0: che tiene insieme Netanyahu, Trump, per alcuni aspetti anche Putin, diciamo, e in qualche modo le proiezioni politiche dei nuovi poteri globali selvaggi che danno ossigeno, diciamo, all'avanzata di questa internazionale, ha un antiintellettualismo tipico dei fascismi. E quindi, diciamo, laddove le voci critiche, le analisi serie, il dissenso, hanno una struttura, hanno un fondamento scientifico e costruiscono consenso e contendono consenso, ecco che cala la scure, diciamo, di varie forme di criminalizzazione, dalle accuse strumentali di terrorismo a quelle di antisemitismo. Da questo punto di vista, diciamo, siamo di fronte a una vera e propria recessione degli indici di effettività democratica.
1: Ascoltando Esteri, Radio Popolare.

0: In Francia, in questi giorni, diversi porti del Mediterraneo sono stati bloccati dai pescatori che protestavano contro il caro carburante e di conseguenza il caro vita. Oggi la ministra del Mare e della Pesca ha ricevuto i rappresentanti dei pescatori e ha promesso che sarebbero stati predisposti nuovi aiuti per i pescatori. La rabbia sociale, però, non sembra destinata a fermarsi. Sentiamo Francesco Giorgini.
1: Con la benzina in media 2,20 € al litro, il gasolio ancora più caro, ormai 2,30 €, l'aumento significativo e insistente del prezzo dei carburanti che non accenna a placarsi rischia di infiammare un clima sociale già incandescente in Francia, tra prospettive di recessione, crisi climatica e agricola, inflazione galoppante dei prodotti agroalimentari, aumento dei tassi di interesse e austerità di bilancio di uno Stato sempre più indebitato e squattrinato, senza margini finanziari o quasi, e che può difficilmente permettersi di ridurre imposte e accise sui carburanti, facendo della Francia uno dei paesi in cui il pieno di benzina costa più caro al mondo. Risultato: la miseria dilaga, il tasso di povertà e il numero di poveri sono in aumento, più di 9 milioni, mai così tanti nella storia recente. E dall'altra parte la borsa di Parigi batte record storici, i dividendi agli azionisti dei grandi gruppi francesi toccano nuove vette vertiginose a 61 miliardi di euro per il solo primo semestre 2026. Dietro solo alla borsa di New York, mentre la Francia è il paese in cui aumentano di più milionari e miliardari, ancora una volta dietro solo agli Stati Uniti di Donald Trump. E per quanto riguarda lo specifico dei carburanti, mentre i francesi più poveri e precari si svenano per riempire il serbatoio o pagare la bolletta del gas, Total annuncia nuovi profitti record a quasi 5 miliardi e mezzo di euro per il solo secondo trimestre del 2026. Allora, con un presidente a fine mandato, accusato di aver oberato il debito pubblico a forza di ridurre le imposte sul capitale e le tasse ai più ricchi, con un governo senza maggioranza che annuncia in queste ore una finanziaria lacrime e sangue da 54 miliardi di euro, la collera sociale si accumula e le manifestazioni di protesta si propagano e rischiano di moltiplicarsi. Dopo gli agricoltori qualche giorno fa che hanno ottenuto 1 miliardo di fondi straordinari per i danni dovuti alla crisi climatica, ma che ne chiedevano almeno 5, da ieri erano i pescatori del litorale Mediterraneo a bloccare alcuni dei porti sul Mediterraneo, come quello di Nizza, per chiedere più sovvenzioni di fronte all'impennata appunto del prezzo dei carburanti. Dopo 6 ore di riunione con la ministra questo pomeriggio, primo annuncio di nuovi aiuti all'altezza del 70% dell'aumento dei prezzi e conseguente sospensione del blocco da parte dei pescatori. Proteste che si moltiplicano dunque con un nuovo appuntamento, questa volta nazionale, per il 29 settembre, giornata di scioperi e manifestazioni in tutto il pubblico impiego. Forse prima tappa di un ipotetico autunno caldo, con il 17 ottobre il possibile ritorno dei gilet gialli, il tutto in piena campagna elettorale presidenziale del 18 aprile prossimo.
0: Il cambiamento climatico ha contribuito al crollo del ghiacciaio che ha provocato le inondazioni devastanti al confine tra Nepal e Tibet. Emerge da uno studio dell'Imperial College di Londra, che parla di una catastrofe causata da una crisi composta, determinata dal riscaldamento a lungo termine, dal ritiro dei ghiacciai, dallo scioglimento del permafrost e dall'instabilità geologica. In più, ad alimentare le pesantissime conseguenze c'è anche la mano dell'uomo e lo sfruttamento a fini energetici dei grandi corsi d'acqua asiatici. Diana Santini ne ha parlato con Filippo Menga, geografo dell'Università di Bergamo, che si occupa proprio di questi temi.
2: La natura ci sta presentando il conto. A livello di Nazioni Unite oramai non si parla più di disastri naturali, è passata l'idea che tutti i disastri che coinvolgono gli esseri umani nelle zone urbane o rurali sono di fatto causati dall'uomo, o l'uomo comunque ci ha messo lo zampino, ha avuto qualcosa a che fare. Quello che vediamo negli ultimi anni, con l'aggravarsi del riscaldamento globale, quindi la modifica anche dei cicli dei grandi ghiacciai e dei fiumi stagionali o no, è che ci sono delle grandissime quantità, magari di ghiaccio, come il caso appunto che è stato citato, che si sciolgono in maniera inaspettata e che portano poi, insieme a vari sedimenti catturati da questo ghiaccio, una enorme pressione e un'infrastruttura costruita all'uomo, che si pensava che queste infrastrutture avrebbero potuto sostenere pressioni ben maggiori, invece poi vediamo che appunto non è quasi mai così. Anche le dighe più grandi, come quella delle Tre Gole, per esempio in Cina, non riesce alle volte a resistere alla grandissima pressione idraulica alluvionale che ci può essere in certe parti dell'anno. Il caso del Nepal è emblematico perché è un paese, diciamo, che da sempre ha fatto da cuscinetto a due grandi potenze che stanno vicino, la Cina e l'India, e che hanno grandi interessi, no, nella gestione delle risorse idriche e energetiche del Nepal e di tanti altri. Basti pensare che oggi noi stiamo assistendo a una grande rinascita del settore idroelettrico a livello globale, e questa rinascita è guidata proprio da questi due paesi, alla Cina e all'India, che hanno costruito una grande quantità di mega dighe nel loro territorio e ora stanno investendo o tentando di investire altrove.
3: Per restare in Nepal c'è un progetto di una gigantesca, una di queste mega dighe su un fiume nepalese che si chiama Arun, la diga si chiama Arun 3 ed è proprio l'esempio perfetto dell'evoluzione nei decenni di come sono stati accolti e portati avanti i processi di costruzione di queste grandi opere idroelettriche.
2: Proprio così. Questo progetto era stato lanciato inizialmente negli anni 80, trovava tantissime resistenze, c'è una grande storia di proteste, di movimenti organizzati, società civile contro questa diga, per gli impatti ambientali da una parte, ma anche gli impatti proprio economici e sociali, no? Perché c'è un costo enorme e si temeva che poi si sarebbero create nuove dipendenze, no? Perché spesso questi progetti vengono finanziati da potenze estere che vogliono così mettere un piede nel tuo paese e magari controllare parte del tuo settore energetico e idrico. Quindi si temevano tutta questa serie di problemi e la diga è stata lanciata, abbandonata così a livello, diciamo, a intermittenza nel corso degli ultimi 40 anni. Ora il governo di nuovo sta provando fortemente a costruirla e la nuova narrativa è che chi è contro la diga di fatto non è un patriota. Questo nuovo discorso viene collegato a quello di un paese emergente che ha bisogno di crescere, che ha bisogno di svilupparsi e ha bisogno di farlo in maniera sostenibile, no? E quindi vediamo che la narrativa è cambiata. E il Nepal, come altri suoi vicini, si pone come paladino o perlomeno come promotore della transizione ecologica.
0: Come tutti i giovedì chiudiamo con la rubrica dedicata alla world music, ma prima di sentire Marcello Lorrai, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
4: Nel 2021 la rumba congolese, che nel Novecento ha rappresentato la più importante corrente della musica moderna africana, è stata proclamata dall'UNESCO Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità. Nel quadro delle attività che affiancano la sua prima partecipazione ufficiale alla Biennale Arte di Venezia, con un padiglione nazionale alla Scuola Grande di San Marco, la Repubblica Democratica del Congo, Congo Kinshasa, propone giovedì 24 settembre alla Sala degli Angeli della Scuola Grande una conferenza sul contributo della RDC alla difesa del patrimonio mondiale, con al centro il tema della salvaguardia, della trasmissione e della diffusione della rumba congolese. Nel secolo scorso Leopoldville, la futura Kinshasa nel Congo belga, e Brazzaville nel Congo francese sono rimaste folgorate dalla musica afrocubana, non già dalla rumba cubana in senso stretto, ma da modelli moderni di canzone afrocubana, in testa alle canzoni dell'epocale trio Matamoros. Il nome rumba, assunto dalla musica congolese moderna, si spiega con la diffusione a partire dagli anni 30, quando negli Stati Uniti esplode la moda della musica cubana, del termine rumba per indicare la musica cubana in generale e ancora più in generale latina. In Congo i modelli afrocubani sollecitarono alla modernizzazione e vennero ibridati con elementi provenienti dal patrimonio di musiche tradizionali locali. Profonda e originale, la metabolizzazione ha prodotto esiti totalmente diversi da quelli che si sono realizzati in altri paesi, come Guinea e Senegal, pure conquistati dalla musica afrocubana. La rumba congolese comincia ad emergere prepotentemente nei primi anni 50, in particolare a Kinshasa. Alla fine del decennio inizia la sua proiezione su scala panafricana. Indépendance Cha Cha, l'irresistibile hit di Joseph Kabasele, nel 60 accompagna a Bruxelles i negoziati per l'indipendenza del Congo belga e fa poi ballare gran parte dell'Africa nera nella grande ondata delle indipendenze. cantata per lo più in lingala, con figure straordinarie come Luambo, Macchia di Franco e Tabulei Rochereau, la rumba ha raccontato le trasformazioni indotte dalla colonizzazione e dall'inurbamento. Di Franco è stato efficacemente detto che è stato il Balzac che ha messo in scena la commedia umana del Congo moderno. Ma dove il lingala non veniva capito a far innamorare della rumba, bastava e avanzava la verve, la souplesse, la bellezza delle voci, la sublime qualità della musica. Fenomeno musicale tra i più straordinari per il livello artistico e significato storico e sociale del secolo passato, la rumba ha egemonizzato le scene musicali dei paesi circostanti ed è stata ascoltata e ballata con passione in buona parte dell'Africa subsahariana fino a tutti gli anni Ottanta. La candidatura della rumba all'iscrizione nella lista UNESCO dei patrimoni culturali immateriali dell'umanità è stata sostenuta sia dalla Repubblica Democratica del Congo che dalla Repubblica del Congo, Congo Brazzaville. Alla conferenza veneziana interverrà la ministra della cultura della RDC, Yolande Elebe Mandembo. L'iniziativa di approfittare di una vetrina internazionale come la Biennale Arte per dare risalto alla rumba è molto significativa e appare una conferma della riscoperta dell'importanza della cultura da parte dei governi di diversi paesi africani e della valorizzazione della musica come una delle risorse immateriali più potenti ed efficaci con cui l'Africa può affermarsi sul piano globale.
5: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.
6: State ascoltando Radio Popolare.
7: Ok.

0: A che fa paura il debito pubblico degli Stati Uniti? Stiamo parlando di una montagna straordinaria per il suo valore, 40.000 miliardi di dollari, pari al 124% del prodotto interno lordo degli Stati Uniti. Da dove arriva questa montagna di debiti, appunto? L'amministrazione americana spende più di quanto incassa e per questo i suoi conti pubblici vanno in rosso, cioè a dire si crea quello che viene chiamato il deficit. Ora, il rapporto tra questa entità, il deficit e il PIL, previsto per quest'anno negli Stati Uniti, è del 5,8%, un livello che è quasi il doppio, ad esempio, rispetto a quello italiano. Un deficit che ogni anno si aggiunge quindi al totale del debito pubblico accumulato, facendo così appunto crescere la pila dei debiti del debito pubblico degli Stati Uniti. Un debito di tale entità, ripeto, 40.000 miliardi di dollari, va finanziato. Ci vuole dunque qualcuno che sia disposto a dare soldi al tesoro americano attraverso l'acquisto di titoli di Stato, di obbligazioni pubbliche, e il tesoro su quei soldi, su quei titoli, paga poi un interesse. Il totale degli interessi sul debito americano ha raggiunto la cifra di 1.250 miliardi di dollari. Ora, questa cifra è importante per diverse ragioni, ma una in particolare che vi dirò adesso è che è superiore al totale della spesa militare annuale negli Stati Uniti. Quindi oggi al presidente americano Donald Trump costa di più finanziare i debiti, il debito pubblico, che non finanziare la guerra e la difesa in generale. Ora, poiché i titoli del debito pubblico americano sono il punto di riferimento un po' della finanza mondiale, quando il loro rendimento aumenta, ad esempio, aumenta il costo del capitale un po' ovunque, anche da noi in Europa finiamo per pagare di più i mutui per la casa oppure i prestiti che ci servono per sostenere l'attività del nostro negozio, della nostra attività economica oppure per far studiare i figli. Da che cosa dipende invece il livello dei tassi di interessi sul debito pubblico americano in questo caso? Chi li fa salire e scendere? Allora, da un lato c'è il Tesoro degli Stati Uniti, il governo di Washington, che fissa i tassi, ad esempio, quando emette delle nuove obbligazioni. Dall'altro poi ci sono i mercati finanziari, cioè la domanda e l'offerta di quei titoli di Stato, chi li vuole comprare e chi li vuole vendere. E poi la Banca Centrale degli Stati Uniti, la Fed in questo caso, quando fissa il livello ufficiale dei tassi di interesse. Ed è proprio nelle ultime ore che la Banca Centrale degli Stati Uniti ha modificato quel livello dei tassi di interesse ufficiali, che sono un po' la base di tutto il sistema. Li ha aumentati dello 0,25%, portandoli ad un livello, ad una forbice tra il 3,75 e il 4%. Ora, è accaduto che per la prima volta, con quella decisione di ieri, negli ultimi 3 anni, la Fed abbia aumentato il costo del denaro negli Stati Uniti, e il capo di quella istituzione finanziaria come la Banca Centrale Americana, Kevin Warsh, ha detto che entro la fine dell'anno ci potrà essere anche un ulteriore aumento. E allora, ritorniamo alla domanda iniziale. Vista l'importanza del debito e l'enorme proporzione assunta negli Stati Uniti, spaventa a qualcuno il debito americano? Fa paura, ad esempio, a Donald Trump, che ha definito stanotte infelice la decisione della Banca Centrale Americana, appunto, di aumentare il costo del denaro negli Stati Uniti e quindi aumentare i tassi di interesse di riferimento? Anzi, Donald Trump ha chiesto che i tassi vengano tagliati anziché aumentati. Buongiorno e benvenuta alla professoressa Paola Subacchi.
1: Buongiorno.
0: Economista, docente a Sciences Po a Parigi, fondatrice del centro di ricerca indipendente Essential Economics, che si occupa di governo, gestione del sistema monetario e internazionale. Dicevamo, professoressa Subacchi, 40.000 miliardi di dollari, il 124% del PIL americano, una spesa per interesse superiore a quella militare negli Stati Uniti, proprio in un momento in cui le guerre si moltiplicano un po' ovunque, e poi la Casa Bianca che litiga apertamente con il capo della Banca Centrale Americana, che intanto aumenta il costo del denaro dicendo che l'inflazione è troppo alta. Allora, è un gioco delle parti, cominciamo da qui, professoressa Subacchi, quello tra Trump e Warsh, il capo della Fed, oppure c'è uno scontro su visioni diverse alla base di quelle decisioni?
1: Beh, insomma, se fosse uno scontro su visioni diverse, allora potremmo essere più tranquilli, nel senso che potrebbero esserci, cioè, appunto, visioni basate su analisi, fatti, dati, eccetera. Invece qui abbiamo da un lato Trump che è strutturalmente avverso ai tassi di interesse, all'incremento dei tassi di interesse, ma questo da sempre e è un suo chiodo fisso da sempre. Senza capire chiaramente le dinamiche della politica monetaria. E quindi Trump avrebbe ostacolato qualsiasi aumento del tasso di
0: Cioè, in
1: interesse.
0: pratica, a poche settimane dalle elezioni importanti di midterm, Trump non vuole far diventare più cari, ad esempio, i mutui per le case negli Stati Uniti.
1: Certo, anche perché l'economia americana è molto sensibile ai tassi di interesse, perché appunto famiglie, individui, aziende hanno debiti appunto che può essere il mutuo sulla casa, che possono essere i debiti, i contratti per le spese generali usando le carte di credito. Poi magari questo non significa bancarotta assolutamente, significa però che i tassi di interesse più alti aumentano il costo del denaro, quindi del mutuo, della rata del mutuo, della rata sulla carta di credito, eccetera. E quindi è un'economia sensibile ai tassi di interesse. Quindi chiaramente Trump, da buon populista, dice: teniamo i tassi bassi, così tutti hanno questo effetto, come dire, monetario in tasca, non si sentono più ricchi. E soprattutto questo è importante in un momento in cui c'è questo appunto il tema forte, ed è un tema economico ma anche politico, è il costo della vita. Quindi è chiaro, Trump dice abbassiamo i tassi di interesse, così le persone si sentono più benestanti, più ricche, meno colpite dal costo della vita. Però c'è l'altro lato della medaglia, che chiaramente il costo della vita significa inflazione. E la ragione per la quale Kevin Warsh, che è nuovo alla presidenza, alla Fed, perché è stato eletto nella primavera di quest'anno,
0: Evoluto comunque da Trump.
1: voluto da Trump, anche qui probabilmente una fondamentale, come dire, incomprensione, nel senso che Trump, come era già successo col predecessore di Walsh, Powell, alla Fed, Trump non capisce qual è il ruolo del presidente della Fed e in generale qual è il ruolo della banca centrale, che è quello di mantenere i tassi di interesse, cioè di usare lo strumento della politica monetaria, cioè i tassi di interesse, per mantenere la stabilità dei prezzi. E quindi, dal momento che l'inflazione è oltre al 2% che è il mandato della Fed, la Fed interviene per calmare, per appunto mandare un messaggio e dire: guardate che adesso aumentiamo il costo del denaro perché vogliamo colpire, vogliamo, come dire, far scendere il livello dei prezzi. Quindi siamo allerti alla questione inflazione. Questo è il ruolo della Fed. Quindi Kevin Warsh, nuovo alla Fed, all'inizio sembrava, molti avevano dubbi sulla sua, come dire, sulla sua potenziale efficacia come capo della Fed, tra l'altro come capo presidente della Fed, ma è comunque la decisione collegiale sui tassi di interesse, non è la decisione del presidente. Tutti si chiedevano: ma sarà un uomo di Trump? Farà quello che Trump vuole? In realtà ha dimostrato che c'è una credibilità sua e della Fed che deve essere difesa, e quindi l'aveva già detto un paio di settimane fa a Jackson Hole e l'ha ripetuto ieri con l'aumento dei tassi.
0: Un'ultima domanda le voglio fare, professoressa Subacchi, ed è più una domanda generale: se questa montagna di soldi che è il debito pubblico americano, 40 mila miliardi di dollari, diciamo più del 120% del PIL americano, spaventa qualcuno? Abbiamo visto quale può essere la percezione che ne ha Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, quello che è il comportamento del presidente della Fed, ma in giro per il mondo e comunque anche negli Stati Uniti fa paura quell'enorme debito, oppure nessuno si preoccupa
1: No,
0: perché.
1: direi fa paura decisamente no, paura è una parola un po' forte. E diciamo che c'è attenzione adesso come dire, alle dinamiche sia della politica monetaria americana, e quindi Walsh ha mandato il segnale corretto, no? Dicendo: teniamo d'occhio le aspettative e quindi noi siamo qua a difendere il livello dei prezzi, cioè non vogliamo che l'inflazione diventi più, si, i prezzi si surriscaldino. E dall'altro la politica fiscale invece che è dell'amministrazione Trump, è la competenza dell'amministrazione Trump, dove qui invece va una politica fiscale molto disinvolta e con Trump che veramente oramai usa la politica fiscale addirittura per fini elettorali. E ricordo la promessa dei 5.000 dollari a tutti gli elettori nel caso di vincita dei repubblicani nelle elezioni di novembre.
0: E
1: Quindi chiaramente,
0: chissà quanto crescerebbe in quel caso lì il deficit e
1: questo
0: quindi la
1: sarebbe un
0: pila del
1: disastro.
0: debito pubblico. Professoressa Subacchi, grazie, grazie per averci dato una mano a decodificare quello che sta succedendo e non solo negli Stati Uniti. Buona giornata e a presto.
1: Buona giornata a voi, grazie.
0: Paola Subacchi è economista, diciamo, insegna all'Università di Sciences Po a Parigi e fondatrice del centro di ricerca indipendente Essential Economics, che sta a Londra.

0: Buongiorno al professor Emiliano Brancaccio. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie.
0: Economista dell'Università Federico II di Napoli. Ricordo questo suo ultimo e fortunato libro che è Liber Comunismo, pubblicato da Feltrinelli. E pare, da quello che lei stesso ci diceva, no? Anche che ha avuto un'attenzione abbastanza ampia e larga. Allora, a proposito di questioni ampie e larghe, torniamo al punto da cui eravamo partiti questa mattina, la questione che riguarda l'accumulo di un enorme debito da parte degli Stati Uniti. Siamo arrivati a 40 mila miliardi, dicevamo oltre il 120% del PIL. Professor Brancaccio, comincerei da qui. A chi fa paura quell'enorme debito americano, se fa paura a qualcuno?
1: Beh, è un sintomo della crisi dell'ordine americano, quindi è chiaro che fa paura al mondo, perché può avere effetti di carattere sistemico. Però io farei chiarezza su un punto, e cioè qui dobbiamo intenderci su un fatto. Non si tratta semplicemente di debito pubblico americano, come vari commentatori e analisti dicono.
0: Anch'io l'ho chiamato così. No.
1: Ah, ok, no, allora chiariamo la questione. Si tratta in realtà di debito pubblico e privato, e soprattutto si tratta di debito in mani estere. E quello è il problema principale. Cioè, il problema principale dell'America è che una parte importante del debito totale americano, sia pubblico che privato, è in mano a investitori stranieri.
0: Giusto per chiarezza, cito le fonti: i 40 mila miliardi di debito pubblico di cui ho parlato nel corso della prima parte della trasmissione sono numeri presi dal Sole 24 Ore. Una qualunque ricerca sul web permette di verificarla. Ecco,
1: sì,
0: prego.
1: Sì. No, ma infatti, ma io non sto negando il fatto che quella cifra sia corretta. Quella cifra è corretta. Il punto è che non si tratta di quello, non è quello il problema principale. Se fosse soltanto debito pubblico e fosse tutto nelle mani degli americani, il problema si risolverebbe con la politica monetaria espansiva. Il problema vero è che è in mani estere, per oltre, con un picco storico di 30 mila miliardi di dollari. Che cosa succede nel momento in cui è in mani estere? Che si creano contraddizioni negli indirizzi di politica economica, soprattutto tra obiettivi esterni e obiettivi interni.
0: Perché sono quei detentori in qualche modo ad indirizzare, ad esempio, il livello dei tassi di interesse, nel senso...
1: Vanno blanditi, guardi, vanno assecondati. Cioè, qual è il problema del presidente della Fed, Warsh? Il problema non è tanto di controllare l'inflazione. Questa storia che le banche centrali controllano l'inflazione, insomma, è una narrativa che è stata più volte smentita dalla ricerca scientifica di avanguardia. No, il problema vero di Warsh è che lui alza i tassi di interesse perché deve convincere gli investitori esteri che il debito americano è ancora appetibile, perché altrimenti quelli se ne vanno su altri lidi, su altre strade, almeno finché vige libera circolazione internazionale dei capitali, e in parte quella ancora vige, quelli si spostano, e quindi se non vedono che i tassi di interesse sono appetibili negli Stati Uniti, rischiano di, diciamo, lasciare un po' da parte gli investimenti in America, con problemi grossi trattandosi di un grosso debito estero americano. Per questo Warsh alza i tassi. Questo obiettivo esterno però entra in conflitto con gli obiettivi interni, che sono gli obiettivi di Trump, perché Trump sa benissimo che se aumentano i tassi di interesse, non solo aumentano le insolvenze dei piccoli imprenditori che egli cerca sempre di blandire, di sostenere e così via, ma soprattutto se aumentano i tassi di interesse si scontano di più i dividendi futuri attesi, e quindi il mercato azionario rischia di crollare, e questo Trump assolutamente non lo vuole. È in questa gigantesca contraddizione che l'America si agita, e con lei il mondo.
0: Lei quindi diceva: aumento dei tassi di interesse giustificato, fatto dalla banca centrale, è giustificato con la necessità di rendere appetibile l'acquisto da parte nostra, non americani, dei titoli di Stato americani. Ma questa cosa non rischia poi di aggravare ancora di più l'equilibrio dei conti? Dicevo prima che la spesa per interessi negli Stati Uniti, quello che appunto devono pagare proprio per farsi finanziare il debito, è superiore, è diventata superiore al totale della spesa militare e per la difesa sempre negli Stati Uniti.
1: Sì, la famosa legge di Ferguson. Sì, quella è una una considerazione importante, il fatto che la spesa militare sia ormai superata dalla spesa per interessi. Certo, ma guardi, lo vogliamo chiamare gatto che si morde la coda, lo vogliamo chiamare instabilità dinamica, come dicono gli economisti. È chiaro che gli Stati Uniti d'America si sono, diciamo, avviati lungo un cammino che potrebbe rivelarsi di insostenibilità del debito. Il Fondo Monetario Internazionale fino a qualche anno fa continuava a dire tranquilli, i fondamentali americani sono a posto, non c'è nessun rischio di questo tipo, oggi diciamo lo dice con molta più incertezza e alla fine non lo dice praticamente più. Quindi ci rendiamo conto che anche ai vertici delle istituzioni monetarie internazionali il rischio che gli Stati Uniti, diciamo, cadano in una crisi debitoria con ripercussioni internazionali imponenti è un rischio ormai contemplato.
0: Le faccio un'ultima domanda e le chiedo se è più, adesso semplifico forse un po' troppo, ma comunque se è più pericolosa la montagna del debito degli Stati Uniti, quei 40.000 miliardi, oppure invece la bolla speculativa su cui siamo seduti ed è la bolla speculativa generata dalle big tech, le società tecnologiche con annessi e connessi che riguardano l'intelligenza artificiale. C'è un rischio, come dire, lei prima diceva sistemico, di questo tipo da tutti e due i fatti, oppure sì, ce n'è uno che è immensamente più, virgolette, pericoloso dell'altro?
1: No, è un terrificante mostro a due teste per le ragioni che le dicevo prima, cioè il debito va finanziato, quindi c'è bisogno di alzare i tassi di interesse per convincere gli investitori a finanziarlo, ma l'aumento dei tassi di interesse determina uno sconto maggiore sui dividendi futuri attesi e quindi rischia di far scoppiare la bolla speculativa. Un mostro a due teste, due teste che si mangiano a vicenda e che ci mangiano, rischiano di mangiarci.
0: Professore Emiliano Brancaccio, grazie, grazie per essere stato qui con me stamattina e buona giornata.
1: Grazie a voi.
0: Buona giornata al professor Brancaccio, ricordo autore di Liber Comunismo, un libro di cui abbiamo parlato anche a più riprese qui a Radio Popolare nei mesi scorsi. Attraverso anche il motore di ricerca interno al sito di Radio Popolare potete andare a recuperare le chiacchierate, le interviste fatte con Brancaccio anche su quel libro, su quel testo. 11:19, Radio Popolare, questa è Pubblica.

0: Chiudiamo la puntata di oggi, cambiando completamente argomento, con un annuncio. Intanto saluto anche questo nostro prossimo ospite. Buongiorno e benvenuto a Federico Varese. Buongiorno professor Varese. Non la sento?
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: Eccoci qua, ecco, adesso la sento. Sociologo, criminologo, insegna all'Università di Oxford e a Sciences Po a Parigi. Allora, oggi e domani, due giorni di incontro a Roma, Palazzo Giustiniani, sede diciamo distaccata del Senato, comunque dove ci sono uffici collegati al Senato, un convegno dal titolo Capire e combattere la criminalità organizzata, dialoghi sulle politiche pubbliche. Professor Varese, perché è importante questo convegno? Non la sento. Allora dobbiamo fare, vediamo se ci riusciamo nei prossimi minuti. Il professor Varese deve spostarsi in maniera anche consistente, se può, perché altrimenti così non riusciamo a sentirci. Si sposti intanto, se può, di qualche metro, che vediamo se guadagniamo un po' più di segnale. Vediamo.
1: Un po' meglio adesso?
0: Mica tanto. Allora, si prenda pure un minuto. Ok? Riesce a spostarsi?
1: Okay.
0: No, non va così non va bene. Diamoci un minuto di tranquillità e poi ritorniamo a vedere se riusciamo a sentirla meglio.

0: intanto, mentre il professor Varese si sposta e cercando di guadagnare un po' di segnale, di connessione, ritornando all'argomento di prima, gli Stati Uniti, la decisione della Fed di alzare i tassi di interesse, c'è un commento originale, potremmo dire, da parte di Donato Masciandaro sul Sole 24 Ore di questa mattina. Donato Masciandaro è un collega della professoressa Subacchi che abbiamo sentito poco fa, e questo suo articolo parla non di vera, dice: quella della Fed non è stata una vera e propria restrizione monetaria, non è un vero e proprio aumento dei tassi di interesse, anzi è un provvedimento che alla fine può piacere sia a Trump che ai mercati, quindi non c'è questa dicotomia tra mercati da un lato, Casa Bianca dall'altro e Fed dall'altro ancora. Comunque, vediamo adesso se il professor Federico Varese è all'ascolto, ma soprattutto se è ascoltabile. Professor Varese, buongiorno ancora.
1: Mi sente un po' meglio?
0: Oh, perfetto, perfetto.
1: Perfetto, grazie.
0: Allora, ripeto, dico, questa due giorni di convegno che c'è a Roma, Palazzo Giustiniani, capire e combattere la criminalità organizzata, dialoghi sulle politiche pubbliche, perché è importante, le chiedevo questo convegno.
1: Sì, grazie dell'attenzione. La motivazione di base del convegno è un senso di frustrazione grandissima, perché la gran parte delle politiche di contrasto della criminalità organizzata hanno fallito, e ne possiamo parlare dalla guerra contro le droghe cosiddetta lanciata dagli Stati Uniti. E il nostro tentativo è quello di ripensare la criminalità organizzata e soprattutto distinguere chi fa cosa nei mercati illegali, cioè distinguere gli attori e le funzioni nei mercati illegali. Non possiamo pensare che il contadino che sta sulla fattoria in Colombia, che raccoglie le foglie di coca, sia esattamente uguale al boss che traffica la droga o al boss dell'andrangheta che vive in Calabria. E quindi dobbiamo distinguere almeno chi produce beni e servizi illegali, chi li trasporta e quindi guadagna in realtà moltissime soldi, e chi governa i mercati illegali, che sono le mafie classiche. Quindi, se poi vogliamo contrastare queste tre attività fondamentali che ci sono nei mercati illegali, dobbiamo avere delle politiche diverse a seconda dell'attività che viene fatto. Ovviamente mai dimenticando che ci sono delle tragedie umane, che la criminalità organizzata uccide e che rovina l'ambiente, ad esempio. E quindi nel nostro lavoro anche accademico abbiamo sempre la consapevolezza che parliamo di persone, insomma, di esseri umani. Questa è un po' la motivazione di questi due giorni. Il convegno dura due giorni, sarà ripreso dalla televisione del Senato, quindi è possibile seguirlo anche online.
0: Ok, quindi questo è possibile appunto già a partire da questo pomeriggio, quando sono previsti gli incontri. Comunque, se andate sul sito del Senato trovate poi anche riferimenti di dettaglio. Lei diceva ripensare la criminalità organizzata, detta così sembra una cosa, come dire, chiarissima ed evidente. Immagino per il lavoro che voi avete fatto, è un lavoro di ridefinizione anche dei fondamenti teorici, no? Quando parliamo di criminalità organizzata oggi nel 2026, che cosa intendiamo e che cosa volete voi con il vostro studio intendere per il prossimo futuro?
1: Sì, esatto, è una ridefinizione teorica, ma la teoria ovviamente ci serve a capire poi la realtà, cioè non è teoria per il piacere di fare teoria. E quindi, per esempio, noi abbiamo fatto uno studio ad esempio sulla criminalità informatica, che uno penserebbe la criminalità informatica è distribuita in maniera normale in tutto il mondo, eppure no, vi sono dei paesi specificatamente specializzati in tipi diversi di criminalità organizzata. E non sono tanti questi paesi. Ecco, quindi ci sarà una ragione per cui alcuni paesi specializzano e altri no. Anche il tipo di criminalità che esiste in Italia, cioè quella delle mafie, del controllo del territorio in alcune parti del paese, ecco, quello c'è anche in altri paesi, ma non c'è dovunque. E quindi dobbiamo dividere, distinguere e capire perché certi fenomeni avvengono in certi posti e non in altri.
0: Professor Federico Varese, grazie per essere stato questa mattina. Quindi diamo appuntamento alle ascoltatrici e agli ascoltatori che hanno sentito e si sono interessati a questa questione, questo convegno che lei ci ha presentato, professor Varese, sul sito del Senato, è senato.it, trovate riferimenti al convegno e poi c'è la diretta del sito di Palazzo Madama a disposizione di tutti gli utenti. Grazie e buon lavoro per i prossimi due giorni. Anche per i prossimi giorni.
1: A
0: presto.
1: Grazie a voi.

11:27 minuti. Si chiude qui la puntata di Pubblica di oggi, si chiude qui anche la seconda settimana di Pubblica dalla ripresa del palinsesto 2026-2027. Su radiopopolare.it trovate tutte le puntate di Pubblica, così come tutte quelle puntate delle trasmissioni del palinsesto di Radio Popolare. La linea adesso va a dire a Rubini per Calt. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Ciao!

Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle 12.30 e come di consueto vi ricordo il numero con cui ci potete scrivere durante questa diretta: 331-62-14013, con Telegram, con WhatsApp oppure con un SMS. Se volete scriverci una mail potete farlo a diretta@popolarenetwork.it. Ci potete scrivere anche a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare e naturalmente ci ritroverete in podcast come tutti i giorni sul sito di Radio Popolare con gli argomenti di cui vi avremo parlato quest'oggi. Ritroviamo al giovedì la rubrica di Giovanni Chiodi dedicata alla lirica e alla classica. Andremo in triennale dove riprendono gli appuntamenti della sezione autunnale di FOG Performing Arts Festival, perché sabato 19 settembre ci sarà per tutto il pomeriggio al Giardino di Triennale Milano la durational performance di 5 ore di Mud Works, cioè lavori di fango, firmata dall'artista lituana Lina Lapelite, che sarà nostra ospite fra poco in diretta. E poi vi parleremo di cinema con le interviste di Barbara Sorrentini a Marco Bechis, appunto, tra l'altro, insomma, già molto si è parlato del suo lavoro visto a Venezia. E poi

0: che l'intelligenza artificiale possa aumentare il dramma della disoccupazione. A questo proposito segnaliamo anche un contributo della redazione di Metro Regione di Radio Popolare. In mostra foto di Berengo Gardin, Uliano Lucas, Francesco Cito, Lucio Cavicchioni, Dino Fracchia, Carlo Orsi, ma tanti altri. Al piano terra parecchie realtà dove diritti e sicurezza sono calpestati. Noi siamo in mostra con Samuele Pellecchia, uno dei fotografi. Entriamo e qui all'inizio siamo davanti...
1: Qui siamo di fronte a una parete delle foto storiche. Allora, la parte centrale d'ingresso riguarderà le foto storiche, che sono delle immagini del lavoro dai primi del Novecento fino ad oggi, e invece da questa parte abbiamo le fotografie dei grandi fotografi italiani. Quindi abbiamo Berengo, che è una foto al porto di Genova, abbiamo Cito, abbiamo le foto di...
0: Sono tutte fabbriche, no?
1: No, sono tutte situazioni di lavoro.
0: Vabbè, questi sono edili.
1: Esatto, sì. Questo è il lavoro di Paola Agati, Uliano Lucas. Questa è la parte del lavoro com'era, cioè il lavoro del Novecento. Quelle immagini che abbiamo visto prima della Fondazione Barberini vengono già da prima metà del Novecento, mentre questa parte qua stiamo parlando di immagini della seconda metà del Novecento fino agli anni 90. Questa è una situazione in fabbrica di Lucio Cavicchioni. Questa è una assemblea all'Alfa Romeo di Arese. Dopodiché entriamo nelle diverse sezioni, perché la mostra è divisa in diverse aree. La mostra è una mostra sul lavoro, quindi sui diritti dei lavoratori e sul
0: cambiamento che c'è stato.
1: E su come cambia, no? Il lavoro, esatto.
0: È peggiorato, mi sembra di capire.
1: Guarda, ti faccio vedere questa linea del tempo che noi abbiamo fatto, 40 anni contro i diritti dei lavoratori. In pratica questa linea fa vedere come dal 1990, legge dopo legge, i diritti dei lavoratori, quelli che erano descritti nello statuto dei lavoratori, siano stati legge dopo legge smantellati. Le abbiamo tutte, come vedi, il grafico indica tutte le singole leggi che sono state fatte.
0: Cioè, paradossalmente erano più protetti anni fa che non adesso.
1: Sì, era molto più sicuro il lavoro, meno precario, e purtroppo, anche se sulla sicurezza ci sono state fatte delle norme importanti rispetto alla sicurezza negli ambiti di lavoro, ancora adesso, come sappiamo, la quantità di feriti e di morti che ci sono ogni anno è altissima.
0: Allora, sopra, Samuele, c'è un'installazione imponente. Sembra una cosa carina, ma in realtà ci dice una cosa tragica.
1: Abbiamo deciso di rappresentare la questione delle morti sul lavoro facendo un'installazione con i 1400 morti che ci sono stati nel 2025. Quindi l'idea è che ognuna di queste strisce rappresenti uno dei morti che c'è stato l'anno scorso.
0: Sono strisce bianche appese con delle macchie rosse, no?
1: Sì.
0: Che rimandano
1: sangue. Abbiamo voluto rappresentare così. È difficile riuscire a rappresentarsi la quantità di morti che ogni anno ci sono. Avere una rappresentazione visiva di questo tipo ci è sembrato la maniera migliore per far capire agli spettatori
0: Senti, la fotografia, che è importantissima, riesce a mostrare questi cambiamenti?
1: Allora, la fotografia sta provando a continuare a raccontare questo processo di cambiamento, che non è per nulla facile, e noi continuiamo a farlo con le fotografie, perché questa è prettamente una mostra fotografica. Ci sono più di 120 fotografie in questa mostra, che vanno dai primi del Novecento e arrivano ad oggi, tant'è che potremmo dire che adesso... prendendo i nomi dei singoli fotografi, io credo che qua ci siano sicuramente tre generazioni di fotografi, ma anche quattro, perché c'è una parte del lavoro della Fondazione Barberini che riguarda dei fotografi ancora più anziani. Poi c'è l'agenzia Prospect che collabora a questo progetto, ma i fotografi sono più di 50 fotografi dentro questa mostra. Alcuni hanno lavori più strutturati, alcuni hanno lavori...
0: Andiamo davanti a un lavoro.
1: Allora, qui ad esempio abbiamo il lavoro che è stato fatto da Alessandro Di Gaetano. Qui siamo nell'area del Piacentino e lui lavora sulla logistica, sulle grandi aziende di logistica. Lui ha fatto un lavoro molto bello, di cui noi mettiamo solo quattro fotografie, su tutti i luoghi, dentro anche alle fabbriche e ai luoghi che strutturano la logistica. Questo si chiama Invisibile, è un lavoro di Eros Mauroner su quelle persone che hanno un lavoro, il cui lavoro è spesso, non sono

0: nero, ma spesso sono precari e quindi la loro presenza è una presenza labile.
1: Allora, infatti si vede un distributore di benzina, una situazione edile, un barbiere addirittura, poi un ragazzo nero, non so, anche lì un contratto precario.
0: Anche molti lavori d'ufficio sono molto precari. Ecco, questo lavoro è un lavoro che è stato fatto l'anno scorso da Federico Feliciotti, che è un giovanissimo fotografo, che ha lavorato solo, ha rappresentato i rider, il lavoro dei rider, la precarietà del loro lavoro, fotografandoli dal citofono interno alle case. Cioè, quando arrivava il rider, lui ha fotografato i citofoni, i loro volti attraverso i citofoni.
1: Allora, siamo abituati a pensare che siano giovani stranieri, invece vediamo anche italiani che fanno questo lavoro.
0: Tutto.
1: Documenta la situazione.
0: Sì, documentiamo le diverse situazioni.
2: Allora, si trattava del servizio di Tiziana Ricci sulla mostra Al Lavoro, una mostra sui diritti e sulle lotte dei lavoratori, a cura di Progetto Comunicazione in collaborazione con l'agenzia Prospect, che sarà inaugurata questa sera alle 18 allo spazio Cisterne alla Fabbrica del Vapore di Milano e che si potrà visitare fino all'11 di ottobre.

0: Insomma, un grande classico working class hero che ha attraversato i decenni, tra cui anche questa, che forse è una delle interpretazioni più celebri, cioè quella di John Lennon, dedicata appunto alla mostra La fabbrica del vapore, mostra che abbiamo appena presentato e che riguarda proprio la storia delle lotte per i diritti dei lavoratori e che si intitola Al lavoro. Invece adesso parliamo di un film importante di cui avete già sentito parlare molto nel corso dei servizi e dei collegamenti di Barbara Sorrentini dalla Mostra del Cinema di Venezia, Ritorno a Buenos Aires, il nuovo film di Marco Bechis, che appunto è stato presentato alla mostra e che esce in questi giorni nelle sale. Dunque, ascoltiamo l'intervista di Barbara a Marco Bechis e Adriano Giannini, che ne è protagonista.
1: Marco Bechis, tu qui racconti una vittima che diventa in un certo senso carnefice, per cui c'è un conflitto anche per te pazzesco da superare. Come mai hai voluto raccontare quel pezzo? Probabilmente per raccontare due aspetti di quello che tu hai visto.
2: Non ho voluto raccontare un carnefice, ho voluto raccontare un personaggio che, diciamo, in bilico tra il sentirsi, diciamo, lui colpevole e di sentirsi vittima, perché non è riuscito in tutti questi anni a diventare vittima. Le vittime sono quelli morti e quindi lui non è né vittima neanche responsabile di quello che ha fatto finché lui arriva lì. E in quel momento prende consapevolezza uno di quello che ha fatto, ma anche del fatto di essere una
1: vittima. E poi c'è l'aspetto del trauma che viene fuori, difficile da superare e che poi si vede nel film chiaramente al processo.
2: E mi sembrava una figura molto attuale, perché oggi quanti sono i sopravvissuti di Gaza, dell'Ucraina o dei paesi africani in conflitto? E quando questi sopravvissuti avranno la forza di diventare testimoni per inchiodare i responsabili di questi crimini? Quindi mi sembrava che, al di là del fatto che io sto tornando ai miei temi abituali lontani nel tempo, ci fosse un'estrema attualità di questa figura, tra l'altro molto trascurata, perché il sopravvissuto viene considerato uno che ha avuto fortuna. Come? Gli altri sono morti, tu sei vivo, sei infortunato. Invece anche lui è una vittima, quindi su questo io volevo mettere il fuoco.
1: Adriano Giannini, come ti sei avvicinato a questa storia? Come sei entrato in questa storia? Con l'aiuto di Marco, con l'aiuto di testimonianze, insomma, qual è stato il tuo lavoro per entrare in questa parte?
3: Allora, devo dire sinceramente che non ho fatto un lavoro, come dire, classico, cioè di ricerca e di infiniti filmati, di testimonianze. No, ho fatto, insomma, mi sono ridocumentato su quello che era successo in quegli anni e prima di arrivare a quegli anni in Argentina, e poi ho visto solo, Marco mi ha fatto vedere solo qualche testimonianza, però poi a un certo punto ho sentito proprio l'esigenza di liberarmi da tutto questo, perché non volevo essere influenzato o magari prendere qualcosa da una testimonianza che mi piaceva, cioè prendere dei puzzle di vere testimonianze e poi ricrearle. E perché, come dicevi tu, proprio perché avevo Marco accanto a me. E devo dire, noi siamo stati, prima dell'inizio delle riprese, un mese prima, siamo stati una settimana io e Marco a Buenos Aires, e lui mi ha portato a vedere i luoghi dove, di detenzione, i luoghi di tortura, anche dove Marco è stato detenuto, e quindi l'esperienza, io ho capito che era in quel momento, ho capito che Marco, cioè gli occhi di Marco mentre eravamo in quei luoghi, e quindi osservando quello che lui ricordava percorrendo quei luoghi, era per me, come dire, la porta di accesso per il personaggio. E quindi ho smesso di fare qualsiasi tipo di lavoro così razionale, ma mi sono buttato più su un cercare di essere il più possibile in un sentire che vedevo attraverso gli occhi di Marco, e poi, proprio perché non è la sua storia, moltiplicarlo, capire come moltiplicarlo per 10, 100 rispetto alla storia di Mariano, del protagonista del film. Il mio processo, diciamo, a un certo punto è stato quello di, siccome non riuscivo a razionalmente a organizzare, diciamo così, una costruzione di questo dolore, di questi conflitti, di questo che ho appena detto, e e sentivo un disordine in una costruzione, diciamo così, classica di studio del personaggio. E allora ho capito che la chiave era proprio attribuire o cercare questo disordine psichico ed emotivo che sentivo, lasciarlo invadere anche al personaggio. È come se non, in questi 30 anni non fosse proprio riuscito a dare una forma, a dare un ordine a tutto quello che ha visto. Allora, quello era, secondo me, insomma, ho usato il mio disordine per metterlo in funzione del personaggio.
4: E anche il mio.
0: E allora erano Marco Bechis, regista, Adriano Giannini, protagonista, Ritorno a Buenos Aires, il film presentato recentemente a Venezia, nell'intervista di Barbara Sorrentini. Il film è nelle sale proprio in questi giorni.

E allora un estratto da Vuelvo al Sur, Astor Piazzolla e naturalmente Francisco Solanas, ma era un ascolto che era individuato anche dal nostro argomento, cioè le interviste di Barbara Sorrentini sul film Ritorno a Buenos Aires. Noi però adesso ci ascoltiamo Kelsey Lou con Cutting Off the Head of a Ghost.

E prima di lasciare spazio alla pausa pubblicitaria, noi vi ricordiamo che ci sarà un appuntamento all'Auditorium di Milano Fondazione Cariplo, che si terrà venerdì prossimo. E è mio padre Morricone, dirige Morricone con l'Orchestra Sinfonica e il Coro Sinfonico di Milano, ma ne parleremo nelle prossime puntate di Cult, mentre proseguono gli appuntamenti di Mito Settembre Musica, oggi alle ore 16 al Martinit, il teatro di cui a volte vi parliamo in via Pitteri, dedicato generalmente alla comicità. Si ospita l'Italian Clarinet Quartet, con un programma tutto dedicato al clarinetto, mentre al Piccolo Teatro Grassi, sempre per Mito Settembre Musica, il Quartetto d'Archi del Teatro alla Scala, un programma tutto dedicato a Ludwig van Beethoven a partire dalle 20. Di musica torneremo a parlare nella seconda parte con Giovanni Chiodi, ma anche della ripresa del Festival Fog alla Triennale con un'artista lituana che fra poco sarà nostra ospite. Pubblicità, arriviamo fra poco con la seconda parte.

0: Bentornate, bentornati, questo è sempre Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12:30. Come vi anticipavo da sommario, ora è il momento di ascoltare, di parlare con una importante artista internazionale che sarà il prossimo 19 settembre a partire dalle ore 15 al Triennale Teatro a Milano per la ripresa autunnale del Festival Fog con la sua performance Mud Works. È una durational performance, cioè una performance che appunto ha una durata complessiva di 5 ore, si tiene nel giardino di Triennale Milano che tra l'altro unisce diversi linguaggi espressivi. Il pubblico, come accade nelle durational performances, ha la possibilità di assistere, fermarsi, andare e venire come ritiene più opportuno. Il resto ce lo facciamo raccontare da Lina Lapelite, che è collegata con noi. Good morning, Lina, thank you for being with us.
1: Good morning, it's a pleasure.
0: Allora, artista lituana, I just do a short introduction to your work and then we're going to start our conversation. Is that okay?
1: Sure.
0: Ecco, allora, Lina è nata nel 1984 a Kaunas, in Lituania, è un'artista, una compositrice. La sua pratica performativa esplora la cultura pop, ma anche la musica, gli stereotipi di genere, la nostalgia, insomma sono tante le direttrici su cui ha lavorato. La sua opera Sun and Sea, che è stata realizzata in collaborazione con altri due artisti, ha vinto nel 2019 il Leone d'Oro alla Biennale d'Arte di Venezia. Lavora fra Vilnius, Berlino e Londra, collabora con altri performer a performance collettive e poi ha lavorato in molti paesi del mondo. In questo caso questa performance Mud Works mette in dialogo canto e azione scultorea. I was just saying that this performance that you're taking to Milan next Saturday joins, puts together voice, singing and sculpting. Is that true?
1: Yes, this is exactly true. It's a durational work that I developed together also with the musicians ensemble called A Lot. It's a young collective based in Milano. They are actors and singers, and now we are rehearsing. And in 2 days, actually not next Saturday, this Saturday, we will be showing this work. And the work really comes from my recent investigation and how the artwork can create a space for getting together. And how do we practice, how do we exercise togetherness in the moment of experiencing an artwork.
0: Sì, dice appunto che questa è, come dicevamo, una durational performance che io sto realizzando insieme a dei musicisti, a un ensemble musicale che si chiama A Lot, un ensemble giovane ma insomma con cui sto collaborando molto attivamente, con gli attori, con i cantanti, adesso siamo in prova, insomma non mi sembra vero che fra 2 giorni mostreremo il nostro lavoro, che si basa sulle mie ricerche recenti su come un'opera d'arte possa essere il tramite per stare insieme e come insieme ci si possa esercitare nel momento in cui si esperisce, si compie la nostra esperienza con un'opera d'arte. Mud is important, obviously, given the title. Can we concentrate, can we focus on that particular material? Le ho chiesto, l'argilla è importante, dato il titolo, Mud Works, cioè lavori d'argilla. Possiamo focalizzarci, spiegare di più?
1: Yeah, so mud is a name for me as a material that's the primary material of clay, of terracotta, which we are using to build little cubes, and actually we Also, another collaborator is Officina Safi. They are clay producers, and audience is invited to make together with us while being surrounded by songs that are made from different texts, including Mahmoud Darwish, Palestinian author, V.S. Mervin, Ilya Kaminsky. So many texts come together, and many pieces of clay come together. And for me, this is a work where we practice not on the final result, but on the process of making.
0: Allora, in realtà sì, mud, che tecnicamente significa fango, ma in questo caso appunto si riferisce a un materiale primario come l'argilla, viene utilizzato per creare dei piccoli cubi, vengono insomma realizzati durante la performance, tra l'altro appunto per l'argilla io lavoro in collaborazione con l'Officina Sassi che appunto la produce, la fornisce, il pubblico è invitato a realizzare con noi questi materiali, attraverso questo materiale, questi oggetti, queste opere, e ascoltando intanto canti, canzoni che io ho creato attraverso testi di varia origine, per esempio da quelli di Mahmoud Darwish, che è palestinese, oppure di Ilya Kaminsky. Insomma, sono diversi gli spunti che sono stati utilizzati per la parte musicale del progetto, e quindi l'idea è quella proprio di comporre insieme dei pezzi, dei segmenti musicali e dei pezzi di argilla. What would you like the audience to take back from such an experience? And we have explained already that the audience can come, take part, come and go more or less as they want, for as long as they want. Is that true?
1: Yes, this is more like a picnic situation, a Saturday afternoon place to gather, to make things together. The cubes that will be produced in this particular performance then will travel to Vilnius, to Contemporary Art Center in Lithuania, and then out of these cubes another structure will be built. So it's really like an exchange, not between the people locally here in Milano, but then also between Lithuanian people too, like two different contexts as well.
0: Yeah, allora diceva sì, in realtà è più simile a un picnic del sabato pomeriggio, dato che si inizia alle 15 nel giardino della Triennale, una situazione così in cui insomma ciascuno è libero di fare l'esperienza nei modi e nei tempi che preferisce. I cubi che produrremo, e ci tengo a dirlo, non finiranno lì, ma verranno trasportati fino al Centro di Arte Contemporanea di Vilnius in Lituania, la capitale lituana, e che serviranno a creare un'altra struttura, in maniera che tutto quello che faremo sabato sarà possibile condividerlo nuovamente, non soltanto con il pubblico che parteciperà a Milano, ma poi anche con un pubblico lituano che potrà insomma vedere in questa struttura che verrà creata ciò che è partito da qui. It's a very interesting operation, obviously, there's no need to tell that. I would just like to highlight, and maybe you can explain something more, about the fact that this performance is part of the a European project Perform, Inform and Transform, as far as I know. Is that true?
1: Yes, this is the project which is the framework of I believe many other works that are happening in different places, but I think the artists that are invited to take part in this work are mostly people that focus on the practices that deal with communities and try to to open up the process of art making to a wider audiences. And in my case, I think I also want the people that take part, and I hope everyone will take part in a smaller or a bigger role, to really feel that like a process of art making is not some kind of exclusive practice. You know, it can also be something that makes us connect.
0: Yeah. Ho chiesto appunto nell'ultima domanda come questo lavoro rientra nel progetto europeo PIT, cioè Perform, Inform, Transform, cioè performance, informazione, trasformazione, Lina Lapente mi ha confermato che sì, che questo coinvolge lei come altri artisti che creano anche altri lavori, il cui focus è quello di lavorare su comunità, di aprire l'arte al pubblico, di fare in modo, e lei ci tiene molto e spera che sabato succeda, che le persone non sentano che fare arte è un'attività esclusiva, ma è un'attività a cui tutti, in misura dipendente dalla loro volontà, possono prendere parte. Yes, thank you very much. What do you think about the situation in Europe at the moment? This is a question that has to do with your work, but you were talking about communities, about the fact that probably we should stick more together, also physically doing things, and probably this is one of the problems of today's Europe.
1: Yes, I do think about this a lot, as being, you know, just human being that is concerned about, you know, how we are all moving together and what is the direction. I feel that there is some huge miscommunication between people, and there is a huge gap between different people, and I don't think we need that, and I don't think it's a position where we want to be. But I think for that to change, we need to fix some things within our very close circles, you know.
0: Yeah.
1: And it's not an easy task, and it's not a thing that a piece of artwork can change. But I think it's important to exercise this every day, to exercise connection, and to think about the bigger picture, you know, like the problem, like climate change, it's not something that that is you know, something local. It's a global problem. So I think we always need to kind of see how the small scale affects the bigger scale. And I think this is where we are now.
0: Allora, le ho chiesto ovviamente cosa ne pensa della situazione europea, del fatto che appunto questo lavoro parla di comunità, di connessione, che forse proprio la mancanza di connessione in molti casi sia uno dei problemi dell'Europa di oggi. Elina mi ha risposto: ci penso molto, anche come essere umano, non soltanto come artista, al fatto che bisogna muoversi, e che forse ci si sta muovendo, ma sarebbe bello muoverci insieme, e credo che il problema sia proprio una mancanza di comunicazione, un profondo gap che divide persone diverse che abitano il nostro mondo contemporaneo. Credo che appunto una maggiore comunicazione e condivisione delle azioni sia possibile se però cominciamo a sistemare alcune cose, a metterle in discussione, come per esempio dobbiamo aprire certi circuiti, certe bolle chiuse. Non è certo un'opera d'arte che può cambiare le cose, ma nel fare arte bisogna sempre tenere a mente quanto siano importanti le connessioni, quanto siano importanti certi argomenti universali come il cambiamento climatico, che certo non è un problema locale, e al tempo stesso partire dal piccolo per riuscire ad arrivare al grande. Thank you so much, Lina. Take care. See you on Saturday.
1: Thank you. It was a pleasure. I hope to see you on Saturday.
0: Bye. E allora salutiamo l'artista lituana, in realtà molto affermata, ma come avete sentito molto disponibile, insomma, a mettersi a confronto con il pubblico. Vi ricordo che abbiamo parlato della durational performance dell'artista lituana, appunto Lina Lapelytė, che è coautrice di diverse opere anche che sono state proposte in Italia, in particolare alla Biennale d'Arte di Venezia. La performance è a ingresso gratuito, ma bisogna registrarsi. Parte alle 15 del pomeriggio del 19 settembre nel giardino della Triennale e poi, appunto, come sapete, ci si può partecipare nella misura e nel tempo in cui si desidera. Mud Works apre la parte autunnale del Fog Performing Arts Festival di Triennale Teatro 2026.

0: E veniamo a un appuntamento classico, la nostra rubrica del giovedì dedicata alla musica classica, talvolta anche, scusate, alla musica lirica e talvolta anche classica di Giovanni Chiodi. Ciao Giovanni!
1: Eccomi, Ira! Allora, ho tantissime cose, però questa la devo fare per forza perché mi è piaciuta molto. Vi porto in Scandinavia perché, come sapete, perché ci siamo sentiti anche in trasmissione da Copenaghen, 10 giorni fa ho visto il Macbeth che ha inaugurato la stagione 26-27 della Royal Danish Opera di Copenaghen e che è ancora in scena per 3 recite fino al 26 settembre. Allora, siccome non ci vado spessissimo, vi racconto in un minuto il teatro, che è un capolavoro, è un teatro avveniristico. È un capolavoro di architettura di Henning Larsen con questo waterfront direttamente sul mare che riflette il cielo e il mare. Quindi dalla partita tu vedi il mare, incredibile. All'interno sembra di entrare in un museo con questi 3 lampadari fosforescenti, un altro capolavoro di un grande artista danese, Olafur Eliasson, fatto di acciaio e triangoli di vetro colorato, marmo siciliano nel foyer, una sala enorme in legno che porta 1.400 posti e ha questo soffitto di 100.000 foglie d'oro. Se non vi basta, vi dico anche che c'è un apparato di ingegneria acustica all'avanguardia che produce un sofisticato riverbero e c'è un bellissimo parco all'esterno. Insomma, ti ci perdi beato. Il teatro è stato inaugurato nel 2005, quindi a pochi anni di vita. Poi hanno lasciato l'Old Stage, cioè la vecchia Opera House, nel centro della città dove fanno ogni tanto delle opere. L'opera di Copenaghen è diretta da una donna, Elisabeth Lind, dopo essere stata diretta dal grande regista Casper Holten, che ora è il Chief Executive. La stagione è molto interessante, ci sono diverse chicche e loro hanno aperto, come si usa spesso nei teatri tedeschi, nordici, inglesi, eccetera, eccetera, con un revival, cioè una ripresa. È la produzione di Macbeth del 2013 del grande regista Benedict Andrews. Andrews è un grande artista australiano con una base di lavoro a Reykjavik, è un regista anche di prosa specializzato anche in Shakespeare. Spettacolo in costumi moderni, devo dire molto affascinante e coinvolgente, a palcoscenico quasi sempre nudo, spoglio, il che significa devi recitare, senza proiezioni, con un uso notevole delle luci e appunto tutto recitato. Una produzione che ha girato anche fuori Copenaghen. Personalmente mi è piaciuta di più la prima parte, cioè gli atti 1 e 2, piuttosto che gli atti 3 e 4, ma complessivamente è una bella produzione. Ci sono molte, molte più idee della prima parte, con questo palcoscenico nudo solcato solo da luci e pareti, grande intesa erotica, prima di tutto tra Macbeth e la Lady, che entra in scena sul preludio giocando a mosca cieca. È un Macbeth sempre manovrato e manipolato dalla Lady, ma lui stesso manipolatore, quindi addirittura più forte e più brutale. Non vi racconto gli innumerevoli dettagli della regia che svelano le capacità narrative di Benedict Andrews. Cantanti, tutti attori che recitano, e per forza, perché una regia del genere lo impone, e da qui anche, devo dire, la cura della dizione e dei recitativi. Nel cast vocalmente emerge su tutti Marigona Cerchesi, che è una cantante notissima anche in Italia, è al suo secondo ruolo a Copenaghen ed è già una beniamina del pubblico, il che significa immediata standing ovation, e devo dire la meritata, perché è una Lady costruita proprio a partire dal bel canto, che è il suo repertorio d'elezione, che giustamente porta anche nel primo Verdi. Quindi tecnica ferrata, acuti, agilità facili, un settore grave più debole ma non forzato e molti momenti vocali, quindi, che mi ricorderò. Gli altri sono vocalmente a un gradino inferiore, ma si ascoltano volentieri. Il baritono Jens Søndergaard si è fatto apprezzare come Macbeth, ha una dinamica più limitata, ma fraseggia discretamente e sta benissimo in scena. Henning von Schumann è un banco timbrato e sicuro, e James McCourt, il tenore, è uno smalto scuro e brunito, fraseggia bene, qualche pecca in acuto, ma insomma Macduff sofferto e dolente. Sul podio una rivelazione di questi anni, che è il direttore greco Vassilis Christopoulos, al suo debutto a Copenaghen. È un direttore sicuramente esperto, affidabile, predilige una narrazione più distesa e di respiro, con un buon margine di colori, diciamo che senza esaltare o percorrere strade originali, convince. Faccio un applauso allo scenografo Ashley Martin Davis e allo strepitoso light design che è John Clark e alla costumista Victoria Bere. In brevissimo, un Muppet da thriller nordico, nella sua lucida spietatezza, molto concentrato sui personaggi, ma anche oscuro, onirico, con paure e incubi, con una grandissima suggestione di luci e qualche tocco naif nei costumi. Ringrazio di cuore, quindi lo dico in danese, che non so, Mange Tak, a due donne, Louise e Liva, che gestiscono l'ufficio stampa e l'altro è la press manager, perché sono stati veramente splendide con la radio e mi hanno accolto come se fossi un re. Quindi grazie mille, speriamo di tornare ancora, 3 recite fino al 26 settembre. Ira, torniamo in Italia?
0: C'è sì, ancora un po' di tempo? Ci sono 2 minuti.
1: Due minuti, ce la facciamo. Parliamo di due bellissime cose che ho visto, due tesori del barocco. Allora, qualche giorno fa al Teatro Dal Verme, l'unico appuntamento operistico del Festival Mito è stato il ritorno del grande William Christie con l'Esat Florissant, il suo complesso, con due opere da camera, perché si facevano anche nel 1600, di Marc-Antoine Charpentier. L'Esat Florissant, questa idillio in musica, questa operina che ha dato poi il nome a questo grande complesso barocco, e la Descente d'Orfeu aux Enfers, cioè l'Orfeo, una delle tante favole in musica di Orfeo. Devo dire che l'esecuzione veramente superlativa. Non solo dal punto di vista orchestrale, perché ormai non resta che portare vasi e Samo tutte le volte che si ascolta questo complesso. Tenete presente che William Christie è vigorosissimo, con l'età non ha perso niente in energia e fantasia, ma soprattutto sono bravissimi, anzi stupendi, giovani cantanti della loro accademia, che sono tantissimi, e quindi mi scuseranno se non li posso nominare tutti, ma sono stati veramente dei grandi protagonisti. E poi l'esecuzione è stata in forma semiscenica, quindi ultra recitata, la regia di Marie-Lambert Lebihan e Stéphane Facot, con una bellissima coreografia. E la cosa forse più emozionante e completa è vedere dei cantanti che sono anche attori e danzatori, quindi è un'armonia completa tra corpi, voce, movimenti e recitazioni. Veramente un capolavoro che speriamo venga ripreso in qualche DVD. E poi ieri sera a Modena ho visto un altro concerto barocco, perché c'è stata l'anteprima del Modena Bel Canto Festival con un concerto progettato dalla Fondazione Leone Magera con protagonisti Carmela Remigio e il controtenore Raffaele Pè. Anche questo è stato superbo e speriamo di sentirli insieme in un'opera di Handel o di Monteverdi, i nostri due grandi divi.
0: Giovanni, ti estendo i complimenti di due ascoltatori che contemporaneamente scrivono: ma quanto è bella la rubrica di Giovanni Chiodi, o sentire le narrazioni di Chiodi è un piacere enorme. Sono Joe e Diego che ti scrivono, quindi ti giro questi complimenti che sono frequenti, devo dire.
1: Speriamo di vederci a teatro.
0: Allora, grazie agli ascoltatori sempre, e grazie a te sempre, per cui ci risentiamo la prossima settimana. Giovanni, a presto.
1: Certo.
0: Ciao. Ciao ciao. Noi siamo arrivati alla fine di Calta, adesso ci sono le notizie, un saluto da Ira Rubini e naturalmente ci trovate in podcast sul sito di Radio Popolare e domani sempre alle 11.30. Ascoltate le notizie di Radio Popolare, che è importante. A presto!

Allora, la premessa è che due puntate registrate in una settimana, no, ma no, ma no. Però questa è l'onda lunga di tutta una serie di puntate in diretta delle settimane precedenti. Poi basta, giuro, dopo questa settimana. Solo una volta, occasionalmente, ogni tanto. Per cui ero un po' indeciso su l'argomento della rubrica, l'argomento della puntata odierna, della rubrica nozioni superflue atte alla bisogna. Che non sono proprio sempre superflue, a volte servono, come in questo caso. Non sapevo di cosa parlare, perché viste le notizie che sono venute fuori per voi ieri pomeriggio, volevo fare notizie superflue atte alla bisogna, curiosità sul bollo dell'auto. Curiosità sul bollo auto. Oppure anche curiosità su cagate pre-elettorali. Tipo, te la ricordi l'ICI? Togliamo l'ICI! E ci ha vinto le elezioni. Lo ricordi quelli dell'ICI? Non ho trovato nessuna curiosità. Allora scartabellavo qua e là, tra le notizie un po' più peculiari, e ho trovato una notizia che unisce social networks, pallanuoto, bononi, costumi da bagno, Giappone, traffico veicolare, che se vogliamo tocca anche il bollo auto. Allora, gli atleti pallanuotisti della Prorecco sono in tour in Asia e per farsi pubblicità a se stessi e al loro sport, la pallanuoto, hanno fatto una passeggiata in costume da bagno e taluna volta calottina sulla testa a New York, a Tokyo in centro, nel quartiere di Shibuya, che pare che sia uno degli incroci più famosi del mondo. Tra l'altro gli slip con immagini di samurai mentre erano in Giappone, poi lo rifanno in Cina e sugli slip c'è il panda. Ma no! Ma no! Ma no, il panda sul costume in Cina e il samurai in Giappone sul costume, la katana? C'è la katana? Va bene, per cui notizie superflue atte alla bisogna. Pallanuoto. La pallanuoto è nata in Inghilterra e Scozia nel XIX secolo come una variante del rugby giocato in acqua. Il primo regolamento della pallanuoto fu redatto nel 1877 da Wilson, uno scozzese. Vabbè. Regole, gioco, tecniche, strategie, fa niente. La pallanuoto è stata inclusa per la prima volta nei giochi olimpici maschili nel 1900 a Parigi, mentre femminili nel 2000 a Sydney. Ma c'è? Veramente? La nazionale italiana di pallanuoto maschile è chiamata Sette Bello, dalla briscola. Quella femminile è Sette Rosa, per mancanza di originalità. Le piscine utilizzate per le competizioni internazionali sono dotate di sistemi di filtrazione molto avanzati per garantire acqua pulita e sicura, cioè per non riempirsi di pipì fondamentalmente. No, tra le regole, bella quella lì, non si può toccare il fondo. I giocatori di pallanuoto non possono toccare il fondo della piscina e devono rimanere a galla per tutta la durata del gioco. Ultima curiosità. Un redattore, una voce che sentite da molti anni a Radio Popolare, ora un po' meno, ma è sempre nei nostri cuori, andava in onda spesso la domenica sera, un po' di anni fa, attorno alle 7:30, 8, ha provato a fare gli allenamenti di pallanuoto perché ci teneva. È durato un solo allenamento, indovinate chi è?

No, scusa, sto ancora pensando al panda sul costume in Cina e al samurai sul costume in Giappone. Ma dai, ma dai. Uela, ascoltatori, uela, ascoltatrici, buon pomeriggio, questa è Radio Popolare, questa è Musica Leggerissima. Oggi mi dicono dalla regia, la sempre preziosa Monica Paes, 42 minuti e 25 secondi, però con la coda finale, di musica per chi non ha voglia di niente. Per chi ha voglia di costumi un po' eccentrici. Per chi pensa che un paese dove la mobilità viene favorita per chi non deve pagare il bollo auto e non per chi prende biciclette o mezzi pubblici, non è proprio il paese ideale dove vivere. Registrati, per cui vi leggo solo attraverso la mail musicaleggerissima@radiopopolare.it, nonché sul muro di Facebook di Musica Leggerissima Radio Popolare. Il podcast www.radiopopolare.it, molto ascoltato in questi giorni. So da me, cioè io non li so i dati, non so, magari non ve lo cagate nemmeno, io però l'ho ascoltato tanto. Bello, non siamo ancora stufi di sta cosa. Poi questa sera è giovedì, ci vediamo qua all'aperitivo di Radio Popolare in Auditorium de Metro Stratos, prima del concerto del giovedì. Di questo e di altre cose parleremo all'interno di questa puntata, come un paio di giorni fa. Oggi una nuova rubrica vedrà i primi vagiti all'interno di una stagione che, appunto, prendendo spunto da questa rubrica, mi sa che si annuncia piuttosto faticosa. Ma abbiamo tempo per parlarne, ben 42 minuti e 25, a parte il brano e la sigla.

0: hurting them. Free.
1: But a whole stack of people.
2: Yes, but immigrants are net contributors.
3: Eccolo qui il brano che non piace per niente a Facchini. Anche la band, o meglio il gruppo musicale, il progetto musicale, proprio non piace per niente proprio, eh? Cantano di socialità e di lotta al razzismo, arrivano dall'underground di Birmingham e loro sono gli Spective. E hanno avuto un solo problema con questo pezzo qua, sono arrivati piuttosto tardi nella stagione scorsa di Musica Leggerissima, quindi un po' a cavallo tra l'anno scorso e quest'anno, ma questi li teniamo. Va bene, Musica Leggerissima, Radio Popolare, la notizia con la parola di oggi. Sapete i cartelli "voi siete qui", no? C'è un cartello, indicazioni della zona, anche come dire di all'interno di un edificio, il classico puntino rosso "voi siete qui", così sapete orientarvi all'interno, in questo caso, della città di Civitanova, Marche. Tanto ha messo un puntino di fianco allo stadio, il parcheggio dello stadio, quindi voglio dire, voi siete qui nel parcheggio dello stadio, nei pressi dello stadio, per cui è facile orientarsi. E invece pare che sia stato trovato un cartello come punto di riferimento è stato trovato un cartello a Civitanova Marche dove il "voi siete qui" è sbagliato, nel senso che viene posto chiaramente nelle vicinanze di un centro polisportivo, di uno stadio, ma lo stadio non è lì, è a 4 km di distanza. Cioè dovevano mettere il cartello in un certo punto e l'hanno messo nel punto sbagliato, oppure dovevano cambiare il puntino del "voi siete qui", hanno messo il cartello nel punto sbagliato della città. Tra l'altro, da cronachemaceratesi.it segnalano che quel cartello è stato messo all'inizio dell'estate e se ne sono accorti solo ora, quindi evidentemente non serviva tantissimo. Parola del giorno: cartello. In inglese si dice sign, che però in inglese ha anche tanti svariati altri significati, per cui è facile trovare la parola del giorno facendo una ricerca interna nelle cartelle di Radio Popolare, in svariate cartelle, cercando la parola sign. Ho trovato questo pezzo qui. Certo, potevo tirar fuori un Terence Ress D'Arby, però dai, sempre quella roba lì. Non possiamo tirar fuori un Ben Harper rubato, per esempio, dalla cartella de Il Suggeritore.

0: Allora, non è il mio, ma bello sto pezzo, proprio bello. Non è il mio, infatti non è il mio. Ben Harper, Waiting on a for a Sign. Lo so, Precisetti, che siete all'ascolto, anche in registrata, che sign in questo caso non vuol dire cartello, però cosa vuoi fare? Se la lingua inglese è una lingua, come dire, sempliciotta e con una parola sola hai tanti significati, questo fa giuoco alla rubrica La parola del giorno. A proposito di rubriche, l'altro ieri, nuova rubrica, musica pesantissima. Cioè un brano di musica molto, molto bello il brano, ma molto pesante. Nuova rubrica, una volta ogni tanto, anche per quest'anno. Altra nuova rubrica. Potremmo definirle, ridefinirla, cose di cui mi sono pentito un attimo dopo averle fatte. Ma certo, ma perché non coinvolgere i colleghi in musica leggerissima? I colleghi giornalisti che tutto il giorno lavorano lacrimente nella redazione di Radio Popolare, Popolare Network, e ci raccontano purtroppo molto spesso le tragedie di questo mondo e di questa epoca storica, le cose brutte, i fascismi, i razzismi. E quindi così, un doppio scopo, quello di rendere un po' più leggero un momento all'interno della giornata lavorativa dei giornalisti di Radio Popolare, e la seconda cosa è quella di, come dire, raccontare agli ascoltatori la parte leggera degli stessi giornalisti di Radio Popolare. Vabbè, per farla breve, è giunto il momento di dare l'abbrivio a una bella rubrica, bella, proprio una bella rubrica di cui non mi sono pentito per niente, dal titolo Il collega leggerissimo. Al collega leggerissimo verranno fatte tre domande, sempre quelle tre lì. Numero uno, al collega leggerissimo chiederemo la notizia leggerissima che ha dato nella sua carriera e che si ricorda particolarmente. Numero due, la notizia leggerissima che avrebbe voluto dare ma non ha purtroppo ancora dato. Numero 3, una cosa leggerissima della sua vita. Numero 4, un brano leggerissimo. Tutto chiaro? Vabbè, se non è chiaro vi sorbite sta roba una volta alla settimana, per cui... E visto che le sfighe non vengono da sole, non solo c'è questa rubrica, ma cominciamo con Luigi Ambrosio. Ad aprire la rubrica Il collega leggerissimo, Luigi Ambrosio con le tre domande di qui sopra e il brano che ha scelto lui e di cui si prende la responsabilità.
1: Una notizia leggerissima che ho dato nella mia vita: l'Italia ha vinto gli europei ai rigori contro l'Inghilterra in Inghilterra. Una notizia leggerissima che avrei voluto dare nella mia vita, lo so, è retorico, ma la guerra è finita. Una cosa leggerissima della mia vita: il ghiacciolo al limone alle 3 del pomeriggio in redazione dopo la fine della riunione. Titolo del brano leggerissimo: Sarà perché ti amo.

Ah, che bella idea che abbiamo avuto. Settimana prossima un nuovo episodio del Collega Leggerissimo. Li metteremo poi in classifica. In questo momento primo e ultimo in classifica Luigi Ambrosio, che ringraziamo fino a una certa. E a dimostrazione che probabilmente le canzoni dovreste scegliere voi e non i colleghi leggerissimi di Radio Popolare. Apriamo la rubrica Oh, mi metti quella bella, il vostro disco richiesta, che va inviato a musicaleggerissima@radiopopolare.it. Prima del vincitore di giornata leggo Claudia, che ci racconta le differenze tra quando vado in diretta e quando vado in registrata. Quando vai in diretta mi fa sorridere perché si capisce quando non hai preparato la puntata. Ma che cazzo dici? Ma è successo sta roba qua? E sei così leggero ed è bellissimo ascoltare. Vabbè, grazie Claudia. In registrata sei meno spontaneo, più serio, sicuramente c'è più musica, ma il parlato è più strutturato. Manca quel lato subumano, no! Ma no! Che hai quando sei in diretta. Quel faccio e dico quel che voglio, sì, più o meno è quella roba lì, che ci piace, va bene, grazie Claudia, bellissime parole. No, non metto il tuo brano, è inutile che... Cos'è sta piaggeria? Che cazzo fai? Mi viene il tuo brano, ma figurati Claudia. Beh, figurati, già parti male. Marta invece, musicaleggerissima@radiopopolare.it. Da quando ho compiuto 30 anni lo scorso marzo, ho iniziato a tenere una lista di film cult da recuperare nel tempo libero per colmare le mie enormi lacune in ambito cinematografo. L'ho detto io così. In una delle puntate di giugno di Musica Leggerissima, in riferimento alle foto girate sui social che ritraggono Brad Pitt ed Edward Norton ai mondiali di calcio, ti ho sentito menzionare Fight Club. Sono andato a rivederlo, a vederlo. Insomma, è un film pazzesco! Come faccio ad immaginare da questo lungo, sì, preambolo per Oh, mi metti quella bella? Ti chiedo quindi il brano che caratterizza indissolubilmente la scena finale di Fight Club.

0: Stop.
1: Immagino che questo legame sia valido per una buona parte di tutti coloro che hanno visto il film e ascoltano questa musica. Buona stagione a te, Marta, buona stagione.

E siamo già in chiusura, rimane lo spazio per un ultimo brano e vogliamo dedicarlo ai 30 anni del live di Trezzo. Più o meno per la rubrica Oh, sai chi c'è in tour? Questa settimana al live di Trezzo, chiedo scusa, venerdì, sabato e domenica si celebrano i 30 anni. Domenica, tra gli altri, Cisco e la banda Bardò, i Mercanti di Liquore, Ganja Mama e DJ Set di Vito War. Sabato, Ballanzasca, Ministri, tra gli altri, Meganoidi. Domani sera, venerdì, Ruggero dei Timidi. Shandon, Modena City Ramblers, Pancreas, ci sarò anch'io. Almeno per una parte di serata. Ci vediamo al live di Trezzo, prezzi super popolari per i suoi 30 anni.

0: La chiudiamo così questa puntata di Musica Leggerissima. Ci vediamo domani sera alla live di Trezzo. Sarò quello accompagnato da Lomino Basso.
1: Potresti essere tu.
0: Paletta dei Pancras, detto che mi tiene il bambino. È vero, è vero.
1: Potresti essere tu.
0: Mentre invece Musica Leggerissima torna domani in diretta alle 13.15 su queste frequenze. Tra poco spazio alla competenza musicale con Elisa e Dario e la loro Volume. Ciao!
1: Pronti alla presa, le mani in alto, son già in atto.
2: State ascoltando Radio Popolare.

0: Eccoci qua, le 14 in punto di questo 17 settembre 2026. Benvenute e benvenuti, questa è Volume e io sono Elisa Graci. Alla mia sinistra Dario Grande.
1: Grazie Elisa Graci per questa presentazione. Buongiorno a te, buongiorno a tutti coloro che sono in ascolto di Volume.
0: Fino alle 4 del pomeriggio, come ogni giorno, vi facciamo ascoltare un sacco di musica, la musica che ci piace proporvi, le novità musicali e non solo. Poi tra l'altro oggi abbiamo veramente tante cose belle da farvi ascoltare, degli appuntamenti da ricordarvi e la musica dal vivo registrata nei nostri studi.
1: Esatto, oggi ospiti del mini live di Volume, i 43.9, un titolo particolare che ci spiegheranno loro. Arrivano da Viareggio, Versilia, insomma quelle parti, e hanno pubblicato durante l'estate un nuovo lavoro che si intitola Miglia, come insomma l'unità di misura, no? Le miglia.
0: Sì, le miglia.
1: E infatti vanno in giro
0: 1.6 km mi pare.
1: Esatto, una roba del genere. Vanno in giro da quando hanno pubblicato questo nuovo disco vestiti praticamente da piloti con delle tute molto, molto belle.
0: Proprio a tema.
1: Sì,
0: tema viaggio.
1: A tema viaggio, piloti da corsa. Un po' indie, un po' funk, diciamo belli danzerini. Quindi iniziamo così a scaldarci per il weekend e 43.9 dal vivo nei nostri studi alle 15.
0: E prima ancora ci verrà a trovare.
1: Anzi, ho sbagliato,
0: alle 14.30. Esatto, invece dopo, subito dopo.
1: Ti ho atteso una
0: trappola. Un tranello. sì, viene per Giorgio Pardo, sì, perché oggi è giovedì, sì. E quindi ci coloriamo di arcobaleno, parliamo di cultura LGBTQ+, con Pier Giorgio Pardo, che come sempre ci porta delle cose bellissime e soprattutto ci fa riflettere su tutte le questioni ovviamente che riguardano la comunità LGBTQ+ e tanti bei vinili come di consueto, quindi una bella mezz'ora da trascorrere con lui. E poi vi ricorderemo insomma un po' di appuntamenti, soprattutto per questa sera. Tenetevi liberi perché vi aspettiamo qua, ve ne parliamo tra pochissimo qui su Radio Popolare. Iniziamo con una novità: è uscito da poco l'album di Phoebe Bridgers, che lo sapete è una delle nostre preferite, è anche la preferita della nostra ospite di stasera nel nostro auditorium. Phoebe Bridgers è uscita con questo suo nuovo album, molto molto bello, molto lungo, ci sono tantissime canzoni in questo Lost Weekend. Era stato diciamo anticipato da questo singolo che lei tra l'altro ha in cui si è esibita live in uno dei late show con una band di tutti bambini, tutti ragazzini. Se volete, se vi va, andatevi a vedere questa esibizione molto bella, lei che canta con una band che suona veramente tutta fatta di adolescenti. Si chiama Lost Boys.

0: Si chiama Lost Boys, una delle canzoni dal nuovo album di Phoebe Bridgers, The Lost Weekend. Phoebe Bridgers, che abbiamo visto anche ultimamente come attrice, infatti diciamo il suo esordio ufficiale al cinema è proprio accaduto alla Mostra del Cinema di Venezia, che si è appena conclusa, per presentare Prime Time, che è un thriller psicologico diretto da Lance Oppenheim. Parla questo film delle vicende reali dello show televisivo investigativo To Catch a Predator e racconta le dinamiche tra giornalismo, televisione e intrattenimento nei primi anni 2000. Interessante. Nel film recita accanto a Robert Pattinson,
1: però,
0: che interpreta il conduttore della show, la Bridges invece le panni di un'esca utilizzata dalla produzione per incastrare malintenzionati, una spia. Ce la vedo.
1: Bella coppia.
0: Brava Phoebe. Uscirà tra l'altro il 15 ottobre, che è già uscito. No, il prossimo mese.
1: Non ancora, siamo ancora a settembre, tra un mesetto.
0: Graci. Aspetta.
1: Tra un mesetto.
0: Sì, quindi insomma, diciamo che l'avventura cinematografica di Phoebe Bridgers non è solo quella. Poi avevamo parlato di una collaborazione anche con Connor Roberts di Bright Eyes nel suo cortometraggio. Insomma, si vede che si sente ispirata a Phoebe, un periodo molto... molto impegnativo, perché sicuramente porterà in giro questo disco e anche la promozione di queste esperienze con il cinema. Brava Phoebe, a noi piaci in tutte le salse. E anche alla nostra ospite di stasera.
1: Esatto, piace anche lei, vero?
0: Sì, Giorgia. Ce l'aveva raccontato quando era stata nostra ospite qui. Giorgia, vero? Giorgia Piva sarà questa sera nel nostro auditorium per un concerto ovviamente rigorosamente gratuito. Venite anche se non vi siete prenotati. C'è posto.
1: Spazio per tutti.
0: Quindi vi aspettiamo, davvero molto molto brava lei e la sua band. Questa sera alle 21:30 nel nostro auditorium qui a Milano, in via Olearo al numero 5, che di concerti gratuiti, ecco, non ce ne sono molti, ma noi di Radio Popolare ve ne proponiamo diversi, e questa sera è un'occasione da non perdere per vedere bella musica dal vivo nel nostro auditorium. Prima c'è anche l'aperitivo, c'è cibo, c'è cose belle buone da bere, e c'è Pier Giorgio Pardo, che poi ci raggiungerà anche a mettere i dischi, quindi assolutamente una serata da non perdere. Non piove, quindi è una buona notizia. Vi aspettiamo con Giorgia.

0: Things You Do, lei è proprio Giorgia che questa sera suonerà nel nostro auditorium Demetrio Stratos qui a Milano in via Olearo al numero 5, ingresso gratuito, venite senza prenotazione, c'è posto, abbiamo controllato, quindi vi aspettiamo nel nostro auditorium. E prima c'è la musica di Piero Giopardo, c'è da bere, c'è da mangiare, insomma una bella serata con noi di Radio Popolare.
1: Bellissimo, prima serata volume presenta,
0: esatto,
1: tra l'altro.
0: Vi aspettiamo, mi raccomando.
1: Allora, andiamo avanti con musica decisamente più punk rock, una formazione di Brighton, quindi Sud Inghilterra, si stanno facendo notare da un po' di tempo, sono le Lambrini Girls, sono famose per i loro live, belli, belli caotici, tirano continuamente in mezzo al pubblico, pogo, situazioni belle caotiche sotto il palco. Loro stesse si definiscono punk band politica, non sono in realtà, non hanno un tono serioso, ma in realtà sono molto provocanti, anche direi sul cazzone andante, però chiaramente trattano temi, insomma, di spessore, dalla Palestina alla lotta di classe, alla misoginia, alla gentrificazione, insomma tutte queste cose. Dal 2025, quando avevano pubblicato il loro primo disco Let the Dogs Out, si sono fatte subito notare. Sta per uscire, ci vorrà ancora qualche mese, esce il 15 gennaio il nuovo album, e nel frattempo noi ci andiamo ad ascoltare uno dei nuovissimi singoloni delle Lambrini Girls. Questa è Cult of Celebrity.

0: Lambrini Girls, Cult of Celebrity, uno dei nuovissimi singoli di questa band britannica, che tra l'altro ha recentemente annunciato già le date e ce n'è anche una che le vedrà in Italia. Si parla del 21 maggio qui a Milano, al Lime.
1: Eh sì, sarà sicuramente interessante vederle, tra l'altro come hai detto tu,
0: sì.
1: Insomma sono super cariche dal vivo e anche ci danno sempre delle così dei momenti di attivismo che noi
0: sì.
1: apprezziamo particolarmente, anche per Gaza, anche per infatti addirittura loro anche all'interno dell'album avevano questa canzone Gaza Beach che parla proprio della crisi umanitaria in Palestina, quindi sono assolutamente schierate.
0: Sì, comunque. Sì, mi sa un po' di versione rock and roll dei Kneecap, cioè
1: esatto.
0: Chiaramente fanno musica completamente diversa, però ti buttano lì un sacco di cose appunto riguardo l'attualità, e, però lo fanno in modo festoso,
1: esatto.
0: Grande festaiole anche
1: vero,
0: loro come
1: vero.
0: I Kneecap.
1: A maggio in Italia li aspettiamo ovviamente. Adesso andiamo ad ascoltare un altro estratto dal nostro album della settimana, This is Lorelai. Questa volta ci spostiamo negli Stati Uniti, un disco che ci sta piacendo tantissimo, che vi proponiamo ogni giorno, The Singer in My Band, di questo artista che insomma si diletta in varie formazioni, ma questo è il suo progetto, quello più intimo, quello in cui insomma si diletta nel proporre le canzoni, le sue canzoni più intime, appunto This is Lorelai.
0: Esatto, oggi andiamo ad ascoltare un altro dei pezzi, diciamo, più significativi forse del disco, un po' più nervosetto rispetto a quello di ieri che era proprio un bluegrass molto...
1: col banjo.
0: Esatto, con il banjo. Qui c'è protagonista un ragazzino che praticamente dice bugie e continua a essere inseguito, quindi un po' da problemi generati dal fatto che continua a raccontare un po' di...
1: Una bugia dopo
0: frottole,
1: l'altra.
0: Esatto. Come già anticipavamo, è un disco pieno di personaggi principalmente derivati dalle storie che Nate Amos così ha vissuto un po' on the road, però da lì poi sono usciti fuori questi personaggi anche del tutto immaginari. Pezzo appunto un pochino meno così tranquillo di quelli magari che abbiamo un po' più spensierati che abbiamo ascoltato nei giorni scorsi, ma il sound rimane quello molto semplice, acustico appunto che caratterizza questo disco, quindi The Kid with the Crown di Lorelai.

0: The Kid with the Crown, un altro bel brano tratto da The Singer in My Band questa settimana, l'album della settimana di volume, e ne ascolteremo ancora una domani.
1: Domani, tra l'altro domani vi anticipiamo che c'è una sorpresa. Domani ci sarà, diciamo, il nostro capo, si può dire.
0: Boss.
1: Il nostro boss. In conduzione, sì, io che Dario, così, abbiamo delle emergenze,
0: emergenze,
1: quindi non potremo essere in onda, ma ci sarà Niccolò Vecchio, ovviamente, che ringraziamo con un casino di ospiti, tra l'altro.
0: Sì, la puntata si preannuncia intensa, ricca.
1: Quindi vi raccomandiamo di stare all'ascolto domani, perché davvero ci sarà tra il meglio della musica italiana.
0: Vero, di vari
1: generi, quindi mi raccomando, state
0: sì, la puntata si preannuncia intensa, ricca.
1: Quindi vi raccomandiamo di stare all'ascolto domani, perché davvero ci sarà tra il meglio della musica italiana.
0: Vero, di vari
1: generi, quindi mi raccomando, state all'ascolto.
0: Super venerdì di volume.
1: Yes.
0: E grazie Niccolò.

Magari un giorno vi faremo riascoltare anche le cose, insomma, dei primi Blonde Redhead, sono davvero meravigliose. Continuano a fare musica alla grande e hanno continuato in tutti questi anni. Anche adesso esce questo nuovo singolo, Blood Spilled, che è cantato da Kazuma Kino, che ha spiegato che il brano è nato da un periodo molto doloroso, segnato da gravi lutti personali e globali. La canzone esplora il confine tra mortalità, corpo e anima, e l'idea che la morte metta fine solo alla forma fisica, lasciando intatta la connessione spirituale. E quindi una canzone molto profonda per i Blonde Redhead, e questa Blood Spilled.

0: 14:35, sempre volume, sempre Radio Popolare. Abbiamo ascoltato i The Tubes per entrare in quella che è la seconda mezz'oretta di volume con Stoop to Me. Anche loro sono una band che arriva dall'Inghilterra, suona appunto molto britannico, come avete sentito, indie rock ma anche folk rock, considerato un po' celtico. Infatti ci sono un po' di violini in questa traccia e in altre di questo disco, canzoni molto melodiche, molto luminose, ma anche in realtà, se andate a così leggere un po' i testi, c'è una certa disillusione, tematiche abbastanza così di rimpianto, di vergogna, sentimenti di questo tipo esplorati nel disco. Questa era Stoop to Me, se volete ascoltare un po' tutto l'album che è uscito solo venerdì scorso. Il titolo è invece Hard Life. Ora però, attenzione, è arrivato il momento del mini live. La band è già qui pronta, la vedo che non vede l'ora di suonare oltre il vetro, e quindi non mi resta che dar loro il benvenuto. Ciao ragazzi, benvenuti a Radio Popolare 43.9.
1: Ciao Dario, ciao a tutti, ciao Radio Popolare, come andiamo?
0: Noi andiamo molto bene, direi, dai, voi come state piuttosto?
1: Bene, bene, bene.
0: So che il viaggio è stato comunque abbastanza lungo, dai, per arrivare fin qua.
1: Assolutamente, io grazie a Dio ho dormito, quindi devi chiederlo ai ragazzi questa cosa, io me la sono scampata.
0: Com'è andata, raga?
2: Beh, c'era molto caldo, insomma, l'aria condizionata aiuta, ma fino a un certo punto...
0: Esatto.
1: Se vogliamo possiamo stare a parlare 5 minuti del caldo che stiamo provando in questi giorni.
0: Sì, ma tra l'altro esatto, già va bene che in questi giorni è leggermente calata la temperatura, fa comunque caldissimo, ma non abbiamo più 38 gradi tipo che c'erano a Milano nei giorni scorsi. Ma l'abbiamo detto da dove arrivate, non mi pare?
1: No, noi veniamo da... Allora, Versilia, Viareggio, i ragazzi sono di Viareggio, sono di Camaiore, comunque sì, tutte zone limitrofe, e quindi... Tendenzialmente siamo venuti, abbiamo abbandonato il mare per un giorno per venire a Milano qua da voi, quindi siamo molto contenti, anche se un po' dispiaciuti per non vedere il mare oggi.
0: Forse insomma era meglio Viareggio, almeno la Versilia, in una giornata con il mare, in una giornata come quella di oggi, ma di nuovo grazie a voi. Sono un maleducato perché ho presentato la band ma non i singoli componenti, quindi Cristiano, Filippo, Alessio, dico bene, ho detto
1: assolutamente,
0: tutti. Esatto. Allora, questo trio di nome 43.9 avete pubblicato da pochissimi giorni in realtà ancora nuovo EP che si intitola Miglia, ma lo state già portando in giro con concerti live un po' su e giù per l'Italia?
1: Allora, l'abbiamo fatto una settimana scorsa in un live molto intimo da noi, a Lido di Camaiore.
0: Prima estate?
1: Bravo, esatto. No, scusa. Prima estate, tra l'altro, però in quel bagno dove abbiamo fatto. Nel bagno dove abbiamo fatto, però ci fanno c'è la collaborazione con la prima estate, no? A Santeria.
0: Santeria, ok, lì
1: sì,
0: Lido di Camaiore.
1: Esatto.
2: Santeria bel mare, sì.
0: Perfetto.
1: E appunto abbiamo fatto le nuove canzoni molto soft, tastiere, chitarra e voce e basta, quando in realtà le canzoni nuove sono tutte invece molto più ballabili. Quindi diciamo che ancora una vera e propria presentazione non l'abbiamo fatta, ma la faremo a breve, quindi siamo stracarichissimi.
0: Si fa breve, quindi siamo molto curiosi almeno oggi di avervi poi qua in quella che è quindi una sorta di così anteprima, comunque una delle prime esibizioni live di questo nuovo EP. Allora, so che comunque insieme suonate da non tanti anni, prima di questo EP sono usciti un paio di lavori, ma raccontatemi un attimo da che percorsi arrivate anche singolarmente, poi come vi siete conosciuti, insomma incontrati.
1: Allora, tutto è partito in realtà, sono 5-6 anni io e Filippo, che all'inizio eravamo, il gruppo è partito in un modo, poi siamo in un duo, poi dopo siamo diventati una band con io e Fili, che è il batterista.
0: Sì.
1: E poi invece 3 anni fa, da dietro le quinte, che era il produttore o comunque assistente del nostro primo produttore, ha iniziato a far parte da un anno, in realtà 2 anni, scusi, stavo sbagliando, ma ho tirato un'occhiata.
2: No,
1: da 2
2: niente.
1: Anni ha iniziato, ha detto no, io quelle cose di prima non le voglio proprio avere niente
2: vero,
1: a che
2: non
1: fare.
2: Ha ragione.
0: Ok, quindi cambio svolta.
1: Esatto, abbiamo cambiato un po' di formazioni per poi arrivare appunto solamente nell'ultimo mese a fare questo EP di cui siamo straorgogliosi. In realtà però appunto abbiamo fatto l'anno scorso un album e 2 anni fa un altro album, quindi un pochino abbiamo fatto dai in questo tempo.
0: Un po' di materiale è già uscito, esatto, ma singolarmente arrivati da così background musicali un po' diversi tra di voi.
2: Molto diversi.
1: Molto, molto, molto. Sì, io ho iniziato ad esempio da piccino a suonare il piano, poi però mi annoiavo tantissimo e sono andato sul rock.
0: Ok.
1: Quindi, allora, ecco, proprio così.
0: Ok, quindi, poi?
2: Io vengo dalla musica elettronica piena, insomma, da Spunk,
0: sì,
2: Chemical Brothers, Kraftwerk.
0: Ci sa, e infatti il fatto che tu abbia davanti la tastiera, insomma, un bel synth, tutto torna, ecco.
2: Sì. Poi diciamo il rock è una passione che ci accomuna, me e Cristiano magari. Più nello specifico, mentre invece confini diciamo tutto il filone della black music.
0: Filippo alla batteria invece no, con il rock
1: no.
3: Anche però il rock un pochino più la mamma, invece da papà ho preso tutta la parte più black, vedi, music, soul, funk,
0: okay,
3: R&B, insomma, un po' di...
0: Andiamo anche quindi sui gusti dei genitori,
3: esatto,
0: che comunque
3: esatto,
0: hanno il loro peso su...
1: Esatto. Diciamo che la musica nera è una parte che ci accomuna tutti e tre. Diciamo che negli in questi anni abbiamo detto... Non è stato molto semplice tante volte magari arrangiare dei pezzi insieme, perché all'inizio, dico, perché appunto venivamo tutti e tre da estrazioni, tra virgolette, musicali diverse. Mentre abbiamo appunto la matrice comune, abbiamo scoperto che appunto era un po' questa black music, soprattutto il rhythm and blues e il funk soprattutto, quindi la ritmica e la voglia di divertirsi e ballare.
0: Esatto, queste sono cose che poi nell'ultimo EP che insomma state presentando esce molto bene. Direi che è proprio il momento di ascoltare un primo pezzo che ci suonate dal vivo, come si intitola.
1: Ok, questa canzone che vi facciamo sentire ora si chiama Sabato Sbagliato.
0: È di quelle nuove, quindi.
1: È di quelle nuove,
0: okay,
1: assolutamente,
0: okay.
1: Delle Miglia.
0: Perfetto.
2: Il primo singolo estratto.
0: Benissimo. Allora, Sabato Sbagliato, i 43.9 dal vivo qui a Radio Popolare.
1: Oh yeah.

0: Direttamente dalla Versilia, direttamente live a Radio Popolare, i 43.9. Ci avete suonato uno dei brani tratti dal nuovo EP. Questo era Sabato Sbagliato. Grazie ancora, fatemi ringraziare ancora
1: No, grazie a voi.
0: per essere qui. Insomma, comunque in full band, è sempre un piacere, insomma, avere questa possibilità di vedere le band così a questa vicinanza e appunto informazione completa. Tra l'altro, prima non ho descritto la scena, abbiamo chitarra elettrica più voce, poi mi sono sporto, si dice sporto, non lo so,
2: Sì,
0: però
2: bene.
3: Penso di sì.
0: penso si capisca
1: Sì,
0: comunque. Prima non
1: perfetto.
0: vedevo bene, ma alzandomi ho visto che i sinti, in realtà le tastiere non sono una, ma sono
1: Una,
0: due.
1: due. Sì.
0: Esatto.
1: Sì.
0: E poi,
1: Tocca
0: insomma,
1: dividersi.
0: esatto, e poi fantastici ritmi alla batteria. Quindi i 43.9. Allora, Sabato Sbagliato, come nasceva questo pezzo, ragazzi?
1: Allora, è nato, prima penso che in questo pezzo sia nata la musica. Sì, e poi dopo abbiamo cominciato a tirare su qualche melodia e il significato della canzone in realtà sono, come dice una mia amica, canzoni allegre con testi tristi, quindi questa è un'altra canzone di quelle. Sono, diciamo che tutte le canzoni del 9P vogliono raccontare un po' il tema della velocità. La velocità che noi osserviamo tutti i giorni,
0: Sì.
1: dalle grandi cose alle piccole cose. Quindi diciamo che il nostro lavoro, tra virgolette, è stato quello di cercare di accorgersi di alcune cose nella vita quotidiana e cercare di descriverle. In questo caso, Sabato Sbagliato, appunto, parla, non ti direi neanche di un amore, perché parla proprio di, cioè, questa, so, di cosa, nel senso, parla di un amore di una persona che neanche abbiamo conosciuto, cioè solamente era una signora che vedevo tutti i giorni, che salutavo tutti i giorni, che mi ero ripromesso di dire: ok, oggi faccio il grande passo, ci parlo comunque, e da quel giorno lì non l'ho più vista, e
0: Occasione mancata,
1: occasione
0: occasione persa.
1: mancatissima,
0: Rimpianto per sempre,
1: eh sì,
0: forever.
1: forever. Eh no, ma temo che sia ancora più triste di così io.
0: Ok, però già insomma ci hai fatto così
1: Esatto.
0: capire, intuire un po' di cose. Mi dicevi del tema della distanza, infatti l'EP si intitola Miglia, no? Anche
1: Assolutamente.
0: questo.
1: Assolutamente. Allora, diciamo che la distanza, la localizzazione, sono temi che a noi ci stanno a cari tantissimo, proprio perché anche 43.9, che è il nome appunto della band, è un luogo specifico. Appunto, 43.9 sono le coordinate, e penso che sia proprio un parallelo. Quindi,
3: Ah, ok. Le prime tre cifre del parallelo che passa sopra più o meno la Versilia, diciamo, nella zona appunto tra Viareggio e Camaiore.
0: Ah, quindi la geolocalizzazione
1: Esatto.
0: del luogo dove risiedete,
1: Assolutamente. E quindi
0: della
1: Miglia,
0: vostra sala prove.
1: bravissimo, proprio
3: Sì,
1: quello. No, proprio,
3: esatto.
1: non lo diciamo, esatto, proprio, non l'abbiamo detto, ma
0: Quarantatré.
1: era proprio quella, la sala proprio in cui abbiamo iniziato all'inizio. E Miglia, appunto, riprende un po' sia il concetto del nome del gruppo che il concetto di velocità. E quindi poi la famosa mille miglia che passa tutti gli anni da noi.
0: Ah, da lì,
1: E
0: ok.
1: quindi sì, diciamo che ha detto, potrebbe essere il nome giusto per l'EP.
0: Giustamente, non a caso mi sembra anche così, guardando un po' il materiale così che state pubblicando ultimamente, parlo anche di video, foto
1: Certo.
0: per lanciare anche questo nuovo EP, siete spesso in giro, andate in giro con tute, direi da pilota,
1: Sì. Infatti
0: tutto l'immaginario ruota intorno a quello.
1: mi dispiace non essere venuto in tuta oggi,
0: Un po' caldino
1: però un po'
3: sì, la
1: caldino. E
3: temperatura
1: infatti,
3: diciamo che.
1: diciamo che appunto l'idea della tuta ci è venuta a tutti noi a aprile-marzo, che diciamo, no, una grandissima idea
0: È
1: mettersi
0: geniale.
1: geniali le tute. Poi abbiamo cominciato ha cominciato a fare sempre più caldo, abbiamo detto, forse che quest'estate non
3: Sì.
1: so se vogliamo
3: Anche il
1: metterci.
3: video di Scappi è stato
1: Sì,
3: abbastanza traumatico doverlo
1: molto.
3: girare sotto il sole. Poi dovevo
0: Infatti.
3: anche pedalare quel ciao che non partiva. Nel video sembra che vada, ma in realtà andava solo per 20 metri e poi si spengeva, dovevo pedalare
0: Toccava
3: un sacco.
0: pedalare,
3: Sì,
0: proprio
3: un
0: fatica. Sì.
1: Però quelle tute appunto ci tenevamo un sacco a prenderle, le abbiamo riprese appunto da alcuni scatti storici di una band che ci ha accompagnato tantissimo nella scrittura di questo nuovo EP, che
0: Ah.
1: è un gruppo giapponese, si chiamano i Cassiopea,
0: Ok.
1: che fanno fusion, e una delle loro foto più iconiche, che tra l'altro la copertina è una macchina da corsa, loro avevano fatto queste foto con delle tute, e noi quando abbiamo visto quella foto ho detto: cavolo, è perfetto, è
0: Fantastico,
1: perfetto.
0: infatti fa la sua bella figura, devo dire. Però quindi nelle date almeno imminenti di quest'estate e non vi vedremo sul palco in tutto.
1: No, no, invece sì, siamo così. Milo, che è dietro la porta e che ci guarda male, no, dice che siamo obbligati a metterci le
0: va bene. ormai vi si vuole vedere in tuta, sì, anche per anche il batterista, che soffrirà ulteriormente più di voi, ma assolutamente sì.
1: E poi se suoneremo con Ale e Laura, anche a loro.
0: tutti in tuta, assolutamente. Per quanto riguarda così la scrittura di questi nuovi pezzi, c'è qualche elemento rispetto ai dischi, il materiale che avete pubblicato invece precedentemente, anche solo l'anno scorso, che avete voluto così sviluppare diversamente, qualsiasi cosa?
1: Allora, diciamo che l'esperienza del disco scorso ci ha portato a fare a essere strasoddisfatti, perché comunque è stata la prima volta in cui ci siamo messi tantissimo in gioco, portando la nostra produzione anche nelle orecchie di tutti, quindi per quello è un grandissimo lavoro. Allo stesso tempo, però, quando siamo andati a fare i live, appunto, abbiamo notato che comunque c'erano due o tre parti delle canzoni dell'album vecchio, che si chiamano Vigliacco e Lagna, che erano le parti più divertenti, che sono erano i momenti in live in cui c'era più energia, le canzoni più spinte. E quindi abbiamo detto, cavolo, ma noi vogliamo, cioè è talmente divertente, è talmente bello fare festa con le persone, vedere le persone ballare, sudare e cantare le canzoni, che ho detto, ok, bisogna ampliare un po' questa parte qua. E quindi abbiamo cominciato a lavorare in direzione. Poi appunto abbiamo cominciato a collaborare a Spezia con Milo e Leo, che sono la Clinica Dischi, e anche loro ci hanno aiutato un attimo a inquadrare un po' il focus delle canzoni nuove.
0: Ok, nuova direzione.
1: Assolutamente.
0: Esatto, brani un po' più upbeat, un po' più danzerini anche, questo si nota certamente rispetto ai brani precedenti. Direi che siamo pronti a goderci un altro pezzo suonato dal vivo. Cosa ci suonate, ragazzi?
1: Ok, io porterei Scappi, che è sempre una canzone dell'EP nuovo. Questa forse, per contraddirsi subito al fly, direi è la meno ballereccia, però allo stesso tempo è quella dove la velocità e una critica, diciamo, è più alta, quindi
0: ok, allora siamo tutto
3: orecchi. Comunque upbeat.
0: Comunque rimani
1: sì,
0: upbeat. 43.9 dal vivo a Radio Popolare.

0: 43.9, un altro bellissimo brano che abbiamo ascoltato dal vivo qui su Radio Popolare. 43.9, oggi i nostri ospiti, ospiti del nostro mini live. Adesso sappiamo anche che 43.9 è la esatta coordinata
1: Esatto.
0: parallelo meridiano, insomma, per andare a trovarli
1: Piccolo
0: in sala
1: spoiler.
0: prove. Piccolo spoiler. Anzi,
1: Oh
0: però,
1: no!
0: forse dicevate che avete cambiato poi sala prove, quindi attenzione.
2: Ne stiamo ora,
3: Ma è
2: ora
3: sempre
2: come
3: tutto
2: ora.
3: lì, eh. È
2: Esatto.
3: sempre tutto
0: Siete comunque
3: lì.
0: molto
3: Sì,
0: vicini, molto vicini. Molto bene.
3: Tutto nell'arco di 3 chilometri, due,
2: esatto,
3: non
2: in quel
3: c'è
2: piccolo
3: niente.
2: lembo di terra.
0: Siete rimasti lì in zona, appunto in zona Versilia, insomma, Toscana. Ma mi dicevate prima, insomma, chiaramente delle vostre influenze, dai Cassiopea il filone più rock, più elettronico, più
2: Elettronico,
0: soul, più funk, più esatto, anche della musica nera. Invece, per quanto riguarda influenze non musicali che secondo voi sono entrate particolarmente in questo EP, può essere boh, qualsiasi cosa del cinema, della letteratura, qualsiasi.
2: Allora, ad esempio, abbiamo il giorno quando abbiamo cominciato a scrivere, buttare giù le canzoni, cominciavamo a notare un filo conduttore, tant'è che appunto anche appunto, in clinica volevamo cominciare a tirare giù l'immaginario. Allora abbiamo sentito mia sorella, che abbiamo passato dei pomeriggi un po' insieme a lei, che ci ha fatto vedere qualche reference, ad esempio appunto perché volevamo collegare nell'immagine e la musica a tutto il concetto di velocità e di un movimento. Quindi lei ci aveva fatto vedere qualche scatto di fotografi,
3: Bridge,
2: che era la famosissima sequenza di scatti, dove quella del cavallo che salta per far vedere tutto il movimento. Per appunto avere un collegamento anche proprio le immagini devono parlare da sole, devono dare il movimento da sole. Quindi diciamo che abbiamo fatto questo tipo di lavoro, che era stata anche la prima volta che ci siamo seduti a un tavolino e abbiamo cominciato a dire: ok, sviluppiamo anche l'immagine coerentemente con la musica.
0: Certo, per andare
2: Sì,
0: oltre.
2: ed è stato divertentissimo, tra l'altro, come
3: Ad
2: cosa.
3: esempio, la copertina di Sabato Sbagliato è una citazione in
2: A Muy
3: pieno a
2: Bridge,
3: Muy Bridge,
2: certo.
3: appunto, l'uomo che corre e il cavallo che corre,
2: Esatto,
3: insomma.
2: noi che saliamo in bicicletta, che lanciamo il giornale, e tante piccole azioni che appunto per dare questa cosa.
0: Certa sensazione di
2: Esatto,
0: velocità, di
2: bravissimo.
0: movimento, assolutamente. Purtroppo sì, siamo veramente alla fine del nostro tempo, ma abbiamo un po' qualche minutino per ascoltare il vostro ultimo pezzo suonato dal vivo. Come si intitola?
2: Vigliacco.
0: Vigliacco. E allora 43.9, grazie ancora per
2: Grazie
0: essere.
2: mille
3: Grazie
2: a tutti
3: a te,
2: voi, grazie
3: grazie a
2: mille.
0: Alla prossima, ci vediamo spero dal vivo prestissimo. Ciao.
2: Prestissimo. Ciao ciao ciao.
0: Ciao.

0: La musica dal vivo nei nostri studi qui a Radio Popolare, musica dal vivo che torna qui sempre, spesso a volume e che tornerà anche in questa sera, ve lo ricordiamo, con un bel concerto in auditorium di Giorgia Giorgia, che partirà alle 21:30. Ovviamente sempre tutti i concerti di Radio Popolare sono gratuiti, quindi venite, l'ingresso è libero, non c'è bisogno che vi prenotiate perché abbiamo già controllato dei posti ci sono, quindi venite senza indugi, anche perché prima del nostro concerto ripartono gli aperitivi di Radio Popolare, c'è la musica e c'è anche da bere, da mangiare, e per la musica ogni giovedì se ne occupa un DJ diverso di Radio Popolare. Questa sera alla console Pier Giorgio Pardo, buongiorno.
1: Buongiorno, Pier Giorgio Pardo, Pier Giorgio, Pier Giorgia, praticamente
0: Esatto,
1: rimaniamo in tema.
0: C'è del George.
1: C'è del Giorgi nell'aria, del Giorgines nell'aria, e anche io sono gratuito,
0: Sei gratuito?
1: sì, e ho anche molto posto, quindi insomma venite e io suonerò.
0: Dalle 20 potete ascoltare la musica di Pier e dalle 21:30 poi c'è il concerto, ma facciamo un po' balotta, siamo tutti insieme e insomma, ci divertiamo un po' tutti insieme. Allora, però, non sei venuto qui solo a dirci cosa succederà,
1: Sarei venuto
0: questa
1: anche
0: sera.
1: solo per quello,
0: Lo
1: perché
0: so,
1: questi aperitivi a noi piacciono, noi li lanciamo.
0: Esatto.
1: Dove arrivano, arrivano.
0: Dove
1: C'è
0: arrivano?
1: della gente che si lamenta perché ha dei cocktail troppo zuccherosi in mezzo ai capelli che vengono da qua, però vabbè.
0: Vabbè, tanto noi siamo già colorati, quindi va bene così perché siamo già colorati di arcobaleno, perché giovedì ci porti dentro la cultura LGBTQ+ e tante notizie, questioni che la riguardano. Di cosa parliamo e anche cosa, so, poi piano piano ascolteremo anche della musica che ci hai portato, ma di
1: Ascoltiamo
0: cosa?
1: anche della musica
0: Sì.
1: legata al primo delle cose, il primo degli eventi. È un festival che è il Mix Festival, che qui a Milano, peraltro, c'è da 40 anni. Cioè, è uno splendido quarantenne che compie 40 anni proprio per questa edizione. Comincia oggi, che è il 17, giusto?
0: Sì, 17 settembre,
1: Settembre.
0: giovedì.
1: E c'è anche domani che è il 18, dopodomani che è il 19 e anche il
0: Tutto il
1: 20, la
0: weekend.
1: domenica, l'intero weekend. Tra l'altro la domenica suonerò anche io lì tra i DJ
0: Mamma mia. Non ti stacchi mai dalla console
1: Non mi
0: questi
1: stacco
0: giorni.
1: mai dalla console, è una cosa imbarazzante, l'ho provato anche con del solvente, però mi piace anche il tema di quest'anno. Intanto perché c'è un claim che è louder than the shame. Che
0: Più
1: è quindi più
0: rumoroso della
1: forte, più
0: vergogna.
1: rumoroso della vergogna, vergogna che in realtà è polisemico, perché è la vergogna di chi discrimina, che dovrebbe vergognarsi veramente tanto, e ne parleremo anche dopo di questo, ma non si vergogna e fa anche tantissimo rumore, perché il problema di tutte le azioni discriminanti è che detonano grazie anche al supporto dei social, che in questo momento sono mossi da una macchina che ha tantissimi soldi, quindi comunque c'è da dire questo, quindi sono magari pochi ma molto rumorosi e comunque sono troppi. Allora, Louder Than the Shame. E l'altro è What's Next, cioè che cosa c'è dopo? Cosa c'è dopo tante cose? Cioè cosa c'è dopo questo ritorno nero? Cosa c'è dopo l'attivismo queer culturale che ha raggiunto una sorta di apice intorno al 2018-2019 e poi anche dopo il Covid? C'è stato un momento in cui si respirava un'aria progressista. Era veramente oro tutto quello che luccicava, chi lo sa, però sicuramente questo è il momento di chiedersi
0: Di fare il
1: di
0: punto.
1: fare il punto, chiedersi che cosa faremo dopo. Naturalmente, se ho ben capito, il volere degli organizzatori e della direzione artistica, che si riconferma anche quest'anno, l'idea non è dare una risposta, arrivare con una risposta, ma maturare insieme con una risposta anche grazie ai film, ai cortometraggi. C'è veramente una bellissima 4 giorni che vede tra l'altro anche realtà del volontariato di area queer che offrono spazi di ascolto e di informazione all'interno del contesto. C'è la Maratona dei Corti, che è il sabato, e poi c'è al Mix, la sede, diciamo, proprio base del Mix, che è il Cinema Teatro Strehler, sul cui sagrato poi ci sono i DJ set, dove ci sono dei film anche abbastanza importanti. Il programma è online, ovviamente, quindi
0: Andatelo a vedere.
1: però andatelo a vedere. Però io non sono come te che dici il programma è andatevelo a
0: No,
1: vedere. Sono una
0: ti sei
1: persona carina,
0: preparato,
1: gentile,
0: certo.
1: e ho fatto delle scelte.
0: Abbasso la pigrizia.
1: Allora, stasera intanto c'è la serata di apertura con Deborah Villa che conduce e proiettano una anteprima per l'Italia del film di Adrian Carella che è Leviticus. Ed è un horror queer che promette di essere molto significativo, anche perché c'entra pure con l'altro aspetto di vergogna, cioè vale a dire la vergogna che poi provi perché c'è un contesto culturale che ti costringe a non essere te stesso. Ed è anche un po' il tema di questo film, in cui a un certo punto, però poi bisognerà vederlo, però il tema è che è come se la vergogna, se la incapacità di essere se stessi diventasse biblicamente una sorta di esistenza, di mostro, che ha
0: Mostro, il
1: anche una
0: mostro dell'horror.
1: consistenza, un mostro horror. Quindi comunque questa idea dell'horror queer ce n'è più di uno quest'anno in cartellone, quindi
0: Beh,
1: evidentemente.
0: dobbiamo dire che sì, è un genere assolutamente di grande successo, quello
1: Eh sì,
0: dell'horror in tutti i
1: in
0: campi.
1: tutti, in tutte le sue ramificazioni. Poi, e questo qua lo potete vedere stasera. Invece, un altro film che potete vedere è un film giapponese, questo qui l'ho visto. Questo l'ho visto, si chiama Tiger di Anshul Chauhan, ma l'ho visto perché lo hanno inserito nella programmazione Mubi. Ok? Quindi aspettatevelo in giapponese con i
0: Con i
1: sottotitoli
0: sottotitoli,
1: in
0: ok.
1: inglese e in italiano, per cui praticamente dovrete, insomma, prendere tutti i neuroni che vi sono rimasti a seconda dell'età e della sessualità e genere e metterli insieme. Gli uomini hanno due,
0: Beh,
1: si logorano
0: insomma,
1: nel
0: guardare un
1: tempo.
0: film con i sottotitoli non è una cosa così
1: Sì,
0: impossibile.
1: poi
0: Cioè,
1: se è
0: ce la potete
1: giapponese sono
0: fare,
1: doppi, magari un
0: ce la
1: pochino più
0: potete
1: difficile,
0: fare.
1: però sì, ce la potete fare. Ma è molto bello perché praticamente è la storia di un massaggiatore. Che si chiama Taiga, che ritorna per una malattia del padre e si imbatte nel suo paese d'origine e si imbatte nella chiusura mentale della sorella che, siccome è gay, gli voleva fare avere meno eredità, che è una storia che dal Giappone alla Sicilia
0: Si
1: è
0: ripete,
1: sempre
0: sempre la
1: lì che
0: stessa,
1: si
0: ecco.
1: ripete,
0: I
1: si
0: noi.
1: anche declina in tutte le modalità possibili, perché poi può essere intrisa di patriarcato questa cosa, ma per esempio qui
0: Qui è la sorella,
1: significativamente è la
0: certo,
1: sorella.
0: è proprio discriminazione di genere.
1: Poi c'è un film il venerdì alle 22, un film australiano che si chiama Saccharin, e anche questo è un horror, come vi dicevo. E poi c'è questo sabato, c'è la proiezione di Coward, che è il nuovo film di Lucas Daunt. C'è un
0: Codardo sarebbe.
1: Sarebbe Codardo, sì,
0: Vigliacco.
1: Vigliacco, sì. Però appunto è un film che è ambientato.
2: State ascoltando Radio Popolare.

questa mattina ho un presente per te, un presentino, un piccolo regalo ma molto attuale, il portabollo. Magari il prossimo anno non lo usi, però poi vedrai che ti viene utile. Il portabollo è il presente di oggi, 18 settembre, ma se non ti piace puoi sempre cambiarlo.

0: Così? Un portabollo?
1: Comodo.
0: Ma secondo me non è male.
1: È una bustina di plastica rigida, colorata.
0: Ah, ma proprio così?
1: Sì, adesso sai, non bisogna più appiccicarlo sul parabrezza.
0: No?
1: No, beta, direi dalla fine degli anni 90, credo. Però...
0: Io sono ancora lì che lo...
1: Lo appiccichi, bravo.
0: Sì, sai, poi con quelle cose che si bagnano, per esempio, sulla moto.
1: Sì, e poi si gonfiano per...
0: Sì, con la, col sole.
1: Si staccano tutti gli angoli. Bello, bello.
0: Bello, bello, bello, bello. C'è sempre più confusione sotto il cielo, Ma lo sai che stiamo diventando, in poco tempo diventeremo una potenza coloniale?
1: Hai visto?
0: Hai visto?
1: Sì.
0: Siccome l'Europa non spara abbastanza, Crosetto si è innervosito e manda le navi. Ma le manda lui! Cioè, non è che passa dal Parlamento, lo decide il governo. No, no, no, no, no, signora mia.
1: Se c'è l'urgenza?
0: No, no, no, no, no, c'è l'urgenza. È evidente.
1: E avanti di fregate.
0: Avanti a sparar nel Mar Rosso. Mamma mia, ma nessuno dice niente.
1: Forse si aspettano di vedere se sono appunto delle sparate o soltanto delle...
0: Beh, ma intanto si dice, poi sai che a furia di dirlo, hai presente
1: verità.
0: Il venticello? Metti tutti i giorni, come si diceva, anzi, citiamo Locche, ti ricordi Locche? Pier Francesco Locche?
1: Sì.
0: TG2, truffa, sì? Truffa ambiguità, che sì? Diceva, cioè lui non era del TG2 ma che prendeva in giro il TG2.
1: Sì?
0: Diceva la sabbia devi metterla ogni giorno, poco poco, ogni giorno devi mettere la sabbia se vuoi insabbiare.
1: Ah, in quel senso.
0: Vabbè, allora te lo dico con una canzone, visto che mi guardi scettica, mi sono svegliato innervosito.
1: No, ti volevo salutare, che
0: ciao,
1: non ti ho ancora
0: Cinzia,
1: salutato.
0: Come stai?
1: Claudio, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Musica? Dai.
0: Ma sì, dai. Musica evocativa?
1: Evocativa.
0: Ma sì, dai. Burning down the house. La casa sta bruciando.
1: Sarà mica il nostro pianeta.

0: Talking Heads, dannata.
1: Bella questa coda strumentale.
0: Ce la possiamo tenere sotto. Quasi quasi potremmo farne uno dei nostri sottofondi. Siamo pieni di sottofondi.
1: Vieni. Abbiamo sempre qualcosa così sotto che scorre, non mai a secco, non siamo mai a secco, diciamo così. Iniziamo con le segnalazioni dalle pagine culturali. Parto dal Manifesto e da un romanzo di Eleonora Marangoni per Feltrinelli che si intitola L'imperdibile, ne scrive Giacomo Giossi. Walter Hunt è un inventore nato alla fine del Settecento in America. Figlio e interprete, parrebbe, della retorica che da sempre è al centro del self-made man americano, colui che si fa da sé e che con un guizzo, intuizione e molto lavoro è capace di trasformare la propria vita e quella degli altri in meglio. In realtà di Hunt nessuno ha realmente memoria, pur avendo dalla sua parte molte invenzioni utili e geniali, tra cui quella spilla da baglia che dà il titolo all'imperdibile, il romanzo di Eleonora Marangoni, vincitore del premio Viareggio 2026. Marangoni conferma con l'imperdibile una curiosità verso i mondi laterali, frutto probabilmente della sua lunga frequentazione con l'ambiente prustiano, là dove il dettaglio, così come l'elemento tenue e a tratti inconsistente, diviene il centro della narrazione, il suo motore e il suo primo significato. Hunt non è un protagonista facile, poche le notizie su di lui, poca anche la fama, capace di sviluppare un'epica sul suo lavoro, spesso sfortunato, e su un'esistenza non poco frustrante. Ma un elemento riluce e appare subito davanti agli occhi di Marangoni, un sentimento irreprimibile, come il desiderio che guida e accende per tutta la vita il movimento e l'azione di Walter Hunt e anche della stessa autrice che diviene parte della narrazione, agendo su un doppio binario che vede sì Hunt protagonista, ma anche il suo stesso inseguimento che diviene parte fondamentale di un romanzo che vive in due epoche distinte, quella dell'inventore nel pieno della rivoluzione industriale e quella dell'autrice che inseguendolo attraverso gli Stati Uniti scopre un paese che sembra assommare contraddizioni, disuguaglianze, più che la possibilità di un sogno ormai evidentemente logorato. Un viaggio solitario, testardo, che si oppone come sempre nel caso degli innovatori al conformismo delle società, ma che pretende sempre infine un'accoglienza, un riconoscimento diffuso. Hunt insegue più che il successo la risposta al proprio sé, uno specchio davanti a cui ritrovarsi nonostante la fatica, le sconfitte e le prese in giro. Le poche informazioni su di lui appaiono così già in una forma di colpa, quella che sente su di sé l'autrice nell'inseguire un personaggio tanto opaco. Proprio la scarsità restituisce una possibilità letteraria inedita, quella di una scrittura agile ed estremamente precisa, con cui prende corpo Walter Hunt, compagno fedele di viaggio, presenza imprescindibile per l'autrice e di conseguenza per il lettore che ritrova tra le pagine del romanzo un uomo che dell'Ottocento ha tutte le fragilità e la genialità laterale di contemporaneo. Solo la sensibilità ovattata di Marangoni poteva sussurrarci un così splendido ed errante personaggio. Il romanzo si intitola L'imperdibile di Eleonora Marangoni, è uscito per Feltrinelli. Oggi ne scrive Giacomo Giossi sul Manifesto.
0: L'imperdibile. Allora, siccome tu prima mi hai detto bella questa canzone, mettiamola, io la metto, va bene?
1: Mettila.
0: Metto?
1: Certo. Mai dire mai.
0: Eh beh, devi annunciarla allora, cosa fai? Fontaine D.C.
1: Sì, Fontaine D.C. ma
0: Boys
1: in a Better Land.
0: In a Better Land. Ragazzi, in una terra migliore. Cercatela.

0: in crescendo, eh? Senti come insistono. Cosa leggiamo?
1: Ci spostiamo, perché da questa canzone così piena, insomma, di giovinezza, no? Di boys che cercano una nuova terra migliore, quindi insomma di futuro, vi porterò sulle invece riflessioni sulla fine della vita, chiamiamola così, sull'età insomma anziana, però sono delle riflessioni molto delicate e anche profonde, sono quelle di Tullio Pericoli. Sta per uscire un suo nuovo libro, La bella età, per Adelphi, Note di lavoro si chiama così, e sulla pagina della cultura del Corriere della Sera oggi ne sono anticipate alcune pagine. Scrive Tullio Pericoli: mi sono accorto che stavo invecchiando quando, prima di scendere un gradino, ho indugiato a guardarmi la punta delle scarpe. La vecchiaia mi metteva in guardia e si prendeva cura della mia stabilità. Annunciandomi il suo arrivo, mi suggeriva i gesti che le si adattavano meglio. Se si interessa al mio corpo, ho pensato, niente esclude che stia facendo la stessa cosa con la mia mente. In quell'istante ho preso coscienza che il sopraggiungere dell'ultimo tempo della vita non solo cambia alcune cose del corpo e della mente, ma addirittura, almeno nel mio caso, interviene nella forma quotidiana della vita. Il vivere diventa un assistere, non solo alla vita presente, ma anche a quella passata. Quanto alla vita futura, meglio non occuparsene. I pensieri spinti in quella direzione tornano indietro, portandosi sempre un lieve alito freddo e anche un po' di paura. La vita somiglia a un paesaggio. Man mano che te ne allontani lo vedi meglio. Ne cogli l'ossatura, ne intravedi la storia, quella che ha subito e quella che ha creato. A volte mi sembra un immenso lenzuolo che copre i mobili di una casa abbandonata per proteggerli dalla polvere. Il silenzio che domina in quelle stanze permette di percepire il mormorio degli armadi, delle poltrone e dei sofà che da sotto il panneggio dei teli che disegnano montagne e colline raccontano sottovoce le loro vite. Allontanarsi da quel paesaggio è come entrare in una lente deformante che ingrandisce e mette a fuoco soprattutto i particolari più distanti nel tempo. La stessa cosa succede nella vita. Bisogna mettere una distanza per riuscire a vederla, pensarla, valutarla e capire se ha avuto o no qualche senso. E come si fa ad allontanarsi? Invecchiando. La vecchiaia è maestra, ti insegna a pensare, a guardare, insieme a vedere, e i ricordi ricompaiono brulicanti come se li valutassimo da un punto di osservazione satellitare. E come avviene con il passato, col paesaggio, questa distanza stellare e temporale restituisce della vita una visione nuova, più precisa, ingigantisce anziché ridurre i dettagli. E poi scrive: il tavolo su cui abitualmente disegno è grande e quando mi ci siedo mi sento un re che regna su un reame difeso da confini forti e decisi, con tanti attrezzi che fanno da riparo, come mura di una fortezza che mi protegge da eventuali invasioni di nuove strategie. La parte sinistra ha la protezione, lo schieramento insidioso di piccoli vasi e vaschette che contengono i colori ad acquerello. Al centro c'è la selva quasi impenetrabile dei pennelli, morbidi e duri, lunghi e corti, attorniati dalle bottiglie degli inchiostri e delle chine, dalle scatole di pennini e dalle penne. Nella parte di destra si ergono aguzze le punte di matite, pastelli e carboncini, un territorio densamente popolato che amministro con amore e rispetto. Guardando quelle punte in attesa che mi stanno davanti tutti i giorni, avverto la loro insoddisfazione e provo un senso di colpa. Quanto potranno aspettare ancora? Il mio tempo non è uguale al tempo di quelle punte e di quelle linee che, nascoste e trattenute, sono prive di scadenza. Il mio tempo ha uno spessore definito, fatto di anni, di mesi, di minuti. Di quanti minuti avrei ancora bisogno per esaurire tutta la loro potenza espressiva e non mandare sprecati quei tesori nascosti? Queste sono alcune riflessioni, insomma, nel libro che ha scritto il pittore, disegnatore, illustratore Tullio Pericoli, che adesso a ottobre compie 90 anni, un libro che esce per Adelphi il 22 settembre e si intitola La bella età, note di lavoro. Oggi lo trovate anticipato sul Corriere della Sera.
0: Mi è piaciuto moltissimo questa cosa delle colline, bellissima. E quindi

0: dalle colline alle valli, insomma, no? Non lasciarti ingannare. Un inno alla, come dire, alla fratellanza, in qualche modo.
1: Ma sul tema del non lasciarsi ingannare, questo cade proprio a fagiolo, caro il mio Claudio Iampaglia, perché sto per leggerti di un libro del filosofo David Lapoujade, che insomma fa una sorta di analogia tra la fantascienza e la narrazione, insomma, dell'attuale negli Stati Uniti. È su Domani, ne scrive Giorgio Maria Cornelio, raccontare il mondo che crolla, Philip K. Dick e le narrazioni maga. La fantascienza pensa per mondi, scrive il filosofo David Lapoujade nell'introduzione al suo ultimo libro dedicato a Philip K. Dick, Mondi che cadono a pezzi, è uscito in Italia per Einaudi. È una delle intuizioni fondamentali della fantascienza, questo genere è fondamentale e fondamentalmente bistrattato in Italia. Lapoujade invece ci dimostra, ci testimonia capitolo dopo capitolo, che la fantascienza è uno dei grandi laboratori politici del Novecento, proprio perché mette in dubbio la stabilità del reale. Del resto l'animale umano inventa continuamente i paesaggi narrativi in cui si trova a dimorare. Scegliamo figure, minacce, origini, colpe, passati e futuri, li naturalizziamo, fingendo così che siano sempre stati. Le storie, ci dice invece la fantascienza, producono la realtà, la innescano, permettono di adattarsi o di smascherare l'inganno in cui siamo gettati. Bisogna continuare a raccontare anche quando la catastrofe incombe, anche quando, come in Dick, i mondi cadono letteralmente a pezzi, sono invasi dal caos, devastati da forze, capaci ogni volta di gettare gli sciagurati personaggi in una trama più vasta di loro. Sono individui, quelli di Dick, che non scelgono alcun eroismo, forever conspirator, tarlati dal dubbio che ciò che stanno vivendo non sia davvero reale. Una paranoia onnipresente che oggi sembra appartenerci più che mai. Che cos'è maga se non una forma suprema di invenzione paranoica? Le narrazioni proposte da figure come Donald Trump, invasione, sostituzione, rinascita, ritorno a un passato perduto, hanno spesso una struttura profondamente mitopoietica, nata da un sentimento paranoico. Costruiscono mondi assediati, l'America di oggi, e promettono una restaurazione. Dentro Maga c'è il mito della frontiera del western e la fantascienza psicotica di Dick negli anni della Guerra Fredda. Siamo prigionieri di un futuro vecchio, del futuro di un mondo vecchio. Viviamo in questo vecchio futuro, nel futuro del vecchio mondo, ragione per cui il nostro mondo non riesce a risolvere nessuna delle crisi attuali, ecologiche, energetiche, politiche. Le narrazioni di Maga funzionano proprio perché hanno saputo intercettare questo desiderio nostalgico, familiare, consolatorio. Allo stesso tempo, in Dick troviamo anche l'antidoto a queste manipolazioni. Leggerlo significa imparare a dubitare. Ogni mondo appartiene a colui che ne produce o ne controlla le apparenze. Nei suoi libri la realtà è sempre sul punto di rivelarsi un'apparenza. La memoria può essere falsa, l'identità costruita, il pianeta manipolato, frutto di un delirio o di un'allucinazione indotta da una qualche sostanza. Tutto in Dick è pericolosamente collegato, tutto ha sempre a che fare con il possibile. Tutto comunica, travalica il proprio confine con... per connettersi a un altro tempo, a un'altra dimensione, dove le cose potrebbero andare o sono andate diversamente. Ucronie, deragliamenti e riattivazioni di un fondo arcaico anteriore o posteriore alla storia. Pensiamo al caso emblematico dell'uomo nell'Alto Castello, che magari lo conosciamo meglio come la svastica sul sole, dove si immagina in un universo in cui la Germania nazista e l'impero giapponese hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale. Scrive Lapoujade, la questione dell'uomo nell'Alto Castello non è soltanto che cosa sarebbe diventato il mondo se i nazisti avessero vinto la guerra, ma anche in che cosa hanno vinto all'interno di un mondo in cui sono stati invece sconfitti. Questa è secondo me la riflessione più bella. Si direbbe che ogni mondo prenda qualcosa in prestito dall'altro e lo contamini in virtù del principio di interconnessione. La fantascienza insiste allora su un punto fondamentale: ricordarci con una puntura di veleno che il mondo non è naturale soltanto perché ci siamo abituati a chiamarlo realtà. Il mondo è una costruzione e ciò che è stato costruito può essere ancora disfatto, riscritto, immaginato altrove. E la questione allora diventa l'ecologia delle nostre narrazioni: quali storie muovono le nostre vite, quali allargano e quali restringono il possibile, e soprattutto quali ci aiutano a prepararci per il mondo che viene.
0: Sono... Bellissimo interrogativo.
1: Sì, questo è il nuovo libro del filosofo David Lapujade, Mondi che cadono a pezzi, per Inaudi. Oggi su Domani Giorgio Maria Corneglio ne scrive.
0: Cosa ti ho trovato, eh? Sai come si chiama?
1: Come si chiama?
0: Viso di donna.

0: Henri Texier, Aldo Romano, Luis Clavis.
1: Viso di donna?
0: Viso di donna.
1: Sono invece visi di uomini,
0: sì.
1: Quelli che vedo dall'altra parte del vetro sono quelli di Andrea Monti e Mattia Guastafierro per la prima edizione del giornale radio. Sono le 6:29 e torniamo tra poco con il meteo.

0: ascoltando Radio Popolare.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 6.30. Due caccia italiani sono decollati in Lituania dopo che due aerei militari russi avevano violato lo spazio aereo del paese baltico. Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio, mentre Giorgia Meloni era a Oslo, dove ha parlato alla stampa insieme al primo ministro norvegese. Le provocazioni di Mosca si stanno moltiplicando perché Putin ha bisogno di spostare l'attenzione da una situazione sul campo della guerra che non sta andando come aveva promesso, ha detto la Presidente del Consiglio, aggiungendo che non bisogna reagire alle provocazioni perché andrebbe più a vantaggio della Russia che dell'Europa. Oggi a Kiev dovrebbero arrivare circa 3 miliardi dall'Unione Europea per l'acquisto di missili e droni.
3: Donald Trump ha annunciato che prenderà una decisione importante sull'Iran. Voglio intervenire e annientarli oppure no? Si è chiesto il presidente parlando al sito americano Axios. La guerra avviata a febbraio insieme a Israele prosegue. Ieri sera i pasdarani iraniani hanno annunciato di aver colpito una petroliera nello stretto di Hormuz e il conflitto continua ad avere un impatto pesante anche a livello economico. Nelle ultime ore negli Stati Uniti il prezzo del gasolio ha raggiunto un record storico e quello del petrolio resta sopra i 100 dollari al barile.
2: La lettera di Schlein a Meloni per un confronto sui temi dell'energia fa infuriare gli alleati del campo largo. Una mano tesa e incomprensibile, Meloni ha sabotato tutte le politiche climatiche, ha detto Angelo Bonelli di AWS. Non ci sono le condizioni per lavorare con chi ha detto di voler fare le trivellazioni, è il giudizio invece del capo dei 5 Stelle, Giuseppe Conte. Ieri, dalle pagine di Repubblica, la segretaria del PD aveva scritto una lettera alla Presidente del Consiglio chiedendole di discutere insieme le strategie su clima e energia con una sorta di patto in 5 punti, richiesta a cui Meloni ha aperto dicendosi disponibile a approfondire.
3: Il fenomeno della violenza sulle donne è un'emergenza di primaria importanza nella vita del paese, lo ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella ieri all'ospedale di Grosseto, visitando la Stanza Rosa, lo spazio dedicato alle pazienti vittime di abusi o maltrattamenti, nato nel 2010 e diventato un modello in tutta Italia. Contro i femminicidi serve anche l'educazione nelle scuole, ha detto Mattarella, un richiamo al disegno di legge Valditara, che al contrario per l'educazione sesso-affettiva a scuola ha stabilito l'obbligo del consenso informato dei genitori.
2: In Piemonte c'è stato un sit-in organizzato dalla Fly CGL a Lagnasco in provincia di Cuneo, dove due giorni fa era morto un operaio agricolo, un uomo di 44 anni di origini pakistane, investito da un'auto mentre era in bici e rientrava a casa dal lavoro. Non siamo di fronte a una fatalità, ma a una tragedia che richiama responsabilità pubbliche, ha detto il capo della sezione regionale del sindacato. La mobilità sicura, ha aggiunto, deve diventare una priorità concreta. Tra le richieste quella di percorsi protetti per le bici, in un territorio in cui gli spostamenti con questo mezzo sono spesso legati proprio al settore agricolo.
3: Anche oggi sarà una giornata di tempo instabile su gran parte d'Italia. Ieri forti piogge su tutto il centro nord, dal Friuli alla Liguria. La situazione più critica è in Toscana, con vasti allagamenti a Empoli e a Massa Carrara. A Firenze in un'ora sono piovuti 45 mm di pioggia. Il temporale ha causato un'infiltrazione nella Galleria degli Uffizi, nella sala che accoglie 7 dipinti del 600, tra i quali il Bacco di Caravaggio. L'acqua ha bagnato il vetro esterno della teca protettiva dell'opera, ma il museo fa sapere che non c'è stato alcun danno al Bacco o agli altri dipinti.
2: A Modena la nazionale maschile di pallavolo ha battuto 3-2 la Slovenia nell'ultima gara della prima fase degli europei. Nel suo girone la squadra azzurra ha vinto tutte le partite, domenica affronterà la Danimarca negli ottavi di finale. La prossima edizione del giornale radio alle 7, buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: Il meteo ci mette alla prova, Claudio. Questa mattina ho capito che devo dare un'occhiata al mio tergicristallo, perché a un certo punto ha iniziato a piovere in modo scrosciante e il mio povero tergicristallo, che quest'anno compie 18 anni, la maturità, insomma, ma così, all'età giusta, però insomma bisogna dargli un'occhiatina, perché poveretto fa un po' fatica.
1: Magari cambiare.
0: No, le spazzole sì, però proprio...
1: Cioè, andare in giro proprio con gli stracci attorno alle spazzole, non so se ti conviene.
0: No, proprio il motorino che secondo me ha bisogno di una registrata, ma vabbè, insomma, me ne occuperò.
1: Piove, ha piovuto,
0: vediamo un po' invece come andrà il fine settimana.
1: Nonostante la trovata sul bollo, piove.
0: Nonostante quello, ce lo dice Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno anche a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, oggi siamo stati accolti da un po' di pioggia sulla Lombardia occidentale, piogge che si sposteranno nel corso della mattinata sulla fascia alpina e prealpina dal Verbano fino al Garda e pian piano migliorerà soprattutto nel pomeriggio invece sulla fascia padana, uscirà anche a tratti un pochino di sole. Le temperature oggi non sono molto alte, le massime attorno ai 21-24 gradi e vediamo quindi il fine settimana. Per la giornata di domani sabato sarà via via soleggiato con un po' di nuvolosità irregolare ancora al mattino, qualche banco di nebbia magari qua e là all'alba in dissoluzione. Le massime saranno nuovamente in rialzo verso i 25-26 gradi. Per domenica andrà ancora meglio, soleggiato, solo delle velature di nubi alte estese nel pomeriggio, ma senza precipitazioni, le massime in rialzo tra 26 e 28 gradi, salirà anche sulle Alpi lo zero termico ancora oltre i 4.000 metri.
0: Beh dai, buon, però un fine settimana bello, insomma, fresco e soleggiato sembrerebbe essere.
1: Sì, però lassù sì, sempre il solito...
2: Fresco, insomma, perché... Com'è? Le temperature 26-28 gradi sono comunque ben al di sopra della norma stagionale.
1: E anche 4.000 metri.
0: Beh, quello sì, quello è preoccupante.
2: 4.000 metri.
0: Quello è abbastanza...
2: oltre misura la sofferenza dei nostri ghiacciai.
0: Già, peraltro.
1: Dopo leggeremo un editoriale su Internazionale che si intitola Fresca, perché con tutta una serie di dati internazionali, di dibattiti su quello che è stato il caldo di quest'estate in Europa... L'unica certezza, secondo l'editorialista, è che abbiamo vissuto l'estate più fresca quest'anno.
0: Di quelle che ci aspettano nel futuro. Molto
1: un giorno
0: bene.
1: Ne parliamo, Paolo Valisa, se anche voi siete
2: va
1: di
2: bene,
1: idea.
2: Volentieri.
1: Perché
2: volentieri.
1: So che voi siete più cauti nel fare previsioni, però ci ragioniamo.
2: Beh, diciamo che è così una buttata, un modo di dire per farci capire che insomma il trend è sicuramente in aumento. Certo ci sono delle oscillazioni, ma il trend è in aumento anche nella nostra regione, ormai siamo vicini a 0,8 gradi ogni 10 anni di aumento delle temperature, quindi verissimo che estate come quella che abbiamo trascorsa saranno sempre più frequenti e probabilmente saranno rapidamente superate. Non è detto che la prossima però sia così calda come quella scorsa, però il trend ovviamente è questo.
0: Ah, l'idea di doverla rimpiangere, insomma, un po' ci agita.
1: Un po' ci agita.
0: Ci inquieta. Però. Grazie comunque Paolo Valisa, buona giornata e buon fine settimana.
2: Grazie anche a voi, buon fine settimana a tutti.
1: E allora on danse?
0: Sì, balliamo.
1: Balliamoci sopra, no? Mentre il mondo brucia.

0: giusto così inserire un po' di francese nella nostra playlist, visto che in Canada, insomma, è anche una, si parla anche francese e siamo
1: sempre più anglo-francesi.
0: Sì. Sembra il Canada è nostro amico, è in una relazione con noi.
1: We are in a relationship.
0: We are in a relationship, così
1: un,
0: si dice
1: liaison.
0: Adesso. Sì, il Canada di Carney sceglie l'Europa, Trump non decide le nostre alleanze, dice il primo ministro. Leggo dalla stampa la dichiarazione di Mark Carney, premier canadese: un Canada più forte e più resiliente è un partner più efficace anche per gli Stati Uniti, lo stesso vale per l'Unione Europea. Donald Trump la pensa diversamente, dice: se le intenzioni di Canada e Europa sono buone, va bene, se sono cattive applicheremo dazi molto pesanti all'Unione Europea. Comunque il premier appunto canadese a Strasburgo ha rivendicato l'autonomia da Washington e offre a Bruxelles difesa, minerali, energia e intelligenza artificiale. Su Domani Francesca De Benedetti scrive: Carney abbraccia l'Europa e sfida Trump, il tycoon perde le staffe, dice è un atto ostile. C'è su Facebook una stella che starebbe per l'Unione Europea più una foglia di acero che simboleggia il Canada uguale cuore, con tanto di stelline e infatuazione alle stelle, e insieme alla didascalia a dir poco naif da sempre amiamo lo sciroppo d'acero sulle nostre frittelle, la scritta che conta è in a relationship, Unione Europea e Canada hanno una relazione. Ma c'è un piccolo dettaglio, anche se d'Albert Le Monde preferiscono sorvolare. Questa relazione a due è inevitabilmente una triangolazione. C'è un terzo, infatti, che urla al tradimento per il solo fatto che Bruxelles e Ottawa se la vedano tra loro e che sbotta e minaccia. Il discorso di Carney all'Europarlamento, toni alti, riferimenti storici, citazioni di Goethe e del suo Faust, che dice «solo chi le conquista ogni giorno è degno della libertà e della vita». Però, insomma, ieri von der Leyen ha parlato di andare oltre il CETA, verso un'alleanza per il futuro, aprendo la porta anche al Canada e a chi apriamo la porta anche alla Nuova Zelanda e alla Australia.
1: Sul Manifesto, il due, diciamo, lati, da Toronto Camilla Dani racconta: per i cittadini è un'alternativa credibile, ma sono contrari il partito di che osservatore l'opposizione, la crisi con Washington colpisce esportazioni, lavoro e famiglie negli Stati Uniti, in sofferenza sono andate i settori dell'auto, dell'alluminio, dell'acciaio, del legname, l'agricoltura alimentare, sì, perché come ci ricorda Luca Celada, il problema è reciproco, cioè da una parte c'è il collasso del turismo canadese verso la Florida e altre attività, il boicottaggio quasi totale del vino californiano, insomma i canadesi hanno reagito, però l'export al Canada vanno il 53% dell'export del Vermont, il 65% del Maine, del Montana, del Nord Dakota, quindi anche in America si farà sentire, però il Canada è anche un importatore netto dagli Stati Uniti. E allora Trump minaccia, punirò l'Europa, e intanto rivendica la sua vittoria incontestabile in questo momento, perché lui parla solo di vittorie e di successi. Il presidentissimo, scrive Luca Celada sul Manifesto, l'ha già riportata, e sai qual è?
0: Qual è?
1: È diventato così, come ha detto, come ha voluto lui, anche Google Maps si è allineata, Lake America. Da adesso il lago Ontario si chiama Lake America, non più lago Ontario, non più questi nomi canadesi.
0: Molto bene, l'apertura di Avvenire invece è il voto siberiano, da oggi a domenica si elegge la Duma anche online o davanti ai soldati nei territori annessi, ci sono appunto le elezioni in Russia tra le sollecitazioni di Putin, gli arresti e la repressione dell'opposizione, scrivono Raffaella Chiodo Karpinski e Ivan Popov che sono lì. Vota online, ovunque in Russia, nei pressi delle sedi delle istituzioni statali sono appesi manifestini con la pubblicità delle elezioni in formato elettronico. È sicuro, accessibile, semplice, viene assicurato. Perché perdere tempo a recarsi ai seggi quando si può fare la stessa cosa via computer o smartphone? Questo il tacito invito insistente. Quanti lavoratori statali useranno questo sistema di voto? Ecco una delle poche curiosità delle legislative del 18-20 settembre, dopo che l'unico partito pacifista, Yabloko, È stato prima registrato e poi cancellato clamorosamente dalla consultazione. Stando ai sondaggi, i liberal riformisti erano indicati intorno al 10% delle intenzioni di voto. Avrebbero radunato la protesta antipotere per la crisi della benzina, per internet spesso bloccato, per l'alta inflazione. Avrebbero fatto da punto di riferimento per quanti desiderano il ritorno ad una vita normale e sono stanchi per le ostilità in Ucraina.
1: Elezioni in Europa, Merz il cancelliere più impopolare con l'elezione est rischia il posto, Mara Gergolette sul Corriere della Sera ci dice la domanda nella Berlino Politica una sola, Friedrich Merz sarà ancora cancelliere lunedì mattina, dopo che i risultati elettorali a Berlino e Mecklenburg-Pomerania anteriore, perché così si chiama per essere precisi, andrà come predicono i sondaggi, daranno una sonora lezione alla sua CDU facendogli toccare il punto più basso della sua storia. Sì, la CDU non va forte né a Berlino né nel Mecklenburgo, ma già da prima in realtà. La Germania rischia di bruciare il suo secondo cancelliere in 2 anni. Gergolet prova a tracciare queste figure di leader normali, poco equipaggiati per tempi eccezionali, distaccati e impopolari, scrive lei, pur senza aver fatto errori madornali. Cioè sono i leader che vengono sostanzialmente collocando veramente in comune, c'è da dire che sono avvocati che vengono dal business e poi passano alla politica, cioè è gente che ha fatto tanti tanti soldi con le grandi aziende. Ricordiamo che Merz era stato a capo di BlackRock Europe, mentre Starmer è stato uno dei più famosi avvocati della Gran Bretagna. E poi via Kristersson, il premier conservatore lascia in Svezia e socialdemocratici verso il governo, anche se hanno vinto un solo seggio.
0: Un seggio in più.
1: Così dice, così si fa. E infine Francia, le proteste, caro carburanti, i pescatori bloccano i porti dopo 6 ore. Discussione con i pescatori che protesta contro il prezzo del gasolio, la ministra francese del mare e della pesca ha annunciato che i blocchi saranno tolti, insomma ha concesso qualcosa, il caro carburante, i costi dell'energia, la crisi mondiale si scalda un po'.
0: Si teme un po' il ritorno dei gilet gialli, dei gilet jaunes.
1: Eh sì, beh si scalda tra virgolette anche quello dappertutto, no?

0: Stai forse insinuando che la mossa del bollo delle auto rientra nella grande categoria della propaganda?
1: Ma no, così, cioè, intanto ho sbagliato canzone perché non volevo mettere quella, però si vede che l'inconscio...
0: Non devi ammettere sempre tutto, puoi dire, vabbè, sì, l'ho messa apposta così
1: onesto.
0: Introduce l'argomento.
1: No, vabbè, ho sbagliato canzone, volevo mettere un solo, ho sbagliato, però in effetti l'inconscio produce queste cose qua, sai che nulla è a caso.
0: Nulla è a caso, ma appunto sulla prima pagina di Repubblica, stop al bollo, mossa elettorale, le regioni presentano il conto. È il calcio d'inizio della campagna elettorale, ma gli italiani non si faranno comprare. Alle regioni i conti non tornano. Michele De Pascale, presidente dell'Emilia Romagna, all'annuncio della sospensione del bollo auto fatto l'altro ieri dalla Premier, parla di propaganda. Così altri suoi colleghi. Mentre scoppiano le polemiche, il ministro Salvini precisa che a beneficiarne saranno 24 milioni di persone e la destra si divide sull'allargamento del decreto.
1: Il manifesto insiste nella sua prima pagina su quello su cui aveva aperto anche ieri, lo chiama il luogo del delitto e dice così: trattenuto per il secondo giorno in questura, il medico che per la procura di Ravenna sarebbe al centro di un complotto per non autorizzare l'ingresso dei migranti nei CPR, mentre vengono a galla decine di casi di autorizzazione firmate sbrigativamente o illegalmente e poi smentite dai giudici. Cioè il problema è il contrario, non è che ci sono medici che hanno, come dire, visitato davvero i pazienti e stabilito che non possono, incompatibili con l'ICPR. Ci sono medici che non li hanno visitati, ma li hanno mandati in carcere dentro il CPR, La caccia ai reati si è fermata alla porta dei centri, titola il manifesto. Il medico e l'infettivologo Cocco, che abbiamo sentito anche qua ai nostri microfoni più volte, ha passato un'altra giornata in questura per adempimenti, è una palese, come dire, intimidazione. I moduli dei dinieghi però sono conformi alla direttiva del Viminale, i migranti sono stati sbattuti nei centri invece anche senza visita medica completa, come lo diciamo. Vittorio Agnoletto firma l'editoriale, camici compiacenti, storie di colleghi che non vedono chi tenta il suicidio. Il dottor Nicola Cocco e la sua storia rappresentano il rovesciamento della realtà, chi cerca di tutelare la salute, la dignità, la qualità di vita, come recita il codice di odontologia medica, viene perseguitato. Eh sì, è proprio qui hanno fatto colpirne uno, è evidente. La legge e la medicina possono essere in conflitto. Giuseppe Remuzzi dell'Istituto Mario Negri, ricorda che l'OMS parla proprio quest'anno esplicitamente del rischio sanitario associato alla detenzione amministrativa, che deve essere sempre l'ultima opzione possibile. Ma il governo vuole che anche i medici diventino secondini e quindi così è.
0: Continuiamo a parlare di ospedali e di medici, perché ieri il presidente Mattarella ha visitato la stanza rosa dell'ospedale

0: di Grosseto, e quindi questa è l'occasione per parlare di violenza di genere. Dice Mattarella: la violenza sulle donne è un'emergenza del paese, partiamo dalla scuola. Anche detto, i numeri sono negativamente significativi: 97 femminicidi l'anno passato, già 34 nel primo semestre di questo anno. C'è poi l'intervista di Eleonora Camilli sulla Stampa a Fabrizia Giuliani, che coordina il tavolo scientifico dell'Osservatorio Nazionale sulla violenza contro le donne, e dice: solo il 10% dei casi viene alla luce, la politica continua a sottovalutare. Pino Di Blasio da Grosseto, appunto raccontando l'arrivo del presidente Mattarella, ci parla della dottoressa che nel 2010 ha avviato un progetto pilota all'interno dell'ospedale, la pioniera del codice rosa, e dice: così il nostro percorso protetto ha fatto emergere gli abusi. Nel 2010 il codice rosa è un'esperienza pilota, nel 2011 diventa regionale, nel 2015 copre tutta la Toscana con l'adesione delle ASL regionali, nel 2018 diventa legge dello Stato, viene firmata l'intesa con le procure, aggiornata nel 2022. A luglio del 2024 il nuovo protocollo per l'attuazione delle linee di indirizzo giuridico legali, dice la dottoressa Vittoria Doretti. I centri antiviolenza registravano 200 casi l'anno e al pronto soccorso ne risultavano appena 2 in 3 anni. Era chiaro che la sanità pubblica non stava assolvendo al suo compito e dovevamo accendere i riflettori.
1: E beh, altro che, bisognava accendere i riflettori. Visto che parliamo di violenza, non c'è spazio sui quotidiani nazionali, ma solo su quelli locali, di quello che è successo a Rozzano. Ne scrive Cesare Giuzzi sul Corriere della Sera, nella prima pagina del Corriere Milano, e dice così: linciaggi e caccia agli immigrati la notte nera delle ronde di Rozzano. Erano in 100 in strada, un raduno spontaneo, tra virgolette, di cittadini esasperati dalla criminalità, diventato nel giro di pochi minuti una ronda non autorizzata, dalle intenzioni tutt'altro che pacifiche. Due brutali aggressioni ai immigrati, il primo quasi linciato dalla folla, il secondo colpito mentre vagava ubriaco da due fratelli pregiudicati, sì, perché questo coso spontaneo era pieno di gente, diciamo, un po' agitata e anche agitata nella vita. Una caccia all'uomo iniziata dopo un altro pestaggio avvenuto in mattinata, sì, tutto è partito la mattina. Sembra che un cittadino marocchino di 24 anni sembra avesse tentato di rubare una donna ed era stato colpito dal marito e da degli altri che l'avevano menato brutalmente. Allora hanno deciso di farsi la ronda. Il sindaco di Rozzano, di centrodestra, sentite cosa dice: sono nervosi ed esasperati, ma no alla giustizia fai da te, spero che resti un caso di isolato, la politica non c'entra, no, non c'entra, è una fase di poca tolleranza, siamo in una fase di poca tolleranza. L'episodio è dedicato alla rabbia, alla situazione delicata, per strada ci sono tanti extracomunitari. Non so se avete sentito e registrato le parole, non c'è nessuna condanna di niente, di tutto quello che hanno fatto, ma non c'entra la politica. Sono esasperati, ci sono troppi extracomunitari per strada, quindi veniamone un po' e vediamo un po' cosa succede. Segnalo, perché...
0: No, hai fatto bene, perché appunto sui quotidiani nazionali non c'è. Sono arrivate le 6:58, noi restituiamo la linea al GR per i titoli principali e torniamo tra qualche minuto con le prime pagine dei quotidiani. Continuiamo la rassegna.
2: Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dalle Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klang von Wien nei capannoni delle ex Reggiani. iteatri.re.it. A due passi da Milano, Lodi ospita il Festival della Fotografia Etica. Mostre, conferenze, incontri con i fotografi e laboratori per bambini. La città prende vita, con immagini che emozionano, fanno riflettere e ispirano il cambiamento.
3: Dal 26 settembre al 25 ottobre a Lodi, tutti i weekend, c'è il Festival della Fotografia Etica. Informazioni e biglietti su festivaldellafotografiaetica.it.
2: Carriole, carriole, carriole.
4: Ma non era parole?
2: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
4: Un capolavoro senza tempo.
2: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
4: Brico Gay, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
5: Brico Gay, più vicino a te.
2: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
6: Popolare Network.
7: Buongiorno, le notizie delle 7. In Lituania due caccia italiani sono decollati dopo che due aerei militari russi avevano violato lo spazio aereo del paese. Nelle stesse ore Meloni era in Norvegia e invitava a non rispondere alle provocazioni di Mosca. Andrebbe più a vantaggio di Putin che dell'Europa. Devo decidere se annientare l'Iran. Trump torna a minacciare mentre la guerra con Teheran continua. Ieri sera Pasdaran hanno annunciato di aver colpito una petroliera nello stretto di Hormuz. Negli Stati Uniti il prezzo del gasolio tocca un record storico e quello del petrolio resta sopra i $100 al barile. Opposizione divisa sulla lettera di Schlein a Meloni. La segretaria del PD ha chiesto alla Presidente del Consiglio di discutere insieme le strategie su clima ed energia. Ma la mossa apre una questione nel campo largo. Una mano tesa incomprensibile, accusano Conte e Bonelli. La violenza sulle donne è un'emergenza del paese. Mattarella visita la stanza rosa dell'ospedale di Grosseto. Lo spazio dedicato alle vittime di abusi è diventato un modello in Italia. Contro i femminicidi serve la scuola, dice il capo dello Stato. Un richiamo a chi ostacola l'educazione sesso-affettiva per i più giovani. Queste altre notizie nel giornale radio delle 7.30. Buon ascolto.
6: Popolare Network.

0: Sono le 7.03 di venerdì 18 settembre, ecco le prime pagine dei quotidiani. Il Corriere della Sera apre con navi e jet, i due fronti dell'Italia, incursione dei russi nei cieli lituani, i caccia italiani li portano fuori dallo spazio aereo NATO. La Marina garantirà il transito delle navi italiane dal corridoio di Bab e il Mandeb sul Mar Rosso sotto il controllo degli Houthi. Questo è un altro fronte. Così ieri il ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha detto: ho deciso col capo di Stato Maggiore, vista la situazione difficile che si sta ripresentando nello stretto oltre a quella di Hormuz, di non aspettare che sia Aspides, cioè la missione europea, a decidere se le navi possono passare o meno e come farle passare o meno. Due jet russi sconfinano nei cieli della Lituania, intercettati e allontanati dai caccia italiani, nuove sanzioni USA anti-russe.
1: Altri due quotidiani aprono su questa, diciamo, decisione di Crosetto di disporre della Marina militare per questioni di politica estera. Il Giorno, Mar Rosso, blitz di Crosetto, invio la Marina senza la UE. La Stampa, Mar Rosso, scorta le navi italiane. La Marina militare per fronteggiare i ribelli Houthi. Qui siamo proprio fronteggiare. Sentite i rombi il rombo? No? No, non andiamo per difendere le navi, no? Andiamo per fronteggiare gli Houthi. La sfida di Roma a Bruxelles, protezione ai nostri cargo, la tentazione semplice e brutale, ammainare la bandiera europea e issare quella italiana, smettere di proteggere per un tratto gli interessi dei 27 e occuparsi soltanto delle navi italiane. Crosetto la chiama il vessillo dell'amarezza, perché che abbiamo una missione europea dove di fatto ci sono solo tre navi, una greca, una francese e noi, e soprattutto per sparare, per intervenire dobbiamo chiedere un sacco di autorizzazioni, e queste cose a Crosetto non vanno bene. Se Bab el Mandeb e Suez restano bloccati e i mercantili sono costretti a circumnavigare l'Africa, capite che grandissimo problema, una deviazione che significa più giorni di navigazione, più carburante e quindi via, portare la missione davanti alle camere, chiedere l'autorizzazione, fissare con precisione il perimetro dell'intervento, moschetto, berretto, saluti militari, andiamo nel Mar Rosso a difendere le nostre navi.
0: Il secondo titolo del manifesto è Houthi, salpa Crosetto o non ancora. Da ho deciso a decideremo, il passaggio non è indifferente, eppure quanto successo ieri al ministro della difesa Guido Crosetto su un tema cruciale, cioè l'invio di nuove navi militari italiane nel Mar Rosso per garantire la sicurezza delle imbarcazioni commerciali italiane. Inizialmente ha detto: ho deciso insieme al capo di Stato Maggiore della difesa di attivare la marina militare per predisporre quanto necessario per garantire il transito in sicurezza delle navi. Poco dopo la retromarcia. Valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare.
1: E Crosetto spinge oltre il suo ruolo, fa il ministro degli esteri, il ministro dell'economia e anche il presidente del Consiglio. Ma se lo fa, un motivo c'è evidentemente, e si chiama la spinta militare. Se volete sapere qualcosa di più sugli Houthi e chi dovremmo fronteggiare, gente che sta piegando l'esercito dell'Arabia Saudita, andate a pagina 24 di Internazionale. L'offensiva degli Houthi mette in difficoltà Riyadh, c'è tutta la storia degli Houthi, tutta la storia di come stanno conquistando appunto lo stretto di Bab el Mandeb, che è quella strozzatura che tra Yemen e Djibouti porta all'interno del Mar Rosso.
0: La Repubblica apre con le primarie dell'energia. La Premier risponde alla lettera di Schlein su Repubblica: valuterò le proposte senza pregiudizi, ma il resto dell'opposizione non ci sta. Conte dice non si lavora con questo governo e anche secondo Bonelli è un errore. Ricordiamo che Elie Schlein aveva scritto una lettera aperta su Repubblica a Giorgia Meloni, un invito ad utilizzare insieme i fondi del PNRR e lavorare insieme su una politica energetica.
1: Allora, non è il momento di collaborare, dice il presidente Conte. Bonelli, un'apertura sbagliata, il bollo spiazza il campo largo, Conte si dissocia da Schlein. A pagina 3 la reazione dei principali alleati a questa apertura di dialogo con tanto di proposte per circa 12 miliardi di impegno, lo racconta il Domani.
0: Su Internazionale, l'abbiamo segnalato anche prima, fresca è l'editoriale di Giovanni De Mauro, che ci dice questa cosa fondamentale: l'agosto 2026 è stato un mese mai visto nella storia climatica globale. In Europa occidentale è stata l'estate più calda mai registrata, con le ondate di calore cominciate a maggio, e però dice molti dicono che quella appena passata sarà forse ricordata come l'estate più fresca del resto dell'anno. nostra vita.
1: Sì, mette un sacco di studi in fila per raccontarci esattamente ciò. Sull'energia vi segnalo da domani un articolo di Ferdinando Contugno, perché è molto interessante, molto documentato. Volute, cercate e ostacolate, in Italia le comunità energetiche si infrangono sulle regole, uno dei paradossi più evidenti della transizione. Mentre, se non sbaglio, su Internazionale c'è un racconto di come durante il picco di caldo gli unici che hanno guadagnato in Gran Bretagna sono coloro che avevano il fotovoltaico sui tetti, vero,
0: e vendevano vendere la loro energia in surplus. L'apertura del Fatto Quotidiano, le loro priorità, due fiducie sul Melonellum e i vitalizi. Meloni blinda la sua legge e il voto anticipato. Il Messaggero invece apre sulla manovra, caccia ai risparmi PNRR verso la legge di bilancio, torna la proposta di pensione a 64 anni e questo è il titolo, sì.
1: Bollo auto, bonus a gogo e IRPEF, così Meloni brucia i nostri soldi. In 4 anni il governo non ha fatto nemmeno una riforma economica, ma si è affidato alle mance, buttando miliardi che non hanno aumentato la crescita e i salari, mentre la pressione fiscale cresce. Questa è l'apertura di domani. Intervista poi a Stefania Craxi, le donne non tradiranno, la legge passerà. Le donne non tradiranno, si intende le donne di Forza Italia, perché sapete che adesso vanno al voto di fiducia alla Camera. Domani però la cosa più interessante è che fa il conto di tutte le, quelle che chiama il mancettismo, cioè di tutti i bonus con cui il governo ha cercato di in qualche modo tenere a bada l'opinione pubblica, la questione sociale.
0: Due aperture completamente diverse sui medici nei CPR. Il Manifesto titola per il secondo giorno il luogo del delitto, trattenuto per il secondo giorno in questura il medico che per la procura di Ravenna sarebbe al centro di un complotto per non autorizzare l'ingresso dei migranti nei CPR. Mentre vengono a galla decine di casi di autorizzazioni firmate sbrigativamente o illegalmente e poi smentite dai giudici, ma la caccia ai reati si ferma sulla porta dei centri. La Verità, in modo appunto diametralmente opposto, titola: la sinistra difende la gang dei medici pro clandestini.
1: Sul Sole 24 Ore, Cina in ritirata dai titoli di Stato USA, Pechino taglia l'esposizione a 618 miliardi di dollari, è il livello più basso dal 2008, non si ferma il calo dei detentori esteri dei treasury, cioè dei buoni di Stato statunitensi. Ovviamente ha molto a che fare anche col debito degli Stati Uniti, ma anche con le reazioni della politica estera. In Sole 24 Ore ha una lectio magistralis firmata da Pier Battista Pizzaballa, cardinale di patriarca di Gerusalemme, Terra Santa, necessario riconoscere responsabile giustizia. Prima vi abbiamo letto l'altra apertura estera e Avvenire, il voto siberiano, elezioni in Russia tra le sollecitazioni di Putin, arresti e repressione dell'opposizione ridotta al silenzio, la voce di chi è contro la guerra è il gelo della democrazia.
0: Internazionale ha in copertina Netanyahu. Netanyahu fu avvertito del 7 ottobre ma non fece niente. Su questo numero c'è tutta l'inchiesta di Haaretz che ha fatto scoppiare il caso, l'inchiesta di Shlomi Eldar e Ruth Yuval. Anche l'Espresso ha Netanyahu sulla prima pagina, la grande menzogna, inchieste israeliane smascherano le reticenze di Netanyahu, dagli avvisi ignorati prima del 7 ottobre allo sterminio automatizzato dei civili di Gaza. Intanto i coloni fanno il lavoro sporco, i suoi ministri criminalizzano il dissenso.
1: E invece le altre due settimanali scelgono il maschio belloccio, fanno un po' a turno, diciamo, sono un po' sempre più lontani dall'attualità. Esatto, il primo è il venerdì, Cesare Cremonini, dopo 25 anni di successi, la svolta rock, e l'altro è Robert Pattinson, attore britannico, dice così: i 40 anni, che panico, vado a letto presto, faccio il cattivo dei film, è più interessante.
0: Ok,
1: va letto presto anche lui,
0: anche
1: vuoi,
0: come noi.
1: Se vuoi puoi telefonare, sì, salutate,
0: sono
1: 7:30 quando andate a dormire voi.
0: Nel frattempo sono arrivate le 7:12 minuti, ovvero l'ora in cui inizia Metro Regione, notizie da Milano e Lombardia, che questa mattina è a cura di Roberto Maggioni. Noi torniamo invece dopo il giornale radio.
2: Sabato 19, domenica 20 settembre torna l'Isola che c'è, la Fiera delle Economie Solidali. Nel parco di Villa Guardia ti aspettano stand, incontri, laboratori, concerti, spettacoli e food truck. Vivere in connessione è il filo conduttore della 22esima edizione. Un invito a costruire insieme un presente e un futuro più sostenibili. Salta sull'isola. Scopri il programma su fieralisolachecè.org.
3: Bastano poche note per ritrovarsi dentro un capolavoro. C'era una volta il West, The Mission, nuovo cinema paradiso, il buono, il brutto e il cattivo. Le indimenticabili colonne sonore di Ennio Morricone tornano a vivere in È mio padre. Morricone dirige Morricone. Musica, immagini e ricordi raccontano il maestro attraverso lo sguardo dei suoi figli, con l'orchestra e il coro sinfonico di Milano, diretti da Andrea Morricone e Marco Morricone, voce narrante. 25 e 26 settembre, ore 20, Auditorium di Milano. Info e biglietti su sinfonicadimilano.org.
4: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
5: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, è diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
4: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
6: Anteo porta il cinema nei municipi.
7: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
6: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione. Dal 19 al 24 settembre al Giardino Baden-Powell.
7: Il programma su spaziocinema.info.
6: Vuoi scrivere per il teatro? Fino al 20 settembre sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di drammaturgia. Docente del corso, la drammaturga premio UBU Letizia Russo. Il corso è organizzato in partnership con il Festival di Teatro Antico di Velleia e l'Associazione Nazionale Critici di Teatro. È gratuito, a numero chiuso e si svolgerà in parte online e in parte a Piacenza. Non perdere questa occasione unica e preziosa. Velleiateatro.com e Fondazione Fare Cinema.it.
8: E se l'accessibilità fosse un nuovo modo di vivere l'esperienza culturale per tutti e tutte? Dal 18 al 27 settembre a Milano torna Slash Festival. Teatro, danza, musica, aperitivi, laboratori per tutte le età e le abilità. È ingresso libero oppure nella formula scegli tu quanto pagare. Slash Festival. Spazio alle possibilità. Tutto il programma su arteboxteatro.it.
9: Sette 15, buongiorno, la prima edizione di Metro Regione. Per una città più sicura per pedoni e ciclisti, tra pochi minuti in Viale Marche, angolo via Bellinzaghi a Milano, verrà realizzata una ciclabile umana, l'ottava edizione di Proteggimi. Ieri l'ultimo investimento mortale, un uomo di 77 anni travolto sulle strisce pedonali da una moto nel quartiere Vigentino. In 10 anni nessuna auto in meno a Milano, il tasso di motorizzazione nel 2025 è stato lo stesso del 2016, lo dice l'ultimo rapporto AMAT. In area B continuano a entrare oltre 612.000 auto al giorno, calano solo le auto in area C, meno 25%, e la metà sono ibride o elettriche. Un corteo contro il licenziamento dei sindacalisti, domani a Milano manifesteranno i sindacati di base, tra i casi quello di Margherita Napoletano dell'ospedale San Raffaele. Il meteo questa mattina è con Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
10: Una perturbazione atlantica attraversa oggi la regione alpina, nel fine settimana tornerà l'anticiclone delle Azzorre con bel tempo di fine estate. Le previsioni quindi per oggi: al mattino nuvoloso con alcune piogge o rovesci inizialmente sulla Lombardia occidentale, poi in spostamento verso est lungo la fascia pedemontana prealpina tra il Verbano e il Garda. Sarà invece per lo più asciutto sulla bassa padana. Nel pomeriggio miglioramento e a tratti anche soleggiato, forse ancora qualche rovescio isolato solo sui rilievi. Le temperature massime oscilleranno oggi tra i 21 delle prealpi fino a 24 in pianura, zero termico sulle Alpi a 3300 metri. Per la giornata di domani sabato, via via soleggiato con nuvolosità irregolare al mattino e qualche banco di nebbia all'alba in dissoluzione, comunque asciutto, temperature massime in rialzo nuovamente verso i 25 gradi. Anche per domenica soleggiato con velature di nubi alte più estese nel pomeriggio, comunque asciutto, le massime in ulteriore rialzo tra 26 e 28 gradi, sulle Alpi zero termico ancora oltre i 4000 metri.
9: Ieri l'ultimo investimento mortale sulle strade di Milano, causato dalla guida ad alta velocità. Un uomo di 77 anni, Luigi Donato, investito da una moto mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Antonini nel quartiere Vigentino. L'uomo era molto conosciuto nella zona, insieme ad altri cittadini aveva chiesto l'installazione di un semaforo in quel tratto di strada dove auto e moto corrono ad alta velocità. Il tema della velocità sarà anche al centro del presidio che inizierà tra pochi minuti alle 7.30 in Viale Marche, angolo via Bellinzaghi, l'ottava edizione di Proteggimi, la creazione di una ciclabile umana. Organizza Città delle Persone, sentiamo Angelo Lisco.
11: Noi diciamo appunto sempre, noi come rete Città delle Persone, che la velocità è la prima causa di morte sulle strade, cioè noi lo diciamo, lo dicono i dati, lo dicono i dati Istat e altri, quindi non a caso una delle nostre lotte è quella di avere Città Trento, ovvero strade urbane, ovviamente con un'unità di velocità che sia a misura chiaramente di tutte le persone che frequentano le strade della città, quindi pedoni, persone in bici, bambini, famiglie. Proteggimi sostanzialmente è un flash mob in cui tutti i partecipanti contribuiscono col proprio corpo e le proprie bici, per chi viene in bici, a creare una ciclabile umana, ovvero ci si mette sulla striscia di limitazione della cosiddetta bike lane, quindi della corsia ciclabile, che dovrebbe essere una corsia non valicabile, per proteggere, diciamo, la ciclabile. Questo ovviamente lo facciamo senza creare blocco, semplicemente disponendoci in maniera pacifica, senza invadere la carreggiata, proprio per garantire, diciamo, durante almeno la durata del flash mob, una sicurezza per le persone che attraversano quella ciclabile, come dovrebbe essere sempre.
9: Più aree verdi, più mezzi pubblici, meno auto. Ecco cosa vogliono i milanesi secondo un'indagine realizzata lo scorso marzo dall'associazione Sai Che Puoi. Il sondaggio, che ha coinvolto più di 1000 cittadini e cittadine di Milano, rivela che a pochi mesi dalle amministrative più di una persona su tre mette in cima alle priorità il verde e l'85% ridurrebbe lo spazio delle auto. Augusto Pirovano è uno dei responsabili della campagna Via Libera all'immaginazione di Sai Che Puoi.
12: Questa è la seconda edizione di Via Libera. La prima nasceva dalla sensazione che avevamo del fatto che ci fossero auto in sosta irregolare parcheggiate ovunque a Milano, sui marciapiedi, su parterre alberati, in mezzo alla strada. Il numero era impressionante, erano 63.900 auto. Se tu le metti una vicina all'altro, coprono una superficie che è pari a due volte quella del Parco Sempione. Siamo andati dal comune e abbiamo chiesto di agire, però dopo più di un anno qualcosa è stato fatto, ma non moltissimo, e abbiamo capito che non si riusciva a fare perché questo viene percepito come un tema molto impopolare. Allora ci siamo domandati, ma se è vero che è così impopolare, come è fatta la cultura dei milanesi rispetto a questo tema? E da questa domanda che è nata Via Libera all'immaginazione. Abbiamo intervistato più di 1000 cittadini in tutti i quartieri della città. Abbiamo chiesto cosa sognerebbe per lo spazio pubblico che potremmo riprenderci dalle auto parcheggiate in sosta irregolare. Questo sogno è il verde pubblico, come luogo in cui stare, in cui non ci siano macchine, dove c'è ombra d'estate, c'è il fresco, il silenzio, ci siano relazioni. L'anno prossimo abbiamo le elezioni. La cosa che dovrebbe interessare tutte le persone che si candidano è che il tema, tra virgolette, divisivo della riduzione del parco auto, così tanto divisivo non lo è proprio. La vera discussione è sul processo e su come arrivarci. Però dalla nostra campagna emergono anche indicazioni chiare su come arrivarci. Cioè le richieste sono potenziare i mezzi pubblici, agevolazioni per chi vuole e chi può utilizzare mezzi leggeri e più verde, spazi pubblici vivibili. A questo punto possono essere introdotte misure coraggiose per avere meno auto in città.
9: A Milano in 10 anni le auto non sono diminuite, lo rivela l'ultimo rapporto AMAT, l'Agenzia Ambiente e Mobilità del Comune di Milano, secondo cui il tasso di motorizzazione nel 2016 era di 505 auto ogni 1000 abitanti, nel 2025 è stato lo stesso, 500 auto ogni 1000 abitanti. Nelle ore in cui in funzione area B transitano dalle telecamere 612.000 auto. La rimodulazione del traffico con ZTL, strade scolastiche o piste ciclabili non ha prodotto al momento un calo delle auto in circolazione in buona parte della città, tranne che nel centro storico, dove invece il calo c'è stato. In area C il transito delle auto è sceso del 25% e oggi in area C la metà dei mezzi in circolazione è elettrico o ibrido. Domani mattina alle 10, con partenza da Via Palestro, ci sarà il corteo organizzato da Usi Sanità e Cub Sanità contro i licenziamenti discriminatori e ritorsivi subiti da rappresentanti sindacali, lavoratori e lavoratrici. Una manifestazione che parte dal licenziamento di Margherita Napoletano, storica sindacalista dell'ospedale San Raffaele, ma guarda a tanti casi simili che sono accaduti negli ultimi mesi. Daniela Rottoli è della Cub Sanità.
13: Allora, questa manifestazione per noi è importante perché in realtà avviene dopo l'ennesimo licenziamento ritorsivo che punisce i delegati, dei sindacati che denunciano le situazioni che non vanno bene nell'azienda. Nel caso di Margherita, in realtà il sindacato ha denunciato attraverso lei, perché lei poi di fatto è la portavoce della mala sanità che stava avvenendo, perché da tempo denunciavamo che appaltare i servizi a parte delle parti avrebbe creato delle grosse problemi. Infatti a dicembre poi è venuto quel fattaccio all'iceberg, dove si è rischiato addirittura che i pazienti pagassero le conseguenze di questa mala gestione. In realtà serve a denunciare tutti i licenziamenti ritorsivi, che in realtà sono volti a silenziare la voce dei lavoratori scomodi, e quindi diciamo la voce dei lavoratori non si può silenziare, soprattutto quando denunciano fatti gravi, ed è importante che invece lo facciano.
9: Domani la Pontida Giovani, domenica il tradizionale raduno. Matteo Salvini arriva all'appuntamento dopo settimane di tensioni e polemiche interne alla Lega. Ieri ha avuto un incontro con il fronte dei governatori, che chiede al segretario federale un cambio di passo. Sentiamo a servizio di Alessandro Braga.
14: La nota congiunta al termine di un incontro durato un'ora e mezza dice tutto e niente. Si legge che c'è stato un proficuo scambio di idee sui principali temi di attualità e di interesse dei cittadini in vista dell'appuntamento di Pontida 2026, e ancora che la volontà comune è quella di rafforzare e far crescere la Lega, valorizzando ancora di più il ruolo degli amministratori dei territori. Fuori dal politichese vuol dire che nessuno dei temi caldi del momento è stato risolto. L'obiettivo comune è non trasformare Pontida, luogo sacro per definizione, in una resa dei conti pubblica, rimandandola magari giusto di qualche giorno. Se davvero sarà così è difficile dirlo. Se una contestazione organizzata non ci sarà, nessuno può escludere che qualche iniziativa più o meno spontanea accada. Bisognerà vedere quante persone ci saranno innanzitutto. Nonostante i numeri propagandati da Salvini, le previsioni parlano di una delle Pontida meno partecipate della storia. La decisione dell'ultimo momento di escludere qualsiasi ospite straniero per centrare l'edizione di quest'anno sull'identità della Lega è giusto un contentino dato alla fronda nordista, che non può bastare a placare i malumori della base. E l'annuncio che Salvini farà dal palco della candidatura di Silvia Sardone a sindaca di Milano, più di bandiera che di sostanza, visto che gli alleati sembrano ormai intenzionati a supportare Matteo Perego di Cremnago, non scalderà certo più di tanto gli animi.
9: La versione del ragazzo non è credibile, perché non è possibile, come invece ha sostenuto, che non sapesse che quell'uomo fosse ebreo. Così la giudice di Milano, Sofia Fioretta, ha deciso di qualificare come propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, religiosa e etnica l'aggressione a un rabbino di 60 anni in piazzale Bande Nere a Milano. Il rabbino dice di essere stato aggredito, picchiato e schernito perché indossava la kippah. I ragazzi dicono che stavano girando un video e dopo un contatto involontario ci sarebbe stata una lite verbale con il rabbino, che poi avrebbe iniziato a filmarli con il cellulare. A quel punto i ragazzi gli avrebbero sottratto la kippah dalla testa e uno di loro lo avrebbe colpito con un calcio per allontanarlo. La procura ha chiesto l'acquisizione delle telecamere della zona in vista del processo che si aprirà il 12 novembre. Domani lo stadio di San Siro compie 100 anni, un pezzo di storia della città di Milano, è però in previsione di essere abbattuto per fare posto al nuovo stadio di Inter e Milan e alla maxi operazione immobiliare delle aree vicine. Da mesi alcuni lavori definiti preparatori iniziato a cambiare il volto all'esterno del Meazza, ma il progetto complessivo deve ancora avere tutte le autorizzazioni. Sentiamo Luca Parena.
15: 100 anni di vita alle spalle, una demolizione prevista nel futuro. Domani sarà trascorso un secolo dalla prima partita di calcio giocata allo stadio di San Siro, inaugurato il 19 settembre 1926 da un derby amichevole tra Inter e Milan. Un anniversario che non potrebbe essere più contraddittorio, celebrato da chi ha vissuto l'emozione di un concerto o di un gol allo scadere. Il centenario dello stadio è invece c'è un attestato di decadenza per chi sostiene che ormai non sia più adatto al presente. Inter e Milan hanno deciso che a loro serve un impianto nuovo, circondato da una maxi operazione immobiliare. Il comune di Milano l'anno scorso ha accettato di vendere ai club il Meazza e di privatizzare un pezzo del quartiere di San Siro. Da allora alcuni lavori hanno già cominciato a cambiare il volto del Parco dei Capitani e delle aree esterne dello stadio, dove la vecchia biglietteria sud è stata demolita definitivamente. Senza entrare in tutti i ricorsi presentati al TAR sul metodo e nel merito dell'operazione San Siro, per non parlare dell'indagine aperta dalla procura, gli interventi devono ancora avere tutte le autorizzazioni, e quindi potrebbero anche essere stoppati. Inter e Milan, dal canto loro, corrono per avere un impianto nuovo in tempo per gli europei del 2032, finché non sarà completato. Lo stadio di San Siro resterà in piedi, sicuramente ancora per qualche anno. Anche dopo il centenario, la partita non sarà ancora conclusa.
16: E dello stadio di San Siro parleremo anche domani mattina nella puntata di M7 alle 10.35. È tutto per questa edizione di Metro Regione, condotta da Roberto Maggioni. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano questa sera alle 19.45.
17: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
18: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
19: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
20: Cosa fa Oscillo Cucinum?
21: Cosa fa Oscillo Cucinum?
20: Cosa fa Oscillo Cucinum?
22: Cosa fa Oscillo Cucinum?
21: Cosa fa Oscillo Cucinum?
22: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
23: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
24: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
25: Popolare Network.
26: Le tensioni tra Mosca e la NATO in Lituania, due caccia italiani sono decollati dopo che due aerei militari di Mosca avevano violato lo spazio aereo del paese. Nelle stesse ore Meloni era in Norvegia e invitava a non rispondere alle provocazioni. Da oggi in Russia si vota per le elezioni parlamentari, la vittoria del partito di Putin è scontata, ma dalle urne sono attesi comunque segnali sulla tenuta del regime e sulla percezione della guerra da parte della popolazione. Devo decidere se annientare l'Iran. Trump torna a minacciare Teheran mentre i Pasdaran annunciano di aver colpito una petroliera nello stretto di Hormuz. Ieri dall'ONU nuove accuse agli USA per il bombardamento della scuola di Minab e agli Ayatollah per la repressione delle proteste di piazza. La politica ha opposizioni divise sulla lettera di Schlein a Meloni. La segretaria del PD ha chiesto alla Presidente del Consiglio di discutere insieme le strategie su clima ed energia. La mossa ha aperto però una questione nel campo largo, una mano tesa incomprensibile, accusano Conte e Bonelli. E a Milano nel weekend si apre Nova 2.0, l'assemblea con cui il Movimento 5 Stelle mette a punto il suo programma. Dalla kermesse passerà anche la costruzione del campo largo. Da capire cosa voteranno gli iscritti sull'Ucraina, ai nostri microfoni l'eurodeputato Tridico rassicura, come sugli altri temi, anche su Kiev troveremo una mediazione. Le 7.31 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Nella notte il sindaco di Mosca ha annunciato l'abbattimento di 35 droni diretti verso la città. Le forze ucraine continuano a rispondere agli attacchi dell'esercito di Putin con incursioni in territorio russo, mentre le tensioni, come sentivate nei titoli, legate alla guerra continuano ad andare ben oltre i due paesi in conflitto. In studio con noi Andrea Monti. Andrea.
0: Buongiorno, poche ore fa due caccia italiani della NATO sono decollate in Lituania dopo che due aerei militari russi avevano violato lo spazio aereo del paese baltico. Il fatto è avvenuto mentre Giorgia Meloni era a Oslo, dove ha parlato alla stampa insieme al primo ministro norvegese. Le provocazioni di Mosca si stanno moltiplicando perché Putin ha bisogno di spostare l'attenzione da una situazione sul campo della guerra che non sta andando come aveva promesso, ha detto la Presidente del Consiglio, aggiungendo che non bisogna reagire alle provocazioni perché andrebbe più a vantaggio della Russia che dell'Europa. Oggi a Kiev dovrebbero arrivare circa 3 miliardi intanto dall'Unione Europea per l'acquisto di missili e droni. Negli Stati Uniti ieri era stato approvato il primo pacchetto di sanzioni contro la Russia dall'inizio del secondo mandato da presidente di Donald Trump, che però deve ancora firmare il provvedimento. Se lo farà, sicuramente sarà più difficile arrivare a una soluzione pacifica in Ucraina, ha commentato il portavoce del Cremlino.
26: Grazie Andrea. E in questo contesto oggi in Russia iniziano le elezioni parlamentari, sono le prime dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
1: Non si tratta di stabilire chi vincerà le elezioni in Russia, ma di quanto. La chiamata alle urne che da oggi a domenica porterà al rinnovo della Duma, la Camera Bassa, di alcune regioni e di molte città, è stata indicata come un passaggio fondamentale da Vladimir Putin. Ufficialmente la motivazione è dimostrare ai soldati al fronte che il popolo è compatto alle loro spalle e ai nemici esterni che non ci sono crepe nel sostegno alla guerra in Ucraina e al leader. La commissione elettorale ha preparato il campo, escludendo l'unico partito che si fosse apertamente dichiarato contro la guerra, Yabloko. Negli ultimi tempi Yabloko era salito molto nel gradimento della popolazione e, dicono alcune stime di centri studi, sarebbe addirittura potuto arrivare al 24,6%, imponendosi come secondo partito dietro Russia Unita, la formazione di Putin. Il presidente russo vuole dare un segnale che allontani le tensioni di questi mesi, i raid ucraini sugli impianti petroliferi, le code ai benzinai, l'aumento dei prezzi nei supermercati e l'incertezza del futuro. Nel suo discorso elettorale ha richiamato più volte la parola patria e ha richiamato i russi a compiere il loro dovere elettorale perché, sostiene, ogni voto conta. Ed è proprio così. Putin potrà festeggiare la vittoria solo se il suo partito otterrà un risultato schiacciante, se, come hanno indicato i partiti d'opposizione, i voti saranno assorbiti da altre formazioni e la vittoria di Russia Unita sarà meno eclatante del previsto, allora potremo parlare di un segnale. In ogni caso, le elezioni si terranno per 3 giorni, ci sarà tutto il tempo quindi per contrastare l'astensionismo o mettere in moto la macchina di partito del capo, che tuttavia, mai come stavolta, si era mostrato preoccupato da un risultato che in fin dei conti è già scontato.
26: In Germania domenica ci saranno nuove elezioni regionali dopo quelle in Sassonia-Anhalt, vinte 2 settimane fa dall'AfD, e ieri è intervenuto il nuovo allenatore della nazionale maschile di calcio, Jürgen Klopp, il servizio da Berlino.
2: Non voglio lasciare l'orgoglio nazionale alle persone sbagliate. A 3 giorni dalle elezioni di Berlino e Mecklenburg-Pomerania anteriore, a entrare nel dibattito politico tedesco è anche Jürgen Klopp. Alla prima conferenza stampa da commissario tecnico della Germania, l'ex allenatore del Liverpool non nomina mai direttamente AfD, ma il riferimento al successo dell'estrema destra in Sassonia-Anhalt è esplicito. Klopp parla di patriottismo positivo e dice di volersi riprendere la bandiera. Essere orgogliosi di essere tedeschi, sostiene, non significa rinunciare a essere aperti, inclusivi e solidali. Parole che arrivano a pochissimi giorni al voto. Domenica si vota in 2 land e entrambi la partita è apertissima. A Berlino CDU e Linke sono praticamente appaiate, intorno al 20%, con la AfD che insegue, ma la sorpresa arriva dal Mecklenburg-Pomerania anteriore. Nell'ultimo sondaggio CDF, la SPD della governatrice Manuela Schwesig, dopo una lunga rincorsa, supera per la prima volta la AfD, 37 contro 36%. Un distacco ampiamente dentro il margine d'errore, ma un'inversione rispetto a una settimana fa, quando la AfD aveva ancora 3 punti di vantaggio. E intanto la CDU scende ancora, arrivando al 6%, rischiando di non entrare nel Parlamento del Land. Negli ultimi 2 giorni di campagna elettorale, i partiti giocheranno le ultime carte prima del voto, secondo appuntamento elettorale dopo il terremoto politico della Sassonia-Anhalt. Da Berlino, Alessandro Ricci per Popolare Network.
26: Ora la crisi in Medio Oriente, Donald Trump ha annunciato che prenderà una decisione importante sull'Iran. Voglio intervenire e annientarli oppure no? Si è chiesto il presidente parlando al sito americano Axios. La guerra avviata a febbraio insieme a Israele prosegue. Ieri sera i pasdaran iraniani hanno fatto sapere di aver colpito una petroliera nello stretto di Hormuz. Poche ore prima l'ONU era tornata a denunciare la repressione delle proteste di piazza scoppiate nel paese inizio anno e aveva accusato gli Stati Uniti per il bombardamento di una scuola che nel primo giorno del conflitto aveva causato la morte di 168 bambine. Secondo i dati ufficiali di Teheran rilanciati dall'UNICEF. Sentiamo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International.
3: È una conferma di quanto Amnesty International aveva già chiarito mesi fa, cioè che quella scuola è stata colpita volontariamente da un missile statunitense. Ora una commissione di accertamento dei fatti delle Nazioni Unite ribadisce quanto è accaduto da una conferma ulteriore anche ufficiale. È un organo delle Nazioni Unite che si occupa di diritti umani e di accertare i crimini che sono stati commessi.
0: L'altra questione affrontata da questa commissione è la repressione delle proteste in Iran, in particolare all'inizio dell'anno.
3: Emerge intanto una definizione molto chiara di quello che hanno commesso le autorità iraniane. Crimini contro l'umanità è un termine giuridico che ci sta tutto dal punto di vista della sistematicità, della intenzionalità, dei numeri di quel massacro. Le organizzazioni per i diritti umani parlano di 4.500 civili assassinati nella maggior parte dei casi tra l'8 e il 9 gennaio di quest'anno, quindi neanche 48 ore. E poi con una rappresaglia successiva di migliaia e migliaia di persone arrestate, di 29 manifestanti messi a morte, impiccati a partire da marzo. Anche in questo caso le Nazioni Unite hanno fatto un ottimo lavoro di indagine e sono arrivati a una conclusione che è inequivocabile.
26: A proposito delle conseguenze economiche della guerra, nelle ultime ore negli Stati Uniti il prezzo del gasolio ha raggiunto un record storico e quello del petrolio resta sopra i $100 al barile. In Italia il ministro della difesa Crosetto ha annunciato una scorta per le navi del nostro paese che passano dallo stretto di Bab el Mandeb, minacciato dai ribelli Houthi dello Yemen. Ieri sera la Marina ha spiegato che Crosetto ha chiesto di verificare se per usare a questo scopo i mezzi militari italiani già presenti nella zona serva un'autorizzazione del Parlamento. Le ricadute economiche e i temi dell'energia sono in primo piano nel dibattito politico italiano. Nel campo largo soprattutto si è aperto un caso sulla lettera con cui Elly Schlein ieri ha chiesto a Giorgia Meloni di aprire un confronto sui temi del clima e dell'energia, lettera a cui Meloni ha risposto dicendosi disponibile ad approfondire. Una mano tesa incomprensibile, e Meloni ha sabotato finora tutte le politiche climatiche, ha detto Angelo Bonelli di AVS. Non ci sono le condizioni per lavorare con chi ha detto di voler fare le trivellazioni. Il giudizio invece del leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, gli alleati di Schlein dunque che stoppano al momento la proposta della segretaria del PD a Meloni. Intanto le regioni a guida centrosinistra sono in rivolta per la sospensione del bollo auto, per le ricadute che questa misura avrà sui loro conti regionali, mentre ci si interroga sulle prospettive politiche di questa mossa elettorale di Meloni. Avvicina il voto, sentiamo Marco Marzano, sociologo dell'Università di Bergamo.
4: Non sarà l'ultima delle mosse elettorali, dei conigli tirati fuori dal cilindro prima delle elezioni, perché le sfide incalzano il governo, soprattutto quella di Vannacci, e io credo che non si fermerà qui. Cercheranno qualunque misura, qualunque colpo di scena, anche quelli come questa abolizione del bollo fiscale, che sembra poi una misura discutibile. Se la legge elettorale va in approvazione, il governo deve puntare a vincere le elezioni, a superare il 42% per avere una maggioranza larga. Quindi se non si rassegnano al pareggio, faranno di tutto per vincere. Se Meloni è in difficoltà, Salvini ha la canna del gas, nel senso che è incalzato anche da un'opposizione interna molto molto forte. Avrà certamente bisogno di compiere qualche azione spettacolare.
26: E nel weekend a Milano inizia Nova 2.0, l'assemblea con cui il Movimento 5 Stelle si confronta sui temi del programma da presentare poi in vista delle prossime elezioni politiche. Un appuntamento a cui guardano con grande attenzione anche gli altri partiti del campo largo, perché dal voto degli iscritti sui vari quesiti passerà anche la costruzione dell'alleanza tra le opposizioni. Tra i temi più delicati c'è quello della politica estera e del sostegno militare all'Ucraina, che divide i partiti del campo largo, in particolare il PD dal Movimento 5 Stelle. Ai nostri microfoni però l'eurodeputato 5 Stelle Pasquale Tridico rassicura anche su Kiev, si troverà una mediazione.
5: Negli ultimi anni con PD e AVS c'è stata una convergenza praticamente sulla stragrande maggioranza dei temi di un'agenda politica, e non era affatto scontato che sui temi del lavoro e dell'economia la pensassimo allo stesso modo. Sono stati sempre temi divisivi, al contrario oggi dall'ambiente all'economia, dal lavoro alla sanità c'è una grande
1: rimane la divisione punto, sicuramente sul punto della politica estera.
5: Sul punto dell'Ucraina si troverà immagino una mediazione. Io penso che sia PD che AVS, oltre che noi ovviamente, vogliamo tutti la pace in Ucraina e vogliamo tutti garantire certamente quella sicurezza, perché riconosciamo che l'Ucraina è un paese aggredito. Dopodiché siamo stanchi anche di continuare a dire, dopo 4 anni di strategia unica in quella direzione, che quella è l'unica strategia. La base vota esattamente sui quesiti, quindi anche su questo aspetto ci saranno le posizioni che il movimento decide di mettere a votazione, incluso quella di non inviare le armi, e il movimento si esprimerà.
1: Il fenomeno della violenza sulle donne è un'emergenza di primaria importanza nella vita del paese, lo ha detto il presidente della Repubblica Mattarella ieri all'ospedale di Grosseto, visitando la stanza Rosa, lo spazio dedicato alle pazienti vittime di abusi o maltrattamenti. Nata nel 2010 è diventata un modello in tutta Italia. Contro i femminicidi serve anche l'educazione nelle scuole, ha detto Mattarella, un richiamo al disegno di legge Valditara che, al contrario, per l'educazione sessuaffettiva nelle scuole ha stabilito l'obbligo del consenso informato dei genitori. L'inchiesta sui medici e i CPR, io trattato da criminale, è una caccia alle streghe. Così, intervistato da Repubblica, si è difeso Nicola Cocco, l'unico medico indagato nell'inchiesta per associazione a delinquere della procura di Ravenna. Per gli inquirenti sarebbe Cocco a capo di una rete che falsificherebbe certificati di salute per impedire i trasferimenti dei migranti nei CPR. Un'accusa respinta in questi giorni da diverse ONG e organizzazioni sanitarie. La tutela della salute non si criminalizza, dicono le ONG a difesa di Cocco. Sentiamo il servizio di Vittorio Agnoletto, conduttore di 37.2, che in questi anni ha seguito con attenzione la vicenda, ospitando anche proprio Nicola Cocco. Sentiamo.
6: La perquisizione di 23 colleghi medici e l'accusa di associazione a delinquere nei confronti del dottor Nicola Cocco è la perfetta rappresentazione di un mondo al contrario, che cerca di tutelare la salute, la dignità e la qualità di vita, come recita il codice di deontologia medica, è perseguitato. Chi antepone la ragione di Stato all'etica professionale è invece celebrato come un professionista degno di rispetto. Il giugno scorso, insieme al dottor Cocco, abbiamo inviato una segnalazione all'Ordine dei Medici di Milano, chiedendo di verificare il comportamento di alcuni colleghi che avevano dato l'idoneità al trasferimento in CPR di un immigrato con un quadro clinico di polidipendenza cronica grave, cocaina, crack, hashish, e una fragilità psichiatrica caratterizzata da numerose cicatrici da autolesionismo. Fortunatamente un giudice di pace, preso atto del pericolo imminente per la salute e per la vita, ordinò il suo immediato trasferimento in una struttura sanitaria. Una storia simile ha riguardato un uomo palestinese con una diagnosi di tossicodipendenza e di disturbo di personalità. Per lo psichiatra, i suoi gesti autolesionistici erano solo finalizzati ad evitare un possibile rimpatrio in Palestina, che come noto è un ameno luogo di villeggiatura. Se qualche medico dovesse mai essere inquisito o radiato dall'albo, come chiede Salvini, i magistrati dovrebbero rivolgere altrove il loro sguardo, non certamente verso chi difende la salute di tutti senza distinzione.
1: Infine il tempo per la giornata di oggi, che sarà caratterizzata ancora da grande instabilità su gran parte d'Italia, lievi forti piogge su tutto il centro nord, dal Friuli alla Liguria, la situazione più critica in Toscana con vasti allagamenti che ci sono stati a Empoli e a Massa Carrara, anche a Firenze in un'ora sono piovuti 45 mm di pioggia. Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio, condotta da Mattia Guastafierro, in redazione con Andrea Monti. Le notizie tornano alle 8.30. A tutti una buona giornata.
7: Popolare Network.
8: Quali connessioni tra umanità e ambiente? Dal 18 al 20 e dal 25 al 27 settembre torna il Festival del Parco di Monza. Incontri con autori, mostre, spettacoli, laboratori, lo Junior Fest e le visite culturali alla scoperta del parco. www.festivaldelparcodimonza.it.
10: Presto, presto!
11: Le notizie appena sveglie.
10: Here we go!
12: Sono le 7.47, venerdì 18 settembre, ecco le aperture dei principali quotidiani. Il Corriere della Sera titola Navi e Jet, i due fronti dell'Italia. Da una parte la Marina garantirà i nostri mercantili a Bab El Mandeb, dice il ministro Crosetto, dice poi andrò in aula, e poi incursione dei russi nei cieli lituani, i caccia italiani li portano fuori dallo spazio aereo NATO.
13: Il Giorno apre sullo stesso tema, Mar Rosso blitz, notare le parole di Crosetto, invio la Marina senza la UE, e poi anche La Stampa, Mar Rosso scorta alle navi italiane, la Marina militare per fronteggiare i ribelli Houthi, ma decideremo col governo e il Parlamento, perché fino adesso l'ha deciso da solo. La tentazione è brutale, scrivono sulla Stampa, ammainare la bandiera europea e issare quella italiana. E poi sempre sulla Stampa tutti, e diciamo, le lamentele di Crosetto, perché la missione europea Aspides, che dovrebbe scortare le navi appunto lì Bab El Mandeb, lo stretto che tra Yemen e Djibouti è l'entrata in Mar Rosso, dove ricordiamo noi a Djibouti abbiamo una base militare già da molti anni con una missione, si lamenta che non possiamo sparare, che c'è troppa burocrazia, che l'Europa ci blocca e così via. Insomma, vuole fa il ministro degli esteri, perché dice sostanzialmente se a Bab El Mandeb e Suez restano bloccati i mercantili sono costretti a circunnavigare l'Africa, una deviazione che significa più giorni di navigazione, carburante e più costi, questo è il problema. E poi dice poi porterò la missione davanti alle Camere.
12: Più chiaro forse è il titolo del manifesto, Houthi salpa Crosetto o non ancora, cioè da ho deciso a decideremo, perché all'inizio ha detto ho deciso insieme al capo di Stato Maggiore della Difesa di attivare la Marina militare, e poi invece in serata ha corretto, valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare.
13: Su molti quotidiani anche allarme jet russi, l'avete sentito, in Lituania gli italiani hanno accompagnato all'uscita dei jet russi che erano entrati nello spazio aereo lituano. Meloni ad Oslo dice non cadiamo nelle provocazioni. E intanto la notizia del Giorno europeo, il Canada di Carney sceglie l'Europa, Trump non decide le nostre alleanze, tutti i cuoricini e l'amore che racconta domani, we are in a relationship, siamo in relazione, UE Canada si sono fidanzati, e poi tutta la rabbia, la volontà di von der Leyen di allargare anche Australia e Nuova Zelanda l'idea di un partenariato più largo, e la rabbia di Trump che dice relationship, siamo in relazione, UE Canada si sono fidanzati, e poi tutta la rabbia, la volontà di von der Leyen di allargare anche Australia e Nuova Zelanda l'idea di un partenariato più largo, la rabbia di Trump che dice deciderò se è un fatto positivo o negativo.
12: Ci spostiamo in Russia.

0: Intenzioni di voto. Avrebbero radunato la protesta antipotere per la crisi della benzina, per internet spesso bloccato, per l'alta inflazione. Avrebbero fatto da punto di riferimento per quanti desiderano il ritorno ad una vita normale e sono stanchi per le ostilità in Ucraina.
1: Apertura del Sole 24 Ore dedicata alla Cina in ritirata dai titoli di Stato USA. Pechino taglia l'esposizione a 618 miliardi di dollari, il livello più basso dal 2008. Non si ferma il calo dei detentori esteri dei buoni del tesoro statunitensi.
0: Netanyahu in copertina dell'Espresso, la grande menzogna, così come su quella di Internazionale. Netanyahu fu avvertito del 7 ottobre, ma non fece niente. Su Internazionale c'è l'inchiesta di Haaretz che viene riportata, quella dei due giornalisti. Da Internazionale segnaliamo anche l'editoriale di Giovanni De Mauro, si intitola Fresca, si riferisce al fatto che questa estate 2026 è stata definita molto calda, l'estate più calda mai registrata, ma stando a numerosi studi pare che questa appena passata sarà forse ricordata come l'estate più fresca del resto della nostra vita.
1: La Repubblica apre sulle primarie dell'energia, la Premier, non esiste la Premier, ma vabbè, risponde, cioè Meloni, risponde alla lettera di Schlein su Repubblica, valuterò le proposte senza pregiudizi, ma il resto dell'opposizione non ci sta, Conte dice non si lavora con questo governo, Bonelli dice a Schlein è un errore l'apertura, che cosa ha fatto? Schlein ieri ha proposto 1, 2, 3, 4, 5 punti con 5 temi di finanziamento, lo stanziamento di miliardi sia per la dotazione, raddoppiare la dotazione di risorse del conto termico, destinare al piano casa più soldi, sostenere le imprese nei processi, fondo unico per le reti metropolitane, per la mobilità, insomma un piano per deviare i soldi del PNRR verso l'energia con un piano.
0: E domani titola bollo auto, bonus a gogo e IRPEF, così Meloni brucia i nostri soldi. In 4 anni il governo non ha fatto nemmeno una riforma economica ma si è affidato alle mance, quindi non c'è soltanto il bollo auto, come sottolineano Iannaccone, Giulia Merlo, Daniela Preziosi, parlano di mancettificio, il bonus Natale del 2024, i 100 euro destinati alle fasce di reddito fino a 28.000 euro con figli a carico e insomma tutte delle operazioni diciamo spot.
1: Sulla Repubblica stop al bollo mossa elettorale, le regioni presentano il conto, alle regioni i conti non tornano, Michele De Pascale, presidente dell'Emilia Romagna, all'annuncio del bollo, della sospensione del bollo per un anno dice propaganda e poi all'interno delle pagine i conti regione per regione di quanto incassavano, quanto non incasseranno e la riduzione dove poi potrebbe cadere.
0: Per il Fatto Quotidiano le loro priorità, due fiducie su Melonellum e i vitalizi, fine impero, Meloni blinda la sua legge e il voto anticipato, c'è una faida tra i forzisti, il governo garantirà assegni a tutti anche in caso di scioglimento prima di aprile, e poi c'è un asse tra Marina Berlusconi e la Pascale, Tajani purga invece Zangrillo e compagni.
1: Invece per il Messaggero il governo è a caccia di risparmi del PNRR, ricordiamo che non ci sono risparmi del PNRR, ci sono progetti non realizzati. Comunque, come dire, a caccia di soldi, diciamo così.
0: I medici del CPR su due quotidiani, il manifesto titola Il luogo del delitto, trattenuto per il secondo giorno in questura, il medico che per la procura di Ravenna sarebbe al centro di un complotto per non autorizzare l'ingresso dei migranti nei CPR, la stessa notizia sulla Verità diventa La sinistra difende la gang dei medici pro-clandestini. Sì. È la stessa notizia, ma insomma, da altri punti di vista.
1: Sulla Stampa vi ricordiamo, come ha fatto giustamente il giornale radio, la violenza sulle donne è un'emergenza del paese. Partiamo dalla scuola, il presidente Mattarella all'ospedale di Grosseto ieri a visitare la stanza rosa, dice reprimere doveroso, ma anche prevenire, c'è una carenza culturale, ogni riferimento all'educazione sesso-affettiva alle scuole ovviamente lo facciamo noi. Fabrizia Giuliani, che coordina il tavolo scientifico dell'osservatorio, dice solo il 10% dei casi viene alla luce, la politica continua a sottovalutare, siamo lontani da un'attuazione omogenea delle linee guida, molti ospedali non sono preparati, sì, perché gli ospedali, così come racconta la pioniera di Grosseto, sempre sulla Stampa, Vittoria Doretti, dice i centri antiviolenza registravano 200 casi l'anno, al pronto soccorso ne risultavano 2 in 3 anni, era chiaro che la sanità pubblica non stava assolvendo il suo compito, dovevamo accendere i riflettori, così nel 2010 hanno fatto la stanza rosa di lì.

0: È partita, diciamo, tutta una piccola rivoluzione interna agli ospedali.
1: Chiudiamo con Libero che rimesta nel gossip, nelle carte il bacio Ranucci boccia. La ex di La Vitola in procura dice: a maggio Walter è tornato a casa furioso e mi ha detto: questo scemo non può più essere candidato. Ho visto una foto in cui si bacia con Maria Rosaria.
0: È lei che bacia lui, che ha visto
1: Ha
0: lei, che
1: visto
0: bacia
1: lei
0: lui.
1: che bacia
0: È quella roba
1: lui.
0: lì?
1: È quella lì, esatto.
0: Ah.
1: E siamo alle rimaste per questo venerdì. Parità di genere. Secondo il Gender Gap Report 2026, l'Italia resta nella parte bassa della classifica europea. È 83esima su 145 paesi. Sì, ma in quanti di questi le donne non pagano il bollo? Nella Lomellina 14 aziende sono state accusate di frode per oltre 10 milioni di euro per avere spacciato per biologico del riso in realtà pieno di fitofarmaci e fertilizzanti vietati. Comunque, se lo metti in tavola, tieni lontano le zanzare. Chiudiamo con i cliccabilissimi, con gli articoli che vi faranno inquietare, come quello di TGCom 24, Australia, Fletch, il robot con intelligenza artificiale che simula genitori arrabbiati e allena gli insegnanti a gestire le aggressioni verbali a scuola. Allora, mi ha molto attirato, l'ho letto. Dunque, è un testone luminoso che durante la sessione di addestramento di 4-5 minuti diventa sempre più aggressivo, no? Fa la faccia sempre più arrabbiata per fare mettere in pratica agli insegnanti questi insegnamenti di de-escalation verbale che hanno studiato. Forse funziona in Australia, forse lì Fletch non tira fuori il cognato assessore o il cugino picchiatore dopo 2 minuti e poi al massimo dopo 2 minuti gli stacchi la spina. I cliccabilissimi, e sai cosa eviti?
0: Tac, stacchi la spina.
1: E basta, genitore arrabbiato, se ne va. Allora, sono quasi le 8, quindi sarebbe il momento, le 7.57, il momento di passare la linea a Roberto Festa per la rassegna stampa internazionale e subito dopo torna finalmente il giorno delle locuste con Gianmarco Bachi e Andrea Di Stefano.
0: Noi torniamo invece lunedì mattina, mi
1: mattina.
0: Raccomando, buon fine settimana. Domani festeggi 100 anni di San Siro?
1: Io?
0: Sì,
1: con la
0: no.
1: bandierona?
0: E che ne so, magari festeggi 100
1: Accendo
0: anni
1: delle
0: di San
1: luci
0: Siro.
1: a San Siro.
0: Ma
1: Va
0: ci sono le
1: bene.
0: manifestazioni,
1: Ah, che
0: ci sono
1: bello.
0: la mattina.
1: Buon fine settimana, soprattutto a te,
0: no,
1: degli
0: a te,
1: Ampaglia,
0: a te.
1: a te.
0: No, dai, a te.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: Il making of di Minima Teatralia sul grande schermo.
2: Regia di Marta Marangoni.
1: Con le canzoni originali dei Depardieu.
2: Arrangiate dall'orchestra inclusiva Esagramma.
3: Con 80 persone di diverse età, abilità, provenienza e fragilità.
1: E con Raja Bezzaz.
2: Ginestra Paladino.
1: Elio De Capitani.
2: Cristina Crippa.
1: E Loris Fabiani.
4: Coro Ipazia.
5: Piccola Accademia.
6: Tivo Clown.
2: Al Cinema Ariosto, martedì 22 settembre.
1: Ore 19:30, ingresso libero.
7: Vivi un'esperienza surreale con Minima Teatralia.
8: Compagnia Oies presenta Parchi sommersi, capitolo 4, dal 23 al 27 settembre.
9: Una camminata interattiva in cuffia alla scoperta del Parco Forlanini di Milano.
8: Un luogo dove le contraddizioni non si cancellano,
9: ma imparano a sopravvivere insieme.
8: Informazioni su www.oies.it.
10: Terra Madre ci aspetta a Torino per raccontarci la biodiversità dei cibi e delle tradizioni di tutto il mondo. Un dedalo di sapori e colori, le storie di contadini e allevatori, la sapienza di cuochi e artigiani e gli esperti per riconoscere il cibo buono, pulito e giusto. Per il gusto, la salute e l'ambiente. Terra Madre Salone del Gusto 2026, nel centro di Torino dal 24 al 27 settembre. Organizzano Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino. Informazioni Terra Madre salonedelgusto.com. L'ingresso è libero. Vuoi scrivere per il teatro? Fino al 20 settembre sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di drammaturgia. Docente del corso, la drammaturga premio UBU Letizia Russo. Il corso è organizzato in partnership con il Festival di Teatro Antico di Velleia e l'Associazione Nazionale Critici di Teatro. È gratuito, a numero chiuso e si svolgerà in parte online e in parte a Piacenza. Non perdere questa occasione unica e preziosa. VelleiaTeatro.com e Fondazione Fare Cinema.it.
11: Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
12: Buongiorno, Guardian. I russi si recano alle urne sullo sfondo della guerra in Ucraina e della stretta sempre più forte di Putin. Il presidente, il partito del presidente Russia Unita non ha un'opposizione significativa dopo che il partito liberale pacifista è stato escluso dalle elezioni. Allora, l'apertura del giornale inglese oggi riguarda l'evento della politica russa di queste ore, un'elezione appunto della nuova Duma, che è strettamente però controllata questa elezione, priva di una vera competizione e con pochi dubbi sull'esito. Si prevede appunto che Russia Unita di Vladimir Putin consoliderà il suo controllo sul Parlamento, che detiene da 23 anni, affiancata da una manciata di partiti di opposizione nominale, che però appunto votano regolarmente con il Cremlino sulle questioni più importanti. Allora, le votazioni della durata di 3 giorni iniziano oggi, venerdì, e i risultati sono attesi dopo la chiusura dei seggi domenica. Allora, nonostante la prevedibilità dell'esito, scrive il Guardian, le prime elezioni della Duma dall'invasione su vasta scala dell'Ucraina nel 2022 si svolgono sullo sfondo di una guerra che un tempo lontana per molti russi si sta insinuando sempre di più nella vita quotidiana. Sciami di droni ucraini hanno colpito raffinerie petrolifere, fabbriche e centri logistici in tutta la Russia durante l'estate. Sono stati abbattuti proprio alcune ore fa sciami di droni sulla capitale ucraina, sulla capitale Mosca. I sondaggi evidenziano una crescente ansia per l'andamento del conflitto e per ciò che potrebbe ancora accadere. In questo contesto il Cremlino ha ulteriormente quindi rafforzato la sua presa repressiva, racconta il Guardian. Il mese scorso le autorità hanno escluso Yabloko, il partito liberale pacifista, dalle elezioni, eliminando quindi l'unica forza politica rimasta in Russia che contestava apertamente l'invasione dell'Ucraina. Rimangono quindi una manciata di altri partiti, dai comunisti ai liberal democratici di estrema destra, che insieme formano quella che in Russia è conosciuta come opposizione sistemica, cioè gruppi autorizzati a criticare marginalmente le autorità, ma che appunto si allineano con Russia Unita, il partito di Putin, sulle questioni importanti. Allora, la questione russa è anche l'apertura oggi del New York Times, che scrive: perché la Russia organizza le elezioni e come il Cremlino ottiene i risultati desiderati. Allora, sebbene le elezioni russe non siano affatto libere, sono fondamentali, scrive il Times, per il governo in quanto fonte di legittimità. Vi leggo qualcosa dal Times: a Mosca è stato difficile rendersi conto che si stesse svolgendo un'importante tornata elettorale. I manifesti elettorali sono stati rari e solo una manciata di attivisti ha potuto distribuire volantini per le strade, non ci sono stati comizi all'aperto, i dibattiti televisivi hanno attirato l'attenzione solo per l'apparente mancanza di entusiasmo e di capacità oratoria dei candidati. In molte occasioni i candidati hanno addirittura disertato i dibattiti. Tuttavia, continua il Times, il voto è cruciale per chi è al potere, lo afferma Ilya Grashchenkov, analista politico di Mosca che fornisce consulenza a politici e partiti russi. Grashchenkov afferma che le elezioni orchestrate forniscono al Cremlino la sua unica fonte di legittimità. Il governo può presentare i risultati come prova del suo operato a beneficio del popolo russo, pur con le ovvie riserve che derivano da un voto non libero. Le elezioni comunque rafforzano la narrazione ufficiale. Il presidente Putin ha ripetutamente sottolineato che la Russia continua a tenere le elezioni nonostante la guerra in Ucraina, contrapponendo ciò al rinvio delle elezioni in Ucraina sotto appunto la legge marziale provocata dalla guerra. Quindi diciamo che il discutibile valore di queste elezioni, il fatto che non siano libere, ovviamente non viene mai menzionato da Putin. A proposito di Ucraina, il Times apre oggi con un pezzo che ha questo titolo: Trump vuole che Putin ponga fine alla guerra, potrebbe prima offrire alla Russia accordi commerciali. Allora, è stata votata ieri dal Congresso, dalla Camera, prima dal Senato in agosto, una legge sulle sanzioni. Questa legge è la Lindsey Graham Act, in onore appunto del politico repubblicano che ha spinto per la legge, poi lui è morto l'11 agosto, comunque la legge poi è stata alla fine approvata. Consente appunto al presidente, a Trump, di imporre dazi fino al 100% a paesi come la Cina e l'India, che rientrano tra i primi 5 acquirenti di petrolio o gas russo e che dunque indirettamente finanziano lo sforzo bellico di Mosca. Prevista anche la possibilità di imporre nuove sanzioni contro lo stesso Putin, contro funzionari del governo, contro oligarchi, istituzioni finanziarie russe. In questo pezzo del Times si suggerisce però che invece di usare le sanzioni per piegare la volontà russa di andare avanti nella guerra in Ucraina, Trump e l'amministrazione americana potrebbero puntare sull'offrire vantaggi economici alla Russia. La Casa Bianca starebbe infatti valutando la possibilità di concludere accordi commerciali con la Russia prima che questa, la Russia, cessi di combattere in Ucraina, ciò che dimostrerebbe appunto ai russi la volontà degli Stati Uniti, la serietà degli Stati Uniti nel voler rilanciare le relazioni commerciali con la Russia stessa. Allora, scusate, vado ora all'apertura di Libération. C'è come sempre una grande foto, oggi c'è un volto, quello del premier canadese Mark Carney, fotografato con sullo sfondo la bandiera europea. Il titolo è Mark Carney, l'anti-Trump. A Strasburgo, scrive Libé, il primo ministro canadese propone un'alleanza per il futuro con l'Unione Europea, sufficientemente forte perché, e qui viene citato Carney, nessuno possa dettare le nostre scelte. Donald Trump è già rabbioso, scrive Libé, che quindi dà al primo ministro canadese il ruolo anche simbolico di colui che potrebbe guidare una possibile alternativa alle politiche, alle strategie globali di Trump. C'è su Liberation un editoriale della direttrice Alexandra Schwarzbrod con questo titolo: Mark Carney contro Donald Trump, una boccata d'aria fresca in un mondo brutale. Il primo ministro canadese ha accettato la proposta di Bruxelles di delineare un'alleanza per il futuro con l'Unione Europea, un progetto ambizioso che già sta facendo infuriare il presidente americano, che infatti è arrivato a minacciare di essere pronto a sospendere ogni accordo commerciale con l'Unione Europea se l'intesa con il Canada va avanti. Allora, tra un momento arrivo al presidente americano, perché come ogni giorno ci sono diverse notizie che lo riguardano. Prima però vi leggo un paio di titoli da Arez, che ha un'opinione, un commento su Nazza, il film documentario che ricostruisce i piani israeliani per la distruzione di Gaza e che ha ottenuto un trionfo e premi a Venezia. Allora, c'è questa opinion, c'è questo commento di Uri Misgat, un giornalista e regista israeliano, è uno dei leader della protesta contro Netanyahu, su posizioni di sinistra antisionista. Questa volta però, come dire, dice delle cose non esattamente favorevoli a questo documentario Nazza. Ecco il titolo: un documentario fallimentare. Nazza fa il gioco di Netanyahu e dei suoi accoliti fascisti. Scrive appunto questo giornalista, documentarista, anche professore universitario: Nazza è una vera calamita per il blocco fascista israeliano e per la sinistra antisionista, ma non fornisce date, non fornisce luoghi, non fornisce riferimenti incrociati ai fatti, il che già solo per questo motivo è sufficiente a minare la sua pretesa di essere un documentario. Quindi non ci sarebbero basi documentali serie, non ci sarebbe l'accertamento dei fatti per quello che si pretende un documentario, e ciò darebbe a Netanyahu e alla destra israeliana motivi per attaccare il documentario. Oggi Haaretz ha comunque un titolo interessante che riguarda la comunità Haredi, quindi diciamo quegli ebrei ultraortodossi che applicano in modo rigoroso, letterale, la Torah. Allora, titolo: la comunità Haredi israeliana rompe il silenzio sugli abusi sessuali sui minori, ascolterà le vittime. Si susseguono appunto le testimonianze sugli abusi sessuali all'interno di questa comunità molto chiusa, ultraortodossa. Il problema, appunto, racconta Haaretz in questo articolo, è che le testimonianze ovviamente non bastano, bisogna ascoltare le vittime e prendere provvedimenti per evitare i nuovi abusi. Allora, vi avevo promesso di dire qualcosa su Trump. Su Trump oggi c'è una foto interessante scattata mercoledì sera. Si vede il presidente di sbieco attraverso i finestrini dell'Air Force One, l'aereo presidenziale. Lo si vede seduto mentre rimira un grande cartellone con quella che appunto appare la rappresentazione di un cantiere, e sotto questa rappresentazione di un cantiere ci sono visibili tre parole: Kennedy Center demolito. Allora, la foto rilancia la preoccupazione su cosa Trump vuole fare con il Kennedy Center di Washington. Allora, ieri un giudice ha respinto la richiesta di urgenza di chi è contro la ristrutturazione del Kennedy Center, quindi ha consentito al centro di rimanere chiuso per il momento. Trump lo ha chiuso. Il giudice però ha ricordato all'amministrazione che deve impegnarsi a dare preavviso su qualsiasi piano di demolizione, un preavviso di 30 giorni. Quindi che cosa sta succedendo? Sta succedendo che Trump vuole che il suo nome venga messo sul Kennedy Center. I giudici gli hanno già detto che non è possibile, allora lui dice che non sono possibili i lavori di ristrutturazione, e a questo punto sembra, dato che non gli mettono il nome sul Kennedy Center, che voglia demolire questo storico, importantissimo centro per la cultura a Washington. È tutto con la rassegna stampa internazionale di Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa. Ciao.

0: Allora, mettiamoci d'accordo.
1: Sì.
0: Zero solennità.
1: Sì.
0: Zero retorica della ripartenza. Zero tutto.
1: Zero, ok.
0: La parola d'ordine deve essere understatement. Ripeta con me.
1: Understatement.
0: Understatement. Ricominciamo come se ci fossimo salutati ieri. Ok.
1: Okay.
0: Anzi, la prima cosa che le dico sulla sigla, appena torniamo in onda, sarà come diceva giustamente ieri, e lei...
1: Va bene.
0: Così diamo continuità senza lasciar percepire lo iato estivo, la frattura di mesi, tra... niente, zero.
1: Zero.
0: Va bene?
1: Benissimo.
0: Andiamo, ok.

0: come diceva giustamente ieri,
1: sì,
0: non ci sono più le mezze ali di una volta. Non c'è più nessuno che salta l'uomo.
1: Oddio.
0: Come l'è venuta questa riflessione?
1: Che ieri parlassi di questo, perché
0: parlavamo giustamente ieri. E quindi certo che ne sono sicuro. Però conferma, non ci sono più le mezze ali.
1: Confermo.
0: Più nessuno che salti l'uomo, troppa tattica.
1: Eccessiva tattica.
0: Bene, allora abbiamo, come dire, riassunto quello che il professor Di Stefano giustamente ci diceva ieri. Oggi è un altro giorno e quindi buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori. Sono le 8:17 minuti del mattino. Questa è una nuova puntata del Giorno delle Locuste che incidentalmente spalanca lo sguardo su una nuova stagione che sarà fatta di grandi classici e sorprendenti novità. Tra i grandi classici possiamo annoverare il quiz, l'amatissimo quiz del Giorno delle Locuste. Tra le sorprendenti novità, delle nuove rubriche, una delle quali, attenzione, coniata al 101% dal professor Di Stefano in persona. Ci spieghi di che rubrica si tratta? Poi la sentiremo, naturalmente, verso la fine della puntata.
1: Una rubrica dedicata al governo degli hedge fund che si è insediato alla Casa Bianca. Questa è una sintesi.
0: Una rubrica dedicata agli hedge. Dobbiamo dare un titolo alla rubrica.
1: Quello è...
0: Le proporrei Hedge e Bombo.
1: Hedge e Bombo, capito? Bellissimo.
0: Hedge e Bombo, capito? In alternativa, come lei ogni volta, come Maurizio Mosca, sgancerà una bomba sugli edge governativi, potrebbe essere Edge e Bomba. Oppure, trattandosi di Trump, potrebbe essere Edge e Bombolo. Insomma, una delle tre. Magari ogni volta la chiamiamo in un modo diverso.
1: Va bene. Tanto il succo è quello.
0: Edge e Bombo. La seconda rubrica, la seconda novità di questa stagione, è cosa impariamo oggi. Ogni settimana impareremo qualcosa di nuovo, perché come diceva il Mahatma Gandhi, vivi come se dovessi morire domani, impara come se dovessi vivere per sempre. È d'accordo col Mahatma?
1: Assolutamente d'accordo.
0: Assolutamente. E dunque, cosa impariamo oggi? Oggi impariamo la segnaletica stradale. Attenzione, non stop. Che vuol dire?
1: Che vuol dire che ti devi fermare.
0: O freccia bianca su sfondo blu rivolta a sinistra, che vuol dire?
1: Che vi è l'obbligo di svolta a sinistra.
0: Queste cose le sappiamo già. No, risponderemo invece alla domanda: chi l'ha inventata la segnaletica stradale? Lo sa lei chi l'ha inventata?
1: No, assolutamente
0: non lo sapevo nemmeno io. E infatti, che cosa impariamo oggi? Proprio questo. L'ha inventata Leonardo da Vinci?
1: Non credo.
0: L'ha inventata Steve Jobs?
1: No.
0: Neanche. Sono stati, pensi, ciclisti inglesi. In Gran Bretagna, a partire dal 1880, i club di ciclisti iniziarono a installare i primi cartelli rudimentali. In Italia lo fece il Touring nel 1800, cioè all'inizio del Novecento. E poi pensi, nel 1909, 8 stati europei, altro che Altiero Spinelli, qua c'è il primo nucleo dell'unità europea, si riunirono a Parigi e firmarono un accordo per creare i primi 4 segnali stradali universali, quelli di pericolo, perché fino a quel momento paese che vai, cartello che trovi. E quindi confusione, anarchia. Poi nel 1968 ci fu addirittura la Convenzione di Vienna che definì le norme comuni sulla segnaletica stradale a livello internazionale. Quindi oggi abbiamo imparato la segnaletica stradale, era la nuova rubrica Cosa impariamo oggi.
1: Ottimo, mi sembra un ottimo inizio.
0: Per i grandi classici, ovvero il quiz tra poco, e tra l'altro saranno tutti quiz di attualità, ma adesso entriamo subito nel merito della questione, perché dobbiamo dare il quadro generale. Innanzitutto, ripartendo, e non poteva essere altrimenti, dal rialzo dei tassi della Federal Reserve per un anno e mezzo, quasi due. Abbiamo assistito al martellamento di maroni di Trump nei confronti dell'ex governatore della Federal Reserve,
1: poi, che non aveva alzato i tassi,
0: è arrivato quello che sulla carta avrebbe dovuto essere il suo uomo, e che cosa ha fatto?
1: Ha alzato i tassi. Però vedremo che in realtà l'incremento dei tassi, questo 0,25% che è stato deciso all'unanimità dal consiglio della Fed, è assolutamente insufficiente rispetto a quelli che dovrebbero essere, diciamo, i parametri di una politica monetaria realmente restrittiva per combattere l'inflazione. come minimo doveva esserci un intervento pari ad un punto percentuale di incremento e certamente maggiore della variazione di 25 punti, perché se si guarda esclusivamente allo stato dell'economia statunitense sono 66 mesi che la Fed fallisce l'obiettivo di garantire un tasso di inflazione che non sia superiore al 2%. Da questo punto di vista il paragone con la BCE si commenta da solo. Prima dello scorso aprile la Banca Centrale Europea per 30 mesi, cioè per 2 anni e mezzo, ha garantito prezzi stabili. I prezzi sono fuori controllo, sono senza dubbio un fallimento anche della Fed, perché la politica monetaria è stata espansiva a partire dal 2021, cioè subito prima, durante il post-Covid, e la differenza tra il tasso reale misurato congiunturale ogni mese e il rendimento di lungo periodo è sempre stata negativa, e questo evidenzia appunto che il tasso reale è inferiore, come dire, ampiamente ai tassi normali. Quindi i commentatori giungono alla conclusione a cui è giunto ieri anche sono giunte ieri gli operatori di borsa. L'operazione di rialzo decisa da Walsh è un'operazione che piace soprattutto ai mercati finanziari, perché alla fine quello è il punto fondamentale. Lui viene da lì e il consiglio della Fed è ormai completamente attento solo a quello che succede a Wall Street più che a quello che succede all'economia reale.
0: Come era prevedibile, ha fatto immediatamente
1: una
0: sbraitata su Truth, dicendo che i tassi, per loro che sono il paese più figo del mondo, avrebbero dovuto essere all'1%. Mi dice un whistleblower che lui vuole i tassi all'1% perché i suoi amici hyperscalers si stanno indebitando fino al collo per i data center e lui vuole aiutare loro. Chiaro. E anche se stesso in quanto azionista degli hyperscalers di qui sopra.
1: Questa è una delle motivazioni della sua reazione, dopodiché i tassi all'1% non sono assolutamente realistici in ogni caso, nel senso,
0: neanche i vulcaniani hanno i tassi all'1%.
1: Per arrivare a un tasso all'1% non ci dovrebbe essere il deficit commerciale più grande al mondo, ma non ci dovrebbe essere, soprattutto non ci dovrebbe essere l'incremento del deficit del federale statunitense e il mega ampliamento del debito statunitense.
0: Questa cosa del deficit commerciale è interessante, perché Trump ha una, come dire, una visione curiosa del deficit commerciale. Lui considera il deficit commerciale come denaro
1: rubato agli
0: Stati Uniti.
1: Sì.
0: Ha detto un paio di ha ribadito il concetto un paio di volte in settimana. Ha detto una volta: se smettiamo di commerciare con ogni paese con cui abbiamo un deficit, il che sarebbe molto facile da fare, guadagneremmo almeno 1,5 trilioni di dollari l'anno, che poi sarebbe la copertura dei 5.000 dollari ad americano che va a votare per lui a midterm, più i 2.000 che doveva dargli grazie ai dazi. E poi ha ribadito il concetto dicendo: se perdiamo 50 miliardi di dollari all'anno con un paese e diciamo non faremo più commercio con voi, non perdiamo più 50 miliardi di dollari all'anno. È molto semplice. Funziona così?
1: No, non funziona così. D'altra parte ci sono i numeri a evidenziarlo. Innanzitutto non è assolutamente un automatismo. Il deficit commerciale è legato alla domanda di prodotti e di servizi, ma in particolare il deficit commerciale americano è quasi esclusivamente legato all'acquisto di prodotti. L'andamento da inizio anno è stato effettivamente un filo meno grande rispetto all'anno precedente, stiamo parlando del 26, ma per esempio a luglio c'è stato un record di un deficit mensile di 88 miliardi di dollari, che sembra aver sostanzialmente riportato i livelli del debito statunitense a quelli precedenti. Ormai viaggia intorno ai 1.000 miliardi il deficit complessivo annuale, ed è quasi esclusivamente imputabile appunto all'acquisto di merci, che si tratti di prodotti alimentari, di semilavorati, di petrolio, perché nonostante lo produca petrolio, Shell Gas comunque deve importare molte risorse petrolifere, molte benzine, ma per esempio anche la carne e tutti gli alimentari che erano stati colpiti tra l'altro dai dazi di Trump, e questo ha prodotto uno dei pezzi della spinta inflazionistica. Poi c'è il tema dell'intelligenza artificiale, che incide anche quella su questa bilancia commerciale negativa, perché i chip ovviamente gli Stati Uniti per ora dovranno produrli, ma ne producono in modo non sufficiente per la domanda dei data center e quindi li importano prevalentemente dal sud-est asiatico.
0: Una delle poche certezze che abbiamo rispetto, perché perlomeno io ho rispetto ai fondamentali dell'economia, è che si tirano su i tassi di interesse per contenere l'inflazione, e a contribuire all'inflazione c'è appunto anche la bolla dell'intelligenza artificiale che si è guadagnata il primo piano e i riflettori in settimana dopo le dichiarazioni di Jacob Coxon e di quanto ne è seguito sul fatto che ci sterminerà tutti quanti, ma intanto il tema sui mercati resta quello della bolla.
1: La bolla.
0: Mercati che stanno cominciando a riprezzare però un po' tutto quanto,
1: sì.
0: Se ne sono sbattuti allegramente per mesi e adesso da qualche settimana...
1: Da qualche settimana ci sono dei riallineamenti, ma per esempio ieri che in teoria con un rialzo dei tassi, anche se minimo, ci doveva essere, appunto, se fosse stata veramente una stretta monetaria, ci doveva essere una reazione negativa. Invece ieri i mercati hanno reagito in modo estremamente positivo, stanno riprezzando molto alcuni pezzi della bolla, ma non tutta la bolla, e molto dipenderà da cosa accadrà nelle prossime settimane, se verrà confermata la quotazione di Anthropic, cioè della società che controlla Claude e che dovrebbe arrivare sul mercato entro, in teoria, il mese di novembre. Quella potrebbe essere il test per capire le reali dimensioni o meno della bolla, bolla che si concentra sempre su aziende legate in particolare al mercato dei semiconduttori, perché la domanda sui data center non si per ora non ha registrato delle flessioni, nonostante le proteste sempre più enormi in quasi tutti gli Stati Uniti e i dubbi appunto sull'indebitamento di chi deve fare gli investimenti.
0: Sono le 8:29 minuti, stiamo per dare la linea al giornale di Popolare Network, ma prima di farlo... Ma cos'è sta roba? E ho provato a farla al volo sperando che fosse quella giusta, invece non era quella giusta, forse questa è quella giusta, vediamo un po'. Oh. È arrivato il momento del primo quiz della stagione del Giorno delle Locuste. È un quiz di grande attualità, molto facile, e quello che vogliamo sapere è il tributo che si paga sul possesso dei veicoli di Romina Power. Attenzione, il tributo che si paga sul possesso dei veicoli di Romina Power. Le risposte dove volete, come volete, quando volete, e poi ci risentiamo tra poco, subito dopo il GR.
1: A dopo.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno, le notizie delle 8:30. Secondo il New York Times, Donald Trump starebbe valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. La notizia arriva mentre si aspetta la firma del presidente sulle sanzioni contro Mosca approvate ieri dal Parlamento di Washington, le prime da quando Trump è tornato alla Casa Bianca. Nella notte, intanto, il sindaco di Mosca ha annunciato l'abbattimento di 35 droni diretti verso la città.
4: In Russia da oggi a domenica si vota per le elezioni parlamentari, le prime da quando è iniziata l'invasione dell'Ucraina. I partiti sulla scheda sono quelli approvati dal regime e la vittoria di Russia Unita, la formazione di Putin, è scontata. Ma dalla sua portata e dall'affluenza potrebbero arrivare segnali sulla tenuta del regime e sulla percezione della guerra da parte della popolazione.
3: La guerra nello stretto di Hormuz. Poche ore fa i pasdaran iraniani hanno annunciato di aver colpito una petroliera, mentre il conflitto con gli Stati Uniti continua ad avere un impatto pesante a livello internazionale, in particolare dal punto di vista economico. Negli Stati Uniti ieri il prezzo del gasolio ha toccato un livello record e quello del petrolio resta sopra i $100 al barile.
4: Contratti precari, carichi di lavoro sempre più pesanti e pressioni sulla produttività. Oggi scioperano i lavoratori di Apple Retail, i negozi che vendono i prodotti del marchio in Italia. L'agitazione, indetta dai sindacati di categoria, arriva nel giorno del lancio di due nuovi modelli dell'iPhone. I lavoratori si asterranno dal lavoro per l'intero turno con tre presidi di protesta a Roma, Milano e Torino.
3: A Milano nel weekend ci sarà Nova 2.0, l'assemblea con cui il Movimento 5 Stelle si confronta sui temi del programma da presentare in vista delle prossime elezioni, un appuntamento a cui guardano con attenzione anche gli altri partiti del campo largo. Dal voto degli iscritti, che comincia già oggi sui vari quesiti, passa infatti anche la costruzione dell'alleanza. Tra i temi più delicati c'è quello della politica estera e del sostegno militare all'Ucraina, che divide le opposizioni, in particolare PD e Movimento 5 Stelle.
4: Anche oggi sarà una giornata di tempo instabile su gran parte d'Italia. Ieri forti piogge su tutto il centro-nord, dal Friuli alla Liguria. La situazione più critica è in Toscana, con vasti allagamenti a Empoli e a Massa Carrara. A Firenze in un'ora sono piovuti 45 mm di pioggia. Il temporale ha causato un'infiltrazione nella Galleria degli Uffizi, nella sala che accoglie 7 dipinti del 600, tra i quali il Bacco di Caravaggio. L'acqua ha bagnato il vetro esterno della teca protettiva dell'opera, ma il museo fa sapere che non c'è stato alcun danno al Bacco o agli altri dipinti.
3: A Modena la nazionale maschile di pallavolo ha battuto 3-2 la Slovenia nell'ultima gara della prima fase degli europei. Nel suo girone la squadra azzurra ha vinto tutte le partite e domenica affronterà la Danimarca negli ottavi di finale. La prossima edizione del giornale radio alle 9:30. Buon ascolto.

0: Popolare Network.
1: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
2: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
9: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

fatto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: Ma come mi piace, ma quanto mi piace questo pezzo degli Yard Act, che fa tanto il back di Mellow Gold, quindi metà degli anni 90, quel mondo perduto lì. Le 8:38 minuti, rieccoci ascoltatrici, rieccoci ascoltatori, seconda parte del giorno delle locuste. Ne approfitto per, a proposito di understatement, per ricordare che è ricominciato nella più assoluta e voluta clandestinità anche il Demone del Tardi, che torna domani mattina alle 9:30 e che si occuperà di interviste con il morto, di guerra del whisky, di bolli spaziali, di politica, di TikTok, della Calabria sassone sognata da Vannacci, delle ultime dalla presidenza più pazza del mondo e, se c'è tempo, anche di comunismo che fa il giro della morte. Tutto questo al Demone del Tardi domani mattina 9:30, ma intanto, prima di ogni altra cosa, volevo fare i complimenti a Silvano, bravo comunque, l'ascoltatore Silvano, bravo comunque per l'impegno, perché ce ne ha messo tanto, ma ne ha azzeccata una, le ha provate tutte, ma sono tutte sbagliate.
1: Eh sì, in effetti spero anche che migliori la comprensione di quello che diciamo, perché Silvano dice che è bello tornare a non capire una beata cippa, quindi.
0: Tranquillo Silvano, io sono 20-25 anni che faccio questa trasmissione non insieme, vero, al professore, però. E non ho mai capito niente e fingo ogni tanto di capire qualcosa, ma fidati, non è così. Il primo quiz della stagione del Giorno delle Locuste chiedeva: il tributo che si paga sul possesso dei veicoli di Romina Power. Un quiz facilissimo, tanto che le risposte sono arrivate esatte ed abbondanti, e la risposta esatta era
1: il bollo del qua qua.
0: Il bollo del qua qua, naturalmente, il tributo che si paga sul possesso dei veicoli di Romina Power. Vogliamo premiare
1: Franco,
0: qualcuno? Franco
1: e Iuri.
0: E Iuri,
1: due, sì.
0: Ok, molto bene. Tra poco, attenzione, anzi, lanciamolo subito, dai, il secondo quiz, anche questo di grande attualità. La formazione, attenzione, la formazione sovranista dell'ultradestra tedesca che si batte per il ritorno della vasca da bagno. Ripeto, la formazione sovranista dell'ultradestra tedesca che si batte per il ritorno della vasca da bagno. Invece noi torniamo all'effetto Iran che si sta facendo sentire ovunque.
1: L'inflazione britannica che è salita al 3,1% in agosto, al massimo dai 5 mesi. La guerra sta avendo un impatto ovviamente sui prezzi in tutto il mondo e questo probabilmente rimarrà un nodo fondamentale almeno fino a fine anno. Molto dipenderà dall'evoluzione sia del stretto di Hormuz sia della nuova tensione su Bab el Mandeb e quindi sulla situazione relativa alla possibilità di utilizzare anche quella rotta per aggirare le problematiche a Hormuz. La cosa clamorosa degli ultimi tempi è sicuramente la situazione specifica dell'Arabia Saudita, abbandonata di fatto da Trump, e qui entrano appunto i sospetti degli interessi americani, ma anche personali della famiglia, relativi alle vicende del petrolio venezuelano, perché in questa situazione quello che sembra certo è che subito dopo la firma dell'accordo per lo sfruttamento per 100 anni delle riserve venezuelane, Trump abbia abbandonato anche l'Arabia Saudita, che non riesce in alcun modo a arginare l'aggressività degli Houthi e quindi il rischio di un secondo blocco dello stretto. L'Arabia Saudita che sta disperatamente cercando vie alternative, però molto costose, che fanno aumentare il costo di trasferimento anche di $10-20 al barile. È vero che quello saudita è il petrolio più economico e più competitivo, ma appunto in questa situazione la difficoltà di trasporto rischia di tenere bloccate queste ingenti riserve, di mettere in crisi anche questo che era fino ad ora l'alleato, diciamo, statunitense più importante nel Golfo Persico.
0: Nonostante il consistente e a volte insopportabile aumento dei prezzi, soprattutto quelli dei generi alimentari, delle materie prime, non solamente i carburanti, le confesso che l'altro giorno sono entrato al supermercato disposto a spendere qualunque cifra per un broccolo.
1: Per un broccolo.
0: Avevo questa pazzesca voglia di broccolo e non l'ho trovato. Così come non ho trovato altri elementari ortaggi di cui normalmente mi cibo, e c'erano degli scaffali vuoti che ricordavano molto la Romania di Ceausescu. E qui, come dire, si innesta un altro simpatico fenomeno che ci ha accompagnato per tutta l'estate, che è quello della devastante presenza del Niño, che non ci ha fatto solamente schiattare per una stagione intera, ma che ha scompigliato completamente la logica dei raccolti e delle colture.
1: Sì, la crisi climatica estiva si sta toccando con mano con la scarsità di prodotti, soprattutto ortofrutticoli, ma in particolare quegli orticoli, quindi le verdure di stagione. Il segmento più colpito è ovviamente quello delle insalate. Il fenomeno si ripercuote poi su quella linea produttiva che si chiama quarta e quinta gamma, cioè il prodotto lavato, tagliato, imbustato e preparato. L'Unione Italiana Food ha confermato che c'è un calo di materia prima del 40%, perché ci sono raccolti danneggiati, perdite di resa per gli scarti alla produzione e ovviamente per le temperature. Questa carenza farà riflettere i consumatori anche sugli effetti della crisi sugli stili di consumo, perché in particolare questi prodotti di quarta gamma viaggiano a dei prezzi che sono da 2 a 5 volte superiori rispetto a quelli del prodotto che bisogna lavorare a casa. Il classico cespo di lattuga viaggia tra i 2 e 3 euro al chilo, e invece l'insalata in busta si muove da 10 a fino addirittura 17 euro chilo.
0: Scrive l'ascoltatore Fausto: io da qualche settimana non trovo il pomodoro cuore di bue. È vero, non l'ho trovato neanche io, perché oltre alla pazza e inesausta voglia di broccolo ho avuto anche la pazza voglia di cuore di bue, ma pure io non l'ho trovato. Se volete segnalarci tutto quello che non trovate, chi l'ha visto l'ortaggio di stagione, utilizzate i soliti canali, che sono quelli del quiz del giorno delle locuste, dove ha vinto, lo dico subito, quello che credo sia lo stesso Fausto che non trova il cuore di bue.
1: Ah sì?
0: Eh sì, Fausto, che ha battuto Amedeo sul filo di lana, tantissime risposte e quasi tutte esatte, perché il quiz era molto facile. Quello che vi avevamo domandato era la formazione sovranista dell'ultradestra tedesca che si batte per il ritorno della vasca da bagno, e la risposta era naturalmente Alternative für Deutschland. Molto bravi, molto bravi, siamo orgogliosi di voi. Notavo però, l'avevo già notato, che rispondono molti più maschi che femmine, da cui la domanda: è perché il maschio ha una maggiore propensione alla soluzione di quiz? Perché il nostro pubblico sorprendentemente è formato più da maschi che da femmine, oppure perché le femmine sono persone pratiche, quindi ste cagate non gli interessano? A questa domanda non so ancora dare risposta, penso che sia la terza, però vediamo.
1: Puoi aprire ovviamente uno spazio doc per questo sondaggio.
0: Chiedo a Tutto Scorre di fare un microfono aperto. La Cina che è sempre più lontana dai titoli di Stato americani. Ricorderete che la Cina, come dire, è il grande possessore di debito pubblico americano, ma sempre un po' meno adesso.
1: Sempre un po' meno, era il primo negli anni passati, era arrivata ad essere al primo posto, ora è scesa ulteriormente, per la precisione. C'è stato a luglio una diminuzione ulteriore del 2,5%, complessivamente Pechino ha in portafoglio 618 miliardi di dollari. Per darvi un termine di paragone, il Regno Unito ne ha 998, il Giappone 1.100 miliardi, questo come punti di riferimento in termini di portafoglio di operatori, ovviamente non stiamo parlando degli stati, ma di operatori che hanno in portafoglio appunto titoli del tesoro statunitense. Per dare un termine di paragone, una decina d'anni fa la Cina aveva circa 1.200 miliardi di titoli del tesoro USA ed era quindi al primo posto, sempre in primo posto condiviso sostanzialmente con, sempre con il Giappone e con il Belgio. Il Belgio è una un effetto del fatto che uno dei delle principali società di operazioni di compensazione a livello di mercati internazionali ha sede in Belgio, ma non sono ovviamente detenuti da Stato belga o da operatori belgi, ma per il fatto che appunto Euroclinext è un operatore che ha sede in quel paese.
0: Col Belgio atterriamo in Europa, perché lo abbiamo dato per scontato, ma anche la Banca Centrale Europea ha aumentato i tassi di interesse, ma soprattutto adesso sta andando in scena la grande battaglia sotto traccia per chi sostituirà Christine Lagarde, che sta arrivando al termine del mandato.
1: In realtà Christine Lagarde non ha mai confermato, ma si dovrebbe dimettere un po' prima della fine del mandato, forse per candidarsi alle elezioni presidenziali francesi, e quindi in questa ottica lo scranno della presidenza della BCE si libera. La Germania, che aveva fatto, come dire, qualche pensiero per cercare di portare il suo rappresentante alla guida della BCE, non se lo può permettere, perché ha già ovviamente la presidenza della Commissione Europea e anche la presidenza del Comitato di Vigilanza sui mercati, e quindi la battaglia si sta spostando su chi dovrà diventare il capo economista della BCE. La Francia rivendica questa posizione, ha già fatto tre nomi, tre candidati, ma la Germania non sta per ora rinunciando, e quindi c'è una trattativa sotto traccia a livello europeo per sistemare sia la presidenza della BCE, che potrebbe finire a un falco olandese di nome Knot, in cambio appunto della posizione del capo economista, che a questo punto potrebbe effettivamente essere un indicato dalla Francia. L'Italia è per ora fuori completamente dalla partita dopo il lungo periodo della presidenza della BCE di Mario Draghi.
0: Abbiamo fatto un giro lungo, perché a volte le cose brutte è meglio non guardarle, ma torniamo alle vicende inerenti i prezzi del petrolio e del gas. L'altro giorno ho visto una dichiarazione di Davide Tabarelli,
1: sì,
0: di quelle apocalittiche,
1: solito, lui è sempre...
0: che diceva: correte a fare il pieno adesso, entro 5 minuti, olio e del gas. L'altro giorno ho visto una dichiarazione di Davide Tabarelli,
1: sì,
0: di quelle apocalittiche,
1: solito, lui è sempre...
0: che diceva: correte a fare il pieno adesso, entro 5 minuti, perché altrimenti ve ne pentirete.
1: Sì, Tabarelli.

0: La situazione rimarrà quella di adesso e molto dipende in realtà da quanto si voglia intervenire su il rapporto tra mercato fisico e mercato reale. La situazione è che in questo momento il petrolio in molti casi nella realtà, come dicevamo prima, supera i 150 dollari. Noleggiare una petroliera costa fino a 1 milione al giorno. Questo non tanto perché non ci sia il petrolio, ma perché l'accesso e la disponibilità di quello che arriva dal Golfo è sempre più difficile, e tutte le dichiarazioni di Trump, siamo sempre lì, si sono dimostrate totalmente non veritiere. Lo stretto di Hormuz è aperto, credo che l'abbia detto qualche centinaio di volte. Lo stretto è nostro, l'ha persino rinominato come con il lago America, ha esultato perché è stato rinominato su Google Maps.
1: Aperto, chiuso, aperto, chiuso, aperto, chiuso, la tattica Karate Kid, metti la cera, togli la cera, metti la cera, togli la cera.
0: Sì, secondo me è la tattica di cui parleremo
1: Sai
0: dopo.
1: cos'è Karate Kid?
0: Sì. Qualcosa mi ricordo,
1: Qualcosa.
0: sì. Mi sembra più la tattica di cui parleremo nella nostra rubrica sugli Edge. Questa è la tattica trumpiana reale. In tutto questo, le difficoltà appunto sul approvvigionamento forse potrebbero essere risolte se, come sembra effettivamente, la trattativa sotto traccia tra gli arabi può trovare un punto di equilibrio senza gli Stati Uniti coinvolti, che ovviamente sono in questo momento il fattore di maggiore destabilizzazione anche nelle vicende del Golfo Persico.
1: Costa 1 milione al giorno noleggiare la petroliera?
0: In questo momento sì. 1 milione al giorno per i rischi connessi al fatto che si possa venire colpiti da attacchi o si possa urtare una mina nel Golfo, perché anche su questo lui ha detto che il Golfo è stato sminato completamente, ma proprio 2 o 4 giorni fa una petroliera ha toccato una mina che era stata posizionata dai Pasdaran iraniani.
1: Se vendiamo tutto quello che abbiamo, tutto il patrimonio, magari coinvolgendo anche qualcun altro, e arriviamo a 1 milione, potremmo noleggiarla una petroliera e poi attraccare alla darsena per fare gli splendidi, un
0: Ah,
1: giorno
0: sì.
1: così, un giorno da
0: Non
1: leoni.
0: so che cavolo ce ne facciamo, ma va bene.
1: In tutto sto casino sta compromettendo un po' il rinascimento dell'Arabia Saudita.
0: Eh sì, perché l'Arabia Saudita il Rinascimento è completamente abbandonato. In questo momento è in grande crisi, ma anche in crisi economico-finanziaria, perché il calo delle vendite del petrolio determina minori disponibilità. Non che ci siano grossi problemi, perché le riserve dell'Arabia Saudita sono molto ingenti, ma se la situazione dovesse perpetuarsi ancora per un certo periodo di tempo, c'è un annuncio di un primo provvedimento di austerity che potrebbe decidere il governo saudita per far fronte alle difficoltà di bilancio.
1: Allora, se vuole fare la rubrica la deve fare
0: Lo
1: adesso
0: so,
1: o mai più, o
0: lo so.
1: altrimenti la rimandiamo a settimana prossima, la prima puntata. Mi dica lei.
0: La rimandiamo a settimana prossima? Beh,
1: Va bene, e allora proseguiamo.
0: sì, perché se no non riusciamo a dire nulla. Si è parlato pochissimo di
1: Che
0: questo.
1: cliffhanger pazzesco!
0: Che cosa?
1: Questo.
0: Ah,
1: Sai cos'è il cliffhanger?
0: no.
1: È l'espediente per cui si rimanda, alla puntata che verrà con un uncino
0: Ah,
1: narrativo.
0: sì, con un cenno relativo. Il presidente Trump deve fare i conti con una nuova sconfitta, questa volta sulle cripto. Il Clarity Act si è fermato al Senato, il voto procedurale sulla norma ha raccolto solo 50 consensi e 49 contrari, ma c'era bisogno della soglia di 60 voti favorevoli per proseguire l'esame. Stiamo parlando di uno dei pezzi della regolamentazione delle cripto che, come è ovvio, sono di grandissimo interesse per la famiglia Trump, che è esposta nel settore attraverso diverse iniziative. Nell'ultima dichiarazione finanziaria, Trump ha indicato 700 milioni di dollari di proventi legati alle cripto attività, e quindi il rinvio anche del Clarity Act viene interpretato come un ennesimo inciampo nel quale ben 4 senatori repubblicani hanno votato insieme ai democratici per bloccare il provvedimento.
1: Nel frattempo la Banca del Giappone alza i tassi all'1,25, siamo ai massimi dal 1995, ma siccome siamo tling sulla sigla di chiusura, se vuole dire qualcosa, ne ha facoltà.

0: potremmo poi tornare settimana prossima, perché non finisce certamente sul risico bancario. Oggi il Sole 24 Ore ci informa che è stata firmata una lettera di intenti tra MPS e Generali, quindi la partita per il futuro di MPS non è per nulla conclusa. E poi c'è la clamorosa vicenda del pressioni anche in borsa, con indagine per aggiottaggio nei confronti di Lotito per costringerlo a vendere la Lazio, su cui sta indagando la Procura della Repubblica di Roma, che ha anche perquisito la casa del presidente, dell'amministratore delegato della Banca del Fucino.
1: Bella storia della Lazio, è una storia incredibile che meriterebbe, come dire, una trasmissione a sé per essere raccontata. Non ne parlo domani mattina al Demone del Tardi, però mannaggia, ci avessi pensato prima, si poteva fare. Noi ci sentiamo alle 9.30 con la trasmissione di qui sopra, con il giorno del Locusto invece la prossima settimana, come sempre, 8.10, 8.15, venerdì mattina, insieme al professor Di Stefano.
0: Buon fine settimana.
1: Au revoir.
0: Arrivederci.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Tutta un'altra cosa, dal 25 al 27 settembre, Fiera Nazionale del Commercio Equo e Solidale.
3: Per la prima volta a Lecco.
2: Incontri, mostre, prodotti e storie del mondo nel cuore di Lecco, in piazza Cermenati e all'Officina Badoni, dal 25 al 27 settembre.
3: Tutta un'altra cosa, segni di comunità.
2: Associazione e Botteghe del Mondo, Mondo Equo, Rubbio e Acea ODV.
3: assobdm.it.
4: Terra Madre ci aspetta a Torino per raccontarci la biodiversità dei cibi e delle tradizioni di tutto il mondo. Un dedalo di sapori e colori, le storie di contadini e allevatori, la sapienza di cuochi e artigiani e gli esperti per riconoscere il cibo buono, pulito e giusto. Per il gusto, la salute e l'ambiente. Terra Madre Salone del Gusto 2026, nel centro di Torino dal 24 al 27 settembre. Organizzano Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino. Informazioni Terra Madre salonedelgusto.com. L'ingresso è libero.
5: Carriole, carriole, carriole.
6: Ma non era parole?
5: Non servono parole, parlano gli sconti Brick OK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
6: Un capolavoro senza tempo.
5: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
6: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
7: Brick OK, più vicino a te.
5: Brick OK è sempre più conveniente, anche su brickok.it.
8: Tutto scorre.

0: Alle 9, buona mattinata a tutte e a tutti da Massimo Bacchetta, da Tutto Scorre, ultimo giorno della settimana, venerdì della seconda settimana di ripresa della trasmissione. Questa trasmissione funziona così, ogni giorno un tema, ospiti, punti di discussione, di dialogo, le vostre telefonate. Allora, c'è una questione tutta da discutere. All'interno dell'opposizione politica al governo Meloni, il cosiddetto campo largo, il simbolo della divisione e l'emblema di un accordo che ancora non è stato trovato per un programma ha un nome, si chiama Ucraina. Anzi, due parole affiancate a quel nome, aiuti militari all'Ucraina. Su questo viene descritto il campo largo come un campo di totale divisione. Se non che un campo che con chiarezza esplicita continua a dire non rifaremo l'errore del 2022, noi non andremo alle elezioni divisi. Allora, Giuseppe Conte nelle ultime ore ha detto che di fianco a quelle tre parole, aiuti, militari, Ucraina, non può che essercene una sola altra, la quarta, stop. Il Partito Democratico gli aiuti militari li ha ripetutamente votati. E nelle ultime ore Elly Schlein allora ha cominciato, avrete notato, quando parla di Ucraina, a parlare di aiuti alla popolazione. Sottigliezze verbali? Non proprio. Intorno a questo ci sono le tante questioni di contorno, tra virgolette, l'iniziativa dell'Europa, le iniziative diplomatiche, il sistema difensivo o offensivo che l'Europa dovrebbe avere, insomma, dove focalizzare l'attenzione su un tema così davvero delicato, che mi permetto di dire è serio, talmente serio quando si parla di guerre, riarmi, logiche difensive o offensive, che meriterebbero molta serietà, cioè che non diventassero simbolo di uno scontro che nasconde magari soltanto un altro aspetto, cioè la leadership. Quindi ci troviamo sul tavolo questo, una insieme di sigle che sanno e dicono noi non saremo più divisi, e un punto di divisione che si chiama Ucraina, aiuti militari all'Ucraina. E quindi lo chiedo a voi, aiuti militari all'Ucraina, siete favorevoli o contrari?
1: Tutto scorre.
0: Quello che palesemente secondo me si è capito è che la strada di prendere queste tre parole, appunto, emblema della divisione, cioè aiuti militari all'Ucraina, e pensare di risolvere la partita con qualcuno che vince nella sua linea e qualcuno che perde nella sua linea, è del tutto suicida dal punto di vista politico, perché detto da sigle, mondi politici che hanno giurato che staranno insieme, il punto è dove trovi il punto di mediazione, non dove trovi il punto in cui uno vince e l'altro perde. È di tutta evidenza, credo. E non è quello che in queste ore credo anche voi stiate vedendo, no? Allora, questi sono i modi che loro dovranno trovare, loro intendo i partiti. Quello che chiedo a voi è di ripartire, se volete, da queste tre parole per vedere quali, secondo voi, se devono esserci, se ha un valore il fatto che ci siano, possono essere i punti di mediazione all'interno di una coalizione che si candida a governare al posto dei fascisti veri o mascherati. Aiuti militari all'Ucraina. 02 33 001 001 per telefonare. Ve lo chiedo così preventivamente, attorno a quelle tre parole, vedere se secondo voi ci sono dei punti possibili o meno di accordo, di definire un'impostazione in cui tutti ci si possano ritrovare. 02 33 00 01 01, avremo ovviamente ospiti nel corso di questa puntata, ma primariamente anche le vostre telefonate. Comincio subito. Pronto?
2: Pronto?
0: Ciao, chi sei?
2: Sì, ciao, sono Franco.
0: Franco,
2: allora,
0: dimmi.
2: Io aggiungerei la parola finché al posto di stop, nel senso finché non si porta un tavolo di trattativa, l'Ucraina va aiutata, soprattutto dopo il trattamento che ha subito da Trump l'anno scorso, non dimentichiamocelo mai. Dal mio punto di vista è così.
0: Quindi, scusami, posso sintetizzare con su aiuti militari Ucraina? Sì, ma attaccata alla parola trattativa.
2: Esatto,
0: è giusto.
2: Perché poi è quello che ha sempre detto la Gelain, molti lo dimenticano.
0: No, no, no,
2: ha sempre parlato di trattative, non ha mai parlato solo di armamenti, punto. Per questo è fondamentale, perché sennò poi si mette tutto in calderone.
0: No, no, infatti il punto è vedere se per voi, quindi per le persone che sono anche interessate a un'eventuale appunto coalizione contro la Meloni, eccetera, ci siano, diciamo, delle possibili soluzioni di un tema che invece presentato in quell'altro modo non può che far dire, e beh, sono divisioni, punto, insomma.
2: Allora, io mi appiglio anche a una frase che aveva detto Putin, che è sembrata una provocazione, ma che andava presa comunque per metterlo alla prova, quando lui disse sia un tavolo di trattativa purché ci sia Schulz, mi sembra che aveva fatto il nome del tedesco, ecco. A quel punto l'Unione Europea, invece di prenderla subito come una provocazione, dire ok, è un tavolo di trattativa, ma se permette interlocutore lo scegliamo noi.
0: Ok.
2: Capisci? Questo muro contro muro non serve a nessuno.
0: Ti ringrazio, ciao, ciao. Temo che non fosse Schulz, perché è passata una miglior vita, fosse Schröder, che però alcuni hanno fatto notare, ex cancelliere, ma che poi ha avuto degli incarichi operativi, diciamo, in aziende russe. Pronto?
3: Pronto?
0: Ciao, chi sei?
3: Pronto, ciao, Maurizio.
0: Maurizio.
3: Allora, guarda, io lo dico sinceramente, no, aiuti no. Il motivo perché...
0: Aspetta, però aspetta, perché ti... Scusa, lo dico a tutti, uno scusa preventiva. Cioè, tu dici aiuti militari no o aiuti no?
3: Io dico che non ci dobbiamo far coinvolgere in questa situazione, perché... Ci sono interessi esteri, ci sono interessi di tutti, mentre noi ne facciamo una questione intellettuale.
0: Beh, mica tanto intellettuale.
3: E fino alla guerra l'Ucraina era il paese più corrotto, lo diceva l'Europa. A un certo punto è arrivata questa grossa occasione di sviluppare l'industria europea. Per cui se tu vai, io per il mio lavoro che faccio, vedo spesso su siti, su LinkedIn, non è per fare pubblicità, ma ci sono tutte queste aziende che adesso sono diventate improvvisamente patriottiche.
0: Ognuno
3: al paese suo.
0: Però scusa, c'è una differenza se ti cascano le bombe in testa o no, insomma, cioè nel senso che tu puoi essere anche il paese più corrotto del mondo.
3: Possiamo anche dire che stiamo provando a spostare in Ucraina una produzione, e gli stiamo dando la tecnologia. Spostare la produzione di una cosa che a noi fa comodo, le armi, no? In fin dei conti noi ne vendiamo parecchie, no?
0: Però aspetta, non voglio alimentare anch'io la confusione che chiedevo di non fare, cioè attorno a queste tre parole, aiuti, militari, Ucraina, tu dici no, allora, io non vedo, cioè io sono contrario proprio alla idea di aiuti, e allora vado avanti e ti dico, quindi scusami, non vedi spazio di accordo possibile tra quelli dell'opposizione?
3: Lo spazio lo vedo.
0: E dov'è?
3: Lo spazio è nella diplomazia. Cioè noi, tutta questa cosa...
0: ma scusami, però se è una cosa che per quanto ti riguarda non prevede aiuti, tu sai che lì dentro, in quella coalizione, c'è gente che quantomeno gli aiuti li prevede. Poi credo, discuteranno se sono militari, difensivi, offensivi e di che tipo, però se tu dici no aiuti, mi sembra che tu...
3: Ma come fai a prendere una posizione quando la Commissione Europea dice l'Ucraina dovrà entrare necessariamente nell'Europa, con tutto il casino che creerà a livello organizzativo?
0: E quindi...
3: Io già su questa cosa sono abbastanza incazzato sul fatto che un'Europa che abbiamo fatto fino agli anni 90... era una cosa che ce l'eravamo costruiti in 50 anni e adesso la stiamo spostando.
0: Però scusami,
3: ci
0: se...
3: metti pure l'elefante dentro.
0: Ok, però scusami, te lo chiedo ancora. Cioè, se questi qua, dico questi qua nel senso,
3: sì,
0: non si offendano, PD, 5 Stelle, AVS, eccetera, dicono, no, noi lo sappiamo, insieme dobbiamo stare, se la linea deve essere, cioè, la tua, si sa già che su lì un punto di intesa non lo possono trovare.
3: Ma tutta l'economia italiana si deve basare sul fatto se diamo aiuti o meno? Probabilmente ci abbiamo altre cose da fare prima di aiutare l'Ucraina, probabilmente.
0: Beh, probabilmente però per la politica, per alcuni, diciamo che non allontanarsi da chi si ritiene di dover aiutare può essere un aspetto fondamentale.
3: Ripeto, una situazione dove tu, Ilaria, conti veramente niente e l'unico interesse che c'hai è un'esportazione oppure far parte di quelli che produrranno più armi.
0: Ok, quindi per te la parola aiuti non ci deve essere.
3: Questo fatto di aiuti, purtroppo, secondo me, è legato al fatto che comunque noi l'Ucraina ce la dovremmo prendere in Europa.
0: Ma però sì, è esplicito, la parola aiuti non ci deve essere, quindi. Nel programma del campo largo la parola aiuti non deve essere prevista.
3: Nel programma del campo largo ci dovrebbero essere altri argomenti prima.
0: Okay. Ah, aspetta, prima. Il che non vuol dire eliminare la parola aiuti. Non so che è delicato, però
3: Cioè, guarda quello che è successo all'Ilva, no? Cioè, tutti quanti...
0: ho capito, ma prima non vuol dire... Cioè, prima mi sembra una possibilità di... Che tu preveda una possibilità di mediazione, cioè il prima non vuol dire escludere un tema.
3: No, per me rimane comunque il problema che abbiamo permesso alla NATO di fare politica e noi abbiamo cominciato ad andare dietro alla NATO seguendo le linee che venivano alla fine imposte, capito? Perché alla fine se noi dobbiamo fare qualcosa, il problema è l'Italia conta come il 3 del...
0: No, va bene, ma tutto questo sono...
3: Non conta niente.
0: Sì, no, sono tutte... ti fermo e ti ringrazio, l'hai spiegata... lungamente la tua posizione, sono tutte contorni del tutto comprensibili, poi il nodo è lì dal punto di vista proprio quasi lessicale, aiuti militari all'Ucraina, ma da tutte le parti, avrete notato nei giorni scorsi la responsabile dei giovani democratici che è intervenuta alla festa dell'unità nazionale, Virginia Libero, dicendo noi non andremo in guerra per le guerre volute dai guerrafondai di destra e i vari Trump, Netanyahu, Putin, eccetera. Se così sarà, se ci vorrete portare in guerra, organizzeremo i disertori. È venuto giù il mondo anche all'interno del Partito Democratico e quindi anche lì forse il nocciolo centrale è capire qual è il senso forte, diciamo, dell'idea di come ci si rapporta con quegli aspetti internazionali di guerra e pace, eccetera. Però continuerò con le vostre telefonate. Intanto, stando sulla pratica, saluto Alessandro Volpi, benvenuto.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno. È un docente, insegna storia contemporanea, collabora con Altra Economia e ha seguito su questo, del motivo per cui l'abbiamo contattato, proprio la questione degli aiuti militari all'Ucraina, perché dicevo al momento, se si sta parlando del campo largo, Conte che dice di fianco alla parola aiuti militari all'Ucraina non possiamo che aggiungere stop e, come dire, il Partito Democratico i vari provvedimenti di finanziamento di aiuti all'Ucraina li ha votati. Allora, l'Italia con quei finanziamenti cosa sta mandando all'Ucraina in questo momento?
4: Ma sostanzialmente non è facilissimo individuarlo.
0: Lo so. Infatti già lì si capisce uno dei punti della questione, che non è facile individuare che cosa l'Italia sta dando.
4: Esattamente, perché poi le liste di fatto di ciò che viene inviato in larga misura sono segretate, quindi noi siamo in questo momento in grado di sapere più o meno quanto abbiamo speso attraverso gli aiuti bilaterali e quindi quanto abbiamo... Mi sente?
0: Prego, la sentiamo bene.
4: Ah, dicevo quanto in termini di aiuti bilaterali l'Italia ha fornito all'Ucraina e destinati prevalentemente al riarmo, che sono circa 3 miliardi e quasi 4 miliardi di euro. Dall'inizio del conflitto ad oggi l'ammontare finanziario degli aiuti italiani, appunto calcolando gli aiuti di natura militare e poco altro, sono stati circa 4 miliardi, di cui appunto, come dicevo, è difficile capire la composizione esplicita, perché anche coloro che seguono con estrema attenzione questi elenchi hanno delle lacune, perché poi alla fine si basano sulle dichiarazioni che vengono fornite anche perché dal governo, anche perché poi il rinnovo di questi provvedimenti fondamentalmente avviene senza la necessità di un voto parlamentare esplicito. Quindi siamo di fronte a un impegno finanziario che mi sembra rilevante, perché appunto siamo ormai ai 4 miliardi e nella sostanza di che cosa questi 4 miliardi portino con sé non è facile declinare le singole voci. In più bisogna aggiungere quelli che sono gli impegni finanziari che il governo italiano ha assunto in base alla partecipazione agli strumenti europei, quindi di fatto alle forniture di prestiti con garanzie, e in modo particolare la vera partita sarà capire fino a quanto lo Stato italiano coprirà l'impegno del prestito da 90 miliardi, dove la quota parte italiana è tutt'altro che banale e che rappresenta forse anche la vera scommessa per il futuro, cioè la differenza fra le varie posizioni, Partito Democratico e 5 Stelle in particolare, e si dovranno misurare sull'ipotesi se continuare a mantenere in vita questo impegno assunto dal governo Meloni in sede di finanziamento del prestito appunto europeo da 90 miliardi, o se questo tipo di prestito invece verrà interrotto, al di là della spesa che lo Stato italiano fa direttamente attraverso accordi bilaterali e quindi finanzia, diciamo così, con rinnovi che fino ad oggi sono stati sostanzialmente automatici. Io penso che il vero nodo politico sia proprio questo, cioè al di là della decisione o meno di continuare a fornire diciamo forniture di tipo bilaterale, che potrebbero magari essere anche ridimensionate con una sorta di tecnica di compromesso. Il vero tema è questa grande esposizione che lo Stato italiano si è assunto, che dovrebbe coprire fondamentalmente attraverso la richiesta di un prestito o di un proprio indebitamento, un prestito all'Unione Europea attraverso il cosiddetto prestito safe o attraverso un proprio indebitamento. Beh, se questo impegno che il governo Meloni ha sottoscritto verrà tenuto in vita oppure no, perché lì mi sembra che ci sia il grosso dell'esposizione italiana al finanziamento della guerra in Ucraina.
0: Quindi mi scusi, va a finire che il punto, più che, cioè, si sdoppia la domanda, cioè, da quello che dice mi viene il sospetto che quindi, più che andare a definire gli aiuti militari o aiuti di altro tipo, lei dice è l'entità dei soldi stanziati che costituisce un eventuale snodo, diciamo, di contesa
4: Sì,
0: da discutere.
4: esattamente. Esattamente, io penso che sia proprio questo il tema, cioè anche perché, torno a dire come si diceva prima, che ormai ci dicono tutti quelli che studiano quotidianamente queste cose, riuscire ad avere una certificazione chiara del tipo di armamenti, del tipo di interventi militari in forniture che mandiamo in Ucraina e quanto sia invece la parte destinata alla, diciamo, dimensione umanitaria o finanziaria in senso stretto, è molto difficile da capire. Il vero tema è quanti soldi siamo disponibili a destinare all'Ucraina e soprattutto, torno a dire, quanto.
0: Sia che comprino armi, sia che comprino trattori, adesso la esagero.
4: Esattamente, perché la distinzione non è fattibile. fattibile. Ad oggi la distinzione non è, date le procedure anche parlamentari di ratifica delle decisioni del governo, praticamente questo tipo di distinzione non è fattibile. Vedo appunto, ripeto, nel caso del prestito all'Ucraina garantito con i debiti dei singoli paesi, questi famosi 90 miliardi, è molto complicato, per non dire quasi impossibile, capire quale quota sarà a riarmo e quale sarà eventualmente a un'opera di ricostruzione. Quindi il tema è appunto la quantità della cifra e la volontà da parte di chi si dice contrario, poi anche di tornare indietro su impegni presi dal governo Meloni in sede europea.
5: Ma Alessandro Volpi, lei a uno stupidino come me gli sta cambiando tutte le carte in tavola, cioè io capisco. Allora, lei dice, guardate, il punto dirimente forse è il quanti soldi, prima ancora del perché cosa, anche perché in queste situazioni capire poi e stare a distinguere se vengono mandati soldi non d'armi, soldi di armi difensive o soldi di armi offensive è ben difficile, quasi impossibile starlo a guardare. Io capisco questo dal suo ragionamento.
4: È così, okay. È così, ma questo è così, ormai l'esperienza...
5: E quindi vuol dire che, mi scusi, e quindi vuol dire che al momento ci abbiamo davanti a noi, detta da loro e non detta da me, la domanda sbagliata, cioè aiuti militari all'Ucraina, domanda sbagliata, è un'altra domanda, è sbagliata quella domanda lì.
4: Penso di sì, io okay. Penso proprio di sì. Qui il problema è che se tu fornisci risorse finanziarie e comunque destini nel pacchetto un impegno generale, quello poi non è declinabile nello specifico, per cui tu puoi capire quanto è soprattutto armamento difensivo, okay, quanto è armamento aggressivo. Questo mi sembra, qui il problema, come diceva giustamente lei, io penso sia così, è il quantum, l'impegno finanziario che un paese prende a sostegno di un paese in guerra, e quindi in questo momento noi stiamo parlando di 4 miliardi che sono già stati spesi dal governo italiano. La declinazione di quella spesa al suo interno è davvero complicatissima da distinguere, okay, e da definire, e così, ripeto, sarà anche per il futuro. Io la cosa che penso sia più preoccupante per il nostro paese sia davvero l'impegno dei 90 miliardi, perché l'impegno dei 90 miliardi dentro un quadro normativo che è un impegno europeo implica un aumento del debito italiano che oggi, con i tassi di interesse che vengono praticati sul debito, è onerosissimo.
5: Mi scusi, i 90 miliardi... è il riferimento al 5% del PIL, cioè dell'aumento delle spese? E questo è il
4: riferimento? No, il 90 miliardi è il prestito,
5: okay,
4: che l'Europa
5: concordato con l'Ucraina,
4: okay, di sostenere all'Ucraina, okay, okay, di cui l'Italia deve coprire una quota parte che è intorno, mi pare, al 13%, che, okay, vuol dire una parte di soldi significativa che l'Italia non ha.
5: Quindi la questione politica che lei vede è una questione di quanto... esatto. Ok, e la seconda cosa che le chiedo è, visto che l'avrete anche guardata per altre economie eccetera, ovviamente al momento sul tavolo, purtroppo semplificando questi temi che invece sono temi pesantissimi, appunto la guerra, la pace, il come la persegui eccetera, allora c'è sul tavolo una cosa del genere, cioè l'Ucraina, gli aiuti all'Ucraina e poi il finanziamento o lo sviluppo della Europa anche come soggetto di esercito, di sistema difensivo, mettiamola come si vuole. Anche in quel caso c'è una questione esclusivamente di soldi, cioè stare a discutere su se lo sviluppo di un sistema difensivo sì ma offensivo no, eccetera, sarebbero parole in libertà, perché la questione è soltanto quanti soldi ci si mette? Allo stesso modo?
4: Ma io anche in questo caso voglio essere molto pragmatico e direi proprio di sì, cioè io sfido chiunque che abbia seguito le discussioni dell'ultimo periodo, basti pensare alla vicenda del finanziamento europeo di Rearm Europe. Inizialmente si chiamava Rearm Europe e non aveva neanche un libro bianco dove decidessero dove indirizzare questi soldi, quindi era genericamente un piano di riarmo, quindi molto vago, poi rendendosi conto che era troppo troppo vago, hanno cominciato a trasformarlo in readiness 2030 con alcune specifiche, il dual use, l'importanza della tecnologia, della difesa contro le guerre ibride, ma poi alla fine tutte queste distinzioni sono estremamente complesse e alla fine poi rischiano di essere facilmente strumentalizzate. Cioè io faccio una spesa di un certo tipo e ci attacco un'etichetta che mi dice che quella spesa non è una spesa aggressiva ma è una spesa difensiva, e quindi davvero il problema è quanto vogliamo destinare alla spesa per diciamo il riarmo, o chi la chiama difesa, per la difesa, e quanto invece vorremmo destinare ad altre cose.
5: Vabbè, ma quindi vista in questi termini, Alessandro Volpi, paradossalmente lei ci sta semplificando il quesito, nel senso che in questo modo uno può dire, vabbè, quindi non c'è tanto dimensioni etiche dentro, la questione è politica, di decidere quanti soldi di aiuto si è disponibili a mettere su un terreno, e quindi in questo caso gli aiuti all'Ucraina, o quanto anche, immagino, politicamente decidere che quel tipo, quanta percentuale, diciamo, uno decide che può permettersi di dare aiuto all'esterno, sottraendoli magari al proprio interno oppure no. Cioè un equilibrio da trovare, ma dal punto di vista del quanto aiuto, tolte le dimensioni più etiche, le armi, i sistemi offensivi, difensivi, eccetera.
4: Assolutamente sì, a me sembra che l'articolazione delle varie tipologie di spesa sia in fondo soltanto un vero e proprio giustificativo per rendere possibile l'ammontare della spesa stessa. Il tema è l'ammontare della spesa. Se tu destini una cifra che non è sostenibile nell'equilibrio generale del bilancio di un paese, è ovvio che sacrificherai altre voci che ritieni secondarie, a cominciare da, non so, la sanità, ma questo è il tema. Cioè, io non penso che, e davvero ormai lo sappiamo, che la questione sia vedere cosa riusciamo a destinare di maggiormente etico dentro una spesa complessiva, diciamo, destinata a riarmo, e quanto non sia etico. Qui il problema è capire il quantum, e se il quantum, come in questo momento, è molto pesante, probabilmente non è etico in se stesso nel suo insieme, cioè, ed è la questione politica in questi termini, cioè si tratta di fare una scelta su quel versante. Ecco, io su questo sono abbastanza convinto, alla luce anche dei numeri che abbiamo a disposizione. Sfido chiunque a poter dire oggi siamo sicuri che dei 4 miliardi che abbiamo destinato all'Ucraina nel corso dell'inizio del conflitto ce ne sia una percentuale definita in armi di offesa, invece una parte che serve a preservare la libertà ucraina rispetto all'aggressione russa, o una parte destinata soltanto alle operazioni finanziarie. Questo oggi non siamo in grado in nessun modo di farlo in maniera definitiva, quindi il tema è proprio, come si diceva prima, il quantum.
5: Interessante punto di vista. Ovviamente poi ci sarà chi dice no, guardate che invece i conti li hanno fatti, li hanno detti, eccetera, però insomma questo punto di vista lo trovo molto interessante anche per continuare la discussione. Alessandro Volpi, grazie mille.
4: Grazie a voi.
5: Grazie, ripeto, insegna storia contemporanea e appunto ha collaborato col Mensile e Altra Economia proprio sulla questione degli aiuti militari all'Ucraina. Do la linea alle notizie di Popolare Network, che poi continuiamo tempo qualche minuto con le vostre telefonate, e riguardando quella domanda iniziale, che è quella che si stanno loro mettendo sul tavolo: aiuti militari all'Ucraina.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
9: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su Decathlon.it.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 9.30. In Ucraina il governatore della regione di Zhytomyr denuncia l'uccisione di due persone in un attacco russo su un'area industriale. A Mosca nella notte il sindaco aveva annunciato l'abbattimento di 35 droni diretti verso la città. Secondo il New York Times, intanto, Donald Trump starebbe valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. La notizia arriva mentre si aspetta la firma del presidente sulle sanzioni contro Mosca approvate ieri dal Parlamento di Washington, le prime da quando Trump è tornato alla Casa Bianca.
3: La guerra nello stretto di Hormuz, poche ore fa i Pasdaran iraniani hanno annunciato di aver colpito una petroliera, mentre il conflitto con gli Stati Uniti continua ad avere un impatto pesante a livello internazionale, in particolare dal punto di vista economico. Negli Stati Uniti ieri il prezzo del gasolio ha toccato un livello record e anche in Italia stamattina è salito ancora, avvicinandosi a una media di 2,30 euro al litro fuori dalle autostrade, con un nuovo aumento anche della benzina a circa 2,15 euro al litro.
2: In Germania un sondaggio della TV pubblica ZDF ha rilevato un sorpasso del Partito Socialdemocratico sull'estrema destra della AfD in vista delle elezioni regionali di domenica in Mecklenburg-Pomerania anteriore. Nello stesso giorno si voterà anche nella città-stato di Berlino e entrambi gli appuntamenti sono particolarmente attesi dopo la vittoria di due settimane fa della AfD nella regione della Sassonia-Anhalt.
3: A Torino decine di persone stanno manifestando davanti a un albergo del centro dove oggi si tiene un convegno con Roberto Vannacci organizzato da un sindacato di polizia. Nessun generale per nessuna guerra, Vannacci fuori da Torino e lo striscione esposto dai manifestanti. Il convegno era pensato inizialmente come un corso di formazione per gli agenti, con l'ex generale invitato in qualità di docente, tuttavia nei giorni scorsi, dopo le proteste di un altro sindacato di polizia, quello della CGIL, la natura dell'evento è stata modificata in un semplice incontro sulla sicurezza urbana alla presenza del capo di Futuro Nazionale.
2: Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli di Roma, l'ha annunciato su Instagram lui stesso, ringraziando i medici che l'hanno assistito in questi giorni. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha anche annunciato che nelle prossime settimane racconterà il percorso di cure che lo attende. Di Battista si era sentito male a Cuba, dove stava realizzando alcuni reportage. Dopo un primo ricovero a L'Avana, poi era tornato in Italia, dove è stato preso in cura dai medici del Gemelli.
3: Contratti precari, carichi di lavoro sempre più pesanti e pressioni sulla produttività contro tutto questo scioperano oggi i lavoratori di Apple Retail, i negozi che vendono i prodotti del marchio in Italia. L'agitazione, indetta dai sindacati di categoria, arriva nel giorno del lancio di due nuovi modelli dell'iPhone. I lavoratori si asterranno da lavoro per l'intero turno con tre presidi di protesta a Roma, Milano e Torino.
2: La prossima edizione del giornale radio alle 10.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Vuoi iscrivere per il teatro? Fino al 20 settembre sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di drammaturgia. Docente del corso, la drammaturga premio UBU Letizia Russo. Il corso è organizzato in partnership con il Festival di Teatro Antico di Veleia e l'Associazione Nazionale Critici di Teatro. È gratuito, a numero chiuso e si svolgerà in parte online e in parte a Piacenza. Non perdere questa occasione unica e preziosa. veleiateatro.com e Fondazione Fare Cinema.it.
5: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
6: Teoria critica della società, corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
5: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
7: Tutto scorre.

0: Alle 9.35 la seconda parte della trasmissione, cominciamo qui, aiuti militari all'Ucraina. Questa, intorno a questa frase, cioè questa frase sembra il simbolo della divisione, del punto di divisione al momento in quello che si candida a essere il campo largo, cioè quelli che dicono alle prossime elezioni è sicuro noi andremo insieme. Cioè non ci sarà più quello che è successo nel 2022, che ci siano delle forze politiche che si presentano divise e quindi gli altri vincono, così come è successo proprio in forza di quelle divisioni. No, è sicuro, dicono che noi saremo insieme. E allora tutti gli altri gli dicono, ma se siete divisi su un punto centrale come quello della politica estera, in questo caso dell'Ucraina, come fate? Loro su questo dicono troveremo una soluzione, ma contemporaneamente quello che viene messo sul tavolo in queste ore, eccetera, sembra proprio molto poco cercarla quella soluzione, no? Se uno dice aiuti militari all'Ucraina, esclusivamente basta, stop, e gli altri che in vario modo dicono no, questo approccio così non lo si può tenere. Allora quello che chiedo a voi è aiuti militari Ucraina. Il punto ovviamente intorno a questo si porta dietro una quantità d'altra di cose, il ruolo dell'Europa, rafforzare sì o rafforzare no l'idea di un sistema difensivo dell'Europa, quanto chiedere e spingere sulla presenza diplomatica attiva, politica dell'Unione Europea piuttosto che no, quanto contemperare i diritti in Italia, quindi i soldi che metti in Italia su alcuni temi con i soldi che metti in questo caso all'estero per finanziare l'Ucraina e la difesa dell'Ucraina. Tutte queste vicende messe in questo modo, secondo voi, possono trovare delle vie di sintesi? E se sì, quali sono secondo voi? 02 33 001 001. Molti messaggi che sono arrivati e che in qualche modo invece secondo me lo denunciano, il fatto che in questo momento si sta ancora molto discutendo un po' sulle barricate degli slogan. Uno che dice che gli sembra un campo minato, più che altro, più che un campo largo, un altro che dice il punto non è quanto si finanziano le cose, ma perché, e sento posizioni completamente inconciliabili, quasi più nella base che nei partiti, non voterò mai chi fa una cosa piuttosto che un'altra, eccetera. Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao, chi sei?
1: Sono Massimo.
0: Massimo, ciao.
1: Senti, hai ragione, la faccenda è molto complessa e la riduzione a slogan...
0: Non è che ci voglia un genio.
1: No, ma è sempre un impoverimento lo slogan, aiuti sì, aiuti no. Direi che dopo quasi 5 anni della guerra in Ucraina bisognerebbe che gli slogan, le posizioni venissero appoggiate sulle riflessioni concrete sui dati che abbiamo acquisito. Allora, la mia posizione è aiuti militari all'Ucraina? No. Perché? Perché se si vuole veramente aiutare l'Ucraina bisogna farlo con la politica e con la diplomazia.
0: Ok, allora aspetta, ti conduco in un ragionamento, perché poi ovviamente certo, se non copriamo tutto quello che volevi dire, dimmelo. Allora, certo. Tu dici aiuti militari all'Ucraina? No. Ok, dopodiché allora ti metto, ma tu condividi che ci possa essere qualcuno che dice sì, però io ho l'opzione politica di voler aiutare un paese che ritengo si stia difendendo da un'invasione, tu la consideri o non la consideri? Cioè tu dici non con gli aiuti militari, ok, io ti chiedo, ma quella opzione tu la consideri e quindi dici sì, discutiamone oppure no?
1: Allora, a livello, diciamo così, personale, io parlo politico con tanta gente, eccetera, sì, ma come scelte politiche individuali posso anche concepirla questa posizione, ma dal punto di vista invece di un partito che vorrebbe candidarsi per governare l'Italia, io mi aspetto una riflessione che sia ben più profonda rispetto alla situazione che si è creata in Ucraina. Perché?
0: Tipo?
1: Perché noi abbiamo l'esperienza ormai di 5 anni di guerra, e questa qui non è più una guerra per difendere l'Ucraina, è solo una guerra per logorare la Russia.
0: Beh, però questa guerra si è innescata per difendere, cioè di difensiva dell'Ucraina. Adesso uno può dimenticarsi le cause, però le cause sono, le origini sono quelle.
1: Attenzione, gli aiuti militari all'Ucraina sono partiti già molto prima del 2022. Cioè l'Ucraina era già piena di armi e i suoi soldati erano già addestrati nelle basi NATO ben prima del 22.
0: E quindi questo
1: quindi,
0: cosa?
1: Gli aiuti militari venivano dati prima che ci fosse l'invasione.
0: No, però scusami.
1: E molto probabilmente l'invasione è stata un effetto degli aiuti militari che venivano dati all'Ucraina, non una come dire.
0: Ah, okay. Quindi scusami, quindi quello che tu non condividi è proprio il fatto del dire c'è un paese che è stato invaso e quindi io ritengo che sia giusto aiutarlo. Poi si può discutere il come, ma tu non condividi quella cosa lì.
1: Certo,
0: allora ti chiedo.
1: In termini di geopolitica.
0: Ok, vabbè, ognuno ragiona secondo i suoi parametri, però quello che ti chiedo è, tu ti riterresti un potenziale elettore del campo largo?
1: Io sono un elettore del campo largo.
0: Scusami, però in questo caso, rispetto alle cose che dici, tu sai per certo che in quella coalizione di sicuro c'è gente che la pensa diversa da te su questo aspetto. Di
1: certo,
0: sicuro.
1: Infatti,
0: non su quelle armi o non le armi, ma sul fatto che lì ci sia un principio di sostegno a un paese invaso. Di sicuro c'è gente, cioè è esplicito che c'è gente che la pensa diversa da te su questo. Allora il punto di mediazione dove lo puoi immaginare?
1: Il punto di mediazione non ci può essere nel momento in cui non si capiscono le cause.
0: E allora dici non ci può essere il punto di mediazione?
1: No, c'è una nazione che è in guerra.
0: Ma ci può essere un punto di mediazione o no? È quello che ti sto chiedendo. Tra te e gli altri che sarebbero ugualmente che pensano di votare il campo largo. Cioè, tu dici un punto di mediazione non ci può essere se non si capiscono le cause. Ho capito, ma c'è gente che legittimamente pensa che le cause siano un po' diverse da quelle che dici tu e che dica possono esserci tutte le cause che vuoi, ma se c'è un paese che butta dentro il carro armato in un altro paese, sta facendo un'operazione che per me va censurata.
1: Certo, ma anche per me va censurata, ma va censurata politicamente con la diplomazia, non con le armi, perché noi stiamo buttando benzina sul fuoco.
0: Ok, quindi tu dici.
1: Non stiamo aiutando nessuno.
0: E allora, te lo ripeto ancora, aiuti militari, tu dici no. Io ti chiedo, aiuti sì, di che tipo? No. Non...
1: Hai appena finito di parlare con un signore che ha spiegato che i miliardi che abbiamo dato non si riesce a capire per cosa li abbiamo dati.
0: Okay.
1: Quindi quando dici metto lì dei miliardi per aiutare, noi sappiamo benissimo il Ministero della Difesa mette il segreto sulle armi che diamo, non si sa cosa diamo, quindi a quel punto lì come fai a distinguere? Diamo aiuti umanitari piuttosto che munizioni difensive, offensive.
0: E quindi tu saresti solo... saresti solo per un programma che dica disinvestimento totale rispetto all'Ucraina?
1: Allora, qualsiasi diciamo così, risorsa buttata in quella guerra dopo 5 anni sono soldi che vengono solo buttati per alimentare il logoramento della Russia.
0: No, dell'Unione. Scusami, essendo un paese invasore uno potrebbe anche dire, beh, non mi sta neanche tanto male che lo vogliono logorare.
1: Ma stoppiamo il paese invasore con la politica. Mm. Abbiamo rinunciato a fare questo? Cioè l'Europa... Ma l'Europa ha rinunciato completamente all'opzione politica, all'opzione diplomatica?
0: Quindi diciamo che per te
1: è assurdo investire tantissimo nelle armi,
0: quindi per te
1: nulla nella diplomazia.
0: Quindi per te una linea in cui ti potresti ritrovare in un eventuale programma e se ci fosse anche come dire, una spinta sull'Europa, sull'azione diplomatica, sull'azione politica europea?
1: Assolutamente, ma se no non
0: questo ti potrebbe far tollerare che ci fossero anche però previsti anche degli aiuti economici all'Ucraina, anche se tu non li condividi, ma potresti tollerarla questa compresenza?
1: Gli aiuti economici all'Ucraina vanno bene nel momento in cui si ferma la guerra e si ricostruisce l'Ucraina. Quello sì, quello è l'aiuto alla popolazione, perché il problema grosso, noi continuiamo a dire gli aiuti all'Ucraina, ma noi alimentando la guerra non stiamo aiutando l'Ucraina.
0: Va bene, questo...
1: perché l'Ucraina è rappresentata dagli ucraini.
0: Questo l'hai già detto.
1: Gli ucraini stanno vivendo una tragedia
0: in effetti...
1: e noi continuiamo ad alimentare la tragedia.
0: Insomma, fino adesso però diciamo che almeno quello che dicono loro è anche un po' diverso, cioè più volte hanno detto, bisogna tenerne conto, se non ci date degli aiuti noi non riusciamo a fare quello che poi hanno anche fatto, cioè sviluppare delle tecnologie autonome, eccetera. No, ma con tutte le attenzioni, del caso, però devi tollerare che ci siano...
1: All'inizio della guerra avevo visto dei nostri inviati, quando ancora i nostri inviati là, intervistare degli ucraini che erano lì vicino al Donbass, e gli dicevano, ma voi non scappate, qui fra un po' arrivare i russi, e loro dicevano, ma a me cosa me ne frega se vengono i russi o se sono gli ucraini, a me mi interessa che io posso vivere, posso portare le mie vacche a pascolare, e ho la mia casa in piedi.
0: Quelli che dicevano, sono le interviste che hai sentito nel Donbass, però vale per tutti, e l'attenzione alla propaganda, cioè fare l'analisi generale.
1: Questa è la gente.
0: Sì, sì, no, ma a me interessa capire molto più piccolo se quelli che si ritengono elettori di un campo largo, quali opzioni, e se tu vedi la parola che invece nel programma aiuti è tenuta dentro, se tu ti senti di dire no, io quelli piuttosto non li voto, o se ugualmente dici ok, l'importante è che ci siano anche altre voci come quella europea, eccetera, che sviluppano. Cioè, sto cercando se esistono dei punti, secondo voi, di mediazione tra posizioni diverse.
1: Diventa una questione di lana caprina, l'aiuto, quanto aiuto, quale aiuto,
0: Okay.
1: Il discorso grosso è che l'elettorato deve avere la possibilità di esprimersi su questa questione.
0: Uh-huh.
1: E che siano scelte di segreteria è molto relativo. Le segreterie propongano ai loro elettori la loro linea e poi gli elettori sceglieranno, ma dateci la possibilità di scegliere, quindi il campo largo deve essere unitario quando? Prima delle elezioni? È meglio,
0: cioè vuoi le primarie?
1: Certo.
0: Ti ringrazio, e tra l'altro poi tra poco ne parliamo a breve, proprio oggi il Movimento 5 Stelle al suo interno lo farà, perché proprio oggi parte un sistema di voto. Scrive un ascoltatore che gli sembra che io, ogni volta che qualcuno è a favore degli aiuti agli armamenti, possa esprimere il suo parere, qui invece ha una visione diversa, è costantemente interrotto. Dai, non mi sembra molto giusto quello che dice questo ascoltatore, ha parlato lungamente, abbiamo dialogato lungamente, adesso mi sembra un po' stretta la spiegazione che stai dando. Allora, dicevo, oggi il Movimento 5 Stelle andrà a fare esprimere, da oggi fino a domenica, ai suoi militanti, appunto, su un po' di proposte che verranno presentate. Tra poco ne parliamo, e giusto per vedere anche l'altro campo, nei giorni scorsi avrete seguito tutta questa polemica attorno alla segretaria dei Giovani Democratici, Virginia Libero, che ha detto quello che vi ho detto prima, no? Cioè, se voi guerrafondai di tutti i tipi, e li ha citati, Putin, Trump, Netanyahu, voi della destra, ci volete mandare in guerra, ecco, andateci voi in guerra, noi saremo lì a organizzare i disertori. È venuto giù il mondo, anche all'interno del Partito Democratico. Ieri Bersani gli ha fatto notare che se anziché la parola disertori avesse usato la parola obiettori, forse il discorso sarebbe stato più comprensibile. Ma vi faccio sentire su questo, nei giorni scorsi, ieri mi sembra, ai nostri microfoni con Mattia Guastafiero e Arturo Scotto, Partito Democratico, su questa vicenda nel Partito Democratico.
2: Elly Schlein ha ribadito alla festa dell'unità una cosa semplicissima: il Partito Democratico sostiene l'Ucraina e lavora per una soluzione diplomatica, a partire dalla necessità di un nuovo protagonismo che non c'è, ahimè, dell'Unione Europea, e che deve puntare alla costruzione di una soluzione giusta per l'Ucraina, e attraverso anche l'invio di una personalità europea che purtroppo, per colpa di chi immagina che l'Unione Europea debba essere una terra di veti, non riesce, diciamo,
3: a essere definita. Quindi la linea del PD è chiara, ma non c'entra niente con quello che ha detto Virginia Libero. Virginia Libero dice: se le destre ci vogliono portare in guerra, e questo è un dato oggettivo, le destre hanno portato alla guerra in Iraq, alla guerra in Afghanistan, hanno prodotto generazioni e generazioni di persone che poi hanno vissuto in una condizione di grande difficoltà personale e psicologica successivamente. Andiamo a vedere quanti sono i soldati americani che poi non hanno avuto una prospettiva di vita o si sono suicidati o hanno avuto vite devastate dopo che sono state mandate al fronte in Afghanistan e in Iraq per guerre inutili e che poi si sono finite come sappiamo. Lei fa un ragionamento di questo tipo. Non potete chiedere alla nostra generazione di assumere una mentalità di guerra. Non potete pensare che il futuro dell'Europa non sia il welfare, l'istruzione, il lavoro di qualità, ma sia quello che dice, per esempio, la von der Leyen: dobbiamo diventare un porcospino d'acciaio. Non potete chiedere di riconvertire l'economia dei nostri paesi, l'istruzione, il lavoro di qualità, ma sia quello che dice, per esempio, la von der Leyen: dobbiamo diventare un porcospino d'acciaio. Non potete chiedere di riconvertire l'economia dei nostri paesi in un'economia di guerra.
0: Allora, dalle parole.

0: Giorni Conte dice aiuti militari all'Ucraina, due punti, stop, finito, come se non ci fossero sfumature possibili. In realtà da oggi pomeriggio la parola passa, possiamo dirla in uno slogan, alla base del movimento, cioè con nuova parola all'Italia, insomma votazione su proposte conclusive del percorso partecipato che il Movimento 5 Stelle per il programma ha fatto. Allora mi collego con Lisa Di Giuseppe, grazie mille Lisa di essere con noi.
1: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
0: Buongiorno, una collega giornalista del Domani che lo segue, il Movimento 5 Stelle. Prima di tutto ti chiedo quasi, cosa che non si fa, ma una risposta di sintesi di quello che si è capito. Cioè, le domande che oggi, che da oggi, diciamo, la base del Movimento 5 Stelle si troverà davanti per rispondere, includono anche la voce ucraina?
1: È una bella domanda, diciamo, è un po' quello che ci siamo chiesti tutti ieri pomeriggio. Le domande stanno per uscire, sono state annunciate per stamattina e pare di capire che alla fine si tratti di un approccio molto morbido. Verosimilmente ci sarà qualcosa sul tavolo, ma penso che la maggior parte di noi ormai conta su una formulazione molto vaga, anche perché, come dire, è stato specificato a più riprese che si tratta di proposte preliminari che poi andranno portate al tavolo della coalizione, quindi c'è grande spazio di discussione ancora davanti. Sicuramente la sensibilità del movimento su questo tema è molto forte, Giuseppe Conte la raccoglie più o meno ogni peso spinto, mi sembra molto verosimile che venga inserito anche nei temi da proporre in coalizione, ecco.
0: Quindi, diciamo, è la probabilità è che il tema sia presente, ma in maniera non così stringente, in modo da, e mi sembra buon senso, lasciare alla leadership del Movimento 5 Stelle l'onere e l'onore di interpretare, diciamo, il sentimento che dovesse uscire, perché se no, se dovesse invece dirsi vincolato e non interpretabile quel sentimento, è difficile tenere insieme il fatto che dei soggetti dicano sì sì, noi dovremmo andare uniti per forza alle elezioni perché il 22 non lo ripeteremo mai più, e contemporaneamente vincolarsi a posizioni che spingono per la divisione, insomma.
1: Esattamente, è chiaramente un tema di rottura, insomma, diciamo in questi giorni sono tante le cose che sembrano portare più verso una disgregazione della coalizione che verso un avvicinamento ulteriore. Ora, in questo momento, mettere altra carne al fuoco chiaramente sarà un grosso tema, diciamo potrebbe essere anche paradossalmente distruttivo, di fronte appunto alla promessa di non fare più come nel 2022, forse non è questa la strada. Anche strategicamente nei tempi passati, nelle ultime settimane, ultimi mesi, abbiamo visto che Conte sa giocarsela e sa di potersela giocare, nel senso che sa benissimo appunto che Elschlein ha bisogno di lui, di conseguenza, come dicevi anche tu, mi sembra inverosimile che voglia vincolarsi a qualcosa. Sicuramente si manterrà un margine di manovra, quantomeno per ottenere qualcosa in cambio, cioè se dovesse ammorbidire le sue posizioni anche appunto a costo magari di scontentare qualche suo elettore, sicuramente se la farà pagare carissima.
0: Ecco, però è già rilevante quello che hai detto, cioè Conte sa benissimo che Elschlein ha bisogno di lui. Non allo stesso modo vale, diciamo, nello spirito che tu cogli adesso della dirigenza del Movimento 5 Stelle, il contrario? Cioè, Conte sa benissimo di aver bisogno di Elschlein, perché poi, alla fine, il punto è che Elschlein ha bisogno di lui se l'obiettivo è quello di vincere le elezioni, e allora allo stesso modo Conte ha bisogno di Elschlein se l'obiettivo è vincere le elezioni. Cioè, ci sono strade obiettivi unitari che tu cogli o qualche differenza?
1: Secondo me più che obiettivi unitari siamo in una situazione in cui i due leader hanno lo stesso obiettivo, perché entrambi evidentemente vogliono guidare questa coalizione, e questo ci porterà poi, se magari ne parliamo più avanti, al nodo enorme delle primarie, di come farle, quando farle, come impostarle. Di conseguenza,

0: Secondo me è più Elie Schlein che ha bisogno di Giuseppe Conte che il contrario, anche alla luce dei sondaggi, perché se dai un'occhiata alle rilevazioni che riguardano l'elettorato del campo largo, a me colpisce sempre il dato che dimostra come una buona parte degli elettori del PD sarebbero disposti a votare Conte se lui fosse il leader della coalizione. Il contrario non è assolutamente un dato comparabile. Quindi mi sembra che per Conte, visto che ormai appunto il movimento si è ridotto, insomma, un movimento a sua immagine e somiglianza, sia essenziale mantenere il controllo in qualche modo di questo elettorato. Non può allontanarsi troppo da dei punti fermi che lo riguardano, penso appunto per esempio al tema delle armi o della guerra. Contemporaneamente, appunto, se dovesse decidere di mettere a servizio questi voti alla coalizione in maniera, diciamo, totalitaria, in senso buono in questo caso, cioè arrivando a convincere tutti gli elettori dei 5 Stelle che la miglior carta in mano anche a loro sia quella di Elie Schlein, questa cosa sicuramente avrà un prezzo rilevante.
1: Senti Lisa, proceduralmente come funzionerà? Oggi, appunto, a breve rilasceranno le domande, giusto? Su cui la base si esprimerà e poi come c'è? C'è sempre tutto un meccanismo online di risposta? Cioè, che procedure hanno annunciato?
0: Sì, allora è una formulazione molto curiosa che ci colpiva anche in redazione ieri, perché si parla di, te la leggo, è una cosa deve fare il governo della coalizione progressista nei prossimi 5 anni per migliorare concretamente la vita delle italiane e degli italiani. Cioè, come dire, può essere anche letto come tutto e niente, insomma, saranno presentate verosimilmente questi temi, queste proposte e il weekend del Movimento 5 Stelle è nel segno di questa nuova assemblea che si chiama appunto Nova. C'è una serie di interventi, c'è Jeffrey Sachs, ci sono un po' di figure, se vogliamo, rilevanti nell'universo del Movimento 5 Stelle, che raccolgono un pochino lo spirito che era inizialmente quello di Beppe Grillo, no? Perché lui comunque aveva questa visione, questo sistema di riferimento che si appigliava anche tanto a pensatori magari di altre realtà e forse uno dei pochi elementi che hanno ancora in comune il Movimento 5 Stelle di oggi e con quello di allora è proprio questo. A valle ci sarà l'annuncio di appunto dei risultati delle votazioni che sarà domenica pomeriggio e verosimilmente, come è successo già a Roma al Palazzo dei Congressi all'ultimo appuntamento di questo genere, sarà proprio Giuseppe Conte ad annunciarli. Ora, Conte ieri sera ha dato come dire, un bel colpo in realtà a Elie Schlein che si è mossa in autonomia sulla proposta di
1: La
0: abolire il
1: proposta a
0: voto
1: Meloni, i
0: di
1: 5 punti,
0: Meloni.
1: eccetera.
0: Diciamo appunto, Conte non l'ha presa benissimo, ieri sera insomma si è mostrato appunto proprio anche lì in linea con la sua strategia. Il vero duro e puro della coalizione, lui ha detto io con Meloni non parlo. Secondo me possiamo aspettarci 2 giorni abbastanza tesi anche all'interno della coalizione. È chiaramente verosimile che dal Nazareno guarderanno con grande attenzione. Se Conte dovesse, insomma, mostrarsi molto battagliero, è un buon indizio, insomma, che le prossime settimane possano portare ad alzare il prezzo.
1: Lisa Di Giuseppe, grazie mille, buon lavoro ovviamente, in questi 2 giorni ne avrai di sicuro. Grazie ancora e buon lavoro.
0: Grazie a voi.
1: Ciao ciao Lisa Di Giuseppe, giornalista del Domani. Ci fermiamo 30 secondi e poi continuiamo l'ultima parte di Tutto Scorre con le vostre telefonate.
2: Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dalle Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klang von Wien nei capannoni delle ex Reggiane. iteatri.re.it.

0: due minuti dopo le 10. Continuando a parlarne con le vostre telefonate, ovviamente allo 02 33 00 1001. Vi ricordo, come stiamo facendo più volte nel corso di questo inizio di stagione, che l'invito che facciamo a tutti voi e a tutte voi è di telefonare, cioè di affidarsi alla voce, al dialogo, anche se prendere il telefono e telefonare non è più una pratica così usuale anche nella nostra vita quotidiana, dove facciamo le cose più per messaggio o per vocali eccetera, però invece in questo caso è proprio una proposta che vi facciamo, quasi politica, di dire, per tenere aperto uno spazio di dialogo e di confronto, vale molto di più la voce che dei messaggi dove poi magari ci si capisce male o dove la si spara grossa o dritta eccetera. E quindi la proposta base che vi faccio è: voi che ascoltate, memorizzate quantomeno sul vostro telefono il numero della diretta di Radio Popolare, così la volta che pensate, sai che c'è, telefono, è più semplice farlo. 02 33 001 001 per telefonare attorno alla vicenda aiuti militari all'Ucraina. Mi sembra che un po' si possa vederlo, cioè ci può essere o un tema di divisione oppure un tema attorno al quale vedere se diverse anime che compongono o che dichiarano di voler comporre una coalizione che vada a vincere le elezioni, che batta i fascisti al governo eccetera, cioè questo campo largo, se tutte le anime ci si possono ritrovare attorno a un tema, a quel tema, cioè in quale modo possono ritrovarsi attorno a quel tema così divisivo che è la vicenda ucraina. Pronto?
1: Pronto, buongiorno, sono Riccardo da Torino.
0: Benvenuto Riccardo.
1: Grazie, buongiorno a tutti. Io sono, diciamo che sono molto molto contrario all'invio di armamenti all'Ucraina, in quanto praticamente il campo largo deve occuparsi dei problemi della gente, deve occuparsi della scala mobile, inserire di nuovo la scala mobile, non di queste. Se avete visto dei filmati da Kiev, viaggiano tutti con dei SUV, BMW e Mercedes, noi siamo con le braghe di tela, stiamo diventando più poveri dell'Ucraina.
0: Beh,
1: in Italia.
0: Per stare sull'esempio, anche in Italia SUV e Mercedes girano parecchio, ma quindi tu sei adesso d'accordo con quello che diceva la giovane del Partito Democratico, cioè la leader dei Giovani Democratici, cioè voi se ci volete mandare nelle vostre guerre noi organizzeremo i disertori, in qualche modo ha detto.
1: Ma questo era uno slogan, non è da dire, solo chiacchiere, diciamo. Bisogna occuparsi dei problemi della gente. L'Italia sta diventando un paese più povero dell'Ucraina e noi siamo il paese più indebitato d'Europa, se non del mondo. Abbiamo il debito pubblico superiore a quelli degli Stati Uniti in percentuale e continuiamo a dare armi e aiuti a tutti e noi stiamo con le braghe di tela.
0: Però Riccardo, scusami, posso farti una domanda su questo? Quello che dici tu significa, adesso la banalizzo, scusami, ma significa, se mi dite che voi volete continuare a mandare dei soldi all'Ucraina, io sono contrario. Oppure significa, se voi mi dite continuate a mandare dei soldi all'Ucraina, mi dovete dire quanti soldi, cioè mi dovete garantire, dati alla mano, i soldi che mettete anche per noi.
1: No, guarda, praticamente io ho perso il conto dei miliardi che hanno mandato, praticamente non ci sono più conti, sono saltati i conti, tutti questi miliardi sono stati, diciamo, praticamente un business questo della guerra, sta alimentando un business, tu mandi i soldi per alimentare questo business.
0: Quindi la tua priorità è che ti dicano: noi fermiamo gli aiuti economici all'Ucraina.
1: No, noi, allora, intanto al governo c'è una coalizione che sono praticamente sono spaccati, perché praticamente c'è, da una parte dicono di no, dall'altra dicono di sì all'invio di aiuti militari. Quindi il campo largo potrebbe anche funzionare così, con una coalizione
0: variegata.
1: variegata, che un po' sono contrari e un po' sono favorevoli, quindi potrebbe funzionare. Il problema è che devono occuparsi dei problemi della gente, la scala mobile devono inserire. Qui c'è un'inflazione che stiamo non si riesce più a fare la spesa, stiamo finendo più poveri dell'Ucraina. Bisogna mettersi a occuparsi del problema della gente, non dell'Ucraina. Qui siamo in Italia, ma viaggiano solo con dei Mercedes e BMW.
0: No, ho capito. Quindi tu dici: occupatevi pure dell'Ucraina, ma solo se vi occupate anche di noi, se no non mi interessa nemmeno più.
1: Ma è 2 anni che stanno parlando di questo campo largo, che non si mettono d'accordo sull'Ucraina. Ma lasciate perdere, occupatevi dei problemi della gente.
0: Okay.
1: Inserite di nuovo la scala mobile. Ma come si fa ad andare avanti così?
0: Ti ringrazio. Ciao.
1: Prego.
0: Ciao. Grazie, Riccardo da Torino. Pronto?
2: Pronto.
0: Ciao,
2: pronto.
0: Chi sei?
2: Ciao, sono Lorenzo.
0: Benvenuto.
2: Ciao, 0233 001 001, lo ripeto anch'io, invito a parlare, ok, sono contento che diate questo spazio per poter esprimere delle opinioni.
0: Beh, ma ne sono convinto che poi nella voce espressa, nel dialogo, eccetera, è un po' diverso, perché poi, anche non per cattive intenzioni, i messaggi anche escono in maniera molto più brutale, secondo me, molto spesso anche del pensiero che abbiamo. E quindi...
2: Sì, meno articolata.
0: Sì, meno articolata. Sì. Più,
2: okay. Sì. Ma guarda, io ti posso dire una cosa, vabbè, premetto, mi sembra che il discorso di dire occupatevi degli italiani sia molto riduttivo, come se l'Italia fosse un'isola.
0: Beh, però è riduttivo, però è sacrosanto, cioè che uno dica, mi sembra che lui dicesse con molta forza del dire, aspetta, ma voi di cosa, cioè ci fate parlare solo di quella roba dell'Ucraina, ma qui la gente, noi, dice lui, non arriviamo alla fine del mese, ma mi dite cosa volete fare per me o no?
2: Sì, mi sembra che la dicesse così. Il benessere degli italiani dipende dal benessere o dal malessere di tutto quello che succede nel resto del mondo. In Italia il benessere degli italiani non può essere perseguito indipendentemente da quello che succede in giro, no? Cioè non può dipendere da quello che succede in Europa, da quello che succede in Ucraina, in Africa, eccetera. Cioè l'idea dell'Italia come isola di cui tu ti puoi occupare indipendentemente da quello che succede, e poi infatti parlo di questioni internazionali.
0: No, però non mi sembra che lui dicesse l'Italia come isola, cioè non mi sembra che parlasse da isolazionista trampiano, da incazzato, in difficoltà.
2: Certo. Però questa cosa mi permette di dire, se vuoi, un ossimoro, no? Cioè, dove sta la sintesi tra posizioni diverse sull'Ucraina, gli armamenti, eccetera? Cioè, lo simbolo è che la sintesi sta nell'analisi, no? Cioè, voglio dire, se tu non parti dalle cause delle faccende complesse, quando arrivi al nodo di dire sì, vabbè, ma adesso cosa facciamo? No, è già troppo tardi. Cioè, voglio dire, quando arrivi a dire sì, beh, ma adesso, questo è il tipico argomento neanche del pensiero guerrafondaio, diciamo del pensiero povero intorno alle questioni circa le controversie internazionali. Il pensiero povero cosa fa? Arriva sempre all'ultimo momento, no? E dice sì, vabbè, ma adesso la Russia ha invaso, l'Ucraina è stata invasa, e quindi allora cosa facciamo? L'analisi ti consente di capire cosa avresti dovuto fare, ma non solo, cosa puoi fare anche.
0: Però aspetta, scusami, Lorenzo. Sicuramente è vero quello che dici, però vale anche un altro aspetto, cioè in quel ipotetico campo largo, e non parlo di partiti, parlo di persone, voi, noi, cioè mi sembra evidente che, e quindi o ci si mette il cuore in pace o non lo so, che per esempio sulla questione ucraina c'è gente che a proposito delle cause, delle origini, ha opinioni diverse, cioè c'è gente che pensa, io tra le tante cose successe preferisco, cioè ritengo più importante vedere che al di là di tutto c'è un paese che ne ha invaso un altro, e c'è altrettanta gente che invece dice di tutta quella roba lì io quello che guardo ritengo più importante guardare tutto il castello di carte che ha portato a quella situazione, dalla NATO che si è estesa fino ai confini della Russia, eccetera, eccetera. Cioè, può piacere o non piacere, però mi sembra un atto onesto e sincero constatare che nell'ipotetico campo largo si candida a prendere il voto di persone che su questo hanno visioni diverse.
2: Sì,
0: giusto?
2: Le visioni diverse.
0: È un fatto.
2: No, ma guarda che le visioni diverse sono un fatto, ma è anche un fatto dinamico, cioè nel senso che anche questo è un altro simo, cioè è una questione di dinamica e di ragionamento, per cui se tu oggi la pensi così, no? E sei disposto comunque a dialogare con una persona che la pensa diversamente, magari tra tre mesi la pensi anche un po' diversamente, ma io stesso, cioè tu glielo dico tutti, no? Per cui lo spazio di dibattito sulle cause secondo me è fondamentale proprio per far evolvere il modo di vedere le cose. Allora, se tu parli e dici c'è un invaso, un invasore, vero, no? Ma e tu negli ultimi vent'anni vedi che però c'è stato un assediato e un assediante, no? Allora forse la tua ottica cambia un po', no? E l'assediato purtroppo era la Russia, e l'assediante erano i paesi occidentali, era la NATO, era anche l'Europa per certi versi con certe posizioni. Allora perché tu ti devi fermare all'invaso invasore e non devi andare a vedere assediato assediante, no? Allora capisci che il ragionamento...
0: No, è che mentre discuti di queste cose tu hai ugualmente un problema da gestire o da affrontare dicendo ok... Ma adesso a loro prevediamo, questa situazione internazionale come prevediamo di affrontarla? Adesso, no? È contemporanea la cosa, non è che si escludano, però c'è.
2: Il guerrafondaio, tipo alla Pane Bianco, per dire a tutti questi opinionisti che dalla guerra dell'Iraq in poi ci hanno ammorbato col pensiero guerrafondaio, no? È quello di dire, ma Saddam ha l'arma di distruzione di massa. Allora, primo, vero o falso? E poi si è dimostrato falso. No? La Russia è un pericolo per l'Europa, vero o falso? Cioè, allora, libertà di informazione, cosa che non avviene perché dal 2022 io non posso più accedere a Russia, Russia Oggi, Russia Today, perché l'Europa ha deciso che i cittadini europei non sono sufficientemente preparati per supportare, per sopportare la propaganda di Putin. No, già questo ti fa dire... in che clima si è instaurato il dibattito, no? Cioè il titolo di putiniani dati a chiunque esprimeva un'opinione levemente diversa, cioè lo stigmatizzare chi la pensa diversamente dal pensiero dominante, cioè ti fa dire no, ma io devo andare a fare una guerra voluta da queste persone. Io capisco la posizione della ragazza dei giovani PD che dice no, io diserto, con buona pace di Bersani che dice no, io obietto, no, io diserto perché non credo in questo sistema di potere che mi fa credere che la guerra sia l'unica e ultima soluzione. Cioè, non so se riesco
0: sì. E a maggior ragione il fatto che sia avvenuto anche all'interno del Partito Democratico dà l'idea di come non è che gli schieramenti siano un partito dice una cosa e l'altro partito ne dice un'altra,
2: che c'è
0: una vicenda trasversale su vari livelli, mi sembra di poter dire, no? Cioè su vari livelli e ugualmente però al momento sono i capi che non stanno riuscendo al momento a dire sì guardate, però su questa cosa noi che ci proponiamo di governare insieme vi diciamo anche che abbiamo un pensiero simile, qualche cosa, io non lo so, è un problema loro, non mio.
2: Secondo me, quando dicevo la sintesi sta nell'analisi, perché tu se analizzi le cose puoi trovare dei punti di convergenza anche in prospettiva. Okay. Cioè, per esempio, l'importanza che questa coalizione campo largo, campo stretto, chiamalo come vuoi, darebbe alle Nazioni Unite, per esempio, l'importanza che darebbe agli investimenti in diplomazia, l'importanza che darebbe alle forme di difesa alternative alla difesa militare. Okay. Ma se tu non parli di queste cose, che sono cose che viste con una retrospettiva ci avrebbero probabilmente evitato di arrivare al punto in cui siamo tra Russia e Ucraina, no?
0: E quindi Lorenzo, dimmi se capisco bene, tu dici la parola aiuti all'Ucraina non è di per sé sì o no, ma dipende se intorno ci sono altre parole e quanto pesano l'ONU, l'iniziativa europea, il sistema di difesa europeo, è questo?
2: Tajani che dice il diritto internazionale vale fino a un certo punto, sta massacrando l'Ucraina, no? Anche se poi dopo firma per tonnellate
0: di armamenti. Per cui diciamo che il campo possibile di intesa è se loro ti spiegheranno come coniugano le varie parole, cioè aiuti, Europa, iniziativa europea, ONU, eccetera, eccetera.
2: Certo, io credo che associando acriticamente l'Ucraina all'Unione Europea senza avere premesso o previsto comunque un dialogo con la Russia sia da suicidi, non sia aiutare l'Ucraina, sia spingerla a ulteriori massacri e probabilmente a coinvolgere l'Europa in ulteriori massacri contro la Russia. Cioè, voglio dire, in questo senso l'analisi è più importante della sintesi.
0: Okay. Va bene.
2: A quel punto lì la sintesi sarà una sintesi seria basata su cose serie.
0: Ti ringrazio.
2: Ciao.
0: Grazie mille, grazie. Ciao. Pronto? Pronto? Prego. Eccoti, chi sei?
3: Piacere, per me è la prima volta. Si sente bene?
0: Se sei, hai il viva voce, vero?
3: Sì.
0: Riesci a toglierlo?
3: Subito. Tolgo subito.
0: Eccoti, molto bene. Benvenuto, se è la prima volta che chiami. Come ti chiami?
3: È la prima volta che chiamo, infatti non sono capace. Mi chiamo Emiliano, ho 30 anni.
0: Benvenuto.
3: No, sono molto contento sia del tema di poter chiamare che della trasmissione. Secondo me la chiamata di Lorenzo è stata molto pregnante e cerco di collegarmi.
0: Sì.
3: La cosa più scandalosa è che poi alla fine della fiera, che è banale come questione, ma gli aiuti militari non si sa qual è il fine. Cioè, se il fine era riuscire, come ha detto la Meloni, a batterli sul campo, abbiamo visto che è impossibile. Quindi, al di là di tutto, è una strategia che non funziona e su questo la critica all'invio delle armi è oggettiva, credo.
0: Cioè, tu dici, quella guerra nessuno la vincerà con le armi?
3: No, nessuno, infatti neanche la Russia, nessuno. Okay. Non ha senso. Poi il tema mi è piaciuto perché proprio in questi giorni pensavo anche all'ipocrisia che c'è stata sulla questione pacifisti, pacifinti, perché si usa il termine no alle armi perché c'è questo tabù della parola pace. Cioè adesso tutte e due potevano dire di essere pacifisti, tutte e due le posizioni ovviamente, però secondo me era più coerente la posizione del pacifista che diceva tu vuoi ottenere la pace con le armi, ma secondo me non sarà mai comunque pace. Cioè, mi ha fatto scandalo che non si può più usare neanche la parola pace, perché se la sono voluti intestare entrambi, creando confusione mediatica, e allora probabilmente la posizione dei 5 Stelle ha scelto di facciamo la trappola, non usiamo neanche più la parola pace, usiamo la parola invia le armi, perché purtroppo bisogna parlare un linguaggio sempre, infatti anche questo è curioso, sempre più banale, sempre più semplificato, perché tu devi arrivare in qualche modo in maniera incontrovertibile, battendo la tesi dell'avversario. Quindi anche la parola pace, cioè dovremmo ragionarci, adesso si ragiona in termini di armi, cioè la parola pace è troppo, cioè è semplice ma è complicata, quindi non si può usare, quindi abbiamo ridotto il tema.
0: Solo che in effetti abolendo poi quella parola ti tagli anche via la possibilità di costruire un pensiero nel tempo con le diversità eccetera, perché in effetti uno si costringe solo a discutere, sì vabbè ma gli mandiamo i soldi adesso sì o no, è una roba più stretta, dici, più...
3: Certo, infatti secondo me quello che hai detto prima è interessante perché è un margine di dialogo, cioè siccome anche è incontrovertibile che un italiano medio ti dica va bene aiutiamoli perché è un sentimento umano, aiutiamoli anche in maniera offensiva, però è umano che tu capisca che i soldi che dai a un ucraino, siccome l'ucraino ricordiamo che non è nell'Unione Europea come l'Inghilterra, cioè tu devi aiutare anche me, e come dicevi tu, se si facesse con dati alla mano, un politico potrebbe dire io aiuto l'Ucraina ma ti prometto che un euro do a un ucraino, un euro lo do a un italiano. Cioè non so che investimenti siano stati fatti in questo governo sulla scuola, ma se è dimostrato che abbiamo dato, facendo il calcolo, il 13% di 90 miliardi in 5 anni, non lo so, sono almeno 9-10 miliardi, se abbiamo dato almeno 9-10 miliardi agli italiani, ancora, ma se no anche lì non c'è margine di dialogo, perché non puoi calare una cosa dall'alto senza rispettare me come cittadino, senza rispettare la parte il parere, però cioè devi riuscire a essere ragionevole in tutte le... E poi l'ultima cosa, perché so che rubo tempo, secondo me Vannacci sta paradossalmente motivando meglio le sue posizioni rispetto al campo largo. Io parlo solo, ovviamente non mi interessa ascoltare Vannacci, ovviamente mi interessa la questione russa.
0: Cioè, spiegamela questa.
3: Vannacci è riuscito a usare dei concetti più anche lui pregnanti, è riuscito a ricordare Nagorno-Karabakh parlando della fornitura di gas, perché Nagorno-Karabakh ha invaso, è stato invaso dall'Armenia, mi sembra dall'Armenia o dall'Azerbaigian, adesso purtroppo le confondo, e noi prendiamo benzina, petrolio, gas da questi paesi, nonostante anche loro hanno fatto una pulizia etnica.
0: Aspetta, cosa vuol dire che lui sta definendo le sue posizioni sulla base del campo largo? Quello che non capisco.
3: No, volevo dire che le sta definendo meglio le sue posizioni.
0: Okay,
3: le sta argomentando meglio. E il problema, quindi, fondamentale è che il campo largo non argomenta. Se almeno argomentasse, come dice Lorenzo, il pensiero povero non ti porta da nessuna parte.
0: Senti, l'ultima domanda, Emiliano, Emiliano, te la faccio io. Tu hai fiducia che il campo largo le possa vincere le elezioni?
3: Non tantissima, però se la Schlein ultimamente mi sembra che più o meno stia assumendo posizioni più consapevoli, più coscienziose, dando parole un po' più, un po' migliori, quindi anch'io auspico che la Schlein abbia una posizione nuova, intelligente, tipo quella che stavi proponendo tu prima, o comunque quelle che proviamo a pensare noi.
0: Grazie mille Emiliano di aver chiamato.
3: Grazie a voi, scusa.
0: Buona la prima.
3: La grande.
0: Ti aspettiamo in onda ancora. Ciao, grazie ancora.
3: Grazie mille, ciao.
0: Ciao, ciao a te, come a tutti e a tutte.
4: Tutto scorre.
0: L'obiettivo è esattamente questo, che i tanti Emiliano, Emiliana, eccetera, che abitualmente ascoltano, chiamino, partecipino, mettano dentro il loro pensiero, incluso tutto. 02 33 001 001, memorizzatelo, è il numero per chiamare alla diretta di Radio Popolare. Così anche in onda c'è la possibilità magari di articolare meglio dei pensieri che invece quando li scrivete nei messaggi, magari alcuni di voi sono veramente volutamente così feroci come li scrivete, ma magari escono forse un po' troppo, sembrano più feroci di quello che spieghereste in onda. Ciao a tutti, grazie per l'ascolto, tutto scorre, ci risentiamo lunedì mattina, buon fine settimana a voi, dalle 9 alle 10.25, ciao!
5: NDA, note dell'autore. L'Aquila e i Lupi, testo che Luca Crovi sta presentando, insomma, in giro per l'Italia, e partiamo prima di tutto dalla ispirazione di questo libro, che mi sembra una cosa importante, no? Dell'autore che l'ha ispirato.
6: Allora, anzitutto è un libro dedicato a Marco Aurelio, che è il protagonista assieme a Galeno delle vicende che racconto. Il libro è dedicato a Giovanni Reale, che è stato il mio insegnante di filosofia antica quando mi sono laureato, perché sono laureato in filosofia antica con specializzazione in storia antica, e l'idea era di portare i lettori a vivere un'esperienza di trasporto temporale, cioè essere nel 168 d.C. quando l'impero romano si dovette difendere dall'arrivo delle popolazioni del nord e quando dovette combattere sostanzialmente per la prima volta i marcomanni. Però l'idea era di raccontare anche un piccolo popolo che cerca di sopravvivere a un grande popolo e spiegare come le ragioni dei marcomanni erano ragioni giuste, perché di solito si è raccontata sempre la ragione dei vincitori, no? Dei romani. e invece i romani non avevano ragione di stare in quel territorio dove avevano rubato donne e bambini e avevano saccheggiato per anni. E poi gli anni che racconto io sono anni in cui l'impero vive da una parte una grande peste, che è quella antonina, con la quale si misurerà Galeno, e dall'altra vive una corruzione dei costumi che fa da contrasto invece alla grande moralità di Marco Aurelio. È ovvio che immaginarci un popolo che combatteva con il legno e non con il ferro, certo, contro ai romani, ci va a pensare magari alla attualità per certi versi. Però volevo raccontare anche come le guerre del passato spesso sono state raccontate in maniera diversa, e gli antichi avevano il coraggio di raccontare che se c'era stato un genocidio, c'era stato un genocidio. Pensate che il racconto già degli antichi rispetto alla campagna contro i Galli di Cesare non era una santificazione di Cesare. Cesare fece una campagna contro i Galli per fare la sua campagna politica, e la casualità di quello che racconto io è che il povero Marco Aurelio si trova a combattere nonostante non lo volesse fare, sostanzialmente, perché se dipendeva da lui avrebbe gestito in maniera morale la situazione, però una situazione di guerra non ha la possibilità di essere gestita in maniera lineare, cioè purtroppo il sangue chiama spesso il sangue, e le ragioni delle vittime sono quelle che non vengono mai raccontate. Quindi ci tenevo molto che il viaggio nel passato potesse far guardare in qualche modo in maniera diversa il presente.
5: È un libro appassionante, come sono i libri di Luca Crovi, che peraltro mescola evidentemente fonti storiche ma anche azione, un pizzico di fantasy, visto che l'hai citato, no? E poi anche dei riferimenti.
6: Sì, è un libro gotico, perché sì. Tieni presente che in quel periodo per la prima volta i romani scrivono dei saggi sui lupi mannari. Quindi immaginarsi che i guerrieri lupo, cioè i berserker dei marcomanni, li potessero spaventare è molto plausibile, anche perché non furono conflitti aperti nella prima parte, era una sorta di guerriglia, con i guerrieri che entravano e uscivano dalle foreste, sparivano e incendiavano qualsiasi cosa. Chi ha visto il gladiatore penserà a un grande scontro aperto,
5: no,
6: come quello che ci mostra il Vescovo, ma non è così,
5: no.
6: Gli scontri aperti arrivarono dopo, e la cosa pazzesca è che i romani, che erano cresciuti nel culto dei lupi e in particolare della lupa, in quel periodo se vedevano qualcuno vestito da lupo un po' di paura ce l'avevano, perché era qualcosa che non conoscevano.
5: Luca, l'aquila e i lupi.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
9: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su Decathlon.it.
10: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
11: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 10.30. In Ucraina il governatore della regione di Zhytomyr ha denunciato l'uccisione di due persone in un attacco russo su un'area industriale. In Polonia stamattina l'esercito ha annunciato di aver fatto decollare i suoi aerei da combattimento durante un attacco russo contro l'Ucraina. Queste misure sono di natura preventiva e mirano a garantire la sicurezza e la protezione dello spazio aereo, soprattutto nelle aree vicine a zone minacciate, si legge in un comunicato. E per il terzo giorno di fila, due aeroporti polacchi vicini al confine ucraino hanno interrotto le operazioni di volo.
3: In Russia il Ministero della Difesa dice che le forze ucraine hanno lanciato circa 600 droni contro il paese, mentre in diverse regioni erano già aperti i seggi per le elezioni parlamentari che andranno avanti fino a domenica, le prime da quando è iniziata l'invasione dell'Ucraina. Sulla scheda ci sono solo candidati approvati dal regime e la vittoria del partito di Putin è scontata, ma dalla sua portata potrebbero arrivare segnali sulla tenuta dello stesso regime e sulla percezione della guerra da parte della popolazione.
2: Secondo il New York Times, intanto Donald Trump starebbe valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. La notizia arriva mentre si aspetta la firma del presidente sulle sanzioni contro Mosca approvate ieri dal Parlamento di Washington, le prime da quando Trump è tornato alla Casa Bianca.
3: Il ministro della difesa Crosetto dice che un aereo militare italiano è stato colpito in un attacco a una base in Arabia Saudita. Non ci sono militari italiani coinvolti né altri danni a mezzi o infrastrutture utilizzati dal nostro personale, ha aggiunto Crosetto. Ieri dall'Arabia Saudita era arrivata l'accusa ai miliziani Houthi dello Yemen di aver ucciso una persona in un attacco sulla regione della Mecca, mentre il ministro della difesa italiano aveva annunciato una scorta militare per le navi del nostro paese che passano nello stretto di Bab el Mandeb, minacciato dagli stessi Houthi. Da capire però se e come questa scorta si concretizzerà.
2: Una notizia di questi minuti: ci sarebbe stato un lancio di uova dalle persone che stanno manifestando fuori da un evento con Roberto Vannacci a Torino contro le forze di polizia. L'evento è quello organizzato da un sindacato di polizia che nei giorni scorsi aveva causato polemiche proprio per la presenza dell'ex generale.
3: Dopo la sospensione del bollo auto, Matteo Salvini rilancia e promette anche lui misure per gli automobilisti. Il segretario della Lega ha annunciato che chiederà il rinvio dello stop alla circolazione per le auto diesel Euro 5, tra le più inquinanti, stop che è previsto dal 1 ottobre in alcune zone d'Italia. La norma è inserita in un decreto che porterò nel prossimo Consiglio dei Ministri, ha detto Salvini, che poi se l'è presa con quella che lui ha definito l'ideologia pseudo-green di Bruxelles, che continua a fare danni.
2: Tre ufficiali dei carabinieri sono indagati in merito ai fatti di Castel d'Azzano, la strage avvenuta vicino a Verona il 14 ottobre 2025, quando tre agenti morirono nell'esplosione di un casolare innescato dai fratelli Ramponi durante un intervento di sfratto. Gli ufficiali sono indagati per negligenza. Il fascicolo riguarda presunti errori nella pianificazione dell'intervento, nella sua gestione, per non averlo interrotto quando era ormai chiaro che i fratelli avevano saturato di gas l'ambiente del casolare, con rischio evidente di esplosione. La richiesta di accertare altre responsabilità, oltre a quella degli stessi fratelli Ramponi rinviati a giudizio, era stata avanzata dai familiari delle vittime. La prossima edizione del giornale radio alle 12.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Sabato 19 e domenica 20 settembre torna l'Isola che c'è, la Fiera delle Economie Solidali. Nel parco di Villa Guardia ti aspettano stand, incontri, laboratori, concerti, spettacoli e food truck. Vivere in connessione è il filo conduttore della 22esima edizione. Un invito a costruire insieme un presente e un futuro più sostenibili. Salta sull'isola. Scopri il programma su fieralisolacheche.org.
5: Anteo porta il cinema nei municipi.
6: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
5: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione. Dal 19 al 24 settembre al Giardino Baden-Powell.
6: Il programma su spaziocinema.info.
7: Carriole, carriole, carriole.
8: Ma non era parole?
7: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Okay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
8: Un capolavoro senza tempo.
7: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
8: Brico Okay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
9: Brico Okay, più vicino a te.
7: Brico Okay è sempre più conveniente, anche su bricookay.it.
5: Vuoi scrivere per il teatro? Fino al 20 settembre sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di drammaturgia. Docente del corso, la drammaturga premio UBU Letizia Russo. Il corso è organizzato in partnership con il Festival di Teatro Antico di Veleia e l'Associazione Nazionale Critici di Teatro. È gratuito, a numero chiuso e si svolgerà in parte online e in parte a Piacenza. Non perdere questa occasione unica e preziosa. veleiateatro.com e Fondazione Fare Cinema. Cinema.it.
10: Medicina Democratica è lieta di invitarvi all'ascolto di 37 e 2.

0: Buongiorno, buongiorno, un saluto. 37.2 in onda come sempre il venerdì mattina dopo il GR delle 10.30 per parlare di sanità. I nostri contatti 37.2@radiopopolare.it e quelli della diretta 331-6214013 per sms, telegram e whatsapp. diretta@popolarenetwork.it. Scriveteci, per scriverci le vostre storie, quello che vi capita, usate la mail appunto della trasmissione. Sapete, di molti casi noi parliamo poi anche qui in onda. Vi ricordo anche che abbiamo una pagina di Facebook che potete seguire e che su quella, come su quelle dell'Osservatorio Salute e quelle di Vittorio Agnoletto, trovate le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa. Tantissime persone ci hanno chiesto il file con le indicazioni via mail settimana scorsa, ci fa piacere, ve lo mandiamo volentieri, quindi scriveteci alla nostra mail. Vi ricordiamo anche che per contattare il difensore civico bisogna andare online al sito difensoreregionale.lombardia.it. In studio Elena Mordiglia, Vittorio Agnoletto. Ciao Vittorio, bentornato.
1: Buongiorno a tutti e a tutti.
0: Buongiorno, allora prima del programma di oggi, come sempre molto molto fitto, parliamo della tua newsletter.
1: Sì, la mia newsletter ha ripreso le sue pubblicazioni, esce come sapete ogni due sabati alle 10.11, arriva nella cartella di chi si è iscritto. L'iscrizione è gratuita, basta andare sul computer, Vittorio Agnoletto, diritti in salute, che è il nome della newsletter, e vi iscrivete gratuitamente. Dico solo questo, che nel numero che è uscito sabato scorso, che chi si iscrive adesso può recuperare e avere tutti i numeri passati, c'è un punto che tratta della corruzione in sanità, con una serie di indicazioni estremamente precise che il servizio sanitario dovrebbe seguire. Sono strumenti che servono anche a noi attivisti. Li leggiamo, vediamo come funzionano e poi andiamo a vedere se il nostro ospedale, la nostra ASL, la nostra SST, la nostra ATS ha inserito questi meccanismi di controllo anticorruzione, altrimenti possiamo organizzare vertenze per chiederlo. Quindi la newsletter è uno strumento utile. Ma veniamo adesso alla puntata di oggi. Abbiamo cambiato e rivoluzionato il programma, perché questa è una trasmissione di informazione, ma è anche una trasmissione di attivismo. Stiamo sulle notizie e cerchiamo anche di organizzare le iniziative per difendere il servizio sanitario. Oggi noi cominciamo parlando delle accuse che sono state rivolte ai medici che sono chiamati a dare l'idoneità al restringimento dei migranti nei CPR. Sapete tutti che cosa è accaduto, sono state fatte perquisizioni nelle case di 23 medici, è stato accusato un medico, Nicola Cocco, di associazione a delinquere e oggi ne parliamo. Proseguiremo poi con un caso segnalato da voi e parleremo dei tempi di validità delle ricette. Vi racconteremo il caso di una persona che è morta per shock anafilattico a seguito di un attacco con liquido di contrasto. Parleremo poi di visite oculistiche e in particolare di una delibera della Regione Lombardia che modifica la situazione. E infine, se ci sarà tempo, parleremo di ospedali di comunità.
0: Allora, stiamo cercando di collegarci con il nostro primo ospite, che è il medico Nicola Cocco, e ci proviamo, continuiamo a provarci. Intanto Vittorio, magari riassumiamo, comunque tu hai detto tante persone sicuramente avranno sentito parlare di quello che è accaduto questa settimana, in particolare mercoledì, quindi le accuse rivolte ai medici che sono chiamati a dare l'idoneità al restringimento appunto di persone migranti nei CPR. Mercoledì 23 medici sono stati appunto sottoposti a perquisizioni, sono stati sequestrati cellulari e computer, soprattutto si tratta di infettivologi e di psichiatri. Cominciamo magari con un tuo commento.
1: Sì, questa è una storia abbastanza lunga, nel senso che comincia nel 24, nell'estate del 24 c'è un appello rivolto agli operatori della salute contro i centri di permanenza per il rimpatrio. Perché che cosa accade? Che il governo stabilisce che sono i medici che devono dare l'idoneità perché il migrante possa essere rinchiuso nei CPR. Questo meccanismo inizia con il richiedere ai medici il fatto di dare l'idoneità per rinchiuderlo addirittura nei CPR che sono all'esterno dell'Italia, parliamo di quelli in Albania. Poi viene chiesto ai medici di dare l'idoneità per rinchiudere i migranti nei CPR che stanno sul territorio nazionale. Si solleva un primo problema, lo solleva la rete No CPR con l'appoggio di tutte le associazioni che si occupano di salute dei migranti, e la richiesta è molto semplice: togliamo ai medici questo ruolo. I medici hanno il compito di tutelare la salute delle persone, di evitare che le persone siano esposte a situazioni che possono essere patogene, cioè procurare malattia. Non è compito dei medici assumere decisioni che comportano come conseguenza restrizione della libertà. Nella primavera del 2025 lanciamo un altro appello: non c'è salute nei CPR, i medici non diventino corresponsabili. L'appello è lanciato dalla Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, la SIM, ed è sottoscritto anche da 6 medici: da Nicola Cocco, appunto rappresentante della rete No CPR, dal sottoscritto come Medicina Democratica, da Cristina Cattaneo, professoressa di medicina legale all'Università di Milano, Gavino Maciocco, professore di igiene all'Università di Firenze, e da Monica Minardi e Chiara Montaldo, rispettivamente presidente e responsabile del settore medico di Medici Senza Frontiere in Italia. Questa lettera viene anche recapitata al Comitato Centrale della Federazione Nazionale Ordine dei Medici, che si riunisce il 27 giugno del 2025 a Roma, discute questo appello a livello nazionale e risponde dicendo che ha recepito e discusso questo appello della SIM, il documento largamente condiviso negli intenti e attentamente analizzato nei contenuti che sono stati oggetto di ampio dibattito, vuole sensibilizzare sulle condizioni di detenzione amministrativa dei migranti nei centri di permanenza di rimpatrio. E il presidente nazionale dell'Ordine dei Medici dichiara: registriamo il malessere dei colleghi che vivono in prima persona queste situazioni e vorremmo che il problema dei diritti fosse maggiormente rappresentato. E cioè l'Ordine dei Medici ribadisce: non è questo il ruolo dei medici. La situazione va avanti e ci arrivano una serie di segnalazioni a 37.2 e non solo, di condizioni inumane di persone che sono ristrette nei CPR. E in questo momento qui mi fermo, perché noi abbiamo in trasmissione, con la prima intervista da quando è tornato in possesso del suo cellulare che era stato requisito durante questi primi giorni dell'indagine, proprio il dottor Nicola Cocco, che tante volte è stato già presente ed è intervenuto nella nostra trasmissione. Buongiorno Nicola.
2: Buongiorno a tutte e a tutti, grazie per l'invito.
1: Allora, come abbiamo sempre fatto, siamo due colleghi e quindi ci diamo del tu. Intanto, a nome di tutta la nostra redazione, siamo contenti di averti con noi in trasmissione e di poterti ricontattare, che sei tornato in possesso del tuo cellulare. Allora, di che cos'è che ti accusano concretamente, al di là della formulazione ufficiale?
2: Sì, concretamente mi accusano di essere a capo di un'associazione a delinquere che ha come fine il fatto di produrre dei certificati falsi per non far andare le persone nei CPR, questo per dirlo proprio in maniera con l'accetta, perché si parte dall'assunto che i medici o dei medici che partecipano alla nostra campagna stiano facendo dei certificati falsi, non si capisce neanche poi con quale fine, e che ci sia una regia dietro di cui io sarei il coordinatore.
1: Ecco, però se fai un'associazione a delinquere, l'associazione deve essere associato con qualcuno. Ci sono altri indagati ad oggi? Non sei.
2: Ad oggi sono gli stessi indagati di Ravenna.
1: Ah, quindi ci sarebbe un collegamento tra questo e Ravenna. Ecco, io ricordavo i primi appelli che abbiamo lanciato dal 24 in poi, che segnalavano il ruolo assolutamente non adeguato che veniva chiesto e che viene chiesto ai medici, di essere cioè coloro che alla fine determinano il fatto se il migrante può essere rinchiuso o no nel CPR. Avevamo fatto un appello all'obiezione di coscienza, avevamo presentato un documento all'ordine dei medici che aveva discusso e che aveva condiviso nelle sue linee generali, e poi grazie all'aiuto della rete No CPR avevamo anche segnalato diversi casi che andavano proprio nella direzione opposta, cioè ricordavamo episodi dove erano state date delle idoneità a delle persone migranti che avevano tutta una serie di patologie. Voi stessi l'avete documentato, possiamo riassumere questo e la lettera che insieme abbiamo fatto all'ordine dei medici, perché il problema è quello, il problema è che ruolo vengano a svolgere i medici.
2: Sì, infatti noi avevamo evidenziato nello specifico due casi di persone con seri problemi psichiatrici che non erano stati presi in carico e che addirittura poi erano stati riconosciuti come tali, in particolare in una situazione, da una commissione vulnerabilità esterna, nello specifico dalla commissione vulnerabilità del CPR di Giade in Albania, dove questa persona che prima si trovava detenuta nel CPR di Milano era stata trasferita. E noi avevamo rilevato che quei problemi di salute erano già rilevabili all'ingresso. E questo non era stato valutato in maniera corretta dal nostro punto di vista da parte dei medici certificatori. Il punto quindi di fondo è che se vengono date delle non idoneità si finisce nell'ambito del reato del falso ideologico. Invece nella stragrande maggioranza dei casi in cui queste idoneità vengono date, e ricordiamo che idonei erano stati valutati anche Moussa Albalde, Usman Silla e tutte le persone che sono morte nel CPR, in quel caso si può andare e procedere tranquillamente. A me preme sottolineare che il fuoco e la nostra attenzione non deve essere dissolta adesso da questo aspetto della criminalizzazione di sanitari che cercano di tutelare la salute delle persone, ma deve restare sul quadro a cui facevi riferimento tu all'inizio, cioè che i CPR sono dei luoghi con delle criticità di salute, di patogenicità strutturali. E il punto non è chi fa l'idoneità, chi non la fa, il punto è che quei posti sono dei posti dove le persone migranti soffrono, si ammalano e muoiono, e io credo che sia su quello che dobbiamo sfocalizzarci.
1: E come abbiamo ricordato insieme nella lettera che abbiamo inviato al Presidente dell'Ordine dei Medici di Milano, noi abbiamo detto che esiste un articolo 32 del codice di deontologia medica che tra l'altro afferma che il medico tutela la persona in condizioni di vulnerabilità o fragilità psicofisica, sociale o civile, in particolare quando ritiene che l'ambiente in cui vive non sia idoneo a proteggere la sua salute, la dignità e la qualità di vita. Quindi quello che possiamo dire è che l'attività che i colleghi stanno svolgendo quando dicono questo soggetto non può essere rinchiuso in CPR sia in linea perfettamente con il codice deontologico medico, ma anche con i documenti dell'OMS, giusto, che più volte hai ricordato.
2: Sì, ricordiamo che sia nel 2022, ma poi recentemente a gennaio di quest'anno, l'OMS è uscito con dei documenti, con delle pubblicazioni, quindi basate sulle evidenze, che raccoglievano centinaia di articoli che sottolineavano appunto questi aspetti della patogenicità. Quindi si tratta di evidenze scientifiche che hanno informato poi gli aspetti tecnici della campagna, che si basa proprio sulle evidenze scientifiche e sugli aspetti deontologici.
1: E nel caso che abbiamo sottolineato a Milano, c'è stato poi un intervento del giudice di pace che ha detto: preso atto del pericolo imminente per la salute e la vita, questo soggetto deve essere fatto uscire dal CPR e trasferito in una struttura sanitaria pubblica idonea. Cioè parliamo di un soggetto per cui era stata data l'idoneità, il certificato che diceva è idoneo andare in CPR riportava parametri vitali normali e veniva omesso totale idonea. Cioè parliamo di un soggetto per cui era stata data l'idoneità, il certificato che diceva è idoneo andare in CPR riportava parametri vitali normali e veniva omesso totalmente un quadro di polidipendenza cronica grave da cocaina.

0: tentativi di autolesionismo, addirittura a un certo punto viene portata al pronto soccorso e mentre è in attesa al pronto soccorso della visita c'è un altro atto di autolesionismo, era in terapia con Lyrica, Valium, Lorazepam e via dicendo e viene messo nei CPR. Noi chiediamo all'ordine dei medici, ma e qui non intervenite, non andate a fare un'indagine a vedere la legittimità o meno del comportamento di quei colleghi che hanno dato l'idoneità. E stiamo aspettando ancora una risposta, mentre invece sotto accusa vengono messi coloro che applicano quello che è il dovere etico del medico. E io infatti quello che ti chiedo è, ma scusa, un medico che si trova di fronte a tali situazioni avrebbe potuto, in scienza e coscienza, in base al giuramento professionale che facciamo, agire in modo diverso?
1: Se il codice deontologico e l'etica professionale hanno ancora un valore che è superiore alle delle indicazioni burocratiche, direi che c'è solo una via che si può seguire, che è quella appunto di riconoscere che le persone, in particolare persone che hanno delle evidenti problematiche, non possono essere considerate idonee a dei luoghi che sono stati definiti patogeni, torturanti a livello internazionale. Considerato che poi queste stesse persone, come ricordavi, vengono poi rilasciate per motivi di salute, ma magari dopo aver fatto 3, 4, 5 mesi di CPR, con degli effetti anche a lungo termine sulla salute psicofisica che nessuno gli andrà a risarcire.
0: Certo, e questo è anche il motivo per cui io ritengo che a questo tipo di attività che fanno i colleghi andrebbe riconosciuto un encomio, andrebbero ringraziati perché poi proprio concretamente stanno evitando che delle vite umane precipitino all'interno di un buco molto molto nero che può portare, come abbiamo visto diverse volte, anche al suicidio o comunque a lesioni molto gravi. E qui c'è stato per tanto tempo l'assenza della politica, anche di una politica, diciamo, di sinistra, che dovrebbe far diventare questa una battaglia fondamentale, a mio parere, non una battaglia di nicchia, perché in discussione ci sono valori assolutamente molto importanti e universali. Ora, noi andremo avanti a parlare di questi temi e sicuramente parteciperemo alle varie iniziative di mobilitazione che si decideranno, che poi, sai, non sono tanto, io almeno la vedo così, iniziative di mobilitazione, scusami, ma in solidarietà vostra, ma sono iniziative di mobilitazione per riaffermare principi, perché se va avanti l'inchiesta contro di voi, fa un passo indietro totale il codice deontologico medico e la concezione della professione medica, che a quel punto può essere utilizzata per tutto. La Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici ha riconosciuto molto bene la diversità tra ruolo medico e l'applicazione delle leggi repressive e contenitive. E lì, se le fa lo Stato, deve essere lo Stato a risponderne, ma non attraverso i medici. Vuoi dire ancora una parola sulla libertà e l'importanza dell'autonomia della professione medica?
1: Guarda, questo è un aspetto talmente eclatante che direi che ne ha parlato già in maniera esaustiva lo stesso presidente della Federazione Nazionale degli Ordini, cioè l'autonomia professionale dei medici è sacra. Se non c'è quella, non c'è la possibilità di creare un rapporto medico-paziente. Permettimi solo una riflessione personale. In primo luogo ne approfitto per ringraziare tutta la solidarietà e la vicinanza che è stata espressa in queste ore, però vorrei sottolineare un aspetto. Qui non abbiamo la necessità di fare una difesa corporativista, non abbiamo la necessità di chiuderci a riccio, perché tutto quello che noi stiamo facendo è alla luce del sole, è pubblico ed è in vista della difesa di diritti delle persone. Il punto centrale resta quello che stiamo facendo soffrire alle persone migranti nella nostra società e non solo all'interno dei CPR.
0: Credo che possiamo concludere qui. Non abbiamo nulla da aggiungere alle parole importantissime che tu hai detto. E noi siamo
1: Vi
0: al vostro
1: ringrazio.
0: fianco. Grazie moltissimo, Nicola.
1: Vi ringrazio. Ciao, un caro saluto.
2: Grazie. Caro saluto anche a te. Grazie ancora a Nicola Cocco del medico e della rete Mai più Lager, no, ai CPR.

0: 37.2 Radio Popolare, cambiamo argomento e andiamo adesso a farvi ad ascoltare il racconto della figlia di una signora che è morta a seguito di uno shock anafilattico. Partiamo quindi dalla sua testimonianza, dalle sue parole.
1: Vi scrivo perché il 14 febbraio del 2025 mia mamma si è recata all'ospedale per sottoporsi ad una TAC con liquido di contrasto. Mia mamma aveva 58 anni e aveva finito un ciclo di chemioterapia, di radioterapia, scusatemi, per un tumore al seno. E aveva questo appuntamento il 14 e alle 16, alle 19 noi famiglia non avevamo sue notizie, non rispondeva al telefono, quindi il compagno si è recato all'ospedale per capire cosa fosse successo. Quando lui arrivò in ospedale, gli dissero che mamma era in terapia intensiva, che non si era sentita bene durante questo esame e che era in coma per il probabile shock anafilattico. È rimasta in coma per 3 giorni, poi il 17 di febbraio alle 19.40 è morta. E ci siamo affidati a un'associazione per capire cosa fosse successo. E dall'autopsia è uscito che è morta appunto per shock anafilattico, quindi non ci sono colpe. Mia mamma, ovviamente, prima di sottoporsi a questo esame con liquido di contrasto, ha firmato tutti i documenti che di prassi vengono fatti firmare da tutti gli ospedali comunque. Ed è uscito, cioè, lei non sappiamo con certezza se si è mai sottoposta a un'altra TAC con liquido di contrasto, anche perché noi ad oggi non abbiamo ancora la cartella clinica. L'ultima mail risalente è il 10 di agosto, in cui l'URP mi comunica che la cartella clinica non può essere ancora consegnata alla famiglia perché è ancora sotto sequestro dalle autorità giudiziarie. Quello che ci chiediamo è se questo è quello che può capitare quando una persona va a sottoporsi a un esame diagnostico con liquido di contrasto. Cioè, io vado in un ospedale per farmi curare e non esco più, esco dentro una bara. Che cosa firmiamo quando firmiamo questi consensi? Cosa si iniettano? Non c'è una prassi prima che si può eseguire, prima di fare queste cose. Volevo precisare che nessuno ha pensato di avvisare la famiglia. Cioè, noi siamo venuti a conoscenza di questo perché ovviamente non ricevendo nessuna risposta da parte di mia madre ci siamo preoccupati. Abbiamo detto, vabbè, ci sono sempre ritardi negli ospedali, diamogli un attimo di tempo. Quando abbiamo visto che sono fatte le 18.30, le 18.45, abbiamo detto, ok, andiamo in ospedale e vediamo cosa è successo. Cioè, nessuno aveva un numero di telefono, che io sappia, si mette anche il numero di un parente dentro questi fogli. Quindi diciamo che la situazione non è stata gestita bene, secondo noi, e ci deve essere più consapevolezza comunque di quello che viene fatto a una persona per sottoporsi a certi accertamenti. Grazie.
2: Come avete ascoltato, una testimonianza che affronta una situazione molto pesante, drammatica. Noi ringraziamo per la disponibilità a questa intervista. I problemi qui che vengono sollevati sono tanti e diversi. Ne cito due in particolare. Il primo è il comportamento della struttura nella relazione con la famiglia. Sono stati avvisati? Non sono stati avvisati? Perché non gli è arrivata subito la notizia di qual era la situazione? Si sono trovati di fronte a una tragedia, a un dato di fatto. Almeno questo è il racconto che abbiamo ascoltato. E poi c'è l'altro aspetto, il decesso, si poteva intervenire, poteva fare qualcos'altro, quell'ospedale nello specifico. Su questa è aperta un'inchiesta e quindi noi non ci addentriamo in questa vicenda specifica. Però da qui prendiamo spunto per approfondire l'argomento con un ospite.
0: Il nostro ospite è già in collegamento con noi, Daniele Cohen, medico d'urgenza, per tanti anni ha guidato il pronto soccorso dell'ospedale di Guardia di Milano. Buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
2: Grazie moltissimo, come con tutti i colleghi ci diamo del tu. Hai ascoltato questa testimonianza, non ti chiediamo di entrare nel merito del caso specifico, ti chiediamo invece di spiegarci come si può evitare che una situazione simile si ripeta. Qui, se abbiamo compreso bene, c'è stato di mezzo il ruolo del contrasto. Allora, prova a spiegarci tutto.
3: In sintesi, gli esami radiologici, in particolare le TAC, con mezzo di contrasto sono ormai essenziali nella gestione, nel follow-up di tante malattie e quindi è, diciamo, normale che una persona che ha avuto un problema di carattere oncologico e che è stata trattata faccia dei controlli nel tempo, che poi variano a seconda della situazione, e spesso per identificare un'eventuale recidiva del tumore si utilizza il contrasto, che evidenzia le patologie oncologiche meglio rispetto a un attacco senza contrasto. Quindi, diciamo, l'indicazione anche nel caso specifico probabilmente c'era, sono migliaia le TAC di questo genere che si fanno ogni anno. Il rischio del mezzo di contrasto sono sostanzialmente i rischi due: il primo è quello di reazioni allergiche fino alle anafilassi più gravi, e il secondo è invece un problema di insufficienza renale che a volte il mezzo di contrasto può determinare. Il primo, se questo di cui si parla, quindi il rischio allergico, è relativamente frequente, circa un caso ogni 100, ma 9 su 10 di questi casi sono reazioni assolutamente minori, un po' di arrossamento della cute, un po' di prurito, un po' di malessere. Per quello che riguarda le cifre, sono andato a rivedermi anche recentemente i dati delle grandi associazioni, società internazionali di radiologia, le reazioni moderate a mezzo di contrasto capitano circa una volta ogni 1000 esami, le reazioni severe, gravi, quindi con uno shock anafilattico, ipotensione, disturbi del respiro e quant'altro, circa una volta ogni 20.000, e la morte da shock anafilattico per contrasto circa una volta ogni 200.000 esami. Quindi nel caso specifico stiamo comunque parlando di una situazione molto rara. Adesso, se vuole, entriamo nel capitolo numero 2, che dice si possono prevenire o non si possono prevenire queste cose.
2: E certo, perché questo è il punto, perché il cittadino che dice no, non ho allergie, non ho problemi con mezzo di contrasto, può anche dichiarare questo perché non lo sa. E quindi, se questo si verifica, la domanda è: si può fare qualcosa o no in situazioni di emergenza? Stiamo sempre ragionando in termini generali, non stiamo entrando nel merito del caso specifico.
3: Sì, in termini generali, ma come probabilmente i tuoi ascoltatori sanno se ti seguono abitualmente, i riferimenti sono di solito le linee guida internazionali, quindi delle direttive, delle procedure che vengono suggerite sulla base della documentazione scientifica disponibile dalle grandi società mediche. Nel caso specifico, le linee guida internazionali dicono che soltanto se la persona ha avuto una documentata, pregressa, grave reazione a mezzo di contrasto, ha senso fare qualcosa di preventivo. Questo qualcosa vuole dire sostanzialmente a riconsiderare se davvero quell'esame è indicato, b cambiare il mezzo di contrasto, perché ne esistono diversi, rispetto a quello che ha dato la prima grave reazione, c eventualmente fare una premedicazione con cortisone alcune ore prima dell'esame. Però tutte le linee guida concordano nel dire che queste tre diciamo, precauzioni si applicano solo alle situazioni che abbiano già una storia pregressa di grave reazione allergica.
2: Se non c'è una storia pregressa e la vicenda precipita mentre si sta eseguendo l'esame, cosa si può fare, cosa prevedono le linee guida?
3: Ecco, questo credo che sia, anche rispetto alla storia in cui non vogliamo entrare, ma il punto chiave. Quindi, dato per scontato che le reazioni gravi sono molto rare e che prevederle e ridurle è obiettivamente difficile, perché nessuna delle cose che ho citato poi in realtà garantisce che non ci potrà essere comunque una reazione allergica, la cosa importante è che chi esegue un esame con mezzo di contrasto sia in grado di intervenire in caso di bisogno. Questo significa che quando viene iniettato il mezzo di contrasto deve essere presente un medico, radiologo, che questo medico e il personale siano formati alla gestione dell'emergenza. Ora, tra le tante cose che si possono fare di fronte a uno shock anafilattico grave, che di solito è immediato o quasi immediato dopo la somministrazione del mezzo di contrasto, ce n'è una molto semplice ed è quella considerata salvavita, ed è la somministrazione di adrenalina intramuscolo. Quindi una cosa molto banale, mezza fiala di adrenalina ripetibile intramuscolo è la risposta più efficace a questo tipo di situazioni, che poi possono precipitare e richiedere tutta una serie di altri interventi fino all'intubazione e tutto quello che vogliamo, però la cosa fondamentale è che ci sia un medico che abbia l'adrenalina e che in caso di reazione allergica grave la somministri tempestivamente. Questo è proprio l'ABC che deve essere garantito.
2: Questa possibilità di intervento deve essere di default, cioè come linea guida, disponibile ogni volta che viene utilizzato un mezzo di contrasto.
3: Sì, assolutamente. Cioè, ma questo, voglio dire, tenderei a dire che nei grandi ospedali è chiaro ed è parte della routine, però appunto mai dire mai, insomma, quindi l'adrenalina deve essere disponibile, va tenuta in frigorifero, quindi in un frigorifero vicino al luogo dove viene fatto l'esame, deve esserci qualcuno che è autorizzato ad utilizzarla, quindi un medico. Questo è l'ABC. L'altra cosa rilevante, però questo è già un altro pezzo, ma so che il tempo fugge ed è importante che lo dica, quando capita una reazione sperabilmente meno grave di quella di cui purtroppo ci siamo occupati oggi, è importante che sul referto radiologico venga segnato che c'è stata la reazione, segnato qual è stato il mezzo di contrasto utilizzato, segnato come si è intervenuti. Perché quando dicevo, no, magari uno racconta che ha già avuto una reazione, nella grande maggioranza dei casi, quando poi il radiologo dice sì, ma che mezzo di contrasto hanno usato, la persona ovviamente non lo sa e sul referto spesso non è segnato, quindi impedisce anche quel passo importante in caso di precedenti eventi, che è cambiare il mezzo di contrasto che si utilizza.
2: A tuo parere è possibile che in alcune strutture ospedaliere dove viene utilizzato ovviamente il mezzo di contrasto, che ormai è diffusissimo, questa possibilità di intervento d'urgenza che hai descritto tu prima non sia disponibile? Non sto parlando del caso specifico, la domanda è se è di default ormai da tutte le parti oppure...
3: Allora, mai dire mai, no? Perché purtroppo se ne vedono di tutti i colori, però credo che sia molto, molto improbabile che la disponibilità del farmaco e la consapevolezza del problema in chi fa ogni giorno decine di esami col contrasto non sia considerata. Poi no, capitano le situazioni più varie, il medico che è stato chiamato in urgenza da un'altra parte e così via, però credo e spero sinceramente che questa sia la regola in tutti gli ospedali, e in tutti gli ospedali che utilizzano mezzi di contrasto.
0: Grazie mille. Grazie al dottor Daniele Cohen per essere stato con noi. Grazie.
2: Grazie moltissimo.
3: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Grazie.
2: Per la precisione e la chiarezza scientifica, pensiamo di aver contribuito a far chiarezza su il tema in sé, dopodiché qui ci sarà, c'è già in atto un'inchiesta, un'indagine della magistratura e chiarirà quello che è accaduto.

0: Andiamo a parlare adesso invece di visite oculistiche. La regione con una delibera ha stabilito che il medico di medicina generale, la regione Lombardia naturalmente, ha stabilito che il medico di medicina generale di fronte a una problematica oculistica debba inviare il paziente da un ortottista, il quale sarà lui poi a decidere come procedere e se sarà necessaria una visita oculistica. Beh, per parlare di questa delibera noi abbiamo raggiunto il professor Pasquale Troiano, che è primario del reparto di oculistica dell'ospedale di Erba e presidente dell'associazione sindacale medici oculisti e ortottisti italiani, che ha mandato una lettera, l'associazione ha mandato una lettera all'assessore al welfare Guido Bertolazzo per contestare questa decisione. La prima cosa che gli abbiamo chiesto di spiegarci qual è la differenza e quali sono i diversi ruoli professionali tra un ortottista e un oculista.
1: La differenza è formativa. L'oculista è un laureato in medicina e chirurgia con un percorso di studi di 6 anni, a cui segue un percorso di specializzazione in oftalmologia, in oculistica di altri 5 anni. L'ortottista è un laureato di primo ciclo, cioè a dire una laurea breve triennale, e il suo ciclo di studi di formazione finisce là. Quindi già la differenza tra 11 e 3 anni dovrebbe far intendere che sono figure del tutto distinte tra loro. L'ortottista però svolge un ruolo tecnico e di supporto all'oculista fondamentale nello studio dei movimenti degli occhi, che sono la loro principale specializzazione, e gli ortottisti si definiscono anche, la loro definizione completa è ortottista assistente di oftalmologia, cioè contribuisce con l'oculista allo svolgimento di alcune parti dell'attività di assistenza al paziente, e come ad esempio l'esecuzione di esami sul paziente non invasivi, quindi senza contatto tra il tecnico ortottista e il paziente. Ora, io vorrei fare anche una piccola precisazione, se mi permette.
0: Sì.
1: In realtà la delibera della Regione Lombardia è innanzitutto un progetto sperimentale, no? Almeno così la definiscono, e quindi non sappiamo quali saranno i percorsi sperimentali di questa delibera. Ma l'aspetto più caratteristico di questa delibera è che il medico di medicina di base, che è quello che poi deve prendersi l'impegno di prescrivere o la visita oculistica o la visita ortottica, è previsto che segua un corso di formazione ai fini di questa attività, perché ovviamente il medico di medicina di base, non avendo competenze né di ortottica né di oculistica ancora meno, no, è in grado di dire vai a fare la visita ortottica a seconda o la visita oculistica a seconda delle caratteristiche del paziente. E questi corsi di formazione sarebbero organizzati dall'azienda sanitaria territoriale, non sappiamo con quali caratteristiche, ma certo nella deliberazione si dice che ogni azienda sanitaria organizzerà dei corsi per conto suo, quindi anche una notevole differenza tra azienda e azienda da un punto di vista dell'organizzazione e dei contenuti di questi corsi. Quindi mi sembra un po', insomma, un approccio non perfettamente strutturato da un punto di vista organizzativo.
0: Ecco, sì, quindi in qualche modo anticipa anche un po' la domanda che l'avrei fatta adesso, perché contestate quindi questa decisione della regione, questa delibera, e quali potrebbero essere le conseguenze concrete che deriverebbero dall'applicazione appunto di questa scelta?
1: Sì, ma io, diciamo, più che, se vorrei dire, più che contestare, perché non è questo lo spirito, è proprio cercare di dare un contributo di buon senso, no? A un progetto che ha notevoli difficoltà dal punto di vista proprio della sua realizzazione. L'ortottista non può diventare un filtro, perché non ha, per fare il filtro devi avere le competenze. Come fa l'ortottista a dire, dopo aver non visitato il paziente, perché l'ortotista non può visitare il paziente, al massimo gli può fare un esame della rifrazione, cioè a dire capire se ha bisogno di un occhiale o meno, ma questo non gli permette di stabilire se l'occhio è sano oppure no. Quindi dopo che avrà fatto questa, diciamo, piccola valutazione, il percorso dell'ortotista è finito e il paziente dovrà essere inevitabilmente rinviato a esecuzioni di esami di approfondimento, perché è ovvio che l'ortotista mai si prenderebbe la responsabilità di dire non fare una visita oculistica, no? Suo discorso è finito qua, no? Si cautelerebbe mediante la prescrizione di esami di approfondimento e il rinvio all'oculista. Quindi abbiamo fatto un filtro che non filtra proprio niente e produce un aggravio di disagio e spese per il paziente, perché il paziente deve andare a fare la visita, deve andare dal medico di base, deve andare a fare la visita ortottica e non ha ancora risolto assolutamente niente, perché poi deve mettersi in nota per fare una visita oculistica. Quindi è un po' una presa in giro nei confronti del paziente, facendogli credere, no, che andrà a fare una visita oculistica, quando in realtà da quella visita filtro non uscirà né con una diagnosi né con una prescrizione di nulla.
0: Mm-hmm. Quindi la conseguenza principale è che si allunga inutilmente la trafila.
1: Sì, aumentano ancora gli esami di approfondimento, sì, no? Quella che si chiama medicina difensiva, ma è ovvio che c'è medicina difensiva. E uno come fa altrimenti? Si difende facendo che cosa? Dicendo, vabbè, io non sono in grado di stabilire se stanno malato, facciamo l'OCT, l'esame del campo visivo, la misurazione della facciamo tutta una serie di esami che dovrà fare l'oculista, mm-hmm, e che quindi non ha nessuna, sì, nessuna utilità, no, dal punto di vista dei tempi di attesa per arrivare a una diagnosi, mm-hmm, perché l'obiettivo è che il paziente chieda la visita oculistica non per fare una scampagnata, ma per ottenere una diagnosi e una terapia.
0: Grazie mille, grazie al professor Pasquale Troiano, che ricordiamo primario del reparto di oculistica dell'ospedale di Erba ed è anche presidente dell'Associazione Sindacale Medici Oculisti e Ortottisti Italiani. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
2: Avete capito che la Regione ha fatto un altro disastro. Cioè, nel senso che di fronte alle liste d'attesa in oculistica, anziché intervenire su quelle, anziché andare a vedere perché il privato convenzionato continua a rimandarle, perché il privato convenzionato preferisce fare altre prestazioni più remunerative, anziché le liste, anziché le visite oculistiche, non interviene su quello ma complica la vicenda. Inserisce tra la visita oculistica e la richiesta da parte del medico curante una visita dall'ortottista che non può fare assolutamente nulla, cioè può dire facciamo un esame e poi deve mandare il soggetto comunque dall'oculista e anzi magari gli fa fare più esami come logica difensiva per tutelare se stesso, perché non ha le competenze specifiche, ha un altro ruolo. Quindi per risolvere un problema, il problema non è risolto, la vicenda si è complicata, saranno in aumento in generale gli esami fatti e non diminuiranno le visite oculistiche. Un vero e proprio disastro.
0: Una precisazione su quanto abbiamo detto poco fa, tu Vittorio dicevi che c'è un'inchiesta in corso per quanto riguarda la segnalazione che ci ha fatto la signora sul decesso di sua mamma per shock anafilattico, non sappiamo, ecco, se sia proprio un'indagine della magistratura, ecco, di sicuro c'è un'indagine interna, ci sono delle cose che si muovono, però non sappiamo ancora se è già un'inchiesta della magistratura.
2: Prendo atto della tua importante precisazione, quando però si verifica un fatto di questo tipo, in genere è automatica l'inchiesta della magistratura. Comunque è bene precisare ciò su cui siamo sicuri e ciò che invece ipotizziamo.
0: Ci scrive anche Renato, ciao, devo fare un attacco con contrasto il 29 al polidiagnostico Montesano di Cornaredo e mi sta salendo l'ansia, pensate che dovrei disdire e rivolgermi a una struttura più grande?
2: No, l'obiettivo della nostra trasmissione non è creare ansia, è dare informazioni, semplicemente quando vai nell'ospedale sincerati che sia tutto a posto per un eventuale shock anafilattico, abbiano gli strumenti per contrastarlo, che dovrebbero avere assolutamente per regola da tutte le parti, ma non creiamo ansie inutili.
0: La parola ancora a voi, sentiamo che cosa è successo a un nostro ascoltatore.
3: Ho avuto alcuni problemi nel corso dell'estate nel tentativo di gestire dei problemi che riguardavano soprattutto mio padre, che è anziano, che ha avuto dei problemi abbastanza seri. E una delle due riguarda il fatto che dovevo fare una prenotazione presso l'Humanitas dopo un suo ricovero presso il pronto soccorso dello stesso istituto, perché necessariamente, così mi è stato detto al CUP, la visita andava fatta di nuovo presso l'Humanitas, perché sulla ricetta c'era una dicitura particolare che spingeva a richiedere questa visita soltanto presso le loro stesse strutture. E quindi ho telefonato un giorno, dopo aver fatto intanto diversi tentativi, lì appunto all'Humanitas, visto che era necessario farlo presso di loro. E ho chiamato, che erano all'incirca le 16:35 del pomeriggio, e c'era un messaggio automatico telefonico che diceva che il tempo di attesa era di oltre 46 minuti. Ho detto, ah caspita, quanto bisogna aspettare, ma non solo, il servizio funzionava solo fino alle 17, quindi comunque per quel giorno non mi sarebbe stato possibile farlo. Ora, ritengo che non sia giusto far aspettare le persone così tanto per una prenotazione, credo che delle soluzioni siano possibili. Per esempio aumentare il personale che si dedica alle prenotazioni, oppure aumentare l'orario in cui è possibile fare le prenotazioni, o meglio ancora centralizzare presso il CUP regionale tutte le prenotazioni, sia delle strutture pubbliche sia di quelle convenzionate, che è un tentativo che si sta facendo da anni, che si richiede come pazienti, come utenti, insomma, di avere, invece non si riesce a risolvere il problema, per cui si comincia a telefonare da un posto all'altro e poi succedono anche cose come queste. So che è successo a molti, però comunque bisogna sempre fare tutto il possibile per cercare di migliorare. Io ho anche segnalato questo disservizio al difensore civico regionale.
0: Uh-huh. Ha ricevuto risposta su questo aspetto?
3: Ho solo ricevuto come risposta il fatto che mi hanno detto che hanno ricevuto, dopodiché nello specifico non mi è stato detto niente di più. Uh-huh. Ecco, la seconda questione riguarda un aspetto di cui ci siamo resi conto tutti, insomma da ormai un po' di tempo: le ricette o le impegnative valgono non più un anno ma 180 giorni. Io non so la ragione per cui è stato fatto, magari ci sono anche delle ragioni valide. Per quanto mi riguarda, la cosa ha provocato dei problemi, perché nel mese di gennaio, sempre per mio papà, avevo dovuto prenotare una nuova visita cardiologica che mi era stata data dallo specialista che lavora lì presso quella struttura, appunto a un anno, quindi nel gennaio 27. Io ho provato subito a prenotare, mi è stato detto che non c'erano ancora disponibili quelle date, essendo un anno dopo non ho ritenuto giusto neanche protestare, non lo so se poi avrei potuto farlo o no, ma comunque dicevo, beh, un anno, può darsi che anche il medico non sappia quali saranno i suoi turni. Fatto sta che ho continuato a telefonare periodicamente fino a che la ricetta è scaduta, cioè sono passati i 180 giorni e quindi ho dovuto di nuovo passare dal medico di base, questa volta per farmi fare una nuova ricetta per una visita che poi sono riuscito solo nelle ultime settimane a prenotare, che sarà un po' dopo un anno, ma insomma non è tanto questo il problema quanto che si passa molto tempo a telefonare e poi addirittura la ricetta stessa scade. Quindi io mi chiedo se è possibile sapere perché, per quali ragioni, per noi utenti il tempo è stato ridotto da un anno a 180 giorni, perché poi succedono anche questi disservizi.
2: Su questi temi torneremo la prossima puntata, dando anche tutta una serie di informazioni. Oggi abbiamo, come avete capito, cambiato un po' la scaletta sulla vicenda dei medici del CPR.
0: Intanto grazie anche al nostro ascoltatore per aver partecipato. 372@radiopopolare.it, scriveteci per dirci cosa vi accade. Un minuto ancora per dire che ci sono ancora presentazioni del libro di Vittorio in corso, L'industria della salute, farmaci, privatizzazioni e affari, ecco perché un'altra medicina è necessaria. Vittorio sarà il 21 settembre a Samarate, in provincia di Varese, a Villa Montevecchio, alla Sala Azzurra alle 20:45, è un incontro che è organizzato da Medicina Democratica con il patrocinio del Comune di Samarate. Il 24 di settembre invece alle 17 a Trieste, al Circolo della Stampa, in corso Italia 13, organizzato dal Coordinamento Difesa Sanità Pubblica. Il 25 settembre alle 20:30 a Torre di Pordenone, alla Casa del Popolo, organizzato dalla lista Il Bene Comune di Pordenone. Poi faremo anche insieme una presentazione, così, non diciamo ancora quando? No, non lo diciamo.
2: Non lo diciamo, non lo diciamo perché è molto più in là, ma certo che ci la sarà, faremo. E da quel momento comincerai a girare con me, tutta Italia.
0: No. Ci sentiamo venerdì prossimo per una nuova puntata. Un saluto da Elena Mordiglia.
2: E da Vittorio Agnoletto.
0: Ciao.
4: Medicina Democratica vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata di 37.2.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi fino alle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, 331-6214013, il numero di telefono a cui potete scrivere con WhatsApp, Telegram o con un SMS per commenti, richieste di informazioni oppure anche segnalazioni. Allo stesso modo ci potete scrivere a cult@radiopopolare.it o a diretta @popolarenetwork.it con una mail. Naturalmente ci sono anche i social, dove naturalmente ci potete scrivere in varie maniere, peraltro lo fate spesso e vi ringraziamo, e ci ritroverete in podcast sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata. Con gli argomenti di quest'oggi ritroviamo Antonio Serra alla rubrica di fumetti del venerdì, sentiremo Marta Marangoni a proposito di una serata speciale dedicata ai Duperdue e ai loro colossal teatrali, ma in questo caso si svolgerà al cinema, ma insomma poi ce lo dice lei. Parleremo con Bruno Fornasari perché insomma periodo di stagioni, tra l'altro anticipo che la prossima puntata del Suggeritore lunedì prossimo alle 21.30 sarà tutta dedicata alle nuove stagioni che aprono proprio nelle prossime settimane. Quindi Bruno Fornasari ci racconterà quella del Teatro Filodrammatici. Tiziana Ricci, nello spazio delle arti visive del venerdì, ci parla nel suo servizio del MUNAF, il Museo Nazionale di Fotografia di Cinisello Balsamo, che ospita da questo pomeriggio la seconda edizione del Festival Ubiqua. La prima voce che ascoltiamo è quella di Barbara Sorrentini, che tra l'altro appunto ci ha mandato pochissimo tempo fa questo suo vocale, perché appunto aveva un problema ferroviario. Avremmo dovuto sentirci in diretta, ma si sta spostando, quindi ecco Barbara Sorrentini da Ancona, si trova lì per l'Odissea Adriatica Festival. E allora questo piccolo festival dedicato ai confini del mare, alle migrazioni, insomma temi che ci stanno molto a cuore, sentiamo cosa ci racconta Barbara Sorrentini in questa corrispondenza.
1: Buongiorno Ira, buongiorno a te all'ascolto. Lo dico subito, dal rumore che sentite in sottofondo, sono alla stazione di Ancona, dove ogni 3 secondi ovviamente si sentirà la voce dall'altoparlante e i treni che passano. Sono costretta a registrare qualche minuto prima perché il treno per Milano è già in ritardo. Faccio un inciso: ieri il treno che doveva arrivare qui ad Ancona ci ha messo 1.5 ore in più anche lì di ritardo. E vabbè, tanto ormai la situazione dei treni è questa. Dopo questo mini editoriale assurdo sulla questione dei treni, perché mi trovo ad Ancona? Perché c'è un festival molto interessante che si chiama Odissea Adriatica, è un festival di cinema e umanità con questo titolo che è abbastanza particolare perché ci sono miliardi di festival di cinema in Italia, in Europa, ovunque, ma la parola umanità, che ovviamente dice tanto, raramente è all'interno di un cinema, di un festival, o meglio, raramente è associata al cinema, quando in realtà tantissimi film parlano di questo. Ieri sono stata invitata alla serata inaugurale dedicata a Marjan Satrapi con la proiezione di Persepolis, il film del 2007 che ha consacrato un po' il successo di Marjan Satrapi a partire dalla sua graphic novel, e questo dà un po' l'idea di quello che è questo festival. Nei prossimi giorni, a partire da questa sera, ci sono vari film, non sono conosciuti, lo dico subito, perché questo festival raccoglie un cinema che racconta i campi profughi, racconta i centri di accoglienza, racconta le città virtuose che accolgono, così come racconta anche quelle che invece non accolgono. Dico dei nomi perché è giusto dirli. Questa sera ci sarà Le tre stagioni di Selanik. Ci sarà il Filippo Biagianti, quel regista, a raccontare questo lavoro. Ci sarà Geografia del passaggio di Giacomo Maroni e Laura Rosina. Sono tutti film, appunto, come dicevo, che si occupano di accoglienza, fondamentalmente di accoglienza. Sabato ci sarà una serata dedicata a donne, resistenza e libertà. L'autrice Albera Jantoska, che parlerà di questo libro, e con Chaisa Karimi, una rifugiata afghana e operatrice umanitaria, per cui appunto anche il tema Donna, vita e libertà, ieri ne abbiamo parlato tanto parlando anche di maggioranza tra qui, anche questo resta un tema che in tutte quelle zone e non solo rimane caldo. E poi domenica la chiusura è con un classico dell'animazione Principe e Principessa di Eshelò. Poi si parla anche di cucina con Gideon Kabiri che racconta una cucina etnica, una cucina fatta anche questa per accogliere, per conoscere il mondo attraverso i sapori. E poi la chiusura con l'orchestra di Piazza Ugo Bassi Live, che è un'orchestra multietnica. Questo è un piccolo festival della prima edizione, la direttrice artistica Matilde Migliosi è molto giovane e si è veramente cimentata, ha voluto con forza riuscire a raccogliere così, insomma, l'interesse della città, del cinema Italia, che è un cinema particolare, che fa anche un cinema de sé, non è una multisale, è uno di quei cinema che lottano. A Milano abbiamo tanti esempi come il Beltrade, il Mexico, ecco, è un po' questo tipo di storia raccontata attraverso questo festival. Volevo segnalare un'altra cosa a Milano, perché in questi giorni c'è Visioni dal Mondo, il festival del documentario diretto da Maurizio Nichetti. Proprio questa mattina c'è un incontro con Maurizio Nichetti e Silvio Soldini, perché un cinema che porta il documentario. Milano è una città che fa tanti documentari, molti dei documentaristi che vediamo nei festival italiani arrivano da Milano, e Visioni dal Mondo, insomma, da un po' di anni è un po' un presidio. Io invito ad andare a vedere il programma sul sito di Visioni dal Mondo, ma anche sulla pagina Instagram, perché ogni giorno viene pubblicato quello che ci sarà. Noi lo terremo d'occhio anche nel fine settimana, però insomma è un appuntamento che ci teniamo a rinnovare ogni anno. Saluti a tutti con il rumore del treno.
0: Allora, un po' come in Frankenstein Junior, arriva il treno, grazie a Barbara Sorrentini, ve lo ricordo, ci ha parlato di alcuni dei temi che si sono affrontati e anche del tipo di titoli che sono stati presentati ad Ancona per l'Odissea Adriatica Festival. E adesso in realtà restiamo un po' al cinema.

0: Ci teniamo in sottofondo gli Eels con Cup in Hand per introdurre la nostra prossima voce. Parliamo, come vi dicevo, di teatro, ma parliamo anche di cinema, perché il prossimo martedì 22 settembre alle ore 19 al cinema Ariosto il Colossal Making of dal palco allo schermo di un lavoro di cui abbiamo già avuto occasione di parlarvi. Coinvolti sono i due per due, ma saranno coinvolte moltissime persone. L'appuntamento appunto parte dalle 19 con un talk e poi ci sarà la proiezione. Il simbolo è un gigantesco orso rosa. Tutto il resto ce lo racconta Marta Marangoni. Bentornata Marta, ciao.
1: Ciao Ira, grazie per l'invito, un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Popolare, affezionatissimi.
0: Allora, ci avete abituati ai vostri colossal teatrali ormai, che appunto vanno in scena all'Elfo e coinvolgono una vasta comunità di performer che arrivano da tante esperienze e appartengono a tanti mondi, no? In questo caso però l'appuntamento è al cinema, raccontaci.
1: Sì, dai quartieri complessi, dalle comunità vulnerabili nel nord Milano noi raccogliamo delle esperienze espressive, teatrali, artistiche, musicali che sfociano e approdano sul grande palco della Sala Shakespeare del Teatro Elfo Puccini, santificato sia Elio De Capitani e Cristina Crippa, che ci accolgono con amore ogni anno. E lì diciamo 80 cittadini e cittadine attrici della nostra compagnia inclusiva sono un po' la punta dell'iceberg di una vitalità nelle periferie di Milano che è veramente notevole, popolata da eroi ed eroine metropolitane come gli educatori, gli psicologi, gli psichiatri che seguono queste persone e che con noi lavorano per il welfare culturale nella nostra città. Questa esperienza è stata filmata, videoripresa con un montaggio devo dire notevole, anche con l'aiuto tecnico del Cinema Ariosto, che ringraziamo per l'accoglienza, e quindi per la prima volta arriva sul grande schermo. Noi ogni anno lo proiettiamo, perché? Perché noi lo spettacolo non lo vediamo mai, noi lo facciamo ma certo, poi non lo vediamo, ci rivediamo in video. Il video girerà come sempre fra gli oratori, i laboratori, i sottoscala di tutte le nostre periferie milanesi a beneficio di coloro che non sono riusciti a venire a vederci a teatro per motivi anche economici, se vogliamo, di mobilità, e quindi comunque il film gira nelle periferie, ma la visione ufficiale avverrà proprio in questo cinema prestigioso. Affrettatevi perché si sta già riempiendo la sala, e in sala chi troverete? Anche tutta la compagnia inclusiva in costume che nella migliore tradizione del cine teatro d'avanguardia, o meglio del Rocky Horror Picture Show, sarà interattiva con lo schermo, e quindi vi troverete un cadavere di fianco a voi mentre
0: non abbiamo, sai che non abbiamo ricordato lo spettacolo di cosa parlava, cioè a cosa era ispirato?
1: Certo, lo spettacolo è ispirato al Frankenstein di Mary Shelley, e quindi tutte le sue versioni cinematografiche e non, partendo dall'ossatura del romanzo, quindi dalla tematica della creatura che fa cortocircuito con la nostra esperienza, perché anche noi siamo un po' dei pezzi assemblati insieme di tante diversità che insieme dimostrano che la convivenza, caro Vannacci, è possibile, ma non solo è possibile, ma è anche fruttuosa. Noi condividiamo i nostri valori, uniamo pezzi e cicatrici pur anche con dei conflitti, cioè perché nella agora politica che ci piace formare ci sono anche opinioni differenti, sensibilità differenti, identità differenti. I nostri cittadini sono di età, abilità, provenienza, genere, fragilità differenti. L'incontro con queste diversità ci fa interrogare intorno al concetto di normalità, così come Mary Shelley lo ha fatto con questo personaggio veramente iconico che ha attraversato tutti i tempi. Il Frankenstein Junior è molto noto, ultimamente abbiamo salutato il protagonista di Rocky Horror Picture Show che è Tim Curry, e quindi insomma rievochiamo anche questa presenza con questa diciamo appunto proiezione interattiva con i nostri cittadini presenti in sala. Ci sarà anche un talk all'inizio, quindi in cui raccontiamo un po' tutte queste cose, ma breve. Colossa la durata del film è 2 ore e mezza, quindi preparatevi a un'esperienza veramente immersiva e totalizzante. Prima c'è appunto un talk, un racconto, insomma una piccola discussione alla presenza di Sergio Oliva, il presidente dell'Ampio Spazio Cinema, Mattia Abbu, che è il presidente del Municipio 1, grazie al cui contributo riusciamo a realizzare l'iniziativa, di Rajabeh Zaz, che è una delle nostre attrici, reporter italo-marocchina, Ginestra Paladino, l'attrice, un'attrice conosciuta credo anche dal pubblico del Teatro dell'Elfo, ci sarò io a moderare, e abbiamo la presenza anche della nostra Ira Rubini, che ringrazio qua in diretta.
0: Sì, sì, grazie, ma insomma non sarò marginale, anche se diciamo è importante anche raccontare alcune cose, tutti quanti avranno delle cose da dire sul vostro lavoro. Dunque, noi rinnoviamo l'invito per il prossimo martedì 22 di settembre al Cinema Anteo, che appunto, come tu hai detto, è stato l'Anteo Spazio Cinema, però di via Ariosto. Attenzione, non andate agli altri Anteo perché altrimenti non ci trovate, a partire dalle ore 19 con il talk, e poi ci sarà la proiezione del Colossal. Come si fa a prenotare, Marta?
1: Non si prenota. La regola in questo caso è chi prima arriva meglio alloggia, chi arriva un po' prima avrà anche l'opportunità di fare un brindisino, quindi cerchiamo di attirare con l'alcol.
0: Va bene, allora niente, semplicemente veniamo tutti lì un po' verso le 19 e poi sì, appunto ci sarà la proiezione.
1: Sicuramente faccio un'altra battuta delle mie. Dani Guardese Doc, l'ingresso è libero, liberissimo, ma l'uscita è a pagamento, cioè noi approfittiamo per mettere un banchetto, per sensibilizzare le persone sul nostro lavoro, e quindi potete acquistare dei bellissimi bouquet di cerniere, che è stato il simbolo della cicatrice di Frankenstein, e quindi ci sono questi bouquet di cerniere molto belli che potete accaparrarvi, o comunque tante informazioni su di noi. In questo momento siamo anche attivi a Zelig Cabaret, quindi guardate anche lì se volete incontrarci, le date di Prove TV Zelig Cabaret, se anche lì troverete i bouquet di cerniere, per dirti ci presentiamo un po' sul palco e diffondiamo la nostra raccolta fondi, quindi siamo in piena campagna di crowdfunding, quindi partecipate.
0: Sì, e poi ricordiamo che è attiva ancora la raccolta fondi per la sede più accessibile, no?
1: È questa, esatto, la raccolta fondi per la sede accessibile, perché grazie al magico intervento del Mago Forest, Raul Cremona e Giovanni Storti, siamo riusciti a creare il bagno disabili, ci manca l'ascensore disabili, proprio per quello siamo presenti appunto su questi palchi della città, in questo caso con la proiezione bellissima del Colossal, e a Zelig Cabaret con un'apertura, un'introduzione nelle Prove TV, quindi allargando anche un po' il bacino di pubblico che magari frequenta meno i teatri, e siamo molto contenti di questa accoglienza, sta andando benissimo, per andare appunto avanti con la nostra raccolta fondi.
0: Va bene, allora ci vediamo martedì, Marta, grazie, a risentirci, ciao.
1: Martedì, ciao a tutti, grazie, ciao.

0: Forse every day is not like Sunday, come canta Morrissey, cioè non proprio tutti i giorni sono come domenica, ma insomma si può tentare di trasformarli. Intanto saluto Mauro che dice: anch'io niguardese doc col cuoricino. Insomma, sappiamo che i niguardesi sono molto affezionati al loro quartiere, che infatti è un quartiere vivace, molto bello, pieno di storia e di attività. Saluto Diego che mi ringrazia per aver trasmesso la stima a Giovanni Chiodi ieri, che lui aveva manifestato scrivendoci. Addirittura propone una rubrica di 15-20 minuti dedicata a Giovanni. Sarebbe bello, ce lo segniamo, Diego, sicuramente. Grazie comunque, insomma, di ascoltarci anche oggi. Il MUNAF, Museo Nazionale di Fotografia, che ha sede a Villa Ghirlanda, scusate, a Cinisello Balsamo, ospita da questo pomeriggio la seconda edizione del Festival Ubiqua, un evento che porta mostre di fotografie e musica e tanti incontri nel museo e nel suo bel giardino. Il programma è sul sito www.munaf.it. Tiziana Ricci ne ha parlato con il direttore artistico Matteo Balduzzi.
1: Fotografia e la musica, ma non solo. Sì, mostre di fotografia, performance, concerti, ma anche incontri. Sono gli ingredienti del Festival Ubiqua. Da oggi fino a domenica 20 settembre un programma vivace animerà il MUNAF, il Museo Nazionale di Fotografia. Poi le mostre rimarranno più a lungo. Siamo alla seconda edizione, come ci racconta Matteo Balduzzi, che è il direttore artistico del museo.
2: Il festival nasce come esperimento, se vogliamo, per mettere la fotografia a confronto, in dialogo con le altre discipline. E quest'anno la seconda edizione è dedicata al rapporto tra fotografia e musica. E succede un po' di tutto quello che accennavi. La mostra, diciamo, principale, quella da cui nasce il festival, è proprio incentrata sul rapporto tra fotografia e musica. È stata realizzata a partire da un bando strategia fotografia. Ci sono 6 artisti italiani.
1: Quindi sono giovani fotografi e fotografe?
2: Ah, sono di generazioni diverse, che vanno da giovani, c'è Vincenzo Castella, quindi un grande maestro, Laura Pugno, e anche dei giovani come Francesca Todde, e non sono nemmeno tutti strettamente fotografi, ma sono artisti che lavorano soprattutto con l'immagine e che in questo caso provano a sperimentare anche i collegamenti con la musica.
1: Come viene sottolineato questo rapporto con la musica?
2: Allora, il mostro prende direzioni diverse, nel senso che a volte si sta più verso l'immagine, a volte confina proprio nella musica. Sono state scritte anche delle sinfonie, Jacopo Benassi ha realizzato una performance. E nel festival, diciamo, oltre alla mostra prevale la dimensione quella, per forza, che a volte si sta più verso l'immagine, a volte confina proprio nella musica. Sono state scritte anche delle sinfonie, Jacopo Benassi ha realizzato una performance. E nel festival, diciamo, oltre alla mostra prevale la dimensione quella performativa, quella dal vivo, per cui alcuni di questi progetti

0: quindi è un modo anche, non dico per fare festa, sembra un modo un po' banale, ma è senz'altro un modo per aprire il museo anche a momenti diversi. Il festival infatti non è tutto strettamente legato alla mostra, ma prevede anche concerti nel parco, dialoghi con gli artisti, alcune lezioni, alcuni seminari molto brevi. Quindi sono anche tipi diversi di attività, tipi diversi, crediamo, di pubblico, e un'offerta che va davvero da una parte, se vogliamo, più godibile, più immediata, performativa, a una parte più di studio, di approfondimento.
1: Ma che tipo di pubblico si rivolge? Ai giovani o a tutti?
0: In questo senso speriamo, poi quando si lavora col pubblico e soprattutto con un progetto nuovo come questo festival, c'è sempre anche una grande incognita, no? Per cui intanto invitiamo sempre tutti a venire, curiosare.
1: Siccome siamo alla seconda edizione, la volta scorsa com'è andata?
0: È andata molto bene, diciamo, per essere la prima, infatti stiamo facendo la seconda, e ha avuto un pubblico abbastanza eterogeneo, cioè una parte del pubblico che conosciamo di più, che siamo abituati a vedere, è più legato alla fotografia, ma ha risposto anche un pubblico generico, sia di cittadini di Cinisello Basso, ma molte persone venute da Milano, sia di appassionati di arte, quindi nuovamente un po' specifico, ma anche tanti curiosi che sono venuti agli incontri e concerti anche solo per vedere qualcosa di diverso, di nuovo.
1: Ah, ecco. No, te lo chiedevo perché effettivamente negli ultimi anni, negli ultimi tempi, c'è questo sforzo dei musei per renderli vitali, no? Più interessanti, perché di solito tu vai a vedere un museo e poi l'hai visto, ciao, basta, l'hai visto. Invece succedono delle cose, poi voi fate anche mostre temporanee, no? Per esempio queste mostre di cui tu ci accennavi, intanto quante sono e quanto durano?
0: Allora, le mostre sono questa della musica, di cui abbiamo un po' parlato, c'è poi una mostra che si apre sempre venerdì all'interno del museo su fotografia e sacro, quindi indagare il rapporto dell'immagine con l'idea di sacro nella società, curata da Gabriele D'Autilia, che presenta circa 100 opere, alcune delle collezioni, altre che sono state richieste appositamente, ed è proprio una sorta di grande passeggiata, no, tra le immagini, nelle varie accezioni che questa idea di sacro può avere nella società contemporanea. E poi ci sono due mostre che riportiamo dopo alcuni anni nello spazio pubblico, sono legate alla musica. Una è Mattia Zoppellaro, che ha fotografato delle icone del rock, quindi una mostra molto immediata, molto fisica, in Piazza Confalonieri, diciamo vicino al museo. E poi una mostra di Lelli e Masotti,
1: teatro,
0: hanno fotografato musica sinfonica, musica, teatro, sì, diciamo loro hanno
1: spettacolo,
0: raccontato la
1: insomma,
0: scena, esatto, della performance, dello spettacolo a Milano per tantissimi anni, e ci sembrava importante includere anche loro in questo discorso sulla musica. Quindi sono due mostre che portano, sempre anche per quanto quello che dicevi tu prima, tendono a portare nuovamente il museo poi fuori dalle proprie sale e sono visitabili per un mese.
1: E renderlo vivo, sì.
0: Avvicinarlo il più possibile
1: alla gente. Fino a quando dureranno le mostre? Il festival dura solo il weekend, giusto?
0: Il festival sono 3 giorni, venerdì, sabato e domenica. Venerdì sera c'è un concerto gratuito, molto bello. Una cantante si chiama Amille, una giovane cantante che fa una versione acustica, sarà molto, credo, emozionante. E poi un DJ set di Cocca Puma. Quindi nell'arena del parco c'è un proprio, diciamo, il festival apre con l'inaugurazione della mostra sul sacro venerdì, e è un concerto legato a Battiato, che ha molto riflettuto, no, sull'idea di sacro e di spiritualità,
1: sì,
0: nel pomeriggio alle 7, e poi venerdì sera c'è proprio un concerto molto più da festa. Poi sabato appunto ci sono le performance legate alla mostra fotografia e musica, e ci sarà poi un live podcast in cui sono invitate alcune persone a parlare insieme a Luporini, tra cui Guido Arari, che è un altro dei fotografi che hanno lavorato.
1: È un grande fotografo.
0: Da sempre, esatto, okay, con la musica, quindi non si poteva, siamo molto contenti di averlo qui. Quindi questo sabato, e poi domenica c'è una serie di incontri, lezioni, ancora 2 concerti, chiuderà Sentieri Selvaggi e aprirà Vincenzo Zitello. Insomma, immaginando che tra parco, Villa Ghirlanda, sia per tutti una bella, c'è cioè
1: un bel weekend,
0: un picnic con gli artisti, sì, è un modo per vedere le mostre, stare bene, vivere il parco, sentire della bella musica e avere a che fare anche col mondo dell'arte.

0: parte della fotografia.
1: E allora, dunque, questo era il direttore artistico del MUNAF, il Museo Nazionale di Fotografia, che ha sede a Villa Ghirlanda Cinisello Balsamo, che parlava con Tiziana Ricci del Festival Ubiqua. Lui era Matteo Balduzzi. Pubblicità, torniamo fra poco con la seconda parte di Cult.
2: A due passi da Milano, Lodi ospita il Festival della Fotografia Etica. Mostre, conferenze, incontri con i fotografi e laboratori per bambini. La città prende vita, con immagini che emozionano, fanno riflettere e ispirano il cambiamento.
3: Dal 26 settembre al 25 ottobre a Lodi, tutti i weekend, c'è il Festival della Fotografia Etica. Informazioni e biglietti su festivaldellafotografiaetica.it.
4: Bastano poche note per ritrovarsi dentro un capolavoro. C'era una volta il West, The Mission, Nuovo Cinema Paradiso, Il Buono, Il Brutto e Il Cattivo. Le indimenticabili colonne sonore di Ennio Morricone tornano a vivere in È mio padre. Morricone dirige Morricone. Musica, immagini e ricordi raccontano il maestro attraverso lo sguardo dei suoi figli, con l'orchestra e il coro sinfonico di Milano, diretti da Andrea Morricone e Marco Morricone, voce narrante. 25 e 26 settembre, ore 20, Auditorium di Milano. Info e biglietti su sinfonicadimilano.org.

0: Bentornate, bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle notizie delle 12.30, l'ultima puntata della settimana, seconda settimana del palinsesto autunnale di Radio Popolare. Allora, io ne approfitto per ricordarvi che come sempre ci potete scrivere a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare o in diretta al 331-62-14013 con WhatsApp, Telegram o con un SMS oppure una mail a diretta@popolarenetwork.it. Adesso, come vi accennavo da sommario, scopriamo una delle stagioni 2026-2027 dei teatri italiani. Il Teatro Filodrammatici ha presentato la propria stagione proprio ieri sera, compie 230 anni, è uno dei teatri più antichi d'Italia e la sua accademia è la più antica d'Italia. Apre una stagione che parla di guerra, però per evocare la pace. Si chiama Tra parole e cose. Anche questa stagione è diretta in condirezione artistica da Tommaso Amadio e Bruno Fornasari e dunque diamo il benvenuto proprio a Bruno Fornasari. Bentornato Bruno, ciao.
1: Ciao, buongiorno a tutti, grazie.
0: Allora, intanto spieghiamo appunto la suggestione che avete dato sia nel titolo che in quello che dicevo prima, insomma, nei contenuti, no, di questa stagione. Sì. Importante perché 230 anni non sono pochi.
1: Sì, infatti ci abbiamo tenuto ad aggiungere al numero 230 anni umano artigianale dal vivo, perché in qualche modo è una premessa che per noi resta cruciale e segnala il grande valore che può avere il teatro in tempi di amanti dell'intelligenza artificiale e quindi di persone che cominciano a dare più fiducia a uno strumento che alla relazione. Per cui abbiamo pensato di intitolare la stagione Tra parole e cose, volendo sottolineare come mai come in un periodo come questo ci sia un iato tra le due. Le parole sembrano non significare più nulla, sembra che si possano dire e possano essere rimangiate in un attimo senza che ci siano conseguenze, e invece le cose sono le conseguenze che poi le persone pagano. Per cui la guerra di cui parliamo è appunto questo mostro che cerchiamo di combattere e di esorcizzare attraverso l'incontro e il dialogo.
0: Bene, allora raccontiamo le produzioni prima di tutto.
1: Ah, sì, allora le produzioni, ce n'è una in particolare che raccoglie perfettamente il tema ed è un testo che debutterà il 25 febbraio, che abbiamo scovato tra i candidati al premio Pulitzer nel 1987, quindi è un testo che ci parla di passato ma è tremendamente attuale. Si chiama A Walk in the Woods ed è un testo di Lee Blessing ispirato a un fatto reale. Due negoziatori nell'83, un negoziatore statunitense e uno sovietico, lasciano il tavolo delle trattative antiatomiche a Ginevra perché c'è uno stallo che blocca tutti e decidono di fare una camminata nel bosco per mettersi d'accordo tra persone. Da questa camminata tornano con un po' di punti da proporre sul tavolo su cui loro si sono accordati e comunque puntualmente le due diplomazie li fanno saltare. Però la metafora di questo incontro tra persone è scelta da Lee Blessing per raccontare qual è la difficoltà del negoziato, che è prima di tutto la difficoltà di incontrarsi senza scontrarsi. Qui ci sembrava attualissimo come argomento e quindi sarà la nuova produzione del 25 febbraio. Poi abbiamo La ripresa di Caccia al tesoro, che è un testo che ho scritto io qualche anno fa, che ha a che fare invece col tema dell'inclusione, il fatto che si desideri, si voglia essere tutti inclusivi, ma se è possibile è meglio che succeda con l'impegno degli altri più che col nostro, anche economico. Per cui in questo senso c'è una provocazione sociale che vuole di nuovo non puntare il dito, ma mettere l'attenzione sul fatto che dovremmo appunto pensare bene che cosa significa fare le cose più che a raccontare come dovrebbero essere.
0: Ecco.
1: Poi abbiamo due belle riprese che sono Tape, di Steven Bellberg, che è stato un bellissimo successo dell'anno scorso e che sarà qui a Capodanno e poi sarà prossimamente in tournée. E una cosa nuova fatta da giovani che si chiama Elio Gabalo, una storia romana, uno spettacolo fatto da giovanissimi che è arrivato in finalissima al Fringe Festival di Milano e che ci è piaciuto molto e quindi abbiamo deciso di produrre.
0: Beh, insomma, bravi. Che dire, anche perché il Fringe ormai, insomma, propone davvero cose sempre molto interessanti. Parlavamo di guerra e quindi ci sono una serie di titoli che affrontano proprio questo, no? La guerra in senso lato, come si diceva prima.
1: Beh, ce n'è uno in particolare che abbiamo voluto perché anche questo ha una risonanza con la realtà fortissima, che è Sette bambine ebree, un'opera per Gaza. È un testo di Carol Churchill che è stato scritto non adesso, è stato scritto nel 2009 durante l'operazione Piombo Fuso, di altri bombardamenti sempre su Gaza, e sono sette dialoghi veramente inquietanti tra adulti ebrei che cercano di raccontare a bambine ebree qual è stata la genesi dello Stato di Israele, e a partire dalla persecuzione nazista. E quindi il modo in cui queste cose vengono raccontate avranno un effetto deflagrante, se pensato proprio oggi. Tra l'altro in scena avremo anche proprio un attore palestinese, Anas Arkawi, che viene proprio dallo storico teatro Freedom Theatre di Jenin.
0: Sì, che insomma che rimpiangiamo tanto.
1: Infatti. Abbiamo poi Causa di beatificazione, che è un testo di Sgorbani. Anche questo cerca.
0: E mi piace sempre ricordare, perché era davvero un mio grande amico fin dai tempi in cui eravamo veramente molto giovani, e ci manca molto, perché insomma drammaturgo non simile ad altri, no?
1: No, esatto, estremamente raffinato. E in questo testo abbiamo queste tre donne che la guerra in qualche modo ha trasformato quasi in sante attraverso il sacrificio, quindi sempre questa battaglia anche sul corpo della donna è un po' protagonista. Ma poi abbiamo anche la lotta che accade dentro una stanza tra un carnefice e una vittima, in cui i ruoli possono anche rovesciarsi, di chi si è vittime e di chi si è carnefici quando si sta chiusi in una stanza con la possibilità di poter disporre della vita di qualcun altro. E poi abbiamo altri tipi di lotta, di guerra, la lotta in Lady Grey, che è uno spettacolo che siamo contenti di riuscire ad ospitare finalmente con Alice Giroldini e la regia di Amico Comune, Marco Macceri, perché è uno spettacolo che racconta la lotta per riuscire a capire chi si è. Il pretesto è interessante: in una scuola americana una maestra chiede alla classe di portare a scuola un oggetto che rappresenti ognuno dei ragazzi, quindi ogni ragazzo può scegliere l'oggetto che lo rappresenti di più, e questa ragazza va in una crisi nera perché dice: ma se davvero devo rispettare questo compito, che cos'è che mi rappresenta, e quindi di conseguenza chi sono? E la battaglia per capire chi siamo forse è una delle battaglie più radicali che conviene cominciare a combattere in tempi come questi.
0: Bene, ci sono anche molte altre cose da raccontare, no? Anche perché ci sono le guerre non dichiarate, abbiamo detto si parla anche di pace, e quindi magari diamo un accenno anche di queste altre linee guida della stagione, e poi ritorniamo all'inizio e raccontiamo delle aperture, delle prime cose.
1: Sì, tra le non dichiarate appunto c'era questo Lady Grey che citavo. Poi abbiamo un classicone che sono Le Serve di Genet, in questa battaglia di status di due domestiche che recitano a turno la parte della loro padrona, cercando nella finzione di capire una nuova forma di realtà, partendo sempre da un fatto di cronaca anche questo. Poi abbiamo una commedia estremamente provocatoria e divertente che si chiama Una cena d'addio, di Alexandre de la Patellier e Mathieu Delaporte. C'è queste commedie francesi abbastanza spiazzanti, in cui praticamente una coppia decide di liberarsi di amici che non sopporta più o che non sceglierebbe più, e per farlo li invita a cena a turno. Quindi in queste cene esilaranti ci sarà, secondo me, tanto da scoprire di noi e del mondo in cui siamo insieme. Poi c'è uno spettacolo molto interessante di Magdalena Barile con la regia di Aldo Cassano, che è Anima Nera, si chiama Schiavo d'amore, e qui è il rapporto e la pacificazione, battaglia pacificazione che si crea tra una badante e il figlio di una persona di cui lei si prendeva cura, che alla morte del padre le chiede di ti puoi prendere cura anche di me, però in realtà questo figlio, questa persona è incapace di essere autonoma, ma evidentemente ha bisogno di qualcuno che faccia quel lavoro. Abbiamo poi Moniovadia, che porta un titolo folle, che è Sorridere, ridere, sganasciarsi, scompisciarsi, ridere per conoscere e per ridere, che insieme alla violoncellista toccherà tanti temi critici dal punto di vista però dell'ironia e della provocazione. Bianco, poi, di Giuseppe Tantillo, un testo che ci mette di fronte a un avversario che è difficile combattere, difficile vincere, cioè il tempo che ci resta, perché due ragazzi giovani si ritrovano in sala d'attesa, si conoscono in una sala d'attesa finché devono aspettare di fare una chemioterapia. Il testo è pieno di ironia, ma allo stesso tempo affronta un tema molto doloroso, quindi sarà interessante vedere questa giusta posizione, che è stata prodotta da Accademia Perduta e sostenuta anche da Best Friend Teatro, i teatri molisani. Poi abbiamo un altro testo interessante. Io l'anno scorso ho avuto la fortuna di poter lavorare con Cecilia Sala sul tema dell'Iran, e quest'anno per coincidenza abbiamo scoperto con una nostra attrice italiana, italo-iraniana, che si chiama Isabella Nefar, che ha studiato in Paolo Grassi, tra l'altro, da voi.
0: Da noi.
1: Da voi. È stata protagonista di un testo che si chiama My English Persian Kitchen, che ha debuttato alla Soul Theatre di Londra con la regia di Chris White. Ci siamo sentiti, incrociati grazie a Kronos 3, e quindi abbiamo portato lo spettacolo in Italia, per cui avremo anche questa cucina dal vivo in cui questo personaggio ricorda la sua fuga, il suo allontanamento dalla madre patria, cercando di ricostruire i piatti tipici che la madre le cucinava, e quindi cucinerà dal vivo sul palco nostro, il tutto ispirato dal romanzo proprio autobiografico From a Persian Kitchen di Atusa Sefer.
0: Io l'ho visto a Edimburgo 3 anni fa, questo spettacolo, quindi vi dico che è bello. E poi è anche buono il cibo che poi lei ti dà.
1: Ecco. Cioè,
0: quindi se non è cambiato, insomma, pare. Allora, apertura.
1: In finale di stagione abbiamo una cosa invece provocatoria sul tema proprio dell'intelligenza artificiale, perché abbiamo Andrea Cosentino, che è il premio Ugo, molto bravo e provocatorio, che con una produzione del Teatro Metastasio di Prato ci porta Trash Test, in cui lui, insieme al pubblico e a un'intelligenza artificiale, cercherà di costruire lo spettacolo ogni sera.
0: Sì, lui sempre sperimenta e prende in giro gli sperimentatori. Apertura della stagione, invece, ci sono un po' di appuntamenti.
1: E l'apertura, classica, che cerchiamo di ripetere ogni anno, è Contesto, che è questo nostro format in cui prendiamo le notizie della settimana e chiediamo a un gruppo di 35 artisti tra nazionali e internazionali di trasformarle in uno spettacolo di un'ora da presentare al pubblico, come se dovessero creare una testata giornalistica improvvisata in cui ci danno il loro punto di vista sulla realtà più stringente. E poi una novità di quest'anno che segue a ruota subito, ed è un festival che abbiamo chiamato ASAP, Altri Sguardi, Altre Possibilità.
0: ASAP poi è per noi che lo sappiamo, insomma, è as soon as possible di solito, è quello che si trova in fondo a qualunque comunicato stampa, invito, insomma, o comunque diciamo comunicazione quando bisogna rispondere.
1: Esatto, il messaggio, l'acronimo in sé vuol dire cerchiamo di farlo il prima possibile, e noi abbiamo usato, come abbiamo fatto anche negli altri anni alterando un po', Altri Sguardi, Altre Possibilità, perché l'abbiamo affidato completamente, senza influenzare minimamente, a una direttrice artistica molto giovane che è Giulia Di Sacco, della sua compagnia, che è stata in residenza da noi l'anno scorso, e lei si è scelto 4 spettacoli che saranno in scena dal 29 settembre all'11 di ottobre. E sono 4 spettacoli, quindi scelti da giovanissima generazione, creati da giovani generazioni, ma per tutte le generazioni. Abbiamo voluto invertire un po' i pesi con questo piccolo progetto dedicato.
0: D'accordo, allora poi ovviamente ci saranno anche gli appuntamenti consueti, le Citevisioni del 4 all'8 maggio, e poi ci saranno i concerti della domenica, che prenderanno il via a gennaio, e di cui parliamo molto spesso, e molte altre cose.
1: Storie che fanno storie, la storia, diciamo, la relazione tra memoria e attualità, quindi tra parole e cose, è per noi estremamente focalizzante e centrale anche in questa stagione.
0: Grazie a Bruno Fornasari e, per interposta persona, Tommaso Amadio, condirettori della stagione 26-27 del Teatro Filodrammatici di Milano. Buona stagione, ci vediamo in teatro, a risentirci.
1: Grazie mille.
0: Ciao.
1: Grazie mille. Ciao.

0: Caro Antonio, buongiorno. Oggi c'è bisogno di un po' più di spazio.
1: Sì, bisogna di un po' più di spazio perché questa è una storia lunga che comincia molti molti anni fa. In parte l'abbiamo già raccontata a puntate in episodi precedenti, diciamo, ma oggi raccontiamo un finale, diciamo così. Allora, quando si comincia? Si comincia nel 1980. Nel 1980 gli albi degli X-Men, che noi da questo momento in poi chiameremo X-Men, come inevitabile essendo qui, gli albi degli X-Men sono gli albi di maggior successo della casa editrice Marvel, che tutti conosciamo, casa editrice di supereroi come Superman, come l'Uomo Ragno, i Fantastici 4 e così via. Però gli X-Men sono al top, sono quelli che vendono di più. Le storie sono scritte da un autore che si chiama Chris Claremont, i disegni sono fatti da un disegnatore che si chiama John Byrne. Lo staff di questi due autori è, come dire, al primo posto nella classifica del gradimento di tutti i lettori. Le storie sono emozionanti, l'idea anticipatrice, stiamo parlando della fine degli anni 70, di avere un gruppo di giovanissimi eroi, sono tutti, diciamo, tra il minorenne e il appena maggiorenne, di giovanissimi eroi di etnie e culture completamente diverse, che sono costretti non solo a convivere insieme all'interno di una scuola che gli insegna ad amministrare i loro poteri, che chiaramente ci fa pensare a Harry Potter, ma Harry Potter doveva ancora arrivare.
0: Sì.
1: quindi devono imparare a rispettarsi, a capirsi e così via, eccetera, ma anche sono odiati perché hanno questi poteri che li rendono diversi da tutti gli altri, quindi c'è del razzismo nei loro confronti da parte di tutto il resto dell'umanità. Con questo miscuglio di elementi questa serie esplode. In particolar modo c'è una protagonista che si chiama Jean Grey. Questo nome l'avrete già sentito, chiunque sia andato al cinema recentemente e ha visto l'ultimo film dell'Uomo Ragno saprà chi è Jean Grey. Però diciamo che qui parliamo della Jean Grey dei fumetti, in particolar modo c'è questa giovane ragazza che gli autori divertono a tormentare. È la figura centrale attraverso i suoi amori, i suoi dubbi, le sue incertezze appunto riguardo al proprio futuro, di futura donna adulta, viene coinvolta in una storia complicatissima dove i suoi poteri, che in termini Marvel definiremo cosmici, cioè capacità telepatico-telecinetiche al di là di ogni possibilità di valutazione, la conducono a trasformarsi in una sorta di divinità cosmica che involontariamente, diciamo, commette un genocidio stellare distruggendo un intero sistema planetario e un'intera civiltà, gli Dbari.
0: Gli?
1: Dbari. Di apostrofo Bari,
0: scusa.
1: Bari come Bari,
0: certo.
1: Questo non è il finale della storia, perché la storia ci racconta poi di come lei venga processata per questo delitto, di come i suoi amici cerchino di difenderla, di come la contraddizione della sua vita diventi insostenibile. Insomma, tutto questo è super emozionante, rileggerlo anche oggi è straordinario. Se non che si arriva finalmente a un albo conclusivo, alla fine di questa sorta di processo per gli autori, Chris Claremont e John Byrne, lei viene lobotomizzata. Gli vengono estratti i superpoteri, mentre la sua umanità viene mantenuta.
0: Che male,
1: lei dovrà ricostruire la propria vita, e questo sarebbe stato il racconto dei prossimi episodi, ma si distingueva tra i suoi poteri e la persona. Questo perché a un certo punto l'idea era che lei fosse stata posseduta da una qualche tipo di entità aliena.
0: Va bene.
1: Aspetta.
0: No, io infatti sono qui in...
1: Se non che il direttore della Marvel dell'epoca, Jim Shooter, dice: ma non esiste, non abbiamo mai detto che era posseduta, non si capiva assolutamente, ha fatto tutto di sua volontà perché è una tizia un po' confusa, quindi deve essere punita, e un genocidio si punisce con la morte. Deve essere uccisa. Contrasto tra la produzione, diciamo, tra la Marvel e gli autori, che si conclude con la scelta che lei si suicida alla fine di questa fatidica avventura, generando l'albo più venduto della storia del fumetto e creando un mito insuperabile. L'albo si intitola Figli della luce e delle tenebre, quindi tanto per dirne una. Però rimane il contrasto. Cioè, quindi C'è un contrasto con l'editore, ma c'è anche un contrasto tra gli autori, perché secondo John Byrne, sì, lei era posseduta da un'entità maligna, mentre invece secondo Chris Claremont lei era posseduta da un'entità benigna, ma siccome è un essere umano, è l'essere umano che è maligno. Non
0: vero,
1: so se mi spiego.
0: Vero, vero.
1: I due si litigano e pochi mesi dopo abbandonano la serie, cioè John Byrne abbandona la serie, va a fare tutt'altro per tantissimi anni. Ora il tempo scorre, fino a che alla fine del 2018, attenzione, eravamo nel gennaio del 1980, nel 2018, John Byrne, anziano, che ha praticamente smesso di lavorare, quasi andato in pensione, una sera si siede davanti alla sua scrivania e disegna una prima tavola di un episodio successivo, che però chiaramente dice che lei è stata lobotomizzata, non che lei è stata uccisa o si è suicidata. Comincia a disegnare. Disegna 600 tavole di una nuova storia che tra l'altro pubblica una volta alla settimana, una tavola alla settimana sul suo sito. Come una fanfiction, no? Diciamo, quindi la Marvel non può fermarlo, lui da anziano continua a disegnare. Questa cosa succede proprio quando scoppia il Covid. E questa storia diventa uno dei punti di riferimento degli appassionati di fumetti, cioè avere tutti chiusi in casa. Sì. Quando arrivava la pagina della settimana della storia di Jean Grey, eravamo tutti, diciamo, mamma mia, cosa succederà questa settimana? E quindi è stata un'emozione grandissima.
0: Per tutta la vostra generazione, per tutta la nostra più di una generazione.
1: Più di una generazione, ma diciamo per la nostra tantissimo. Se non che... chiaramente tutti ci chiedevamo, vabbè, ma tu le stai disegnando a casa tua, erano tutte a matita, sì. Dice, ma non le pubblichiamo queste qui, non diventano un libro? E lui dice no, perché non...
0: No,
1: lo sto facendo per i cazzi miei, non mi interessa.
0: Risponde proprio così.
1: Sì, insomma. Sì, era uno così. Se non che sta male, come abbiamo detto, ha problemi di vista, è costretto a fermarsi, si ferma per 2 o 3 mesi, quando ritorna gli succede quello che succede a tutti, anche a me, lo dico sempre, rilegge tutto e dice, ragazzi, ma no, ma basta, cioè, non so neanche dove, cosa stavo facendo, non mi ricordo neanche, non mi piace più niente, lasciamo perdere, e si ferma. 6 mesi fa la Abrams Editore, che è una casa editrice che si sta occupando di risvegliare certe cose perdute, diciamo, sì. Ma questa operazione culturale molto anche raffinata da un punto di vista anche editoriale, va da lui e gli dice, senti, ma perché non lo pubblichiamo? E si decide che questa volta sì che lo pubblichiamo. Viene realizzato anche un breve finale, che ancora non abbiamo visto perché è segreto per il momento, e finalmente ecco qui il primo volume di una cosa che si intitola X-Men Elsewhere, cioè altro quando, traducendo secondo Tiziano
0: Scotti, in un altrove temporale,
1: dove viene raccontata questa storia che ci racconta la vita di Jean Grey dopo che è stata, come dire, che ha perso i suoi poteri e che li deve in qualche maniera ritrovare, capì? Deve ritrovare se stessa, chiaramente circondata da tutti i suoi amici, gli X-Men appunto, che qui appaiono in dosi massicce. È un treno che corre questa roba, è straordinario a leggerlo per chi c'era all'epoca, secondo me è straordinario a leggerlo anche per chiunque apprezzi i buoni fumetti, questo lungo pregresso che ci ha rubato quasi 7 minuti,
0: molto interessante,
1: però come dire, non inficia la lettura del volume. Ora per il momento il volume è edito solo in un'edizione americana, però io, come dire, non potevo trattenermi dal parlarne.
0: Certo, quindi uno lo ordina.
1: Lo può ordinare tranquillamente, qualsiasi venditore online di libri ce lo ha disponibile, dopo che è andato esaurito già 2 volte, ma adesso la terza tiratura chiaramente ci sono un po' regolati, diciamo. Però io stesso non sono riuscito a procurarmi la prima tiratura, cioè è andato esaurito.
0: Incredibile, tu di solito ci riesci.
1: Al colpo. Ma sì, ma non è importante, l'importante è leggere le storie. Comunque è in corso di traduzione anche per un'edizione italiana che verrà pubblicata inevitabilmente da Panini, che è l'editore italiano dei volumi della Marvel e anche della Abram, quindi arriverà un'edizione italiana, ve la segnaleremo al momento opportuno, ma intanto per chi voglia essere curioso può andare a cercare tutta questa complessissima storia, dove un autore ancora più anziano, perché era anziano già nel 2018, John Byrne, è addirittura irriconoscibile, qui c'è una sua foto e quest'uomo
0: con la barba bianca.
1: Con la barba bianca io non lo riconosco, l'ho conosciuto, ho avuto modo di conoscerlo 20 anni fa, non lo riconosco, è un altro, però come dire, è un lieto fine questo, diciamo, per noi che abbiamo seguito quella storia, chi lo sa, per certi versi qui la differenza si vede molto. il contrasto tra Clermont e Berne era, c'erano le ragioni evidenti, questa storia non va sicuramente come l'avrebbe scritta Chris Claremont. Basta.
0: Ricordiamo allora.
1: Gli estremi sono X-Men Elsewhere, edito da Abram Edizioni, e il costo è di 30 sterline, perché questa è un'edizione inglese, però lo trovate chiaramente online e appena ci sarà un'edizione italiana ve lo segnaleremo.
0: Grazie davvero ad Antonio Serra per questa appassionante, questo incontro, diciamo, ritrovamento di un grande autore con questo inedito, e quindi grazie davvero, o meglio adesso edito.
1: Adesso
0: grazie e appuntamento a venerdì prossimo con la rubrica di fumetti. Noi vi salutiamo, vi auguriamo buon fine settimana, adesso ci sono le notizie delle 12.30, scriveteci come sempre. Un saluto da Ira Rubini, a presto.
2: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
9: Terra Madre ci aspetta a Torino per raccontarci la biodiversità dei cibi e delle tradizioni di tutto il mondo. Un dedalo di sapori e colori, le storie di contadini e allevatori, la sapienza di cuochi e artigiani e gli esperti per riconoscere il cibo buono, pulito e giusto. Per il gusto, la salute e l'ambiente. Terra Madre Salone del Gusto 2026. Nel centro di Torino dal 24 al 27 settembre. Organizzano Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino. Informazioni terramadresalonedelgusto.com. L'ingresso è libero.
10: Carriole, carriole, carriole.
11: Ma non era parole?
10: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
11: Un capolavoro senza tempo.
10: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
11: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
12: Brico Ok, più vicino a te.
10: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
13: Popolare Network.
14: L'autonomia dei medici è sacra. A Radio Popolare parla Nicola Cocco, l'infettivologo accusato di essere a capo di una rete di sanitari che salva i migranti dai CPR. Se l'etica professionale ha un valore, chi è vulnerabile non può finire dentro luoghi di tortura. Così dice ai nostri microfoni, la procura di Ravenna lo accusa di associazione a delinquere. Il ministro della difesa Crosetto annuncia che un caccia italiano è stato colpito in un attacco contro una base saudita. Non ci sarebbero soldati coinvolti. 5 Stelle e PD chiedono che il governo riferisca in Parlamento. La Torino antifascista contro Roberto Vannacci. Centinaia di manifestanti stanno contestando in questi minuti la presenza in città dell'ex generale. Il capo di Futuro Nazionale invitato a un convegno da un sindacato di polizia. Fuori dalla sede dell'evento lanci di uova e proteste. In Russia il governo parla di centinaia di droni lanciati contro il paese mentre arrivano le urne per le elezioni parlamentari. La vittoria del partito di Putin è scontata, ma dal voto sono attesi segnali sulla tenuta del regime e sulla percezione della guerra. Le 12:31 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Apriamo dunque parlando dell'inchiesta sui medici e i CPR, perché a Radio Popolare stamattina è intervenuto Nicola Cocco, l'infettivologo della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, accusato dalla Procura di Ravenna di essere a capo di una rete di sanitari che avrebbe falsificato i certificati di salute dei migranti per evitare un loro trasferimento dentro i CPR. Dopo un'altra giornata in questura, alla fine a Cocco è stato restituito il cellulare e ha potuto intervenire nella nostra trasmissione 37 e 2. Ai microfoni di Vittorio Agnoletto ed Elena Mordiglia ha confidato il suo pensiero sull'inchiesta che lo coinvolge e ha detto: tutto quello che stiamo facendo è alla luce del sole e risponde solo alla deontologia. Chi è vulnerabile non può finire in un luogo di tortura. Ascoltiamo allora il medico Nicola Cocco.
13: Concretamente mi accusano di essere a capo di un'associazione a delinquere che ha come fine il fatto di produrre dei certificati falsi per non far andare le persone nei CPR. Se il codice deontologico e l'etica professionale hanno ancora un valore che è superiore alle delle indicazioni burocratiche, direi che c'è solo una via che si può seguire, che è quella appunto di riconoscere che le persone, in particolare persone che hanno delle evidenti problematiche, non possono essere considerate idonee a dei luoghi che sono stati definiti patogeni, torturanti a livello internazionale. Considerato che poi queste stesse persone, come ricordavi, vengono poi rilasciate per motivi di salute, ma magari dopo aver fatto 3, 4, 5 mesi di CPR, con degli effetti anche a lungo termine sulla salute psicofisica che nessuno gli andrà a risarcire. L'autonomia professionale dei medici è sacra, se non c'è quella non c'è la possibilità di creare un rapporto medico-paziente. Tutto quello che noi stiamo facendo è alla luce del sole, è pubblico ed è in vista della difesa dei diritti delle persone. Il punto centrale resta quello che stiamo facendo soffrire alle persone migranti nella nostra società e non solo all'interno dei CPR.
14: E in solidarietà a Cocco e gli altri medici coinvolti nell'inchiesta della Procura di Ravenna si sono schierate diverse ONG, associazioni sanitarie. Lunedì 21 settembre alle ore 18 in piazza San Babila si terrà un presidio di solidarietà della rete Mai Più Lager, no ai CPR. La notizia è arrivata pochi istanti fa. Cambiamo adesso pagina. Stamattina il ministro della difesa Crosetto ha annunciato che un aereo militare italiano è stato colpito in un attacco contro una base in Arabia Saudita. Non ci sarebbero persone ferite, ma dall'opposizione arrivano ora richieste di un intervento del governo in Parlamento. In studio Andrea Monti.
15: Buongiorno, non ci sono militari italiani coinvolti né altri danni a mezzi o infrastrutture utilizzati dal nostro personale, così ha detto Crosetto, spiegando quello che sarebbe successo nella base di Taif, da cui, secondo il Movimento 5 Stelle, partirebbero attacchi sauditi contro i ribelli Houthi dello Yemen. Il partito di Conte ha commentato le parole del ministro, chiedendo che il governo venga in Parlamento e dica che provvedimenti intende prendere prima che si perdano vite umane. Da luglio chiedevamo un'informativa sui rischi per i nostri 400 militari schierati in quella base, hanno dichiarato i capigruppo nelle commissioni difesa. Poco dopo, una richiesta simile di intervento in Parlamento è stata ufficializzata anche dal PD. Ieri Crosetto aveva annunciato una scorta militare per le navi italiane che passano nello stretto di Bab el Mandeb, minacciato dagli stessi Houthi. Da capire se questa scorta si concretizzerà e se nel caso sarà necessaria un'autorizzazione del Parlamento.
14: Grazie Andrea. Dopo la sospensione del bollo auto, Matteo Salvini rilancia, promette anche lui misure per gli automobilisti. Il segretario della Lega ha annunciato che chiederà il rinvio dello stop alla circolazione per le auto diesel Euro 5, tra le più inquinanti, stop che è previsto dal 1 ottobre in alcune zone d'Italia. I prezzi dei carburanti intanto continuano a salire nel nostro paese. Il gasolio fuori dalle autostrade oggi si è avvicinato a una media di 2,30 euro, la benzina ha raggiunto i 2,15 euro. Le ricadute economiche del caro energia sono in primo piano anche tra le opposizioni e nel campo largo è un caso la lettera con cui Elly Schlein ha chiesto a Giorgia Meloni di aprire un confronto sui temi del clima e dell'energia e a cui Meloni ha aperto. Gli alleati di Schlein hanno bocciato l'iniziativa della segretaria del PD, una mano tesa incomprensibile. Meloni ha sabotato finora tutte le politiche climatiche, ha detto Angelo Bonelli di AVS. Non ci sono le condizioni per lavorare con chi ha detto di voler fare trivellazioni. Giudizio invece del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Adesso andiamo a Torino, dove centinaia di manifestanti di varie realtà sociali e antifasciste torinesi, tra cui Ascatasuna, stanno contestando in questi minuti la presenza in città di Roberto Vannacci. La contestazione è davanti a un albergo del centro, dove l'ex generale sta partecipando a un convegno organizzato da un sindacato di polizia. L'evento in questione era pensato inizialmente come un corso di formazione per gli agenti, con Vannacci come docente, ma dopo le proteste è stato modificato in un semplice convegno sulla sicurezza urbana. Sentiamo allora da Torino la nostra collaboratrice, Rita Rapisardi.
16: E a tutti gli effetti un comizio quello andato in scena oggi a Torino, che ha visto protagonista il generale Vannacci, quella che doveva essere una giornata di formazione per le forze di polizia, ma che poi si è trasformato in un evento aperto al pubblico dopo le polemiche sulla presenza del generale, il passo indietro del questore di Torino che avrebbe dovuto fare i saluti. Il titolo del convegno è Sicurezza urbana e piccole imprese, solo un suggerimento scritto sui manifesti. Non si parlerà nelle oltre 3 ore di evento di tutto ciò, anzi i temi che legheranno tutti gli interventi sono principalmente 2 e riguardano la criminalità e l'immigrazione controllata nel paese, che poi vengono sovrapposti perché da una deriva l'altra, secondo i presenti. Vannacci parla a una sala di poco più di 100 persone, composta per lo più da appartenenti alle forze di polizia, ed è a loro che si riferisce in vista delle prossime elezioni. Elenca i punti del suo programma, tra cui la polizia più libera nell'uso delle armi, fa riferimento anche alle pistole, la modifica della legittima difesa e lo scudo penale totale per le forze di polizia. Fuori dall'hotel, Torino accoglie il generale con una manifestazione di circa 300 persone chiamata da Ascatasuna, i movimenti sociali della città, attimi di tensione con le forze di polizia schierate in assetto antisommossa, sono circa 250 gli agenti e 15 le camionette giunte sul posto che hanno bloccato un intero tratto di Torino. A metà dell'intervento di Vannacci arriva a sorpresa Vittorio Feltri, che dalla sua endorsement al generale è la prima volta che lo incontra e il cerchio sembra così chiuso.
14: In Ucraina stamattina il governatore della regione di Zitomir ha denunciato l'uccisione di 2 persone in un attacco russo su un'area industriale, mentre in Polonia l'esercito ha annunciato di aver fatto decollare i suoi aerei da combattimento durante un altro attacco contro l'Ucraina. E per il terzo giorno di fila 2 aeroporti polacchi vicini al confine hanno interrotto le operazioni di volo. In Russia il Ministero della Difesa dice che oggi le forze ucraine hanno lanciato circa 600 droni contro il paese, mentre in diverse regioni erano già aperti i seggi per le elezioni parlamentari che andranno avanti fino a domenica. Sulla scheda ci sono solo candidati approvati dal regime e la vittoria del partito di Putin è scontata, ma dalla sua portata potrebbero arrivare segnali sulla tenuta dello stesso regime e sulla percezione della guerra da parte della popolazione. Secondo il New York Times, intanto Trump starebbe valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra. La notizia arriva mentre si aspetta la firma del presidente sulle sanzioni contro Mosca, approvate ieri dal Parlamento di Washington, le prime da quando Trump è tornato alla Casa Bianca. Lo scorso luglio il debito pubblico statunitense controllato dalla Cina è sceso al livello più basso dal 2008. Lo dicono i dati del Ministero dell'Economia di Washington a pochi giorni da una visita negli Stati Uniti del presidente cinese Xi Jinping prevista la prossima settimana. Sentiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
17: Questa progressiva dismissione di debito americano da parte degli operatori finanziari cinesi è un percorso iniziato ormai da una decina d'anni, almeno dalla prima presidenza Trump, che gli operatori finanziari, le banche, gli istituti finanziari cinesi vendono quote del debito pubblico americano per investire su altri mercati, e era la Cina il primo detentore di debito pubblico americano una quindicina d'anni fa. Ora è diventato il terzo, al primo posto c'è il Giappone, al secondo la Gran Bretagna, appunto al terzo posto la Cina con 618 miliardi di dollari, che è quasi la metà del portafoglio massimo che era stato raggiunto di circa 1200 miliardi. Evidentemente da quando si sono intensificate le guerre commerciali aperte da Trump, ma proseguite anche dalla presidenza Biden e poi adesso accentuato ulteriormente dal secondo mandato di Trump, la Cina come tattica da sempre riduce le relazioni anche economico-finanziarie con i soggetti che scatenano guerre commerciali contro la sua attività. Evidentemente questo è un segnale rivolto verso gli Stati Uniti, ma anche una distanza crescente e l'interesse cinese sempre più concentrato all'interno e su Africa e Sud America.
14: A Roma uno studente di 13 anni ha ferito un insegnante con un coltello dopo averle spruzzato in faccia uno spray urticante. Il fatto è avvenuto stamattina in una scuola di zona Centocelle. La donna è stata portata in ospedale ma non è in pericolo di vita. Secondo le prime informazioni, lo studente sarebbe stato fermato da un suo compagno e avrebbe anche cercato di filmare l'aggressione con un cellulare. Contratti precari, carichi di lavoro sempre più pesanti e pressioni sulla produttività. Oggi è sciopero dei lavoratori di Apple Retail, i negozi che vendono i prodotti del marchio in Italia. L'agitazione con presidi di protesta a Roma, Milano e Torino nel giorno del lancio di due nuovi modelli dell'iPhone. Dal presidio di Milano, Chiara Manetti.
18: La coda per il nuovo iPhone davanti all'Apple Store di Milano è cominciata alle 6 di questa mattina sotto la pioggia e continuerà probabilmente per tutto il giorno. A pochi metri di distanza però c'è chi protesta. Circa 150 dipendenti degli store di Milano, Bergamo e Brescia si sono riuniti in presidio davanti alla grande fontana di Piazza Liberty. Fischietti, musica e bandiere, mentre a pochi metri una coda di clienti aspetta di entrare per comprare l'ultimo modello lanciato da Apple. Non una data casuale quindi quella scelta da Philcams CGL, Fisascat Cisle e Will Tux per lo sciopero nazionale. Oggi è uno dei giorni di maggiore affluenza nei negozi, dicono. Al centro della protesta ci sono gli organici, considerati insufficienti rispetto all'aumento delle attività e dei carichi di lavoro. I sindacati denunciano anche la sovrapposizione delle mansioni e un ricorso sempre più strutturale ai contratti a tempo determinato. Le richieste sono nuove assunzioni, stabilizzazioni e la possibilità per i part-time che lo chiedono di aumentare il proprio orario. Negli store, spiegano, sono infatti aumentati i contratti da 20 ore settimanali. Chiesto anche un intervento diverso a seconda delle esigenze dei singoli negozi, la risposta di Apple, riferiscono i sindacati, è stata un aumento e un anticipo degli inserimenti a termine nei periodi di maggiore lavoro. Una soluzione che per i lavoratori non basta. Il bisogno di personale, dicono, è ormai strutturale e non soltanto stagionale. E così, oggi, mentre fuori dallo store si fa la fila per il nuovo iPhone, a pochi metri di distanza chi quegli iPhone li vende sciopera per chiedere condizioni di lavoro sostenibili.
14: L'Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa denuncia l'espulsione dalla Serbia del suo corrispondente da Belgrado, Massimo Moratti, un provvedimento apparentemente legato alla sua attività in difesa dei diritti umani. Dimitri Bettoni fa parte dell'osservatorio che, insieme al Consorzio per la Libertà di Stampa Media Freedom Rapid Response, chiede la revoca dell'espulsione. L'ascoltiamo.
19: La motivazione fondamentalmente non è chiara. L'unico comunicato che le autorità serbe hanno dato al nostro collega Massimo è che il suo allontanamento è dovuto a rischi inaccettabili per la sicurezza del paese. Cosa questo significhi materialmente non è stato comunicato in nessun modo, né attraverso i canali formali né attraverso quelli informali dalle autorità serbe. Come osservatorio e parte di un consorzio che si occupa di giornalismo, libertà di stampa e diritti umani, abbiamo seri motivi per pensare che l'allontanamento sia dovuto al grande lavoro che Massimo sta conducendo in Serbia e in tutta la regione. Quest'anno il consorzio ha condotto specificamente una missione sul campo in primavera, dove si è parlato a lungo della progressiva e molto preoccupante situazione della libertà di stampa e della libertà di espressione nel paese. Le tempistiche tra questa attività e la richiesta che Massimo aveva fatto di rinnovo del visto, che era sempre stato rinnovato negli anni precedenti, collimano abbastanza da condurci a pensare che le attività svolte dal consorzio di quest'anno possano essere alla base dei provvedimenti di allontanamento dal paese e di divieto di ingresso per un anno.
14: Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio, condotta da Mattia Guastafiero e redazione Andrea Monti. Il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30. A tutti una buona giornata.
20: Popolare Network.
21: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: Quali connessioni tra umanità e ambiente? Dal 18 al 20 e dal 25 al 27 settembre torna il Festival del Parco di Monza. Incontri con autori, mostre, spettacoli, laboratori, lo Junior Fest e le visite culturali alla scoperta del parco. www.festivaldelparcodimonza.it.
20: Imparare a scrivere si può, idee più chiare, trame più forti, personaggi più vivi. Questo è arte del narrare. 12 lezioni alla libreria Feltrinelli con scrittori affermati che spiegano come scrivere e commentano i tuoi testi. Artedelnarrare.com 349 3206 832.

0: Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto.
1: E da Federica Giordani, buongiorno.
0: Eccoci qua con l'ultima puntata della settimana e quando c'è l'ultima puntata della settimana non può che esserci il GR Animali di Federica Giordani.
1: Parte!
0: Vai!
2: Rain, rain, rain!
3: Dalle nubi.
1: Allora, partiamo con la prima notizia, cioè andiamo a Bruxelles perché davanti al Parlamento europeo l'associazione Animal Equality ha protestato con i suoi attivisti contro il silenzio sul tema del benessere animale nel discorso sullo Stato dell'Unione pronunciato dalla Presidente Ursula von der Leyen. Nessun passo avanti quindi per la legislazione sia sul tema delle gabbie e l'eliminazione delle gabbie negli allevamenti intensivi né sul divieto di uccisione dei pulcini maschi, però ovviamente su questi temi sia Animal Equality che tutte le altre forze cura degli animali sul fronte europeo continueranno a battagliare.
3: Coccodrillo vuol la vecchia giungla, un po' di sol.
1: Bella notizia, dopo 40 anni è ricomparso un animale particolare, si chiama pesce ago spinacio, è un piccolo, molto simpatico pesciolino d'acqua dolce, tipico della Papua Nuova Guinea. È stato rintracciato grazie ad un progetto di Citizen Science di collaborazione tra i pescatori locali e gli studiosi, i ricercatori che stavano lavorando in queste aree, ed è una buona notizia anche perché insomma è un parente stretto tra l'altro dei cavallucci marini, quindi buona notizia averlo ritrovato dopo così tanti anni.
0: Ben trovato pesciolino.
1: Uno studio condotto in Malesia ha mostrato la connessione fra le attività dei gibboni e quella degli esseri umani, cioè in che modo la loro attività, soprattutto il loro canto, viene snaturato, limitato e spesso anche disturbato dai rumori antropici come quelli del traffico. Quest'area in particolare è veramente interessata sempre di più dalla frammentazione degli habitat naturali a causa di strade e centri urbani, e il rumore sta proprio interferendo con il loro canto, che tra l'altro ha un ruolo molto prezioso nelle loro interazioni sociali. Quindi l'ennesima volta in cui facciamo cose male,
0: come sempre l'inquinamento acustico, che esatto, molto sottovalutiamo, in realtà ha ripercussioni quasi inimmaginabili a volte.
1: Eventi e segnalazioni. Intanto la prima cosa da dire: domani 19 settembre a Milano ci sarà il corteo nazionale contro la caccia, parte alle 14 dai bastioni di Porta Venezia, sarà ovviamente un corteo al quale parteciperanno anche associazioni come l'AC e OIPA. Ovviamente non poteva essere una cosa da non segnalare, anche perché il 20 settembre riapre ufficialmente la stagione venatoria e siamo anche un po' tutti in attesa di capire cosa succederà con questo DDL.
0: Certo, peraltro ricordiamo che ben 16 regioni, nonostante gli appelli, nonostante un'estate disastrosa per tutti noi, figuratevi per la fauna selvatica, ben 16 regioni hanno anticipato l'apertura della caccia addirittura al 2 settembre, veramente che vergogna.
1: Altri eventi per questo weekend: domenica 20 settembre dalle 10 alle 18, appuntamento con l'associazione Piccioni Paralimpici Lombardia al parco di Villa Corvini. Siamo appunto a Parabiago, potrete andare a conoscere le loro attività associazionistiche, ma anche conoscere qualcosa in più su questi animali che sono sempre così poco compresi e trattati malamente, mentre hanno davvero tanto da insegnarci anche nella loro storia. Informazioni sull'evento anche sulla pagina Instagram dell'associazione. Altro appuntamento domenica, perché se avete voglia potrete scoprire la flora spontanea del Monte Stella a Milano con una passeggiata botanica. La conduce il dottor Gabriele Galasso del Museo di Storia Naturale di Milano. L'appuntamento è alle 10 in via Isernia 5 ed è tutto gratuito, senza prenotazione. informazioni. Le informazioni le potete avere, se insomma, volete sapere qualcos'altro, alla mail proteggiamoilmontestella@gmail.com. E infine vi porto come al solito il venerdì in libreria, perché c'è un'uscita che va segnalata. Esce proprio oggi il volume Disarmo climatico di Francesco Vignarca, che è uno dei massimi esperti sul tema. Si tratta di un libro inchiesta in cui si analizzano gli impatti ambientali dei conflitti e il ruolo della crisi climatica nell'origine ma anche nell'aggravarsi delle guerre, e l'editore è Edizioni Ambiente.
0: E devo dire, Federica, finalmente anche questo tema del clima e delle guerre esce fuori, sì, con prepotenza, ecco.
1: Allora, si conclude questo GR Animali con, appunto, che ci vede insieme il venerdì. Io adesso, Cecilia, se sei d'accordo con me, darei il benvenuto all'ospite di oggi. Siamo molto contenti di averlo con noi, Francesco Ceccarelli, responsabile evidenze e documentazione dell'associazione Essere Animali. Buongiorno, Francesco.
4: Ciao, buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno,
1: buongiorno a te.
0: Benvenuto.
4: Ciao, grazie.
0: Senti, mi inserisco solo per dire, non posso non leggere questo messaggio, perché ci dice, oggi non ne va bene una, ma appena ho sentito la sigla mi sono rincuorato, un abbraccio dal nord delle Alpi, e ci scrive Repi da Francoforte. Oh. Dovevo dirlo, perché visto che la giornata era storta, cioè, grazie per questo messaggio.
1: Mi sembra
0: scusa
1: mio.
0: Francesco, scusa Francesco.
4: No, ma è sempre bello ricevere dei messaggi così.
1: Ecco. Allora, Francesco, con te parliamo di un tema che avevamo accennato, sul quale avevamo accennato saremmo tornati con Considera l'armadillo, proprio in relazione, ossia il latte e tutto ciò che è dietro la produzione. Allora, Francesco, con te parliamo di un tema che avevamo accennato, sul quale avevamo accennato saremmo tornati con Considera l'armadillo, proprio in relazione, ossia il latte e tutto ciò che è dietro la produzione del latte c'è in Italia, ma non solo. Questo perché

0: Dimmi se sei d'accordo con me, forse è la frase che forse è una delle prime frasi che impariamo anche da piccoli, cioè la mucca fa il latte, no? Un po' come in inglese le frasi, come dire, canoniche. Che cosa possiamo dire di questo? Intanto partiamo da questo punto. È vero che la mucca fa il latte, Francesco?
1: Sì, la mucca fa il latte dopo che l'ha inseminata artificialmente e dopo che appunto ha partorito. E dopo fa il latte, certo, come tutti i mammiferi, la mucca fa il latte dopo una gravidanza, dopo aver messo al mondo il proprio figlio.
0: Ecco, che cosa possiamo raccontare del sistema di produzione del latte, come dire, che è ormai attuale, cioè quello su larga scala? Quindi, essendo un mammifero, il latte viene prodotto chiaramente per così dovrebbe essere,
2: Per la prole,
0: per
2: per
0: la
2: i
0: prole,
2: piccoli, per i cuccioli,
0: per i
2: come si suol
0: cuccioli.
2: dire.
0: Che cosa succede invece negli allevamenti? Insomma, tu sei responsabile, appunto, dicevamo, evidenze e documentazioni di essere animali e hai visto coi tuoi occhi quello che succede all'interno degli allevamenti, appunto delle vacche da latte. Che cosa ci puoi raccontare?
1: Allora, prima di tutto, secondo me sarebbe meglio inquadrare un po' la struttura di questo comparto.
0: Certo.
1: Allora, in Italia alleviamo più o meno, adesso in questo momento ci sono 5,3 milioni di bovini, ok? Di questi 5,3 milioni di bovini, 2 milioni sono mucche da latte, sono le frisone, quelle mucche che infatti anche il ministro, se si vede bene lo spot, ha questi giocattolini,
2: Sì, questi animaletti di plastica, sì.
1: questi animaletti di Pasqua e c'ha la frisona, questa mucca pezzata che in sostanza è l'animale da reddito più efficiente mai ottenuto per convertire cibo in latte. Cioè, questa mucca viene dai Paesi Bassi, è stata selezionata per circa un secolo per produrre latte, proprio selezione solo per questo. Di questi 2 milioni e 300 mila animali, 1 milione e mezzo sono in lattazione, quindi stanno producendo ora latte. L'80% sono in pianura padana, ok?
2: Erbacco.
1: E quindi
0: Tutti
1: sono qua,
0: concentrati.
1: sono tutti qua. E la caratteristica di questa tipologia di allevamento, delle strutture, in pratica da circa 10 anni gli allevamenti si stanno diminuendo, adesso sono più o meno 22.000 e in 10 anni sono calati di 7.000. Questo cosa vuol dire? Che in pratica sta avvenendo un fenomeno di concentrazione delle strutture.
0: Ok.
1: Quindi, gli animali sono gli stessi, più o meno da 5 anni sono più o meno sempre uguali, però stanno calando gli allevamenti, quindi si concentrano.
2: Quindi diciamo che i piccoli allevamenti o comunque le strutture meno produttive, meno efficienti dal punto di vista industriale, anche se stiamo parlando di esseri viventi, che è un'altra
1: No,
2: storia,
1: è industriale, hai detto
2: esatto.
1: bene.
2: Quindi quel sistema industriale non è abbastanza redditizio, quindi si accorpano a strutture più grandi, diciamo così, l'ho detto un po' brutta.
1: È così, cioè praticamente il 5% degli allevamenti detiene più o meno un terzo di tutti i capi presenti in Italia. Ok?
0: Quindi, certo.
1: Ma io so, cioè, da questi allevamenti qui vengono anche i prodotti DOP, cioè, quindi viene anche il grano padano e il parmigiano reggiano. Non è che questo Made in Italy conosciuto in tutto il mondo vengono da altri tipi di allevamenti più migliori,
2: Sì.
1: vengono da lì.
2: Certo, tutto nello stesso calderone, mettiamola
1: Sì,
2: così.
1: sì, sì.
0: Tutto insieme. Tra l'altro, l'industria del latte e appunto le modalità con le quali questo prodotto arriva sulle tavole degli italiani è collegato anche a quello della carne, cioè sono tutti lo stesso comparto sostanzialmente.
1: Sono lo stesso comparto, però diciamo che nella carne sì, beh, ci vanno le mucche a fine carriera e ci vanno i maschi. In
0: Ok.
1: pratica l'allevamento, cioè quando na nasce una, un cucciolo, cioè l'allevatore con le dita incrociate perché spera che gli nasca
2: una femmina. Contro tendenza, in genere non gli piacciono le femmine.

0: vabbè, scusa.
1: Lì invece gli piacciono le femmine e addirittura esistono dei semi femminilizzati. Quindi l'industria è riuscita a creare un seme che per molta probabilità nasce una femmina.
2: Quindi
1: Ovviamente sì.
2: c'è un lavoro anche di, diciamo, di industria genetica, insomma, non solo
1: Madonna, sì.
2: per cercare di creare questi animali che producono sempre di più, no? Perché c'è anche
1: Certo.
2: quello da dire, perché una mucca in natura magari produrrebbe un tot di latte proprio più cucciolo, ma adesso trattasi effettivamente di quasi di macchine metaboliche.
1: La nostra prima investigazione che facemmo uscire, non mi ricordo, nel 2016-17 la chiamavamo macchine da latte.
2: Sì.
1: No, ma questo che stai dicendo, ci sono anche i numeri. Se si va nel sito dell'ANAF, quello che in pratica coloro che detengono il patrimonio genetico delle frisone, cioè hanno tutte le loro statistiche. E se si riguardano, 30 anni fa una mucca in media produceva 25 kg di latte al giorno. Praticamente un chilo di latte è più o meno un litro. Cioè, oggi siamo arrivati a 36 kg di media.
0: Sì.
1: Nei picchi di maggior lattazione, quando intorno alla quinta, all'ottava settimana dopo il parto, cioè, cioè, gli tolgono 50 litri di latte al giorno. Cioè, qua siamo arrivati a. Quelle sono delle macchine, cioè, sono delle Ferrari alimentate tutto veramente funzionale a farle produrre. Però ovviamente questa alta produzione ha delle conseguenze negative nella loro salute.
0: Eh certo, senti Francesco Ceccarelli, torniamo. Allora, adesso ci hai aiutato ad avere un quadro complessivo che era molto importante, però torniamo alla singola storia della singola vacca, che in questo caso parliamo in particolar modo delle frisone, ma immagino che ce ne siano anche altre. Allora, sempre entrate a far parte di questa industria che per l'appunto che considera gli animali dei tasselli di una produzione e non degli esseri viventi e senzienti. Ecco, che cosa succede? Che queste vacche vengono inseminate artificialmente, quindi insomma io non, confesso che ho spesso usato la parola stupro perché mi sembra la più adatta a definire quello che può essere quel tipo di operazione, e una volta ingravidata le fanno partorire e la gravidanza, almeno durante la gravidanza, stanno in pace queste vacche?
1: Beh, la prima gravidanza sì, perché quelle mucche vengono inseminate più o meno quando hanno 13 mesi, cioè appena si sono formate, appena sono sviluppate, cioè non c'è tempo da perdere.
0: Sì.
1: Quindi ovviamente appena ce la fanno vengono inseminate. La gestazione dura più o meno quella nostra, cioè 280 giorni, 9 mesi più o meno, e quindi dopo appunto questi partoriscono. E cos'è che fanno appena partoriscono? Appena partoriscono la mamma, il piccolo viene separato dalla mamma. Viene separato dalla mamma e il piccoletto viene messo in dei box individuali, in pratica delle gabbiette.
0: Sì.
1: Cioè, infatti il problema è che questa separazione, cioè, è problematica sia per la mamma che per il piccolo. Il piccolo, quando viene separato, mostra dei deficit di apprendimento, proprio non sa cosa fare da solo, cioè
2: È
1: sono
2: chiaro.
1: mammiferi. Di solito, cioè, il mammifero c'ha la mamma che gli insegna le cose. Quindi ha una gran paura, viene spostato in questi gabbietti che in pratica si gira solo su se stesso, ha paura e poi ovviamente e anche dei comportamenti, loro definiscono comportamenti orali anomali. In pratica succhia, succhia, in continuazione succhia e ovviamente, infatti li separano anche per questo, perché altrimenti si succhierebbero l'ombelico, si
0: Sì.
1: succhiano le orecchie. E lecca in continuazione cose, cioè le sbarre di ferro, queste cose qui. Quindi è stressato duro, ecco, diciamo,
0: Sì.
1: e quindi viene separato dalla mamma. Ovviamente subito la mucca viene munta, cioè viene munta subito, e questa separazione ovviamente è. ha diverse motivazioni. Prima di tutto, appunto, perché il latte deve essere venduto, e infatti i piccoletti, i cuccioli vengono alimentati con del latte ricostruito, lo chiamano, praticamente sono scarti di latte. All'inizio si gli danno un po' di colostro perché altrimenti muore, certo. Però dopo vengono alimentati con cose chimiche, diciamo, scarti del latte riprocessati, ok. E quindi la mamma però viene subito mandata a mungere, anche oltre appunto la ragione di questa separazione, sia perché il latte deve finire al supermercato a fare il parmigiano reggiano, altra cosa è, in un sistema così industriale, ovviamente avere un piccoletto che va segue la mamma, cioè, non ce la fai. Questo qua deve andare nella giostra dove vengono munte, cioè, deve essere completamente libera, deve essere completamente funzionale alla mungitura. Quindi avere dei piccoletti in giro per la stalla, cioè, non è
0: comodo. Sarebbe, certo,
2: sarebbe comodo, diciamo.
1: No, cioè, loro, queste devono produrre latte e basta, non devono fare le mamme.
2: Certo.
1: E poi sì, vengono separati, e al piccoletto gli vengono tolte le corna, con una pasta acida, cioè, chimica, gliele vengono tolte l'alveolo corneale, anche questo funzionale per ottimizzare la produzione. Ovviamente avere in stalla delle mucche che pesano 400-500 kg con le corna non è
0: facile da gestire, certo.
1: Non è comodo da gestire, perché magari quando le spostano si dà una tornata, cioè, non è facile da gestire, quindi gli vengono tagliati, tolti l'alveolo corneale. Quando va bene con l'acido, noi abbiamo anche documentato che glielo togliamo con un ferro rovente, proprio con un ferro rovente, ovviamente senza anestesia, e magari gli fanno una puntura di antibiotico per non mandarle per non farle infettare.
0: Senti, ci scrive Luisa Lella, dice: io vi amo tutti, ma spesso è tanto difficile ascoltarvi. Lo sappiamo che è difficile ascoltare, ma noi crediamo anche che insomma sia importante avere consapevolezza di quello che accade, anche se è brutto. Ecco, scusami l'interruzione, Francesco.
1: Lo so, è brutto, però purtroppo è la realtà, e poi sto solo parlando.
0: Certo.
1: Non stiamo vedendo un video, perché si vedono anche i video.
0: Certo.
1: Sono terribili. E poi comunque taglio le corna, e un'altra cosa che volevo, un altro numero, poi basta numeri. Cioè, è lo zero pascolo, cioè, nel senso, queste mucche non vanno al pascolo. C'è anche dall'anagrafe zootecnica, che è praticamente fatta dal Ministero della Salute, ci sono tanti numeri che io molte volte mi perdo,
0: sì,
1: sono anche interessanti.
0: Sì.
1: Cioè, in pratica, in dei 1500, di questo 1.000.000... un milione di mucche che sono in lattazione, solo il 2,6% in un anno è uscito al pascolo, quindi un capo su 40. In pratica queste non vanno al pascolo, ma nemmeno nel disciplinare del parmigiano reggiano o del grana padano c'è questa specifica che devono uscire al pascolo. Non escono al pascolo, infatti noi le chiamiamo zero pascolo.
2: Quindi un po' ben diverso dalle immagini, ritornando allo spot, che tra l'altro con l'intelligenza artificiale sono state create per mostrare sempre questi paesaggi idilliaci, mucche al pascolo, bucolici, eccetera, che un po', Francesco Ceccarelli, fanno anche da contenitore al marketing sul latte, da sempre, no? L'idea della mucca al pascolo che fa il latte perché lo farebbe in ogni caso, e quindi noi lo utilizziamo anche quasi per fargli un favore, no? Questi animali, per sollevarli da un eccesso di produzione. Però insomma, ecco, mi sembra una visione decisamente falsa e falsata.
0: Edulcorata sicuramente. Senti, Silvana ci chiede, ma anche
1: città ingannevole.
0: Decisamente. Silvana chiede, anche negli allevamenti biologici è così?
1: Ma gli allevamenti biologici non esistono, cioè, non, nel senso, non è che non esistono, esistono, ma numericamente, cioè, sono
0: irrilevanti.
1: Cioè,
0: certo.
1: Sono irrilevanti. Fai conto che, vabbè, avevo trovato anche questo dato che si trova nel SINAB, che è il Sistema di Informazione Nazionale sull'Agricoltura Biologica, sempre del Ministero. Cioè, su quei 5,3 milioni di bovini allevati, per cui ci sono tutti, anche quelli da carne,
0: sì,
1: meno di 500.000 sono bio. Per cui meno del 10%, non fanno divisioni latte o non latte,
0: sì.
1: Latte, la percentuale degli allevamenti bio del latte sono ancora meno. Comunque sì, anche nel bio dovrebbe essere garantita l'accesso all'esterno, ma solo solo se le condizioni meteo, l'allineamento delle stelle è favorevole, per cui hanno le scappatoie anche lì, ecco.
2: Certo, quindi insomma situazione decisamente come dire diversa appunto da quella che la maggior parte delle persone si immagina, e anche appunto un po' fomentati da questi spot. C'è anche una questione che ne parlavamo prima, questi animali non solo sono completamente lontani dalle loro qualsiasi tipo di caratteristica etologica, perché le mucche hanno una complessità etologica importante, ma vengono anche, come dire, in qualche modo, lo chiedo a te Francesco, trattate in un certo modo a livello con ormoni per facilitare o in qualche modo aumentare la produttività?
1: Vabbè, gli ormoni per la crescita in Europa non si possono dare.
2: Ok.
1: Non si possono dare. Quello che gli danno un po' di magari ossitocina per stimolare un po' più la produzione di latte. Però anche quella non si potrebbe fare in maniera rutinaria, poi magari sì, è capitato anche di vedere che gliene facevano anche tutti i giorni, però in teoria non si può fare, ecco. Poi,
0: sì.
1: Sai, queste cose si scoprono solo facendo investigazioni sotto copertura, perché altrimenti quello che succede là dentro rimane là dentro.
0: Certo.
2: Questo è anche importante ricordare, il lavoro che le associazioni come Essere Animali fanno, e che è importantissimo. Io penso che appunto gli interventi sotto copertura, le inchieste, siano uno dei perni fondamentali per far vedere effettivamente come stanno le cose. Tra l'altro, Francesco, mi viene da dire che in questi ultimi anni sono anche, come dire, decisamente più pervasive queste inchieste, cioè è più facile vederle anche sui grandi media. Cioè, voi siete stati anche spesso ospiti di grandi trasmissioni, di telegiornali, quindi c'è un'apertura in questo senso, secondo te, dal tuo osservatorio?
1: Sì, ovviamente c'è, da una parte c'è, dall'altra comunque, ma che definiscono telemeloni, c'è magari un po' certi programmi, magari sono dove una volta magari era più facile andare, adesso non si riesce più andare, certi altri si riesce ad andare, diciamo che più o meno negli ultimi anni ci sono programmi appunto che è più facile, altri che non ti fanno andare perché vogliono tenere le cose.
2: Ci sono pur sempre gli inserti pubblicitari da garantire. Francesco, siamo in conclusione della nostra trasmissione. Intanto grazie mille per
1: l'ultima cosa,
2: sì,
1: che
2: certo.
1: Sono le problematiche. Beh, dopo, in pratica, dopo in media fanno 2,5-3 parti nella carriera delle mucche. Sono, quando hanno fatto 2-3 parti, sono andate, cioè
2: fine senso, carriera.
1: Sono stremate, quindi 5-6 anni, di fronte a una longevità potenziale che possa arrivare anche a 15-20 anni, e praticamente la fertilità gli va giù, quindi non sono più economicamente sostenibili, sono con i loro interessi, hanno le mastiti e poi hanno grossi problemi anche alle zampe, agli zoccoli.
2: Certo.
1: Perché c'è nel fegato che è proprio è tirato all'estremo, perché hanno un'alimentazione veramente tanto tanto spinta.
0: Sì, sì, sì.
2: Evidente.
0: Francesco,
1: e queste sono le mucche a terra, che beh, questo lo mandiamo un'altra volta.
0: Sì, perché siamo fuori tempo massimo, ma anche a giudicare dalla grande quantità di messaggi che arrivano da tutte le parti, dobbiamo assolutamente tornare anche su questo tema. Ad esempio c'è chi chiede se ad esempio sui formaggi pecorini c'è lo stesso tipo di trattamento. Beh, insomma, dovremo, Federica, tornare assolutamente a parlare.
2: Lo faremo.
0: Francesco Ceccarelli, Essere Animali. Grazie mille per essere stato con noi, davvero grazie.
1: Ciao, grazie a voi.
2: A presto, grazie.
0: Un abbraccio.
1: Anche a voi.
0: Vabbè, partita l'altra sigla, ma va bene lo stesso.
2: Venerdì anche per noi.
0: Esatto, grazie veramente a tutte e tutti che avete scritto e che avete seguito questa puntata. Io vi ricordo in chiusura che proprio a proposito dell'apertura delle caccia, che ahimè sarà domenica 20 settembre, c'è presa diretta la trasmissione di Iacona, che proprio domenica 20 alle 20:30 aprirà proprio su questo tema, quindi sintonizziamoci sulla bella trasmissione di Iacona.
2: Certo.
0: Ce ne andiamo.
2: È finita la settimana, ci risentiamo lunedì con tutti quanti.
0: Certamente. Ciao a tutte e tutti, un abbraccio.
2: A presto.
3: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
10: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

Allora, con un pelino di delusione, volevo condividere con voi il pensiero che questo è il prossimo che arriva. Ero convinto fossero i miei due weekend preferiti dell'anno, in totale, in assoluto. Cioè, quali sono i due weekend preferiti dell'anno? Questo è quello che viene. Su quello che viene mantengo ancora delle speranze. Vi informo che venerdì prossimo, tra la sera e la notte, si terrà l'annuale asta del Fantabasket, che per chi partecipa è più o meno il Capodanno, il compleanno, il Ferragosto e il Natale, tutto insieme. Poi dopo, il giorno dopo, Masada. Ma questa è un'altra storia. Perché questo weekend doveva essere uno dei miei preferiti dell'anno? Perché è il weekend di Pontida. Domani c'è Pontida Giovani, domenica è il Pontida Ufficiale. Io ero tutto carico per una bella contestazione al capitano in diretta dal prato di Pontida. Voi ce l'avete l'amico che vi smonta sempre gli entusiasmi? L'amico, tu sei carico su una roba, passa l'amico e ti smonta tutto? O l'amica, uguale. Passa Braga ieri, allora vai! Alessandro Braga qua, uno che vive, ha vissuto più in via Bellerio che a casa sua nella sua vita, tutto vero. Vai, sì, vado, eh. Allora, succederà un casino? Lo butteranno giù? Rivoluzione? No, ma come no? No, no, guarda che non faranno niente, non... Gli altri, tutti, Fedriga, Fontana, Rome, non ce l'hanno la stoffa per metterlo sotto. Ma no! Ma come? Poi tra l'altro oggi De Geo Repubblica diceva che pare che si siano messi d'accordo evitare fischi durante il comizio di Salvini. Cioè, tra luce e vino. Vabbè. Allora Braga mi smonta sulla questione di Pontida e penso tra me e me, glielo dico anche. Beh, meglio, perderanno altri voti se si tengono Salvini. Beh, peggio, perché quei voti lì andranno a Vannacci. Quindi come ti giri male, va. Oggi cominciamo così.

Sì, bello sto pezzo, come scrive Laura, ottima scelta. Beh, facile, pezzo da 50 miliardi di copie vendute. Bello sto pezzo, basta, il sax alla fine, dai. E non mettere questa musica che uno accende e pensa che ci sia in conduzione Sciauche o Minella. Il sottotesto è gente che sa fare le conduzioni musicali. Lo sì. Loro fanno le conduzioni musicali o la confusione musicale. Perché ce l'hai con Salvini? I leghisti sono tutti uguali. Ma non è che ce l'ho con Salvini in sé, ascoltatore che non ti firmi. Ma è un po' l'arcinemico di una vita. È una vita che è lì, un po' come un nemico dei cartoni animati, il cattivo dei cartoni animati, il mostro finale dei giochi, delle console. A un certo punto va battuto. E che si battano fra di loro fa un po' più ridere.

manco queste le ghisi sono buoni a fare. Scrivete al 331-6214013, il numero per comunicare in diretta con musica leggerissima. State ascoltando Radio Popolare, sono le 13.25, oggi 38 minuti di musica. Per chi? Per chi capisce che sono con l'eleganza, la bellezza e l'essere sofisticati del brano d'apertura, non dovete illudervi che sia una bella puntata, perché è proprio cominciando così che poi si va a finire. È un po' meretrice, insomma, con la musica. La mail è diretta at popolarenetwork.it. Andiamo avanti fino alle 14. La seconda cosa di oggi, Out of My Hands, dalla cartella Ti Reminance, la cartella che contiene canzoni che vanno avanti più di una settimana.

Allora scrive Alberto 3316214013. Bello l'inizio da supermercato. Ma questo è quella di prima, perché tutte e due, eh? E poi Poldo in fabula, colui che chiede sempre il Ruggero dei timidi. Ciao, ti sono mancato molto. Sappi che questa sera dividerò la serata anche con Ruggero dei timidi al live di Trezzo, ne parliamo dopo. Allora, florilegio di commenti per la rubrica che ha visto il suo inizio ieri. La rubrica del collega leggerissimo. Avete sentito Luigi Ambrosio? Leggerissimo. È una rubrica che tornerà tutte le settimane, con un giornalista serio che farà il leggerissimo all'interno di questa trasmissione. Pentito subito, visto che Luigi Ambrosio ieri ha scelto i ricchi e poveri. E vabbè. Ciao, sta roba è una merda. Mark, speriamo ti piaccia la prossima. Bello, fatti leggere tutti i messaggi, mi piace molto. Facciamo una roba molto veloce, di microfono scritto. La notizia è carina, ve la rigiro. Pronti a raccontare le vostre esperienze? Non è una roba che tireremo tanto in lungo, eh. Io ci provo, vediamo se arriva qualcosa. Qui a Musica Leggerissima, Radio Popolare, le 13:30. La notizia è questa qua. In questa settimana si è tenuto a Silverstone la sfida di go-kart Max contro 100, dove Max e Max Verstappen. Max Verstappen, campione del mondo per 4 volte in Formula 1, ha sfidato 100 avversari in go-kart. Lui partiva per ultimo, cioè in 100 davanti in go-kart, lui 101esimo. Lui aveva a disposizione 30 giri per riuscire ad arrivare primo. Gliene sono bastati 14. 14 gliene sono bastati. Va bene, per cui quella volta che avete vinto contro tutti, o meglio anche quella volta che avete vinto contro ogni pronostico, quella volta che li avete battuti tutti. Tutti quanti li avete, tipo io al torneo di ping pong di Pinarella di Cervia, e non mi davano 2 lire, e li ho battuti tutti, 2 lire non mi davano. A un certo punto mi era maldeggiato contro uno perché era tifoso della Virtus Bologna. Lo so, non si fa. Poi davanti ai bambini non si fa, tra professionisti non si fa, però è andata così. 331-6214013, via sms, telegram e whatsapp, la mail è diretta @popolarenetwork.it. Quella volta che li avete battuti tutti, oppure quella volta che avete vinto contro pronostico, però in principio la prima. C'è anche il muro di Facebook di Musica Leggerissima, Radio Popolare.

Brano si chiama Golden Touch, loro sono i Razorlight e arriva direttamente da quel decennio tra il 2000 e qualcosa e più o meno il 2010, in cui c'è stata tutta quell'ondata di musica indie inglese, nel senso indie come lo dicono loro, quella degli Arctic Monkeys per essere chiari, tra gli altri. Niente, ho scoperto che si fanno un tour per il ventennale di quest'album qua, i Razorlight. Ha preso un po' di così, un po' di anguria. Allora, avete scritto in diversi al 331-621-4013. Devo dire molto modesti, non è da voi. Non ho mai battuto nessuno contro Allora, la domanda era: quella volta che avete battuto tutti o avete vinto contro pronostico, come ha fatto Verstappen con i 100 go-kartisti? Mai successo, Fulvio. Battuti tutti, mai successo. Al massimo riescono ad arrivare ultimo. Claudia. Madonna, Claudio. Ciao, io ho battuto Jacobs nei 100 metri, però lui aveva 9 anni e io 30. E tra l'altro probabilmente ha vinto di poco. Attenzione, vittoria contro ogni pronostico ai campionati italiani di danze standard, pure tu, Acervia. Quest'anno, quando ho annunciato il mio nome e quello di mia moglie, ho iniziato a piangere dallo stupore. Ancora oggi mi emoziono tantissimo. Che bello avere questi ricordi con la compagna. Ciao, io sono troppo umile per parlare delle mie challenge. Oh mio Dio. Fai le challenge? Aura? 6-7? Allora, l'altro boss che fa sta cosa è Pogacar, il ciclista. Forse il ciclista più forte di tutti i tempi. Con la Poga Challenge. È una sfida per ciclisti non professionisti a fare in montagna, in alta montagna, per di fare la X montagna, per X metri, partendo con 5 di ritardo. Non ti firmi, ma quanto? 5 minuti? 5 ore? Cioè io se vado in montagna contro Pogacar ho bisogno di un vantaggio di 5 giorni. Perché va sta roba di moda di fare le sfide contro i professionisti, in cui hai un grosso vantaggio? Per esempio, quella sfida del tennis che fanno in Australia, dove ti basta fare un punto contro Sinner, e quello ha fatto il doppio fallo, gli ha fatto vincere un sacco di soldi al concorrente non professionista, giusto? Così? Io ho vinto tutti in Colonia, credo che sia, a fare il limbo. Ah. Gara di mini basket, realizzare due canestri opposti con corsa. In palio due biglietti per Mobilgirgi Varese Jugoplastica Spalato. Li ho battuti tutti e sono andato a vedere la partita con mio fratello maggiore. Nicola, io ti invidio veramente, veramente tanto. (ride) 1989, Camping Piomboni. Sarà Piombino? Camping Piomboni, vinto torneo del campeggio al gioco elettronico, Space Invaders. Va bene, lo dicevo poco fa, insieme a Ruggero dei Timidi, questa sera al live di Trezzo ci saranno i Pancreas, gli Shandon, tra gli altri, ci sarò anch'io, prima serata, e domani ci saranno i Ministri, poi Savannah Funk, i Meganoid in versione acustica. Domenica Vito Vuora ai piatti, ma anche Cisco, la banda Bardot, Folkstone, Ganjamama. Questa sera ci sono anche Modena City Ramblers. Tutto questo all'interno della festa per i 30 anni del live di Trezzo. Qui ci lega un sinistro affetto da sempre, da 30 anni, da quando sono nati. Banda Bardot è domenica in live, appunto. Oh, chi suona al live di Trezzo? E certo, Enriquez non c'è più alla voce, ci sarà anche Cisco, già Modena City Ramblers.

Madonna, sì, ve lo dico io prima che lo scriviate voi. Ricketts manca a tutti. È sempre bello comunque andare a vedere, a sentire la banda Bardot nella nuova formazione. Un po' canta loro, un po' canta Cisco. Va bene, un weekend di festeggiamenti al live di Trezzo. Per quanto riguarda i messaggi di poc'anzi, Marco al 331-6214013. Quello che ha vinto il torneo di Space Invaders lo invito io. Lo sfidi? Lo sfidi, Marco? Oh, io non ho mai vinto niente. Vale, vale, ma figurati. Allora, arriva un messaggio adesso che verosimilmente... messaggio che leggo per trasparenza, che non vorrei leggervi, probabilmente possiamo chiudere tutto con il messaggio che sta per arrivare. Prima però vi invito a sentire quella che arriva, è un pezzo nuovo, vi invito anche a provare a capire di chi è la voce di uno dei cantanti in questo brano che stiamo per sentire, che si chiama Jungle. Prima però l'SMS di qui sopra, 331-6214013. Comunque, Facco, ho scoperto, chiacchierando col parentame, coi parenti, che te la facevi con la zia della mia fidanzata. Non so cosa dire. Il resto è materiale informativo secretato, nel senso di segreto. Vabbè, comunque, se tu sei giovane, perché più o meno, vuol dire che abbiamo anche ascoltatori giovani, no? Vabbè, forse non dovevo leggere. Chi è, di chi è questo pezzo qui? Chi è che riconosce la voce?

Non ci piace per niente questa qua, eh? Allora, avete provato a dirle di ogni? Molto bello molto il messaggio che arriva da Monica. Questi sono salentini. Brava, Monica! Portiamoci avanti, importante avere poche certezze, qualcuna sì. C'è chi ha scritto Madaschi. Terron Fabio, no, né, è Don Rico di Sud Sound System, insieme a Bisque e Rimshot. Credo che abbia pochissime migliaia di visualizzazioni questa, è ancora nuova, eh? Questa finisce diretta nella cartella Tira e Minnas, ce la portiamo avanti. Non so quanta roba ci riesco a far stare. Bomba questo pezzo, com'è che è? Mi stupisco che non l'avessi ancora messo in onda. E poi ha scritto quello della zia. Ha ha ha, scoprirò al prossimo pranzo se il parentame era in ascolto e accolto. Vabbè, ma ormai... ormai quella roba lì è andata. Cioè, mettiamo un'altra roba nuova. In questo caso suona vecchio, ma è nuova. Si chiamano The Beaches.

Bella questa, l'ho sciazzammata. Allora, Claudio, sì, a un certo punto sul finale si perde un po' troppo nel pop da serie televisiva teenager. Però non è male. Beaches. Nel senso delle spiagge. Piaciuto molto Jungle di poco fa. Quando l'ho sentito ho fatto un commento tipo: se ne sentivi il bisogno? No, ma fa sudare, quindi va bene.

Andiamo a chiudere qua la settimana e la puntata di oggi di Musica Leggerissima. Vi ricordo il podcast da www.radiopopolare.it, dove potete ascoltare tutte le 10 puntate andate in onda quest'anno. Che fortuna che avete, pure quelle degli anni scorsi. Torniamo lunedì in diretta a partire dalle 13.15, tra poco c'è Volume. Per cui ci sarà della gente competente che metterà della musica adeguata, con competenza. Peraltro è di loro competenza mettere musica competente, per cui...

0: Tutta un'altra cosa, dal 25 al 27 settembre, Fiera Nazionale del Commercio Equo e Solidale.
1: Per la prima volta a Lecco.
0: Incontri, mostre, prodotti e storie del mondo nel cuore di Lecco, in piazza Cermenati e all'Officina Badoni, dal 25 al 27 settembre.
1: Tutta un'altra cosa, segni di comunità.
0: Associazione Botteghe del Mondo, Mondo Equo, Rubbio e Acea ODV.
1: assobdm.it.
2: Vuoi iscrivere per il teatro? Fino al 20 settembre sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di drammaturgia. Docente del corso, la drammaturga premio UBU Letizia Russo. Il corso è organizzato in partnership con il Festival di Teatro Antico di Deleia e l'Associazione Nazionale Critici di Teatro. È gratuito, a numero chiuso e si svolgerà in parte online e in parte a Piacenza. Non perdere questa occasione unica e preziosa. DeleiaTeatro.com e Fondazione Fare Cinema. Cinema.it.
1: Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane, nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dalle Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Hass con Klang von Wien nei capannoni delle ex reggiane. iteatri.re.it.
3: E se l'accessibilità fosse un nuovo modo di vivere l'esperienza culturale per tutti e tutte? Dal 18 al 27 settembre a Milano torna Slash Festival. Teatro, danza, musica, aperitivi, laboratori per tutte le età e le abilità. A ingresso libero oppure nella formula scegli tu quanto pagare. Slash Festival. Spazio alle possibilità. Tutto il programma su arteboxteatro.it.
1: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
0: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
1: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimip.it.
4: Volume.

Buon pomeriggio ad ascoltatori e ascoltatrici, ciao da Nicola Vecchia, sono le 14 in punto, l'ora in cui dal lunedì al venerdì sulle frequenze di Radio Popolare prende il via volume. Oggi non fa eccezione da quel punto di vista, fa eccezione per il fatto che a condurre ci sono io. Un saluto, anche se non credo mi stiano ascoltando, a Dario Grande ed Elisa Graci, che conducono regolarmente volume, che torneranno a condurre volume a partire da lunedì per tutta la prossima settimana e tutte le settimane che verranno successivamente. Oggi insomma è davvero una puntata particolare, dato che per un motivo o per l'altro, che ovviamente non sveliamo perché noi alla privacy anche dei nostri conduttori ci teniamo, in una puntata del venerdì come oggi ci sono soltanto io, perché appunto Elisa e Dario sono uccel di bosco entrambi. Ma questo non ci impedirà, cari tutti voi, di portare a termine anche oggi una gran bella puntata di volume con un paio di ospiti, uno che arriverà in studio a raccontarci delle cose, un altro che sarà in collegamento telefonico a raccontarcene delle altre, nello specifico in ordine di apparizione Manuel Agnelli e Enrico Gabrielli. Avremo anche una ultima parte di volume dalle 15.35 circa, insomma subito dopo il GR breve delle 15.30, che invece ci farà ascoltare la voce di Elisa Graci impegnata a chiacchierare con Alice Cucchetti. Quindi sapete di che cosa si parlerà, di serie TV eccetera. Se avete voglia di mandare messaggi durante la puntata, il numero è sempre il 331-6214013, lo potete utilizzare per WhatsApp, lo potete utilizzare per Telegram, per i messaggi vecchio stile. La puntata si apre con l'album della settimana. Ho deciso di partire così per salutare Nate Amos, che è un musicista polistrumentista americano. Il suo progetto solista, lanciato nel 2012, è This Is Lorelei. The Singer in My Band è l'album che abbiamo deciso in questa settimana di mettere in particolare luce per via della qualità della scrittura, soprattutto di questo musicista, di questo autore, che riesce a utilizzare un approccio cantautorale ma in modo estremamente pop, leggero, originale, personale. In alcuni accenni ogni tanto mi ricorda certe cose di Elio Smith, senza voler, come dire, caricare il paragone, che è sicuramente ingombrante.

Litamos ha raccontato che questo è un disco che parla di maturità personale, di vulnerabilità, un disco influenzato dalla sua strada, dal suo percorso verso la sobrietà. Un disco che è nato soprattutto in viaggio. Il brano che voglio farvi ascoltare si chiama Hey Sarah, Is It Gonna Rain Forever? Che, visto anche la posizione del verbo, è una domanda, ma pioverà per sempre, Sara? È un brano che parla di dipendenze, di incertezza per il futuro, tutte cose con cui forse molti di noi hanno a che fare, e il brano Hey Sarah, Is It Gonna Rain Forever? È anche il modo per darvi tutti voi il benvenuto a questa puntata di Volume.

Non so se Sara abbia tutte le risposte che This is Lorelai si aspetta da lui. Hey Sara, is it gonna rain forever? È una delle canzoni, secondo me, meglio riuscite anche per quanto riguarda l'arrangiamento di The Singer in My Band, che salutiamo, è stato il nostro album della settimana per tutti questi giorni. Da lunedì ne troveremo un altro. E credo che possa essere un concorrente, un aspirante a questo posto d'onore, l'autore del prossimo disco, che credo conosciate tutti o quasi. Lui è Beck, che ritorna con il suo 15° album in studio, un disco che è uscito proprio oggi. Oggi è il venerdì, il giorno delle uscite, e Ride Lonesome è quindi questa nuovissima uscita per Beck. Parlavamo di vulnerabilità già raccontando il disco di This Is Lorelai. Anche per quanto riguarda Beck, questo nuovo disco è stato descritto come uno dei suoi lavori più intimi e appunto vulnerabili. Racconta Beck di averlo composto in un periodo piuttosto solitario, uno di quei momenti in cui ti fermi a riflettere, dice, su dove sei stato e dove stai arrivando. Quando attraversi momenti difficili, spesso devi farcela da solo. Ha poi aggiunto che ci è voluto molto tempo per trovare il coraggio di essere così diretto e emotivo. A volte la mia musica è persino troppo intelligente. Credo che il massimo sia scrivere qualcosa di semplice e universale che non richieda sforzi per essere decifrato. La semplicità è il traguardo supremo. In questa ricerca di semplicità e vulnerabilità e sincerità, Beck si è riaccostato ai musicisti con cui aveva lavorato per due dischi che hanno molto a che fare anche con il suono di questo Ride Lonesome, i musicisti di Sea Change e di Morning Phase, con Nigel Godrich al missaggio. Nigel Godrich, che ovviamente sapete essere il principale architetto del suono della storia dei Radiohead, ma ovviamente ha lavorato con altri molti artisti di grande livello, come appunto Beck. Il pezzo che voglio farvi ascoltare da questo nuovo album appena arrivato, Ride Lonesome, è If You Don't Know What Love Is.

If You Don't Know What Love Is, Beck, dal suo nuovo appena uscito Ride Lonesome, un brano scritto da Beck insieme a Eli Hewson, che per molti potrebbe essere un carneade, è il frontman degli Inhaler, ma è soprattutto, così poi dite ah ok, quello lì è soprattutto il figlio di Bono degli U2, che ha una sua carriera diciamo discografica con questa band, ovviamente provate a immaginare piuttosto spinta anche dalle case discografiche, però dopodiché è un bravo musicista e ha scritto insieme a Beck questo pezzo in cui c'è una splendida pedal steel guitar invece affidata a Greg Lies, che è sicuramente un strumentista dalla carriera straordinaria e sconfinata, uno dei tanti ospiti di questo nuovo disco di Beck su cui avremo modo, credo, di ritornare. Mentre invece alle 14:17 minuti volume continua con un pezzo che si chiama Like a Hurricane ed è un brano che arriva dal repertorio di Neil Young, in questo caso però è interpretato dai My Morning Jacket, un pezzo che arriva da un tributo alla musica di Neil Young pubblicato per beneficenza, uscirà il 6 di novembre questo album Heart of Gold, The Song of Neil Young volume 2 Out of the Blue. Proventi del disco verranno devoluti alla Bridge School, quella fondazione cofondata da Neil Young che ha portato poi alla lunga e fortunata serie dei Bridge School Benefit, concerti spesso incredibili e straordinari. Il pezzo è un brano che, se ricordate l'originale, è certamente molto elettrico, è uno dei pezzi fatti con i Crazy Horse nel 1977, venne pubblicato e registrato nel 75, American Stars and Bars, il titolo del disco in cui si trovava questa canzone nella sua versione originale. I My Morning Jacket la rifanno a loro modo, giustamente non facendo una copia a carbone. Insieme a loro c'è anche la Preservation Hall Jazz Band, una leggendaria formazione jazz che ci riporta direttamente a New Orleans, insieme Like a Hurricane per questo tributo a Neil Young.

Per nulla facile portare a casa una cover come questa, Like a Hurricane. Il brano viene interpretato dai My Morning Jacket con una partecipazione, secondo me, davvero notevole della Preservation Hall Jazz Band, che si accosta alla chitarra distorta elettrica che accompagna il solo che non si può togliere da Like a Hurricane, pensando ovviamente alla versione originale pubblicata nel 1977 da Neil Young. Questo brano, insieme a molti altri dedicati appunto al repertorio di Neil Young, disco che viene pubblicato in beneficenza, The Songs of Neil Young volume 2, Heart of Gold, uscirà il 6 novembre. Abbiamo citato Neil Young, oggi è uscito il nuovo disco di Neil Young, il disco si chiama Second Song e viene realizzato da Neil Young insieme alla sua attuale band di supporto, i Chrome Hearts. Il pezzo è un brano acustico che vi faccio ascoltare immediatamente, si intitola Day After Day, è un brano che racconta, diciamo, di una situazione domestica e ci accompagna all'intervallo pubblicitario, poi torneremo con una seconda parte con diversi ospiti.

0: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
1: No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: Sono le 14:36 minuti, Radio Popolare, volume in diretta, oggi eccezionalmente con me in conduzione, Elisa Gracci e Dario Grande, entrambi assenti giustificati, ma la trasmissione va avanti e va avanti con un brano molto bello che si chiama Hurt People, un brano che arriva da una ragazza italiana che si chiama Vittoria Donda. Mentre ascoltavo questo brano pensavo a come, se fosse stato pubblicato da una cantautrice del Wisconsin, probabilmente io l'avrei trovato su qualche magazine d'oltreoceano, ve l'avrei presentato come sentite che talento cantautorale, e Vittoria Donda merita ugualmente, anche se non è del Wisconsin, anzi forse ancora di più, fa parte di una generazione di musicisti, musiciste, autrici, autori, interpreti, band che possiamo definire suoni dal futuro. Più che altro li hanno definiti suoni dal futuro l'incontro nato tra Manuel Agnelli, il collettivo di Germi, Luogo di Contaminazione, e la SIAE per questa nuova edizione di Suoni dal Futuro. È la seconda il secondo tour che parte per questo progetto, che già avevamo raccontato con Manuel Agnelli nei nostri studi qualche mese fa. Lo ritroviamo, Manuel, in collegamento. Ciao Manuel, grazie di essere con noi, buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, riprende con un tour autunnale questo progetto Suoni dal Futuro, che nasce da qualcosa che altrettanto abbiamo raccontato ad ascoltatori e ascoltatrici nelle stagioni passate, cioè quella prima rassegna che avete fatto da Germi con il nome di Carne Fresca. Suoni dal Futuro nasce poi da questo sodalizio con SIAE, che vi porta a riempire una serie di locali in giro per l'Italia con questa generazione che tu ci hai raccontato, insomma, nelle chiacchierate passate, di aver trovato in maniera molto coerente e concreta. Parliamo di effettivamente un movimento di ragazzi, ragazze, di giovani artisti che meritano dei palchi, e questo un po' mi sembra l'obiettivo principale di Suoni dal Futuro.
1: Assolutamente, noi abbiamo tre obiettivi, diciamo, nel nostro piccolo, perché non basteremo certamente noi a rappresentare una nuova generazione, però vogliamo contribuire un po' ad alimentare questa nuova energia. Il primo è far fare delle esperienze a questi ragazzi, e cioè farli crescere professionalmente, ma anche a livello di consapevolezza rispetto a quello che riescono a trasmettere al pubblico, rispetto al linguaggio che riescono a sviluppare. Insomma, fargli fare esperienza senza dover fare per forza 20 anni di gavetta, o senza dover cambiare mestiere perché non si adattano agli standard di mercato. L'altro è quello di rivitalizzare un po' la scena dei posti culturali, i live club, i festival, le associazioni culturali che ospitano musica, che negli anni 90 e negli anni 2000 erano centinaia e centinaia in giro per l'Italia, e poi piano piano purtroppo sono morti per diversi motivi. E poi c'è anche quello di creare una nuova comunità, o di contribuire a creare una nuova comunità, perché questi ragazzi in qualche modo rappresentano una vera e propria scena che è indipendente dal genere musicale, dallo stile, eccetera, ma è una scena di vedute comuni, è una scena che ha una visione comune, e infatti fra di loro, indipendentemente appunto dalle differenze musicali, in realtà collaborano, si aiutano, si scambiano indirizzi, esperienze, strumenti, eccetera. Questa è una delle cose più forti che ho visto. Ci tengo a sottolineare, magari anticipando la tua domanda, che noi non stiamo facendo selezione per trovare il nuovo grande talento, non stiamo facendo scouting, non ci interessa fare scouting, ci interessa contribuire, ripeto, nel nostro piccolo, a cambiare un attimo le dinamiche che negli ultimi 20 anni hanno un po' distorto il mondo della musica, ridando tempo ai ragazzi per crescere, per sbagliare, per confrontarsi, per rifare le cose, dandogli tempo, riguadagnando un attimo la concezione di tempo, ecco.
0: Diciamo che per ribadire questo concetto, facendo un po' anche lo spiritoso, non vi chiedete se questi artisti abbiano un profilo discograficamente interessante.
1: Non ce ne frega un cazzo, per usare del francese.
0: Esattamente.
1: No, Assolutamente no, per noi è chiaro che è importante il talento, facciamo una
0: Certo.
1: selezione, c'è una squadra che seleziona centinaia, ormai lo possiamo dire, di proposte che ci arrivano a germi, ci tengo a dire due cose, è il nostro punto di vista, il punto di vista di questa squadra, non può essere altrimenti e noi non possiamo essere i soli a portare avanti questa attività, facciamo tutto il possibile, ma la scena sta diventando veramente molto grande e speriamo con questa fiammellina in realtà di accendere, di contribuire ad accendere un incendio per cui altre situazioni in giro per l'Italia che ci sono, magari che non hanno il mio faccione mediatico, ma ci sono, che alla fine ricostituiscono una sorta di rete con la quale collaborare e che sia quasi indipendente dai media, ecco.
0: Questa nuova infornata di concerti che partirà il 1° ottobre dai Candelai di Palermo e poi proseguirà toccando Roma, toccando al Wishlist Club, lo spazio Porto di Taranto, l'Auditorium 900 di Napoli, lo spazio 211 di Torino, Urbica Velostazione di Pesaro, Germi a Milano e il TPO di Bologna, ci sono nuovi artisti tra cui appunto Vittoria D'Onda che abbiamo appena ascoltato, poi ci sono i Whistling Heads, i Mass Demonstration, i Per Asperax, i Limonca, i Dubi Snack. Questi gruppi sono il frutto di questa selezione e anche di una serie di serate che continuano mensilmente da Germi, è corretto?
1: Assolutamente, tutti questi gruppi sono già passati da Germi, alcuni anche più volte, attraverso Carne Fresca, attraverso l'altra rassegna che continueremo a fare a Germi, ma tutti questi gruppi in più hanno partecipato anche ad altre cose, al festival che abbiamo fatto, Germin Festival adesso al Nama a Milano pochi giorni fa, che è stato fantastico, il sabato sera sono passate quasi 3.000 persone, è stato veramente molto bello vedere tutta questa gente, per lo più ragazzi molto giovani, ma non solo, che venivano a vedere gruppi sconosciuti. Questa è una delle cose che ci piacerebbe riuscire a rivitalizzare, la curiosità nei confronti di questi gruppi. È chiaro che per scegliere chi va in tour abbiamo dei parametri che sono per forza personalistici, nel senso che scegliamo spesso quelli che noi riteniamo più rappresentativi o più pronti o più maturi, ma anche quelli più ricettivi rispetto a una cosa del genere, cioè che possono ricevere più benefici a livello di esperienza, non tanto, perché dopo il tour non è che cambi niente, non diventi famoso, non diventi ricco, non c'è niente da vincere, non è un concorso, è un'esperienza di vita, un'esperienza di lavoro, un'esperienza creativa. Con la prima parte del tour, gli altri sei gruppi nel giro di 2 mesi e mezzo sono cresciuti in maniera incredibile, se li senti suonare adesso è veramente un'altra cosa, ma fra di loro soprattutto hanno cementato un sodalizio che per me è la vera natura di tutte queste operazioni. Si sono sentiti veramente parte di una comunità e questo è quello che noi, non per carità, non spingiamo più di tanto, ma speriamo che succeda anche questa seconda volta.
0: Questo progetto, come dicevamo, adesso vede la collaborazione con SIAE, nasce da un luogo che è Germi, luogo di contaminazione che hai fondato insieme a Francesca Risi e Gianluca Segale. Tu, Manuel, hai evidentemente, oltre il faccione mediatico, anche un ruolo in qualche modo centrale, credo, come zio, persona che può dare...
1: No,
0: no. Non volevo dire. No, ma volevo chiederti, ma ci sono delle domande che ti vengono fatte più spesso, in maniera più intensa da questi ragazzi con cui entri in contatto, che evidentemente immagino abbiano delle cose da chiederti, dei consigli che vorrebbero da te? Cioè, ci sono, dal tuo punto di vista, degli interrogativi che ritornano incontrando questi ragazzi?
1: Guarda, in realtà sono molto disponibili a sentire opinioni e consigli, ma non ne chiedono di precisi, nel senso che dopo una data, dopo un concerto, vengono a chiedermi cosa ne penso, che cosa mi è piaciuto, cosa non mi è piaciuto, è sempre molto generico. Io in realtà sono molto felice quando mi chiedono che cosa ne penso, ad alcuni do consigli molto tecnici, ad altri invece un po' più attitudinali o generali, poi sono loro liberi di utilizzare questi consigli o di buttarli via, devo dire che rispetto a un altro tipo di esperienza, quella del talent, per esempio, dove purtroppo la maggior parte dei musicisti mi chiedeva come si fa a diventare famosi, che è una cosa abbastanza terribile, come primo punto di partenza. Non c'è niente di male, per carità divina, però non deve essere quello il primo obiettivo.
0: Certo.
1: Questi ragazzi sanno già perché suonano e suonano perché suonare li fa stare bene, li fa riconoscere, li fa sentire se stessi senza compromessi e quindi loro in realtà hanno già raggiunto un grosso risultato. Infatti suonano dappertutto, in qualsiasi condizione, senza quasi mai lamentarsi perché suonare è già sufficiente. Quindi quello che mi chiedono è comunque contorno. È per questo che io non ho problemi a parlarci, anche alle volte a criticarli anche pesantemente, ma devo dire che hanno un'attitudine. Già il fatto di suonare a Germi o di venire selezionati per loro è una piccola conferma e questo ci rende molto orgogliosi, ecco.
0: Un'ultima cosa che volevo chiederti, tu citavi giustamente prima anche questi luoghi, luoghi di cultura, luoghi di spettacolo, di incontro, sono live club che certamente non stanno vivendo il periodo più positivo, la salute di alcuni di questi posti. Merita un po' di attenzione, forse anche da parte del pubblico. Dopo il primo tour, la prima parte del tour di Suoni dal Futuro, ti sei fatto un'idea, essendo andato in giro in alcuni di questi luoghi che tu conosci molto bene, perché ovviamente li hai frequentati anche nel corso della tua carriera come musicista, ma insomma, hai colto qualcosa che riguarda l'oggi per questi posti?
1: Sì, è un discorso non semplicissimo perché nessuno può obbligare giustamente il pubblico a fare delle scelte, no? Per cui le cose devono nascere perché c'è un'energia che in qualche modo viene condivisa e che crea curiosità e che crea altra energia. Negli anni 80, anni 90 è successo questo, mentre il mercato andava da una parte e spingeva da una parte, si è formata tutta una nuova generazione. Che poi è cresciuta e ha consentito che aprissero centinaia di posti, decine di festival, eccetera, eccetera, eccetera. Questa cosa deve ricrearsi più o meno così in questo momento, è auspicabile che si ricrei così, cioè dalla base, mettendoci del tempo, perché non possiamo illuderci che fra 6 mesi una situazione cambi, e non andando contro qualcuno, ma cercando di costruire qualcosa in più. Qualcosa che non c'è, diciamo, invece di andare a distruggere e criticare quello che c'è, che è energia sprecata quella. Per cui quello che dovrebbe succedere, che noi ci auspichiamo succeda, è che semplicemente i ragazzi che adesso hanno bisogno di incontrarsi fisicamente, di bypassare o comunque di non considerare più i social come il punto di incontro, ma solo come quello per cui sono stati creati, cioè il mezzo per incontrarsi, e vedo che questa generazione sta cominciando a farlo questo, quindi che ritornino a incontrarsi fisicamente, che ritornino a scambiarsi fisicamente delle opinioni, a crescere, a confrontarsi, anche a criticare. Abituarsi a criticarsi vis-à-vis, no? Di
0: Certo.
1: persona, che è una cosa molto sana. Ecco, in questo senso questi posti tornano ad avere adesso un significato molto molto forte. Io sto già vedendo questo fenomeno. I ragazzi che vanno ai concerti, se tu guardi i tour che ci sono stati in Italia, l'ultima data dei Geese, per esempio, a Milano era piena di ragazzini con un gruppo sul palco che aveva un approccio anarcoide come non vedevo da anni. con una libertà creativa fantastica, come da anni non si vedeva. Negli ultimi anni ci hanno abituati a ballerine, esplosioni nucleari, luci intergalattiche, gente che fa finta di suonare, fa finta di cantare. Spettacolo, insomma, non musica. Questa cosa per noi è un ritorno, ma per i ragazzi non è un ritorno, non ci sono mai stati. Li scoprono la potenza di un palco vero, scoprono la potenza di essere lì fisicamente con altri, scoprono anche la pressione sociale dell'esserci. Se, non voglio fare l'analista dei poveri, ma se pensi alle manifestazioni studentesche di questi ultimi mesi, c'è una nuova consapevolezza sul fatto che esserci fisicamente crea pressione sociale e stare a casa a schiacciare tastini crea solo tendenza. C'è una nuova consapevolezza perché questi ragazzi stanno male, stanno sicuramente male, è una generazione che sta peggio dei propri genitori e questo li ha portati a reagire in questa maniera.
0: Manuel Agnelli, ricordiamo, oltre a quello che ci hai detto, che il tour, la seconda leg, la seconda parte di questo progetto Suoni dal Futuro, che porta in giro sei nuove band, partirà dai Candelai di Palermo il 1° ottobre. A Milano gli appuntamenti sono da Germi il 13 e il 14 di novembre. Trovate ovviamente molte altre informazioni online. Io ti saluto, ti ringrazio Manuel. Oggi parliamo con te e non di te, ci saranno delle cose da raccontare che riguardano una band chiamata After Hours, ma lo faremo in un'altra occasione. Io invece voglio chiederti se hai voglia di dirci, questa è una sorpresa, non lo sapevi, qualcosa sui Whistling Heads, che sono una delle band che suoneranno in questa seconda parte del tour di Suoni dal Futuro. Ho una canzone pronta che si chiama Well I Mean, e però, visto che tu li conosci meglio di me, magari volevi dire una parola ai nostri ascoltatori a riguardo.
1: Sono un gruppo siciliano, c'è sempre stata una scena molto fertile in Sicilia, negli ultimi anni si era un po' assopita, ma adesso sta rinascendo. Sono stati scelti perché sono molto maturi da una parte, sul palco soprattutto, hanno un afflato internazionale, sono credibilissimi anche al di fuori dei nostri confini e sanno scrivere dei pezzi. Chiama le canzoni, chiama i pezzi, però sanno scrivere, non c'è solo attitudine, non c'è solo suono, quindi hanno secondo me tutti gli ingredienti per poter diventare qualcosa di interessante. Già lo sono, per carità, però per poter crescere ancora tanto.
0: Grazie Manuel, a presto, alla prossima, un abbraccio.
1: Grazie, ciao a tutti.

Well, I Mean erano i Whistling Heads che, come vi ricordo, saranno tra i protagonisti di questa nuova rassegna di Suoni dal Futuro, di cui abbiamo parlato poco fa con Manuel Agnelli. Tra poco proseguiamo con un altro ospite che questa volta verrà a trovarci qui in studio in via Olearo 5. Mentre lo attendiamo, io vi faccio ascoltare una canzone nuova che arriva da Benjamin Clementine. Il pezzo si chiama In Fact, You Gotta Go.

pubblicato una serie di tracce inedite in questo 2026. Benjamin Clementine, questa è l'ultima, In Fact You Know You Gotta Go Go. La prossima canzone non è una novità, la prossima traccia non è una novità, arriva da una colonna sonora di un film che si chiamava They Live e si chiama Back to the Street, questo brano, e poi vi dico perché l'ho messa. Voilà, bellissimo.

0: Mi immagino qualcuno di voi a casa che improvvisamente sente un rumore non meglio identificato e si spaventa. No, tranquilli ragazzi, non ci sono là fuori i protagonisti di Essi Vivono, They Live, ma invece in studio e quindi anche attraverso i vostri diffusori radiofonici c'è Enrico Gabrielli con me. Ciao Enrico, benvenuto.
1: Ciao carissimo, ciao, ben trovato.
0: Ben ritrovato, parliamo con te di una cosa che si chiama Puntuale, Puntuale 4, quarta edizione di una rassegna dedicata a una musica di ricerca, possiamo definirla così, che viene curata dal collettivo 19 primi 40 secondi. Vogliamo fare un piccolissimo riassunto delle puntate precedenti. Collettivo 19 minuti 40 secondi che ormai è insieme da diversi anni. Vuoi raccontarci come è nato e soprattutto quali sono gli obiettivi di questo collettivo?
1: Allora, è un collettivo adesso di quattro persone, che è composto da me, Sebastiano De Gennaro, che è un percussionista compositore, Francesco Fusaro, che è un compositore DJ e anche musicologo, e Marcello Corti, che è uno dei direttori principali della Sinfonica di Milano, nella parte giovanile e anche altro. E, questo manipolo di quattro persone è l'incarnazione recente, cioè più recente degli ultimi anni, di una cosa che è nata nel 2016, che compie esattamente 10 anni quest'anno, e che a novembre faremo all'interno, si spera, adesso devo capire un attimino, nella Music Week, una retrospettiva, mostra, performance, qualcosa, okay, che celebrerà i 10 anni di attività di stampa di attualmente 30 dischi, arriveremo a 31 dischi poi fisici, CD, uh-huh, quel vecchio coso che si chiama CD, sempre presente, no? Per cui qui insomma, abbiamo uno storico molto ampio e ci siamo occupati principalmente di musica scritta nelle varie versioni, non so, sabotaggio, trascrizione, reinterpretazione o esecuzione pura. Questa prassi ha portato poi anche a fare festival un po' in giro. Uno dei primi fu il Bloom, si chiama Fuck Bloom Alban Berg, la prima incarnazione, un grande titolo, per giocare su Bloomberg, tra l'altro.
0: Certo.
1: E poi ne abbiamo fatte altre. Facciamo un primo esperimento di Puntuale in un circolo arci bello marcione a Firenze che si chiama Arci Progresso. E poi negli ultimi anni, negli ultimi 4 anni, dopo aver fatto Contemporanei di Sessanteria, che è stata un'altra grande fucina creativa per noi e per l'ensemble che si chiama Musicatore di Vitale su Carta, che è un po' l'emanazione,
0: certo,
1: che suona insomma sul campo, siamo approdati al Bico, dove Otta ci ha accolto a braccia aperte e abbiamo impostato questa, chiamiamola stagione, adesso la chiamiamo così perché, mm-hmm, non l'abbiamo mai chiamato né rassegna né altro, perché è in realtà una collezione di appuntamenti dall'alto tasso divulgativo, diciamo così.
0: Okay. Cioè,
1: musica sì, sperimentale, facciamo anche cose particolari, abbiamo fatto una serata su Cowell, una serata su Morton Feldman, però l'idea è quella che ci venga gente che non è inside alla musica contemporanea, che non ascolta quello, che non debba sborsare tantissimi soldi, e che, certo, comunque venga con uno spirito da circolo, vieni lì, ti bevi la birra e ti vedi una roba inedita, spesso corredato con un apparato multimediale, per cui i concerti sono spesso o con un disegnatore o con dei visual o con una parte documentativa. Quest'anno è tutto un pochino più, come dire, tutti gli appuntamenti sono abbastanza a fuoco, anche un pochino più mainstream rispetto al nostro standard, perché appunto cominciamo adesso il 23 di settembre con già l'abbiamo fatto, però questa volta facciamo in versione d'ensemble con Plantasia, che è un capolavoro di Mort Garson, uno dei dischi forse più rivalutati dopo la ristampa della Sacred Bond, ormai una decina d'anni fa, in quanto disco pensato per far crescere le piante,
0: okay,
1: nel lontano 76, per cui c'era questa specie di strana idea alla Mancuso, ante litteram, che la musica potesse in qualche maniera avere a che fare con Gaia, col grande pianeta, con la natura. Era completamente per aria questa cosa. Ma stesso Mancuso, il grande scienziato, ha detto che una volta incontrò Mort Garson, che gli dette il disco, e lui poi lo perse, tra l'altro, questo grande incontro che poi non è venuto nel migliore dei modi, però insomma, ogni volta che lo suoniamo vedo che c'è molto interesse, per cui verrà anche il buon vecchio Baronciani a fare i disegni dal vivo. E quindi il 23 settembre lo facciamo al Bico come prima serata di questo festival che proseguirà.
0: Le date appunto sono il 23 di settembre, il 28 di ottobre, il 16 dicembre, il 20 gennaio, il 17 febbraio, per dare agli ascoltatori insomma un po' l'idea della scansione di questa quarta stagione di Puntuale. Abbiamo sentito John Carpenter perché il 28 di ottobre ci sarà una retrospettiva notturna sulle colonne sonore di John Carpenter.
1: Esatto, faremo una scelta, una selezione con video a fronte di questo repertorio interessantissimo. L'abbiamo scelto di fare proprio perché quel periodo lì è Halloween.
0: Certo.
1: E cosa c'è di meglio per celebrare una festa che io devo dire abbastanza detesto da sempre.
0: Concordo.
1: Mi spiace, proprio l'ammetto, io preferisco la Befana piuttosto.
0: Sì.
1: E, per cui insomma, abbiamo deciso di tramortirla così. Qualche giorno prima della vera e propria Halloween facciamo questa serata live con appunto il nostro ensemble. Probabilmente ci sarà Alessandro Graziano aggiunto alla chitarra. Però eseguiremo una collection di brani, adesso stiamo ancora cercando di capire la tracklist possibile.
0: Anche perché è sconfinato, diciamo, il repertorio.
1: Però probabilmente inizieremo anche dall'inizio, insomma, quindi uno dei miei film preferiti di Carpenter resta Dark Star.
0: Certo.
1: In assoluto, un esperimento che è un incrocio tra un film di fantascienza di serie Z ed Ecce Bombo. Sta proprio lì in mezzo, perché i personaggi sono usciti dalla controcultura impegnata di sinistra, che potrebbe tranquillamente sembrare lo Zavattini presente nel film di Moretti, o anche addirittura io sono un autarchico, perché di fatto loro sono dei astronauti autarchici lanciati in uno spazio che devono distruggere i pianeti inutili. Questa è un'idea senza senso. E il film finisce con il capitano che da buon firchettone si mette a disquisire con una bomba intelligente se è il caso di, insomma, il caso di farla finita lì oppure no. Per cui quel film là per me rimane ancora un caposaldo della sua filmografia, perché probabilmente faremo anche altre cose, insomma, tra cui quello che abbiamo sentito poco fa e Si vivono, poi chissà, insomma. Poi invece il concerto successivo buca novembre, appunto perché novembre avremo probabilmente la retrospettiva in una galleria che adesso sarà in zona Loreto, ne daremo contezza maggiormente più avanti.
0: E il 16 dicembre invece ci sei tu sostanzialmente a interpretare un colosso.
1: È un colosso che ho fatto tra l'altro a Piano City questo maggio, destando, devo dire, piuttosto interesse, perché probabilmente non capita spesso di sentire dal vivo, non è pensato per quello.
0: Parliamo di Music for Airports di Brian Eno.
1: Esatto, che è il caposaldo dell'ambient music, probabilmente è considerato il primo grande album, il primo grande concept album in materia di musica ambientale. Tra l'altro si avvale anche all'inizio dell'album, il primo brano, in particolare della collaborazione con Robert Wyatt.
0: Certo.
1: Sul tema che prosegue sul pianoforte è suonato dall'amico Robert, per cui è un concentrato anche di intelligenze molto, molto particolare anche per l'epoca. È stato fatto utilizzando ampiamente i looping su nastro storti, perché a quanto pare uno dei nastri è attaccato ad una gamba ad un tavolo, quindi ci sono delle irregolarità naturali, c'è lo spirito minimalista americano che chiaramente prorompe. E quindi lo eseguirò in maniera piuttosto fedele, cioè l'ho eseguito appunto quella volta a maggio e lo farò in maniera identica. Saremo io e Carlo Zolo e Sound Design, però fondamentalmente cercherò di renderlo così, insomma, quindi.
0: Com'è come partitura? È una prova difficile tecnicamente?
1: No, è una prova semplicemente di astrazione temporale, come alcune cose di Satie. Come Ves Session, mi ricordo che è un brano molto molto famoso di Satie che eseguiva spesso John Cage, un brano in realtà che sarebbe da ripetere, un brano breve da ripetere non so centinaia di volte.
0: Uh-huh.
1: Per cui no, è un po' da pratica da mistico dell'Occidente, direbbe il vecchio Bianconi Francesco, per cui entri un po' in uno stato di autoconservazione dei pensieri, stai attaccato alla materia e la insomma, la tua performance chiaramente è quella di renderla il più fedele anche come tempi, proprio come tempi di durata possibile all'originale. Per cui, quindi cioè, uno può venire lì, ascoltarla come uno sleeping concert, ascoltarla all'attacco con molta attenzione, oppure anche perdersi. L'ambient music ascoltata dal vivo, come insegna anche Nils Fram, è comunque una roba che ha più livelli di ascolto.
0: Poi arrivano il Calibro 35 il 20 di gennaio.
1: Esatto, l'anno scorso abbiamo fatto con il Calibro una bellissima serata su Paolo Renosto in Arte Lesiman, che è stato un autore importante di library music negli anni prima metà anni 70 fino agli inizi anni 80.
0: Qualcosa, una nota su Library Music, cosa significa?
1: Giusto, forse la Library Music magari più non è chiaro, ma è stata una prassi compositiva degli anni soprattutto 60, 70, 80. Compositori che facevano dischi che poi servivano per le sincronizzazioni radiofoniche, televisive, cinematografiche, ma non appunto fatte apposta per, con titoli generici che magari disse, non so, Macerie, Ricognizione, Terremoto, uh-huh. Titoli che potessero essere evocativi per poi agganciarli eventualmente a un programma televisivo, un programma radiofonico, perché ce n'era tanto bisogno nell'epoca. Certo. Adesso chiaramente con l'utilizzo del dato informatico c'è tutto, però in quei tempi ancora la library, questo tipo di librerie erano molto utili per mettere dei toppe laddove non c'era un compositore specifico.
0: Per sonorizzare.
1: Esatto, insomma. Poi c'erano grandi, ci sono stati grandi, non so, Sciascia è stato uno dei più grandi, che con la vedetta ha fatto delle librerie molto importanti, Renosta, come dicevo, un altro, ma ne ha fatte anche Bruno Nicolai, ne ha fatte anche grandi nomi, alcuni insospettabili magari con pseudonimi, per cui abbiamo deciso che una volta all'anno, all'interno di questa stagione che si chiama Puntuale, abbiamo deciso con i Calibri di fare una retrospettiva. La prossima sarà su un grande nome che è Piero Emiliani, che non ha bisogno di nessuna presentazione, e lui, oltre ad aver fatto tanta library music, ha fatto anche colonne sonore, ha fatto anche tanti esperimenti sui sintetizzatori, e quindi in realtà ripercorreremo alcune parti di TAP, probabilmente in collaborazione anche con le adorabili figlie con cui siamo un grandissimo legame. Elisabetta e Alessandra, che insomma, che ci hanno spesso anche aperto le porte del suo studio, il workshop che esiste ancora, funziona ancora a Roma, molto bello. Quindi sarà una serata molto adatta anche a Calibro 35, molto adatta anche al pubblico che lo segue. Insomma.
0: Calibro 35, visto che ne stiamo parlando, possiamo aprire una breve parentesi. Sicuramente è stato insomma un ultimo anno particolarmente intenso. Ci sono delle cose su cui state lavorando al di là di questa retrospettiva?
1: Il Calibro 35, sì. Stanno fermi, ma anche di bulimia, perché abbiamo cominciato adesso a lavorare tantissimo con, dopo tanti anni facendo finta di essere gente che fa colonne sonore, a un certo punto abbiamo cominciato a farle in maniera prepotente, per cui adesso abbiamo fatto serie TV, abbiamo fatto non so, tre stagioni di Blanca, una stagione di una serie che uscirà a novembre che si chiama Chiaroscuro su Netflix, Sandokan, il remake, certo. Che è stato un lavoro di 2 anni e mezzo molto molto lungo. Stiamo lavorando ad un'altra serie ancora per la Rai, e un documentario su James Roy di Francesco Zippel, stesso regista con cui siamo finiti a Cannes, su un documentario di De Sica. Sì. Tutto questo in tempo di pochissimi anni. Quindi adesso in particolare in questo periodo, proprio in questo autunno qua, faremo alcune date in relazione a questo documentario su James Roy, che porteremo dal vivo con concerto e multimedialità alle spalle, per cui avremo parti del documentario e Roy in persona che parla, perché il documentario è su di lui, che parla di male di Los Angeles.
0: Vabbè.
1: Ovviamente parla male di tutto quello che dice, quindi certo. Sostanzialmente è una persona che non si risparmia niente, dice delle cose di una violenza allucinante, e noi facciamo questo concerto concept proprio in questo autunno qua. Insomma.
0: Molto interessante, sì. Molto interessante. Invece tornando alla stagione, alla quarta stagione di Puntuale, ricordiamo al Bico di Milano, via Torre Ponti 40, si va a chiudere con una cosa di cui secondo me avevamo parlato io e te in una puntata, non mi ricordo se era un volume, era una trasmissione estiva, Arcade Music, in questo caso il volume 4, si gioca con le musiche con cui si gioca, cioè quella dei videogame, dei videogiochi.
1: E lì abbiamo aperto un vaso di Pandora in realtà, perché appunto siamo arrivati alla quarta, in realtà la primissima sequenza di concerti che fu 4 anni fa, facemmo Gods and Ghosts di Tim Follin e Ghosts and Goblins di Aiko Mori, mi sembra si chiami così, Aiko Mori, che erano due colonne sonore di due famosissime arcade, Ghosts and Goblins, e Gods and Ghosts è quello del personaggio, il cavaliere che rimane in mutande se gli cade l'armatura e uccide gli zombie. La secondo appuntamento fu invece una retrospettiva arcade pura, quindi con sintetizzatori, di una serie di colonne sonore di arcade game che arrivarono al massimo, se non sbaglio, al 95.
0: Okay.
1: L'ultima precedente che abbiamo fatto è stata la terza, abbiamo fatto dal 95 al 2005, quindi il passaggio dall'arcade alla home station sostanzialmente, quindi ai videogiochi che cominciano a diventare 8 bit, sound 8 bit, piano piano sempre di più, sintetizzatori sempre più ampio, fino ad orchestre vere e proprie. E quindi tutto il periodo Valve, che è poi quella che poi darà il via a una cosa che si chiama Steam, e tutti i giocatori normalmente sanno cos'è, cioè la piattaforma più grossa del mondo, tanto controversa quanto potente, che fornisce videogiochi online.
0: Certo.
1: Quindi quelli sono stati gli anni cruciali. Prossima edizione avremo anche ospite Franz Ascari, che ha scritto un colonne sonore importante di alcuni videogame italiani, perché in Italia adesso c'è un sommovimento interessante, c'è una casa di produzione che si chiama Santa Ragione, che ha fatto parlare di sé proprio con un videogioco che è stato censurato da Steam,
0: okay.
1: Si chiama Horse, gioco, devo dire, con un plot che non lo racconto, ma è tostissimo, cioè okay. Pasoliniano, Salò, è quel livello lì.
0: Okay.
1: E poi appunto noi faremo adesso una retrospettiva sulle colonne sonore, sulle musiche dei videogiochi, e quindi automaticamente anche parlando di videogiochi stessi, dal 2005 al 2015, un periodo molto molto più vicino, dove tutto si fa molto più ampio, molto più colorato, grosso, grande saga, insomma, per cui stiamo adesso facendo una selezione di alcuni capolavori e di alcune cose che conosciamo meglio, per poter poi eventualmente eseguirla col piccolo ensemble che avremo, insomma, che non abbiamo un'orchestra, per cui...
0: Vi ricordo allora che puntuale prende il via il 23 di settembre la quarta edizione di questa stagione al Bico di Milano con Mother Earth Plantasia, una versione acustica per ensemble con gli esecutori di Metallo su Carta. Ci sarà anche Alessandro Baronciani, amico anche di Radio Pop, con le illustrazioni dal vivo, e poi si prosegue con le date che vi abbiamo raccontato. Enrico Gabriele, è sempre un piacere averti qui con noi.
1: Per me è un piacere immenso venire qua in questo tavolo giallo,
0: e ti saluto con una scelta forse un po' telefonata, ma d'altronde Calibro 35, abbiamo parlato di Piero Umiliani, questa è la vostra versione di Discomania. Ciao Enrico.
1: Ciao, grazie a tutti, ciao.
0: Magari se la metto dall'inizio è meglio, che dite? Scusate, questo è errore registico, d'altronde qui la devo provare, ogni tanto succedono anche queste cose. Eccola qua, Discomania, Calibro 35.

Discomania, i Calibro 35, abbiamo chiacchierato per diversi minuti con Enrico Gabrielli, che è sempre un ospite estremamente gradito. Noi siamo arrivati quasi alla fine di questa prima lunga parte di volume. Alle 15:30 arrivano le notizie del nostro GR in breve, e poi vi ricordo che nell'ultima parte di volume di oggi, anche per via insomma della conduzione diversa dal solito, con il sottoscritto a tenervi compagnia e Elisa e Dario che torneranno da lunedì, nell'ultima parte ci sarà la voce di Elisa Gracci ad accompagnarvi e soprattutto a conversare con Alice Cucchetti, che è una ospite sempre gradita e fissa qui a volume, per parlare di serie televisive, di Emmy, di tante cose insomma. Per questa parte rimanete all'ascolto anche dopo il GR breve. Ci arriviamo con un brano che si intitola Congratulations to Me, ed è un singolo nuovo degli Hills, che insomma stanno scalpitando per la pubblicazione del loro album nuovo Cookie Happened. Uscirà il prossimo 16 di ottobre, disco divertente sicuramente per quanto possiamo giudicare da questi singoli, che continuano a mantenersi diciamo in pieno stile Hills, non si distaccano dall'originale suono di Mr. E. E Congratulations to Me è questa canzone appena uscita.

0: Brano appena uscito, scritto come sempre da Mark Oliver Everett, fulcro creativo degli Eels, noto anche soltanto come E o Mr. E. Il disco Cookie Happened avrà tutta una sua storia, immaginifica, come peraltro succede sempre spesso per gli Eels, un disco dalla copertina anche piuttosto particolare con uno scheletro che va a schiacciare a canestro. Tutte cose che magari racconteremo quando il disco uscirà. Nel frattempo ci siamo sentiti anche Congratulations to Me. Tra poco arrivano le notizie del giornale radio. Restate all'ascolto, poi l'ultima parte di volume.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
4: Subaru.
5: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50%, in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Popolare Network.
7: Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 15.30. Ha preso il via alle 14 sulla piattaforma online del Movimento 5 Stelle la votazione degli iscritti sul programma elaborato dal Consiglio Nazionale. Il documento in 20 punti si chiama Alleanza per la Costituzione e costituisce la proposta del 5 Stelle al tavolo della coalizione progressista o Campolargo. Sanità e istruzione pubblica, salario minimo, tassazione degli extraprofitti, lotta al consumo di suolo e superamento del modello Albania tra le proposte elaborate. Al punto 17 si parla di politica internazionale, armi all'Ucraina, no al riarmo europeo e all'innalzamento delle spese militari al 5% del PIL, vi si legge. E poi il punto più sensibile per i rapporti con gli alleati del campo largo, superamento dell'approccio fallimentare nei confronti della guerra, poiché continuare a inviare armi significa allontanare la pace. Gli iscritti al movimento sono chiamati a votare in blocco i 20 punti del documento. Le votazioni si concluderanno domenica pomeriggio.
8: L'opposizione chiede un intervento del governo in Parlamento dopo che un aereo militare italiano è stato colpito in un attacco contro una base in Arabia Saudita. Non ci sono italiani coinvolti né altri danni a mezzi o infrastrutture utilizzati dal nostro personale, aveva detto stamattina il ministro della difesa Crosetto, che ha spiegato cosa è successo nella base di Taif, base da cui, secondo il Movimento 5 Stelle, partirebbero gli attacchi sauditi contro gli Houthi dello Yemen. I 5 Stelle hanno detto che chiedono da luglio un'informativa sui rischi per i 400 militari schierati in quella base, una richiesta che è stata oggi ufficializzata anche dal Partito Democratico. Ieri Crosetto aveva annunciato una scorta militare per le navi italiane che passano nello stretto di Bab el-Mandeb, minacciato dagli stessi Houthi.
7: Nelle ultime ore due persone sono morte in raid ucraini su regioni russe o controllate dai russi, lo dicono le autorità locali. In Ucraina invece il governatore della regione di Zhytomyr ha denunciato l'uccisione di due persone in un attacco russo su un'area industriale. La Commissione europea ha oggi intanto erogato una tranche da 3,3 miliardi di euro in aiuti per la difesa nel quadro del prestito di sostegno all'Ucraina. Ancora nessun accordo invece tra i 27 sul rinnovo delle sanzioni a Mosca.
8: Nuovo allarme per la tenuta finanziaria della Francia. Lo spread, il differenziale tra i titoli decennali della Francia e il Bund tedesco, ha superato i 100 punti base. È la prima volta che accade dal 2012. Per finanziare il suo deficit, Parigi paga ormai più della Germania, ma anche d'Italia, Grecia, Spagna, Portogallo e Irlanda. Ieri il ministro dell'economia, Roland Lescure, ha riconosciuto che il deficit francese dovrebbe crescere al 5,4% del PIL nel 2026, piazzando la Francia in coda tra i paesi europei.
7: Indossava un casco collegato al telefono per filmare l'aggressione e pubblicare la diretta sui canali Telegram. La ricostruzione fatta dai compagni di scuola del ragazzo di 13 anni che questa mattina ha tentato di accoltellare la sua professoressa a Roma. L'episodio sarebbe avvenuto nel corso della prima ora. Lo studente, raccontano i compagni, sarebbe entrato in classe per ultimo dopo essere andato in bagno per indossare il casco con la telecamera collegata e poi avrebbe spruzzato lo spray urticante contro la professoressa. A quel punto avrebbe sferrato una coltellata al fianco della donna prima di essere fermato da un compagno. L'insegnante è ora ricoverato in un ospedale, non è in pericolo di vita. Sempre i compagni di scuola hanno raccontato che il tredicenne odiava la professoressa perché gli aveva dato un debito. Sono le 15:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 17:30.
4: Popolare Network.
6: Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dall'Les Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klang von Wien nei capannoni delle ex Reggiane. iteatri.re.it.

0: volume, volume, volume, volume.
1: Eccoci con la seconda o ultima parte di volume. Dopo il GR breve ci ritroviamo per in questa puntata sui generis, visto che normalmente insomma quest'ultima parte ha un altro andamento. Invece, non essendoci Elisa e Dario, che tornano regolarmente da lunedì con la loro conduzione, oggi ho un po' sconvolto la scaletta. Nell'ultima parte una lunga chiacchierata che Elisa Graci ha realizzato con Alice Cucchetti, che a volume ci parla di serie televisive, in questo caso si parla di Emmys, e quindi lascio la parola a Elisa e Alice.

0: Ben trovati ascoltatrici e ascoltatori, volume. Parliamo di un evento che avevamo accennato la scorsa settimana. Parlando spesso di serie televisive, non possiamo fare a meno di andare a scoprire, a riscoprire, per chi, per i pochi ancora che non lo sapessero, comunque di parlare, di chiacchierare di una bella serata che si è svolta lo scorso 14 settembre, la 78esima edizione degli Emmy Awards, ovvero gli cosiddetti Oscar della TV. E ovviamente ne parliamo con Alice Cucchetti. Buongiorno.
1: Buongiorno, ciao, grazie.
0: Allora Alice, tu te la sei vista tutta in diretta, quindi hai fatto questa nottata, sì. Visto che chiaramente è un po' come gli Oscar, a orari impossibili, sì, per noi europei, diciamo, ma insomma tu sei rimasta sveglia a vederti tutta la cerimonia. Allora, com'è stata innanzitutto? È stato piacevole, ecco, anche come spettatrice.
1: Allora, diciamo, le cerimonie delle premiazioni sono un po' delle cose strane, nel senso che è anche difficile proprio capire quando sono riuscite e non sono riuscite, poi dipende anche molto da quanto uno si entusiasma per chi vince, eccetera. Io devo dire che dal punto di vista dei verdetti sono molto soddisfatta e mi sembra una cerimonia, poi dopo ne parleremo, immagino, abbastanza incontestabile per una volta. E non è scontato, perché molto spesso gli Emmy, forse i Golden Globe ancora di più, però anche gli Emmy, così come gli Oscar, a volte sai, premiano delle cose e tu dici: ma perché? Tra tutto quello che devi premiare. Invece questa volta secondo me sono degli ottimi risultati. La cerimonia in sé è stata un pochino stramba, nel senso che è stata molto veloce nella prima parte, hanno consegnato tutti i premi in frettissima e dopo un'ora e mezza, non dico che avevano quasi finito, ma insomma erano abbastanza, avevano consegnato quasi tutte le categorie degli attori, che sono quelle più grosse, e poi dopo ci si è tutti rilassati, si è fatto un lunghissimo momento di omaggio a Michael J. Fox, molto molto commovente. Tra l'altro, lui, sapete, ha il Parkinson, è stato omaggiato per il fatto che da quando ha scoperto di avere il Parkinson ha creato una fondazione che ha raccolto tantissimi fondi, e la malattia ovviamente è una malattia che può solo peggiorare, quindi era molto evidente anche lui sul palco proprio gli effetti, insomma, di questa, della malattia. Però insomma, quindi ha ricevuto una standing ovation.
0: Tra l'altro ricordiamo che lo abbiamo visto in Shrinking, una, esatto, delle più belle serie degli ultimi anni, mi è piaciuta moltissimo, in cui fa proprio la parte, sì, di un malato di Parkinson, perché il protagonista Harrison Ford, anche Harrison lui Ford, si ammala di Parkinson, quindi sì, ci sono questi dialoghi tra di loro davvero molto molto commoventi anche nella serie.
1: Sì. Sì, ma infatti in questo lui da anni e anni ha portato la malattia anche all'interno dei suoi ruoli televisivi, perché ovviamente essendo una malattia che a un certo punto è visibile, è anche secondo me veramente importante che lui abbia scelto di continuare a recitare e di farlo interpretando appunto personaggi che hanno questa malattia. Ricordo meraviglioso personaggio in The Good Wife, che faceva questo avvocato cattivissimo che usava la malattia a suo vantaggio.
0: Sì, quindi anche molto autoironico.
1: Sì. Però quindi quel momento è stato sicuramente molto bello, così come è stato estremamente emozionante il momento dell'In Memoriam, che c'è tutti gli anni, no? Quello in cui si ricordano le persone dell'industria scomparse, e in particolare si sono rimarcati due nomi, Catherine O'Hara e Rob Reiner. Con quella Catherine O'Hara in particolare, qui c'eravamo con lei Culkin, l'ex bambino di Mamma ho perso l'aereo, che si è commosso proprio a pianto sul palco, perché si vedeva che non riusciva a trattenere l'emozione, insomma sicuramente quel momento. E poi poi c'è stato anche un omaggio a Dolly Parton con Reba McEntire, che ha cantato una canzone di Dolly Parton. Però ecco, messi momenti molto emozionanti e assolutamente doverosi, però insomma messi lì tutti insieme uno in fila all'altro nella cerimonia è sembrato proprio dire: adesso ci fermiamo e per un'ora
0: ricordiamo le persone scomparse.
1: E nonostante questo alla fine erano in anticipo, per cui nel consegnare l'ultimo premio, che stranamente è stata miglior comedy e non miglior drama, di solito si mette il miglior drama per ultimo perché è tradizionalmente considerato non ha ragione, secondo me è il più importante. Quest'anno la miglior comedy, sono saliti sul palco Matthew McConaughey e Woody Harrelson, che hanno una serie che inizierà settimana prossima su Apple, e gli hanno detto che dovevano tirarla in lungo.
0: Quindi hanno fatto uno show loro due.
1: Sì, esatto. Quindi è stato un po' strano. Diciamo, dal punto di vista di devo fare la critica televisiva solo della cerimonia, non è andato tutto
0: okay,
1: bene.
0: Okay.
1: E aggiungiamo che era presentata da Mariska Hargitay, che è l'attrice che fa Olivia Benson in Law and Order Special Victims Unit da 29 anni, quindi sono un'istituzione, però no, un'attrice, quindi non una presentatrice, non una comedian. E quindi anche secondo me se l'è cavata molto bene, devo dire, per non essere il suo lavoro, però come dire, non era il suo lavoro. Ecco,
0: beh, certo, di solito queste manifestazioni sono comunque condotte da dei comici, degli attori brillanti, dai conduttori dei late show. Sì, questa volta è stata fatta una scelta diversa.
1: È anche la prima donna in 15 anni.
0: Ecco, vabbè, prendiamo un velo pietoso.
1: Quello che...
0: Esatto. Allora, per quanto invece riguarda i premi, avevamo più o meno annunciato quello che ci aspettavamo e quello è successo. Allora, iniziamo magari, come dicevi tu, dalle commedie, perché probabilmente questa è stata un po' una delle serie dell'anno molto bella, che a me è piaciuta moltissimo, Widow's Bay.
1: Widow's Bay, che ha segnato il record di 14 Emmy, ha vinto, non tutti l'altra sera perché gli Emmy, alcune categorie vengono consegnate prima, sono tantissime, comunque è la serie che ha vinto più Emmy, ne ha vinti 14 ed è la serie che ha vinto più Emmy in una sola stagione, cioè ha fatto questo record che tra l'altro aveva già fatto l'anno scorso The Studio, sempre di Apple, quindi è un trionfo di Apple TV, cioè diciamo la prima cosa che si vede da questi Emmy è che dal punto di vista qualitativo e del riconoscimento, diciamo, a livello di premi, al momento Apple è considerata, quantomeno dall'industria e dagli addetti ai lavori, la piattaforma di maggior qualità. E non solo quest'anno, insomma, lo si vede anche dai risultati degli anni precedenti. Widow's Bay ha dilagato ed era evidente che era piaciuta a tutti, c'era un entusiasmo ogni volta che veniva nominato un autore, un attore, qualcuno, qualcosa di Widow's Bay, la platea scoppiava in un applauso e quindi si è portata a casa tutto. L'unico premio delle comedy che non ha vinto è il premio per la migliore attrice protagonista, ma perché non ce l'ha, perché il protagonista è
0: maschile,
1: che ha vinto Matthew Rhys è maschio, e quel premio lì l'ha vinto Jean Smart,
0: ancora
1: la protagonista di Hacked. Esatto, ancora, però è lei, anche lei è un record perché è la prima donna che vince come migliore attrice per tutte le stagioni della serie.
0: Ora sono finite, quindi l'anno prossimo le altre attrici potranno magari sperare in questo premio.
1: Succede spesso. Per dire, anche Julia Louis-Dreyfus con VIP è un'altra che ogni anno ha vinto sempre lei, eccetera. Però assolutamente meritata anche Jean Smart, se avete visto Hacked, e come ripeto, adesso finalmente c'è anche in Italia su HBO Max, guardatela perché
0: super
1: divertente. È veramente una bella serie. Quindi Apple, e più Apple ha vinto anche nei drama, diciamo, invece non c'è stato, ci si aspettava il corrispettivo, no? Il dilagare di The Pitt, che invece è una serie HBO Max, che era la serie che arrivava con la maggior numero di nomination in assoluto, però in realtà non c'è stato questo trionfo totale di The Pitt, che ha vinto sì come miglior serie drammatica e ha vinto il miglior attore Noah Wiley per il secondo anno consecutivo. Sono molto felice perché che tu e gli ascoltatori sapete che io amo
0: siamo tutti affezionati a lui dai tempi di YAR, non ce lo siamo mai dimenticati, il dottor Carter, impossibile da dimenticare.
1: Impossibile, ma poi in particolar modo io penso che The Pitt sia veramente una serie
0: molto
1: importante di questo, cioè è quello che ci vuole in questo
0: attuale, perché non è solo un medical drama, ma affronta tutta una serie di tematiche assolutamente di attualità negli Stati Uniti, dall'immigrazione al razzismo e tutto, e l'industria della salute, vera e propria industria della salute negli Stati Uniti.
1: E il pronto soccorso diventa proprio il luogo in cui qualsiasi questione contemporanea può deflagrare, può essere esplorata, ed è veramente una serie ben fatta. È grandissima televisione, secondo me. Però ecco, The Pitt per esempio aveva tutti gli attori, tanti attori erano stati nominati, no? Anche nella stessa categoria, tanti attori non protagonisti, e probabilmente si sono un po' come dire, rubati i voti a vicenda, come succede in questi casi, e quindi hanno poi vinto attori di altre serie, ha vinto Rhea Seehorn di Pluribus, che è un'altra serie di Apple, e ha vinto Tom Felfrey di Task, che è una serie HBO Max che magari non molti hanno visto, ma molto molto bello, un crime drama veramente bello, e Allison Janney di The Diplomat, che invece è una serie Netflix, questa penso che sia molto vista. Che, secondo me gli attori di The Pitt si sono un po' rubati i voti tra di loro e hanno vinto queste altre interpretazioni, ma bello, perché comunque è sempre bello quando i premi un po' si spalmano. Ma comunque nella miglior regia e miglior sceneggiatura, dove non si può fare questo discorso e dire si sono rubati i voti, hanno vinto due serie Apple. Ha vinto Pluribus come miglior sceneggiatura e ha vinto Slow Horses come miglior regia. Quindi veramente Apple, mondo dominazione, come dicono i giovani.
0: Eh sì, è vero. Beh,
1: E
0: diciamo
1: vorrei
0: che,
1: sottolineare.
0: diciamo che in effetti, insomma, non ne sbagliano una. Ora è uscito di nuovo anche
1: No.
0: l'altra, l'ennesima stagione di, ecco, ora non mi viene il nome, di Ted
1: Slow.
0: Lasso, Ted Lasso,
1: Ah, di Ted
0: che insomma
1: Lasso,
0: era
1: sì, Ted
0: stato
1: Lasso
0: un
1: l'ho
0: grande
1: vista.
0: successo Apple, quindi non ne
1: Sì.
0: sbagliano una.
1: Peraltro per Pluribus come miglior sceneggiatura io sono rimasta sconvolta di scoprire che la serie di Vince Gilligan, l'autore di Breaking Bad e Better Call Saul, è il primo Emmy per la sceneggiatura che lui ha vinto, se ci pensiamo è abbastanza assurdo, visto che ha scritto due delle migliori serie mai realizzate e quindi forse, e anche Rhea Seehorn era stata candidata per Better Call Saul quasi tutti gli anni ma non aveva mai vinto, quindi sono anche degli Emmy che in un certo senso hanno un peso, no? Anche che si portano un po' anche il peso del passato, finalmente era il momento. Però ecco, ciò detto, mettendo tutto insieme, forse uno poteva sperare, no? Questione di poi dice, magari ha senso dare tutti i premi a una sola serie, come è successo a Widow's Bay, però era sicuramente la
0: Il
1: serie
0: caso
1: dell'anno,
0: dell'anno, sì. Beh, a
1: assolutamente,
0: me, non so,
1: sì.
0: mi ha fatto pensare anche quando guardavo Widow's Bay a questo un po' effetto nostalgia, no? Perché comunque è una serie che ci ricorda un po' anche alcuni film, non so, i Goonies, anche questi film un po' di avventure, poi con un'ambientazione di un passato recente. Quindi, non lo so, da un certo punto di vista, forse anche come era stato con Stranger Things, no? Un po' queste atmosfere oscure di
1: Guarda.
0: qualche anno fa, ecco.
1: Sì, si è detto proprio che Widow's Bay è un po' una Stranger Things per adulti,
0: Ecco, sì.
1: nel senso che poi anche se ci pensi il fatto che sull'isola non funzionano i cellulari, eccetera, rende tutto un po' anche a livello pratico quello che devono fare i personaggi molto anni Ottanta. Però è vero che Widow's Bay, secondo me, almeno il motivo per cui è stata così amata dal pubblico in generale non lo so, ma dall'industria in particolare, è che è una serie che per molti aspetti va contro la sorta di omogenizzazione della produzione seriale degli ultimi anni, cioè è una serie originale, non è tratta da nessuna proprietà intellettuale, scritta da una sceneggiatrice che se l'ha inventata e da zero e ha creato tutto da zero. È anche un po' difficilmente incasellabile perché è una comedy, ma è anche horror, e ha degli attori che sono, che per Matthew Rhys è un grandissimo attore,
0: Beh,
1: tra l'altro ha
0: Matthew
1: vinto
0: Rhys è
1: due
0: veramente
1: premi.
0: pazzesco in questa serie, è proprio lui, è
1: Straordinario.
0: proprio quel personaggio,
1: Però non c'è
0: incredibilissimo.
1: il divo hollywoodiano,
0: Sì.
1: capito? Cioè lui è un attore televisivo molto riconosciuto, molto amato, ma comunque che è sempre rimasto nell'ambito della TV. Io sono contentissima che abbia vinto ben due premi perché è un grandissimo attore. E insomma, è anche una serie che è bello vedere episodio per episodio, non è un film diviso in 10 puntate, cioè proprio anche la sua formula episodica molto, molto forte. E insomma, non sembra, molto spesso ci ritroviamo, penso che gli ascoltatori siano d'accordo, a guardare delle serie che iniziano e tu capisci già, ah, questa è un po' come quell'altra serie che ho già visto, ah, questa assomiglia un po' a quel film che ha avuto successo. Invece Widow's Bay ha un sacco di reference cinefile, come dici tu, ma in realtà non assomiglia a un'altra serie, è solo Widow's Bay, non c'è un'altra
0: Sì.
1: serie come Widow's Bay per ora, ce ne saranno, perché poi quando ha successo arrivano le copie. E in questo periodo in cui, insomma, si parla tanto di intelligenza artificiale, di algoritmi, di industria che cerca
0: Omologazione.
1: di, esatto, tagliare i costi, sono state fatte diverse battute contro, ancora una volta, contro questa fusione tra Warner e Paramount, che è lì, chissà se succederà o non succederà. Insomma, l'industria sicuramente applaude una piattaforma che sembra prediligere, l'unica in questo momento davvero sembra prediligere l'originalità
0: La
1: e dare
0: qualità.
1: libertà creativa, esatto, ai suoi autori. Quindi io l'ho letta un po' così, ecco, questo trionfo generale di Apple, perché anche Pluribus è una serie per cui potremmo fare lo stesso discorso che ho fatto adesso per Widows Bay. Quindi insomma.
0: Beh, poi insomma stanno per uscire delle nuove stagioni, comunque molto attese, immagino anche Scissione, no? È
1: Sì.
0: un'altra produzione di Apple che ha avuto un grandissimo successo e di cui si aspetta questa stagione, insomma sono tante, quindi sono tante, sono meno
1: Esatto.
0: forse di altre piattaforme, ma forse un po' più attese perché è davvero di grandissimo successo.
1: Sì, io, cioè, anche questa settimana è ricominciato Slow Horses, che è alla sesta stagione, e ormai ci eravamo completamente disabituati a delle serie che vanno avanti così tante stagioni e continuano a essere apprezzate e rilevanti, no? Perché ormai le serie vengono spesso cancellate molto presto per tutta una serie di questioni che non siamo a indagare, però anche quella è una fiducia nella scrittura televisiva. Proprio nella sua specificità, no? Di una storia lunga che si racconta in più episodi, su più stagioni, con più tempo, insomma, che un pochino le piattaforme col binge watching
0: Eh sì.
1: avevano fatto diminuire, e invece forse la gente ha bisogno anche gli spettatori hanno
0: Di
1: voglia, ecco.
0: ritrovarle l'anno successivo. Però a proposito di questo, invece, al contrario, esistono le miniserie o appunto
1: Sì.
0: quelle che hanno una durata specifica di una serie. E volevo così un piccolo commento in conclusione alla serie che ha vinto, che è di T.F. St. Lewis, che io ho visto con grande angoscia, devo dire, perché ormai lo dovevo finire. Mazza, una mazzata. Non lo so, poi
1: Però
0: non so se voi ascoltatori l'avete vista, però molto
1: è una
0: interessante. Ha
1: serie.
0: vinto anche la splendida Linda Cardellini, che io adoro dai tempi di
1: Sì.
0: Freaks and Geeks, però insomma, tosta.
1: Anche quella è una serie, però, proprio per quello che tu dici, che non è simile a niente, cioè è una serie che è stata promossa come un mystery perché c'è un delitto, diciamo, però poi in realtà se tu l'hai vista parla di tutt'altro, insomma. Ed è una serie che è molto difficile capire dove sta andando, prevedere che direzione prenderà. E anche questo, secondo me, è rinfrescante, nel senso, poi ovviamente magari può mettere a disagio, però è anche bello, secondo me. A
0: Certo.
1: volte abbiamo bisogno, no, di vedere Ted Lasso che
0: Esatto,
1: ti
0: e a
1: porta
0: volte cose un po' più
1: le
0: impegnative.
1: serie. Però anche quella è una serie estremamente
0: Sì,
1: interessante, è su HBO
0: bravissimi
1: quella.
0: tutti gli attori.
1: E anche quella ha vinto in confronto magari ad altre serie più, per esempio c'era Love Story, quella su
0: Kennedy.
1: John Kennedy Jr. e Caroline Bessette, che è stata molto vista, molto commentata, ma che probabilmente è stata percepita come un po' troppo facile, forse, non so come
0: Certamente
1: dire.
0: meno
1: C'era voglia,
0: originale.
1: sì, c'era voglia, ecco, di premiare, sicuramente c'era voglia di premiare l'originalità,
0: Bene.
1: e se posso dire l'ultimissima cosa, Stephen Colbert, che volevo citarlo
0: E beh.
1: perché è l'ultima, Stephen Colbert, come abbiamo già parlato più volte, il suo talk show è
0: Epurato.
1: stato epurato, esatto.
0: È proprio la parola
1: E
0: giusta.
1: c'è stato questo momento di grande imbarazzo perché insomma è salito a prendere l'Emmy per la miglior serie, per la migliore talk show, un talk show che non esiste più perché è
0: Per
1: stato
0: motivi politici.
1: letteralmente chiuso per motivi politici. Late Show, che tra l'altro è una storia, il programma più che Colbert in sé,
0: Eh
1: il
0: sì.
1: programma è una storia fondamentale, adesso non c'è più, non ci sarà più un Emmy, non potrà mai più vincere un Emmy il Late Show.
0: Terribile.
1: C'è un po' di malinconia e
0: Vabbè.
1: di rassegnazione su questo, sì.
0: Assolutamente. Alice, noi ti ringraziamo, abbiamo un sacco di cose da recuperare se non le avete viste, comunque tutte le serie di cui vi abbiamo parlato ve le straconsigliamo ovviamente e magari così ne riparliamo anche con voi ascoltatori, fateci sapere intanto cosa ne pensate con voi ascoltatori e ascoltatrici la prossima settimana quando ti ritroveremo. Grazie mille Alice Cucchetti, grazie.
1: Grazie a tutti e a tutte.

0: E con questo splendido brano andiamo a chiudere questa settimana di volume. Oggi vi ho tenuto compagnia io, grazie per l'ascolto da parte di Niccolò Vecchia. Elisa Graci e Dario Grande ritornano da lunedì dalle 14 alle 16 con una nuova settimana di volume. Siateci. Ovviamente se volete recuperare qualche puntata del passato ci sono i podcast, ci sono gli estratti che più o meno quotidianamente arrivano anche sui nostri social, sulle nostre newsletter dei contenuti di volume. Se volete scriverci la mail è volume@radiopopolare.it per quanto mi riguarda è tutto. La linea va a Vieni con me con Giulia Stripoli, con Matteo Villaci. Buon pomeriggio e buon weekend con i programmi di Radio Popolare. Ciao da Niccolò Vecchia.
1: State ascoltando Radio Popolare.

0: 16:01, buon pomeriggio ascoltatori, buon pomeriggio ascoltatrici, ben ritrovate sulle frequenze di Radio Popolare. Questa è Vieni con me, io sono Giulia Strippoli, accanto a me Matteo Villaci, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Giulia, buon pomeriggio agli ascoltatori. Come va Giulia, bene?
0: Bene, bene, siamo arrivati alla fine della settimana, wow.
1: Finisce tutto prestissimo qui, boh vabbè.
0: Come vola il tempo quando ci si diverte. Bene, per la rubrica di una cosa retorica anche oggi l'abbiamo portata a casa.
1: E questa è fatta, quella rubrica apriamo con la banalità, l'abbiamo archiviata.
0: Decisamente

0: Sì. Possiamo quindi passare subito alle cose, quelle intense, perché anche oggi giornata, puntata piena, bella densa, ricca di appuntamenti, di cose da fare e soprattutto speriamo anche delle vostre telefonate, delle vostre segnalazioni, delle iniziative, degli appuntamenti che volete raccontarci, quelli a cui andate, quelli a cui partecipate, quelli a cui date una mano. E poi quelli a cui vorreste invitare anche noi.
1: Cioè, avete visto una roba bella? Questa roba è fighissima, vorrei andarci tantissimo con della gente pazzesca. E quindi potete invitare gli ascoltatori di ciao, vieni con me. Questa trasmissione per me cambia 16 nomi a puntata, devo ancora un attimo.
0: Ma perché tu fai 16 trasmissioni al secondo?
1: Nell'ultima stagione credo averne condotte 8, per cui, capito?
0: Vabbè, anche gli ascoltatori e le ascoltatrici si staranno ancora abituando, però vabbè, ormai sapete che ogni giorno nel pomeriggio di Radio Popolare 16-17, cioè vieni con me, la trasmissione all'interno della quale, lo ripetiamo, ci siete anche voi, partecipando con la vostra viva voce, chiamando al numero 02-33-001-001. Per poter dire cosa?
1: Per poter dire, come dicevamo, se avete iniziative da segnalarci, alle quali invitarci, per darci indicazioni precise in modo che tutti ci si possa organizzare per condividere e appunto far sapere ad altri ciò che riteniate debba essere fatto sapere.
0: 02-33-001-001 è il numero da fare. 331-6214013 per i vostri messaggini, WhatsApp, Telegram, SMS e poi via email, vi leggiamo a diretta@popolarenetwork.it.

0: Che poi oggi di cose, dicevi, ne abbiamo, ci sposteremo anche parecchio, arriveremo fino in Sudafrica. Oggi arriviamo fino in Sudafrica a fare, uno dice, si aspetterebbe, parliamo di musica, di Sudafrica e di musica che probabilmente non immaginereste mai di trovare in Sudafrica, quindi anche lì, pam, spiazzate.
1: Vogliamo lanciare una sfida?
0: Dai.
1: Secondo voi, qual è la musica meno immaginabile da poter trovare in Sudafrica, ma che su Radio Popolare invece siamo riusciti a creare questa combo?
0: Esatto, fatecelo sapere. Adesso vediamo se qualcuno indovina. Poi i contatti li hai già dati, per cui dovreste saperlo.
1: Secondo me no. Prima di arrivare in Sudafrica, però, ripartiamo dalla Lombardia, andiamo a Como, poi seguiamo anche nell'Alto Brembo e poi di nuovo Milano e poi appunto il Sudafrica. Intanto, come sempre, musica, tanta musica anche oggi, playlist made by Matteo Villacci.
0: Yes.

0: Potremmo cantare, sì. Effettivamente, non sarebbe una cattiva idea. La prossima canzone la cantiamo noi.
1: Poi la reincidiamo, facciamo i soldi veri e poi ciao proprio, ciao a tutti.
0: Ciao, Re. Sarà questa la musica diffusa in maniera così inconsueta?
1: Cioè il funky pop alla Neffa? Però non ve lo dico, però arrivano un po' di tentativi, Cioè, ne arrivano molti che virano sul lissio.
0: Liscio, sì, liscio. Che effettivamente in Sudafrica il liscio non me l'aspetto, mi sorprenderebbe.
1: Sì.
0: Anche, arriva anche chi dice il cantautorato italiano, ma io effettivamente, non lo so, quello ce lo vedo già un po' di più.
1: Sì, sì, liscio effettivamente crea un po' di contrasto, cioè chi dice la classica, noi per adesso non vi diciamo, però continuate a tentare.
0: La musica balcanica, c'è qualcun altro che scrive, arrivano dai vostri messaggi.
1: La musica balcanica è un abbreviativo di la musica balcanica ci ha rotto i coglioni, che era la strofa di Elio che viene citata sempre ogni volta che viene.
0: Allora, non entriamo subito in questo.
1: Ah, io cito,
0: Invece io adoro la musica balcanica.
1: Ma anch'io, okay? È bella e tutto quanto, come dice, per parafrasare proprio Elio, ma alla lunga. No, comunque sì, arriva, è bello perché continuano ad arrivare tentativi.
0: Neomelodica? Neomelodica. Io non metterei confini al neomelodico perché secondo me li supera.
1: Secondo me in Sudafrica
0: è anche
1: succede.
0: Su Marte, sì. Il neomelodico.
1: Si sviluppa proprio autoctono.
0: Proprio lì, sì, in mezzo alle pietre rosse.
1: Hanno trovato l'acqua
0: e il neomelodico.
1: Il neomelodico.
0: Potrebbe essere.
1: Gli ultimi anni hanno trovato.
0: Ma curioso, allora comunque come prima tappa di oggi abbiamo detto vi portiamo in un luogo un po' più prossimo, un po' più vicino. Andiamo nel Comasco tra pochissimo con Nicole Dell'Oro che ci racconta una fiera attraverso, all'interno della quale ci siamo anche noi. L'isola che c'è tra poco dopo il brano.

0: Hai che giornata Angelica, il nuovissimo singolo di Angelica, una delle uscite fresche di giornata, perché venerdì è una delle cose che accadono nella musica è che escono nuovi pezzi, questo
1: eh sì.
0: È quello di Angelica.
1: Facciamo sentire sempre cose nuove a Vieni con me, sebbene insomma seguiamo un magazine musicale, però anche noi diamo il nostro contributo ai vostri ascolti. Se non fosse che appunto vi dicevamo, vi racconteremo tra poco una musica veramente insolita da trovare in un luogo che proprio non vi aspettate. Quindi qual è la musica più insolita che vi aspettereste di trovare in Sudafrica? E ovviamente dicevate il liscio, la musica classica, la neomelodica, la balcanica. Fino adesso nessuno di voi ha indovinato.
0: Cioè, proprio al 100% nessuno.
1: Esatto. Di che cosa parleremo? Potreste però magari così invece scrivere subito qual è la musica che vi aspettereste di trovare dalle parti di Como, perché è lì che stiamo andando per il nostro primo appuntamento. Vi raccontiamo l'isola che c'è, che è appunto la fiera delle economie solidali, e ce la racconta Nicole Dell'Oro. Ciao Nicole, ben arrivata, benvenuta.
2: Ciao a tutti, agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
1: Ciao Nicole. Che musica si sente di solito da quelle parti? Oppure qual è la musica che hai ascoltato mentre organizzavi la fiera L'Isola che c'è?
2: Allora, noi stiamo in realtà cercando di indovinare quali delle canta fino a 10 saranno con noi domenica sera, quindi stiamo esplorando questo tipo di musica, sì, però non abbiamo ancora indovinato, lo scopriremo domenica sera.
0: Dal vivo, effetto sorpresa totale.
2: Vivo.
0: Quindi hai un po' anticipato saranno... Cioè, ci sarà qualcuna delle canta fino a 10 all'interno dell'isola che c'è. Ci racconti un po' proprio intanto di cosa si tratta e poi quali saranno i momenti principali.
2: Sì, allora, noi siamo nati nel 2004, è la nostra 22esima edizione, e lo spirito della fiera è quello di portare in scena, far vedere, far incontrare quella che è l'economia solidale della provincia di Como e non solo, e quindi ospitare tutta una serie di approfondimenti, incontri, laboratori da una parte e un mercato di produttori locali, artigiani, associazioni, cooperative sociali dall'altra, condite con spettacoli e musica, perché una cosa importante della nostra fiera sono anche le relazioni e lo stare bene insieme.
1: Fate un po' quello che cerchiamo di fare noi anche a Vieni con me, fare comunità, tessere delle reti, mi sembra di capire.
2: Ah sì, tessere delle reti è proprio al centro del nostro scopo, tant'è che quest'anno in particolare abbiamo una cosa che si chiama Opera in Rete, che è un'opera collettiva partecipativa in cui chiunque partecipa alla fiera è invitato a tessere un pezzettino di questa rete che stiamo costruendo insieme, ma è un simbolo proprio per indicare questa idea del mettersi in connessione su un piano diverso, che non sia quello di collegarmi al mio telefono, ma di entrare veramente in relazione con le persone, con noi stessi e con l'ambiente che ci circonda.
0: Ci parlavi di un'esperienza pluriennale sull'ambito proprio di fare rete. Come hai visto cambiare le cose in questi anni, in un senso o nell'altro?
2: Allora, diciamo che siamo partiti nel 2004, quindi l'humus era quello di Genova 2001, sì. Siamo nati un po' da lì. E allora c'era tanto spirito, tanta voglia di cambiamento, che un po' negli anni è andato scemando, ma che dall'altra parte ha dato spazio alla nascita comunque di tante piccole realtà molto concrete, magari che non so, forse meno lanciate sul mondo, ma che nel piccolo fanno concretamente, mettono in pratica quei valori che c'erano dietro a tutto quel movimento. Noi stiamo cercando anche di ricollegarci ai giovani, di non perderci il futuro che vogliamo costruire, per cui c'è una serie di associazioni della Humus Comasco, di associazioni giovanili che portano dei loro contenuti e la loro musica, i loro laboratori all'interno della fiera. Hanno deciso di chiamarsi Punto Caldo, perché il nome della fiera è l'isola che c'è, e Punto Caldo è il luogo della terra dove si scontrano le falde tettoniche e nascono delle nuove isole sotto l'oceano. Quindi questa cosa ci è sembrata bellissima e sono 3 anni che loro stanno contribuendo insieme a noi a costruire il programma.
1: Nicole, a proposito di programma, ci dai qualche highlight, poi diamo riferimenti, come dire, di pagine dove andare a scoprire tutto nel dettaglio e ci salutiamo, ci diamo appuntamento a questo sabato e domenica.
2: Ok, allora, sabato sera, domenica sera, concerti, TV Dusk, Kabobo Orchestra, Roberto Casti sabato, Le Canta fino a 10, Naev Fizza invece domenica. Come invece approfondimenti abbiamo sabato la presentazione dell'ultimo libro di Bruno Arpaia, un mondo senza inverno, e abbiamo un talk che si chiama Vivere in connessione, proprio con l'idea di esplorare questa idea della connessione e del significati multipli che ci sono all'interno di questa parola. Invece domenica c'è una manifestazione sulla pace, il Giro d'Italia per la pace, che arriva da Assisi a Como con tanti comuni del territorio che partecipano. E poi andare a guardarsi il programma, perché sono talmente tante le cose che ogni ora parte un'iniziativa diversa, laboratori, camminate metaboliche, swing.
1: Che cos'è una camminata metabolica?
0: Per esempio?
2: dovete venire all'isola che c'è.
0: Questa è la risposta da dare, chiaramente.
1: Giusto.
0: C'è da andare a vedere il programma e c'è il sito, l'isolachecè.org, quindi facile da trovare. Andate a recuperare lì tutte le informazioni. Direi buona fiera.
2: Sì, e vi aspettiamo perché ci sarete anche voi.
1: Tra l'altro, infatti.
2: Radio Popolare.
0: Sì, sì.
1: C'è anche Radio Popolare sabato, giusto? Durante il Verziere.
2: Esatto, sì. Esatto, sì. Fa un sacco piacere.
1: Sì.
2: Poi, scusate, ma ci tengo a dire che sono abbonata e risintonizzata.
1: Che bello.
2: Abbonati, ci teniamo a dirlo.
1: giusto. C'è anche Radio Popolare, hai detto bene, hai fatto bene anche a ricordarlo. Il Verziere di Leonardo sabato sarà in onda, in diretta da appunto l'isola che c'è, dalla fiera all'isola che c'è, quindi dalle parti di Como. E avete modo, soprattutto, oltre che per scoprire, di scoprire l'isola che c'è, anche magari di andare a vedere in un'ulteriore occasione la radio in onda con il Verziere di Leonardo alle ore 12 in diretta dal parco comunale di Villa Guardia in via Varesina 51 a Como dalle 12 alle 13. Nicole, ti ringraziamo, grazie mille.
2: Grazie a voi, un abbraccio.
0: Grazie Nicole, un abbraccio.
1: A presto.

0: Pacchette, Anderson Park and Corday. E nel frattempo vediamo se ci ha raggiunti anche Andrea Paleni da la Valve. No, Andrea Paleni ha riattaccato. Mannaggia Andrea, no, invece rispondici dalla Val Brembana. No, secondo me, perché come spesso accade, magari chi effettivamente è all'ascolto non lo può sapere, ma noi telefoniamo dallo studio, dal fisso dello studio, e giustamente poi ci sta che magari
1: la gente dice
0: attacca,
1: oh madonna,
0: e dice ma che vuole, di solito mi vendono, non so, vogliamo aggiornare il tuo curriculum, invece sì, questi stanno capito con la musica. Va bene Andrea, se ci stai ascoltando richiamaci,
1: palesati, esatto, richiamaci caso, perché insomma
0: sì, io provo comunque a ricontattarlo. Matte, vogliamo leggere qualche messaggino? Mi
1: sì,
0: sembrava ci fossero delle segnalazioni da Graziella sicuramente.
1: Sì, insomma, allora, partiamo da Graziella che ci segnala la proiezione dell'estratto dedicato a Berta Cáceres Flores da Water for Life, Fighting for Survival. waterforlife.com.film, chiedo scusa, è la segnalazione, 24 settembre ore 21 allo spazio di mutuo soccorso in Piazzale Stuparici 18 a Milano, appunto la
0: a
1: proiezione
0: che ora?
1: Dell'estratto alle 20, cena sociale tra l'altro, offerta libera più proiezione dell'estratto dedicato a Berta Cáceres Flores di Water for Life.
0: Lo chiedevo per un suggerimento logistico, nel senso, se dovete raggiungere Piazza Stuparic fatelo a piedi, perché
1: dici
0: cioè,
1: sì
0: perché ci sono
1: macello,
0: i lavori della
1: vero macello, insomma, del rotondone,
0: sì, esatto, in Piazzale Lotto, che è veramente di una scampia liberi, come direbbe
1: sì,
0: qualcuno, perché effettivamente è un po' complicato da raggiungere, era un po' difficile la situazione lì.
1: Sì.
0: E avevo chiamato Andrea di nuovo dalla Val Brembana.
1: È attaccato.
0: Probabilmente avrà pensato, vabbè, questa è matta.
1: Smettila di chiamare che
0: basta,
1: mi devono chiamare da Radio Popolare, mi libera la lì. Oh, siamo noi. Vabbè, insomma, magari vediamo se riusciamo a
0: Andrea,
1: recuperarlo.
0: Rispondici, che ho troppo voglia di chiederti qual è la musica più insolita che tu possa ascoltare in Val Brembana. Pronto?
2: Pronto?
0: Oh,
1: eccoci.
0: L'abbiamo fatta. Ciao Andrea.
2: Eccoci.
0: Ciao.
2: Buongiorno.
0: Allora, ben arrivato, benvenuto. Prima di raccontarci Fungolandia, che direi nome piuttosto didascalico, così siamo partiti con un giochino a chiedere un po' qual è la musica più insolita che vi aspettereste in un posto. Tu, da persona della Val Brembana, qual è la musica più insolita che ti aspetti a quelle parti di sentire, dire, ma dai, c'è un concerto di, organetti.
2: Qui da noi? In natura?
0: Sì, giustamente.
2: Direi musica tipo hard rock, non me l'aspetterei.
1: Ecco, sì, quello sarebbe effettivamente
0: potrebbe essere un po' distopico.
1: Straniamento.
0: Un po' distraente. Va bene, senti Andrea, che cosa succede a Fungolandia, che è appunto un ritrovo per, appunto abbiamo detto, in alta Val Brembana, quando, dove, perché?
2: Allora, sì, Fungolandia ci sta accompagnando in realtà già da 2 settimane con le iniziative di Aspettando la settimana del fungo, che erano un pochino più ricreative, didattiche, con concerti all'alba, concerti al tramonto, in riva al lago, spettacoli vari e via dicendo. Invece da domani inizia la settimana del fungo, quindi tutti i giorni ci saranno passeggiate alla scoperta del mondo dei funghi nel bosco, accompagnati da micologi esperti. Ci sarà la mostra del fungo della Val Brembana a Olmo al Brembo, con solitamente esposte almeno 300 varietà di funghi, e poi ci saranno menù a tema in tutti i ristoranti che aderiscono all'iniziativa. E poi invece diciamo che di giorno in giorno c'è un ricco calendario di iniziative che sono comunque tutte per lo più sul tema naturalistico, quindi possono essere sia serate di confronto con ospiti speciali, possono essere iniziative, laboratori per bambini sia nel bosco che comunque in natura, possono essere diciamo cene, martedì sera c'è una cena a Piumani, quindi con alcuni dei nostri ristoratori che si incontrano per lavorare insieme, per lavorare un menù specifico a base di funghi, e invece venerdì una cosa un po' particolare sarà la notte dei bramiti, quindi andremo nel bosco ad ascoltare i cervi in amore e, con ovviamente degli esperti che spiegano un pochino quello che sta succedendo. Quindi ci sono davvero, c'è un calendario di oltre 50 iniziative nei prossimi 9 giorni, e tutte comunque per appassionati di funghi, ma anche di natura e certo, di gastronomia e di montagna.
1: Ascoltare i bramiti è già un'attività musicale che immagino più inserita in quel contesto, è effettivamente una cosa anche abbastanza originale da un punto di vista proprio dell'attività in sé. Hai parlato di un ricchissimo programma, anche molto vario, programma che si trova online, immagino.
2: Sì, assolutamente sì, sul sito www.fungolandia.it c'è tutto il programma, ci sono i menu, ci sono le informazioni, ci sono i nostri contatti per chi avesse bisogno di chiedere qualsiasi cosa, quindi trovate tutto.
0: Bene, Andrea, ti ringraziamo, e per chi non avesse capito al volo che cos'è il bramito, ve lo dico io che sono andata a cercarlo: è il verso profondo e rauco emesso dai cervi maschi adulti durante la stagione degli amori in autunno, che è bellissimo. Quindi un bel concerto di bramiti in Val Brembana.
2: Esatto.
0: Bello.
2: Venerdì sera vi aspettiamo.
0: Che figata. Grazie Andrea, a presto.
1: Ciao Andrea.
2: Grazie a voi.
0: Ciao.
2: Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Matteo Villaci, pubblicità.
1: Va bene Giulia Strippoli.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
5: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.

Essere gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare.

0: Gli Eugenio in Via di Gioia, il pezzo è uscito oggi, insieme a loro c'è il piccolo coro dell'Antoniano, come avrete dedotto dal fatto che non è che improvvisamente hanno delle voci in falsetto, proprio erano dei bambini veri, e Eugenio in Via di Gioia che saranno tra i protagonisti di Porta Nuova Music Fest 2026, nelle giornate di domani e dopodomani, quattro palchi, 50 artisti, quattro palchi ovviamente sparsi per il quartiere Porta Nuova, tra cui loro, Rare, un po' di persone che insomma da queste parti conosciamo abbastanza bene. Seconda metà di Vieni con me, Matteo Villacci e Giulia Strippoli con voi ancora fino alle 17.
1: E con le vostre segnalazioni, gli appuntamenti, le cose che ci raccontate, che volete raccontare con la vostra viva voce, chiamandolo 0233 001 001. Come si fa? Si digita il numero e si parla direttamente con noi, ovvero ciao Giulia, ciao Matteo, il giorno X alle ore Y succede che, poi no Matte guarda sono timida, ma che ti pare Giulia, guarda sono al lavoro, va bene, allora messaggino 331 6214 013, oppure anche email
0: diretta @popolarenetwork.it, e potete raccontarci lì le cose che avete in ballo o delle quali siete a conoscenza e volete condividere. Magari ovviamente più informazioni date, soprattutto se ci scrivete, meglio è, perché poi riusciamo a renderle pubbliche un po', a condividerle appunto con chi ascolta.
1: Si avvicina il momento nel quale vi portiamo in Sudafrica,
0: sì,
1: ad un concerto un po' insolito.
0: Sì, sì.
1: Comunque vi è arrivato un messaggino privato tramite una persona amica che mi scrive su Instagram, che evidentemente sta sentendo, che mi dice, a proposito della musica insolita, in Val Brembana, a Fungolandia ci sarà musica psichedelica.
0: Può anche darsi che non ci sia, ma a seconda di quello che te mangi, magari la senti, o la vivi, o la vedi.
1: La percepisci, esatto. La senti dentro. In connessione con il mondo. Invece, un'altra segnalazione che arriva da voi, Carolina, segnala questa pagina interessante che devo dire approfondirò, perché si tratta di Surf Camp legato a, insomma, Surf Camp ovviamente, quindi per appassionate surfiste, e ovviamente il femminile sovraesteso non è a caso, perché appunto sono Surf Camp solo per donne oltretutto over 30.
0: Figo.
1: Io non sono compresa.
0: Ma perché non sei appassionata di surf?
1: Ah, pensavo non sei over 30. No, bravo ragazzo, bravo, mamma mia, guarda, che occhio, che questa è la velocità, capito, del maschio pronto.
0: Ma quindi andrai, quindi, perché adesso Giulia funziona così, la si tira in mezzo, poi lei non riesce più
1: a dire di no.
0: Esatto, quindi andrai stasera a comprare una tavola da surf disperata in giro per il centro di Milano. Vabbè.
1: Può darsi, sì, che effettivamente anche il surf a Milano è un po' insolito, no?
0: Sì. C'è il Naviglio, però è lì apposta.
1: Però effettivamente una surfata sul Naviglio, con le nutrie, interessante, potrebbe essere una cosa interessante. Ci scrive Marcello da Barcellona, Matte, e altra segnalazione per questa sera.
0: Stasera organizziamo la proiezione del film su Giulio Regeni in un cinema occupato, molto bello, la Cinetica, credo si pronunci così, lo segnala e manda anche volantino. Qualora qualcuno ascoltasse dalla zona di Barcellona, stasera appunto, a partire dalle 18.45 alla Cinetica ci sarà la proiezione di Giulio Regeni, Tutto il male del mondo.
1: Che è un film tra l'altro bellissimo, forse fondamentale, ne aveva parlato anche Barbara Sorrentini nella sua chassis, vi invito ovviamente a recuperare il podcast. Mentre invece per chi chiedesse come si chiama la pagina, giustamente perché ho detto il progetto, non ho detto la pagina, per le surfiste, dovete andare su @_, quindi _ Dream Wave Surf, così come Sogno Onda Surf, e trovate tutte le informazioni.
0: Poi se vi serve un passaggio, organizzate con Giulia,
1: andiamo, partiamo
0: da sola.
1: A Milano,
0: esatto,
1: sì sì, esatto. Infatti lo faremo. Invece altra cosa che volevo dirvi è, quando ci scrivete queste cose che giustamente sono da, un conto è così la segnalazione flash, no? Ci chiamate, ehi raga guardate c'è questa cosa, questo appuntamento, proiezione, talk, incontro, momento che volete, come dire, divulgare, di cui estendere l'invito, va stra bene il messaggino telegrafico, la chiamata, anzi con la telefonata riuscite magari a dirci qualche dettaglio in più. Per tutto il resto, come in questo caso, invito Carolina a scriverci a Vieni con me @radiopopolare.it, perché poi magari ci mettiamo d'accordo e quindi ne parliamo in maniera più estesa in un secondo momento. Tra poco andiamo in Sudafrica ad ascoltare cosa?
0: Ah, lo devo dire?
1: No, direi no, di no.
0: No, no, lasciamo la sorpresa fino all'ultimo. Avete ancora una canzone per indovinare.
2: Infinito. Dimenti quel tuo viso andando a piedi a Machu Picchu fino all'Africa.

0: Sarà la musica latina che portiamo in Sudafrica?
1: Non è la musica latina, e soprattutto non la portiamo io e te, fortunatamente. Noi andiamo però letteralmente da chi ce la sta portando. La musica, forse non immediatamente collegabile al Sudafrica, per usare un eufemismo. Intanto diamogli il benvenuto. Ben ritrovato, Guido Foddis.
2: Ciao Matteo, ciao Giulia. Mamma mia, che impressione sentirvi da Cape Town, pensare che siete a Milano e che ci ascoltate,
1: sì,
2: da lì.
1: È bello,
2: veramente un'esperienza.
1: è bello che tu abbia procurato anche gli effetti sonori delle sirene particolari alle tue spalle, per realismo, molto bene. È tutta la puntata che ci interroghiamo su quale sia la musica, diciamo, più strana da trovare in Sudafrica. Voi ci mettete del vostro perché ci sei arrivato con i tuoi Chisel Pipers, e a me fa ridere il titolo di estense.com: la band ferrarese porta al WOMAD di Peter Gabriel le note della piva emiliana.
2: Eh beh sì, sembra, fa un po' ridere, ma in realtà la
0: È
2: storia
0: vero.
2: della piva emiliana, ragazzi, è intanto sconosciuta ai più, ma è davvero una favola che diciamo pochi conoscono, perché è
1: Sì.
2: uno strumento in disuso, c'è un solo liutaio al mondo capace di farlo e non è neanche giovanissimo e abita davvero fricchettone sull'Appennino bolognese e ne fa una ogni anno, ogni 2 anni, quindi è veramente un collo di bottiglia e poi a saperla suonare professionalmente ci sono uno o due persone nel mondo. C'è
0: E una
2: qualcuno che
0: sei
2: la
0: tu.
2: strimpella soprattutto sotto Natale come fosse una zampogna, ma di base è uno strumento che era estinto. Alla fine i Chisel Pipers hanno preso questa roba da museo e l'hanno trasformata in un oggetto da a soli rock, diciamo, da musica nuova.
0: Da a soli rock,
1: È figata,
0: Sì, addirittura.
2: viene suonata. Noi, allora dico noi, perché io suono nei Chisel Pipers, ma sono tutti brani originali che in realtà sono da rock festival giovanile, diciamo, non da musica da camera, queste cose che uno immagina muffose. In realtà è roba viva. Quest'estate abbiamo fatto quasi sempre estero, festival all'estero un po' dappertutto, e poi adesso abbiamo questa ciliegina del WOMAD, che è il festival ideato da Peter Gabriel, mi sembra nel 1980, proprio in quell'anno lì, dedicato diciamo, alle arti e alle musiche strane, etniche, regionali, folk, cioè il famoso pensare globale, agire
1: Eh
2: locale.
1: sì.
2: In musica nasce nel 1980 con Peter Gabriel, aveva i mezzi e l'influenza musicale e politica per farlo, ed è un festival che si è in realtà ingrandito tantissimo, viene fatto in tante città nel mondo, non solo a Cape Town dove mi trovo io adesso, ma alla base vera a Londra, ma viene fatto perfino alle Isole Canarie nella versione invernale, e raduna che cosa? Un po' tutti gli strumenti, i musicisti strani, non conformi, non ci sono
0: Beh,
2: quartetti jazz.
0: effettivamente, cioè,
1: Sì.
0: non è che proprio ci aspettavamo una cosa ordinaria, Guido. Ha
2: Esatto,
0: senso,
2: e tra l'altro qui noi siamo tra i più
0: pensa.
2: canonici, perché abbiamo una batteria, un basso, una chitarra, pianoforte, abbiamo queste robe qui, oltre alla piva emiliana, ma ci sono ensemble che davvero sono tutti strumenti etnici strambissimi. Ieri ne abbiamo sentiti una mucchia, perché ieri eravamo al Baxter Theater, che è uno dei teatri più grandi di Cape Town, e appunto avevamo ognuno di noi un set per mostrare la nostra stranezza musicale, diciamo così, e vi assicuro c'erano degli armeni che suonavano un piffero strano con dei didgeridoo e un cantante pakistano che entrava ululando, e poi c'erano dei cinesi che suonavano con flautisti del Madagascar, c'era tutto un bordello di roba. Per cui alla fine noi eravamo quelli standard, mentre
0: Giusto,
2: siamo
0: quelli
2: sempre
0: sobri.
2: abituati a fare la. Esatto,
1: Esatto.
2: sembriamo sempre noi quelli strani in giro per l'Europa, ma qua siamo tra i più canonici. Però è bello che esista una cosa così, ed è bello che sia in
0: Hai
2: Sudafrica, soprattutto
0: voglia?
2: perché noi in questo momento siamo a fare anche i turisti in Sudafrica, ovviamente,
1: Certo.
2: dall'ospiti del festival, è un'occasione bella. E quindi mi fa anche piacere raccontarla a voi dalla radio. Tra l'altro, ho letto che state organizzando un viaggio a dicembre, se non sbaglio,
1: Sì.
2: in Sudafrica. Dalle pagine social di Claudio Agostoni trapelano queste
1: Informazioni.
0: informazioni.
1: Sì,
0: Senti Guido, telegraficamente, perché poi dobbiamo passare invece a un altro appuntamento musicale, la Piva Emiliana arriverà anche a Milano, giusto?
2: Speriamo di sì, in realtà
0: Abbiamo un appuntamento, so che Claudio sta preparando un appuntamento per un live pop proprio con te, con la piva Emiliana, per far sentire questo strumento e questa musica resuscitata anche ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Magari ci sentiremo poi più là, ne daremo i dettagli, però ecco, tanto
2: sì,
0: per...
2: approfitto anche per ringraziare la Regione Emilia-Romagna che ci ha comunque aiutato a fare questa trasferta, proprio perché appunto si tratta di una cosa che noi italiani siamo abituati a dare per scontato, le nostre robine, e invece in realtà stiamo portando in giro una cosa che non è solo un concerto, ma rappresenta, poi alla fine si collega benissimo con tutti i vari Made in Italy a tutti i livelli, e vi assicuro che dovunque andiamo, lo sapete poi anche voi quando girate, quando giri da italiano, diciamo, ti danno forse ancora più credito di quello che vorresti.
1: Sì, di quello
2: quindi,
1: che vorrei.
2: Devo anche ringraziare.
1: Per favore, sono un cialtrone. Cioè, un po'
0: meno.
2: Ma sì, non te l'aspetti
1: nemmeno. Un po' sì.
0: Va bene. Grazie Guido Foddis, un saluto.
2: Un abbraccione, a presto.
1: Ciao Guido.
2: Ciao.
0: Un altro appuntamento musicale, andiamo direttamente, anzi torniamo a Milano, sì. Mamma mia che voli flash che facciamo,
1: rapidissimi,
0: super rapidi, perché invece adesso passiamo il testimone ad Alessio Lega che ci racconta un appuntamento per sabato domani dedicato ad uno dei più grandi cantautori italiani, purtroppo scomparso da pochissimo, Guccini. Ciao Alessio, ben arrivato, benvenuto.
3: Ciao a tutti. Parlavate di Piva Emiliana, beh, insomma, l'Emilia non è lontana anche
1: direi proprio di
3: da
1: no.
3: West, fra la Emilia e l'West, no?
0: Sì. Esatto. Ma tu la sai suonare la piva?
3: Io no, assolutamente, però mi incanto lì ad ascoltarla, insomma,
0: Quel
3: mondo popolare che, diciamo, io sono più dalla parte dei cantastorie, di quelli che raccontano storie, ma quel suono lì racconta delle belle storie e non erano lontane, diciamo, dall'ambiente letterario di Francesco Guccini.
0: Decisamente. Domani invece che storia racconterai?
3: Riprenderai. Sì, se c'è uno per cui possiamo sprecare il termine di mostro sacro è Francesco Guccini, direi, al di là che poi ognuno può avere i suoi preferiti, anch'io ne ho altri 20, ma insomma Fabrizio De André e Francesco Guccini, ahimè, ormai entrambi nel regno dei più, sono senz'altro le figure che vengono più immediatamente a tutti quando si parla di cantautori italiani, e quindi non si poteva, come dicono tutti, non si poteva lasciarlo andare così. Diciamoci, lui era già un po' che non cantava più e non registrava dischi, a parte due dischi, come si direbbe oggi, di cover, che poi in realtà cover non sono mai, ma insomma, a parte quello, la sua storia musicale si era già conclusa, insomma, da almeno un decennio, però è una storia musicale ricchissima, di 50 anni. È chiaro che il mio Guccini si esprime su un trentennio, magari trascura un po' gli ultimi dischi, gli ultimi 4-5 dischi, però il mio tentativo sarà di raccontare tutto il mio Guccini, che comunque sono 30 anni di canzoni straordinarie, ovviamente non tutte, se no facciamo più che
1: certo,
0: un concerto di 7 ore forse,
3: no,
0: se bastano.
3: Infatti, Bruce Springsteen è lontano ancora.
1: Sì, parecchio. Tra l'altro
3: sarà il tentativo di raccontare un po', scusami se ti parlo solo.
1: No, vai.
3: Sarà il tentativo di raccontare un po' tutto l'inizio di questo percorso che sì, come Fabrizio De André, parte dai francesi, perché i due erano pressoché coetanei, però subito Guccini introduce un'altra musicalità, un altro modo di parlare di temi sociali, se non proprio politici, e quindi subito arrivo a Bob Dylan con Francesco Guccini. Un Bob Dylan strano, un Bob Dylan al ragù, direi, alza Emiliana.
0: Beh,
3: o se vuoi un Bob Dylan macchiato di leopardismo, perché sì, alla fine Guccini, giustamente per il suo rigore etico, per il fatto che sicuramente era un uomo di sinistra, è passato come l'epitome del cantautore impegnato, ma in realtà era un grandissimo intimista.
1: Sì, sì, sì.
0: Sì, decisamente.
1: E questa sarà una nuova occasione per ricordarlo e alla fine per cantarlo insieme, perché poi sappilo, andrà a finire
3: sì,
1: così. Devi
0: sarà una cantata, esatto, collettiva.
3: Alessio, allora sì, cantata collettiva, però con qualche ambizione anche, diciamo, sai, c'è un po' quest'idea che il cantautore, giustamente, è uno dei suoi lati belli, lo si canti tutti, sì, insieme intorno al fuoco in quella dimensione lì. Io penso che siano anche storie, ma storie anche che hanno la loro musicalità. Allora, diciamo, un po' di cura anche ripeto, è bellissimo cantarlo tutti assieme e sicuramente ci sono delle canzoni, La locomotiva non si può evitare di cantarla tutta assieme, ci sono delle canzoni travolgenti, però penso anche a certe altre canzoni magari meno eseguite, come può essere Venezia, come può essere Bisanzio, canzoni che sono delle meravigliose poesie storiche, sì, dei racconti veri e propri, e quindi, diciamo, fra una cantata collettiva e un'altra c'è anche il tempo per ascoltarsi delle storie.
1: Esatto, e godersele dal vivo. Tutto questo avverrà alla Camera del Lavoro di Milano domani alle ore, certo, 17.30, e l'ingresso è libero.
3: Sì, l'ingresso è libero. Occhio, la sala di Vittorio, la gloriosa sala di Vittorio, è una bella sala da quasi 500 posti, però siccome le ultime volte che abbiamo fatto dei concerti lì poi magari qualcuno è rimasto fuori,
1: affrettarsi, insomma,
3: arrivate per tempo,
0: andate per tempo,
3: l'ingresso è libero, ma come dire,
1: fine esaurimento posti,
0: eh sì, è libero, esatto, ma non infinito,
1: esatto,
3: esatto.
0: Va bene, Alessio Lega, grazie mille.
3: Grazie a voi.
1: Ciao Alessio, un abbraccio.
3: Ciao.
0: Ultimi due minuti, Matte, e poi chiudiamo e ovviamente diamo la linea ai poveri Mabelli e ci risentiamo con te martedì.
1: Sì.
0: Anzi no, te in realtà su queste frequenze sentirai questa sera doppia H.
1: Poi c'è Su The Dos domenica e poi qua martedì. Però vieni con me, ovviamente, torna già a partire da lunedì, quindi hai sti due giorni, Giulia. Non è
0: sempre che dalle 16 alle 17, ho questi due giorni per andare a tutti gli eventi.
1: Tutti. A cui hai accennato, ma sai che quasi passo, è così.
0: No, davvero, faremo una puntata nella quale magari vi chiederemo a quali eventi poi andate, se effettivamente sì, vi sono piaciuti, dai, dobbiamo
1: di
0: farlo, un po' di recapino. Intanto, una altra Giulia che scrive a diretta@popolarenetwork.it una segnalazione di stand up comedy, dice: ci sono degli spettacoli lunedì 21 settembre al teatro Out Off, una serata di stand up comedy, ciao, una serata di stand up comedy e roast che si chiama Amazzoni versus Manate, quindi non lo so, mi sembra il roast dovrebbe essere quello in cui dei comici si dal termine appunto inglese to roast, quindi arrostire, in cui si prendono a schiaffi,
1: sì,
0: a suon di battute,
1: sì, Amazzoni che Manate richiamano un po', oltre a Manate richiama anche quando Facchini piace un pezzo che
0: sì,
1: definisce
0: che è una manata
1: chiaramente, però
0: vabbè, quello è nell'alfabeto facchiniano,
1: è tutto un
0: si prendono a schiaffi,
1: sì,
0: a suon di battute,
1: sì, Amazzoni che Manate richiamano un po', oltre a Manate richiama anche quando Facchini piace un pezzo che
0: sì,
1: definisce
0: che è una manata
1: chiaramente, però
0: vabbè, quello è nell'alfabeto facchiniano,
1: è tutto un vocabolario suo,
0: esatto, tipo i geroglifici,
1: sì,
0: che insomma hanno permesso di tradurre.

0: stand up.
1: Segnate bene stand up.
0: Va bene, abbiamo finito. Grazie a tutti e a tutti. Sono le 16:57 minuti. Matteo Villaci,
1: Giulia Strippoli,
0: questa Vieni con me. Ci risentiamo lunedì e poi martedì anche con Mr. Villaci. Buon fine settimana.
1: Ciao.

0: Vuoi iscrivere per il teatro? Fino al 20 settembre sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di drammaturgia. Docente del corso, la drammaturga premio UBU Letizia Russo. Il corso è organizzato in partnership con il Festival di Teatro Antico di Veleia e l'Associazione Nazionale Critici di Teatro. È gratuito, a numero chiuso e si svolgerà in parte online e in parte a Piacenza. Non perdere questa occasione unica e preziosa. veleiateatro.com e Fondazione Fare Cinema.it.
1: Il making of di Minima Teatralia sul grande schermo.
2: Regia di Marta Marangoni.
1: Con le canzoni originali dei De Bardi.
2: Arrangiate dall'orchestra inclusiva Esagramma.
3: Con 80 persone di diverse età, abilità, provenienza e fragilità.
1: E con Raja Bezzazzi.
2: Ginestra Paladino.
1: Elio De Capitani.
2: Cristina Crippa.
1: E Loris Fabiani.
4: Coro Ipazia.
1: Piccola Accademia.
2: Creativo Clown. Al Cinema Ariosto, martedì 22 settembre.
1: Ore 19:30, ingresso libero.
5: Esperienza surreale con Minima Teatralia.
6: Carriole, carriole, carriole.
7: Ma non era parole?
6: Non servono parole, parlano gli sconti BricoK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
7: Un capolavoro senza tempo.
6: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
7: BricoK, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
8: BricoK, più vicino a te.
6: BricoK è sempre più conveniente, anche su BricoK.it.

0: Radio Popolare, poveri ma belli, qua in diretta ancora come tutti i giorni a sfangarci la giornata fino alle 18.
1: Oggi ho avuto un attacco devastante, intanto buongiorno a tutti, ho avuto un attacco devastante di allergia al lavoro.
0: Lo so.
1: Allergia a fatica. Ho dovuto fare un power nap oggi pomeriggio, anzi verso l'ora di pranzo.
0: Che cazzo stai dicendo?
1: Power nap ho fatto.
0: Come Berlusconi.
1: È chiaro, esattamente. Infatti mi ha rimesso in piedi il riposino alla Berlusconi, mi raccomando, sotto la mezz'ora. E avevo le finestre aperte, fuori c'era gente che lavorava, degli operai che stanno rifacendo la facciata di una casa di fianco a me, facevano un casino pazzesco e quindi questo rumore operoso mi ha corroborato, mi sono addormentato totalmente perché lavoravano gli altri al posto mio.
0: E ti è passata l'allergia che avevi?
1: Allora, sono stato svegliato di soprassalto da una mia vicina di casa che gridava: è l'una e mezza, basta fare casino! E mi ha svegliato.
0: Perché quella ti ha riportato alla realtà.
1: Sì, però poi adesso ho avuto un momento.
0: Non riesci a respirare?
1: No, non riesco, ho il naso completamente tappato.
0: Lo so.
1: E ho avuto un momento di ipoaccusamento. Sì, no, mi sta girando la testa.
0: Iporincoglionimento.
1: Mi manca l'aria.
0: Allora, mentre tu ti prendi fiato, io inizio subito a dire tanti auguri a te, perché domani è il compleanno di tre grandi uomini.
1: Tutti uomini, mi raccomando, no donne.
0: Che cazzo ti devo dire? Sono tre uomini.
1: No, ho capito, sto dicendo, mi raccomando, le donne devono stare in cucina, non festeggiare il compleanno.
0: No, allora,
1: è finito il walk.
0: Bravo, è finito il walk e lo scopriranno tra poco con il nostro terzo co-conduttore di parte di questa trasmissione. Domani, dicevo, il compleanno di Airi Vito War.
1: Vai.
0: Grande Vito.
1: Ce l'hai le trombe?
0: Non ce l'ho.
1: Devi prepararle.
0: Ho capito. Allora, non è che sei l'unico allergico
1: al lavoro. Vabbè.
0: Allora, Vito War compie gli anni, li festeggia domani al Q Hub di via Mecenate al 76B di Milano, with Warrior Sound, Calabash Crew, Serious Thing.
1: Mamma
0: e tanti
1: mia,
0: altri.
1: Ma che incredibile, c'è un parterre pazzesco.
0: E quindi tanti auguri, Vito War. Secondo, che compie gli anni domani, il padre di Alessandro Braga.
1: Auguri! Ecco, e in rappresentanza Alessandro Braga.
2: Grazie.
1: E poi?
2: Grande uomo. E domani, tra l'altro, San Gennaro, ricordiamolo,
0: sì,
2: patrono
0: sì,
2: di Napoli, da Twitch.
1: Avete visto?
2: Quella.
1: Quel video tipo Gesù e San Gennaro con la cartone animati, molto bello.
0: Io l'ho visto, molto bello.
1: Molto divertente, su Instagram, l'ho visto, non so che pagina di chi.
0: TikTok, Instagram.
2: E quindi il giorno in cui Twitch e Terun festeggiano il Gran Visir, San Gennaro è quella roba lì, col sangue liquefatto, quelle robe lì.
1: La superstizione.
2: Chi avrebbe compiuto gli anni, ma ci ha lasciato il 19 marzo? L'Umberto.
1: Ah, Umberto. Allora inneggiamo all'Umberto con il suo grido preferito:
3: Padania libera!
0: Padania libera! Bisogna fare così con le braccia.
1: Con le braccia in su.
2: Libera! In radio si vede benissimo.
0: Come facciamo? No, vabbè, è una questione di cuore. Senti che ci metti qua. Allora, domani sarebbe stato, purtroppo non è più, il compleanno del grande senatore, e domani abbiamo anche due appuntamenti che per noi che abbiamo il cuore che pulsa a nord,
1: pulsa verde, sì,
0: pulsa verde, sono immancabili, in particolare uno.
2: Beh, sì, è egemonio, il paese di Umberto Bossi chiaramente verrà ricordato, ma domani, in contemporanea alla prima dei due giorni di Pontida, perché domani c'è Pontida Giovani e poi domenica la Pontida dei Grandi,
1: Pontida
2: diciamo
1: giovani,
2: così,
1: eh?
2: Nell'abbazia dove a marzo è stato celebrato il funerale di Umberto Bossi, ci sarà una messa commemorativa organizzata dagli ex leghisti, insomma dai fuoriusciti dalla Lega, e quindi a pochi centinaia di metri di distanza i giovani salviniani e i vecchi bossiani si ritroveranno.
1: Ci saranno delle preghiere rivolte a Pinamonte, da Vimercate?
2: Beh, in abbazia ci sarà di sicuro una rappresentanza del Patto per il Nord, ovviamente. Perché non possono mancare.
0: Patto per il Nord, ricordiamolo, è il nostro movimento, anzi ormai partito.
2: Sì. Partito col congresso fondativo a Treviglio, è diventato da movimento a partito, lo abbiamo seguito. Parlo di me.
1: Lo abbiamo plurale,
2: maiestatis, effettivamente. Lo abbiamo seguito noi, Braga, il congresso fondativo. Sì, sì.
0: San Gennaro e Bossi, due,
1: cioè, due facce della stessa medaglia, d'Italia. Leggerai una lettura, un salmo responsoriale domani alla... Sei concelebrante?
2: Allora, parteciperò ovviamente, ci sarò.
1: Contrito, hai un vestito apposta, nero.
2: Verde nero.
1: Come il tuo libro.
2: In realtà non si sa ancora la scaletta, così come non si sa la scaletta di Pontida di domenica, perché c'è da capire, Salvini è un po' incasinato nel mettere giù la scaletta, anche gli interventi per ricordare Umberto. Dovrò scegliere qualche passaggio del Vangelo secondo l'Umberto, ovviamente, ci sono varie...
0: Ma domani la racconti in diretta?
2: No, domani sono di riposo, vado da militante.
0: Ah, vai da militante,
2: vado da giornalista.
1: Militante, leghista, e giustamente...
2: È la prima ora.
0: Mi ricorda qualcuno, perché devi sapere, Alone, forse non te l'ho detto, ieri io ho finito il lavoro, prendo la mia biciclettina, vado verso casa... Pedalino, capezzolino.
1: Vedi una birreria e ti infili dentro?
0: No, vedo una manifestazione, un imponente corteo davanti alla RAI. Passo e penso, sono un giornalista, forse dovrei andare. Poi vedo che c'è un blocco stradale, dico, cazzo, devo fare tutto il giro nella via dietro per andare. Faccio, vabbè, dai, andiamo a vedere. Vado là e c'era questa fiumana
1: colleghi?
0: Di potere al popolo.
1: Ah, potere al popolo.
0: E allora dico, sai cosa faccio? Faccio un servizio per Metro Regione.
1: Oi.
0: Vado lì e intervisto, brigo, faccio, scrivo e metto insieme tutto questo reportage.
1: Pazzesco.
0: Track, glielo mando a Braga e a Maggioni.
1: E non lo mandano in onda?
0: No, l'abbiamo mandato
2: in onda. Allora, il reportage, brigo, faccio, è... Ti ho mandato un vocale, dice all'inizio chi è perché non me lo ricordo già più. Questo è il vocale.
0: Capito, non mi ricordavo che intervista.
1: Grandissimo. E
2: tra l'altro aveva la bici in sharing.
1: Sì,
2: e
1: adesso, è un casino.
2: Adesso Maggioni come caposervizio dovrà firmare il rimborso.
0: Anch'io me lo firmo da solo, scusa.
2: E no, ma è il settore metro regione, quindi deve essere Maggioni a firmarlo. Ti manderà un Satispay.
1: Ma stavano facendo una manifestazione per San Gennaro?
2: No, contro... la riforma della legge elettorale che vuole oscurare e cancellare la possibilità ai partiti più piccoli di candidarsi con aumento del numero delle firme, perché si va da 1.500 di adesso a 6.000 e poi all'interno
0: avevo capito che era per un'altra roba.
2: No, era per quello e nello stesso tempo per l'oscuramento delle opposizioni sociali e politiche da parte di Telemeloni. Però in realtà era un'iniziativa nazionale, c'era in contemporanea anche a Roma e a Napoli contro questa legge truffa, come viene definita da più parti.
0: Allora, ricordiamolo ancora una volta, per domani la Lega Nord, no scusami, la Lega per Salvini, come si chiama, non ci interessa. Ma il vero Nord domani si ritrova a... Ridai l'appuntamento?
2: All'abbazia di Pontida per la messa commemorativa dell'Umberto. Ma in realtà il vero Nord...
0: Anche domenica.
2: Cerca di rispuntare anche all'interno della Lega finta.
1: Sì.
2: E quindi sbuca.
0: Riusciremo a riprendercela questa Lega.
2: L'altro giorno l'altra sera ero all'Azzata a seguire i ribelli nordisti, sì. Massimiliano Romeo e Attilio Fontana. E Mizzega, la base lì, incazzata nera con Salvini. C'era un deputato molto fedele al segretario, stato cacciato via, non dico a calci in quel posto, ma quasi, gli hanno vietato di entrare. Quindi se i vertici, diciamo questa fronda nordista, negli ultimi giorni dicono no, Pontida è sacra, tutta applausi per tutti così, la base ribolle ragazzi, vedremo.
1: È una base che poi è sempre più piccola perché è rosa dai Vannacciani.
0: Beh, non mescoliamo.
1: Ho capito, è così però.
0: Il vero leghista del nord è un indipendentista.
1: Ah, vabbè,
0: è
1: certo.
0: Punteri Terun.
1: Beh, ovvio.
0: E non c'entra un caso con i fascisti.
2: Beh, io mi porterò e la sventolerò sul sacro pratone domenica la bandiera indipendentista friulana che mi è stata regalata.
1: Però è un figurone.
2: Queste ultime vacanze. Ce l'ho nello zaino.
0: Che è regalata? Alla quarta grano, alla sesta grappa.
2: Mi è stata regalata, ero alla sagra di Precenicco e lì fuochi d'artificio, frico, polenta, calamari e bandiera indipendentista friulana.
0: Sentiamoci questa bella canzone. La vittoria. Padania libera! Libera! Grazie Braga!
1: Grazie
2: a voi!

0: con le mani callose, con il sudore dalla fronte di questo nord che non smette mai di lavorare,
1: tranne quando ha l'allergia, tipo oggi.
0: Tu sei un perfetto rappresentante del nord, nord. Operoso.
1: Sì, sì. Unisciti al patto per il
0: nord. E a proposito di Nord, andiamo dal King della Lucania, che è Nord per sentimento, perché lo portiamo qua nel cuore di Milano, l'Emiro Lucano.
1: Buongiorno, buongiorno, bentornato.
2: Buon pomeriggio ragazzi e radiospettatori.
1: Ehi, no, aspettatore.
2: Sapete che io ci ho passato un bel pezzo di vita, quindi
0: al nord.
2: Anche sì.
1: Allora, prima di tutto, con l'Emiro dobbiamo svelare, cioè vogliamo svelare un'incredibile carrambata, perché abbiamo scoperto quest'estate che l'Emiro Lucano e Norma De Cavillis non solo sono compaesani, ma si conoscono pure, perché sono tipo, hanno tipo la stessa età quasi, e quindi si conoscono da quando erano bambini. È pazzesca,
2: esatto,
1: questa cosa.
2: Confermo, e vi dico ancora una cosa in più, ragazzi.
1: Sì.
2: Oggi mi hanno girato un link dove c'è anche un dottore di Venosa che parlava di cose un po' più serie di quelle che parliamo noi, passato sui CPD, eccetera. Quindi c'è stato un triangolo venosino addirittura.
0: Ma scusami, il dottore è il proctologo che mi
1: quello
0: ha mandato?
1: No, è calabrese il proctologo.
0: Ah, è calabrese
1: il famoso,
0: proctologo,
1: sì.
0: Ok.
1: No, ma chi è questo dottore? Ma c'entriamo noi?
2: Norma. Sì, c'era una trasmissione, un passaggio, ma
1: okay.
2: Un po' più seria. Non dico
1: un po' più seria.
0: Okay, beh, non è difficile.
1: Non è difficile, un po' più seria. Comunque, beh, vedi, allora, Venosa è caput mundi, insomma, in questo periodo.
2: Sicuramente.
0: Emiro Lucano, che oggi non è in Dubai, ma è ad Atene a esportare il petrolio degli Emirati. No, cosa ci fai ad Atene?
2: No, ragazzi, sono qui per un matrimonio, uno di quei momenti lì del grosso
1: insomma,
2: matrimonio greco.
1: Infatti.
2: Tra l'altro non è neanche un matrimonio greco, è un matrimonio libanese che per le vicende note è stato dirottato, doveva essere a Beirut, ma è stato traslato ad Atene.
1: Mm-hmm.
2: Che è una zona un po' più sicura, diciamo,
1: e
2: per far coinvolgere tutti le centinaia di invitati da tutto il mondo per questo grande evento.
1: Anche se la Grecia è uno dei più, nell'Unione Europea, sicuramente uno degli alleati più stretti di Israele, perché ha dei mega accordi di fornitura di armi e
2: sì,
1: commerciali.
2: Sì, esatto, però diciamo per il matrimonio l'hanno ritenuta una sponda sicura.
1: Ah beh, certo, di sicuro gli israeliani non vanno a fare cosa ad Atene, ecco. Questo...
2: No.
0: Ecco. Com'è un matrimonio libanese? Come ce lo dobbiamo immaginare?
2: Ma come tutti i matrimoni, anche perché è un matrimonio cristiano-libanese. Diciamo che domani, oggi stiamo adesso per andare al party di benvenuto, ieri sera c'era la cena familiare, perché ovviamente sono qua per obblighi familiari legati alla mia compagna, e domani poi c'è la funzione con la messa e tutto, e poi grande party ricevimento.
0: La tua compagna che è libanese, lo diciamo per chi non si ricordasse,
2: sì,
0: ce l'avevi raccontato in passato.
2: Sì.
0: Tu adesso arrivi da Dubai, la situazione
2: da Dubai,
0: lì?
2: Sì, siamo arrivati là. No, allora, in realtà questa settimana sono stato in Arabia Saudita.
0: Ah.
2: Lì non è proprio bellissima la situazione al momento, anzi, ieri poi mi è arrivata anche una notifica dall'ambasciata invitando di valutare abbastanza gli spostamenti, i viaggi proprio nel regno. Perché appunto gli Houthi si sono svegliati e insomma stanno dando un bel po' di fastidio.
0: Cioè, c'è stato diciamo, anche un attacco a una base aerea in Arabia, non so se tu eri...
2: No, ma io ero già uscito, ero rientrato a Dubai mercoledì, però sì, a Riyadh c'era una rietta abbastanza frizzante, e speriamo bene, ma la situazione continua a essere tesa, e come gli emiratini continuano a dire il portavoce Gargash del presidente, non si può vivere, non si può continuare ad andare avanti con, in una situazione senza pace, senza guerra. Perché questa è la situazione reale. Senza pace, senza guerra, è tutto ciò dà fastidio a tutte le situazioni, perché c'è questa perenne incertezza. È loro che sono maestri della pianificazione, delle visioni, dell'allargamento, la stanno soffrendo questa. Questa situazione, ripeto, di non pace, non guerra.
1: Ma Emiro, magari non lo sai, perché queste sono cose di, magari di politica internazionale che vanno un po' oltre. Ma gli Houthi in Yemen, sostenuti dall'Iran, ma non sono confinanti, sono praticamente confinano solo con l'Arabia Saudita. Ma come fanno a farsi recapitare le armi, tipo via mare? Come funziona?
2: La situazione in Yemen è molto particolare, perché tra l'altro gli Emirati hanno anche uno zampino là dentro, perché controllano l'isola di Sumatra, che poi è un posto anche abbastanza bellissimo turistico.
1: No, di Socotra forse loro, dici?
2: Loro Socotra, sì, scusatemi. Sì. comunque loro sì, riescono a farsi arrivare i componenti, perché la cosa incredibile degli Houthi, che hanno imparato, questi sono delle tribù, ma veramente di gente che con le ciabatte, hanno imparato a utilizzare benissimo l'intelligenza artificiale, e quindi loro si fanno arrivare i componenti tramite la Russia, tramite gli amici dell'Iran, loro amici, e poi se li costruiscono in casa i droni e tutto l'armamentario, quindi sono praticamente indipendenti loro, basta che gli arrivino i componenti, poi se li fanno loro. Ma pare che siano particolarmente precisi, tant'è vero che appunto sia gli Stati Uniti si sono tirati indietro. Mohammed bin Salman, che è il principe ereditario saudita, l'altro giorno ha chiesto l'intervento a protezione, di supporto, ma gli è stato dato un due di picche clamoroso, che ha creato poi tutta l'allerta generale. Quindi questi qua sono, ripeto, una tribù in ciabatte, che però riesce a avere una forza militare importante.
0: Ma tu eri, se non ricordo male, ci avevi raccontato che sei stato in Yemen. O me lo ricordo male io?
2: Mai.
0: Ah, non sei mai andato?
2: No.
0: Allora mi ricordo male io.
2: Iran e tutti gli altri, sì, ma no, Yemen non mi è mai capitato.
0: No, c'era il nostro vecchio amico e collega che è stato parecchi mesi, se non
1: a studiare arabo, a Sanaa, sì, a Sanaa.
0: A Sanaa. E vabbè,
1: città bellissima, tra l'altro, una città pazzescamente bella, ma non più insomma, per noi non visitabile, ecco.
0: Difficilmente visitabile. Senti, Emiro, Dubai invece negli ultimi mesi ci hai raccontato appunto questo spopolamento, chiusura anche di servizi, attività commerciali, dopo che insomma si è un po' raffreddata la situazione. Tu dici non c'è guerra, però insomma continua a esserci la tensione. Adesso si sta ripopolando un pochino, è meglio dei giorni caldi, insomma, in cui volavano i missili.
2: Sì. Uno dei termometri che tutti aspettavamo era settembre, con l'apertura delle scuole. E diciamo che molti sono rientrati proprio perché hanno deciso di far continuare i figli alla scuola a Dubai, altri invece che conosco anche si sono spostati, e il traffico è diventato di nuovo abbastanza regolare. Il settore alberghiero è quello che comunque è da ristorazione di alto livello, soffre di più, perché comunque i turisti continuano a non esserci. Stanno provando a ripartire le fiere, questa settimana c'era la fiera proprio del turismo, ma con ovviamente numeri nettamente inferiori rispetto alle aspettative o comunque ai trend degli ultimi anni.
0: Senti, un'ultima domanda almeno da parte mia, che non c'entra un cazzo, ma volevo tornare sul matrimonio libanese. Prima ne parlavamo fuori in onda, fuori
1: onda. Volevi parlare del menù?
0: No, volevo parlare del regalo. Emiro Lucano, sappiamo che tu sei una persona dai grandi mezzi e anche dal grande cuore. A quanto ammonta la cifra la multa, che hai
2: stanziato? Non si può dire perché ancora non l'abbiamo anzi, no, in realtà.
0: Vabbè, ma mica ti ascoltano.
2: Come si fa adesso in Italia? Abbiamo fatto il bonifico, così la busta. E, tra l'altro.
0: Dai, dici quanto?
1: Cioè, grossa.
2: Adesso. Ragazzi, i festeggiati sono non milionari, billionaire, quindi lasciamo perdere perché qua stiamo entrando in un contesto che voi ci sguazzereste a noi.
1: Ma noi vogliamo le foto!
0: E come si fa? Come si fa a fare un regalo a dei miliardari?
2: Guarda, lascia perdere. Comunque, se l'hai vista tutta la mia compagna, ecco, mettiamola così. Io mi sono chiamato fuori, ho dato solo la carta di credito. Quando mi arriverà l'addebito, vediamo, perché non sapevo proprio. Ho detto, ma come facciamo questi qua?
0: Vogliamo, comunque, almeno fuori onda ce lo devi dire. Un messaggino ce lo devi dire.
2: Va
0: bene.
2: Glielo chiedo.
0: No, perché qua in studio prima c'era una grossa discussione sul tema.
1: Sì.
0: Vogliamo anche il tuo punto di vista.
2: Sì.
0: Va bene, mi sembra un po' amareggiato.
2: Credo che siano in dollari, vi posso dire questo, la valuta è il dollaro.
1: Ah, quindi vabbè, è anche favorevole per chi ragiona in euro, quindi... Sì. Ok,
2: sì. Voi, io no.
1: Noi sì.
0: Non per lui.
1: No.
0: Vabbè, grazie Miro, ti auguriamo un buon matrimonio.
2: Buon fine settimana, grazie mille. Niente, sì, i festeggiamenti in realtà sono già iniziati ieri con la cena familiare. Adesso stiamo andando al cocktail di benvenuto.
1: Scusa,
2: poi domani c'è questo grosso.
0: Madonna.
1: Ultima domanda, non è il tuo matrimonio, eh? Cioè,
2: no,
1: sei solo invitato.
2: Scherzate, ma ragazzi,
1: no, sai com'è che...
2: sono invitato. Ma
1: okay.
2: No, il cugino è la mia compagna.
1: Va bene, va
2: di famiglia, no, quello sì.
0: Va bene.
1: Ciao.
0: Ciao, mandaci le foto.
2: Va bene.
1: A presto.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, grazie, ciao. grazie. No, perché prima fuori onda si parlava con Alone. Chi ci segue da tempo sa che c'è questa grosso problema che ci lega, che Alone. Un giorno mi chiese, tra l'altro in diretta, di fargli da testimone a un eventuale suo matrimonio,
1: sì.
0: E tra l'altro sottolineando che avrei dovuto fargli un regalo da almeno 500
1: almeno
0: euro.
1: Almeno 500 euro.
0: Esatto.
1: Tenuto conto che a uno dei tuoi matrimoni, tu che sei comunque
0: poligamo
1: io sono stato l'unico fotografo,
0: sì.
1: Cioè le uniche foto sono state scattate da me con una piccola macchinetta fotografica,
0: sì.
1: E quindi mi sei debitore per sempre.
0: Certo.
1: Almeno potresti sdebitarti con un regalo
0: con
1: da 500 euro. Sì.
0: Senti, no, perché poi io gli dicevo: no, guarda, c'è un mio amico che adesso ha fatto il testimone al matrimonio di una coppia e ha speso tipo intorno ai migliaio di euro per un vestito e poco meno per il regalo. E a me, io mi volevo buttare giù dalla finestra quando ho sentito questa cosa. Cioè, io non lo farei mai. Ma non solo per...
1: No, ho capito.
0: Ma
1: vabbè.
0: Anche se li avessi. Non...
1: Ma no, ma comprare quel vestito a quel prezzo, a quel costo che hai detto, non, no, è veramente molto, è troppo.
0: Anche, togli il vestito, anche solo, non so, un regalo da 800 euro? No. Cioè, no. Ma non lo farei... Neanche a me, non compro per me una cosa che costa 800
1: euro. Ho capito,
0: Dismo,
1: ma tu sei un pezzente, ma mica sono tutti come te.
0: Ah no, ma anche se fossi un...
1: No, beh,
0: un rich.
1: Ma no, non è rich, è il gesto.
0: È un gesto di merda.
1: Ma non è vero, per te, che vivi...
0: Piuttosto pago...
1: Come un baraccato.
0: Pago una cena, una pupa all'ultimo grido, piuttosto.
1: Certo, perché sei un egoista.
0: In che senso?
1: Cosa vuol dire che paghi la pupa, la cena alla pupa?
0: Non pago la pupa,
1: no,
0: pago
1: che paghi
0: una
1: cena alla... Ma la pupa chi? Cosa c'entra?
0: La pupa, una
1: Ma questo
0: delle...
1: è un matrimonio di altri, devi essere generoso.
0: No.
1: Sei veramente orrendo.
0: Vabbè.
1: Adesso c'è il GR, dando delle brutto notizie
0: brutto.
1: O bello?
0: Notizie.
1: Bello.
0: Notizie bello.
1: Bellissimo notizie.
0: Torniamo dopo.
3: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Nuovo messaggio da Sara, oggi Pilates, 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€ in store, app e su decathlon.it.
4: Popolare Network.
5: Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 17:30. La fregata Bergamini della Marina Militare Italiana sta scortando il mercantile Jolly Oro attraverso lo stretto di Bab el Mandeb. L'attività rientra nell'ambito dell'operazione navale europea Aspides, impegnata nella protezione della navigazione commerciale nel Mar Rosso dopo l'intensificarsi degli attacchi degli Houthi. Intanto il Partito Democratico ha chiesto al ministro Crosetto di riferire in Parlamento dopo che un aereo militare italiano è stato colpito in un attacco contro una base in Arabia Saudita, base da cui, secondo il Movimento 5 Stelle, partirebbero gli attacchi sauditi contro gli Houthi dello Yemen.
6: L'Arabia Saudita ha proposto una tregua di 2 settimane agli Houthi dello Yemen, a cui seguiranno colloqui diretti tra il regno e i leader del gruppo. Lo riporta il quotidiano libanese Al-Akbar, vicino a Hezbollah, secondo il quale la proposta sarebbe giunta agli Houthi tramite mediatori omaniti, dopo diversi giorni di contatti tra l'Arabia Saudita, gli Stati Uniti, l'Egitto, il Pakistan e l'Oman. Secondo il quotidiano, però, gli Houthi si sono mostrati scettici nei confronti dell'offerta.
5: Emmanuel Macron ha chiesto un piano per proteggere le infrastrutture critiche francesi dagli attacchi ibridi russi. Il presidente francese oggi ha ricevuto all'Eliseo i candidati alle prossime presidenziali, i leader di tutti i partiti e i vertici militari e dell'intelligence per una riunione dedicata al rapido deterioramento della situazione internazionale. Qui Macron ha detto che questi attacchi da parte di Mosca non resteranno senza risposta. Dall'Europa intanto oggi nessun accordo sul rinnovo delle sanzioni individuali contro la Russia. Le sanzioni vengono prorogate ogni 6 mesi dal Consiglio europeo, ma il rinnovo si è incagliato questa settimana per la prima volta dal 2022. La Commissione europea però ha erogato una tranche da 3,3 miliardi di euro in aiuti per la difesa ucraina, destinati all'acquisto di droni e missili.
6: Ha preso il via alle 14 sulla piattaforma online del Movimento 5 Stelle la votazione degli iscritti sul programma elaborato dal Consiglio nazionale. Il documento in 20 punti si chiama Alleanza per la Costituzione e costituisce la proposta del Movimento 5 Stelle al tavolo della coalizione progressista o campo largo. Sanità e istruzione pubblica, salario minimo, tassazione degli extraprofitti, lotta al consumo di suolo e superamento del modello Albania tra le proposte elaborate. Al punto 17 si parla di politica internazionale e armi all'Ucraina. No al riarmo europeo e all'innalzamento delle spese militari al 5% del PIL, vi si legge. E poi il punto più sensibile per i rapporti con gli alleati del campo largo, superamento dell'approccio fallimentare nei confronti della guerra, perché continuare a inviare armi significa allontanare la pace.
5: È stata dimessa dall'ospedale ed è tornata a casa Isabella Marsilio, la professoressa accoltellata questa mattina da un suo alunno di 13 anni a Roma. Sta bene ma è sotto shock, ha raccontato il figlio. Questa mattina il ragazzo sarebbe entrato in classe con un casco collegato al telefono per filmare l'aggressione e pubblicare la diretta sui canali Telegram. Prima avrebbe spruzzato lo spray urticante contro la professoressa, poi le avrebbe sferrato 3 coltellate prima di essere fermato da un compagno. Sono le 17:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 18:30.
4: Popolare Network.
7: A Anteo porta il cinema nei municipi.
8: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema con il sostegno di Biper e la collaborazione del Comune di Milano.
7: In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione. Dal 19 al 24 settembre al Giardino Baden-Powell.
8: Il programma su spaziocinema.info.
9: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
10: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, è diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
9: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.

0: Eccoli qua, Alone ed Isma, poveri ma belli, di nuovo tanti auguri a Vito War domani che fa la sua festa al Q Hub, come dicono i giovani.
1: Giovani che hanno disimparato le lingue.
0: Q Hub in via Mecenate.
1: A Milano.
0: A Milano, Vito War.
1: Airi.
0: Birthday Bash.
1: Grandissimo.
0: E con tutti i suoi guest, special guest, come dicono i
1: giovani, i più giovani.
0: Più giovani ancora.
1: E ancora più giovani.
0: Più giovani dei più giovani.
1: Gente di quarta elementare. Cosa ci fa ancora qua?
0: È Sambo, cazzo, guarda lì.
1: Cosa ci fai ancora qua? Se non vai a casa, di solito sta già dormendo a quest'ora, già a letto.
0: A Sambo io gli ho proposto.
1: Stiamo parlando di Roberto Sambo, il nostro tecnico. E factotum, sì, e anche porta fortuna.
0: Sì. Sai che culo che ci porta. Sì. Io ti ricordi quando aveva presentato la sua
1: idea innovativa,
0: idea di business con il rame?
1: Cavolo, certo, quando voleva.
0: Che però purtroppo
1: no,
0: è finita in un tribunale. No.
1: Sì. Aveva questi fasci di cavi giù, sì, sì. E tentava, solo che per prendere, no, non era tanto rame, erano i metalli preziosi nei computer, ma è un'operazione,
0: no,
1: molto.
0: Erano due idee diverse.
1: Una sull'oro e l'altra è oro e platino, sì. Però il rame ok, ma l'oro e il platino bisogna fare dei lavori con degli acidi veramente molto, sì, malsani, e infatti è uno di quei problemi ambientali, anche sociali, in alcuni paesi dell'Africa occidentale.
0: Sì. E vabbè, però l'altro giorno mi raccontava, aveva avuto un altro bernoccolo, aveva avuto un'altra idea, che gli ho detto, cazzo, vieni in trasmissione a raccontarci, fa no, perché...
1: E poi mi rubano l'idea.
0: Esatto, questa qua è proprio fenomenale, non ce n'è io.
1: E cercheremo di saperla, ve la diremo poi.
0: Vabbè, e vediamo, qualcuno ci ha scritto, se volete scrivere, quant'è che avete donato all'ultimo matrimonio? Quanto grano avete mollato giù all'ultimo matrimonio o comunque quegli eventi lì, cioè quando si fanno quei tipi di regali lì, le mancine, le mancette, le mancione. Pronto?
2: Pronto.
0: Ehi.
2: Ehi. È buona, grazie.
0: Tutta buona. San Gennaro domani.
1: Allora ci scrive, ci scrive Anna Rosa, che dice: mio suocero, quando sua nipote, mia nostra nipote, si è sposata, le ha sganciato 5 milioni di lire in contanti.
0: Pacciruga!
1: Quindi lire, stiamo parlando dell'era antica.
0: 2500 euro di oggi.
1: Tipo. 2006 qualcosa, 2006. Sì.
0: Giusto Disma, i regali esagerati non si fanno, a me non piacerebbe neanche riceverli. A me sì, a me piacerebbe ricevere,
1: ma non farli.
0: Regalo all'ultimo matrimonio, invece ci dice Diego, 50
1: grammoni di moffo super top dry.
0: Pronto, è vero, era super top dry, non era top dry.
1: No, era top dry.
0: Era solo top dry.
1: Credo di sì, ma possiamo guardare, ci abbiamo le foto.
0: Noi tra l'altro adesso ci colleghiamo, abbiamo anche un ospite, no? Perché qui non è che si fanno le cose a caso, abbiamo degli ospiti perché... non parliamo solo 100 euro a mio cugino
1: Mauro, 100 euro a cugino,
0: 100 euro dico che è una cifra ancora abitabile ed abbordabile. Allora, no, dicevo, abbiamo anche degli ospiti, una cosa pazzesca, perché domani c'è il mappa tour di Lambrate, via Conte Rosso, piazza Vigile del Fuoco, via Ventura, quella zona lì, ed è un mappa tour che si inserisce nel solco della come si dice, del censimento, della gentrificazione o della possibile gentrificazione di Milano. Non lo fa un'agenzia di real estate, ma lo fa il Cantiere, il centro sociale milanese. Ciao Elena, benvenuta.
3: Ciao, grazie.
0: Elena,
3: ciao.
0: So che tu sei una donna di gran classe. Qual è stato l'ultimo regalo che hai fatto un matrimonio? Cioè, o meglio, qual è la cifra che tu regali, se regali dei soldi,
1: a un matrimonio?
3: No, allora io devo ammettere che non ho mai regalato soldi, ma semmai cucinato quindi ho regalato cibo, che per me è sempre una grande garanzia di amore, e al contrario anche con, sì, forse contribuito a viaggi, quindi sì, forse ma soldi, ma solo
0: tipo
3: finalizzati a viaggi.
0: Contributo a viaggi con che cifra?
3: Aia, andiamo in difficoltà, ma non so, tipo 50.
0: Ah, ok, baraccata come me, perfetto.
1: Forse più di te. Sai che forse
3: ma viva gli sposi, però bisogna anche arrivare a fine mese.
0: Però io al mio migliore amico, a uno dei miei migliori amici, al matrimonio, tra l'altro non ci sono neanche andato, anche un bel cinquantone glielo ho infilato con satisfazione.
1: E meno male che non sei andato, perché ti davo un calcio in culo probabilmente.
3: Vabbè. Suggeriamo anche tanti modi per viaggiare, insomma,
0: a calcio in culo, no? Sì.
1: Esatto. Vabbè, Simone ci suggerisce di non regalare soldi ma solide realtà. Beh, il cibo di Elena è solida realtà,
0: sì,
1: dai,
0: una bella torta pasqualina.
3: Sì,
1: sì.
0: Vabbè,
3: esatto, vogliamo le rose ma anche tanto pane.
0: Brava, torna ottima, la vendi bene. Tornando a te, invece, domani è a Cura Lab, che è un...
3: Domani però, domenica.
0: Domenica, scusami, ho sbagliato io. Domenica, non sabato, domenica, c'è il Centro Sociale Cantiere, c'è Cura Lab, dove tra l'altro siamo stati anche ospiti con Radio Popolare in zona San Siro lo scorso anno. Cura Lab vuol dire che c'è dentro anche l'Università Bicocca, tra cui antropologia, quindi insomma ci sono anche i miei professori, e c'è anche il Politecnico di Milano, e tutti insieme fate questa mappatura di Lambrate in questo caso.
3: Sì, esatto. Allora, appunto, domenica 20 alle 15 ci troviamo in Piazza Rimembranze di Lambrate, che è uno dei cuori, insomma, del quartiere, che ancora è un quartiere in qualche modo non residenziale, che ancora resiste in questo senso, e faremo da lì con, appunto, Cura Lab, e però anche tante organizzazioni della zona, come, non so, Vivi Lambrate, piuttosto che anche l'OC e altri, appunto, anche esperti del quartiere. Faremo questa passeggiata per mappare insieme quella che è la gentrificazione e le trasformazioni, per dirla polite e non dire speculazioni, urbane, che stanno trasformando anche quella zona. Quindi è un percorso a tappe, ogni tappa ci soffermeremo per vedere quali sono appunto le linee di trasformazione. Uno fra tutti, per fare un esempio, lo scalo ferroviario di Lambrate, no? Che ha pronto un altro mirabolante progetto di, come si suol dire, al giorno d'oggi, riqualificazione, sì, che poi sì, ovviamente sì, sappiamo bene cosa allude. Ecco, quindi questa è la quarta tappa di questi tour. Fanno parte di questo progetto che è Giù le mani dalla città, che in qualche modo vuole costruire una mappa che non è solo una fotografia del reale, ma è anche uno strumento innanzitutto di relazione fra quartieri e associazioni differenti, ma anche poi di azione, no? In qualche modo mappare per agire, per sapere quali sono i nemici, in questo caso i signori del mattone della città, che stanno in qualche modo rubando il nostro diritto a una vita degna, al diritto alla casa e anche, appunto, come dicevamo prima, al pane, ecco,
0: sì, sì, sì.
3: In questa metropoli.
0: Soprattutto il pane è un tetto. E c'è il mappatour, ma poi ci sono anche, nel corso di una giornata, degli ingressi in luoghi tipo via Conte Rosso all'edicola, sì, dove abbiamo trasmesso anche noi a Poveri ma Belli, anzi l'abbiamo inaugurata, perché se non ricordo male Alone era il primo giorno dell'edicola di Lambrate quando abbiamo fatto la trasmissione.
1: Era molto molto fresca,
0: poco dopo,
1: la riapertura, sì.
0: E poi c'è il parco delle rimembranze, c'è l'acri di via Conte Rosso, insomma la via Conte Rosso la sappiamo, una via molto molto viva e vivace politicamente anche negli anni che furono per altre cose, e avete tutta una serie di robe tipo microfono aperto, si parla con le persone, sfilate, cose, insomma c'è un po' di tutto, si trova il programma sul sito, ecco.
3: Esatto, perché ricordiamo che tutte le iniziative che fanno parte di questa giornata che si chiama Volare a Milano, di cui giustamente facevi menzione, fanno parte appunto di una giornata promossa dall'associazione Conte Rosso 20, ed è una giornata che complessivamente parla di diritto alla casa e alla città in difesa e in solidarietà anche delle case occupate o liberate di Conte Rossoventi, dove abitano veramente tante persone ormai da 40 anni a questa parte, che ora uno degli ennesimi proprietari immobiliari di questa metropoli vorrebbe sgomberare sbattendo in mezzo alla strada. Ecco, quindi questa giornata è anche una giornata che prende una posizione molto chiara su quello che è il quartiere e chi lo abita.
0: Grazie Elena, ti auguriamo una buona mappata e un buon weekend.
3: Ciao, arrivedervi.
0: Ciao,
1: mappa, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ah, la salutava Maura. Maura sì. Ha scritto salutatemi Elena, ma non l'abbiamo fatto. Vabbè,
1: Siamo delle persone orrende. Orrende. Andrea dice che regalò 2 milioni di lire a suo fratello al matrimonio, che se li giocò tutti alle macchinette.
0: No.
1: Una storia veramente di miseria totale.
0: Ma ne ha vinti di più magari.
1: Non credo, perché ha fatto una faccina che piangeva.
0: Però. Allora, ma mandiamo un brano, poi ci chiamate allo 02 33 00 001 se avete voglia.

0: Che cosa stavamo chiedendo? Ah sì, dei soldi dei regali, soldi dei regali.
1: Questi erano i Selector e suonano a Trezzo sull'Adda al Live Club il giorno 23 ottobre.
0: Sì, ci avevo anche fatto una mezza idea di andarci, poi ho detto ma no, non ho più 20 anni. Poi,
1: beh, il 23 ottobre, non settembre, quindi tra più di un mese.
0: Sì, sì.
1: È venerdì e il giorno dopo puoi andare a Bologna, se no.
0: Cos'è che c'è a Bologna?
1: Sempre i Selector, ma il 24.
0: E a Ciampino?
1: A Ciampino c'è l'aeroporto?
0: No, ci sono i Selector il 25.
1: Ma suonano l'aeroporto?
0: Sono a Ciampino.
1: Dove?
0: All'Orion di Ciampino.
1: Ah.
0: E il biglietto costa 34,50 almeno sul sito di cos'è? Ticket One 34,50.
1: Ah,
0: no,
1: è vero.
0: Quello di Milano anche. Vabbè, no, stavamo chiedendo io ho fatto una mossa astutissima. Fingendomi te, ho risposto a un'ascoltatrice.
1: Cioè
0: un'ascoltatrice che diceva: io, prof, in pensione, ho dato 800 euro a un nipote che si sposava. Più di un terzo del mio budget mensile.
1: Ah, sì.
0: Neanche un grazie.
1: E gli ho detto di farseli dare indietro.
0: Io invece ho scritto dagli al buondisma.
1: Certo.
0: E lei ha detto volentieri se si sposa. Vabbè, però non me ne darà mai, purtroppo. Fate regalo. Ah già, ma noi dobbiamo chiamare anche il nostro inviato dalla Discaia. Tony Gorgonzola, ci sei? Se ci sei, batti un colpo, chiama tu, perché...
1: perché abbiamo l'allergia al lavoro.
0: No, ho dimenticato di là il numero. Ce l'hai te?
1: Sì, vabbè. E figurati.
0: No, non è vero che ho dimenticato, era solo
1: per non fare la fatica.
0: Allora, tra poco, forse Tony Gorgonzola, nel frattempo 0233 001 001 per i vostri regali. Quanto tirate fuori in queste occasioni
1: ai matrimoni.
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Ciao.
2: Ciao. Ma, quindi il gettone, chiamiamolo.
0: Il gettone, sì.
2: Secondo me, visti i tempi che corrono, 4,50.
0: Qua? 4,50?
2: Ma aspetta un secondo. Ma tu hai presente cosa costa? Chi sta parlando se ti invitano a mangiare? Tipo?
0: Ma sì, un matrimonio.
1: Sì, ma ho capito, mi invitano a mangiare, non è che devo pagarmi il pranzo, ma che cazzo è?
2: Io,
1: cioè, non ho capito.
2: Scusa.
1: Ma no, ma è una cazzata. Cioè, se mi inviti al matrimonio perché vuoi che io ci sia, mi paghi il pranzo e se è a più di 50 chilometri mi paghi anche l'albergo, altrimenti sto a casa.
2: Ma te sei special guest in quel caso.
1: Scusa.
0: Sì, perché noi andiamo a inaugurare con le forbici, esatto.
2: Capisco, però nella normalità io penso che se proprio non vuoi fare una brutta figura...
0: 4,50.
2: Non so, evidentemente vuoi fare la benzina in non so quale stato...
0: No, io più di 50 non ho mai messo. Ma scusami, per questo se la ride della mia miseria. No, ma scusami, ma tu fai il calcolo... di quanto costerà la cena, il pranzo?
1: Costa 200 euro più o meno un coperto.
2: Appunto, per quello, cui insomma oramai ragazzi, cioè, no ma adesso non voglio farlo sbruffone, non mi sembra proprio il momento storico giusto per farlo, però cioè le robe sono quelle lì. Comunque sì, 50
0: 4,50.
2: Sempre il problema è che sui 50 euro di benza sempre è tristissima questa cosa.
1: Sì, perché appunto se non mi paghi l'albergo mi fai un buono benzina per il ritorno.
0: Grazie della tua ricca testimonianza.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, pronto?
3: Pronto, sono io?
0: Ciao, sei tu.
3: Ciao, allora ascoltami, qua il discorso matrimonio è un gran problema. Nel senso che con la perdita di potere di acquisto dei nostri stipendi sta diventando sempre più problematico andare in matrimonio. Io mi fingo malato, oppure dico delle cose tipo che ne so, guarda, mi è morto il gatto, queste cose qua per evitare questi matrimoni. Per fortuna che anche chi fa i matrimoni adesso li fa infrasettimanali proprio per fare un po' di dati, così almeno ti ripassi i costi. Comunque io calcolo 150 euro a persona, mi ha invitato, quindi se io vengo con tre persone devo calcolare 150 per tre.
0: Ok.
1: Cioè come regalo?
3: Sì, perché tu adesso tu sei un po' esagerato, Alone, perché secondo me non è 200 euro a coperto, diciamo.
0: Ma no, dai, cazzo, un pranzo 150, saranno 70.
1: Ma che 70, Disma? Ma no.
3: Ci sono tutti nei primi anni 2000.
1: Ci sono tutti i camerieri, tutte le posate, tutte le stoviglie, è un casino, non è un ristorante normale, è molto più costoso, è molto più costoso.
3: Esatto, poi c'è anche la location, insomma. Io, guarda, secondo me chi si sposa punta a coprire le spese del matrimonio con i regali, che poi tendenzialmente già li sa che investirà quei soldi e con i soldi che ritorna si fa un viaggio di nozze, una roba del genere, per cui secondo me è 150 euro a persona. Tra l'altro io ho avuto una discussione con mia madre, perché mia madre tipo recentemente è stata in matrimonio e lei mi fa non voleva dare più di una certa cifra, io invece ho capito malissimo, ho dato 500 euro, poi è venuto un dibattito allucinante tra me e mia madre, perché tu hai dato tutti quei soldi, non dovevi darli, e io faccio ma no, era giusto, eravamo in 3+1, dovevo dare tutti quei soldi, ah cavolo, ma tu fai quello, fa riccone così,
0: Va bene, senti, comunque grande lezione di stile da parte tua, tua madre.
1: Bellissimo, sì.
0: Ciao.
1: ciao.
0: Eccolo qua, il nostro Desperados numero uno, Tony.
4: Ciao.
0: Tu quanto cacci i matrimoni? Oggi salta la rubrica. Quanto cacci i matrimoni?
4: Io non sono andato neanche al mio di matrimonio per non spendere.
0: immagino.
4: Ho mandato qualcun altro.
1: Sì. Un figurante.
0: Ai. No, ma dai, più...
1: A Disma fa male i denti, li ha appena rifatti, ha messo dei denti d'oro 24 carati.
0: Mi fa male la mandibola, non il muscolo. Ma quanto hai speso all'ultima volta che hai fatto un dono?
4: Davvero Disma, io l'ultimo volta che sono andato a un matrimonio è stato quello di mia sorella nel 97.
1: Vabbè, c'erano i sesterzi ancora, sì.
4: Io non... C'erano i sesterzi e mi ricordo che mi ero vestito con una giacca rossa tipo Dylan Dog. E niente, praticamente mia sorella si era arrabbiata tantissimo.
1: E certo, perché eri stato protagonista al posto suo.
4: Non l'ho fatta apposta.
1: Figurati se l'avessi fatta apposta, magari ci saresti vestito da Arlecchino, chi lo sa.
4: Sì, avevo quella giacca, mi sono portato quella, che davvero era stata una cosa, che poi ero in Calabria, non è che ero qua a Milano, ci poteva stare, che andavano tutti i parenti, queste 300-400 persone andavano da mia sorella, che ma chi è, che davvero era stata una cosa, che poi ero in Calabria, non è che ero qua a Milano, ci poteva stare, che andavano tutti i parenti, queste 300-400 persone andavano da mia sorella, che diceva, ma chi è quello? E dopo

0: andare la linea a chi viene dopo.
1: Velocissimo, niente, volevo dire che dipende dal tipo di parentela. Io se un conoscente do 500 euro. Adesso l'ultimo, mia nipote, vabbè, gli ho dato 1500 euro. Però dipende secondo me dalla parentela.
0: 1500?
2: Vabbè, nipote di nonno o di zio?
1: Zio sono lo zio. Sono.
2: Zio, che vabbè.
0: Ma figa, 1500 euro.
2: Ho capito, gli dai, ti devono vivere sti giuin. Scusa, è l'unica volta che.
0: Ma voi siete pazzi.
2: Ma è generoso, non è pazzo. È vabbè. Diverso da te, che sei una persona orrenda. Grazie, ciao. Ciao,
1: ciao.
0: Ciao, ciao. No, ma sto mondo sta andando completamente alla deriva, vabbè.
2: Ma se ti sei fatto dare mancine fino a 50 anni?
0: No, me le faccio dare ancora.
2: E allora,
0: ma che cosa c'entra?
2: Ma perché a te sì, agli altri no?
0: Ma mancine, ma non c'è, cioè, così basta.
2: Sì, beh, tutti gli anni, però uno si sposa una volta, al massimo due, poi alla terza gli ci va a cagare, cioè.
0: Diamo la linea a Mattia o Ambrosio, non lo so.
2: Non si sa.
0: A domani.
2: Ciao! No, domani, lunedì.
0: A lunedì!
2: Ciao!
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Sabato 19, domenica 20 settembre torna l'Isola che c'è, la Fiera delle Economie Solidali. Nel parco di Villa Guardia ti aspettano stand, incontri, laboratori, concerti, spettacoli e food truck. Vivere in connessione è il filo conduttore della 22esima edizione, un invito a costruire insieme un presente e un futuro più sostenibili. Salta sull'isola, scopri il programma su fieralisolachece.org.
5: A due passi da Milano, Lodi ospita il Festival della Fotografia Etica. Mostre, conferenze, incontri con i fotografi e laboratori per bambini. La città prende vita, con immagini che emozionano, fanno riflettere e ispirano il cambiamento.
6: Dal 26 settembre al 25 ottobre a Lodi, tutti i weekend, c'è il Festival della Fotografia Etica. Informazioni e biglietti su festivaldellafotografiaetica.it.

18 e un minuto, Radio Popolare, Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'Orizzonte, che sapete c'è anche nella versione serale, l'Orizzonte delle 20, lì parleremo dei militari italiani nel Golfo, ma quindi siamo in guerra, non si è capito? L'ultima notizia è che una nave militare italiana sta scortando un mercantile a Bahr el Mandeb. C'è stato un attacco iraniano a una base in cui erano presenti anche militari italiani, è stato colpito un aereo italiano. Tutto questo era stato preceduto dalle parole, lo sapete, del ministro della difesa Crosetto, che aveva parlato di un impegno lì italiano concreto.

detto questo alle 20, adesso tra le 18 e le 19 avrei invece una serie di argomenti, il primo dei quali riguarderà i medici indagati nella vicenda dei certificati per la ammissione nei CPR. Oggi Nicola Cocco della rete No CPR, lo avete sentito anche a Radio Popolare, ha parlato anche in una conferenza stampa. Parleremo anche del corso a Torino alla polizia tenuto da Vannacci, avrebbe dovuto essere un corso di aggiornamento ufficiale, poi dopo le proteste è diventato così un intervento dall'ex generale che guida la formazione fascista di Futuro Nazionale. Domani domenica c'è Pontida a proposito di estrema destra e ci sono le elezioni di nuovo in Germania, di un land importante, il Mecklenburg Pomerania anteriore, come andrà AfD dopo il successo di domenica scorsa. Parleremo anche di

0: Traina con Lorenzo Cremonesi. E poi per quanto riguarda Milano e la Lombardia, sapete che negli ultimi 10 anni le auto a Milano, la loro presenza non è diminuita. Questo ha la faccia, insomma, della città dinamica, europea, eccetera. Ovunque in Europa il traffico si cerca di contenerlo, o qui da noi no, e neanche l'uso dell'auto privata. Ma cominciamo con la questione dei medici indagati per i certificati con cui molte persone migranti evitavano di finire nei CPR. Abbiamo in studio Diana Santini. Ciao Diana.
1: Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera.
0: E abbiamo al telefono l'avvocato Eugenio Losco. Buonasera avvocato.
2: Buonasera, buonasera a tutti e a tutti.
1: Allora, volevo, insomma, abbiamo fatto questa piccola introduzione. Insomma, la vicenda, lo abbiamo detto, è quella che i giornali chiamano dei falsi certificati per i CPR. Poi le chiederò anche che cosa si intende con falso, che i giornali, non solo i giornali, che tutta la destra in queste ore, ieri Salvini ha già chiesto la radiazione di tutti i medici ancora prima che risultassero indagati. Allora, le perquisizioni di questi giorni, avvocato, seguono un'indagine, quella della Procura di Ravenna, che aveva portato la primavera scorsa a iscrivere nel registro degli indagati 8 medici per falso, l'accusa di avere redatto appunto certificati di non idoneità al trattenimento nei CPR, diciamo, non corrispondenti al vero. Il processo è ancora in corso. Tutti i medici sono stati già a vario titolo sospesi dalla GIP, perlomeno per quanto riguarda questo tipo di certificazioni. Poi ci sono state le perquisizioni dell'altro ieri, 23 medici in tutta Italia. Tra l'altro, perquisizioni condotte con modalità anche piuttosto energiche, e uno di loro, l'infettivologo, l'attivista della rete No CPR, suo assistito Nicola Cocco, risulta indagato per associazione a delinquere, quindi un capo di imputazione piuttosto pesante. E oggi Nicola Cocco è stato in onda qui da noi a 37.2. Trasmissione ha seguito e condiviso questa campagna sull'obiezione di coscienza dei medici, che ovviamente di per sé non è un reato. E intanto le chiedo, avvocato, qual è il collegamento tra il procedimento sugli 8 medici ravennati e le perquisizioni di questi giorni e l'accusa a Cocco? Stanno tutti nello stesso filone, come dire, sono uno e la diretta emanazione dell'altro?
2: Direi proprio di sì, il filone è lo stesso, dopo gli accertamenti che sono stati fatti, come ha detto prima, la scorsa primavera, che hanno portato all'emissione di alcune ordinanze interdittive nei confronti di alcuni medici, mi sembra di tre medici che sono stati sospesi dal servizio. Le indagini hanno portato a ipotizzare che l'attività dei medici fosse in qualche modo coordinata dall'alto, e è stato ipotizzato la sussistenza del reato di associazione a delinquere in capo al dottor Nicola Cocco, che è stato individuato quale sostanzialmente l'unico partecipe, il promotore di questa associazione finalizzata alla commissione del reato di falsità ideologica, quindi finalizzata alla emissione di certificazione che dichiarano l'idoneità dello straniero all'ingresso nel centro. Questa è la formulazione che è stata fatta dal pubblico ministero. È molto curiosa e molto particolare la contestazione che è stata inoltrata al dottor Cocco, perché sostanzialmente gli viene contestato quale reato fine dell'attività dell'associazione criminale quella di aver fatto dell'attività di propaganda attraverso una campagna di sensibilizzazione dei medici al fine di non rilasciare i certificati di idoneità all'ingresso del centro, un'attività del tutto lecita, un'attività che peraltro non solo il dottor Cocco ma i partecipanti a questa campagna hanno fatto la luce del sole attraverso campagne pubbliche, attraverso l'organizzazione di convegni dove erano stati invitati molti medici, si sono recati anche in alcuni centri ospedalieri a fare questi convegni, hanno fatto dei convegni online, quindi tutto alla luce del sole.
1: Perfino da queste frequenze, e tra l'altro leggevo nel verbale di perquisizione, si parla anche, insomma, di organizzazione di post sui social, con buona pace, come dire, anche del diritto di espressione. Che cosa si intende, le chiedo, con certificati falsi? Non so se voi li avete visti, se sapete esattamente in che cosa consiste diciamo, la contestazione, perché ci sono diagnosi che sono oggettive, una malattia infettiva, ma anche altre che dipendono dalla valutazione di un medico. Quindi non riesco a capire che cosa si contesta e come è stata provata, o comunque diciamo come si è cercato di provare, poi dopo si andrà a processo, la falsità di queste attestazioni.
2: Ha premesso che al dottor Cocco non è contestata la falsità dei certificati, perché lui non ha rilasciato questo tipo di certificazioni, e noi non siamo in possesso in questo momento, anche perché non abbiamo diritto ad avere accesso al fascicolo, non abbiamo visto queste certificazioni. Però dalle poche notizie che ho potuto desumere anche dal provvedimento precedente, no, quello di primavera, che ha portato all'emissione delle misure interdittive nei confronti degli altri medici, secondo la procura, i falsi, un falso ideologico, quindi un falso nel contenuto, starebbe nel fatto che, nonostante ci siano dei riscontri che non certificano malattie di tipo infettivo, il medico abbia dichiarato che questi esami tecnici non fossero sufficienti per stabilire l'idoneità o meno dello straniero all'ingresso del centro, e quindi veniva dichiarato la inidoneità, rilevando la carenza di accertamenti per quanto riguarda i profili psicologici, psichiatrici dello straniero, che sappiamo benissimo sono soggetti tutti molto vulnerabili, soprattutto per la storia che hanno vissuto, e soprattutto non si prendeva in considerazione anche il contesto in cui queste persone dovevano essere inseriti, perché quello che si sottolinea è anche il carattere di per sé patogenico di questi centri di detenzione amministrativa, che di per sé portano delle malattie per le persone, comunque un rischio di malattia per le persone deboli che devono entrare all'interno di questi centri. Non è un caso che poi gli stranieri che si trovano all'interno di questi centri, ad esempio, spesso effettuano dei gesti di autolesionismo, e purtroppo ci sono alcuni ragazzi che si sono suicidati.
1: Ma infatti appunto la verifica si può fare anche da valle, basta entrare in un CPR, cosa che non è semplicissima ma che si riesce ogni tanto a fare, ed è difficile trovare qualcuno che è in condizioni di salute,
2: ma non è proprio malato.
1: Esatto.
2: È proprio questo, perché la campagna poi parte proprio da quello che alcuni medici, tra cui il dottor Cocco, aveva accertato durante le visite che aveva potuto effettuare all'interno di questi centri, accompagnando ad esempio il Garante Nazionale dei Detenuti, e quindi avevano visto che all'interno di questi centri c'erano delle persone con delle malattie, a volte delle malattie vere e proprie, ma con problemi psichiatrici importanti. Questo quindi aveva determinato una denuncia e l'inizio di questa campagna per sollecitare in qualche modo i medici a non rilasciare in maniera un po' leggera questi certificati di idoneità, perché il problema sta proprio qui, non sta in quei pochi certificati di inidoneità che vengono rilasciati dai medici,
0: ma sta in quegli altri.
2: Grazie. Io vorrei un'indagine sulle persone che hanno certificato l'idoneità e poi lo straniero purtroppo ad esempio si è suicidato all'interno di questi centri.
0: Grazie avvocato Eugenio Rosco, grazie anche Diana, buon lavoro.
1: Grazie avvocato, grazie a tutti.
2: Grazie, arrivederci.

0: Ve lo dicevo nell'introduzione, questo convegno a Torino, ne abbiamo parlato nelle settimane scorse, tenuto dalla polizia, non so ci dice Rita Rapisar di dove, con la partecipazione di Roberto Vannacci, che inizialmente avrebbe dovuto essere relatore proprio di un corso di aggiornamento, poi è parso troppo evidentemente quando sono esplose le polemiche, però Vannacci ci è andato lo stesso a parlare ai poliziotti. Rita, ciao.
1: Buonasera, buonasera. Sì, sì, quello che era insomma stato presentato come corso di formazione professionale per i poliziotti, che hanno una serie di crediti che devono raggiungere in quanto insomma professionisti nel loro settore, è stato poi derubricato in realtà a evento aperto al pubblico dopo una segnalazione del sindacato, di un altro sindacato di polizia, quello della CGIL, che insomma ha fatto notare come in realtà poi avesse poco a che fare la presenza di Vannacci con la formazione, che dovrebbe essere più specificatamente tecnica. In particolare questo convegno è rimasto poi in realtà uguale nel titolo, verteva sulla sicurezza urbana legata anche agli imprenditori, cioè alle piccole imprese.
0: Cosa ha detto Vannacci davanti a questo pubblico?
1: Ecco, non ha parlato sicuramente di piccole imprese, ma Vannacci, che ha parlato per quasi un'ora rispetto agli altri interventi che si sono susseguiti di circa 10 minuti, un quarto d'ora, ha fatto di per sé un vero e proprio comizio elettorale, perché non ha parlato da europarlamentare, eurodeputato, come era anche stato invitato poi nella locandina, e quindi magari spiegando banalmente quello che viene fatto in Europa, quindi lui fa parte in Europa della Commissione Sicurezza, ma ha parlato da capo di partito, quindi ha elencato, rivolgendosi per insomma parte del suo intervento all'elettorato che aveva davanti, cioè quello delle forze di polizia, in cui è evidente che Vannacci sta cercando i voti, quindi citando i punti del suo programma che riguardano le forze di polizia, quindi ad esempio forze di polizia e sicurezza dei cittadini in generale, ad esempio il fatto della urgenza assoluta di modificare tutta una serie di protocolli che impedirebbero alle forze di polizia di agire e di intervenire in maniera diciamo più dura.
0: Beh, ha fatto propaganda, quindi.
1: Sì, ha citato veramente i punti del suo programma, e poi cioè di tecnico quell'intervento non aveva nulla, e poi insomma l'altra metà dell'intervento verteva sul fatto che in Italia c'è un'immigrazione incontrollata, e che se insomma si sta lì a parlare di insicurezza urbana è dovuta soltanto alla presenza
0: all'immigrazione
1: di persone di origine straniera, e anche in realtà poi i cosiddetti di seconda generazione alla fine sono riconducibili a stranieri, perché insomma sono identici.
0: Ha detto così, perché sono la stessa cosa. Senti, ma alla faccia appunto del corso di formazione, per fortuna che non hanno preso i crediti, però comunque è stato invitato. In ogni caso, cioè, è partita l'iniziativa da un sindacato di polizia di portarlo lì. Allora, come è stato accolto dagli agenti?
1: Ma dunque, anche in questo si può dire che la sua presenza era, cioè nel senso, non era un evento a cui erano invitati diversi relatori, tra cui un altro relatore. Era un evento che verteva totalmente intorno alla figura di Roberto Vannacci. Sembrava di assistere a un concerto, i fan con una persona che vogliono insomma abbracciare, con cui fare foto, diverse le interruzioni, gli applausi scroscianti, non aveva molto ecco della formazione quello a cui ho assistito, ma tanto appunto del comizio elettorale, e appunto era anche abbastanza chiaro poi nei contenuti e nell'esposizione di Vannacci, che come prima cosa si è alzato e non è stato ad esempio al tavolo con gli altri relatori, ma si è alzato in piedi e ha passeggiato davanti a tutto il tempo con il microfono, insomma. I timori erano quelli. Domani, tra l'altro, la CGIL, il sindacato di polizia della CGIL farà una conferenza stampa al mattino per tenere il punto su il perché, no, di questa loro azione, che non è quella di impedire alle persone di parlare, perché loro tra l'altro non hanno mai chiesto l'annullamento, hanno semplicemente chiesto che non venissero riconosciuti i crediti, ma del fatto che appunto poi dentro a questi eventi presentati in un certo modo si nascondono comizi elettorali, quindi gente che vuole raccogliere voti e non vera e propria formazione che insomma, poi torna anche utile alle persone che poi vanno per strada.
0: Ma certo, rimane il fallire i punti o non punti, insomma la sostanza rimane inquietante il fatto che di fronte a una platea di poliziotti lui abbia avuto tutto questo successo con quegli argomenti.
1: Insomma, sì, diciamo che molto rapido. L'utilizzo diciamo un po' più meno restringente delle armi, in particolare delle pistole. Vannacci ha citato gli Stati Uniti come esempio in cui insomma la criminalità non si sa bene come a New York è stata cancellata, ha citato Giuliani, ma insomma io gli ho anche fatto diverse domande poi a lato dell'evento, perché se questa modifica di protocolli deve essere fatta, vorrei capire bene in che senso. È ovvio che dalle sue parole si intuiva che sono troppo stringenti.
0: Certo.
1: Quindi,
0: c'è stato un corteo anche contro Vannacci a Torino.
1: Sì, fuori c'è stata una contestazione prima statica e poi insomma è partito un corteo intorno al quadrilatero dove c'era questo albergo in cui si è tenuto questo incontro, in cui hanno partecipato qualche centinaio di persone, non solo insomma vicino ad Asca, che è Asca Tasuna, che poi ha diciamo lanciato la chiamata, ma c'erano anche cittadini, insomma, comunque persone appartenenti diciamo all'area dei movimenti sociali in generale. C'era anche appunto qualcuno della CGIL, cioè, insomma, presente, e ci sono stati poca tensione in realtà, c'è stato qualche lancio di uova, qualche coro, ma niente di particolare, se non appunto il fatto che questa presenza all'interno
0: sì.
1: Poi è stata percepita come un impedimento al parlare.
0: Vabbè.
1: Ecco, diciamo, Vannacci parla molto di democrazia, ma forse si dimentica che insomma la contestazione fa parte del dialogo democratico.
0: La democrazia vannacciana è qualcosa di abbastanza discutibile. Grazie Rita Rapisardi per essere stata con noi a Torino. Ciao, buon lavoro.

0: Allora, sappiamo che uno che ci perde immediatamente con Vannacci è Salvini, il cui partito, il cui consenso anche personale viene eroso dall'ex generale con il suo futuro nazionale. D'altronde parlano la stessa lingua, ma Vannacci è più bravo. Ciao Giampiero Rossi.
1: Buonasera, ciao, ciao.
0: Domani, domenica, anzi, Salvini va a Pontida perché c'è questo tradizionale appuntamento leghista e ha paura dei fischi addirittura.
1: E ha ragione, io sono testimone non tanto di quanto leggiamo sui giornali degli altri dirigenti leghisti che dicono insomma cose, ma sono stato ad Alzano Lombardo, nel cuore delle valli bergamasche della Lega storica, dove ho sentito toni nei suoi confronti che non senti più alle feste dell'unità, per fare una battuta. Proclami dove quello più pacifico era a Pontida, quasi quasi è meglio non andare per evitare situazioni spiacevoli. Ecco, se no si rischia di fatto di avere due leghe contro.
0: Senti, tu quando sei andato all'Alzano Lombardo, adesso parliamo del tuo libro, sicuramente hai venduto qualche copia di Umberto Bossi, l'uomo che inventò la Padania, perché sta crescendo nella Lega, o forse sta ritornando questo sentimento nordista.
1: Allora, hai ragione sulla seconda affermazione, non sulla prima, non ha neanche una copia che non l'avevo portata, ero andato a fare il moderatore, veste eccezionale, io in mezzo ai leghisti, ma però il tema è vero, il tema c'è, si stanno richiamando alla Lega di Bossi, i suoi slogan, Mai Mulà, e li proiettano sulla Lega Lombarda, la bandiera bianca con la croce rossa e l'Alberto da Giussano, dove individuano quindi in Massimiliano Romeo il nuovo possibile leader, dall'idea che lui stia già studiando un po' da leader politico. E la figura di Bossi ritorna come l'origine della dottrina del Nord, del sindacato del Nord, il partito che diventa sindacato del Nord e che debba rappresentare anche le modalità del Nord. Questo è quello che dice anche spesso il governatore Fontana nelle sue dichiarazioni pubbliche. E quindi diciamo che è d'attualità questo libro che è uscito in questo momento dopo la morte di Bossi, abbiamo rimesso insieme tutto il materiale che avevamo, è un libro in cui si racconta lui da solo praticamente perché è pieno di virgolettati suoi, cioè è lui che parla dall'inizio alla fine, ma chiosato da me e Simone Spina che lo abbiamo curato e soprattutto abbiamo ricostruito la prima parte della sua vita che è molto, persino divertente insomma nella sua sfrontatezza.
0: Sì. Un modo di fare politica che non esiste più, esiste la sua memoria nella Lega, però è una memoria, Giampiero, che non riesce a imporsi di nuovo, perché nemmeno i famosi governatori, cioè i presidenti di regione, dal Lombardo Fontana agli altri, Fedriga, eccetera, non ce la fanno a scalzare Salvini.
1: Questa cosa qui è il vero mistero, soprattutto quando li vedi dall'interno. Non si capisce quali siano i meccanismi congressuali o extracongressuali, più probabilmente, che fanno sì che tenga questa situazione. Dopodiché, come tu dicevi in apertura, con Vannacci che li mangia proprio quotidianamente, ogni giorno li mangia voti, le elezioni alla vigilia, questo scontro fratricida rischia di essere devastante. Vero che la Lega è già risorta una volta, con la notte delle scope erano al 3%, sono risaliti. Probabilmente Salvini ha creduto dal Papete in poi, se vogliamo, che era il momento massimo di potere di consenso, è iniziato questo declino che sembra inarrestabile. Dopodiché però nelle basi, nei nostri territori, insomma, quello che mi sembra di cogliere, però esiste una domanda di Lega, ecco, una domanda di Lega, di quella Lega lì, e che non trova risposte in altre formazioni, a quanto pare, ma è molto delusa anche dalla propria sigla.
0: Grazie Giampiero Rossi, Corriere della Sera, buon lavoro.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.

0: Allora, questo stacco che è di Jan Tiersen ci porta idealmente a Berlino, perché magari qualcuno non lo sa, ma è preso da un celebre film che racconta la fine della Germania Est, Goodbye Lenin, a Berlino, o forse da un'altra parte c'è Alessandro Ricci. Ciao Alessandro.
1: Ciao, ciao.
0: Dove sei in questo momento?
1: Sono a Neubrandenburg, okay. In Mecklenburg-Pomerania anteriore.
0: La famosa Pomerania anteriore, dove si vota domenica assieme a Berlino per la municipalità, invece lì per un altro Lander, e sei andato a vedere il comizio di AfD, perché naturalmente tutti gli occhi dopo la Sassonia-Anhalt sulla AfD, il timore che ripetano un successo come quello là.
1: Sì, esatto, si vota sia a Berlino sia in Mecklenburg-Pomerania anteriore. Qui AfD in Mecklenburg-Pomerania anteriore è molto forte, cioè un testa a testa al momento, AfD al 37%, i socialdemocratici che li hanno, dopo una lunga rinforza, riescono a superarli, sono al 38%, e sembra molto polarizzato il voto di domenica qui, almeno nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, mentre a Berlino la partita è un po' più aperta, con i sondaggi che sono guidati da Die Linke, il partito della sinistra, inseguiti da CDU e del cancelliere Merz, e AfD solo al 18%. Dico solo, basandomi su altri risultati di AfD, ma comunque AfD è cresciuta molto anche in una città come Berlino.
0: A Berlino come andrà a finire il voto?
1: A Berlino al momento, secondo i sondaggi, è una bella lotta tra CDU e Die Linke, probabilmente potrebbe esserci un governo guidato dalla sinistra di Die Linke, ma diciamo che è ancora presto per dirlo. La verità è che queste sono elezioni che sono molto, diciamo, sì, locali, in merito a due land, il Mecklenburg-Pomerania anteriore e Berlino, ma dall'altra parte bisogna dire anche che un pessimo risultato della CDU del cancelliere Friedrich Merz potrebbe portare ad una sua caduta, in particolare in Mecklenburg-Pomerania. CDU al momento nei sondaggi è al 6% ed è molto molto vicina alla soglia del 5%, quindi potrebbe rischiare di non entrare nel Land, e quello sarebbe veramente un duro colpo per il cancelliere Merz, che già è sotto pressione da parte del proprio partito.
0: Grazie Alessandro Ricci, buon lavoro.
1: Ok, buonasera.
0: 18 e 27 minuti, ci fermiamo per la pubblicità, poi le notizie di Popolare Network, a rientro andiamo in Ucraina con Lorenzo Cremonesi.
2: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: fatto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
5: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Popolare Network.
7: Buonasera dalla redazione, le notizie delle 18.30. Le opposizioni chiedono al ministro Crosetto di riferire in Parlamento sull'aereo italiano colpito dagli Houthi in Arabia Saudita. Il governo spieghi qual è oggi la natura della missione e quali i rischi. Intanto il ministro della Difesa chiede all'Unione Europea di rafforzare la missione per proteggere le navi dagli attacchi Houthi nel Mar Rosso. A Bruxelles nessun accordo sul rinnovo delle sanzioni individuali contro Mosca, la Commissione europea però eroga una nuova tranche di aiuti da oltre 3 miliardi destinati all'acquisto di droni e missili per l'Ucraina. In Russia intanto urne aperte per le elezioni della Duma. I tormenti del campo largo, levata di scudi degli alleati contro la lettera di Schlein a Meloni sulla crisi energetica. C'è poco da collaborare, la tesi di Bonelli e Conte. Oggi gli iscritti 5 Stelle votano sui punti programmatici. Alla voce Ucraina nel documento si legge: continuare ad inviare armi significa allontanare la pace. Domenica la Germania alla voto nei Land di Berlino e Mecklenburg-Pomerania. Nella capitale sono favorite Linke e CDU. In Pomerania l'SPD e il partito di estrema destra AfD sono separati da un solo punto nei sondaggi. È stata dimessa dall'ospedale la professoressa accoltellata da un suo alunno in una scuola di Roma. Il 13enne ha tentato di filmare l'aggressione con il telefono per pubblicarla sui social. Sono le 18.32 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 19.30.
6: Popolare Network.
8: Bastano poche note per ritrovarsi dentro un capolavoro. C'era una volta il West, The Mission, Nuovo Cinema Paradiso, Il Buono, il Brutto e il Cattivo. Le indimenticabili colonne sonore di Ennio Morricone tornano a vivere in È mio padre. Morricone dirige Morricone. Musica, immagini e ricordi raccontano il maestro attraverso lo sguardo dei suoi figli, con l'orchestra e il coro sinfonico di Milano, diretti da Andrea Morricone e Marco Morricone, voce narrante. 25 e 26 settembre, ore 20, Auditorium di Milano. Info e biglietti su sinfonicadimilano.org.
9: making of di Minima Teatralia sul grande schermo.
10: Regia di Marta Marangoni.
9: Con le canzoni originali dei The Verdun.
10: Arrangiate dall'orchestra inclusiva Esagramma.
11: Con 80 persone di diverse età, abilità, provenienza e fragilità.
9: E con Raja Bezzaz.
10: Ginestra Paladino.
9: Elio De Capitani.
10: Cristina Crippa.
9: E Loris Fabiani.
12: Coro Ipazia.
13: Piccola Accademia.
14: Attivo Clown.
10: Al Cinema Ariosto, martedì 22 settembre.
9: Ore 19.30, ingresso libero.
15: Vivi un'esperienza surreale con Minima Teatralia.
16: Carriole, carriole, carriole.
17: Ma non era parole?
16: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
17: Un capolavoro senza tempo.
16: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
17: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
18: Brico Ok, più vicino a te.
16: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
19: L'orizzonte delle
20: 18 e 34.

0: Rientriamo alle 18.37 Radio Popolare Popolare Network, l'Orizzonte. Saluto Lorenzo Cremonesi. Buonasera Lorenzo.
1: Sì, buonasera, grazie per avermi con voi.
0: No, grazie a te per essere qui. Naturalmente parliamo di Ucraina. Hai scritto un pezzo questa mattina sul Corriere che parte dal campo, diciamo, poi naturalmente arriva alle ripercussioni politiche, perché insomma, da un lato c'è la propaganda russa che dice stiamo avanzando inesorabilmente nel Donbass. Tu parli però di una operazione che ha un nome che richiama il grande compositore italiano Vivaldi, un'operazione ucraina che starebbe ottenendo dei risultati.
1: Sì, beh, di questa operazione si parlava già da un po' di tempo, era partita molto in sordina verso la metà di maggio, se non erro il 20-21 di maggio, e gli ucraini a bella posta avevano cercato di tenerla segreta, ma chiaramente è difficile tenere segrete ormai nell'era dei droni, dei satelliti, delle osservazioni dal cielo. Eppure sono abbastanza riusciti. La novità è che avevano contribuito involontariamente i generali russi, i quali ben sappiamo sono dei noti signor sì, e a fronte delle notizie anche preoccupanti che arrivavano dai loro uomini, dalle loro unità nel campo, stiamo parlando dell'area del Donbass settentrionale, specialmente la zona di Liman, che è proprio la zona cerniera tra Kramatorsk, Sloviansk e poi le città del nord verso Kharkiv.
0: Le famose città fortezza ucraine.
1: Le famose città fortezza che Putin dava già l'anno scorso per perdute, cioè perdute dagli ucraini e vinte dai russi, mentre invece ancora i russi fanno un'enorme fatica e sono praticamente bloccati in questa battaglia d'usura di posizione che dura appunto da oltre un anno, e i generali non ne avrebbero parlato, queste sono fonti dei blogger russi, e proprio per paura di Putin, cioè classici signor sì, come all'inizio della guerra avevano rassicurato Putin dicendo che l'operazione militare speciale, come l'ha definita, sarebbe durata pochissimo, entrare a Kiev sarebbe stato come un coltello nel burro, gli ucraini erano ormai cotti, fatti e praticamente venduti, e così non è avvenuto e così ancora sembra che. Quindi che cosa succede? Succede che questo giustificherebbe il fatto che Putin parla tanto di vittorie, ma sul campo lo vediamo un fronte sostanzialmente in stallo, e specialmente qui adesso le ultime notizie arrivano da Deep State, che è questo sito di cose militari tenuto da ucraini, devo dire io lo seguo dall'inizio della guerra, tenuto molto bene, che non ha certamente paura di dimostrare le debolezze degli ucraini, le loro sconfitte, le loro ritirate, ma questa volta è stato zitto, quindi in qualche modo ha alimentato questa atmosfera di silenzio che ha permesso agli ucraini di continuare i loro attacchi, lasciando che i russi in qualche modo non lanciassero delle offensive, delle controoffensive particolari, ma si parla di 1200 morti russi, oltre 1500 morti russi, di 12.000 droni perduti, di centinaia di pezzi d'artiglieria, a dimostrazione che la guerra, non dico che sia una svolta, ma certamente non va così bene dal punto di vista delle truppe di terra come invece Putin vorrebbe farci credere. A fronte in realtà di uno stallo diplomatico, si parla adesso di un possibile incontro, ma pensate, non a tre con Putin, ma semplicemente un eventuale colloquio tra Zelensky e Trump all'atere della riunione periodica dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Ma se qui siamo all'eventuale preparativo di un loro colloquio, capite che siamo ben lontano, certo, da qualsiasi svolta. E sembra che invece a Mosca, queste sono notizie delle ultime ore che arrivano dagli Stati Uniti, non sia più particolarmente gradito dei due inviati speciali, Jared Kushner, il genero di Trump, e Steve Witkoff, i due inviati che hanno trattato finora, che hanno fatto la spola tra Washington e Mosca cercando una via di mediazione, non sia più tanto gradito questo secondo, anche perché tra le battute che avrebbe fatto incontrando Putin poche settimane fa a Mosca, avrebbe detto: caro Presidente, lei continua a millantare vittorie su vittorie, ci vuole dire che il Donbass è preso, ormai è fatto, una questione di giorni, ma in realtà a me sembra che se noi torneremo l'anno prossimo a Mosca ancora mi dirà che il Donbass è preso, mentre invece non è vero. Questa frase avrebbe in qualche modo disturbato Putin, che avrebbe detto poi a Trump che il suo inviato speciale non è gradito a Mosca, ma se questo è vero,
0: Sì.
1: Se questo è vero, capisce anche le enormi difficoltà e
0: Perché
1: di fatto, appunto,
0: forse ha
1: lo
0: detto una
1: Stato.
0: verità e quindi insomma,
1: Esatto,
0: senti, così come non è stata affatto gradita la presenza del capo della CIA a Mosca qualche settimana fa, anche se lì probabilmente no, l'oggetto non necessariamente era immediatamente il Donbass.
1: ma lui è l'uomo che agli occhi di Trump dovrebbe sostituirsi o comunque agire in parallelo ai suoi diplomatici, a Kushner e a Witkoff. Devo dire, come dici giustamente tu, il capo della CIA era andato, come è già successo, perché anche il precedente ha avuto Burns, aveva fatto la stessa cosa incontrando i russi a Istanbul. Invece lui, il nuovo capo della CIA è andato direttamente a Mosca, ma il discorso era che a un certo punto era trapelato, come più volte nel passato, che Putin potesse usare, potrebbe addirittura prendere in considerazione l'utilizzo di armi atomiche tattiche, per quello che ciò vuol dire, e la missione del capo della CIA è stata più che altro quella di lanciare degli avvertimenti, oltre che naturalmente cercare di rilanciare un'idea di accordo di pace con tutta una serie di proposte che Trump farebbe a Putin, cioè se tu decidi di porre fine a questa guerra, allora avrai degli enormi interessi economici riattivati, la vendita del petrolio. Negli ultimi giorni hanno fatto abbastanza scalpore a Kiev le dichiarazioni provocatorie, così considerate tali a Kiev, di Trump, con le quali il presidente americano addirittura addossava le responsabilità dell'aumento dei prezzi del petrolio sul mercato libero. Siano veramente una follia, siamo arrivati a 150 dollari al barile. Negli Stati Uniti siamo a 6,20 o addirittura 7 adesso dollari al gallone, come non si era mai visto,
0: Beh, noi siamo a
1: e
0: 2-3 ormai con la benzina
1: siamo a
0: e il
1: 2,3 da casa
0: gasolio.
1: nostra con la benzina. È una catastrofe, cioè veramente un'economia, questo va a danneggiare un po' tutta l'economia internazionale. Ma è che Trump, questo per motivi suoi interni elettorali in vista delle elezioni midterm, abbia dichiarato che in realtà la vera colpa dell'aumento dei prezzi non è la sua terribilmente fallimentare, incredibilmente fallimentare guerra contro l'Iran, ma invece sarebbe colpa degli ucraini che dovrebbero smettere di attaccare le raffinerie russe. Questo dà il senso di come le posizioni tra Washington e Kiev restino al momento molto molto distanti, e quando Zelensky si è contrito e arrabbiato con il presidente americano, tanto da continuare a rilanciare, e lo fa continuamente anche oggi nel dialogo sui Carpazi, questo summit che vede i paesi europei, compreso i polacchi, nei Carpazi con gli ucraini, questi continui come dire, contatti e offerte di cooperazione, azioni di cooperazione tra l'Ucraina e l'Europa, in alternativa a quelle degli Stati Uniti.
0: Senti,
1: Diciamo,
0: ci sono
1: cioè,
0: elezioni a Mosca, elezioni che possiamo immaginare, insomma, quanto libere e qual è l'esito. È abbastanza scontato, ci dobbiamo aspettare qualcosa per il dopo elezioni?
1: Nessuno mette in dubbio che il partito di Putin, che i partiti di governo a Mosca abbiano la maggioranza. Sono stati messi ancora una volta fuori gioco tutti i responsabili di eventuali partiti, movimenti politici che fossero mai critici di questa folle guerra voluta da Putin. Quindi no, devo dire, è curioso, come viene notato anche da una parte della stampa internazionale, comunque questa necessità, almeno formale, almeno esteriore, estetica addirittura, che i russi hanno, che questo regime ha, di dimostrare che comunque ha una sua legittimazione popolare con un voto popolare. È un voto totalmente farlocco, è un voto totalmente guidato dall'alto, è un voto dove le opposizioni non possono parlare, dove la stampa non ha veramente nessun ruolo, nel senso che se chiunque critichi Putin rischia davvero la vita. Quindi è quello. E quindi no, non vedo svolte, non vedo nulla in questo momento, sia che ci faccia sperare di un'eventuale ripresa di negoziati, sebbene se ne parli, tra Mosca e Kiev, e non vedo nulla di nuovo da parte americana piuttosto che russa. Ahimè, siamo davvero a una guerra che si trascina, come d'altro canto è l'altra crisi sull'Iran. È un momento drammatico per la comunità internazionale, dominata da queste guerre che questo impotente presidente americano non fa che provocare e certamente non controlla.
0: Lorenzo, grazie.
1: Grazie, grazie
0: Ciao, buona
1: a voi.
0: serata, Lorenzo Cremonesi.

0: l'amore.
1: Allora, Alessandro Braga, ciao innanzitutto.
2: Ciao Luigi, buonasera ascoltatori e ascoltatrici.
1: Fammi capire, 10 anni di giunta di centrosinistra a Milano, anzi 15, no? Perché c'è anche il primo quinquennio Pisapia, poi 10 anni di Sala, tanti investimenti sono stati fatti in questi 15 anni sulla mobilità, quella dolce, cioè le piste ciclabili, le biciclette, forse un filo meno, diciamo così, sui trasporto pubblico, anche se in realtà è stata aperta la linea 4 della metropolitana in questi anni, sono cambiate tante cose, anzi pure quell'altra, anche la 5, perché esatto. Expo è capitato proprio lì in mezzo, quindi abbiamo 2 linee di metropolitana in più, abbiamo le piste ciclabili, non abbastanza, però qualcuno c'è, abbiamo tante cose, e però le automobili negli ultimi 10 anni sono rimaste tale quali, a Milano non sono diminuite, eh?
2: Sì, 505 automobili ogni 1000 abitanti, è lo stesso identico dato del 2016-2026. Chi lo dice? AMAT, il rapporto annuale di AMAT. Cos'è AMAT? È l'Agenzia Ambiente e Mobilità del Comune di Milano. E questo è il, diciamo che ci siamo puntati su questo numero, su questo dato, che è il tasso di motorizzazione, che è rimasto sostanzialmente invariato. Poi è ovvio che all'interno dei numeri, dei dati che AMAT ha diffuso attraverso il suo rapporto annuale, delle modifiche, dei cambiamenti ci sono stati. Ad esempio, in centro ci sono meno automobili, gli ingressi in area C sono diminuiti, i veicoli però... c'è stato un cambio del cosiddetto parco macchine, quindi i veicoli sono meno inquinanti, e quindi nell'area B, che più o meno è il confine della città, adesso vado in maniera approssimativa, però l'area B tutto sommato sono i confini,
1: sì, più o meno
2: i confini cittadini, e lì invece continuano ad entrare. Poi dicevi tu 10 anni, perché questo rapporto è andato a vedere 2016-2026, quindi lasciamo stare i primi 5 anni di giunta Pisapia, prendiamo i 2 mandati Sala.
1: Okay.
2: Come dicevi tu, certo, sono aumentati i chilometri di piste ciclabili, si sono ampliate le zone 30, di fatto però è migliorata la mobilità ATM, diciamo, le nuove linee della metropolitana, così, però la sostanza è che i cittadini fanno fatica in qualche modo a rinunciare all'automobile privata, poi come la usano, chi lo sa, magari per uscire appunto da Milano viene usata in maniera differente, sta di fatto che i numeri quelli sono.
1: Sentiamo il presidente di AMAT, il direttore.
2: No, direttore di Clean Cities Italia, okay. È Claudio Magliulo. In Cities Italia analizza appunto la parte italiana di un'associazione internazionale che va ad analizzare questi cambiamenti e la mobilità dolce e sostenibile nelle città europee.
1: Ascoltiamolo.
3: Il dato, ecco il titolo da cui sono partiti anche i giornali, insomma, questa mattina, questo tasso di motorizzazione che è lo stesso del 2016, una situazione che quindi sembra non migliorare. Milano in questi anni qualcosina ha fatto, a pezzetti, i cittadini vedono un pezzettino di ciclabile, delle strade scolastiche, qualcosina qui, qualcosina lì, sembra non essere sufficiente. Cosa si potrebbe, dovrebbe fare secondo voi di diverso o in più rispetto a quello che è stato fatto per diminuire appunto questo numero di auto in circolazione?
4: Beh, la prima cosa da dire è che in realtà il tasso di motorizzazione a Milano era in calo, è stato in calo per molti anni e adesso sta risalendo, quindi è uguale a quello del 2016, ma in realtà è superiore a quello del 2021, 2022, eccetera. E questo è dovuto a una serie di fattori sicuramente, che ci dicono una cosa fondamentalmente: il Comune di Milano dovrebbe avere una visione strutturata più ambiziosa per la trasformazione della città e dei suoi sistemi di mobilità. Quindi questo vuol dire, da un lato, rafforzare le misure già esistenti, come per esempio area B e anche area C, evitando di avere molte esenzioni, aumentando la durata dei limiti di accesso, facendo in modo quindi che le auto inquinanti sempre meno possano entrare a Milano ed entrino sempre meno automobili. Dall'altro lato c'è una questione di offerta che deve migliorare invece di peggiorare, quindi la costruzione delle infrastrutture ciclabili è pressoché statica, aumentata un pochino, ma non tanto, soprattutto negli ultimi 2 o 3 anni c'è stato un grande boom immediatamente dopo il Covid che poi ha avuto un rallentamento netto. Questa cosa dovrebbe ripartire, ci sono tante strategie per farlo, non bisogna per forza fare tantissimi chilometri di piste ciclabili in struttura, in sede separata, si possono fare per esempio strade urbane ciclabili che consentono di collegare i pezzi della rete ciclabile e bisogna ricominciare anche a far circolare il trasporto di superficie più di quello che è stato fatto nell'ultimo periodo. Il calo che è netto ed è stato misurato da tutti, anche dal Politecnico di Milano, non è dovuto soltanto all'apertura della nuova metropolitana, ma è dovuta in generale anche a una riduzione complessiva dell'offerta di trasporto pubblico su strada, e questo i cittadini lo hanno visto. E ovviamente questo a sua volta è causato, almeno in buona parte, da un calo dei fondi nazionali per il trasporto pubblico. E quindi non è solo responsabilità del Comune di Milano, ma sicuramente riportare le persone che ancora oggi non scelgono il trasporto pubblico a Milano e che invece magari lo sceglievano subito prima del Covid, è una delle priorità assolute. E un'altra priorità che aggiungo è quella di segnalare chiaramente che le automobili non sono benvenute in una città come Milano. Togliere la sosta su strada, rimuovere il numero di automobili che sono parcheggiate in sosta vietata o legale in strada a Milano, deve essere una priorità perché consente di liberare lo spazio per fare tutte le altre cose, per fare le corsie preferenziali degli autobus, per far circolare più rapidamente i tram con l'asservimento semaforico, se consente di ovviamente costruire più infrastrutture ciclabili, di ridare spazio alle persone, eccetera, eccetera. Tutte queste alternative di mobilità si possono realizzare soltanto se cala la quota di spazio stradale che oggi è occupato dalle automobili, che è circa il 70%.
1: Claudio Magliulo, direttore di Clean Cities Italia. Alessandro, abbiamo un minuto, tu sei qua, vai a Pontida nel fine settimana, quindi ti ascoltiamo nel giornale radio, domenica Salvini, vediamo se prende i fischi, non li prende, abbiamo parlato con Giampiero Rossi, ma domani c'è un bel appuntamento, eh? Bello per modo di dire,
2: Sì.
1: perché la messa di suffragio per Umberto Bossi, ma lì vedrai tanta della vecchia Lega.
2: Ma allora, domani due leghe a distanza di poche centinaia di metri, perché come dicevi tu, all'abbazia dove a marzo ci sono stati i funerali di Bossi, ci sarà una messa celebrativa. Domani sarebbe stato l'85esimo compleanno di Bossi e quindi i vecchi storici, gli espulsi, Giuseppe Leoni, altri, ricorderanno Bossi in questa messa. Poi verrà piantato un ulivo lì nel Pratone, nel prato, in ricordo di Umberto Bossi. A poche centinaia di metri c'è la Pontida Giovani il sabato pomeriggio, sera, e lì diciamo che i giovani sono quasi tutti salviniani, quindi remigrazione da un lato, federalismo autonomia dall'altra, a poche centinaia di metri. Vedremo come andrà.
1: 0-0 precise, diamo la linea a esteri, così non sforiamo e Sciauchi è contento. Ciao!
0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: Vuoi scrivere per il teatro? Fino al 20 settembre sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di drammaturgia. Docente del corso, la drammaturga premio UBU Letizia Russo. Il corso è organizzato in parte.
6: Subaru.
5: Vuoi scrivere per il teatro? Fino al 20 settembre sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di drammaturgia. Docente del corso, la drammaturga premio UBU Letizia Russo. Il corso è organizzato in partnership con il Festival di Teatro Antico di Velleia.

0: Crystal Pite ad Arto Lindsay, dall'Esamazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klangforum Wien nei capannoni delle ex reggiane, iteatri.re.it.
1: Terra Madre ci aspetta a Torino per raccontarci la biodiversità dei cibi e delle tradizioni di tutto il mondo. Un dedalo di sapori e colori, le storie di contadini e allevatori, la sapienza di cuochi e artigiani e gli esperti per riconoscere il cibo buono, pulito e giusto. Per il gusto, la salute e l'ambiente. Terra Madre Salone del Gusto 2026. Nel centro di Torino dal 24 al 27 settembre. Organizzano Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino. Informazioni Terra Madre salonedelgusto.com. L'ingresso è libero.
2: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
3: Heba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
4: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
5: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
6: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
7: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolari Network.
8: Sommario della puntata: cessate il fuoco, il grande inganno. 5.000 malati di tumore bloccati nella striscia di Gaza senza via d'uscita. La denuncia dell'Associazione Italiana degli Oncologi Medici. Grazie, Macklemore. Gaza torna al centro del dibattito americano, dall'editoriale di US Today. Germania, domenica due nuovi test elettorali. Focus sulla regione di Mecklenburg-Pomerania, contesa dalla AfD. L'ex DDR è l'estrema destra, quando l'economia soffocò la politica ai tempi della riunificazione. L'intervista di Esteri. Serbia, nuovo attacco alla libertà di stampa. Espulso il corrispondente dell'Osservatorio Balcani Caucaso, che ha documentato la regressione democratica nel paese. Intelligenza artificiale tra scenari apocalittici e profitti. La vera strategia degli oligarchi della Silicon Valley. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
7: E partiamo dalla striscia di Gaza, dall'entrata in vigore del cessate il fuoco. Più di 1.000 palestinesi sono stati uccisi dall'esercito israeliano. La situazione economica, sociale, umanitaria e sanitaria è catastrofica, come stiamo raccontando da parecchie settimane. Secondo i medici di Gaza, le persone malate, ad esempio di tumore, nella striscia stanno morendo a un ritmo di da due a tre volte superiore rispetto a prima dell'inizio della guerra. Si stima che siano 5.000 i pazienti oncologici in attesa di ricevere l'autorizzazione a partire per l'Egitto. L'allarme è stato lanciato dall'Associazione Italiana di Oncologia Medica in occasione delle giornate dell'etica organizzata a Erice a Trapani. Ma c'è anche un'altra emergenza, denunciano gli oncologi. La guerra a Gaza ha generato 61 milioni di tonnellate di detriti. Si stima che il 15% di queste rovine sia contaminato da amianto. Sentiamo il presidente dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica, Massimo Di Maio.
9: Le conseguenze sono drammatiche, perché c'è stata una enorme compromissione di molte strutture sanitarie che sono diventate anche bersaglio, e quindi molti pazienti oncologici non riescono neanche ad arrivare alla diagnosi, e anche avendo la diagnosi non riescono ad avere cure che meriterebbero. Quindi purtroppo stanno morendo tante persone per la impossibilità di curare adeguatamente il loro tumore. Abbiamo dedicato una parte dei lavori del convegno proprio al tema delle conseguenze anche ambientali. Basti pensare anche all'amianto, per esempio, che molto banalmente viene rilasciato nell'aria dalla distruzione delle bombe, no? Sui palazzi. È stata un'esposizione enorme che può portare praticamente conseguenze anche a distanza dei prossimi decenni. Perché, come sappiamo, le conseguenze negative dell'amianto sulla salute di chi lo respira non sono immediate, ma si manifestano con tumori anche molti decenni dopo.
10: Quante sono le persone che avrebbero bisogno di cure oncologiche?
9: Si stima che siano molte migliaia, perché purtroppo i tumori in quella regione, come anche in altre parti del mondo, sono caratterizzati da un'incidenza non piccola. Quindi ogni giorno, ogni mese, molte persone si ammalano, avrebbero bisogno di una diagnosi tempestiva, che è stata fortemente compromessa per molti aspetti, per mancanza di diagnostica, insomma, strumentale, per mancanza di diagnostica di laboratorio. E poi mancano anche le terapie, perché mancano anche le strutture.

0: Se non migliora da questo punto di vista, molte persone moriranno, senza aver ricevuto cure adeguate rispetto alla malattia che hanno.
1: Ci sono ancora delle strutture in grado di operare e offrire assistenza ai malati oncologici?
0: Poche e con pochissimi mezzi, quindi purtroppo il problema è che molte persone sono in qualche modo bloccate nell'attesa di potersi spostare verso strutture che possano curarle meglio. In oncologia purtroppo il fattore tempo è decisivo, quindi giorni, settimane e mesi che il singolo paziente aspetta per ricevere delle cure, purtroppo potrebbero essere decisamente negativi per la sua prognosi e per la chance di beneficio che può avere dalle cure.
2: L'intervista di Eleonora Sartirana. Abbiamo parlato di cessate il fuoco, il grande inganno, sono accorti anche negli Stati Uniti grazie a un rapper, Michael Moore. Sentiamo un pezzo dell'editoriale di US Today.
3: Vedo un gran numero di persone parlare del conflitto nella striscia di Gaza per la prima volta da quando è stato annunciato il cessate il fuoco quasi un anno fa. E sorprendentemente tutto questo grazie a Michael Moore. Mentre i politici al potere danno per scontato che tutti si siano dimenticati del conflitto a Gaza, la vicenda del tour di Ed Sheeran dimostra che le persone si preoccupano ancora di ciò che è accaduto e continua ad accadere ai palestinesi. I commenti delle celebrità non cambiano i cuori di chi ha il potere, né qui né in Medio Oriente, ma stanno portando a un cambiamento graduale nell'opinione pubblica. E non si tratta di una posizione impopolare. Quest'anno Gallup ha rilevato per la prima volta più simpatia degli americani verso i palestinesi che verso gli israeliani, mentre secondo la PNORC il 30% ritiene che Israele abbia commesso un genocidio a Gaza. I politici, soprattutto democratici, non possono più ignorare la questione. A luglio più della metà dei democratici alla Camera ha votato contro gli aiuti a Israele e Gaza è uno dei motivi per cui i candidati socialisti del Partito Democratico hanno ottenuto buoni risultati nelle primarie del 2026. In vista delle elezioni presidenziali del 2028 e certamente in vista delle elezioni di medio termine di novembre, è chiaro che i liberali devono continuare a rivalutare la propria posizione sui palestinesi alla luce del dibattito pubblico e adeguare di conseguenza la propria politica.
4: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19:30.

0: Germania domenica si vota a Berlino, nella regione di Pomerania Anteriore. Il risultato dell'AfD è la vera cifra di questi due test elettorali. Stando ai sondaggi, Berlino non rischia di cadere nelle mani dell'estrema destra, quindi facciamo oggi un focus sulla regione della Pomerania con Tommaso Minotti.
1: Roccaforte dell'SPD dal 1998, il Mecklenburgo-Pomerania è il land dove l'ex cancelliera Angela Merkel iniziò la sua carriera politica a livello nazionale. È anche una delle cinque regioni che componevano la Germania Est e che, negli ultimi anni, hanno subito turbulenze economiche e politiche. Come tutta l'ex DDR, anche il Mecklenburgo-Pomerania, una piccola regione a nord-est della Germania, ha subito più che beneficiato della riunificazione. Oggi il tasso di povertà è al 19,4%, il terzo più alto di tutto il paese, e la disoccupazione sfiora l'8%. Proprio a Rostock, inoltre, ci furono, nel 1992, le violenze contro immigrati e richiedenti asilo. AfD è, dunque, riuscita a mettere radici in un terreno fertile. La coalizione rossa-rossa di governo, composta da SPD e Die Linke, si prepara ad affrontare le elezioni di domenica e l'ascesa di AfD, dato al 37% dagli ultimi sondaggi, con l'SPD dietro di 2 punti percentuali. Per il governo regionale potrebbe essere decisivo il risultato dei Verdi, in bilico attorno al 5%, la soglia minima richiesta per entrare nel Parlamento regionale.
0: A Rostock abbiamo sentito Christoph Berner, uno dei vicepresidenti della Jusos, la giovanile dell'SPD. Sentiamolo.
2: I think it had an impact. But I don't know which impact it has. So there, I think,
3: Penso che la vittoria di AfD in Sassonia abbia certamente avuto un impatto su entrambi gli schieramenti politici. Le persone che votano AfD hanno più fiducia adesso, ma chi non vuole che questo partito di estrema destra vinca adesso è più attivo. Dopo quelle elezioni abbiamo avuto molte manifestazioni contro l'AfD in tutto il Mecklenburgo-Pomerania. AfD riesce a raggiungere le persone giovani, specialmente nelle campagne, un po' meno nelle città. La gioventù è abbastanza polarizzata, schierata o con l'estrema destra o con l'estrema sinistra, e i giovani sono politicamente attivi. Io arrivo da una piccola città di 60.000 abitanti con una università e ci sono molti ragazzi e ragazze che sono impegnati nei partiti e in altre attività, ad esempio nelle associazioni per la tutela dei diritti umani. Spaccatura tra Germania Est e Germania Ovest è un tema, soprattutto per coloro che sono nati nella parte orientale. Siamo meno ricchi dei tedeschi occidentali, lo si può vedere in diversi aspetti. Il muro non è più in piedi, ma ci sono ancora differenze materiali con un impatto nei risultati delle elezioni. Noi dobbiamo dare risposte e, in alcuni casi, risposte migliori. Crescendo io ho visto che le differenze erano ancora lì. Parlavo con i miei genitori e mi hanno raccontato degli errori commessi durante la riunificazione. Anche le persone più giovani lo stanno capendo. I temi principali della nostra campagna elettorale per noi giovani sono la questione abitativa. Vogliamo rendere più economico l'affitto per coloro che devono uscire di casa per studiare e la mobilità. Noi non siamo a Berlino, dove c'è un perfetto sistema di metropolitane, ma puntiamo a rendere gli spostamenti accessibili a tutti. Questi sono i due principali temi dal punto di vista giovanile, ma non solo. È stata una campagna elettorale dura, ovviamente, ma è importante non permettere che accada in Mecklenburgo o Pomerania ciò che è successo altrove. Io penso che sarà una grande vittoria se li superiamo in termini di voti. Dopo il voto in Sassonia-Anhalt sarebbe una cosa particolarmente buona, non solo per il Mecklenburgo-Pomerania, ma per tutta la Germania. Si dimostrerebbe che la loro vittoria non è una cosa normale.
0: L'ex DDR, l'estrema destra, quando l'economia soffocò la politica ai tempi della riunificazione, questo è il tema dell'intervista al filosofo saggista Vladimiro Jacquet, autore di Anschluss, l'annessione, l'unificazione della Germania e il futuro dell'Europa.
4: L'ex DDR e l'unificazione è un po' il convitato di pietra di queste elezioni. Mi spiego. Chi avesse letto i giornali tedeschi nel mese di agosto, cioè quando ci si approssimava, diciamo, questo primo pezzo di tornata elettorale nei Länder dell'Est, si è accorto di una cosa abbastanza sorprendente. Ci sono stati tutta una serie di articoli, intesi proprio, ne cito soltanto uno, quello di Ottmar Issing del 21 agosto, era già nel titolo questo, la fatale nostalgia della DDR, che è una cosa che non ha nessun senso. Issing non è un personaggio banale, Issing è stato nel board della Bundesbank, poi è stato nel board della BCE, è uno dei padri dell'euro. Insomma, perché trova la necessità di fare un articolo contro la nostalgia della DDR in cui ripropone tutta una serie di cliché e di dati, per la verità, smentiti dalla stessa Bundesbank molti anni fa? Perché evidentemente questa è un po' una ferita aperta, nel senso che per fare un'unione politica più rapidamente si decise di fare prima un'unione monetaria tra le due Germanie. Un'unione monetaria che non aveva alcun senso. Ci sono dei documenti di un ministero tedesco appena precedente il famoso intervento di Kohl, no? Del febbraio 90, in cui disse che appunto c'era questa intenzione, in cui si metteva in guardia, perché noi avevamo da un lato la moneta più forte del mondo in quel momento e dall'altro una moneta che non era neanche convertibile. Decidi di fare un'unione monetaria, lo fai a un cambio 1-1, quando il cambio informale tra le due monete era 1-4,44. Piccolo problema, tutte le imprese dell'est vedono un aumento dei prezzi, una rivalutazione dei prezzi in un giorno del 350%. Vanno completamente fuori mercato. Secondo atto, vengono privatizzate a passo di carica. Le privatizzazioni si concludono dopo 3 anni. Privatizzazione totale. Era un'economia che aveva, era pubblica, no? Ovviamente nella quasi totalità. E qui c'è il secondo atto, cioè queste imprese vengono disperse. Siccome erano sull'orlo del fallimento a causa dell'unione monetaria, vengono vendute per un marco, a volte a costo zero, magari a imprenditori o faccendieri dell'Ovest che non vedevano l'ora di mettere le mani sui terreni su cui insistevano queste imprese, eccetera, eccetera. Il risultato è stato catastrofico per quanto riguarda l'Est, e l'errore di concezione, di più che altro di esecuzione dell'unione tra le due Germanie ha comportato dei cambiamenti radicali non positivi per l'Est. Penso ai milioni di emigrati verso l'Ovest che hanno continuato a emigrare dopo l'unificazione, penso ai milioni di disoccupati, un tasso di natalità che l'ultima volta che si era verificato così era nel 1915, quando tutti gli uomini della Germania erano al fronte. Allora, quello che noi vediamo è in realtà in parte un risultato di tutto questo, nel senso che questo ha creato insoddisfazione all'est, mentre da parte dell'ovest ha creato un risentimento. Se siete così messi male è perché avete avuto il comunismo prima e poi perché non siete capaci di lavorare. Queste cose sono state dette in questi termini dall'establishment dell'ovest negli anni 90. Purtroppo i problemi economici legati arretratezza prima della Germania Est, ma soprattutto alle modalità con cui è stata condotta l'unificazione, hanno portato uno squilibrio che poi si riflette anche nel voto a partiti che esprimono protesta. Per molti anni questo partito è stato in particolare la Linke. Quando la Linke ha cominciato a essere un po' vista come una sorta di come dire, di appendice della SPD, o comunque qualcuno che aveva come scopo principale quello di fare prima o poi nella vita un governo con la SPD, la protesta si è spostata verso l'AfD. Ovviamente gli elementi sono anche altri, c'è l'ondata migratoria dal 2015, no? È stato sicuramente un elemento fondamentale, però sicuramente dietro a questo c'è ancora questa ferita che non è chiusa.
5: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: La mobilitazione paga. Le autorità serbe sono intervenute poco fa, hanno rilasciato a Massimo Moratti, il corrispondente da Belgrado dell'Osservatorio dei Balcani Caucaso, un'estensione di 15 giorni in attesa di una decisione sul ricorso presentato alle autorità nei giorni scorsi. Di questa espulsione abbiamo parlato nel giornale radio delle 12:30. Massimo Moratti aveva ricevuto un provvedimento di espulsione dal paese per la motivazione inaccettabili rischi alla sicurezza del paese. L'estensione oggi concessa gli permette quindi di restare in Serbia in attesa dell'esito del ricorso. Massimo Moratti, anche ai microfoni di Radio Popolare, Popolare Network, ha raccontato le proteste degli studenti contro il regime e documentato la regressione della democrazia e colpi inferti alla libertà di stampa, come ci racconta Dimitri Bettoni dell'Osservatorio Balcani e Caucaso.
1: Osservatorio come parte del consorzio Media Freedom Rapid Response, che include altri cinque partner europei, si è occupato lungamente della Serbia, soprattutto negli ultimi anni, in concomitanza con l'esplosione delle proteste di piazza contro il governo Vucic. Quest'anno il consorzio ha condotto specificamente una missione sul campo in primavera, prendendo contatto con diverse realtà giornalistiche indipendenti, con sindacati, associazioni del giornalismo e dell'attivismo in Serbia e naturalmente contatti anche con le istituzioni, quindi ministeri, ufficio della presidenza, come di prassi per le missioni che il consorzio svolge in ogni paese. A questa è seguita la pubblicazione di un report, che ha, diciamo così, dato conto al pubblico di quanto avvenuto nel corso di questi incontri, dove si è parlato a lungo della progressiva e molto preoccupante situazione della libertà di stampa e della libertà di espressione nel paese. Le tempistiche rispetto, diciamo, tra questa attività e la richiesta che Massimo aveva fatto di rinnovo del visto, che era sempre stato rinnovato negli anni precedenti, ecco, le tempistiche, diciamo, collimano abbastanza da condurci a pensare che le attività svolte dal consorzio di quest'anno possano essere alla base dei provvedimenti. Non abbiamo un riscontro ufficiale e materiale di questa cosa, ma d'altra parte non sapremmo dove altro andare a trovare ulteriori motivazioni. Massimo poi ha lavorato anche per altre realtà nel corso degli anni, ma il suo lavoro è sempre stato collegato a diritti umani, diritti di espressione e libertà di stampa. Quindi, anche se non fosse direttamente collegato alla missione, come noi riteniamo, in realtà quello è il suo ambito di lavoro e quello sembra essere il rischio inaccettabile per la sicurezza del paese. Sicuramente, come Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa, la richiesta immediata è il ritiro di questo provvedimento che dal nostro punto di vista non ha alcun senso. Il tema non riguarda solo il suo lavoro, ma anche la sfera umana e personale.
2: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: Andiamo in Africa con questo diario da Capo Verde a cura di Sara Milanese. Questa è la prima puntata.
1: Delle 10 isole di Capo Verde, una però è disabitata, due sono considerate le più turistiche. L'isola di Sal, famosa per le sue spiagge bianche, ma anche per i suoi villaggi all inclusive, e l'isola di Boa Vista, molto conosciuta tra i turisti italiani e considerata un vero e proprio santuario per le tartarughe caretta caretta. Gran parte del territorio dell'isola è riserva naturale, proprio perché le tartarughe vengono qui a deporre le uova. Uno dei loro luoghi prediletti è la spiaggia di João Barroso. A poche centinaia di metri da questa spiaggia c'è il campo di monitoraggio di biologi e volontari dell'ONG BIOS. Qui abbiamo incontrato Elton Neves, coordinatore del campo.
2: Io sono Elton Neves, e sono membro dell'organizzazione BIOS Cabo Verde, che è un'ONG che lavora
3: Mi chiamo Elton Neves e sono un membro di BIOS Capo Verde, ONG che a Boa Vista si occupa della conservazione di tartarughe, uccelli, squali e balene. Sono il coordinatore del campo di monitoraggio di João Barroso. Lavoriamo soprattutto di notte perché le tartarughe sono molto sensibili al sole. Monitoriamo una spiaggia estesa 5 km. Tutta Boa Vista è un'ottima zona per la nidificazione delle tartarughe, ma la parte più importante dell'isola è la zona sud-est, proprio dove si trova il nostro campo.
2: Toda è una isola molto buona per la nidificazione delle tartarughe, ma la parte più importante dell'isola è la parte sud-est. E è giustamente dove stiamo, la nostra praia di João Barroso.
4: Quando arriva una tartaruga per deporre...
1: Quando arriva una tartaruga a deporre le uova, voi cosa fate? Qual è il vostro lavoro?
3: L'obiettivo principale è proteggere le femmine, ma facciamo anche un lavoro di conservazione, quindi raccogliamo i dati biometrici come misure e peso. Poi marchiamo le tartarughe con un microchip, anche per poter continuare a monitorare anno dopo anno la popolazione di tartarughe qui a Capo Verde. Purtroppo senza il nostro monitoraggio il processo di incubazione ha un indice di successo molto basso a causa dei predatori, della marea e di altri fattori. Quando identifichiamo dei nidi che si trovano nei posti sbagliati, li spostiamo nell'incubatoio, che è una porzione di spiaggia recintata per tenere lontani i predatori e che controlliamo quotidianamente. In questo modo riusciamo ad aumentare il successo dell'incubazione. Faccio questo lavoro da oltre 10 anni e la situazione è migliorata moltissimo. Il numero di femmine nidificanti è aumentato notevolmente e ora possiamo dire che Capo Verde è il sito principale al mondo per la nidificazione delle tartarughe della specie caretta caretta. Dal 2018 in questa spiaggia abbiamo in media sempre più di 10.000 nidi, prima ne avevamo 2.000.
2: Ma sempre mais de 10.000 nidi sono questa praia.
4: Ah,
2: sì. E antes tínhamos 2.000.
4: Ma ainda tem desafio.
2: Claro.
1: Quali sono le sfide che ancora incontrate nel vostro lavoro di tutela delle tartarughe?
3: Penso che ora una delle sfide più grandi sia la pesca, soprattutto a causa dei grandi pescherecci, spesso di compagnie internazionali. Quasi sempre si tratta di pesca accidentale, che però causa la morte di molte tartarughe. Un'altra sfida è l'inquinamento. C'è molta plastica nell'oceano, non sappiamo bene da dove arrivi, e le tartarughe mangiano molta plastica perché la confondono con le meduse. Anche l'aumento delle temperature è una minaccia perché influisce sul sesso della tartaruga. Se la temperatura della sabbia supera i 30 gradi, nascono più femmine. E il timore è che sulle nostre spiagge nascano solo femmine e questo non è affatto un bene per il futuro della specie. Quindi qui abbiamo già fatto alcuni esperimenti per permettere anche la nascita dei maschi, anche semplicemente facendo ombra ai nidi. Ma dobbiamo studiare ancora di più per poter tutelare al meglio le tartarughe.
2: Già facciamo alcuni esperimenti per produrre più maschi, già sappiamo tutto come fare, ma dobbiamo studiare ancora più.
5: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Net.

0: Infine la rubrica sulla mondialità di Alfredo Somozza, ma prima a tutti un caro saluto da Sciauchi e buon weekend.
1: Gli appassionati di fantascienza trovano molti punti in comune tra la realtà odierna e gli scenari immaginati dagli scrittori 40, 50, 60 anni fa. Un mondo nel quale il lavoro dell'uomo viene progressivamente svolto da robot, l'umanità regredisce intellettualmente davanti all'onniscienza dell'intelligenza artificiale, la narrazione sulla realtà nella quale non si riesce a distinguere il falso del vero, il clima terrestre è definitivamente cambiato, con grandi deserti dove l'acqua vale più dell'oro, le classi sociali ridotte solo a due, gli straricchi che vivono la loro bolla dorata, evitano le conseguenze del tracollo e la massa degli altri, gli esclusi, sia del sistema sia dei suoi benefici. Senza voler essere apocalittici, nel documento pubblicato qualche giorno fa da Dario Amodei, già vicepresidente della ricerca di OpenAI e fondatore di Anthropic, si trovano diversi allarmi che rimandano appunto alla fantascienza degli anni 50 e 60. E non è l'unico. Da anni Bill Gates avverte sui rischi che la perdita di lavoro dovuta all'interazione tra robot e intelligenza artificiale possa generare un'ondata di disoccupazione mai vista, proponendo quindi di tassare i robot per mantenere eserciti di persone espulsi dalla vita produttiva. Provando a uscire da questi pronostici fatti non da anonimi catastrofisti, ma dai baroni dell'intelligenza artificiale, è meglio tornare con i piedi per terra. Lo scenario in realtà è molto più tradizionale. I signori della Silicon Valley paventano catastrofe per aizzare la pubblica opinione, ma in realtà guardano allo Stato, quello statunitense ovviamente, perché continua a investire nel settore a tutelarli in giro per il mondo. La novità è che ora chiedono anche regole, cioè delle barriere d'ingresso nel settore che impediscano, ostacolino, la nascita di nuove start-up che possano un domani farle concorrenza. E chiedono anche che non si vendano microchip alla Cina, il concorrente più temibile, perché grosso modo alla pari dal punto di vista tecnologico, ma con dietro lo Stato, che sostiene le loro aziende nel fare politica di dumping sui prezzi, come tra l'altro la Cina fa regolarmente su tutti i comparti industriali. Da non sottovalutare, OpenAI e Anthropic si stanno preparando per quotarsi in borsa a breve e hanno bisogno di una spinta emotiva forte per spingere il prezzo delle loro azioni. Gli scenari della fantascienza sono quindi appunto fantascienza. Affermare che c'è un 10% di probabilità che l'intelligenza artificiale elimini l'umanità o che possa prendere il controllo di internet è appunto suggestione letteraria, ma da giorni tutti parlano come se fossero scenari probabili. È invece molto più terra terra ciò che chiedono gli oligarchi della Silicon Valley: sovvenzioni, defiscalizzazione, tutele contro la concorrenza interna ed esterna, il solito ritorno alle logiche di sempre, dalla distribuzione del tessile indiano per favorire le filature di Manchester all'agricoltura comunitaria europea del dopoguerra. Ma alla fine dei conti, l'intelligenza artificiale ha bisogno di regolamentazione? Probabilmente sì, ma difficilmente in questa fase iniziale caotica. Per ora, gli annunci apocalittici vanno interpretati all'interno di una nuova puntata dello scontro per la supremazia delle attuali potenze, tra le quali non c'è l'Europa.
2: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.
3: State ascoltando Radio Popolare.
4: Popolare Network.

0: Le opposizioni chiedono al ministro Crosetto di riferire in Parlamento sull'aereo italiano colpito dagli Houthi in Arabia Saudita. Il governo spieghi qual è la natura della nostra presenza lì e quali i rischi. A Bruxelles nessun accordo sul rinnovo delle sanzioni individuali contro Mosca. La Commissione europea eroga una nuova tranche di aiuti da oltre 3 miliardi destinati all'acquisto di droni e missili per Kiev. In Russia intanto urne aperte per le elezioni della Duma. Domenica la Germania al voto nei Land di Berlino e Mecklenburg-Pomerania. Nella capitale sono favorite Linke e CDU, in Pomerania l'SPD, la SPD e il partito di estrema destra AfD, separati da un solo punto nei sondaggi. I tormenti del campo largo, levata di scudi degli alleati contro la lettera di Schlein a Meloni sulla crisi energetica. C'è poco da collaborare, la tesi di Bonelli e Conte. Oggi gli iscritti 5 Stelle votano sui punti programmatici. Alla voce Ucraina nel documento si legge: continuare a inviare armi significa allontanare la pace. Buonasera dalla redazione, il giornale radio delle 19.30. In primo piano l'aereo militare italiano colpito in Arabia Saudita dagli Houthi. Le opposizioni nel pomeriggio hanno chiesto al ministro Crosetto di riferire in aula e di chiarire sulla base di quale specifico mandato siano stati schierati gli Eurofighter nella base saudita di Taif. Non si tratta infatti della missione europea Aspides con cui vengono scortati i mercantili nel Mar Rosso e che oggi il ministro della difesa ha chiesto a Bruxelles di rafforzare. Sentiamo Michele Migone.
1: Dopo che ieri aveva fatto un solitario passo in avanti annunciando che l'Italia avrebbe impiegato le proprie unità militari in zona per scortare i mercantili italiani senza aspettare l'Unione Europea e dopo che oggi la fregata Bergamini ha effettivamente iniziato a farlo con la nave Jolly Oro, il ministro della difesa Guido Crosetto ha inviato lettere a Bruxelles per coinvolgere sempre di più l'Europa nel Mar Rosso. Tra le righe sembrerebbe che Roma sia indirizzata a chiedere una modifica delle regole d'ingaggio di questa missione. Il Mar Rosso è sempre più un teatro di guerra e il possibile blocco dello stretto di Bab el-Mandeb da parte degli Houthi si rivelerebbe una catastrofe economica per molti paesi europei. Che sia un teatro di guerra lo conferma il bombardamento della base militare saudita di Taif in cui è stato colpito un Eurofighter, uno dei 4 aerei militari italiani di stanza in quella base. Il velivolo fa parte di una task force schierata dall'Italia in Arabia Saudita dallo scorso marzo, dall'inizio della guerra tra USA, Israele e Iran. Il Ministero della Difesa afferma che questa missione, che dovrebbe essere composta da circa 700 militari dislocati anche in Bahrain e in Kuwait, ha come obiettivo la protezione degli interessi dell'Italia nella regione e che questi aerei hanno il compito di proteggere gli spazi aerei dei paesi partner nell'area della penisola arabica. Questa nuova operazione, che non c'entra con Aspides, ma l'affianca, era nata originariamente anni fa con un altro scopo, la lotta all'ISIS. Negli ultimi 6 mesi ha cambiato invece natura e anche dislocazione, ma non c'è stato alcun passaggio parlamentare che l'abbia sancito. Eppure questi militari italiani si trovano in una zona di guerra.
0: Ancora nessun accordo sul rinnovo delle sanzioni individuali contro la Russia. La misura viene prorogata ogni 6 mesi dal Consiglio europeo con una lista aggiornata dei soggetti sanzionati, ma l'intesa questa settimana non c'è stata per la prima volta dal 2022. Un nuovo round di trattative sui nomi da inserire si terrà lunedì. La Commissione europea ha però erogato oggi una tranche da 3,3 miliardi di euro in aiuti all'Ucraina, destinati all'acquisto di droni e missili. Intanto in Russia si sono aperte le urne per le elezioni della Duma, le prime dall'inizio della guerra, un voto dall'esito scontato con Russia Unita e il partito di Putin che dovrebbe mantenere la maggioranza. Sul campo, poco fa un drone ha colpito una torre di raffreddamento della centrale nucleare di Kursk in Russia. Lo ha reso noto l'AIEA, l'agenzia nucleare dell'ONU, che ha anche detto che l'impianto non avrebbe subito danni. L'Ucraina in questi giorni ha lanciato l'operazione Vivaldi, una controffensiva avviata nel Donetsk, ma mentre l'attenzione mediatica si concentra sul Donbass, nel sud del paese ci sono intere zone ormai isolate. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
2: Nell'autunno del 2022 la parte occidentale dell'oblast di Kherson è stata riconquistata dagli ucraini nel corso della prima controffensiva della guerra. I russi furono ricacciati oltre il fiume Dnipro e da allora la zona urbana di Kherson città e le aree limitrofe hanno quasi smesso di fare notizia per la stampa europea. Il fiume in quest'area è stretto. Ad Antonivka c'è il ponte famoso per diversi incidenti, tra cui la morte di Bogdan Bitik, che il 26 aprile del 2023 stava lavorando sul ponte come fixer del giornalista di Repubblica Corrado Zunino. Fino all'ingresso stabile dei tra gli arsenali dei belligeranti sulle rive del Dnipro erano appostati cecchini, reparti di artiglieria con mortai e obici, e per le strade di Kherson ogni giorno si trovavano nuovi cadaveri. La vicinanza dei russi ha reso la vita dei civili impossibile e l'arrivo di rifornimenti progressivamente più difficile. Alcuni centri, come Oleshki, dall'altra parte del ponte di Antonivka, oggi sono isolati e impossibili da raggiungere per gli evacuatori e per le associazioni umanitarie. Dei 24.000 residenti prima della guerra, si stima che a Oleshki ne rimangano 2.000, stipati come topi nelle cantine dei palazzi per sfuggire ai droni nemici. Alcuni di loro raccontano di tentativi disperati di fughe notturne verso ovest, nella cosiddetta zona grigia, tra campi minati e ronde costanti dei droni. In città manca tutto e nelle ultime settimane scarseggia anche il cibo. Ma le mire dei generali russi fanno sì che Oleshki e decine di altri centri sulla linea del fronte siano essenzialmente abbandonati a se stessi in attesa di una qualche soluzione della guerra.
0: E oggi il presidente francese Macron ha chiesto un piano per proteggere le infrastrutture critiche francesi dagli attacchi ibridi russi. Il presidente francese ha ricevuto all'Eliseo i candidati alle prossime elezioni, i leader di tutti i partiti e i vertici militari e dell'intelligence per una riunione dedicata al rapido deterioramento della situazione internazionale. Sentiamo il servizio da Parigi.
3: La natura dell'aggressività russa è cambiata. Nessun paese europeo è al riparo della guerra ibrida praticata da Mosca. Emmanuel Macron, al termine della riunione straordinaria all'Eliseo, in cui ha riunito i capi di partito e i candidati alla presidenza della Repubblica per informarli sulla situazione internazionale e sulle sue conseguenze sul paese, in presenza dei principali responsabili della difesa e dei servizi di intelligence, suona o piuttosto risuona, per così dire, solennemente l'allarme sulla minaccia russa. Abbiamo subito degli attacchi informatici documentati, così come dei tentativi di ingerenza, degli attacchi ibridi che si moltiplicano, a cui, ha continuato il presidente francese, si aggiungono ora i tentativi di attacchi fisici, come in Germania il drone contro l'aeroporto militare di Leipzig attribuito proprio alla Russia. Allora massima vigilanza, aumento del livello di protezione delle infrastrutture critiche, unità nazionale sul piano interno, spiega Macron, e su quello internazionale massimo e indispensabile sostegno all'Ucraina e tono fermo verso Putin. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta, ha tra l'altro dichiarato minaccioso il presidente francese. In effetti la tensione cresce da settimane tra la Russia e l'Europa in generale, con però Francia e Germania in prima fila, la prima potenza militare strategica dotata dell'arma nucleare e membro permanente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, e la seconda potenza economica, avversario storico nonché motore industriale del riarmo europeo. Resta che nella riunione all'Eliseo, nell'incontro seguente inscenati da Macron, la situazione internazionale si mescola e si intreccia alla scena politica francese, con la campagna presidenziale che impazza sulle note della critica feroce al presidente uscente, per cui la marziale postura internazionale resta l'ultimo rifugio. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: In Germania domenica si vota nei Land di Berlino e del Mecklenburgo-Pomerania anteriore. Se a Berlino la Linke e la CDU del cancelliere tedesco Merz sono date per favorite, in Pomerania prosegue l'avanzata del partito di estrema destra. Qui, secondo gli ultimi sondaggi, la competizione tra i socialdemocratici della SPD e la AfD è serrata. Nel caso di una vittoria da parte della AfD resta il nodo sulla formazione di una maggioranza. E proprio nel Land oggi è in corso l'ultimo comizio della AfD nella città di Neubrandenburg. Abbiamo raggiunto il nostro collaboratore Alessandro Ricci.
4: L'ultimo comizio di Alternative Deutschland, che qui in Mecklenburgo-Pomerania anteriore, è molto forte. Infatti qui nel Land c'è una sfida a due tra Alternative für Deutschland al 37% e i socialdemocratici di SPD al 38%, che dopo tre anni riescono a sorpassare il partito di estrema destra con la loro leader e governatrice uscente Manuela Schwesig. E proprio qui la CDU del cancelliere Friedrich Merz è al 6%, molto vicino fino alla soglia del 5%, ossia lo sbarramento per entrare nell'Under regionale. A Berlino la storia è diversa, i sondaggi sono guidati dalla Die Linke, la sinistra, primo partito, seguita dalla CDU del cancelliere Merkel, Alternative für Deutschland è il terzo partito. Sono delle elezioni locali sicuramente, ma che potrebbero avere un grande eco a livello federale. Se la CDU non dovesse entrare nel Parlamento del Mecklenburg-Pomerania anteriore, tra l'altro ricordo seggio storico della ex cancelliera Angela Merkel, sarebbe un bel problema per il cancelliere, che è già sotto pressione dopo il grande risultato di Alternative für Deutschland in Sassonia-Anhalt due settimane fa. Diciamo, Merz al momento è sotto pressione dal proprio partito e si parla già a Berlino nei corridoi del Bundestag e della cancelleria di una possibile sostituzione. Questo ancora non è possibile dirlo, lo vedremo se solamente ad urne chiuse cosa succederà la prossima settimana.
0: La politica italiana ha preso il via questo pomeriggio e si concluderà domenica sulla piattaforma online del Movimento 5 Stelle la votazione degli iscritti sul programma da proporre al tavolo della coalizione progressista. Tra sanità e ostruzione, salario minimo e superamento della Bossi-Fini, il punto più sensibile è, a detta di tutti, quello sull'Ucraina. Continuare a inviare armi significa allontanare la pace, si legge al punto 17 del documento. Non ci sono grandi dubbi sul fatto che sarà approvato e questo sarà certamente il tema più spinoso da sciogliere per il campo largo, ma non l'unico. Anzi, gli episodi di conflittualità e gli sgambetti reciproci si susseguono. Ieri Elish Line ha scritto sulle pagine di Repubblica una lettera a Giorgia Meloni in cui la segretaria offre le sue ricette e una fattiva collaborazione al governo per tamponare la crisi energetica, vera emergenza della presente. Ma gli alleati di AVS 5 Stelle hanno reagito piccati nel merito e nel metodo. Sentiamo Luigi Ambrosio.
5: L'ultimo a esprimersi in ordine di tempo è stato Fratoianni, leader di Sinistra Italiana. Oggi ha stroncato l'iniziativa di Elish Line, la quale ha scritto una lettera a Giorgia Meloni proponendo alla Presidente del Consiglio di collaborare per trovare misure urgenti contro il caro energia. Con questo governo c'è poco da collaborare, ha detto Fratoianni. Prima del suo erano arrivati i no di Bonelli e di Conte. E così Meloni ha avuto gioco facile a deridere le opposizioni che non riescono proprio a mettersi d'accordo. Approfondirò la lettera senza i pregiudizi che hanno loro. Un gol a porta vuota. Ci sono due piani di lettura di questa vicenda. La prima è la classica lettura di palazzo. Prevale la tattica in questo caso. Schlein che punta a prendersi la leadership dell'opposizione e gli altri, Conte in particolare, che cercano di impedirglielo. I partiti del campo largo devono decidere chi sarà la candidata o il candidato premier. Faranno probabilmente le primarie e Conte e Schlein sono in forte competizione. È il cinismo della politica. La segretaria del PD deve lottare contro la maggioranza e contro gli alleati. Questione di posizionamenti. Esiste però un secondo piano di lettura del piano di realtà. Il prezzo dei carburanti è fuori controllo. L'aumento del costo dell'energia avrà ripercussioni sull'inflazione e sulle bollette, mettendo in difficoltà aziende e persone che sempre più spesso non ce la fanno coi pagamenti. Servono misure urgenti ed efficaci. Il governo è in stallo. Ci sono 14 miliardi di fondi a disposizione. Bisogna agire in modo efficace. Ha prevalso il piano politicista. Un'occasione mancata.
0: È stata dimessa nel pomeriggio dall'ospedale ed è tornata a casa Isabella Marsilio, la professoressa accoltellata questa mattina da un suo alunno di 13 anni a Roma. Questa mattina il ragazzo è entrato in classe con un casco collegato al telefono per filmare l'aggressione e pubblicare la diretta sui social. Prima ha spruzzato lo spray urticante contro la professoressa, poi le ha sferrato 3 coltellate prima di essere fermato da un compagno. L'inchiesta sui certificati di non idoneità alla permanenza nei CPR. Abbiamo fatto una campagna alla luce del sole per denunciare come nei CPR le persone soffrono, subiscono violenza e muoiono, ha detto oggi il medico e attivista milanese Nicola Cocco. Dopo le perquisizioni dei giorni scorsi in una conferenza stampa, l'infettivologo ha dichiarato di non aver mai compilato un certificato né di idoneità né di non idoneità né di aver mai indotto qualcuno a falsificare alcunché. Cocco è stato questa mattina ospite della nostra trasmissione 37.2, che ha condiviso e dato voce in questi mesi alla campagna sull'obiezione di coscienza dei medici della rete Mai più lager, no CPR. Sentiamolo.
6: Il punto di fondo è che Se vengono date delle non idoneità, si finisce nell'ambito del reato del falso ideologico. Invece, nella stragrande maggioranza dei casi in cui queste idoneità vengono date, e ricordiamo che idonei erano stati valutati anche Moussa Balde, Usman Silla e tutte le persone che sono morte nei CPR, in quel caso si può andare e procedere tranquillamente. A me preme sottolineare che il fuoco e la nostra attenzione non deve essere dissolta adesso da questo aspetto della criminalizzazione di sanitari che cercano di tutelare la salute delle persone, ma deve restare sul quadro a cui facevi riferimento tu all'inizio, cioè che i CPR sono dei luoghi con delle criticità di salute, di patogenicità strutturali. E il punto non è chi fa l'idoneità, chi non la fa, il punto è che quei posti sono dei posti dove le persone migranti soffrono, si ammalano e muoiono, e io credo che sia su quello che dobbiamo sfocalizzarci.
0: Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con il giornale radio alle 22.30.
7: Popolare Network.
8: Compagnia Oies presenta Parchi sommersi, capitolo 4, dal 23 al 27 settembre.
9: Una camminata interattiva in cuffia alla scoperta del Parco Forlanini di Milano.
8: Un luogo dove le contraddizioni non si cancellano,
9: ma imparano a sopravvivere insieme.
8: Informazioni su www.oies.it.
10: E se l'accessibilità fosse un nuovo modo di vivere l'esperienza culturale per tutti e tutte? Dal 18 al 27 settembre a Milano torna Slash Festival. Teatro, danza, musica, aperitivi, laboratori per tutte le età e le abilità. È ingresso libero oppure nella formula scegli tu quanto pagare. Slash Festival. Spazio alle possibilità. Tutto il programma su arteboxteatro.it.
11: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
12: Teoria critica della società. Corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
11: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
13: '19:48, buonasera, questa è Metro Regione, i titoli. Rozzano, da due sere centinaia di abitanti del quartiere Aller presidiano le strade dopo un'aggressione a una donna, no alle ronde e alla violenza privata, dicono le istituzioni locali, il quartiere è da tempo zona rossa nel decreto Caivano del governo Meloni. Sciopero Apple, i dipendenti in presidio davanti al punto vendita di Piazza Liberty a Milano nel giorno del lancio del nuovo iPhone, 3 ore di stop per denunciare ritmi di lavoro estenuanti e organici insufficienti per le attività richieste. Libera al fianco della PM antimafia Alessandra Cerreti, un segnale preoccupante che non può che inquietarci. Nei giorni scorsi il finestrino della macchina della magistrata è stato colpito a martellate nel parcheggio del tribunale. Un episodio di violenza innescato per reazione e tentativi di gruppo di giustizia fai da te a Rozzano, confine sud con la periferia di Milano. Nelle ultime due sere centinaia di persone hanno preso parte a ronde dopo che mercoledì una donna è stata aggredita da un 24enne originario del Marocco. L'uomo e altri cittadini stranieri sono finiti nel mirino di queste iniziative. Il sindaco Mattia Ferretti ha detto: siamo assolutamente contrari a ronde e violenza privata. Il contesto è quello del quartiere Aller di Rozzano, un'area con migliaia di case popolari, da tempo al centro dell'attenzione del governo Meloni, che lo ha etichettato tra le zone rosse e tra le città in cui replicare il cosiddetto modello Caivano. Ne abbiamo parlato con Leone Missi, consigliere comunale di Rozzano, dove è capogruppo del PD.
14: Comprendo la frustrazione e il senso di impotenza che i cittadini che si vedono di fronte a queste situazioni possono provare. Io temo che iniziative di questo tipo siano più pericolose che non risolutive. Affidare il compito di garantire la sicurezza a cittadini che non sono addestrati, non sono capaci probabilmente di riconoscere un pericolo quando lo vedono, Io temo che possa far scaturire una situazione ancora più pericolosa e che l'asticella si possa alzare sempre di più. Il contesto è difficile, come tutti i quartieri popolari che troviamo in realtà in tutta Italia. La particolarità qual è? Che il nostro quartiere Haller conta 6.000 alloggi popolari. Circa un terzo delle persone di Rozzano abitano nelle case popolari. Detto questo, la zona rossa, il Caivano Bis, un'etichettatura, una nomea, io non credo che in questi ultimi 2 anni abbiano favorito un miglioramento della situazione, tant'è che oggi ci troviamo a parlare di questo nonostante quei provvedimenti. Sono necessarie azioni diverse, sono necessarie azioni rieducative. Se non si è accompagnati dalle istituzioni in questo percorso diventa difficile, diventa qualcosa che stiamo sperimentando in questi giorni, in cui gli animi si esasperano e poi la situazione è un attimo che sfugge di mano.
13: Lavoratrici e lavoratori di Apple Retail, i negozi che vendono i prodotti del marchio in Italia, hanno scioperato oggi per denunciare contratti precari, carichi di lavoro sempre più pesanti e pressioni sulla produttività. A Milano in 150 si sono radunati di fronte all'Apple Store nel giorno di lancio di 2 nuovi modelli di iPhone. Ha seguito il presidio Chiara Manetti.
15: Da una parte la coda davanti all'Apple Store per ordinare o ritirare il nuovo modello di iPhone, dall'altra i dipendenti dei negozi che vendono i prodotti dell'azienda di Cupertino, che tra fischi e bandiere pongono l'attenzione su organici considerati insufficienti rispetto all'aumento delle attività e dei carichi di lavoro. Circa 150 persone questa mattina si sono radunate di fronte allo store milanese per lo sciopero nazionale indetto da Filcams CGL, Fisascat CISL e Will Tux. A protestare non solo le lavoratrici e i lavoratori di Milano, ma anche i dipendenti degli Apple Store di Bergamo e Brescia. Danilo D'Agostino fa parte della Filcams CGL di Milano.
16: Sono aumentati i lavoratori part time a 20 ore e comprenderete bene che in una città come Milano vivere e sostenersi con uno stipendio a 20 ore non è sostenibile. Cosa chiediamo? Un confronto con l'azienda per aumentare l'orario dei part time che ne fanno richiesta e un piano di stabilizzazione, chiaramente non del 100% dei contratti a termine, ma condiviso con l'azienda, che permette in qualche maniera di innestare più ore lavoro in questo store. Parliamo di un'azienda che fattura miliardi di dollari. Aumentare di solo 4 ore settimanali l'orario settimanale dei lavoratori di Milano eroderebbe il fatturato del meno dell'1%.
15: Secondo l'azienda, riferiscono i sindacati, per ora non è necessario rafforzare gli organici, se non nei momenti di maggiore affluenza, con assunzioni temporanee. Ma per i lavoratori non basta. La necessità di personale non è più soltanto stagionale e va affrontata con assunzioni e stabilizzazioni. E così oggi, mentre fuori dallo store si fa la fila per il nuovo iPhone, a pochi metri di distanza chi quegli iPhone li vende sciopera per chiedere condizioni di lavoro sostenibili.
13: A Milano in 10 anni le auto non sono calate, lo rivela l'ultimo rapporto AMAT, l'Agenzia Ambiente e Mobilità del Comune di Milano, secondo cui il tasso di motorizzazione nel 2016 era di 505 auto ogni 1000 abitanti, nel 2025 è stato lo stesso. Nelle ore in cui è in funzione RB transitano dalle telecamere 612.000 auto. La rimodulazione del traffico con ZTL, strade scolastiche o piste ciclabili quindi non ha prodotto un calo del traffico. Ma cosa dovrebbe fare di diverso il Comune per incentivare il non utilizzo delle auto? Abbiamo chiesto al direttore della campagna Clean Cities, Claudio Magliulo.
17: Il Comune di Milano dovrebbe avere una visione strutturata più ambiziosa per la trasformazione della città e dei suoi sistemi di mobilità. Quindi questo vuol dire, da un lato, rafforzare le misure già esistenti, come per esempio area B e anche area C, evitando di avere molte esenzioni, aumentando la durata dei limiti di accesso. Dall'altro lato c'è una questione di offerta che deve migliorare invece di peggiorare. Quindi la costruzione delle infrastrutture ciclabili è pressoché statica, aumentata un pochino, ma non tanto, soprattutto negli ultimi 2-3 anni c'è stato un grande boom immediatamente dopo il Covid che poi ha avuto un rallentamento netto. E questa cosa dovrebbe ripartire. Bisogna ricominciare anche a far circolare il trasporto di superficie più di quello che è stato fatto nell'ultimo periodo. Il calo, che è netto ed è stato misurato da tutti e anche dal Politecnico di Milano, non è dovuto soltanto all'apertura della nuova metropolitana, ma è dovuta in generale anche a una riduzione complessiva dell'offerta di trasporto pubblico su strada, e questo i cittadini lo hanno visto. Un'altra priorità che aggiungo è quella di segnalare chiaramente che le automobili non sono benvenute in una città come Milano. Togliere la sosta su strada, rimuovere il numero di automobili che sono parcheggiate in sosta vietata o legale in strada a Milano deve essere una priorità, perché consente di liberare lo spazio per fare tutte le altre cose.
13: Non solo un attacco alla singola magistrata, ma all'istituzione e alla convivenza civile. Così Libera ha commentato l'atto intimidatorio che nelle scorse notte ha coinvolto l'auto blindata della PM antimafia sotto scorta Alessandra Cerreti. Tre colpi sul finestrino destro, probabilmente sferrati nel cortile del Palazzo di Giustizia di Milano, con un martello. Pietro Basile è referente provinciale di Libera.
18: Stiamo parlando di un PM che già ha ricevuto delle minacce, per cui la scorta è stata elevata, così come pare sia accaduto proprio in conseguenza di quest'ultimo episodio. Già delle intercettazioni in passato, quella famosa che diceva quella deve saltare in aria, avevano messo nel mirino Cerreti e quindi il suo operato. Ecco perché il comunicato di Libera non può che esprimere non solo vicinanza, ma questa stessa inquietudine, così come la determinazione a stare accanto alla dottoressa Cerreti e a tutti i PM che in questo momento stanno curando insieme a lei il processo Idra. Penso al dottor Ferracane, penso a come si è speso anche il procuratore capo Viola. Questo dimostra anche come l'opera compiuta dai magistrati sia efficace e come queste indagini siano state condotte con quell'accuratezza, con quella profondità che restituisce un quadro inquietante della presenza delle mafie sul territorio milanese e lombardo, che continua ad essere non un territorio qualsiasi per le mafie, ma un terreno d'elezione e su cui deve avere altrettanta presa la società civile. Noi abbiamo espresso vicinanza perché riteniamo che il contrasto non sia solo un fatto giudiziario, ma deve essere una scelta ben precisa della società civile che si mobilita.
13: Non si placano le polemiche per l'esclusione di Carlo Monguzzi dal Famedio, moltissime le personalità della società civile, associazionismo e della politica che chiedono che se ormai non è possibile un ripensamento almeno si pensi alla sua iscrizione in futuro. Oggi è intervenuto anche Basilio Rizzo, ex presidente del Consiglio Comunale a Milano e storico consigliere di sinistra.
19: Per me è stata una tristezza totale, ma la tristezza totale che ho vissuto perché la viveva da vivo Carlo Monguzzi è stato l'isolamento nel quale gran parte anche del mondo della sinistra istituzionale lo ha abbandonato. Quasi era un fastidio, per lui invece una risorsa come lo è per tanti e tanti cittadini. Quindi gli è stato fatto l'ennesimo torto, ma la volontà dei milanesi è di ricordarlo con forza.
20: Quindi secondo lei andrebbe magari inserito a questo punto per un altro anno?
19: Per un altro anno, ma soprattutto bisogna capire che cosa vuol dire essere, cioè essere dalla parte dei cittadini e non di una elite, essere dalla parte dei cittadini.
13: Domenica l'associazione Conte Rosso organizza Volare a Milano, una giornata di attività gratuite a Lambrate, un evento che si inserisce in un quartiere che da mesi vede decine di famiglie a rischio sgombero. Petra è tra le organizzatrici.
21: Si inserisce all'interno di un progetto che ha un'aspirazione un po' più ampia, parte dalla volontà di un gruppo di persone che si occupano di teatro e di diversi linguaggi artistici che volevano trovare le necessità di cui ha bisogno il territorio. Ci siamo confrontati con il quartiere di Milano Lambrate, tra via Conte Rosso 20 e piazza Rimembranze. La prima questione è la questione abitativa. Tra l'altro a giugno uno storico palazzo di case di Ringhieri via Conte Rosso 20 ha scoperto di essere sotto minaccia di sgombero imminente. Gli abitanti al momento non sanno ancora nulla, quindi potrebbero essere sgomberati da un giorno all'altro. Dopodiché si sono mobilitati attraverso i sindacati, l'Unione Inquilini, la solidarietà di altre situazioni abitative analoghe a Milano. Questa situazione si colloca all'interno di un quartiere dove la trasformazione urbana si sta facendo sentire, quindi abbiamo costruito un programma di una giornata con diverse attività, dal laboratorio con i bambini ad un laboratorio in cui poter costruire una città in modo collettivo, all'affrontare il discorso in modo un po' più diretto attraverso la presentazione di un libro che si chiama Milano Fantasma. E così via.
13: Come ogni venerdì, consigli culturali di Rarubini.
22: Visioni dal mondo, il Festival Internazionale del Documentario al Teatro Lit e al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano prosegue fino a domenica 20. E poi vi ricordiamo anche il Mix Festival di Cinema LGBTQ+ e di Cultura Queer al Piccolo Teatro Strehler. È cominciato giovedì scorso, va avanti anche questo fino a domenica. Invece il Pol di Pezzoli riapre il suo salone più famoso, il Salone Dorato. Lo ha riaperto lo scorso 16 16 settembre ed è ovviamente visitabile dal pubblico. Ma è cominciato giovedì scorso, va avanti anche questo fino a domenica. Invece il Pol di Pezzoli riapre il suo salone più famoso, il Salone Dorato, lo ha riaperto lo scorso 16 settembre ed è ovviamente visitabile dal pubblico. Mentre per Mito Settembre Musica tanti gli appuntamenti, vi

0: in piazza Gae Aulenti e in altri luoghi. Tutto per l'intero weekend a partire da quest'oggi, ci sono moltissimi gruppi. E infine vi segnaliamo ancora che la Traviata torna in scena alla Scala proprio questo sabato alle ore 20 con molte repliche successive. Naturalmente tutto esaurito, ma ci sono ancora gli ingressi.
1: In chiusura le previsioni del tempo per il fine settimana con Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
2: Una perturbazione atlantica termina oggi il suo transito sulla regione alpina, poi nel fine settimana tornerà l'anticiclone delle Azzorre con bel tempo di fine estate, ma intanto le previsioni per le prossime ore e per la notte: nuvolosità variabile lungo i rilievi, qualche pioggia residua sulla Valtellina, schiarite via via più ampie verso il Piemonte e sulla pianura padana. Per la giornata di domani sabato, soleggiato con nuvolosità irregolare al mattino in graduale dissoluzione, asciutto, le massime saranno in rialzo nuovamente verso i 25-26 gradi, sulle Alpi lo zero termico si rialzerà a 3800 metri. Anche per domenica una bella giornata soleggiata con aumento delle temperature massime fino ai 26-28 gradi.
1: Le 21 minuto è tutto, Metro Regione vi dà appuntamento a lunedì mattina alle 7:15. Una buona serata e un buon fine settimana da Chiara Manetti, Luca Parena, Alessandro Braga.
3: Tutta un'altra cosa, dal 25 al 27 settembre, Fiera Nazionale del Commercio Equo e Solidale.
4: Per la prima volta a Lecco.
3: Incontri, mostre, prodotti e storie del mondo, nel cuore di Lecco, in piazza Cermenati e all'Officina Badoni, dal 25 al 27 settembre.
4: Tutta un'altra cosa, segni di comunità.
3: Associazione Botteghe del Mondo, Mondo Equo, Rubbio e Acea ODV.
4: assobdm.it.
5: Carriole, carriole, carriole.
6: Ma non era parole?
5: Non servono parole, parlano gli sconti BricoGay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
6: Un capolavoro senza tempo.
5: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
6: BricoGay, okay. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
7: BricoGay, okay, più vicino a te.
5: BricoGay okay è sempre più conveniente, anche su BricoGay.it.
8: Le 22 minuti, Radio Popolare, Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Stasera parliamo dei militari italiani nel Golfo Persico, che cosa stanno facendo e che cosa potrebbero fare in futuro i militari italiani in quell'area, così insomma al centro della guerra, possiamo chiamarla con il suo nome. La base militare saudita, la base di Taif, è stata colpita dagli Houthi e in quella base ci sono anche i militari italiani. È stato colpito un jet italiano, un Eurofighter. Questa è una parte della notizia. L'altra parte della notizia è l'attivismo del ministro della difesa Crosetto, ieri, no? Lo avete sentito. Prima ha detto che implementerà la missione Aspides, cioè la missione con cui la Marina Militare Italiana scorta i convogli mercantili a Bab el Mandeb. Poi ha fatto una parziale marcia indietro, ha detto che ci vuole comunque l'assenso del governo e del Parlamento. Fatto sta che il Parlamento in realtà viene tenuto fuori da tutto in questo momento. Allora, io ho fatto un riassunto molto, diciamo, rozzo, però adesso c'è con noi Gianluca Di Feo, vice direttore di Repubblica. Buonasera Gianluca.
9: Hai fatto un riassunto perfetto della situazione. In quale rozzo sei riuscito a inquadrare la complessità di una materia e soprattutto quello che è il dato, secondo me, più preoccupante.
8: Qual è?
9: Che tutto sta sfuggendo al Parlamento.
8: Che non è, non dico convocato, ma nemmeno evocato, soprattutto dalle parole del ministro della difesa. Allora proviamo ad andare con ordine, Gianluca.
9: Allora andiamo con ordine. L'Italia ha mandato una spedizione militare in difesa dell'Arabia Saudita e secondariamente dei

0: gli Emirati Arabi del Bahrein e del Kuwait nella scorsa metà di marzo. È stato fatto ciò senza minimamente fornire dettagli e notizie al Parlamento, e questo non è mai accaduto nel dopoguerra. Cioè, noi abbiamo mandato aerei da caccia, un aereo radar, una batteria missilistica, una batteria di cannoni antiaerei, diversi radar, degli aerei da trasporto e più di 700 militari tra Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain e Emirati sotto gli attacchi iraniani, mentre c'erano in corso gli attacchi iraniani, senza dirlo esplicitamente al Parlamento. Sono state fatte le modifiche a due decreti, è stata fatta una comunicazione criptica nelle commissioni difesa, ma non c'è mai stata, come dovrebbe accadere in una democrazia, una comunicazione chiara e netta di cosa andavano a fare i nostri militari. Questo non è chiaro perché sia avvenuto, cioè è avvenuto perché c'era il timore che potessimo essere investiti da ritorsioni iraniane. Oh, perché io credo che se il governo si fosse assunto la responsabilità politica e si fosse presentato in Parlamento dicendo noi vogliamo mandare questi soldati perché da quei paesi arriva il nostro petrolio e gli attacchi iraniani minacciano le forniture di petrolio e fanno andare la benzina alle stelle, credo che in Italia pochi avrebbero sollevato forme di contestazione. In ogni caso è stato fatto ciò. Da metà marzo ci sono 700 militari, 4 caccia, un aereo radar, batterie di missili e cannoni che sono impegnate nel conflitto iraniano.
1: Allora, quello che fanno le navi della Marina Militare, oggi poi Crosetto ha chiesto che, ce ne, che si mandi un'altra fregata, ma ha chiesto a Kaya Kallas che paghi l'Europa, sostanzialmente, parentesi chiusa. Quello che fanno le navi, insomma, più o meno lo sappiamo, fanno la scorta ai convogli mercantili. Oggi è stata molto pubblicizzata, ad esempio, l'azione della nave Bergamini, si chiama, no? Che sta scortando, ha
0: Sì,
1: iniziato a
0: è un
1: scortare
0: caccia fermo, è una fregata fermo, sì.
1: un convoglio. Quello che fanno i militari, io lo so meno, cosa stanno facendo lì?
0: Allora, da ciò che è stato comunicato, perché di questa operazione che è iniziata intorno al 15 marzo fino alla fine di luglio non se ne è saputo nulla, adesso ci sono due comunicati sul sito del Ministero della Difesa che spiega che questi nostri militari contribuiscono alle attività di difesa aerea dell'Arabia Saudita e degli altri paesi in cui si trovano. Quindi quando ci sono le incursioni dei missili di droni iraniane, si alzano in volo con il radar del sistema CAV, che è un aereo Gulfstream con un radar, un sistema intelligente artificiale israeliano che costa più di mezzo miliardo di euro, il più sofisticato che c'è nella NATO. Quello controlla 500 km, vede tutto, trasmette le informazioni ai caccia sauditi, i caccia di altri paesi che difendono l'Arabia Saudita, perché ci sono anche dei francesi e credo pure degli inglesi. E quindi permette di abbattere le minacce. Non è mai stato comunicato un intervento armato, sono tutti sistemi difensivi che servono a proteggere i cieli, ma non c'è mai stata comunicazione di un intervento armato dei nostri caccia o delle nostre batterie contraeree. Il problema è che il grosso di questo contingente si trova appunto a Taif, che sarebbe a 80 km da Mecca, in una base che si chiama King Fahd, che è la più grossa base della versione saudita. E da settembre gli Houthi, che fino a settembre erano tranquilli, sono rientrati nel conflitto, hanno rotto la tregua siglata nel 2022 con l'Arabia Saudita e hanno iniziato una serie di offensive militari contro le forze governative yemenite sostenute dall'Arabia Saudita. I sauditi intervengono con dei bombardamenti che partono dalla stessa base dove ci sono gli iraniani, e quindi da una settimana gli Houthi cercano di colpire questa base. E io ho scritto su Repubblica 6 giorni fa, è uscito in prima pagina un articolo dicendo che la nostra base, i nostri militari erano entrati in prima linea, e purtroppo così è stato.
1: Così
0: Ma così è stato.
1: è stato colpito un jet, come, però, insomma, hanno rischiato anche i militari oppure erano in una situazione, insomma,
0: No,
1: di
0: io credo
1: sicurezza?
0: che i militari fossero, i militari credo che fossero una situazione di sicurezza e non rifugio. Non ci sono rifugi bunker sufficienti per il numero di aerei che si trovano lì. Quindi, come è già accaduto in Kuwait all'inizio della guerra, noi eravamo in Kuwait per altri motivi. In Kuwait c'era la nostra base per la missione contro l'ISIS, e quando gli iraniani hanno attaccato, gli aerei non avevano rifugi protetti, e quindi all'epoca furono danneggiati due Eurofighter, uno gravemente, e venne distrutto un drone Reaper. Per dare un'idea agli ascoltatori, il drone Reaper distrutto in Kuwait veniva una trentina di milioni di euro. Il caccia Eurofighter distrutto adesso in Arabia Saudita ne viene circa 100, ecco.
1: Beh, al di là del danno economico, naturalmente c'è l'aspetto politico da cui siamo partiti. Possiamo dire che i nostri militari sono in un'area di guerra, anche se ci
0: Certo.
1: partecipano in quella maniera che tu hai descritto.
0: Sì, poi questa situazione è tutto quello che sta accadendo nel Golfo è paradossale, perché nessuno ha mai dichiarato una guerra, no? Adesso ai feriti e ai soldati americani feriti e a quelli, le famiglie di quelli morti non vengono riconosciuti i trattamenti economici per i feriti caduti in guerra, perché per gli Stati Uniti quella non è una guerra. Quella è un'operazione militare speciale. Vedrai che alla fine la Casa Bianca la chiamerà come il Cremlino, non lo so. Non c'è mai stata una dichiarazione di guerra contro l'Iran, c'è un conflitto che si è acceso. Comunque i nostri soldati sono intervenuti lì per difendere dei paesi che erano sotto attacco, quindi sono andati in una zona di guerra. Era giusto farlo, era sbagliato farlo. È tutelare l'interesse nazionale, visto che il greggio che fa andare avanti il nostro paese viene da lì, credo che dovesse decidere il Parlamento, come accade in tutte le democrazie.
1: Grazie Gianluca. Gianluca De Feo,
0: Grazie
1: vice
0: a
1: direttore di
0: voi.
1: Repubblica. Buona serata, buon lavoro. E tra poco lo chiediamo ai politici.

0: chiediamo ai politici, lo chiediamo a Enrico Borghi, senatore di Italia Viva, che sta in Commissione Difesa. Buonasera, senatore.
1: Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Con Gianluca Di Feo si faceva la fotografia della situazione e ci spiegava Gianluca come, insomma, i nostri militari sono in zona di guerra, si sono alzati in volo e caccia più volte. La base dentro cui sono ospitati è stata colpita, è stato colpito un jet italiano e poi c'è la missione Aspides con il ministro della difesa Crosetto che dice non dobbiamo aspettare che sia la missione a decidere se le navi possono passare o meno, quindi insomma la nostra marina deve agire in autonomia, poi una parziale marcia indietro. Resta il fatto che in tutto questo il Parlamento non esiste, ma almeno voi in commissione ne avete discusso?
1: Guardi, io sono stato l'unico a sollevare il tema in commissione nei giorni scorsi, perché era intuitivo che il doppio effetto dello strozzamento di Bab el-Mandeb attraverso l'espansione della presenza degli Houthi. Ricordiamoci che dall'altra parte di Bab el-Mandeb c'è Djibouti, dove sono presenti una serie cospicua di basi militari di numerosi paesi, tra cui Cina, Stati Uniti e anche Italia. E il bombardamento dell'oleodotto che taglia in due la penisola dell'Arabia per consentire di portare dal Golfo al Mar Rosso, tagliando fuori Hormuz, il greggio, queste due circostanze si traducevano in una tenaglia per la nostra economia, per il nostro approvvigionamento energetico, per il nostro naviglio logistico. E quindi io, a nome di Italia Viva Casa Riformista, ho chiesto al governo di intervenire in commissione. Poi naturalmente le notizie di queste ore del bombardamento dei due Eurofighter in Arabia aumenta ulteriormente il quadro della preoccupazione e anche il quadro dell'esigenza di un confronto, perché si tratta di capire a questo punto se il mandato che il Parlamento ha dato diversi mesi fa nell'ambito della cosiddetta missione Aspides è il perimetro giusto e corretto all'interno del quale immaginare quello che il governo ha annunciato. Peraltro io mi attenderei, così come clausola di stile, che il governo, anziché comunicare via Twitter e farci sapere via agenzia che cosa vuol fare, venisse in Parlamento e ne discutessimo.
0: Anche
1: lì,
0: perché non si è capito che cosa voglia fare, se si riferisce alle parole di Crosetto di ieri, perché prima ha pronunciato quelle parole che io ho letto, ossia non dobbiamo aspettare Aspides, i vertici di Aspides per agire, noi vogliamo agire in autonomia, lo ha detto insieme al capo di Stato Maggiore, poi ha frenato, evidentemente sono partite delle telefonate dalla sua maggioranza, magari pure dal governo.
1: Ma guardi, agire da soli non è mai in generale una buona iniziativa, tenuto conto del fatto che in quel teatro ci sono diversi interessi in campo e che noi dovremmo innanzitutto muoverci come Europa. L'Europa è lenta ma è più forte dei singoli stati e questa tentazione di un ritorno alla presenza nazionalistica in materia militare, a mio giudizio, è una suggestione illusoria e quindi avremmo bisogno di recuperare il senso delle alleanze e la volontà di costruire insieme con altri paesi che hanno gli stessi nostri interessi una azione che sia un'azione convergente. E dopodiché, per i motivi che credo voi abbiate ricordato, quello è un teatro delicatissimo e quindi dobbiamo ben capire quali sono le regole d'ingaggio con le quali noi entriamo in quel teatro.
0: Borghi, le faccio una domanda politica, ma d'altronde lei è un senatore, quindi anche questo insomma fa parte. La preoccupazione di Meloni, a suo parere, qual è nel non portare il dibattito in Parlamento? Insomma, sappiamo che le opposizioni sono agguerrite naturalmente, ma la sua maggioranza la dovrebbe pur sostenere. Non è che ha paura in realtà di prendere una posizione nei confronti degli Stati Uniti, che sarebbe più problematica?
1: Ma non c'è dubbio che in questo momento gli Stati Uniti su quella vicenda stanno tenendo un atteggiamento quantomeno attendista. Se lei si ricorda lo scandalo di un anno, poco più di un anno fa, quando venne bucato il sistema di messaggistica Signal fra il segretario alla difesa, che lui si autodefinisce segretario alla guerra Hexet, e il vice ministro e il vice presidente J.D. Vance, proprio attorno all'esigenza che gli Stati Uniti intervenissero contro gli UTI, e ci fu una serie di contumelie durissime dei due ministri nei confronti degli europei, perché dicevano ancora una volta noi dobbiamo andare a togliere le castagne dal fuoco agli europei. Ecco, lei capisce che una operazione di questo genere, in questo momento, quando Trump si sta ponendo come uno degli obiettivi, quello della disgregazione dell'Europa, significa che noi ci troviamo ad essere soli in un teatro di quella natura, e a maggior ragione tutto questo rimanda al tema europeo, e questo a mio giudizio è il tema della difficoltà di Giorgia Meloni.
0: Ecco, ma
1: Giorgia Meloni sì, ha tenuto con l'Europa atteggiamenti ambigui.
0: Sì, ambigui, anche ostili in qualche circostanza. Oggi però Crosetto si è appellato a Callas perché finanzi la presenza di una seconda nave militare italiana, Bab el-Mandeb.
1: Sì, anche qui mettiamoci d'accordo, perché quando c'è qualcosa che non funziona la colpa dell'Europa, e quando c'è qualcosa che funziona ci sono gli stati nazione che si mettono il pennacchio. Io eviterei di fare sempre queste fughe in avanti nel dover dare o la responsabilità a qualcuno o la colpa di ciò che non funziona a qualcun altro. E dobbiamo assolutamente costruire una coalizione europea con tutti i paesi che hanno interessi convergenti con noi a mantenere aperto e in sicurezza il Mar Rosso, Bab el-Mandeb e la rotta logistica che va dall'est e quindi dalla Cina nei confronti del Mediterraneo. Non siamo gli unici ad avere questo tipo di esigenze, e quindi bisogna essere presenti in Europa in maniera coerente. Per fare questo però bisogna che noi non andiamo in Europa ad intermittenza.
0: Però Borghi, questa cosa significherebbe anche trovarsi nella condizione ipotetica, ma mica tanto, di fare la guerra.
1: No, la guerra è esclusa dal nostro articolo 11 della Costituzione, e quindi noi non possiamo e non dobbiamo ovviamente entrare in guerra nei confronti di nessun paese. Qui stiamo parlando di un movimento terroristico, gli UTI, che sono peraltro finanziati, sostenuti, alimentati dall'Iran con evidenti interessi, e nel momento in cui noi mettiamo in campo una azione a tutela del nostro naviglio, difendiamo gli interessi della sicurezza nazionale, esattamente come i vigili urbani e la polizia e i carabinieri difendono le persone.
0: Beh, però mi perdoni Borghi, fare la guerra contro uno Stato o contro un'associazione, la chiami come vuole, come gli UTI, un gruppo come... Sempre combattimenti sono, insomma, sempre sparare, morire, uccidere.
1: Però attenzione, stiamo parlando di azione di tutela e di difesa, che è una cosa diversa rispetto alla offesa e all'apertura di una ostilità.
0: Senta, secondo lei c'è margine per recuperare un dibattito in Parlamento?
1: Io penso proprio di sì, noi chiaramente lo stiamo chiedendo, e credo che sarebbe nell'interesse stesso del governo un atto di resipiscenza e la consapevolezza che un dibattito parlamentare sia la sede naturale, peraltro nella quale, appunto, come dicevo in precedenza, verificare se il mandato che è stato fornito in quel caso a larghissima, con larghissima convergenza di maggioranza, anche alle presenze, alle esigenze di oggi.
0: Senatore Enrico Borghi, grazie per essere stato con noi questa sera, buona serata.
1: Grazie a voi.

0: con noi Laura Silvia Battaglia. Ciao Laura.
1: Luigi, buonasera, buonasera alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori.
0: Un po' di ripasso di geopolitica della zona con te questa sera che conosci molto bene. Innanzitutto, questa base, proprio ti faccio una domanda di geografia. Questa base militare saudita di Taif che è stata colpita, nella quale ci sono i militari italiani, quanto dista dalle zone che adesso sono controllate dagli Houthi che si sono espansi, insomma, nell'area?
1: Non è lontanissima, nel senso che non è nel nord dell'Arabia Saudita, è in una posizione, diciamo, lontana da Riyadh, rispetto a Riyadh, e comunque sia, si trova in un raggio di azione che gli Houthi naturalmente possono raggiungere con i droni o con i missili. Quindi diciamo che comunque potremmo dire che è vicina nella misura in cui gli Houthi possono essere in grado di attaccarla, come hanno dimostrato.
0: Ecco, questa loro offensiva nuova, forse per qualcuno era inaspettata. Adesso come cambia il quadro lì nell'area del Golfo? Sappiamo che Bab el Mandeb è cruciale nel momento in cui l'altro stretto a ridosso dell'Iran è nelle condizioni in cui sta.
1: Diciamo che Bab el Mandeb è cruciale per i sauditi, fondamentalmente, ed è cruciale per tutti coloro che fanno parte della coalizione, che era la vecchia coalizione a guida statunitense, da cui gli Stati Uniti sono sfilati con il cessate il fuoco che hanno siglato con gli Houthi nel febbraio del 2025. E a questo punto direi anche per l'Italia, perché se l'Italia ovviamente interviene in questa operazione, come del resto ha sempre avuto questa finalità, insomma, anche questo obbligo, se vogliamo, di patrolling delle vie del Corno d'Africa, naturalmente se si pone in questa posizione chiaramente diventa automaticamente oppositrice nemica degli Houthi. Detto questo, sembrerebbe che gli animi si potrebbero smorzare se gli Houthi accettassero la proposta dei sauditi, che i sauditi hanno lanciato tramite gli omaniti. Potrebbe essere qualcosa che gli Houthi decidono di raccogliere, è una cosa che può convenire loro per motivi interni, possono decidere invece di non accoglierla e quindi di operare diciamo un tutto per tutto e decidere di continuare a mandare avanti la battaglia e provare a prendersi tutto lo Yemen. Del resto, riguardo alle coste, ormai tutta la costa occidentale è loro, tranne l'ultima parte, l'ultimo pezzettino che va da Dabab fino ad Aden.
0: Senti, in concreto gli militari italiani che cosa rischiano lì?
1: Io credo che uno dei rischi maggiori in questa operazione di appunto controllo delle coste potrebbe essere nell'attività di patrolling, uno degli aspetti più
0: Il
1: temuti
0: patrolling sarebbe
1: della
0: il
1: dotazione degli
0: pattugliamento, Laura
1: Houthi.
0: Silvia, non tutti sanno
1: Sì,
0: l'inglese, spiegamelo. Okay.
1: esatto, il pattugliamento, che è un'operazione di pattugliamento, oppure di affiancamento naturalmente delle navi che passano da lì, per cui faremmo delle
0: La
1: scorte, che non
0: scorta.
1: è una cosa molto diversa da quelle che abbiamo fatto in passato, che abbiamo fatto rispetto alle navi quando passavano gli Shabab somali e quindi i pirati del Corno d'Africa. Quindi, insomma, su questo siamo bravi, lo sappiamo fare di fatto. Però gli Houthi, a parte i droni e i missili che non esistevano 10 anni fa, 15 anni fa, e che comunque gli Shabab non hanno mai avuto, e invece i droni ce li hanno, e c'è questa dotazione che ha destato particolare preoccupazione nell'ultimo anno e mezzo, che sono i barchini kamikaze teleguidati. Sono sostanzialmente dei droni, però a forma di barche, sono le barche droni, che vengono lanciate contro le navi. La questione è che spesso questi barchini hanno anche sopra dei manichini che sembrano dunque a distanza dei potenziali pescatori, no? E quindi non sempre le navi, soprattutto le navi grandi, le petroliere, insomma i mercantili, riescono a capire qual è la differenza tra diciamo, un barchino vero e invece un barchino teleguidato. E diciamo, questi barchini hanno creato parecchi, ma parecchi problemi, e hanno causato anche appunto degli attacchi molto pesanti a diverse navi e diverse petroliere.
0: Senti, la missione Aspides in questo momento, abbiamo raccontato che cosa ha detto Crosetto questa sera, insomma, si muove, no? Ancora in una ambiguità per queste pulsioni nazionaliste, anche le nostre, ma verrà potenziata e in che modo dall'Unione Europea?
1: Dunque, sembrerebbe che venga potenziata sulla base delle informazioni che io ho, e ovviamente non sono complete, nel senso che questa è una questione ancora in discussione, sicuramente ne sanno di più coloro che sono vicini al ministro, che discuto con il ministro nell'ambito ovviamente della Marina Militare, del comando della Marina Militare. Sembrerebbe siano 6 navi, naturalmente non dobbiamo immaginarcele portaerei, perché non si combattono gli Houthi con le portaerei, sono delle navi da guerra, diciamo così, più veloci, più agili. Insomma, sappiamo costruirle, insomma, la cantieristica italiana è eccellente. Le aziende italiane, tra l'altro, lo ricordo, avevano dotato le corvette miratine anni fa di GPS, che sono in grado, diciamo, di intercettare eventuali minacce, quindi sicuramente saranno dotate di tutti gli elementi necessari per fare la guerra. Ovviamente, diciamo, si dice che noi siamo in una posizione difensiva, quindi attacchiamo solo se veniamo attaccati, e questo sarebbe il quadro. C'è un quadro relativo alla spesa, perché i paesi europei dovrebbero partecipare poi in realtà a questa spesa, e quindi non dovrebbe essere una spesa solo italiana. Questo mi sembra che sia ancora in discussione, e dunque su questo avremo, si spera, appunto, chiarezza nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Grazie
0: Grazie, Laura Silvia Battaglia, buona serata.
1: Luigi, grazie, buona serata a voi.
0: Sono le 20:29, è tutto per noi. Oggi è venerdì, quindi l'appuntamento con l'Orizzonte al pomeriggio alle 18 e poi con l'Orizzonte delle 20 alla sera, poco dopo le 8 di sera, è per lunedì prossimo. Intanto io che sono Luigi Ambrosio vi saluto, l'appuntamento appunto con noi è lunedì, però naturalmente rimanete con i programmi di Radio Popolare, la Rai Network.

questi tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia e un bentornato a Sui Generis, Donne e altre stranezze, in onda anche in questa stagione il venerdì sera dalle 20.30 alle 21.30. Io sono Elena Mordiglia, la mia mail è mordiglia@radiopopolare.it. Di che cosa parliamo questa sera? Come sempre sono tante le cose di cui vogliamo raccontare, allora vi racconteremo ad esempio di un gioco a cui potete giocare in questo fine settimana in due luoghi diversi, dopo vi diamo tutti i riferimenti. È un gioco che è stato creato dall'associazione Meti grazie a un contributo di ActionAid. L'associazione Meti è un'associazione appunto che opera per la tutela di persone abusate nell'infanzia e hanno inventato un gioco per parlare proprio di questo tema. Andremo a parlare poi invece di un ciclo di incontri tematici sulla violenza di genere, molto interessanti anche perché sono hanno un approccio molto intersezionale, quindi molto ricco, un ciclo di incontri che è stato invece pensato dalla Fondazione Arche e ne parleremo con la sua curatrice scientifica che è Claudia Pecorella, docente di diritto penale all'Università Milano Bicocca. Andremo poi alla casa di accoglienza delle donne maltrattate, anzi andremo con la casa di accoglienza delle donne maltrattate CADMI a un evento che c'è stato questa settimana, mercoledì scorso, al cinema Anteo, dove c'è stato appunto un confronto tra uomini coordinato dalla nostra Lorenza Ghiedini, la nostra direttrice, uomini che appartengono a realtà diverse, maschile plurale, uomini in cammino, mica macio, c'era anche però il presidente del Tribunale di Milano, c'era anche Riccardo Iacona, per ragionare un po' appunto sui modelli maschili e mettere in discussione la cultura patriarcale attraverso delle azioni concrete. Per prima cosa però andiamo in Iran, era il 16 settembre del 2022, Mahsa Jina Amini, la chiamiamo anche con il suo nome Gina, nome curdo che appunto non era stato registrato, uccisa il 16 settembre del 2022 a 22 anni in un ospedale di Teheran mentre era in custodia dalla polizia morale. Ne parliamo tra pochissimo con la nostra prima ospite di oggi.

0: E allora andiamo a 4 anni fa, al 16 settembre, appunto, veniva uccisa Mahsa Jinamini, e da lì, appunto, ci sono state le grandi rivolte, Donna Vita Libertà, importanti rivolte che sono state represse, come sapete, con grande brutalità e nel sangue. A 4 anni di distanza da quelle proteste è uscito proprio da pochissimo un nuovo report di Amnesty International che ha proprio denunciato le autorità iraniane che hanno commesso crimini contro l'umanità durante la repressione, appunto, della rivolta Donna Vita Libertà del 2022. Un'indagine molto articolata e interessante che potete andare a scaricare dal sito amnesty.it. Ne andiamo a parlare questa sera con Tina Marinari, che fa parte proprio dell'ufficio campagne di Amnesty International. Ciao Tina, grazie di essere qui con noi, benvenuta.
1: Grazie a te, buonasera.
0: Buonasera, allora andiamo a raccontare che cos'è questo rapporto. Io ho detto davvero poco per introdurlo, ma che cos'è e qual è l'indagine, diciamo, che ha dato vita. Partiamo proprio da quella, dall'indagine che ha dato vita poi ai risultati del rapporto.
1: Sì, abbiamo pubblicato un rapporto di oltre 1.000 pagine che racconta, le atrocità, le torture, i crimini contro l'umanità che le autorità iraniane hanno commesso durante i mesi di settembre, dicembre 2022, cioè i primi mesi delle rivolte Donna, Vita e Libertà. 1.000 pagine che raccontano come le manifestanti, manifestanti, donne, uomini, bambini, i passanti nelle strade, i curiosi, siano stati uccisi e presi di mira senza alcun rispetto per la loro vita, per la loro dignità e soprattutto calpestando le loro richieste di libertà, di diritti umani, di uguaglianza, le richieste base che vorremmo, come dire, fossero rispettate per tutti quanti noi.
0: Certo, quindi il rapporto si intitola Architettura delle atrocità, l'apparato statale che ha orchestrato i crimini contro l'umanità durante la rivolta Donna Vita Libertà del 2022 in Iran, appunto. Senti, quali sono gli elementi che vengono fuori da questo report e che possono anche essere presenti in questi 4 anni? Siamo a 4 anni appunto dall'uccisione di Mahsa Amini, che quindi ha dato un po' il via alle rivolte. Quali sono un po' gli elementi che tornano nel corso di questi 4 anni?
1: Beh, quello che abbiamo visto, quello che abbiamo registrato con l'analisi di oltre 2.000 video e con decine e decine di interviste è che quello che regna in Iran è l'impunità, nei confronti dei crimini contro l'umanità. Le persone, l'apparato di sicurezza iraniano si è sentito libero di uccidere, di sparare, di frustare, di torturare, stuprare manifestanti con la certezza di non ricevere nessuna conseguenza, di non subire nessuna conseguenza. Ad oggi, dopo 4 anni da queste violenze che sono state appunto documentate, che sono accessibili su diversi social media, ancora oggi queste persone non solo continuano a lavorare, ma hanno ricevuto anche delle promozioni, quindi un avanzamento di carriera. Nel frattempo ci sono famiglie che hanno perso i propri cari, ci sono persone che non riescono più a scendere in strada, ci sono persone che hanno dovuto lasciare il proprio paese, famiglie che hanno richiesto semplicemente il corpo di familiari che sono stati uccisi durante le manifestazioni e che per questo hanno subito minacce, hanno dovuto cambiare abitazione, vivono nel terrore quotidiano. Ma ancora di più dobbiamo ricordarci che dopo quella violenza di quel settembre 2022, quella violenza si è ripetuta ancora una volta anche quest'anno, quando nelle prime settimane di gennaio, nelle proteste dell'8-9 gennaio, in Iran sono state uccise più di 5.000 persone e tutto questo nel totale silenzio della comunità internazionale, perché gli iraniani e le iraniane continuano a protestare e continuano a morire per mano delle forze iraniane.
0: Sì, c'è anche un documento che voi avete prodotto oltre a questo report, che è proprio un documento sulla brutalità delle forze di sicurezza iraniane, chiamiamola appunto così, e che documenta molte, molte morti, appunto, che ci sono state, le moltissime morti che ci sono state durante la rivolta Donna Vita Libertà. Senti, una cosa che ti volevo chiedere è, non so, qualcosa sulle testimonianze che Amnesty è riuscita a raccogliere. Tanto più difficili perché appunto la situazione in Iran è tutt'altro che insomma, che pacifica. Insomma, è difficile raccogliere, è difficile trovare persone che vogliano raccontare la loro storia, soprattutto donne, immagino.
1: Sì, le testimonianze atroci ci raccontano di un scenario di guerra e questo è il linguaggio che viene usato anche tra le varie guardie, anche quando comunicano fra di loro, tra vari messaggi, quando descrivono i manifestanti come se fossero dei terroristi, come se fossero sempre in un campo di guerra, di battaglia. Se parliamo di, ascoltiamo le voci di chi era in strada e che parla di vivere situazioni senza via di fuga, di non sapere dove scappare, di vedere semplicemente le forze di sicurezza che continuano a sparare a chiunque, in qualsiasi posto, in qualsiasi momento. Questa immagine viene raccontata continuamente nelle testimonianze, l'idea di non avere una via di fuga, e anche chi appunto si è affacciato magari anche solo nella piazza per vedere che cosa stesse succedendo, quello che sente sono questi spari continui che continuano ad arrivare da qualsiasi parte, a qualsiasi altezza, anche ad altezza uomo, una cosa che è vietata dal diritto internazionale. E quando leggiamo invece le testimonianze delle ragazze, io non riesco a cancellare insomma le parole di chi ci racconta di aver perso parte dei capelli, di aver ritrovato ciò che interviene i capelli nell'hijab, che magari si è rimessa poi cercando di scappare. E come possiamo dimenticare le testimonianze delle donne che sono state stuprate nei furgoni o nelle abitazioni che sono state trasformate in centri di detenzione provvisori, stupri e violenze sessuali che sono state portate avanti contro donne, uomini e anche minori, violenze che hanno distrutto vite e che queste persone hanno avuto il coraggio di raccontarsi, perché appunto non, questa totale impunità delle forze di sicurezza iraniane non è più tollerabile.
0: E Tina Marinari, Amnesty fa proprio i nomi di 87 funzionari che dovrebbero essere nei confronti dei quali dovrebbero essere avviate delle indagini penali. Sono un po' funzionari a ogni livello, giusto?
1: Sì, parte del nostro lavoro di ricerca è proprio questo, cioè aver fatto l'elenco di 87 funzionari responsabili, cioè ricostruire la catena di comando che è sia a livello locale, regionale, provinciale, che appunto dimostra la volontà delle autorità a tutti i livelli di voler distruggere un'intera popolazione che scende in piazza per chiedere libertà, per chiedere giustizia. E in questo elenco appunto di 87 persone abbiamo funzionari delle varie forze di sicurezza, quindi abbiamo i guardiani della rivoluzione islamica, parliamo delle forze di polizia, non ci sono distinzioni, parliamo di funzionari di vari livelli. Questo vuol dire che è tutto un apparato di sicurezza coinvolto, e a dimostrazione della volontà di un sistema che è stato costruito a livello statale per sopprimere la protesta, è anche uno degli ordini che abbiamo ricevuto, che sono stati fatti fuoriuscire, in cui si parla appunto di usare qualsiasi mezzo per mettere a tacere le proteste, anche la morte.
0: Certo. Senti, un'ultimissima domanda. Il 16 settembre del 2022 è stata uccisa Mahsa Amini, appunto l'abbiamo ricordato, che era curda iraniana. Anche della popolazione curda e beluci si parla nel report, perché appunto rappresentano il 62% del totale delle persone la cui morte è stata documentata, insomma hanno subito le conseguenze più devastanti.
1: Sì, anche perché ricordiamo che Mahsa Gina Amini, sai, quel nome Gina che non poteva essere registrato perché curdo, ha dato il via appunto alle proteste, e la popolazione curda e bellucci, che sono da sempre le popolazioni più perseguitate in Iran, sono ancora una volta la dimostrazione, sono ancora una volta la vittima di questa violenza inaudita. Anche in questo caso i dati sono allarmanti, e ricordiamo su tutto il Verdi di Sangue del 30 settembre 2022, in cui 87 persone sono state uccise in una sola giornata. E qua quando documentiamo queste persone che sono state uccise in maniera così violenta, aggressiva, alcune morte a causa delle ferite riportate perché picchiati per strada, altre uccise da cannelotti presi durante le manifestazioni, tutte queste persone semplicemente perché appartengono a un gruppo etnico o per una ragione di appartenenza politica. Anche questo non può essere dimenticato, anche questo non può essere nascosto, ed è per questo che chiediamo alle Nazioni Unite appunto di deferire la situazione dell'Iran di fronte alla Corte Penale Internazionale e di non avallare questo sistema di impunità che è assolutamente inaccettabile.
0: Tutto il report si può scaricare dal sito amnesty.it, trovate tante informazioni interessanti. Io ringrazio moltissimo Tina Marinari, appunto dell'ufficio campagne di Amnesty, per essere stata con noi. Grazie.
1: Grazie a voi.

0: E questa è Baroie, che è una canzone che magari avete già sentito, che è diventata un po' l'inno di Donna Vita Libertà in Iran. È stata scritta da Shervin Jaipur, che è stato anche arrestato, un giovane che è stato anche arrestato, ed è nel testo, che trovate poi facilmente online, sono tutte delle motivazioni, diciamo, alla rivolta, quindi per ballare nei vicoli, per il terrore quando ci si bacia, per mia sorella, tua sorella, le nostre sorelle, e così va avanti con una serie di frasi, e poi alla fine dice: per le donne la vita, la libertà, per la libertà e per la libertà, per la libertà, ripete 3 volte. E cambiamo argomento e andiamo a una cosa che è successa 16 settembre scorso, quindi 2 giorni fa, all'Anteo City Life qui a Milano. CADMI, la casa di accoglienza delle donne maltrattate, ha organizzato un confronto con, appunto, persone, con degli uomini che interrogano se stessi e i propri modelli, per un po' assumersi delle responsabilità, in un cambiamento che è necessario, e superare la realtà patriarcale così com'è, mettersi in discussione, darsi delle idee. C'era anche la nostra Lorenza Ghidini, direttrice, che ha moderato appunto questo incontro. Hanno partecipato tante persone, e allora io vi vorrei riproporre alcune delle voci che hanno partecipato. L'incontro è stato molto lungo, un incontro di più di un'ora, e io ho scelto di farvi riascoltare un giro di tavolo un po' finale che c'è stato con alcune delle persone presenti, in cui si cercava di trarre qualche conclusione. Quindi, insomma, stranamente cominciamo qui a Sui Generis dalle conclusioni. Ascolterete diversi interventi di Fabio Roia, che è il presidente del Tribunale di Milano, di Francesco Ferreri, di Mica Maccio, Beppe Pavan, di Uomini in Cammino, e poi Alessio Miceli, di Maschile Plurale, e Marco Deriù, sempre di Maschile Plurale. Cominciamo quindi con l'intervento di Fabio Roia, che appunto è presidente del Tribunale di Milano.
1: Allora, ce la possiamo fare, ma la strada è molto molto difficile, tormentata da comportamenti che sono ambigui da parte degli uomini. Faccio alcuni esempi di cose che sono successe in questi giorni. Un presidente di una squadra di calcio definisce la segretaria del Partito Democratico inguardabile, quindi fa un'opera, diciamo, di aggressione sessista, e le persone che ascoltano questa battuta si mettono a ridere. Uomini appartenenti a un partito politico. Ovviamente questo è un personaggio pubblico, c'è una risonanza, c'è un eco, c'è una in qualche modo validazione di questo comportamento. Nuova legge elettorale approvata dal Parlamento, e le donne dove sono finite? La rappresentanza di genere. Dove finiranno? Perché poi verrà sicuramente approvata questa legge. Partita di calcio, credo Inter Napoli, si presenta un trapper famoso, Sferebasta, come un sultano con 10 ragazze al seguito. Che senso ha questo messaggio? Ho fatto degli esempi, ma potrei farne molti altri. Per esempio, abbiamo parlato di linguaggio di comunicazione. Avete letto i linguaggi delle canzoni dei rapper e dei trapper, che sono quelle che sentono e ascoltano i giovani, dove viene continuamente fatta un'esaltazione della violenza, dello stupro, una trame di misoginia, esaltazione dell'uso di stupefacenti, trame di questo tipo? Perché accade questo nei giovani? Lei parlava giustamente di dati del Tribunale di Milano. I nostri imputati, condannati, quindi processi celebrati per reati orientati dal genere, violenza sessuale, atti persecutori e maltrattamenti, ricadono nel 62% dei casi nella fascia dei giovani adulti, 18-41 anni. Perché accade questo? Le giovani donne denunciano prima, si rivolgono al CADMI prima, e questo è un segnale positivo, perché finalmente forse la violenza si riconosce prima. Ma perché i giovani uomini perpetuano questo modello patriarcale di relazione tossica e di imposizione di violenza? Evidentemente, ringrazio il direttore Iacona perché ha colto un punto: c'è un tema profondo di vulnus di prevenzione. Evidentemente, i modelli che vengono insegnati dalle agenzie familiari e scolastiche sono ancora modelli incentrati sull'uomo che non deve essere deprivato di spazi di libertà e di potere, sull'uomo che deve avere determinate caratteristiche di sopraffazione nei confronti della donna, la quale deve essere in qualche modo delegittimata e relegata ad un piano secondario. Lì bisogna intervenire, lì c'è molto da fare, proprio perché noi, potendo creare un movimento, dobbiamo rompere un pregiudizio, un'ipocrisia se volete, ma soprattutto dobbiamo interrompere questo volere girare dalla testa dall'altra parte o comunque far sì che tutto questo sia, diciamo, un gioco, un qualcosa di poco rilevante, forse un qualcosa che richiama ad un fanatismo femminista. C'è uno switch molto profondo, culturale e politico, verso il quale credo che ci vorranno molti molti anni e molto molto lavoro. Però noi dobbiamo lavorare, l'abbiamo fatto per molti anni, dobbiamo proporci per creare un movimento di opinione che guardi la bellezza e al rispetto del genere come una forma di bellezza e di attualità, di democrazia e di civiltà.
0: Adesso l'intervento invece di Francesco Ferreri, di Mica Macho.
2: Allora, difficilissimo rispondere in 2 minuti, difficilissimo non risponderlo senza poi emozionarsi o comunque agitarsi, perché stiamo parlando di una cosa estremamente complessa, però tornerei anche sulla provocazione che è nata prima, cioè che cosa può portare a quel cambiamento per tanti maschili diversi che fa la differenza, come possiamo entrare a contatto quel sentire del nostro corpo, come si diceva benissimo prima. È un tema che in autocoscienza da noi in Mica Macho si sente costantemente, cioè anche gli uomini che hanno passato tanto tempo da noi in autocoscienza poi ci dicono: sì, ma perché rinunciare, no, a quel privilegio, a quello spazio, a quel potere, no? Perché c'è anche una pars denstruens in tutto questo, no? Cioè inizia a scricchiolare poi un sistema se noi iniziamo a capire che forse possiamo identificare la nostra identità in maniera differente a tutto quello, quindi rinunciare a quello che è la norma. Rimane sempre un po' galleggiando nell'aria questa informazione. Quello che cerco sempre di portare è proprio anche un aspetto più esortativo, cioè alla fine essere a lavorare su queste cose vuol dire anche credere in un futuro che noi non abbiamo ancora visto, credere in qualcosa che non abbiamo ancora visto. Quella comunità, quel movimento, no, di cui si parlava, di persone che si uniscono per una parità, no? Io quando ho iniziato l'autocoscienza in Mica Macho non credevo che sarebbero arrivati degli uomini, non ci credevo. Poi sono arrivati e ci hanno detto che erano state le loro madri, le loro mogli, le loro compagne a suggerirgli delle autocoscienze. Dopo il primo anno la frase è cambiata, è diventata anche il mio amico, mio fratello, mio cugino mi ha consigliato l'autocoscienza. Nel 2025 è diventato la mia autocoscienza mi ha consigliato la vostra. Quindi non succede di solito, ma se succede, e questo è un po' il discorso su cui io vorrei soffermarmi, perché è un lavoro da folli quello che stiamo facendo. I dati ci dicono che la situazione non è delle migliori, che le tendenze sono vanno in una determinata direzione. Non abbiamo parlato del digitale e dell'intelligenza artificiale. Da antropologo per me è un punto, perché noi possiamo lavorare su una cultura, ma non possiamo lavorare su un algoritmo che è costruito in un determinato modo, e gli algoritmi sono sessisti. C'è tutto il lavoro di Silvia Semenzin, sociologa digitale, che ha fatto un lavoro molto interessante, che ci racconta che in 23 minuti a un ragazzino maschio viene subito proposto un contenuto della manosfera, no? Quindi quei contenuti che parlano di maschile in maniera super tradizionale, super violenta. Quindi abbiamo anche tutto questo da affrontare. Ci si può credere, dico l'ultimissima cosa, quando affrontiamo il maschile, cerchiamo di rivendicare qualcosa del maschile, è sempre tutto già un po' compromesso, no? Ad un certo punto avevamo detto in Mica Macho: beh, questo movimento dovrebbe partire o farsi ispirare anche molto dal femminismo, per cui se ad un certo punto è stata creata una sorellanza, forse dovremmo pensare anche ad una fratellanza che si muove in questo modo, in senso positivo. E alcune persone ci hanno detto: però fratellanza è un termine un po' bruttino forse, no? Che è vero, nel senso, ormai il maschile si è già mosso in tante direzioni diverse. Il punto è che Le differenze le facciamo nel momento in cui crediamo in qualcosa di diverso, quindi abbiamo visto delle fratellanze scomode, ma possiamo sperare e credere in delle fratellanze diverse, nuove, più complicate. Dobbiamo essere forse più sconsiderati, più coraggiosi nel non voltare la testa, nel provare ad alzare la voce, nel provare a dire che non ci sta bene questa cosa che stiamo vedendo, questa cosa che sta succedendo nei gruppi in cui succedono sempre delle battute sessiste. Quello che ci raccontano è che il coraggio, la prova di coraggio che sta nell'uomo che dice la prima volta no, basta, non voglio più sentire nel gruppo del calcetto la battuta sessista sulla compagna, sulla moglie, sulla sorella, poi in realtà crea un effetto a catena per cui tanti altri uomini all'interno di quello stesso gruppo in realtà fanno coro e dicono in realtà non stava bene neanche a me. Quindi forse siamo veramente a tanto così da una soluzione che non vediamo soltanto perché non abbiamo il coraggio di provare a cambiare le cose. Ripeto, non succede di solito, ma se succede.
0: Ascoltiamo adesso l'intervento di Beppe Pavan di Uomini in Cammino.
1: Ma io volevo collegarmi alla domanda sul vantaggio, quali vantaggi, no? Perché, come diceva Marco, non basta decostruire, no, la parte dextrose, perché è vero, ma cosa c'è? Io da quando mi sono messo in cammino, parlo del 75, sono diventato un uomo felice, veramente, cioè è la cosa che però trovo più difficile da comunicare ad altri uomini è questo concetto, questa esperienza della felicità, perché sembra una roba che per gli uomini sia impossibile. La felicità è roba da romanzi, roba astratta, no? Invece no, è così, cioè poter dire, stare con una donna che ogni giorno da 55 anni sta con me non per paura, non perché il catechismo da piccola gli ha insegnato che il matrimonio è indissolubile, non perché la sua mamma, la sua nonna le hanno detto che guarda, devi stare lì, brava, no, sta con me perché sta bene con me e me lo dice, perché questo cammino che mi ha aiutato a fare ci ha portato a vivere una relazione di felicità reciproca che ci diciamo. La cosa più difficile è appunto questo discorso del coraggio, cioè noi siamo abituati a pensare agli uomini come, no, il genere del coraggio, dell'audacia, non ha mai paura di niente, eccetera. Gli uomini, col coraggio non è una roba da uomini, perché trovare uomini che abbiano il coraggio di fare questo primo passo e andare a vedere se è proprio vero che mettendoti in discussione poi trovi questo vantaggio che ti sembra impossibile. Ci sono uomini amici del gruppo nostro che ogni tanto, specialmente quando arriva qualcuno nuovo, raccontandosi gli dicono guarda che io non vedo l'ora che arrivi il giovedì del gruppo ogni 15 giorni perché è l'unico momento in cui sto davvero bene. E non a caso la maggioranza degli uomini che frequentano i nostri due gruppi sono non vedo l'ora che arrivi il giovedì del gruppo ogni 15 giorni perché è l'unico momento in cui sto davvero bene. E non a caso la maggioranza degli uomini che frequentano i nostri due gruppi sono uomini che separati, divorziati, magari

0: tavolo finale di questo incontro organizzato da CADMI, la Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate. Riprendiamo con Maschile Plurale, in particolare con Alessio Miceli.
1: E allora a me viene la parola riconoscimento. Quello che io ho imparato dai centri antiviolenza e dal vostro in particolare è il riconoscimento. Che se il primo passo non è il riconoscimento di tutto questo negativo, non c'è altro da dire, non c'è altro da fare. Lo estendo al fatto, di poter riconoscere anche tutto quello che c'è, di altro. Eluard diceva: c'è un altro mondo ed è in questo, e sono compresenti. Io non rinuncio, accanto ai dati dell'Istat, eccetera, che ci raccontano le sventure che abbiamo ricordato e che vanno vagliati fino all'ultima cifra e storia. Io non rinuncio a guardare, a osservare, a sentire. Quando è avvenuta l'uccisione di Giulia Cecchettin, nessuno dei miei ragazzi si poteva identificare con Filippo Turetta. Abbiamo scritto un pezzo insieme con Cristina Carelli in cui lei osservava e parlava delle ragazze, delle giovani donne che arrivavano da voi a dire: potevo essere io, potevamo essere noi, e io osservavo in contemporanea i miei ragazzi di liceo quel silenzio, quando riportavo appunto le parole, i filmati di Elena, del padre, erano veramente, veramente in cerca di parole nuove. Erano veramente in una situazione di apertura, e quando comincia a parlare uno, due, non la smettono più di parlare, suona la campanella e non vogliono andare a casa, chiedono di portare il tema in autogestione. Cioè, un altro mondo è già presente, e noi abbiamo dati, fortunatamente, ormai che ci raccontano il meno, non abbiamo dati che ci raccontano, non abbiamo forse antenne ugualmente per cogliere l'altra parte del mondo che è già presente. Perché se non è già presente, io non credo in nessun futuro. Io non credo in un futuro che non sia già qui. Allora, questa apertura che diceva Marco di spazi, di ascolto, di empatia, se il mondo adulto la fa, scopre che c'è un altro maschile già in essere e già nelle nuove generazioni, di cui sono avidi, avidi. Perché? Per essere felici, per essere più felici.
0: E infine andiamo ad ascoltare Marco De Rio di Maschile Plurale.
2: Credo che quello che possiamo fare è continuare a farci delle domande e possibilmente andare più a fondo ancora, e domande magari anche scomode. Prima è stato citato il caso Pellicò, poi c'è quello di Epstein, quello di Weinstein, eccetera, eccetera. È chiaro che c'è una questione nell'esperienza di una parte dei maschi che collega il successo e il potere a forme di dominio, sopraffazione, eccetera. Questo è chiaro. Però poi c'è anche qualcos'altro, perché io mi chiedo che idea di piacere e di desiderio c'è, no? In questa maschilità. Nel caso Pellicò in particolare, no? C'è di. O pensate tutto il tema delle droghe, dello stupro, no? Nelle serate, eccetera. Cioè, che idea di piacere c'è del rapporto con un'altra alterità che è come se fosse senza vita, no? Mi viene in mente che c'è qualcuno in passato ha parlato di una sorta di così, fascinazione per la morte, no? Da parte maschile, cioè qui c'è una questione, come uomini siamo capaci di interfacciarci realmente, di relazionarci veramente con un desiderio vivente? Questa è la questione, con un piacere vivente? Abbiamo un senso del piacere che nasce dalla relazione e non è autoaffermazione? Credo che questo sia sul piano così esistenziale una questione che ci dobbiamo porre. Le altre due, brevissimamente, credo, almeno sulle cose a cui tengo io, Negli ultimi anni ho cercato di portare questi temi nei miei contesti di vita, nel mio lavoro, eccetera. Abbiamo fatto per anni con un gruppo, un'equipe di una dozzina di persone, uomini e donne, una ricerca sulle molestie in università. Abbiamo lavorato per 3 anni assieme e poi sono nate tante esperienze, diciamo, stanno continuando le esperienze.

0: di cose che facciamo insieme uomini e donne, colleghi nell'università, ma anche nella comunità. E a Parma, ahimè, da cui vengo io, abbiamo avuto esperienze di problemi nell'università, nelle amministrazioni, nel sindacato, nelle imprese, nel teatro, e ognuna di queste cose stiamo cercando di prenderle come occasione per chiederci dove è mancata la comunità, cioè come si poteva essere presenti meglio, per prevenire o per riflettere su quello che è successo. L'ultima cosa che credo per me sia importante è che non dobbiamo fare l'errore di lasciare il tema della violenza solamente alla dimensione interpersonale e domestica. Viviamo in un'epoca in cui siamo seppelliti da tante forme di violenza ecologica, militare, economica, eccetera, che non sono altre forme di violenza, perché io credo che lo sguardo di genere dobbiamo mantenerlo. Abbiamo fatto un altro libro con Maschile e Plurale per interrogare il rapporto tra guerra e maschilità. Oggi potremmo interrogare il rapporto tra forme di governance o di governamentalità maschile nella politica e cultura, identità maschile. E la stessa cosa dobbiamo fare rispetto alla distruzione ambientale, rispetto alla distruzione economica, provare a continuare a partire da sé, ma senza smettere di interrogare anche le forme di violenza strutturale.
1: Grazie ancora, grazie a Cadmi, la Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano, per averci regalato questi interessanti e pieni di spunti interventi che appunto ci sono stati in questo incontro del 16 settembre scorso.

0: Sui generis Radio Popolare andiamo a parlare adesso di un ciclo di incontri, 6 incontri tematici sul contrasto alla violenza di genere che fanno parte di un progetto di formazione più ampio che si intitola Sguardi che sostengono e che è organizzato appunto da Fondazione Arché. Noi ne andiamo a parlare questa sera del corso, ma anche delle premesse, perché è stato pensato, per chi è stato pensato, con la curatrice scientifica di questa formazione che è Claudia Pecorella, docente di diritto penale dell'Università Milano Bicocca. Da tanti anni si occupa di violenza di genere sia nel contesto accademico che in corsi di formazione. Buonasera professoressa, benvenuta, grazie di essere qui con noi.
1: Grazie a voi dell'opportunità di parlare di questi temi per i quali non se ne parla mai abbastanza nel modo adeguato.
0: Assolutamente. Allora, abbiamo detto, questa nuova tappa di questo corso di formazione si intitola La violenza sulle donne, come affrontarla. La prima cosa che le chiederei è così una riflessione su, come già insomma, ha cominciato lei, sul senso di una formazione di questo tipo. È sempre importante parlare di questi temi, è importante anche, ci si rende sempre più conto, passare poi a una fase un po' di azione, quindi di cambiamento delle regole, delle cose, della comunicazione di questi temi. È così? Che cosa può fare la formazione in un tipo di problema strutturale come quello della violenza di genere?
1: Sì, la formazione può fare tantissimo ed è fondamentale, è un passaggio fondamentale che non dobbiamo mai dimenticare, anzi deve essere continua. Faccio solo una breve premessa, questo momento di formazione, questo modulo che parte con la Fondazione Arché, dal titolo proprio La violazione sulla donna, come affrontarla, è appunto un secondo modulo di una formazione più complessa che ho realizzato nel 2026 grazie partecipando ad un bando di Regione Lombardia che da diversi anni propone alle università della regione la possibilità di avere un finanziamento per dei percorsi di formazione o di sensibilizzazione sui temi della violenza sulle donne. E io ho partecipato fin dalla prima edizione a questo bando e ho creato un corso dedicato proprio al tema della violenza sulle donne per gli studenti di giurisprudenza dell'Università Bicocca dove insegno. Dopodiché negli anni successivi questo corso è diventato diciamo istituzionale, nel senso che è inserito stabilmente nell'offerta didattica dell'Ateneo, aperto fra l'altro anche a studenti di altri dipartimenti, e mi sono nell'ultimo bando del 2025 invece preoccupata e concentrata sulla formazione di invece operatori, quindi esterni all'università, perché nel tempo, avendoli conosciuti, essendo entrata in contatto con loro nella mia così attività di ricerca su questi temi, avevo ricevuto delle richieste precise di formazione, di avviare degli incontri di formazione, e quindi ho colto l'occasione di questo bando per dialogare e costruire dei percorsi di formazione che non sono solo per gli operatori delle comunità che accolgono mamme e bambini, come nel caso adesso della Fondazione Arché, ma ne abbiamo fatti con le scuole, con gli insegnanti delle scuole di tutti gli ordini e gradi, così come con il personale penitenziario che lavora nell'amministrazione penitenziaria, quindi dalla polizia penitenziaria agli educatori all'interno degli istituti, ma anche degli amministrativi. E quello che caratterizza secondo me un po' questi incontri di formazione organizzati in questo caso è che sono un po' stati concordati con i destinatari della formazione stessa, cioè siccome c'era una richiesta precedente sulla quale avevamo un po' ragionato che cosa manca, per esempio penso al mondo delle scuole dove tanti credo sono gli incontri dedicati a questi temi che vengono proposti agli insegnanti, l'idea era cos'è che vi manca, di che tipo di formazione avreste bisogno. In particolare sottolineo che nel caso di Fondazione Arché avevamo fin dall'inizio pensato che a un momento di formazione più teorico, quindi sulle questioni importanti a partire dalla diffusione del fenomeno della violenza sulle donne, dalle sue radici culturali e poi a delle manifestazioni ben precise come il caso del femminicidio, della violenza domestica, della violenza sessuale, seguisse poi un modulo, che è appunto quello che inizierà il 29 settembre, dedicato specificamente ad aiutare gli operatori e le operatrici a saper accogliere, avere una consapevolezza e anche una modalità di approccio e di avvicinamento alle persone sensibili a questi temi, e tenendo conto che si tratta di persone che nella stragrande maggioranza dei casi sono state vittime di violenza nella loro vita, a partire dalle donne detenute, che cui no, è pacifico che quelle poche donne che delinquono hanno alle spalle storie di violenza nell'infanzia o da adulte.
0: E dai moduli che propone questo interessante corso si vede, professoressa, proprio la necessità di un approccio intersezionale, e quindi parlare di donne emigranti, di donne madri, di donne detenuti. È un tipo di complessità che, almeno dal mio punto, dal mio osservatorio, diciamo, non mi sembra di ritrovare poi nel dibattito pubblico, nel senso che si parla solo di donne, mentre la complessità forse ci restituirebbe anche un quadro più preciso e più realistico, e anche magari poi degli strumenti forse migliori per affrontare la questione anche nei vari luoghi che avete evidenziato, con cui parlerete e a cui è rivolto questo corso, quindi il centro antiviolenza, le carceri, i servizi sociali. È così? Cioè, manca questa complessità, e in qualche modo come si fa a restituirla senza rendere il discorso magari troppo difficile per la comprensione?
1: Ecco, è giustissima questa osservazione, perché, come io prima ho citato le donne detenute, nessuno pensa alle donne detenute come vittime di violenza, e nessuno, neanche tra gli operatori, spesso penitenziari, c'è la consapevolezza ormai pacifica per le fonti sovranazionali che sono intervenute su questo tema, che le donne autrici di reato sono loro stesse in gran parte vittime di violenza, e che anzi è proprio stato, c'è un nesso tra la violenza sofferta e non gestita, non affrontata e non superata al loro interno in modo adeguato, ha portato poi a intraprendere un percorso deviante. Quindi è vero, manca questa consapevolezza, così come manca la consapevolezza che le donne, anche queste che incontri in carcere, per me questo è facile perché sono una penalista, quindi lavoro anche come volontaria all'interno dell'istituto penitenziario, le donne vittime di tratta che incontri in carcere condannate per traffico di donne, di saga la prostituzione, sono a loro volta per prima cosa vittime, cioè le vediamo solo, vengono viste solo come autrici di reato, ma in realtà siamo costretti anche da fonti sovranazionali, da impegni sovranazionali, a considerarle in prima battuta come vittime di tratta. E peraltro il fatto che in questo modulo ci sia questa visione così allargata e così ampia è giustificato da quello che dicevo prima, cioè sono state per primi gli operatori e le operatrici di Fondazione Arché, con i quali io avevo parlato in precedenza, a segnalarmi il tipo di persone, soprattutto di donne, con le quali vengono a contatto e che accolgono nelle loro comunità. E quindi questo ha agevolato, ha consentito di diversificare fin dall'inizio le informazioni e la formazione di cui avevano bisogno. Quindi non parliamo in generale di una donna vittima di violenza, noi abbiamo bisogno di relazionarci con donne che sappiamo già si trovano in un contesto ben preciso. Appunto la donna detenuta con i bambini al seguito, la persona che ha un disturbo psichico che però non è diagnosticato, quindi però arriva da noi ed effettivamente è una persona fortemente disturbata e con un disagio psichico più o meno evidente, le donne migranti, come mi relaziono con loro, quindi penso che è grazie a loro, vorrei dire, alla loro richiesta, che è stato possibile fin dall'inizio costruire un percorso così differenziato, perché è proprio rivolto agli operatori e alle operatrici delle comunità di accoglienza mamme e bambini.
0: Certo. E, ha parlato anche di problematiche psichiche e allora subito salta alla mente la terza indagine sulla sicurezza delle donne. Sono appena usciti i risultati di questo report condotto dall'Istat, l'indagine tra marzo 2025 e gennaio 2026, il cui risultato è che il 15% delle donne ha subito violenze fisiche e sessuali già prima dei 16 anni. Questo non può non avere delle ripercussioni poi anche sulla mente delle persone. Quindi penso che questo appuntamento possa essere interessante e magari tenere conto anche di questi ultimi dati, chissà.
1: Sì, giustissimo. Fra l'altro, appunto, il disagio psichico è strettamente legato agli episodi di violenza sofferti, che molto spesso sono anche nell'infanzia. Gli abusi sessuali, per esempio, sui minori, sono diffusissimi. Mi è capitato di recente di fare un'indagine sulle sentenze del Tribunale di Milano degli ultimi 3 anni e sono rimasta sorpresa proprio dalla numerosità di questi episodi che, nel caso in cui dipendano da uno sconosciuto incontrato per strada, diciamo, di questo tipo, sono affrontati in modo molto più immediato dagli stessi minori che ne sono vittima, prevalentemente donne, fra l'altro bambine. Il problema grosso è tutta la fetta di abusi sessuali che subiscono all'interno della famiglia e rispetto ai quali fanno molta fatica talvolta a riconoscere, a capire che non si tratta di un gioco, che non si tratta di una cosa normale, ma che è una vera e propria violenza sessuale, e altre volte, pur realizzando che non va bene, che è una cosa, che è una violenza che hanno subito, hanno difficoltà a raccontare per il timore delle ripercussioni che loro raccontano o che devono essere credute, o le ripercussioni che può avere nell'equilibrio familiare, soprattutto quando si tratta, per esempio, del compagno, del nuovo compagno della madre, che magari è anche quello che sostiene economicamente il nucleo familiare. Quindi l'idea di mettere in crisi questo equilibrio difficilmente raggiunto le trattiene dal denunciare, però poi più avanti arrivano. Però lascia degli strascichi pesantissimi questa esperienza.
0: Certo. Stiamo parlando con la professoressa Claudia Pecorella, che è appunto la curatrice scientifica di questo corso Sguardi che sostengono, è arrivato al suo secondo modulo. Professoressa, vogliamo fare qualche nome delle persone che avete coinvolto in questi 6 appuntamenti? Sono 6 appuntamenti appunto online, della durata di 2 ore ciascuno, poi diamo anche i riferimenti per iscriversi, perché la partecipazione è gratuita, le iscrizioni sono ancora aperte, quindi insomma lo consigliamo. Chi avete invitato?
1: Ma premesso che è stato, come dicevo prima, accompagnato da una serie di incontri teorici che hanno visto la partecipazione delle principali studiose del tema della violenza sulle donne, penso a Chiara Volpato, penso a Patrizia Romito, Chiara Volpato è una psicologa sociale, Patrizia Romito è una demografa, colleghe dell'Università Bicocca, penso alla magistrata di Cassazione Paola Di Nicola, al procuratore generale Francesco Menditti, a delle avvocate come Francesca Garisto e Elena Biagioni, che lavorano anche per i centri antiviolenza. Ecco, dopo questa preformazione iniziale teorica, che peraltro, per scelta non è stata messa come vincolante per poter frequentare il secondo modulo, ma immaginiamo che per il riscontro positivo che ha ricevuto, siano anche prevalentemente le stesse persone che passeranno ad affrontare adesso questi aspetti più pratici. Le persone coinvolte sono, per esempio, Cristina Carelli, che è un elemento fondamentale della Casa di Accoglienza delle Donne di Milano, è la coordinatrice di questa attività e oggi è anche presidente della rete DIRE, cioè dei centri antiviolenza italiani che aderiscono a questa rete, Donne in Rete contro la Violenza, che è un'operatrice bravissima che invito sempre anche a tutti i miei corsi,
0: Certo,
1: anche
0: tante
1: per
0: volte
1: far
0: l'ospite è anche nostro.
1: conoscere. Ah, ecco, anche per far conoscere agli studenti l'esistenza dei centri antiviolenza, perché nel corso che io faccio con gli studenti di giurisprudenza e non solo, che sono arrivati all'ultimo anno del percorso universitario, quando si parla dei centri antiviolenza, sapete che esiste un centro, ma spesso non ignorano completamente l'esistenza del centro antiviolenza. Se poi sono fuori Milano, ignorano anche dove potrebbero rivolgersi e dove possono trovare un centro antiviolenza. E poi abbiamo delle persone, penso a Marianna Grimaldi, che è diciamo, la responsabile, un'educatrice che lavora fin dal suo sorgere all'ICAM di Milano, all'Istituto di custodia attenuata per madri e che ha una grandissima esperienza proprio di come accogliere le mamme detenute che devono scontare una pena o che sono in custodia cautelare e che hanno un piccolo bambino al seguito che va con loro e viene accolto appunto in questo ICAM. E anche questo è anche per le cose che abbiamo detto prima delle esperienze di violenza, richiede molta delicatezza e molta consapevolezza. C'è per esempio una magistrata anche del Tribunale di Sorveglianza di Milano come Roberta Cossia, che aiuta in questo caso nella sua lezione, insieme a Letizia Lambertini, che è invece una psicologa che si occupa di pari opportunità, che collabora con l'Università di Bologna, scrivere anche dell'aspetto più come relazionarsi con il servizio sociale piuttosto che con l'autorità giudiziaria da parte di questi operatori e operatrici che hanno una relazione, un colloquio con questi altri settori e che devono appunto scrivere periodicamente delle relazioni e incontrano delle difficoltà. Appunto, questo è un incontro che ci hanno proprio sollecitato e richiesto gli operatori delle comunità. E una lezione viene anche lasciata agli operatrici di Fondazione Arché, quella di chiusura che probabilmente si svolgerà all'interno del carcere di Bollate, nella sezione femminile, con un collegamento anche per l'esterno, perché anche le operatrici, gli operatori della Fondazione Arché nel corso degli anni hanno maturato un'esperienza importante che vogliono condividere con colleghi di altre comunità di accoglienza. Mm-hmm.
0: Certo, e poi Angela Tuffanini invece interviene sul lavoro con le donne migranti, quindi davvero tanti, sì, tanti argomenti ci sono in questa
1: informazione. È una ricercatrice sociale, scusa non l'ho menzionata, è una ricercatrice sociale che si è occupata proprio di questi temi, ha fatto un'indagine molto recente, quindi ha una consapevolezza molto chiara di chi sono queste donne che chiedono aiuto.
0: Il sito di riferimento è arche.it, lì trovate tutte le informazioni su come iscrivervi e come partecipare. Grazie mille, grazie alla nostra ospite Claudia Pecorella, docente di diritto penale all'Università di Milano Bicocca e curatrice scientifica di questa formazione. Grazie ancora.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Siamo arrivati alla fine di questa puntata, io non ho tempo quindi di dare il benvenuto a un ulteriore ospite che sarebbe stata la presidente dell'associazione Meti, che è un'associazione che si lotta diciamo contro il maltrattamento e l'abuso nell'infanzia. Domani, sabato 19 alle 15:30, si potrà giocare a un gioco che si intitola Gomitoli Magic Box, che si chiama Gomitoli Magic Box, è un gioco ideato proprio per l'associazione Meti con il contributo di Action Ed per imparare a usare le parole giuste per parlare di questi temi, a volte di cui è difficile parlare, ci sono ancora molti tabù. E allora domani appunto appuntamento in via Sansovino, quindi nel municipio 3, per giocare dalle 15:30 con questo gioco Gomitoli. Noi torniamo settimana prossima con una nuova puntata, un saluto da Elena Mordiglia e a presto, grazie.

Buona serata da Marcello Lorrai alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network e ben ritrovati all'ascolto di Musiche dal Mondo. Nella puntata di questa sera vi presentiamo il nuovo album di Saint Levin, giovane star globale che non fa mistero delle proprie origini arabe e palestinesi. Come vi ricordiamo sempre, Musiche dal Mondo è collegata con World Music Charts Europe, un'iniziativa in cui Radio Popolare è coinvolta fin dal principio da ben 35 anni. World Music Charts Europe è una classifica mensile di World Music compilata attraverso la consultazione di animatori di programmi specializzati, quasi tutti in onda su radio pubbliche europee, salvo alcune eccezioni, come Radio Popolare. Vi ricordiamo anche l'appuntamento con la World Music il giovedì all'interno di Esteri, la rubrica curata da Martina Stefanoni, in onda dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 19.30.

di Saint Levan, un artista ancora molto giovane e certamente parecchio interessante, a cui il successo è arriso prestissimo, ci siamo già occupati a Musiche dal Mondo e ce ne siamo occupati più volte in questi ultimi anni all'interno della nostra trasmissione Esteri, nella rubrica che al giovedì vi parla di World Music. Con origini familiari complesse, Saint Levan, che in realtà si chiama Marwan Abdelhamid, è nato nel 2000 a Gerusalemme e cresciuto a Gaza, dove la famiglia, la madre parte francese e parte algerina, il padre serbo ma di origine palestinese, si era trasferita dall'Algeria dopo gli accordi di Oslo ed è stata costretta poi con la guerra a Gaza nel 2007 a spostarsi ad Amman. Poi Marwan ha completato i suoi studi negli Stati Uniti fino alla laurea. Lì ha cominciato a creare musica tra hip hop e R&B e nel 2020 ha messo in rete i suoi primi brani, pieni di riferimenti alla condizione palestinese. Saltiamo all'oggi, pubblicato nella seconda metà di agosto da Universal Arabic Music e da Virgin Music Group, il nuovo album di Saint Levan si intitola Afandi. Spiegheremo poi qual è il senso di questo titolo. Ascoltiamo intanto il brano di apertura che si intitola Saba El Ward.

La scelta di un nome d'arte alla page come Saint Levant avrà certo giovato al suo successo, ma non ha avuto come scopo quello di mascherare la sua provenienza, visto che la sua produzione è costellata di riferimenti alla Palestina, a Gaza, all'Algeria. Fra l'altro possiamo supporre che, scegliendo un nome appunto alla page, Saint Levant abbia comunque voluto dare un indizio, perché Levante è un termine derivante dal latino che si è diffuso in epoca medievale e che è stato via via utilizzato per indicare aree variamente estese in ambito mediterraneo e medio orientale e che ha avuto largo corso, anche nella sua versione francese Levant, per indicare le aree corrispondenti a Siria, Libano, Giordania, Palestina storica e parte della Turchia. Se per indicare nel loro insieme quei paesi il termine è oggi desueto, è però ancora un termine carico di suggestione. Ascoltiamo un altro brano da Fandi, si intitola Wardè.

Permetteteci di fare una digressione e un paragone con una star di un'altra generazione, Khaled. Negli anni '80 Cheb Khaled diventa prima la star del pop Rai, il genere che dilaga tra i giovani algerini, e poi, trasferitosi in Francia, comincia a raggiungere un crescente successo internazionale. A sancirlo, nel 1992 esce Khaled, trainato da un hit come Didi, che diventa uno dei brani più popolari e caratterizzanti della prima metà degli anni 90. L'album è curato assieme a Michael Brook da Don Was, uno dei più agguerriti produttori americani dell'epoca, che ha come compito quello di aprire la musica di Khaled ai suoni più aggiornati e all'influenza di generi di appeal internazionale. Operazione assolutamente riuscita sia sul piano artistico che su quello dello sfondamento commerciale. Ma Khaled è un album importante non solo perché segna il passaggio ad una audience planetaria di un artista che è uscito da una cultura musicale del sud del mondo, ma anche per una affermazione identitaria. Proprio in un album con cui cerca di incrementare la sua presa sul pubblico internazionale, Khaled non mette tra parentesi il suo essere arabo, anzi lo rivendica. Clamorosamente l'album, a parte un brano in francese, è tutto cantato in arabo algerino e fra le canzoni una, la seconda, dopo Didi messa in apertura, si intitola proprio El Arbi, l'arabo. Dal 92 di Khaled sono passati molto più di 30 anni abbondanti. È passata, se pensiamo alla diffusione della rete, ai social e alla globalizzazione del mondo musicale, una vera era geologica. È interessante allora e anche confortante vedere una affermazione identitaria simile da parte di una grande star di oggi, Saint Levant, e dentro gli attuali meccanismi di diffusione e consumo della musica. Tenendo per cominciare presente che in termini di mercato e di visibilità, il peso di star di oggi come Saint Levant è enormemente superiore a quello di una star degli anni 90 come Khaled, e che Khaled è arrivato alla ribalta della musica internazionale come portatore di una specifica cultura musicale del sud del mondo, mentre Saint Levant invece si è inserito direttamente dentro il mainstream, ottenendo alla fine del 2022, quando ancora si chiamava semplicemente Marwan Abdelhamid, un sorprendente successo con Very Few Friends, un brano in inglese, francese e arabo che in un mese totalizzò 2 milioni di visualizzazioni su YouTube. La differenza interessante è anche che Khaled ribadiva la sua identità araba mentre stava cercando di aprire la sua musica ad una dimensione più internazionale, mentre Saint Levant era già dentro una dimensione pienamente globale e ha sentito il bisogno di ricrearsi anche musicalmente una identità araba. E questo senso di appartenenza è ribadito da questo nuovo album, Afandi. Ecco un altro brano che si intitola Eil El Saranen.

0: Il titolo dell'album, Afandi, è un termine che in arabo indica una figura elegante, sicura di sé, che ha classe. Sotto questo titolo significativo, Saint-Levant rende omaggio alla cultura musicale che il mondo arabo ha espresso nella sua modernità novecentesca. Ma in effetti Afandi fa pensare anche proprio ad un personaggio come Saint-Levant, che con abilità e stile sa mantenere e veicolare una identità araba dentro una dimensione musicale globale. In un brano come Mitsubishi, Saint-Levant ha accanto la star libanese Haifa Webe.
1: Hey, everybody, Bradley Whitford here with the fact that all 3 million Americans living abroad need to know. You can
2: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا منفعش هيك يا قلبي

0: Saint Levan, nei primi anni 2000, ha passato i primi anni della sua vita in riva al mare di Gaza, dove suo padre aveva costruito e gestiva un albergo. Come dicevamo, la guerra nel 2007 portò la famiglia a lasciare Gaza per Amman e l'albergo è stato poi distrutto nell'aggressione a Gaza dopo il 7 ottobre. Saint Levan ha preso posizione per Gaza nelle interviste, nelle sue esibizioni, anche in un festival americano molto importante come Coachella 2 anni fa. Come dicevamo, i riferimenti alla Palestina sono numerosi nella produzione di Saint Levan e la Palestina non manca neppure qui. In uno dei brani, Mascara, Saint Levan è affiancato dal cantante palestinese Mohammed Assaf.
1: كنت تحط مكياج على زمانكم؟

Saint Levant sta accompagnando questo nuovo brillante disco con un tour mondiale, nel quale combina musica, racconto e scenografia, ispirandosi all'atmosfera dei cabaret mediorientali degli anni 90. Il tour toccherà anche l'Italia con un concerto all'Alcatraz a Milano il 26 novembre, che ahimè risulta però purtroppo già esaurito. Saint Levant ha fra gli altri pregi quello di essere capace di impersonare credibilmente diversi stili di canzone araba moderna. E noi ci lasciamo per questa sera con un brano, Saranvnasi, che ci ricorda anche nell'attacco e nel ritmo certo Rai algerino anni 90. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai, con Musiche dal Mondo appuntamento a venerdì prossimo alle 21:30 o quando vi viene più comodo in podcast.

Percorsi perversi. La trasmissione di poesia di Radio Popolare raccontata dai diretti interessati.

Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, benvenuti a Radio Popolare, benvenuti a Percorsi Perversi. Come sempre sapete, direi fatevi le vostre comodità per l'ascolto, preparatevi i vostri bicchieri con tutte... Ascoltatrici, buonasera ascoltatori, benvenuti a Radio Popolare, benvenuti a Percorsi Perversi. Come sempre sapete, direi fatevi le vostre comodità per l'ascolto, preparatevi i vostri bicchieri con tutti gli intingoli che potete trovare e mettete

0: Cielo con pulegge, stoviglie lavate e orme fresche. Praticello tipo Sierra Nevada senza avvoltoi, praticello in cui il bisogno di un padre buono, onnipotente e amoroso viene soddisfatto da una poltroncina mobile, elegante e dallo schienale ampiamente flessibile. Praticello con alcune bestie che parlano, non per esigenze spirituali, ma a causa di impulsi elettrici e altre bestie mute, addestrate a inviare impulsi e addestratori umani incapaci di tutto salvo di addestrare. Praticello con gradevole luce su forcone appeso al muro e colata di vernice. Praticello delle 6:30 di pomeriggio d'estate, personaggi vari che allora provano angoscia immotivata. Praticello da cui uscire solo morti o amputati, infrequentabile. Praticello con un uomo dai molteplici delitti, un cuore putrido, poteri paranormali e una fortuna sfacciata alle corse dei cavalli. Praticello in cui mi ricordo di tutti i seni indovinati dietro una stoffa leggera e dei piedi nudi femminili nei periodi di riscaldamento climatico. Praticello in disuso con grandi ammassi di pneumatici in fiamme e materassi sventrati o fradici e gatti finiti nelle tagliole o in brodo. Praticello di poca luce, con fontane e fagiani al suolo, immobili, probabilmente impalati. Praticello borghese, fine Novecento, con tubuli, maschere, bombole, quadranti per respirazioni artificiali, prudenti, rarefatte, e bistecche al sangue, rognoni, rosbif per masticazioni frenetiche, perenni. Praticello per allievi impudenti, studentesse feroci, giochi di mortificazione fisica e mentale. Praticello dei cannibali, tutti quanti essendolo diventati dopo aver ognuno attraversato un certo numero di difficoltà alimentari. Praticello della musica da fare all'improvviso quando ci si passa. Praticello in cui è impossibile masturbarsi, mancando foto, video, disegni, persino ogni materiale psichico, e sorgono in ricordi invece di equazioni, di sequenze numeriche, di documentari zoologici. Praticello in cui l'alcolismo è un metodo tra i migliori per rispondere all'assenza di un padre buono, onnipotente e amoroso. Praticello con ministro della pace, ufficiale delle Schutzstaffeln, profeta e lucido da scarpe, e un solo paio di stivali, un solo slogan per dirigere la gioventù e meno di 4 capri espiatori disponibili. Praticello come è vero, in cui si fa l'amore e si dorme, si beve, ci si carezza e non mancano i viveri e ci si muove con cautela, si parla a bassa voce per non interrompere il sogno o modificarne l'intreccio. Praticello dove chi scrive conosce bene le arti marziali del pensiero e anche di tutti i 5 sensi e delle zone erogene e di ogni poro e guarda a lungo la luce dentro un bicchiere d'acqua. Praticello ad alta tecnologia, ma pulita e produttiva, dove ogni pensiero del canguro e il suo fiato e la pressione arteriosa, i tic nervosi, le unghie, il manto, i denti sono assolutamente registrati, copiati, riprodotti, trasformati, resi utili in tempo reale a tutti i possibili clienti, anche nelle zone remote, dal clima difficile e dalla politica energetica incerta. Praticello delle droghe belle, con un codazzo di dementi che non sanno comporre una frase di commiato e si intrappolano sempre più a vicenda, sempre più ridendo assieme.
1: Il poeta ospite di questa sera è Andrea Inglese. Benvenuto, grazie. Da che prati hai trovato questo lungo elenco?
0: E questo sono i Prati Extended Version, che sono una raccolta di testi che sono usciti per Ticche Edizioni nel 2025, e questi Prati hanno una storia lunga perché iniziano con una pubblicazione del 2007 per un piccolo editore di Roma, La Camera Verde, e poi hanno avuto una varia storia, sono finiti in un libro collettivo che si intitola Prosa in Prosa, che è stato pubblicato nel 2009 e poi è stato ripubblicato nel 2020.

0: me.
1: Andrea Inglese, hai scritto poesie, chiamiamole classiche, quelle con gli spazi, e un sacco anche di altre poesie senza spazi, con gli elenchi, con delle storie. Com'è andata questa faccenda?
2: Questa faccenda è andata che la poesia, io dico sempre che è una zona della letteratura un po' abbandonata, dove non ci sono i poliziotti della forma che ci sono invece nel romanzo. Per cui in questa zona selvaggia che non è sorvegliata, a me è sempre interessato fare degli esperimenti e tentare di riflettere appunto su come le forme possono evolvere, e da qui l'idea di scrivere ad esempio in prosa, cercando di trovare una forma diversa dalla prosa poetica tradizionale.
1: Varrebbe la pena di vedere subito un altro esempio.
2: Benissimo, sempre da Prati. Il testo che apre questo libro. Prato 3, punta secca. Succede prima o poi di avvicinarsi al prato, non direttamente, come se uno ci camminasse sopra o in mezzo, ma per una mediazione di cui è responsabile una persona. Un individuo incontrato per caso, più vecchio di te, che finisce con l'invitarti a casa sua e non te ne parla subito, ma tu alla fine lo capisci mentre ti rovescia un po' di vino nel bicchiere. Lui dipinge prati, e ovunque, per l'appartamento, poggiano su tavoli, comò, librerie, contropareti, armadi, piccole tele, a volte sono carte, neppure colorate, ma attraversate da tratti di china. Sono prati neri, nervosi, come una tempesta di aghi, senza nient'altro che appaia, rischiari, interrompa il formicolio dei tratti. Il prato è quindi concepibile nel suo isolamento come una cosa evidente, solitaria, apparentemente semplice, ma che può cominciare a sfuggire a chi lo dipinga o disegni più di una volta, come angustiato, e ci ritorni poi a completare il lavoro, o almeno così lui crede all'inizio, ma il lavoro non si completa, si apre a un disordine ansioso, il prato rimane ancora e sempre da fare. Alcuni tratti non sono mai quelli elementari, semplici. Sono di nuovo forzature, testarde forzature, segnali di prato, non parti buone di prato.
1: Il poeta Andrea Inglese comunque non fa il giardiniere di solito. Che cosa fai per poter permetterti di scrivere i libri?
2: Come mestiere faccio un tipico mestiere da poeta, l'insegnante. Ma meno tipico è che sono finito ad insegnare in scuole di architettura e design che non c'entrano nulla con la mia formazione, ma il precariato mi ha costretto a questo, a inventarmi un lavoro.
1: E non solo in Italia, anche tu sei un esule, un expat.
2: Sì, sì, sì. Io sono in Francia definitivamente dal 2010, ma sono andato in realtà in Francia per amore, perché mi sono sposato con una francese, quindi non ho alibi di cervelli in fuga, sono cuore in fuga.
1: Che cosa ti fa tua moglie per farti impazzire della cucina francese?
2: Allora mi fa in realtà una cosa della cucina delle Antille caraibiche, c'è il pollo con una particolare salsa molto piccante, e è molto brava in questo.

0: Percorsi perversi, vi ricorda che c'è la pagina di Percorsi perversi alla quale potete chiedere l'amicizia e pubblicare una vostra poesia e sapere che cosa succede un po' della poesia tra Milano e dintorni. E se invece volete mandarci una delle vostre poesie, mandatele a poesia@radiopopolare.it. Il poeta di turno vi leggerà la poesia che gli ascoltatori possono sentire. Torniamo al nostro Andrea Inglese, al quale chiediamo le radici della poesia di Andrea Inglese.
1: Probabilmente il punk. Il punk, perché io ho immaginato a 16 anni che il poeta era un punk che utilizzava le parole per rompere un po' le cose ordinate del mondo. E dopo tutto, nonostante gli anni, sono rimasto io sia fedele un po' a questa idea, e poi mi sembra che molti poeti e poetesse nella loro storia siano state queste.
0: E quindi adesso mi fai i nomi di due o tre poeti punk che ti hanno colpito particolarmente.
1: Allora, beh, i primi poeti punk che mi hanno colpito particolarmente sono stati i Novissimi, quando studente liceale sono finito su una delle pagine di Sanguinetti. E poi chi più punk di Nanni Balestrini, punk giocoso, mi verrebbe da dire Corrado Costa. Potrei fare il nome anche di una poetessa punk che ha 80 anni, che è francese, Liliane Girodon, che nonostante appunto i suoi 80 anni e passa, continua ad essere una poetessa punk.
0: Per farci vedere che cosa è accaduto nel corso del tempo, ci portiamo avanti con un'altra poesia.
1: Allora, questa è tratta dalla Distrazione, che è un libro del 2008. Progettiamo anche per questo giorno, anche stupidamente, con grande sforzo di distrazione, mangiando il pezzo di pane che è rimasto, utilizzando il cucchiaio sporco, guardando la fungaia gigante sotto la betulla, progettiamo, anche se gli edifici rimarranno luridi verso nord nella cinta che fu una volta operaia e che oggi non è più nulla, campo di concentramento del non lavoro. Delle giornate uguali, lunghissime, a inventarsi come stare ancora in piedi, come se niente fosse. Progettiamolo qui, noi, nel quartiere cinese, tra una piazzetta e l'altra, che dentro casa e sul balconcino, magari, che anche oggi noi non moriremo, né tu né io, e nessuno dei vicini, né i gatti, negli invisibili insetti che cercano sentieri nelle crepe, nelle fessure. Il progetto oggi, anche oggi come nuovo, è non morire.
0: Per saltare di palo in frasca, ma tu cosa proporesti a un poeta in erba che inizia oggi? Da che parte deve cominciare per scrivere quattro poesie?
1: Io gli direi di non leggere troppa poesia, di non seguire troppo i corsi di letteratura italiana e di nutrirsi di cose eterogenee, soprattutto della sua fame di realtà e ecco, di non essere ossessionato da questa cosa in qualche modo di esserci, di dover apparire, di essere presente come persona, ma di essere presente nel suo lavoro sul linguaggio.

0: E tocca anche ad Andrea Inglese, il poeta ospite di questa sera per Corsi Perversi, di sottoporsi al tormentone di questa trasmissione, che mi dà fastidio un po' anche a me, adesso. Però ha in mano un testo di Bonnefoy. Non sapevo che lui lavorasse in Francia, se no gliene portavo un altro, però.
1: Hai fatto un colpo basso però, perché io sono un grande amante di Francis Ponge e tu mi hai dato il noto Bonnefoy italiano amato e seguito, ma mi presterò in modo obbediente a questo esercizio.
0: Ma no, cosa gli facciamo noi ai poeti? Via.
1: Dalle assi ricurve. Sposto con il piede tra le altre pietre quella larga che copre vite forse. Ed è vero, numerose ne brulicano là, che corrono da ogni parte, cieche per improvvisa troppa luce, ma presto eccole rendente dall'erba. Ho solo un poco turbato la vita in memore. Che bel tempo stasera, a stento so su questo sentiero che ancora esisto. Traduzione di Fabio Scotto.
0: Ma scusate, ma me lo leggi un capoverso in francese? Beh, facciamo vedere
1: Ah, sì,
0: come lavori
1: oui,
0: tu. Scusate,
1: certo.
0: abbiamo uno che.
1: Je déplace du pied parmi d'autres pierres cette large qui couvre des vies, peut-être.
0: Perfetto. Allora cosa diciamo?
1: Ma in realtà qui è abbastanza chiaro. C'è questa immagine centrale che è quella della pietra che con il piede, no, quasi distrattamente uno rovescia, sposta, e c'è l'apparizione delle vite in memory, cioè delle vite degli insetti, no, che sono sempre agitati, lavorativi, laboriosi sotto le pietre.
0: Scusa, suggerisco, qua c'è una metafora, è giusto?
1: Allora, sì, anche se in realtà l'interesse per me di questa poesia è la sua dimensione letterale, cioè già per me la semplice evidenza della vita degli insetti sotto le pietre è qualcosa di straordinario, semplicemente per un motivo che gli insetti sono una quantità enorme nel pianeta, fanno in qualche modo funzionare il pianeta e noi ne vediamo sempre una piccola parte, tra l'altro una specie di inserzione perturbante del nostro quotidiano.
0: È incredibile la capacità, ce l'hanno tutti questi poeti, di andare a beccare di qui e di là sui cammini dell'improvvisazione che mi commuove. Mi commuove a tal punto che abbiamo parlato di cibo, abbiamo parlato di nazioni, delle radici, eccetera, ci rimane di parlare di un'altra delle sue poesie e quindi vai.
1: Leggo da Il rumore e il messaggio, che è un libro che ha vinto il premio Pagliarani nel 2024, e leggo questo testo. Aspetto che il messaggio sorga in me. Non devo correre, devo starmene buono, il più possibile cavo, affinché il messaggio si formi con tutta la pazienza dell'interiorità, quando è perfettamente cava, da dentro, per progressivi palpiti, fuori da ogni possibile interferenza, fuori da ogni corsa, da ogni ascolto indiscriminato, il messaggio sale, con una forza apodittica, ha una sua muscolosità chiaroveggente e acerba. Lo porto fino all'ultimo fiato. Quando giù nel cortile, in mezzo al viavai degli adolescenti, io parlo di quello che ho sentito precisissime cose, come il tremore del tempo, o forse il tremore degli alberi, o forse il tremore delle membra, perché siamo tutti sottoposti a qualche sforzo, a qualche maligno sforzo, questo è universalmente chiaro, universalmente fresco, nel mio messaggio di poche parole.

0: Percorsi più avversi va verso la fine. L'appuntamento in questo momento è con André Inglese, il nostro ospite di questa sera, e con un autore che ci ha mandato un libro di cui daremo magari conto una prossima volta, ma vorrei che tu leggessi una delle poesie.
1: Quindi di Mimmo Manes, il libro si intitola I frammenti dei resti, e leggo Pietà. Come la cenere che balla nel vento, sottile e leggera, allo sguardo attento.
0: Grazie Andrea per aver letto Mimmo Manes. Passiamo invece all'ultima chiacchierata nostra. Ricordiamo che c'è il podcast, tutte le trasmissioni vengono salvate. Sul sito di Radio Popolare trovate il link trasmissioni, scegliete la tendina, andate su percorsi perversi e trovate tutte le trasmissioni che sono andate in onda, scegliete quella che vi piace col nome e nessuno vi vedrà, scegliete il poeta e la poetessa che più vi aggrada e ascoltate con pazienza. A Andrea Inglese invece chiediamo altre cose, per esempio, ma la poesia contemporanea dove sta andando? Una domanda facile facile.
1: La poesia contemporanea è instabile, gassosa ed è un genere che io chiamo un genere fantasma, cioè non si è mai sicuri se la poesia contemporanea esista o meno. Però è un po' quello che ti dicevo all'inizio della trasmissione. Questa incertezza delle direzioni, questa molteplicità delle direzioni, questa sua gassosità, no? Instabilità, secondo me in realtà è un'opportunità, perché all'interno di questo, diciamo, panorama frastagliato, che capisco che per qualcuno che è un po' esterno sia difficile, come dire, orientarsi, però questa, dicevo, è un'opportunità, perché c'è molta libertà, c'è molta libertà di sperimentazione, c'è molta libertà di elaborare il lavoro fatto dai poeti e della poetessa del passato. Quindi in realtà è un, come dire, una fabbrica estremamente, un laboratorio estremamente vivo.
0: Ma troviamo una motivazione, un perché, un qualche cosa che oggi, in un momento così complicato della vita umana e delle nostre miserie e di tutto il resto di cui la parola G non voglio nemmeno nominare, ce n'ha meno due di significati con la G che iniziano, ma perché uno si deve mettere a leggere poesia?
1: Vabbè, qui ti risponderò. Proprio i poeti palestinesi di Gaza, di fronte a quello che può essere la realtà più crudele e estrema che tutto vanifica, cioè il massacro della loro popolazione, del loro territorio, hanno mostrato quanto la poesia, questa roba così fragile che sembra insignificante e irrilevante, sia una roba fondamentale. Quindi per me è questa la lezione, cioè, concludo sulla tua domanda. Cioè, la poesia è questa cosa in cui leggendo un testo uno arriva diversamente al linguaggio e attraverso il linguaggio arriva diversamente al mondo, e questo tipo di costruzione, di passaggio tra il soggetto, il testo e il mondo è una cosa antichissima che continua a evolvere, a cambiare, ma che per me è qualcosa di insostituibile come modalità, come pratica umana.
0: Paolo Massari vi ringrazia per aver ascoltato Percorsi perversi. Saluta Andrea Inglese e gli fa leggere l'ultima poesia. Sarà lui a salutarvi e a lasciare il ricordo della sua voce.
1: Grazie Paolo, leggo sempre da Il rumore il messaggio. Ho veramente bisogno di stare tranquillo in mezzo a questa agitazione. C'è molta gente che accorre, che si mette in riga, oppure trasportano feriti, a meno che loro stessi muoiano. Se invece è solo una messa in scena, ma del tutto politica, forse una celebrazione di quelle in costume, o solo un raduno di sbandati, alcuni brandiscono armi, ma in modo sano, ossia disciplinato e saranno i soldati, gente che aveva bisogno di paga regolare o di un brutto lavoro sicuro. E comunque c'è un gran parlare, forse urla, ma cadenzate, slogan o cori sacri, seppure fortemente furiosi. Per questo lì in mezzo è meglio non cercare di cavare denti agli inerti o togliere loro scarpe, anelli, orologi da polso. Non vale la pena di forzare le poche donne che corrono da un cantone all'altro. Quello che a me basta è pensare in pace, seduto a casa sull'asfalto, sperando di non essere calpestato subito, messo con la faccia a terra, le braccia tirate all'indietro. Non mi investiranno proprio qui, proprio ora, gli automobilisti impazziti o i furgoni della salvezza con le croci rosse, le croci uncinate.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Il governo spieghi la natura della nostra presenza lì, così le opposizioni chiedono al ministro Crosetto di riferire in aula sull'aereo italiano colpito dagli Houthi in Arabia Saudita, al di fuori della missione europea Aspides. Intanto il campo largo risponde a Elly Schlein, che aveva chiesto a Meloni di dialogare su clima ed energia. C'è poco da collaborare, dicono Conte e Bonelli. Nuovo attacco di Donald Trump alla stampa, bandite dalla Casa Bianca, CNN, Politico e MS Now. Vogliono screditare i repubblicani, ha scritto il presidente statunitense sui social. Intanto, per la prima volta dal 2022, a Bruxelles non c'è stata l'intesa sulle sanzioni individuali alla Russia. La Commissione manda aiuti per oltre 3 miliardi destinati all'acquisto di droni e missili per l'Ucraina, mentre a Mosca aprono le urne per le elezioni della Duma. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Iniziamo questa sera dall'aereo militare italiano colpito dagli Houthi in Arabia Saudita. Le opposizioni hanno chiesto al ministro Crosetto di riferire in aula e di chiarire sulla base di quale specifico mandato siano stati schierati gli Eurofighter nella base saudita di Taif. Non si tratta infatti della missione europea Aspides, con cui vengono scortati i mercantili nel Mar Rosso e che oggi il ministro della Difesa ha chiesto a Bruxelles di rafforzare. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
1: Dopo che ieri aveva fatto un solitario passo in avanti annunciando che l'Italia avrebbe impiegato le proprie unità militari in zona per scortare i mercantili italiani senza aspettare l'Unione Europea, e dopo che oggi la fregata Bergamini ha effettivamente iniziato a farlo con la nave Jolly Oro, il ministro della difesa Guido Crosetto ha inviato lettere a Bruxelles per coinvolgere sempre di più l'Europa nel Mar Rosso. Tra le righe sembrerebbe che Roma sia indirizzata a chiedere una modifica delle regole d'ingaggio di questa missione. Il Mar Rosso è sempre più un teatro di guerra e il possibile blocco dello stretto di Bab el-Mandeb da parte degli Houthi si rivelerebbe una catastrofe economica per molti paesi europei. Che sia un teatro di guerra lo conferma il bombardamento della base militare saudita di Taif, in cui è stato colpito un Eurofighter, uno dei 4 aerei militari italiani di stanza in quella base. Il velivolo fa parte di una task force schierata dall'Italia in Arabia Saudita dallo scorso marzo, dall'inizio della guerra tra USA, Israele e Iran. Il Ministero della Difesa afferma che questa missione, che dovrebbe essere composta da circa 700 militari dislocati anche in Bahrain e in Kuwait, ha come obiettivo la protezione degli interessi dell'Italia nella regione e che questi aerei hanno il compito di proteggere gli spazi aerei dei paesi partner nell'area della penisola arabica. Questa nuova operazione, che non c'entra con Aspides, ma l'affianca, era nata originariamente anni fa con un altro scopo, la lotta all'ISIS. Negli ultimi 6 mesi ha cambiato invece natura e anche dislocazione, ma non c'è stato alcun passaggio parlamentare che l'abbia sancito. Eppure questi militari italiani si trovano in una zona di guerra.
0: Vogliono screditare i repubblicani, così in serata Donald Trump ha comunicato di aver bandito CNN, Politico e MS Now dalla Casa Bianca, accusandoli di diffondere notizie false. Il messaggio è stato mandato tramite un post sul social Truth in cui il presidente statunitense specifica che l'allontanamento avviene con effetto immediato. È solo l'ultimo attacco di Trump alla stampa considerata ostile, come già successo ad Associated Press e dopo diverse minacce legali nel corso degli ultimi 2 anni a molti giornali statunitensi come New York Times e Wall Street Journal. Ancora nessun accordo sul rinnovo delle sanzioni individuali contro la Russia. La misura viene prorogata ogni 6 mesi dal Consiglio europeo con una lista aggiornata dei soggetti sanzionati, ma l'intesa questa settimana non c'è stata per la prima volta dal 2022. Un nuovo round di trattative sui nomi da inserire si terrà lunedì. La Commissione europea ha però erogato oggi una tranche da 3,3 miliardi di euro in aiuti all'Ucraina, destinati all'acquisto di droni e missili. Intanto in Russia si sono aperte le urne per le elezioni della Duma, le prime dall'inizio della guerra. Un voto dall'esito scontato con Russia Unita, il partito di Vladimir Putin, che dovrebbe mantenere la maggioranza. Sul campo, oggi un drone ha colpito una torre di raffreddamento della centrale nucleare di Kursk in Russia. Lo ha reso noto l'AIEA, l'agenzia nucleare dell'ONU, che ha anche detto che l'impianto, non avrebbe subito danni. L'Ucraina in questi giorni ha lanciato l'operazione Vivaldi, una controffensiva avviata nel Donetsk, ma mentre l'attenzione mediatica si concentra sul Donbass, nel sud del paese ci sono intere zone ormai isolate. Il servizio del nostro collaboratore Sabato Angeri.
2: Nell'autunno del 2022 la parte occidentale dell'oblast di Kherson è stata riconquistata dagli ucraini nel corso della prima controffensiva della guerra. I russi furono ricacciati oltre il fiume Dnipro e da allora la zona urbana di Kherson città e le aree limitrofe hanno quasi smesso di fare notizia per la stampa europea. Il fiume in quest'area è stretto. Ad Antonivka c'è il ponte famoso per diversi incidenti, tra cui la morte di Bogdan Bitik, che il 26 aprile del 2023 stava lavorando sul ponte come fixer del giornalista di Repubblica Corrado Zunino. Fino all'ingresso stabile dei droni, tra gli arsenali dei belligeranti sulle rive del Dnipro erano appostati cecchini, reparti di artiglieria con mortaie e obici, e per le strade di Kherson ogni giorno si trovavano nuovi cadaveri. La vicinanza dei russi ha reso la vita dei civili impossibile e l'arrivo di rifornimenti progressivamente più difficile. Alcuni centri, come Oleshki, dall'altra parte del ponte di Antonivka, oggi sono isolati e impossibili da raggiungere per gli evacuatori e per le associazioni umanitarie. Dei 24.000 residenti prima della guerra, si stima che a Oleshki ne rimangano 2.000, stipati come topi nelle cantine dei palazzi per sfuggire ai droni nemici. Alcuni di loro raccontano di tentativi disperati di fughe notturne verso ovest, nella cosiddetta zona grigia, tra campi minati e ronde costanti dei droni. In città manca tutto e nelle ultime settimane scarseggia anche il cibo. Ma le mire dei generali russi fanno sì che Oleshki e decine di altri centri sulla linea del fronte siano essenzialmente abbandonati a se stessi in attesa di una qualche soluzione della guerra.
0: Emmanuel Macron ha chiesto un piano per proteggere le infrastrutture critiche francesi dagli attacchi ibridi russi. Il presidente francese oggi ha ricevuto all'Eliseo i candidati alle prossime presidenziali, i leader di tutti i partiti e i vertici militari e dell'intelligence per una riunione dedicata al rapido deterioramento della situazione internazionale. Sentiamo il servizio da Parigi.
3: La natura dell'aggressività russa è cambiata, nessun paese europeo è al riparo della guerra ibrida praticata da Mosca. Emmanuel Macron, al termine della riunione straordinaria all'Eliseo, in cui ha riunito i capi di partito e i candidati alla presidenza della Repubblica per informarli sulla situazione internazionale e sulle sue conseguenze sul paese, in presenza dei principali responsabili della difesa e dei servizi di intelligence, suona o piuttosto risuona, per così dire solennemente, l'allarme sulla minaccia russa. Abbiamo subito degli attacchi informatici documentati, così come dei tentativi di ingerenza degli attacchi ibridi che si moltiplicano, a cui, ha continuato il presidente francese, si aggiungono ora i tentativi di attacchi fisici, come in Germania il drone contro l'aeroporto militare di Leipzig attribuito proprio alla Russia. Allora massima vigilanza, aumento del livello di protezione delle infrastrutture critiche e unità nazionale sul piano interno, spiega Macron, e su quello internazionale massimo e indispensabile sostegno all'Ucraina e tono fermo verso Putin. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta, ha tra l'altro dichiarato minaccioso il presidente francese. In effetti la tensione cresce da settimane tra la Russia e l'Europa in generale, con però Francia e Germania in prima fila, la prima potenza militare strategica dotata dell'arma nucleare e membro permanente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, e la seconda potenza economica, avversario storico nonché motore industriale del riarmo europeo. Resta che nella riunione all'Eliseo, nell'incontro seguente inscenati da Macron, la situazione internazionale si mescola e si intreccia alla scena politica francese, con la campagna presidenziale che impazza sulle note della critica feroce al presidente uscente, per cui la marziale postura internazionale resta l'ultimo rifugio. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: In Germania domenica si vota nei Land di Berlino e Mecklenburg-Pomerania anteriore. Se a Berlino la Linke e la CDU del cancelliere tedesco Merz sono date per favorite, nel Mecklenburg-Pomerania anteriore prosegue l'avanzata del partito di estrema destra AfD. Qui, secondo gli ultimi sondaggi, la competizione tra i socialdemocratici dell'SPD e l'AfD è serrata. Nel caso di una vittoria da parte dell'AfD resta il nodo sulla formazione di una maggioranza. E proprio nel Land oggi si è svolto l'ultimo comizio dell'AfD. Nella città di Neubrandenburg abbiamo raggiunto il nostro collaboratore Alessandro Ricci.
4: L'ultimo comizio di Alternative Deutschland, che qui in Mecklenburg-Pomerania anteriore, è molto forte. Infatti qui nel Land c'è una sfida a due tra Alternative für Deutschland al 37% e i socialdemocratici di SPD al 38%, che dopo 3 anni riescono a sorpassare il partito di estrema destra con la loro leader e governatrice uscente Manuela Schwesig. E proprio qui la CDU del cancelliere Friedrich Merz è al 6%, molto vicino alla soglia del 5%, ossia lo sbarramento per entrare nell'Land regionale. A Berlino la storia è diversa, i sondaggi sono guidati dalla Die Linke, la sinistra, primo partito, seguita dalla CDU del cancelliere Merz. Alternative für Deutschland è il terzo partito. Sono delle elezioni locali sicuramente, ma che potrebbero avere un grande eco a livello federale. Se la CDU non dovesse entrare nel Parlamento del Mecklenburg-Pomerania anteriore, tra l'altro, ricordo, seggio della ex cancelliera Angela Merkel, sarebbe un bel problema per il cancelliere, che è già sotto pressione dopo il grande risultato di Alternative für Deutschland in Sassonia-Anhalt 2 settimane fa. Diciamo, Merz al momento è sotto pressione dal proprio partito e si parla già a Berlino, nei corridoi del Bundestag e della cancelleria, di una possibile sostituzione. Questo ancora non è possibile dirlo, lo vedremo se solamente ad urne chiuse cosa succederà la prossima settimana.
0: Ha preso il via questo pomeriggio e si concluderà domenica sulla piattaforma online del Movimento 5 Stelle la votazione degli iscritti sul programma da proporre al tavolo della coalizione progressista. Tra sanità, istruzione, salario minimo e superamento della Bossi-Fini, il punto più sensibile è, a detta di tutti, quello sull'Ucraina. Continuare a inviare armi significa allontanare la pace, si legge al punto 17 del documento. Non ci sono grandi dubbi sul fatto che sarà approvato e questo sarà certamente il tema più spinoso da sciogliere per il campo largo. Ma non l'unico, anzi gli episodi di conflittualità e gli sgambetti reciproci si susseguono. Ieri Elly Schlein ha scritto sulle pagine di Repubblica una lettera a Giorgia Meloni in cui la segretaria del PD offre le sue ricette e una fattiva collaborazione al governo per tamponare la crisi energetica, vera emergenza del presente. Ma gli alleati di AVS e 5 Stelle hanno reagito piccati nel merito e nel metodo. Sentiamo il servizio di Luigi Ambrosio.
5: L'ultimo a esprimersi in ordine di tempo è stato Fratoianni, leader di Sinistra Italiana. Oggi ha stroncato l'iniziativa di Elly Schlein, la quale ha scritto una lettera a Giorgia Meloni proponendo alla Presidente del Consiglio di collaborare per trovare misure urgenti contro il caro energia. Con questo governo c'è poco da collaborare, ha detto Fratoianni. Prima del suo erano arrivati i no di Bonelli e di Conte. E così Meloni ha avuto gioco facile a deridere le opposizioni, che non riescono proprio a mettersi d'accordo. Approfondirò la lettera senza i pregiudizi che hanno loro. Un gol a porta vuota. Ci sono due piani di lettura di questa vicenda. La prima è la classica lettura di palazzo. Prevale la tattica in questo caso. Schlein, che punta a prendersi la leadership dell'opposizione, e gli altri, Conte in particolare, che cercano di impedirglielo. I partiti del campo largo devono decidere chi sarà la candidata o il candidato premier. Faranno probabilmente le primarie e Conte e Schlein sono in forte competizione. È il cinismo della politica. La segretaria del PD deve lottare contro la maggioranza e contro gli alleati. Questione di posizionamenti. Esiste però un secondo piano di lettura del piano di realtà. Il prezzo dei carburanti è fuori controllo. L'aumento del costo dell'energia avrà ripercussioni sull'inflazione e sulle bollette, mettendo in difficoltà aziende e persone che sempre più spesso non ce la fanno coi pagamenti. Servono misure urgenti ed efficaci. Il governo è in stallo. Ci sono 14 miliardi di fondi a disposizione. Bisogna agire in modo efficace. Ha prevalso il piano politicista. Un'occasione mancata.
0: E in chiusura l'inchiesta sui certificati di non idoneità alla permanenza nei CPR. Abbiamo fatto una campagna alla luce del sole per denunciare come nei CPR le persone soffrono, subiscono violenze e muoiono, ha detto oggi il medico e attivista milanese Nicola Cocco dopo le perquisizioni dei giorni scorsi. In una conferenza stampa l'infettivologo ha dichiarato di non aver mai compilato un certificato né di idoneità né di non idoneità e né di aver mai indotto qualcuno a falsificare alcun documento. Cocco è stato questa mattina ospite della nostra trasmissione 37 e 2, che ha condiviso e dato voce in questi mesi alla campagna sull'obiezione di coscienza dei medici della rete Mai Più Lager, No CPR.
6: Il punto di fondo è che Se vengono date delle non idoneità, si finisce nell'ambito del reato del falso ideologico. Invece nella stragrande maggioranza dei casi in cui queste idoneità vengono date, e ricordiamo che idonei erano stati valutati anche Moussa Al-Balde, Usman Silla e tutte le persone che sono morte nei CPR, in quel caso si può andare e procedere tranquillamente. A me preme sottolineare che il fuoco e la nostra attenzione non deve essere dissolta adesso da questo aspetto della criminalizzazione di sanitari che cercano di tutelare la salute delle persone, ma deve restare sul quadro a cui facevi riferimento tu all'inizio, cioè che i CPR sono dei luoghi con delle criticità di salute, di patogenicità strutturali. E il punto non è chi fa l'idoneità, chi non la fa, il punto è che quei posti sono dei posti dove le persone migranti soffrono, si ammalano e muoiono. E io credo che sia su quello che dobbiamo sfocalizzarci.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 7.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
7: Popolare Network.
8: Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dall'Les Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klangforum Wien nei capannoni delle ex reggiane. iteatri.re.it.
9: Vuoi iscrivere per il teatro? Fino al 20 settembre sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di drammaturgia. Docente del corso, la drammaturga premio UBU Letizia Russo. Il corso è organizzato in partnership con il Festival di Teatro Antico di Veleia e l'Associazione Nazionale Critici di Teatro. È gratuito, a numero chiuso e si svolgerà in parte online e in parte a Piacenza. Non perdere questa occasione unica e preziosa. veleiateatro.com e Fondazione Fare Cinema.it.
10: Un'immagine, una voce, un gesto. Lo senti? È l'inizio di una storia. Impara a scriverla con arte del narrare. 3 mesi di lezioni alla libreria Feltrinelli con gli scrittori docenti Mauro Novelli, Sara Sullam, Gianni Turchetta. Artedelnarrare.com 349 3206 832.

0: Il libro della notte. L'Aquila e i lupi, testo che Luca Crovi sta presentando, insomma, in giro per l'Italia. E partiamo prima di tutto dalla ispirazione di questo libro, che mi sembra una cosa importante, no? Dall'autore che l'ha ispirato.
1: Allora, anzitutto è un libro dedicato a Marco Aurelio, che è il protagonista assieme a Galeno delle vicende che racconto. Il libro è dedicato a Giovanni Reale, che è stato il mio insegnante di filosofia antica quando mi sono laureato, perché sono laureato in filosofia antica con specializzazione in storia antica, e l'idea era di portare i lettori a vivere un'esperienza di trasporto temporale, cioè essere nel 168 d.C. quando l'impero romano si dovette difendere dall'arrivo delle popolazioni del nord e quando dovette combattere sostanzialmente per la prima volta i Marcomanni. Però l'idea era di raccontare anche un piccolo popolo che cerca di sopravvivere a un grande popolo e spiegare come le ragioni dei Marcomanni erano ragioni giuste, perché di solito si è raccontata sempre la ragione dei vincitori, no? Dei romani, e invece i romani non avevano ragione di stare in quel territorio dove avevano rubato donne e bambini e avevano saccheggiato per anni. E poi gli anni che racconto io sono anni in cui l'impero vive da una parte una grande peste, che è quella antonina, con la quale si misurerà Galeno, e dall'altra vive una corruzione dei costumi che fa da contrasto invece alla grande moralità di Marco Aurelio. È ovvio che immaginarci un popolo che combatteva con il legno e non con il ferro, certo, contro i romani, ci va a pensare magari alla attualità per certi versi. Però volevo raccontare anche come le guerre del passato spesso sono state raccontate in maniera diversa, e gli antichi avevano il coraggio di raccontare che se c'era stato un genocidio, c'era stato un genocidio. Pensate che il racconto già degli antichi rispetto alla campagna contro i Galli di Cesare non era una santificazione di Cesare. Cesare fece una campagna contro i Galli per fare la sua campagna politica, e la casualità di quello che racconto io è che il povero Marco Aurelio si trova a combattere nonostante non lo volesse fare, sostanzialmente, perché se dipendeva da lui avrebbe gestito in maniera morale la situazione, però una situazione di guerra non ha la possibilità di essere gestita in maniera lineare, cioè purtroppo il sangue chiama spesso il sangue, e le ragioni delle vittime sono quelle che non vengono mai raccontate. Quindi ci tenevo molto che il viaggio nel passato potesse far guardare in qualche modo in maniera diversa il presente.
0: È un libro appassionante, come sono i libri di Luca Crovi, che peraltro mescola evidentemente fonti storiche ma anche azione, un pizzico di fantasy, visto che l'hai citato, no? E poi anche dei riferimenti.
1: È un libro gotico, perché tieni presente che in quel periodo per la prima volta i romani scrivono dei saggi sui lupi mannari. Quindi immaginarsi che i guerrieri lupo, cioè i berserker dei Marcomanni, li potessero spaventare è molto plausibile, anche perché non furono conflitti aperti nella prima parte, era una sorta di guerriglia, con i guerrieri che entravano e uscivano dalle foreste, sparivano e incendiavano qualsiasi cosa. Chi ha visto il gladiatore penserà a un grande scontro aperto,
0: no,
1: come quello che ci mostra i Vescovi, ma non è così,
0: no.
1: Gli scontri aperti arrivarono dopo, e la cosa pazzesca è che i romani, che erano cresciuti nel culto dei lupi e in particolare della lupa, in quel periodo se vedevano qualcuno vestito da lupo un po' di paura ce l'avevano, perché era qualcosa che non conoscevano.
0: Luca, L'Aquila e i lupi.

0: Cipo, ti vedo provato, però ti do una buona notizia venerdì sera.
1: No, infatti, cioè, infatti, fine settimana finalmente.
0: Arriva, e non so, ti do un'altra buona notizia, essendo venerdì sera, essendo le 23, è arrivato il momento in cui puoi tirare un po' il fiato perché c'è WH.
1: Esattamente, ci vanno ad ascoltare un po' di nuove uscite che...
0: Possiamo dire, abbiamo iniziato a calendarizzare gli ospiti della stagione appena iniziata, siamo già, da questo punto di vista, siamo già abbastanza increduli.
1: Siamo carichi anche sì, per iniziare di roba con le interviste per questa stagione, direi, no?
0: Però stasera, ancora tra di noi, contentissimo, è uscito un sacco di roba figa.
1: Un sacco di roba figa, infatti ce la andremo ad ascoltare tutta.
0: La prima roba figa che ascolterete però è la sigla, questa è WH, Radio Popolare.

0: HH.
1: E del resto lo dicevamo, noi non abbiamo mancato un appuntamento a quest'ora il venerdì, nemmeno durante l'estate.
2: No, esatto, sempre presenti, sempre presenti.
1: Considerateci di nuovo presenti, nuova stagione, questo è il 16° anno, ma stiamo ancora festeggiando il 15°, esatto. Andremo avanti fino a gennaio, abbiamo cose da dirvi, lo faremo stasera durante la puntata, nemmeno durante l'estate.
2: No, esatto, sempre presenti, sempre presenti.
1: Considerateci di nuovo presenti, nuova stagione, questo è il 16° anno, ma stiamo ancora festeggiando il 15°, esatto. Andremo avanti fino a gennaio, abbiamo cose da dirvi, lo faremo stasera durante la puntata.
2: Annunci importanti.
1: Sì, molto.

0: recuperarvi tutte le interviste fatte durante questi 16 lunghi anni.
1: Esatto, pieni di roba e more to come, come praticamente è l'unica roba che vi abbiamo detto fino adesso, insieme al fatto che questa settimana è uscita molta roba interessante, molta roba interessante, allora qualcosa anche in Italia, qualcosa di cui parleremo anche in maniera approfondita tra un po', però iniziamo a buttarci un orecchio, ma anche a livello internazionale tra Stati Uniti e Francia e devo dire anche Inghilterra le cose si sono mosse ed è molto bello poter iniziare con un brano intanto impresa bene.
0: Sì, certo.
1: Serve
0: certo.
1: Sempre, perché poi si sa il procedere della transizione, esatto. Si fa un po' note, anche i ritmi un po' cambiano, però
0: esatto.
1: Si parte totalmente impresa bene, in più quando riesco a incastrare a doppia H Anderson .Paak, io sono felice perché minchia Anderson .Paak.
0: Tanta roba.
1: E questo vuol dire che sul brano si è portato un rapper, infatti c'è corde con lui, la produzione, poi la riconoscerete, il campione è quello, vabbè non ve lo dico dopo, vediamo se qualcuno lo indovina.
0: Esatto, facciamo questo giochino.
1: Sedono 4013, comunque fighissimo, clamoroso e forse se ci fosse una definizione di pezzo preso bene... A livello di produzione dovrebbe avere dietro questa roba qua. Il pezzo si chiama, guarda caso, A Good Day. E sulla traccia, esatto, ci sono corde e Anderson .Paak. E dovreste averlo già indovinato, il campione.

0: Lovely Day, Lovely Day era la canzone. Qualcuno di voi ha indovinato? Bill Withers, il genio dietro al campione recuperato da Anderson .Paak, che si è fatto un lavorone su sto pezzo, perché poi va a vedere i credits.
1: Tutto lui.
0: C'è gente che sta a fare sto lavoro e lo fa. Che vuoi fare?
1: A 360 gradi proprio.
0: Molto bene, non avevamo dubbi. Dicevamo anche per questo che è proprio bello iniziare con Anderson .Paak. Corde insieme a lui, a Good Day, che potrebbe essere un augurio se non fossero le 23.
1: Per domani,
0: 10,
1: ma per
0: quasi.
1: Domani.
0: Sì,
1: augurio,
0: sì,
1: per domani.
0: Augurio
1: per domani, weekend.
0: Sabato c'è roba.
1: Quindi ci sta, ci sta.
0: Fateci sapere magari cosa ha fatto, cosa fai domani e dormi.
1: Domani, ma sai che... No, devo andare a girare un video, sai che faccio i miei video nei quartieri. Domani mattina video.
0: Ma puoi spoilerare? No, al quartiere no.
1: Ma al quartiere sì, dai, lo diciamo.
0: Dai, allora,
1: vado a fare bicocca domani.
0: A fare bicocca? Beh, allora... Bicocca Benino.
1: Bicocca Benino.
0: Non è che va a fare il Maranza come in Barona.
1: No, no, però ha una bella storia anche Bicocca.
0: Sì, no, certo, sicuramente. Poi a Milano ha questa cosa. Secondo me ogni grossa città ha questa cosa di avere una forte identità nelle sue zone.
1: Esatto.
0: Le storie si sentono. Noi da Milano adesso in realtà usciamo un po', perché attesissimo da quando è stato annunciato prima dell'estate.

0: estate, in realtà era ancora piena primavera, è uscito Miria, il disco ufficiale firmato da 22 Simba. 22 Simba che è stato, non ha aperto la scorsa stagione come ospite qua a Doppiacca perché c'è stato Neffa prima.
1: C'è stato Neffa, c'era stato anche Sick Luke prima di lui, però lui è arrivato subito dopo, ottobre, sì, anche lui comunque l'hanno fatto.
0: E quest'anno vedremo di replicare. Perché il lavoro c'è, insomma, stiamo organizzando, buttando giù la data, ma 22 Simba verrà a presentarci in studio questo Miria, quindi se avete robe da chiedergli magari usateli i social.
1: Esatto, ma scriveteci sui direct su Instagram Doppiacca, ci c'è scritto per esteso, che così vi leggiamo, le domande migliori possiamo selezionarle e portarle proprio poi durante l'intervista.
0: Anche perché lo sapete, le nostre interviste non sono quei morso radiofonici da 5 minuti, sono delle cose belle corpose, il tempo lo abbiamo e
1: tra l'altro
0: possiamo giostrarcelo come
1: posso
0: più.
1: Posso dire che su Miria tantissimi pezzi, cioè 18 brani,
0: sì,
1: tantissimi fit, veramente tanti fit. Cioè stavo guardando adesso Pachi, che c'è, cioè, il ritorno di Pachi che ogni tanto, sì, rispunta incredibilmente.
0: Poi insomma, se mi avessi chiesto prima chi è che non ti aspetti sul disco di 22 Simba,
1: è il brano numero 5.
0: Pachi, sì,
1: ah, Pachi, no, io pensavo Gue. Pensavo, sì, che ti riferissi, sì, a Gue, però Gue appunto aveva già fatto questo qua, il singolo che era uscito,
0: sì, esatto,
1: in passato. Però mi aveva stupita a me quando era uscito questo singolo.
0: Però aveva fatto Marra, c'è quella vena un po' anche in Gue. Invece Pachi forse un po' mi ha stupito. Fatto sta che ovviamente ha tanti feat, lo abbiamo detto. Ce n'è uno che, come al solito, noi non possiamo esimerci dall'andare a condividere, anche perché stiamo provando a rompere le palle perché prima o poi venga qui anche lui.
1: Noi ci stiamo provando.
0: Si lavora, non è che...
1: Tra l'altro domani vado a tagliarmi i capelli, quindi vediamo.
0: No, perché forse non lo sapete, forse non tutti sanno che c'è un parrucchiere che è il tuo intermediario di fatto.
1: Anche.
0: Con Promessa, vediamo di giocare. Oh, tutte le carte.
1: Tutte.
0: Senza
1: tutte.
0: Dignità.
1: Esatto.
0: Lavoro per anni e poi senza dignità.
1: Incredibile.
0: Vorrei chiudere questa roba con Sipario, che è anche il titolo della canzone che 22 Simba ha ficcato in Miria insieme a Promessa. È proprio di lui che stavamo parlando e quindi ce l'andiamo ad ascoltare. Mai.

Sono loro, questa merda non è falsa, non è la caricatura di un fratello, non l'esalto, quella roba è spazzatura e lo ripeto ad ogni pacco che si prende in più per nulla, adesso pure un ferro caldo, oggi non ci metto la punta, solo erba no tabacca, quella lì manco la punta, figurati tutto il cazzo, dai vediamo chi la spunta, non che ci sia l'imbarazzo della scelta, ogni fratello c'è il mio logo sopra il braccio, potrei stare queste folle con

0: Sipario 22 Simba insieme a Promessa, un brano che pare iniziare in un certo modo. Uno dice: ma questo mi sembra Arcomi dei bei vecchi tempi.
1: È vero, ma poi è bello. A me
0: piglia vira, se ne va.
1: Questo switch, sai, neanche no, so che barra. No.
0: Bellissimo, totalmente, cambia pezzo. Bello. Sa che te apprezzi queste robe qua in generale.
1: Sì, tantissimo, tantissimo, mi piace molto.
0: In genere però avvengono a metà brano. Cioè, metà brano in un modo, poi improvvisamente l'altra metà in un altro. Qui invece dopo 20 secondi.
1: Sì, dopo 30 secondi ha fatto una bella intro, diciamo lui, poi sì. Questa alternanza compromessa mi ha fatto impazzire, devo dirti la verità. Tanta roba.
0: Sì, parecchio. E insomma, abbiamo iniziato, siamo già andati di qua e di là dall'oceano e mo ci torniamo, perché è uscita la colonna sonora di GTA 6.
1: Allora, su GTA 6 è da anni che la gente... Io adesso, una volta ero fanatico,
0: poi
1: adesso vabbè, sono cresciuto e ho un po' calato il mio interesse verso i videogiochi in generale.
0: Poi ci sono anche cinquantenni per...
1: No, ci mancherebbe, io personalmente ho calato un po' di interesse, però... Cioè, io lo sto aspettando su GTA 6 perché l'hanno pompato talmente tanto.
0: Vabbè, ma il meme. Adesso arriva, è arrivato il trailer.
1: Esatto.
0: Però è
1: ma sai
0: il
1: che
0: meme,
1: c'è il meme,
0: no?
1: Quello qualsiasi prima di GTA 6.
0: Qualsiasi cosa accada,
1: prima di GTA 6.
0: Tra cui la colonna sonora di GTA 6, prima di GTA 6.
1: Esatto.
0: Praticamente è arrivata. Tra l'altro, interessantissima, spaziale. Se non sbaglio ci sarà, peraltro, perché la colonna sonora di GTA tendenzialmente... coincide con quello che puoi ascoltare nelle radio di GTA. Questa volta è un po' diverso, perché la cosa figa dovrebbe essere che tu puoi ascoltare la tua radio.
1: No, tu puoi collegare la tua radio all'interno di GTA,
0: le radio,
1: esatto, di Spotify,
0: quelle
1: streaming. Puoi ascoltare...
0: Cioè, voi potete ascoltare Radio Popolare,
1: esatto,
0: mentre svolgete le missioni di GTA.
1: Sì, però qua leggevo GTA arriva nel... potrebbe arrivare nel 2027, addirittura la modalità online nel 2028.
0: No, dai, zio Pedro, ma non l'avevano annunciato le... Ma
1: quindi
0: dai.
1: figurati, notizie di oggi proprio.
0: Ma dai, vabbè, dai. Cominciamo a goderci la soundtrack, perché nessuno ha dato lì dei pezzi di scarto e per nessuno, per fare dei nomi, dentro c'è gente tipo Travis Scott.
1: Esatto.
0: Ed è proprio tipo da Travis Scott che noi decidiamo di entrare in questa colonna sonora e ci ascoltiamo Rino.

0: Amici, poi io lo so che sta roba è strana, suona strana perché deve suonare strana e particolare, a passaggi un po' acidi all'ascolto, però per me è una bomba assurda.
1: Sì,
0: bounce dall'inizio, da prima che entri.
1: Michele,
0: Travis Scott continua a essere il futuro, secondo me. Cioè, veramente
1: sempre proiettato un po' avanti, ma questa roba qua ce la vedo molto bene nei club, non so come dire.
0: Totalmente.
1: Capisci qual è il discorso?
0: Nei club, dal vivo, poi immaginati il tipo di seguito che ha Travis Scott, il tipo di pubblico
1: che
0: può reagire al partire di una base del genere con il pippolino dei bassi a cannone, no?
1: Certo,
0: dal boom. Vai, esagerato, fighissimo.
1: Totale.
0: Questo è Rino, Travis Scott, dalla colonna sonora di Grand Theft Auto 6, che uscirà,
1: non si sa quando. Adesso a novembre mi sembra che ci sia un gameplay per provarlo, poi uscirà.
0: Sarebbe anche
1: 27,
0: ora.
1: Vabbè.
0: Esatto.
1: Chissà.
0: Noi intanto, ancora una volta, torniamo dalle nostre parti. È uscito Ad Aver di Young Gash, un disco con abbastanza ricco, devo dire, perché sono 14 tracce. Anche in questo caso si può fare il discorso del quanta gente su sto disco, perché sono parecchi i feat,
1: esattamente,
0: anche molto interessanti, da Rari dal Tacco a Kid Yugi, Gue, ma non può mancare un feat di Gue.
1: Se
0: dovessimo rifare la sigla, avrà comunque un feat di Gue, ma non perché lo vogliamo, ma perché viene dato in omaggio.
1: Certo, ogni volta che fa un album.
0: Esatto.
1: Eccoci.
0: Noi intanto direi che ci andiamo ad ascoltare uno di questi feat. Il brano si chiama Baghdad, e insieme a Young Gash c'è Kid Yugi.
2: Davvero? Yo.

0: il premio finezza della serata lo abbiamo assegnato, mi sa, Young Gash, insieme a Kid Yugi Baghdad, produzione secondo me incredibile. Kid Yugi rappa solo in pugliese per tutto il brano e questo forse è un bene.
1: Ah, era pugliese, avevo capito, sai.
0: non te era
1: no,
0: arrivato.
1: Non me ne raccordo,
0: ma
1: sai.
0: Che è? Mi sa che è pugliese.
1: Ma è il Trentino, ah no.
0: Sì, no. Bene, questo è il giro che ci siamo fatti all'interno di Addavera. Io poi la pronuncia, io chiedo scuse pugliesi all'ascolto per la mia di pronuncia.
1: Addavera.
0: E poi ci spostiamo. E questa volta andiamo a Torino. E torniamo all'interno del disco di cui abbiamo parlato tanto con il suo autore. Il disco è Anatomia di uno schianto prolungato. Ovviamente stiamo parlando di Willy Peyote. Ne abbiamo parlato tanto in una chiacchierata molto lunga in cui non abbiamo parlato solo del disco.
1: Esatto.
0: Un sacco
1: esatto.
0: di roba.
1: Esattamente, abbiamo parlato anche specialmente di temi sociali.
0: Sì. Ma anche di salute mentale, di ansie.
1: Esattamente.
0: Vabbè, raga, Willy è sempre. Se hai mezz'ora per parlare con Willy, alla fine parli un'ora.
1: Anche di Torino abbiamo parlato.
0: Abbiamo parlato molto di Torino. No?
1: Del Toro, la squadra.
0: Però abbiamo ancora un po' di cose che ci sarebbe piaciuto approfondire con lui, ma lo diciamo subito.
1: Sì, dobbiamo dirlo. Ormai dobbiamo dirlo.
0: Prima del pezzo.
1: Prima del pezzo.
0: Dai, diciamolo adesso. Va bene. Allora, prendiamo l'occasione per dirvi che forse vi siete accorti che quest'anno abbiamo avuto un po' di incontri, che è il nostro modo di festeggiare i 15 anni di Doppia H. Andranno avanti fino a gennaio sotto forma di talk da Fatto da Io, gli amici di Fatto da Io, proprio nel negozio di Fatto da Io in Viale
1: Monza 51.
0: Abbiamo già incontrato tanti artisti, questi incontri avvengono in genere il venerdì sera.
1: Giovedì sera intorno alle 8
0: si beve birra, si sgranocchiano dei
1: grissini incredibili, buonissimi, ragazzi. Dovete venire solo per i grissini, in realtà.
0: Sì, esatto. Sti cazzi
1: per i grissini, poi ci siamo noi.
0: Giovedì 1 ottobre ci saranno i grissini, ma ci sarà anche Willy Peyote in un talk che avevamo immaginato con lui durante l'intervista, qui tantissimi davvero ci avete scritto in un milione, ma fatelo davvero. Si parlerà di ansia, social network, lo faremo con lui, lo faremo con uno psicanalista e poi ovviamente allargheremo il campo.
1: Esatto.
0: Una bella ora con Willy Peyote, si partecipa gratuitamente, vi daremo il link in questi giorni, seguiteci
1: sui social. WH ha ci già scritto per esteso, specialmente su Instagram, perché a breve uscirà il link di Eventbrite al quale potrete appunto iscrivervi per partecipare all'evento in modo totalmente gratuito.
0: Detto questo, è uscito un singolo oggi, rilanciato, il lavoro è sempre Anatomia di uno schianto prolungato, questo è Non c'è di che, e lui è Willy Peyote.

0: Ci piace sempre un sacco Willy Peyote, il suo ultimo singolo Non c'è di che, gli vogliamo un bene della Madonna e sono molto contento che tempo 2 settimane neanche e ci ribecchiamo dal vivo. E potreste esserci anche voi, mi raccomando, seguite i social perché i posti sono pochi, è gratis, vi offriamo da bere e da mangiare, ma bisogna prenotarsi, ci sarà il link fuori sui nostri social, quindi seguite WH.
1: Esatto.
0: E poi
1: esatto,
0: ci becchiamo da Fatto da Io.
1: Tra l'altro Willy parte anche poi con il tour,
0: subito
1: no?
0: Subito dopo, il 10 di ottobre parte col tour al Vox di Nonantola, posto mitico per gli inizi dei tour. Si vanno a testare le ultime cose, come un'enorme ultima prova generale, che in realtà di fatto è già la prima data.
1: Poi,
0: e poi 20 ottobre Milano, al Fabric.
1: Poi 23 ottobre a Molfetta, 24 ottobre a Napoli, 28 ottobre Bologna, 30 ottobre Firenze.
0: Doppia data a Bologna, 27-28.
1: 27-28.
0: Sì. E 30
1: Firenze, 31 ottobre a Roma e il 4 novembre Venaria Reale.
0: Torino, 3-4 anche lì, doppia data.
1: 4, esatto.
0: Poi 7 novembre a Padova. Praticamente in un mese fa tutta l'Italia.
1: Tutto.
0: Andata
1: tutto.
0: E ritorno. Bella per Willy, voltiamo pagina e andiamo in Inghilterra perché ci abbiamo sbattuto contro oggi, diciamoci la verità.
1: Sì,
0: è uscito sto pezzo, l'abbiamo ascoltato, abbiamo detto ci piace, possiamo evitare di mandarlo?
1: No.
0: Perché sicuramente innanzitutto porta la prima firma che è quella di Skepta.
1: E non si può
0: Sachs,
1: non mandare.
0: Stratus sul pezzo, non si può non mandare. Dopodiché magari a noi le sonorità inglesi non fanno impazzire, però questo pezzo qui, se vi piace questa roba,
1: piace
0: pienamente rap, pienamente hip hop, non è
1: piace.
0: Che possiamo evitare, cioè, noi no. Ci mettiamo, non ci mettete traverso. Questa è Innocent Smile.

0: Sì, tante cose in realtà in questa Innocent Smile di Skepta, a partire da una produzione che parte molto elettronica e poi vira quasi subito sulla drum and bass.
1: Esatto.
0: Tante cose che un po' vi stiamo raccontando negli ultimi anni, e l'Inghilterra, come al solito, si muove in questo filone allo stesso tempo e allo stesso tempo un po' a cazzi suoi.
1: Sì, certo.
0: Beh, un po' la roba di drum and bass, la grime l'ha sempre, l'occhietto l'ha sempre strizzato, figurati in questo periodo, e vengono fuori cose belle dritte come questa qua.
1: Esatto.
0: Noi intanto torniamo in Italia e andiamo a beccare un pezzo, in realtà bello regio anche questo.
1: Sì, tendente a quella wave lì.
0: Quella roba lì è firmato Palazzi d'Oriente insieme a Massimo Pericolo. Il brano si chiama Pagami! Col punto esclamativo, tutto maiuscolo e col punto esclamativo.
1: Poi capirete il perché.
0: Esatto. E comunque è quella roba che se scrivi così su WhatsApp stai urlando in maniera
1: minacciosa. Il punto esclamativo, esatto.
0: In maniera minacciosa. E se invece stai rappando è questo.

0: L'ossessione del denaro, dipinta in maniera più chiara, non credo di averla mai sentita di recente, almeno. Pagami. Palazzi d'Oriente insieme a Massimo Pericolo.
1: Posso dirti?
0: Sì.
1: Dai, chi è che ti ricordava? Dillo, hai detto tu. Chi ti ricordava? Un
0: Dai,
1: pochettino.
0: allora, c'è il passaggio Young Signorino che è proprio Young Signorino.
1: Ma è quella. Cioè, un pochettino. È così, eh. Cioè, quando dicevano che lui aveva anticipato un po' i tempi. Perché è un pochettino.
0: Sì,
1: Un
0: no, cioè, qui
1: pochettino.
0: anche tecnicamente nel ritornello anche un pochino più di un pochettino, un po'
1: Capito,
0: tantino, e
1: certo.
0: quindi sì, e vabbè, del
1: Ci
0: resto,
1: sta, ci sta,
0: sì,
1: ci
0: ci
1: sta.
0: sta, c'è chi apprezza, c'è chi meno, comunque un
1: Vabbè.
0: pezzo bello dritto, questi qui sono pezzi che non è evidentemente, non sono pezzi
1: No,
0: piacioni, quindi
1: certo.
0: fanno il loro lavoro e c'è già gente che sta maledicendo noi per conto terzi da casa molto probabilmente.
1: Totalmente.
0: E noi siamo qui apposta per questo, e adesso cambiamo ancora sonorità, cambiamo ancora paese, non ci serve il passaporto, andiamo finalmente in Francia, nell'ultima parte della puntata di questa, che poi l'ultima parte, uno dice, cazzo, ma abbiamo appena superato la metà, e ho capito, guarda quanta roba abbiamo già portato e dove vi abbiamo già portato, adesso ce ne andiamo in Francia. Le sonorità sono decisamente più trap, ma trap in maniera un pochino più canonica. Sai che la Francia ha sempre mescolato tanto anche con
1: Sì,
0: l'afrobeat,
1: totalmente, vabbè, sempre lo fa, la maggior parte delle
0: esatto,
1: volte lo fa.
0: esatto. Questi Jaja e Dinaz invece ci vanno abbastanza dritti, sono arrivati con un nuovo disco oggi, che si chiama Matière Noire, e noi, prima di raccontarvi un po' di loro, ci andiamo ad ascoltare Barak o Bled.

0: È una storia interessante quella di JJ di Nas, duo trap francese, perché è la storia di quello che è accaduto a molte realtà trap in Europa in quegli anni lì.
1: Certo, quella roba lì, poi anche con i videoclip appunto.
0: Stiamo parlando del 16 ovviamente.
1: 2016, insomma, no? Loro sono partiti, che hanno ricevuto prima attenzione nel 2014 per un video controverso caricato su YouTube di un loro brano, dove c'erano questi ragazzini che sparavano in un parcheggio. E poi...
0: Strano, perché i rapper francesi sono sempre così puliti,
1: esatto,
0: come immagine.
1: Sì. Ma poi il vero successo l'ha raggiunto nel 2016, grazie sempre a un video caricato grazie per una loro canzone, che ha raggiunto 40 milioni di views nel febbraio del 2017.
0: Dicevamo dell'importanza di quella generazione, per quella generazione dei video. Pensiamo a quanto Murdaca, regista dei primi lavori, da un punto di vista video ovviamente, di Sfera, abbia pesato nel successo di Per Davvero, di tutto il progetto Per Davvero, e poi dei primi lavori di Sfera Ebbasta. Sicuramente l'immaginario e l'immagine in quel momento era parte della narrazione di quella generazione trap, e questo vale anche oltre Alpe, appunto, per JJ e di Nas, che sta cosa, l'avete sentito, la sanno fare bene, anzi la sanno fare da manuale, dove se sei dentro al viaggio perfetto, se no un pochino di didascalici, forse un po' scolastici,
1: sì, leggermente,
0: è proprio quella trap lì,
1: sì,
0: quella
1: è
0: cosa
1: quella
0: lì.
1: È quella lì.
0: Noi rimaniamo in Francia. Il prossimo brano gli abbiamo voluto dare fiducia, abbiamo iniziato ad ascoltarlo essendo gli abbiamo dato fiducia perché c'era la firma di La Roufleuse, che noi amiamo
1: proprio, sì, La Roufleuse proprio l'amiamo tanto, quindi abbiamo detto dai, merita.
0: Poi siamo arrivati alle strofe
1: e abbiamo detto ok, merita,
0: allora sì,
1: e quindi abbiamo deciso di selezionarlo per la playlist di oggi.
0: Figlia papà, Vacra e La Roufleuse.
2: T'inquiète, je vais faire ça bien. C'est la puce comme mon pote.

0: Vakra insieme alla Roufleuse. Vakra, una delle voci più interessanti della scena francese, che mischia un sacco di cose da sempre all'interno dei suoi brani. Come hai detto anche in questo, come avete sentito, c'è parecchia melodia da un lato, melodie sensuali quasi,
1: sì, certo.
0: E dall'altro quel rappato lì c'è la Roufleuse che ci
1: sempre,
0: vuoi fare.
1: Sempre.
0: Però lui da sempre porta dentro cose diverse,
1: sì, sì, sì,
0: nel suo impasto, e questo insomma ci ha fatto alzare un pochino le orecchie. Abbiamo ancora un po' di tempo, abbiamo ancora un brano da andare a condividere, non abbiamo mai avuto questa rubrica, la introdurrei stasera. Il brano senza spiegazione.
1: Vai, lo lanciamo così e poi
0: esatto,
1: capirete il perché già da sé, esatto, cioè da voi.
0: Macklemore, il brano è Thrift Shop.
2: Hey Macklemore, can we go thrift shopping?
3: What?

0: Ryan Lewis, un saluto a Macklemore, un saluto anche a Ed Sheeran. Che
1: esatto, lo salutiamo.
0: In questo momento, stasera è il concerto in cui si apriva da solo praticamente.
1: Beh, sì, non lo so, non ho idea. Madonna, non voglio saperlo.
0: Che roba incredibile. Guarda, ma non voglio dire, un suicidio così artistico, così immediato.
1: Difficile.
0: È davvero difficile. Noi invece no, noi non ci fermiamo, noi torniamo anche settimana prossima. Ovviamente sarà l'occasione per ricordarvi, perché settimana prossima avremo tutti gli estremi per farlo, che è il caso di iscrivervi alla data del 1 ottobre, in cui chiacchiereremo con Willy Peyote, serata gratis, birrette, cose.
1: Esatto.
0: Come sempre da Fatto da Io, che con l'occasione salutiamo e ringraziamo perché ci ospita sostanzialmente.
1: No, chiaro, chiaro, come sempre ragazzi, Fatto da Io incredibili su questo.
0: Bene, e nulla, dopodomani non apro neanche più questa, non ho l'apertura domani, quindi sono...
1: Ah, pensa te,
0: no, ce n'ho una al mese adesso.
1: Ah, buono, buono, domani te la cilli, domani.
0: Me la cillo, vogliamo segnalare che domani c'è il giornatone al Magnolia per i 20 anni del Miami e per,
1: esatto,
0: i 20 anni di propaganda, un,
1: esatto,
0: po' di gente che conosciamo ci transita giustamente, immagino anche un po' di voi se siete rimasti all'ascolto fino a questo momento. Proprio per voi arrivano i nostri saluti e l'appuntamento a venerdì prossimo. Un saluto da Matteo Villacci
1: e Cipo.
0: Ciao.

0: Bella! Ben ritrovati
1: a tutti gli uno.
0: Allora, signore e signori, siamo sulle frequenze di Radio Popolare.
1: Voilà.
0: Per gli amici Radio Pop. E siamo qui all'Osteria Democratica, ragazzi.
1: Siamo ritornati dall'Osteria Democratica.
0: Ragazzi, che poi è una parola democratica ormai che... è da conquistare, vedi.
1: Cioè, stiamo ripartendo da capo, dite?
0: Eh beh, abbiamo qui Lele che è uno... che ha scritto la Costituzione, insomma. l'ha scritta.
1: Si vede.
0: Ma ha scritto anche i moti del Risorgimento, insomma, lui ha visto passare epoche. E... però è un nostro carissimo compagno. Un applauso per il Lele che dopo ci rovinerà la serata con...
1: ma tanto persone. Ormai lo sapete già.
0: Comunque, ragazzi... che dire, noi siamo felicissimi di essere qui live e facciamo subito un brano tratto dal nostro nuovo disco Maledetta Balera.
1: Ok, a proposito, qualcuno l'ha ascoltato questo disco? No, nessuno. Sì? Bene. Poi se volete dirci com'era anche dopo,
0: allora,
1: in privato.
0: Allora, sappiate che...
1: rotondo!
0: Chi non vuole cantare stasera o suonare deve ballare, quindi... comunque abbiamo qui una grande... cantante Emmanuel, venuto apposta. C'è la sua amica che ride, non si capisce perché ride.
1: Perché ride?
0: O perché è bravissimo, oppure perché...
1: perché ridete? Forse hanno bevuto e basta. Cioè, vedi, era facile. Cioè, no, l'occhietto del maestro là,
0: sì,
1: lo vedo.
0: È
1: bello.
0: Si sta caricando.
1: Perché ridete?
0: O perché è bravissimo, oppure perché...
1: perché ridete? Forse hanno bevuto e basta. Cioè, vedi, era facile. Cioè, no, l'occhietto del maestro là,
0: sì,
1: lo vedo.
0: Sì,
1: è bello.
0: Si sta caricando. Allora, Luciano,

0: 25 anni fa
1: 25 anni fa eravamo lì,
0: eravamo alla fabbrica del vapore, mi ricordo,
1: full band, eravamo tutti.
0: E ieri c'è stato al Teatro Franco, ieri, cioè nel senso il 15 di settembre,
1: okay,
0: c'è stato uno spettacolo dove appunto hanno fatto vedere tutti questi lavori di 25 anni con questo appunto naso rosso che porta allegria per i bambini negli ospedali, quindi, e si stanno mobilitando per andare in tutto il mondo. Adesso la promessa che ha fatto Ettore, il suo sogno, è quello di portare l'associazione Veronica Sacchi a Gaza, quindi sarà un impegno veramente
1: in bocca al lupo.
0: Incredibile. Dai. Insomma, per tutto quello che sta succedendo in questo mondo veramente tremendo, noi l'unica cosa che ci possiamo mettere è la musica e le lampadine rosse from Maledetta Valera with Love.
1: Wow.

0: Voilà, lampadine rosse. Nel frattempo arriva il primo jammer. Siamo pronti? Allora io cablo il maestro.
1: Ragazzi, è arrivata una gola critica, ragazzi.
2: Esatto. Stanno per arrivare.
1: Stanno per arrivare, sarà una serata incredibile. Intanto noi vogliamo sapere, Manuel, cosa ci vuoi cantare? Cosa ci vuoi cantare? No, ma tu però non vieni a cantare, però vieni a dire qualcosa. Sulle... No, vieni a parlare, vieni a parlare, ci racconti un attimo.
0: Ma vieni. Cioè, parlare, insomma, facile. Poi magari...
1: Allora, siamo questa trasmissione su Radio Popolare, e dove di solito noi facciamo cantare, però tu hai detto che non vuoi cantare. Ma perché i tuoi amici...
0: Ma non canti proprio nel senso che... Cioè, perché non...
1: Ma come mai hanno detto questa cosa? Perché...
0: Non lo sai? Così? Allora, aspetta, perché siete capitati qua allora? Per non cantare? Ah, ok.
1: E invece tu puoi fare la spia, puoi dire anche i tuoi amici magari cantano loro, magari. Allora dai, allora, secondo me vogliono cantare tutti quanti. Dici una canzone che non vuoi cantare, ma che vorresti sentire. Che...
0: Oh, ecco, questa è la domanda giusta. Però più vicino al microfono, che così riusciamo a catturare questo momento magico. Manuel, è il tuo nome?
2: Emanuel.
0: Emanuel con due M? Ah, perfetto.
2: Sì, allora, non ho idee, però...
0: Ce l'hai un po' di voce, un po' di...
2: Non ho idee, però stupiteci.
0: Non hai idee, però noi dobbiamo stupirvi? Incredibile. Su che versante vuoi che ti stupiamo?
2: Vedete voi.
0: Ok, perfetto. Par di capire che ha fatto effetto, vero?
1: Ok, i tuoi amici se la ridono, se la godono.
0: Sì, perché ridono.
1: Adesso dovresti stupire i tuoi amici, tu, e cantare tu una canzone. Cos'è che canteresti, solo nel caso? Ok. Ma comunque facciamo un applauso a Emanuel, questo fantastico ragazzo. I suoi amici, insomma, lo stanno un po'. Però dopo poi vi vogliamo vedere ballare, mi raccomando. Chi non canta, balla.
0: E chi non balla, parla. Esatto. Come Emanuel, esatto. Parla benissimo. Bene. Allora, come lo stupiamo il maestro? Come lo stupiamo? Stupiteci,
1: allora abbiamo anche le fantastiche percussioni.
0: Come lo stupiamo?
1: Tu, Luciano.
0: Ah, io? Ah, lo stupiamo è io. Allora, io non lo so, farei un pezzo dedicato a questo momento, vi va? Momento, se mi dai... Sì, ce l'ho, l'unica cosa che ho tutto il coso, il manacco del, insomma, del cantante non professionale qua, ecco. Volevo fare questo pezzo che, insomma, secondo me questo pezzo è quello che ho fatto anche l'altra sera, Raffi. O lo fai adesso, poi non lo fai più.
1: Va benissimo.
0: Hai capito? Cioè,
1: poi naturalmente se Gianluca vuole cantare
0: vabbè, certo, poi c'è anche Dimitri. Quindi ecco qua. Ma vieni al microfono o più forte o al microfono. Vieni qua Dimitri

0: From Siberia with love,
1: maestro, musica.
0: Luciano è pronto, è carico.
2: Ma poi usa l'imperativo il maestro, come mai? Perché arriva.
0: E allora, signore e signori,
2: carico.
0: La band formata dagli Slide Pistons e Gianluca.
2: Ma Gianluca canta?
0: No,
2: fai
0: canta,
2: i cori. È raffreddato, non ti neanche
0: ricordo. Le gole critiche.
2: Però il coro qua secondo me potresti farlo. Adesso che senti la canzone, secondo me sì.

0: Dimitri, Dimitri, vieni, Dimitri. Vieni a cantare una canzone, vai, vai. Dopo la facciamo, dopo la facciamo. E beh, ma tu sei un habitué di Saint-Tropez, quindi lo sai meglio.
1: Sì, esatto.
2: Signora, signora.
3: Ciao, carissimo.
4: Oh, è arrivato da Saint-Tropez, Dimitri?

0: Fai qualcosa? Boom boom.
1: Cosa vuoi fare?
2: Boom boom?
0: No, no, no, no.
2: Vai.
0: No, no, ma io questo non conosco le parole.

0: Bravo Dimitri, però facciamo una canzone che conosciamo tutti, okay. Se no, se no Jam Session è finita.
1: Ok.
0: Quindi di una canzone che potremmo almeno sapere di Strisci.
2: All'enfant de la patrie, le jour de gloire est arrivé.
0: Questo potremmo saperla, però insomma
1: non siamo
0: pronti.
1: No.
0: Poi dinne un'altra.
2: Союз нерушим.
0: A tutte le sa, a tutti gli inni sa. Questa è l'audiocassetta degli inni di Dimitri.
1: Io, il suo vostro inno.
0: Vai, sei anche il nostro?
1: Sì.
0: Vai.

0: Dimitri,
1: no,
0: bravo.
1: No, no, non va bene.
0: Ah, non
1: così,
0: finisci così.
1: Non finisco così.
0: Non
1: vi dico,
0: così.
1: Ragazzi, bevo za дружбу, за жизнь, за любовь, che vuol dire io bevo all'amicizia, all'amore e alla vita. Evviva!
0: Oh, e l'ha detto, perché se non lo dicevo...
1: E non finisco così, dico un'altra cosa.
0: Dai, è interminabile, Dimitri, cos'è che... Anche là fa effetto, mi sa.
2: Ragazzi, un applauso per Dimitri!
0: Il vino.
2: Sì. Allora, dove sono i prossimi cantanti? Dove sono i prossimi... Allora, ricordiamo che abbiamo Giorgia, l'angolo della filosofia, che però non vuole... Giustamente la brava filosofa tiene le cose, insomma, nel dubbio, giustamente, giusto questo. Però un giorno la faremo. Voi volete cantare, ragazzi? Cantanti? Manuel? Dopo il bicchiere? E allora, ragazzi, è arrivato il momento. Manuele, magari tu... Dai, aspetta che... Allora adesso vi vogliamo vedere ballare, ragazzi. Siamo pronti? Beh, Luciano, facciamoli ballare.
3: Sì, no, è che se avessi sentito tutti i suoni che avevo fatto.
2: Ah, certo.
0: Eccomi, sì, ci sono.
2: E allora, ragazzi, facciamo From Maladetta Balera, Calypso Rico, di Luciano Macchia, original soundtrack.
0: Numero 4, 3, qual era? Non lo ricordo.

0: Calypso Rego.
1: Allora vi ricordiamo un appuntamento bellissimo che sarà l'11 ottobre con Maledetta Balera live, con il proprio si ballerà in questa pista, esatto, da ballo all'Osteria del Treno. Noi passiamo dall'Osteria Democratica a Osteria del Treno e alle 18 di domenica 11 ottobre, e invece giovedì 8 ottobre saremo al Teatro Gerolamo con la grandissima Ira Rubini, non so se la conoscete, voi di Radio Popolare sicuramente, quelli qui. Chi è che ascolta Radio Popolare qui?
0: Io.
1: Qui The Live.
0: 2, 3.
1: Ascoltate lì.
0: 4 ogni tanto.
1: Allora dovete venire a vedere dal vivo Ira Rubini.
0: Beh, tu lavori a Radio Popolare.
1: Lo faremo.
0: È uguale, quindi vale come se l'ascoltassi. Sì, vuoi dire anche il nome della tua amica? Gaia Grassi.
1: Ah, bene. Certo, la Gaia, okay. Certo, quella. Allora che dire? Ragazzi, ci siamo carichi? Siamo pronti a carichi a bomba?
0: Allora, secondo me.
1: Sono arrivati i ragazzi.
0: Sono arrivati quelli carichi.
1: Qualcuno di voi canta? Qualcuno di voi canta?
0: Sì.
1: Lei canta? Tu? Lui o lei? Tu lei? Dai, vieni a cantare, vieni, come ti chiami? Vieni, Giulia!
0: Giulia canta?
1: Giulia canta, sì.
0: Io non l'avevo capito.
1: Sì, Giulia la canta.
0: Me ero distratto un attimo. Ma certo, tu inizia a venire. Canta una canzone col pane in bocca. Bene.
1: Cos'è ti piacerebbe cantare? Dai, di una canzone.
0: Di qualcosa, a meno che sei viva.
2: Bella ciao.
0: Bella ciao. Oh,
1: allora
0: finalmente,
1: dai, Giulia.
0: Oh, una richiesta. Bella. No, bella perché cioè, sono dei problemi.
1: Andiamo insieme.
0: Bene.

0: Che regalo, grazie.
1: Che voce, ottima scelta, grandissima. Giulia!
0: Brava Giulia, come diceva qualcun altro.
1: Bravissima, bravissima, veramente grande.
0: Brava Giulia.
1: Ottimo, ottimo, ottimo, così si fa. Molto bene.
0: Ah, vedi che l'ha riconosciuta, come dicevo. Vedi, vedi che l'ha riconosciuta, vedi, vedi. Allora adesso, maestri.
1: Ci abbiamo qui due grandi cantanti, sono venuti apposta.
0: Sono venuti apposta per cantare? Come vi.
1: Allora,
0: casino, facciamo un po' di casino.
1: Siamo pronti a far casino, siamo pronti a far casino.
0: Secondo me sì. Secondo me.
1: Il terzo
0: in.
1: Roberto Bolle, Roberto Bolle.
0: Ah, è Bolle, ecco. Ah sì, è Roberto Bolle,
1: Roberto
0: vero.
1: Bolle.
0: È Roberto Bolle, vero Raffi, grande.
1: Roberto
0: bravo.
1: Bolle è venuto qui e, mi spiace per quelli radioascoltatori non lo possono vedere, ma
0: diciamo che
1: è proprio lui, è proprio
0: lo
1: lui.
0: Vedo un po' spento, però è come se l'acqua non bolle, non lo so, però
1: adesso ci fa vedere che balla.
0: Ci fa vedere che balla Bolle? Ah, non è manco italiano Roberto Bolle? Ah, ok, perfetto.
1: È la versione.
0: Allora, in inglese come si può dire? Che
1: where
0: you are similar,
1: from?
0: Come si dice? You are like, cioè ci piace Roberto Bolle?
1: Argentino?
0: Argentino? Ah, vuoi cantare un pezzo argentino?
1: Dai.
0: Sì.
1: Sì, sì, un pezzo.
0: Tu no. Ma bravo, no, detto che noi non vogliamo che lui canta.
1: Ah, okay.
0: È diverso.
1: Poi, no, vieni a cantare una canzone, dai.
0: Ma come, no, ma secondo me facciamola accomodare che adesso si sente.
1: Allora male. Facciamo così, ti dedichiamo questo brano che è tratto appunto dal nostro disco Maledetta Balera ed è un tango simil argentino.
0: Sì, beh, allora, poi,
1: come ti chiami?
0: Juan Francisco, bello, bello, meglio, cioè tipo Zorro, cos'è? Bello. Allora, poi dici veramente se assomiglia più un tango o una milonga. Come si dice in Argentina se è un tango o una milonga? Ok, grazie.
1: Basta mettere la S alla fine.
0: In italiano. È uguale.
1: Basta mettere la S alla fine.
0: Se è un tango o se è una milonga. Via.
1: Ah no, scusa, devi invitare a ballare, c'è una bravissima ballerina di tango.
0: A sto punto,
1: devi invitarla a ballare, invitala a ballare, lei.
0: No, no, no, è lei la ballerina, Juan, è lei la ballerina. No, no, è lei.
1: Ok,
0: è lei.
1: Dai.
0: Sì, dai.
1: Invitalo tu.
0: Invitalo tu, in argentino, prova a dirlo in argentino. Ah, non può, non si può.
1: Vai tu, José, vai.
0: Ma io non è Juan, José.
1: Juan
0: o José?
1: Juan, com'è che ti chiami?
0: José o Juan?
1: Juan,
0: vedi che in confusione tutti.
1: Ok, allora andiamo.
0: Gianni Francesco. Grazie, questa me la ricorderò. Allora, niente, non balla nessuno?
2: Dai.
0: Ok, oddio, ha detto in italiano. No, in due, con... Ma lui trova sempre le risposte, vabbè. Niente che faccio, parto? Vado.

0: Allora, è su un tango o una milonga? O niente? Può dire anche niente tra le tre cose. Porca miseria, ma da dove l'avete portato? È un argentino che è nato in Australia, non lo so, cioè è nato con i canguri. Ah, cioè bello, bello, bravo, bravo, però comunque ma tu sei filosofo, cosa fai nella vita? Eh? Filosofo della vita?
1: Vieni a parlare, vieni,
0: vieni. Vieni, vieni qua, Juan. Sì, sì, no, no, al microfono, Juan, che... Ciao, piacere, molto bello, beh, questa è bella, cioè uno che arriva... Beh, grande, Juan. Beh, a parte, vabbè, arrivi dall'Argentina, vero? O è una... Beh, è falso?
2: È vero,
0: ok.
2: Diverse volte sono
0: arrivato. Ah, vai e torni? Però dillo al microfono, perché sennò tutto va... come dice a... Ah, io non... No, no, perché siamo registrando...
3: Stiamo registrando una...
0: Perché parlo in inglese? Poi non manca solo
3: una capace. Radio transmission.
0: Radio transmission, ha detto Raffi. L'avete sentito? Radio transmission?
2: Devo vedere, bello. Capire qual sarà il mio ruolo qua, perché i musicisti sono loro, io sono qua, e vi guardo, e vi parlo.
0: E parlo.
2: Allora, la prima cosa che mi viene a dire, di dire è che sono arrivato, ho aspettato che finisse la canzone precedente.
0: Bravo.
2: Eravate in mezzo.
0: Bravo.
2: Sono entrato e mi hanno ricevuto con una canzone della mia nazione.
0: Quindi, ah.
2: Devo dire che vedere e sentire un bandoneon davanti a me, qua in Italia, mi ha fatto emozionare.
0: Ah, incredibile. Meglio di noi, secondo me, parla l'italiano meglio di me Raffi, secondo me, sì, bravo. Perché vai, cioè vai e torni e nel frattempo impari l'italiano? Come, o hai una compagna italiana, un compagno italiano?
2: Quando sono qua imparo italiano.
0: Ah,
2: e
0: okay.
2: Poi quando vado in Argentina parlo con gli amici e li parlo qualche frase in italiano.
0: Bella. Bello.
2: Porto un po' di cultura italiana in Argentina, come se non ci fosse di là.
0: Bello. Beh, allora un applauso ancora a Juan, bravo. Poi se vuoi cantare con noi... Vuoi cantare una canzone?
4: Domani.
0: Bravo Juan.
3: Un applauso per Juan. Allora domani ci vediamo tutti da casa di Juan. Grandissimo, veramente.
0: Grande Juan, bravo. E poi non so, ditegli che assomiglia al ballerino italiano Roberto Bolle. Almeno da qua sembrava lui. No, però il viso è proprio lui. È proprio uguale.
3: Del fisico magari anche, capito, però no, adesso non vorrei, abbiamo già,
0: cioè vuoi farlo spogliare qua adesso,
3: vuoi farci vedere
0: riesci a togliere la maglia Juan,
3: eh? domani.
0: Dai, sogniamo. Chi canta? Ci sono le ragazze,
3: abbiamo
0: che
3: qui
0: cantano.
3: Tutte le gole critiche, ragazzi, venite a cantare, solo due, dai
0: beh vabbè, ma quello che cosa?
3: Ci sei tu, scusa. Quella. Ben ritrovata. Scegli tu quella che ti piace di più. Quella che ti ispira di più, quella che è proprio.
0: Ah, certo. Un attimo che rimetto l'almanacco che è rimasto.
3: Abbiamo la voce maschile,
0: eh? L'abbiamo già fatto com'è? Dai. Non lo so, sei sicura di questa cosa? No, ma. Io sono.
3: Dai, lui è un po' celentano.
0: Chi è che fa? Lui fa celentano. No, lei è nota.
3: Dai, vieni. Vai, Adriano, vieni. Ma come ti chiami in realtà? Lorenzo.
0: Oh.
3: Mamma mia, ragazzi, che serata.
0: Quindi,
3: ragazzi.
0: Quindi grande duetto stasera. In che senso? Ah, l'aula è pesante? Ah, laurea, ho capito l'aula qua. Ok, ma no, ma io ti posso dire che fidati che io non l'ho cantata, però lei dice che l'ho cantata, ma è facile.
5: Ma sì che l'hai cantata.
0: L'ho cantata, vero?

0: Che gola critica! Ah, ragazzi, quando è? Quando è Celentano, quando è la prossima gola critica che fate, ragazzi? Non ce n'è una fissata, una vostra? Sì, la prossima sgolata, ragazzi, dai, facciamo un po' di
1: pubblicità. Ci vediamo sabato per il compleanno della ciclofficina, in ciclofficina
0: sabato,
1: nascosta,
0: 19,
1: questo sabato 19 alle 5. E poi il 29 settembre all'Arco della Pace.
0: Quella, ragazzi, allora no, vi spieghiamo, Gola di Critica è un gruppo di ragazzi e ragazze, signore e signori, giovanotti, giovanotte, e bambini, anziani, che comunque tutti chi si trovano a cantare tutti insieme e si sgolano alla grande. E allora per cantare insieme e soprattutto per chiudere la prima parte della serata di questa trasmissione, allora la trasmissione si chiude ma la serata poi continua dopo la pausa, ma vogliamo con noi Franky, ragazzi.
2: Allora, Franky, sei carico?
3: Franky!
2: È carico, Franky? Arriva, arriva, bello in forma, è vispo, Franky, l'avete visto vispo?
0: L'altra sera...
2: Ma stasera...
0: Avevamo chiamato il 118, invece...
2: Però stasera... invece stasera, cos'è? Rinato, Franky? No? I ragazzi non la vedono così. Franky, sei pronto? Cosa devi cantare? Vieni qua, vieni a questo microfono. Vieni a questo, Franky, vieni a questo. Franky, vieni a questo microfono qua. Vieni qua. Prende la fisarmonica che Franky.
0: Ragazzi, facciamo un applauso più forte per Franky.
2: Dai, Franky! Poi tra l'altro ha un sacco di storie da raccontarvi. Tra l'altro una, posso dirla Franky, quello che mi hai detto fuori? Lui aveva anche una squadra di calcio. Cioè, incredibile.
0: La Franky?
2: No, non si chiamava Franky, la squadra di calcio, posso dirlo come si chiamava? Posso dirlo o no? Lo dico come si chiama. Lui aveva il Real Barona.
0: Bella.
2: Meglio del Real Barcellona, secondo me.
0: Cazzo, il Real Barona.
2: Il Real Barona e li ha portati avanti, ragazzi. In seconda categoria li ha portati. No, ma prendi questo, prendi questo.
4: Vabbè, è stata questa è una storia
2: Vabbè, quindi non vuole più raccontare la seconda categoria, già, verso allora, vabbè, cosa vuoi
0: non
2: fare?
0: Non chiediamo troppe cose a Franky tutti insieme. Allora, concentriamoci adesso sulla canzone.
2: Però io andrei a vedere questo Real Barona che fine ha fatto, nel senso che categoria adesso, cioè...
0: Potrebbe, anzi chiediamo alla Radio Popolare di farlo sponsor al Real Barona.
2: Non sarebbe male.
0: Potrebbe essere veramente...
2: Ti immagini Real Barona, Real Barcellona o Real Madrid? Sì. Sempre Real.
4: FGC però li ho portati i ragazzi, cioè erano ragazzi di laboratorio.
2: Negli anni 50 sta parlando Frank, quando mi ha detto ti racconto una storia degli anni 50.
4: Vai. Allora, i fratelli Mazzola, Sandro e Ferruccio,
2: sì, poi ha detto
4: sono
2: anche
4: venuti
2: questo.
4: In Milano nel 49, perché è successa la disgrazia del Torino, no? Quindi li conosciamo molto. E sono andati lì, e venivano nell'oratorio, io a giocare, dove c'eravamo noi. Solo che lì veniva, noi giocavamo... in un campetto di il grande Meazza. Meazza oggi è anche titolare di San Siro, no? E li portava a giocare nell'Inter. Quando tornavano che giocavano, boom, ragazzi, una strage perché giocavano bene. Beh, io giocavo con loro e ho fatto una mia squadra, questo per accorciare le cose. Storie antiche, ma vere però. Come si dice, storie vere e minga balla, come si dice a Milano,
0: E che ruolo avevi tu?
4: Allora, io giocavo benino, bene. Io mancino alla sinistra, non mi prendevano mai, e quindi era importante. Giocavo con loro. Parlo delle colonne di San Lorenzo, di Piazza Vetra, dove la vita a Milano, Piazza Vetra, le colonne di San Lorenzo, era una fucina di cose che arrivavano, perché prendevamo il tram sul troller dietro.
2: Troller?
4: È troller del tram, no? Sai, del troller.
5: Dietro del tram.
2: Ah, okay, ok.
4: Andavamo in Piazza del Duomo, a galleria, alle 2 di notte, alle 1 di notte, e c'erano i tavolini aperti, e andavamo lì a fare pirla. E... o saltavamo... cioè, Poi saltiamo, andiamo alla Darsena, c'erano i sabbioni, no? Ci sono ancora adesso, no? Andavamo su e saltavamo giù dei 4-5 metri, no? Questi erano i giochi di una volta, le cose belle.
2: Da ognuno, non fare, come dicono, da non fare a casa.
4: Ognuno accompagnava l'altro, cioè accompagniamo lui a casa, accompagniamo a casa e se non mi giri tutta la notte accompagnarsi.
2: Accanto adesso gli dicono, perché sennò si fa notte.
4: Questo era il mondo degli anni 50.
2: Oh, Franchi, ti hanno detto canta adesso. Canta, sì.
0: Però c'è da dire che in tutti questi anni Franchi non ha perso lo smalto, quindi un applauso, ragazzi.
2: Anche perché se nel 50 aveva una squadra di calcio, insomma, di gol ne ha fatti, Franchi. Vai.
0: Aspetta.
2: Dove vai? Cambi microfono? Cosa vuoi fare? Allora, poi ci dici anche la canzone che vuoi cantare, eh?
4: Ho girato parecchio con la musica degli anni dietro, ma mi piaceva molto American Song, poi anche Gypsy King, eccetera. Però questo pezzo vorrei un coro che mi aiutasse, no?
2: Cosa stai per fare? In sol, ma cosa? Un rock and roll in sol? Non lo sto capendo. Cosa stai per fare?
4: No, è bella così. John Denver, Country Road, Take Me Home.
2: Oh, allora, aspetta, che adesso...
4: Però, chi la sa, vedi che...
2: Aspetta un attimo, che per essere sicuro di accompagnare il maestro, mettiamo un po' di cose. È un do o un sol? In cosa fai? In do sol la fai? In sol o in do?
4: Ormai io ho 80 anni, ma sono ancora.
2: Non dirlo, l'hai detto?

0: State ascoltando Radio Popolare.
1: Popolare Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Il governo spieghi la natura della nostra presenza lì, così le opposizioni chiedono al ministro Crosetto di riferire in aula sull'aereo italiano colpito dagli Houthi in Arabia Saudita, al di fuori della missione europea Aspides. Intanto il campo largo risponde a Elly Schlein, che aveva chiesto a Meloni di dialogare su clima ed energia. C'è poco da collaborare, dicono Conte e Bonelli. Nuovo attacco di Donald Trump alla stampa, bandite dalla Casa Bianca, CNN, Politico e MS Now. Vogliono screditare i repubblicani, ha scritto il presidente statunitense sui social. Intanto, per la prima volta dal 2022, a Bruxelles non c'è stata l'intesa sulle sanzioni individuali alla Russia. La Commissione manda aiuti per oltre 3 miliardi destinati all'acquisto di droni e missili per l'Ucraina, mentre a Mosca aprono le urne per le elezioni della Duma. Queste altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Iniziamo questa sera dall'aereo militare italiano colpito dagli Houthi in Arabia Saudita. Le opposizioni hanno chiesto al ministro Crosetto di riferire in aula e di chiarire sulla base di quale specifico mandato siano stati schierati gli Eurofighter nella base saudita di Taif. Non si tratta infatti della missione europea Aspides con cui vengono scortati i mercantili nel Mar Rosso e che oggi il ministro della Difesa ha chiesto a Bruxelles di rafforzare. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
1: Dopo che ieri aveva fatto un solitario passo in avanti annunciando che l'Italia avrebbe impiegato le proprie unità militari in zona per scortare i mercantili italiani senza aspettare l'Unione Europea e dopo che oggi la fregata Bergamini ha effettivamente iniziato a farlo con la nave Jolly Oro, il ministro della difesa Guido Crosetto ha inviato lettere a Bruxelles per coinvolgere sempre di più l'Europa nel Mar Rosso. Tra le righe sembrerebbe che Roma sia indirizzata a chiedere una modifica delle regole d'ingaggio di questa missione. Il Mar Rosso è sempre più un teatro di guerra e il possibile blocco dello stretto di Bab el-Mandeb da parte degli Houthi si rivelerebbe una catastrofe economica per molti paesi europei. Che sia un teatro di guerra lo conferma il bombardamento della base militare saudita di Taif in cui è stato colpito un Eurofighter, uno dei 4 aerei militari italiani di stanza in quella Bab el-Mandeb da parte degli Houthi si rivelerebbe una catastrofe economica per molti paesi europei. Che sia un teatro di guerra lo conferma il bombardamento della base militare saudita di Taif in cui è stato colpito un Eurofighter, uno dei 4 aerei militari italiani di stanza in quella base. Il velivolo fa parte di una task force schierata dall'Italia in Arabia

0: con un altro scopo, la lotta all'ISIS. Negli ultimi 6 mesi ha cambiato invece natura e anche dislocazione, ma non c'è stato alcun passaggio parlamentare che l'abbia sancito. Eppure questi militari italiani si trovano in una zona di guerra.
1: Vogliono screditare i repubblicani. Così in serata Donald Trump ha comunicato di aver bandito CNN, Politico e MS Now dalla Casa Bianca, accusandoli di diffondere notizie false. Il messaggio è stato mandato tramite un post sul social Truth, in cui il presidente statunitense specifica che l'allontanamento avviene con effetto immediato. È solo l'ultimo attacco di Trump alla stampa considerata ostile, come già successo ad Associated Press e dopo diverse minacce legali nel corso degli ultimi 2 anni a molti giornali statunitensi come New York Times e Wall Street Journal. Ancora nessun accordo sul rinnovo delle sanzioni individuali contro la Russia. La misura viene prorogata ogni 6 mesi dal Consiglio europeo con una lista aggiornata dei soggetti sanzionati. Ma l'intesa questa settimana non c'è stata per la prima volta dal 2022. Un nuovo round di trattative sui nomi da inserire si terrà lunedì. La Commissione europea ha però erogato oggi una tranche da 3,3 miliardi di euro in aiuti all'Ucraina, destinati all'acquisto di droni e missili. Intanto in Russia si sono aperte le urne per le elezioni della Duma, le prime dall'inizio della guerra. Un voto dall'esito scontato con Russia Unita, il partito di Vladimir Putin, che dovrebbe mantenere la maggioranza. Sul campo, oggi un drone ha colpito una torre di raffreddamento della centrale nucleare di Kursk in Russia. Lo ha reso noto l'AIEA, l'agenzia nucleare dell'ONU, che ha anche detto che l'impianto, non avrebbe subito danni. L'Ucraina in questi giorni ha lanciato l'operazione Vivaldi, una controffensiva avviata nel Donetsk. Ma mentre l'attenzione mediatica si concentra sul Donbass, nel sud del paese ci sono intere zone ormai isolate. Il servizio del nostro collaboratore Sabato Angeri.
2: Nell'autunno del 2022 la parte occidentale dell'oblast di Kherson è stata riconquistata dagli ucraini nel corso della prima controffensiva della guerra. I russi furono ricacciati oltre il fiume Dnipro e da allora la zona urbana di Kherson città e le aree limitrofe hanno quasi smesso di fare notizia per la stampa europea. Il fiume in quest'area è stretto. Ad Antonivka c'è il ponte famoso per diversi incidenti, tra cui la morte di Bogdan Bityk, che il 26 aprile del 2023 stava lavorando sul ponte come fixer del giornalista di Repubblica Corrado Zunino. Fino all'ingresso stabile dei droni, tra gli arsenali dei belligeranti sulle rive del Dnipro erano appostati cecchini, reparti di artiglieria con mortai e obici, e per le strade di Kherson ogni giorno si trovavano nuovi cadaveri. La vicinanza dei russi ha reso la vita dei civili impossibile e l'arrivo di rifornimenti progressivamente più difficile. Alcuni centri, come Oleshki, dall'altra parte del ponte di Antonivka, oggi sono isolati e impossibili da raggiungere per gli evacuatori e per le associazioni umanitarie. Dei 24.000 residenti prima della guerra, si stima che a Oleshki ne rimangano 2.000, stipati come nelle cantine dei palazzi per sfuggire ai droni nemici. Alcuni di loro raccontano di tentativi disperati di fughe notturne verso ovest, nella cosiddetta zona grigia, tra campi minati e ronde costanti dei droni. In città manca tutto e nelle ultime settimane scarseggia anche il cibo. Ma le mire dei generali russi fanno sì che Oleshki e decine di altri centri sulla linea del fronte siano essenzialmente abbandonati a se stessi in attesa di una qualche soluzione della guerra.
1: Emmanuel Macron ha chiesto un piano per proteggere le infrastrutture critiche francesi dagli attacchi ibridi russi. Il presidente francese oggi ha ricevuto all'Eliseo i candidati alle prossime presidenziali, i leader di tutti i partiti e i vertici militari e dell'intelligence per una riunione dedicata al rapido deterioramento della situazione internazionale. Sentiamo il servizio da Parigi.
3: La natura dell'aggressività russa è cambiata, nessun paese europeo è al riparo della guerra ibrida praticata da Mosca. Emmanuel Macron, al termine della riunione straordinaria all'Eliseo, in cui ha riunito i capi di partito e i candidati alla presidenza della Repubblica per informarli sulla situazione internazionale e sulle sue conseguenze sul paese, in presenza dei principali responsabili della difesa e dei servizi di intelligence, suona o piuttosto risuona, per così dire, solennemente l'allarme sulla minaccia russa. Abbiamo subito degli attacchi informatici documentati, così come dei tentativi di ingerenza degli attacchi ibridi che si moltiplicano, a cui, ha continuato il presidente francese, si aggiungono ora i tentativi di attacchi fisici, come in Germania il drone contro l'aeroporto militare di Leipzig attribuito proprio alla Russia. Allora massima vigilanza, aumento del livello di protezione delle infrastrutture critiche e unità nazionale sul

0: piano interno, spiega Macron, e su quello internazionale Massimo è indispensabile, sostegno all'Ucraina e tono fermo verso Putin. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta, ha tra l'altro dichiarato minaccioso il presidente francese. In effetti la tensione cresce da settimane tra la Russia e l'Europa in generale, con però Francia e Germania in prima fila, la prima potenza militare e strategica dotata dell'arma nucleare e membro permanente del Consiglio di sicurezza dell'ONU, e la seconda potenza economica, avversario storico, nonché motore industriale del riarmo europeo. Resta che nella riunione all'Eliseo, nell'incontro seguente inscenati da Macron, la situazione internazionale si mescola e si intreccia alla scena politica francese, con la campagna presidenziale che impazza sulle note della critica feroce al presidente uscente, per cui la marziale postura internazionale resta l'ultimo rifugio. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: In Germania domenica si vota nei Land di Berlino e Mecklenburg-Pomerania anteriore. Sia Berlino, la Linke e la CDU del cancelliere tedesco Merz sono date per favorite. Nel Mecklenburg-Pomerania anteriore prosegue l'avanzata del partito di estrema destra AfD. Qui, secondo gli ultimi sondaggi, la competizione tra i socialdemocratici dell'SPD e l'AfD è serrata. Nel caso di una vittoria da parte dell'AfD resta il nodo sulla formazione di una maggioranza. E proprio nel Land oggi si è svolto l'ultimo comizio dell'AfD. Nella città di Neubrandenburg abbiamo raggiunto il nostro collaboratore Alessandro Ricci.
2: L'ultimo comizio di Alternative für Deutschland, che qui in Mecklenburg-Pomerania anteriore è molto forte. Infatti qui nel Land c'è una sfida a due tra Alternative für Deutschland al 37% e i socialdemocratici di SPD al 38%, che dopo 3 anni riescono a sorpassare il partito di estrema destra con la loro leader e governatrice uscente Manuela Schwesig. E proprio qui la CDU del cancelliere Friedrich Merz è al 6%, molto vicino alla soglia del 5%, ossia lo sbarramento per entrare nell'Land regionale. A Berlino la storia è diversa, i sondaggi sono guidati dalla Die Linke, la sinistra, primo partito, seguita dalla CDU del cancelliere Merz, Alternative für Deutschland è il terzo partito. Sono delle elezioni locali sicuramente, ma che potrebbero avere un grande eco a livello federale. Se la CDU non dovesse entrare nel Parlamento del Mecklenburg-Pomerania anteriore, tra l'altro, ricordo, seggio della ex cancelliera Angela Merkel, sarebbe un bel problema per il cancelliere, che è già sotto pressione dopo il grande risultato di Alternative für Deutschland in Sassonia-Anhalt 2 settimane fa. Diciamo, Merz al momento è sotto pressione dal proprio partito e si parla già a Berlino, nei corridoi del Bundestag e della cancelleria, di una possibile sostituzione. Questo ancora non è possibile dirlo, lo vedremo se solamente ad urne chiuse e cosa succederà la prossima settimana.
1: Ha preso il via questo pomeriggio e si concluderà domenica sulla piattaforma online del Movimento 5 Stelle la votazione degli iscritti sul programma da proporre al tavolo della coalizione progressista. Tra sanità, istruzione, salario minimo e superamento della Bossi-Fini, il punto più sensibile è, a detta di tutti, quello sull'Ucraina. Continuare a inviare armi significa allontanare la pace, si legge al punto 17 del documento. Non ci sono grandi dubbi sul fatto che sarà approvato e questo sarà certamente il tema più spinoso da sciogliere per il campo largo. Ma non l'unico, anzi gli episodi di conflittualità e gli sgambetti reciproci si susseguono. Ieri Elly Schlein ha scritto sulle pagine di Repubblica una lettera a Giorgia Meloni in cui la segretaria del PD offre le sue ricette e una fattiva collaborazione al governo per tamponare la crisi energetica, vera emergenza del presente. Ma gli alleati di AVS e 5 Stelle hanno reagito piccati nel merito e nel metodo. Sentiamo il servizio di Luigi Ambrosio.
3: L'ultimo a esprimersi in ordine di tempo è stato Fratoianni, leader di Sinistra Italiana. Oggi ha stroncato l'iniziativa di Elly Schlein, la quale ha scritto una lettera a Giorgia Meloni proponendo alla Presidente del Consiglio di collaborare per trovare misure urgenti contro il caro energia. Con questo governo c'è poco da collaborare, ha detto Fratoianni. Prima del suo erano arrivati i nodi Bonelli e di Conte. E così Meloni ha avuto gioco facile a deridere le opposizioni, che non riescono proprio a mettersi d'accordo. Approfondirò la lettera senza i pregiudizi che hanno loro. Un gol a porta vuota. Ci sono due piani di lettura di questa vicenda. La prima è la classica lettura di palazzo. Prevale la tattica, in questo caso Schlein, che punta a prendersi la leadership dell'opposizione, e gli altri, Conte in particolare, che cercano di impedirglielo. I partiti del campo largo devono decidere chi sarà la candidata o il candidato premier. Faranno probabilmente le primarie e Conte e Schlein sono in forte competizione. È il cinismo della politica. La segretaria del PD deve lottare contro la maggioranza e contro gli alleati. Questione di posizionamenti. Esiste però un secondo piano di lettura del piano di realtà. Il prezzo dei carburanti è fuori controllo. L'aumento del costo dell'energia avrà ripercussioni sull'inflazione e sulle bollette, mettendo in difficoltà aziende e persone che sempre più spesso non ce la fanno coi pagamenti. Servono misure urgenti ed efficaci. Il governo è in stallo. Ci sono 14 miliardi di fondi a disposizione. Bisogna agire in modo efficace. Ha prevalso il piano politicista. Un'occasione mancata.
1: E in chiusura l'inchiesta sui certificati di non idoneità alla permanenza nei CPR. Abbiamo fatto una campagna alla luce del sole per denunciare come nei CPR le persone soffrono, subiscono violenze e muoiono, ha detto oggi il medico e attivista milanese Nicola Cocco dopo le perquisizioni dei giorni scorsi. In una conferenza stampa l'infettivologo ha dichiarato di non aver mai compilato un certificato né di idoneità né di non idoneità e né di aver mai indotto qualcuno a falsificare alcun documento. Cocco è stato questa mattina ospite della nostra trasmissione 37 e 2, che ha condiviso e dato voce in questi mesi alla campagna sull'obiezione di coscienza dei medici della rete Mai Più Lager No CPR.
2: Il punto di fondo è che se vengono date delle non idoneità si finisce nell'ambito del reato del falso ideologico. Invece nella stragrande maggioranza dei casi in cui queste idoneità vengono date, e ricordiamo che idonei erano stati valutati anche Moussa Balde, Usman Silla e tutte le persone che sono morte nei CPR, in quel caso si può andare e procedere tranquillamente. A me preme sottolineare che il fuoco e la nostra attenzione non deve essere dissolta adesso da questo aspetto della criminalizzazione di sanitari che cercano di tutelare la salute delle persone, ma deve restare sul quadro a cui facevi riferimento tu all'inizio, cioè che i CPR sono dei luoghi con delle criticità di salute, di patogenicità strutturali. E il punto non è chi fa l'idoneità, chi non la fa, il punto è che quei posti sono dei posti dove le persone migranti soffrono, si ammalano e muoiono, e io credo che sia su quello che dobbiamo sfocalizzarci.
1: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 7.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
4: Popolare Network.

0: Le 22 minuti, Radio Popolare, Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Stasera parliamo dei militari italiani nel Golfo Persico, che cosa stanno facendo e che cosa potrebbero fare in futuro i militari italiani in quell'area, così insomma al centro della guerra, possiamo chiamarla con il suo nome. La base militare saudita, la base di Taif, è stata colpita dagli Houthi e in quella base ci sono anche i militari italiani. È stato colpito un jet italiano, un Eurofighter. Questa è una parte della notizia. L'altra parte della notizia è l'attivismo del ministro della difesa Crosetto, insomma ieri, no? Lo avete sentito. Prima ha detto che implementerà la missione Aspides, cioè la missione con cui la Marina Militare Italiana scorta i convogli mercantili a Bab el Mandeb, poi ha fatto una parziale marcia indietro, ha detto che ci vuole comunque l'assenso del governo e del Parlamento, fatto sta che il Parlamento in realtà viene tenuto fuori da tutto in questo momento. Allora, io ho fatto un riassunto molto, diciamo, rozzo, però adesso c'è con noi Gianluca Di Feo, vice direttore di Repubblica. Buonasera Gianluca.
1: Hai fatto un riassunto perfetto della situazione. Quale rozzo? Sei riuscito a inquadrare la complessità di una materia e soprattutto quello che è il dato, secondo me, più preoccupante,
0: qual è?
1: Che tutto sta sfuggendo al Parlamento.
0: Che non è, non dico convocato, ma nemmeno evocato, soprattutto dalle parole del ministro della difesa. Allora proviamo ad andare con ordine, Gianluca.
1: Allora andiamo con ordine. L'Italia ha mandato una spedizione militare in difesa dell'Arabia Saudita e secondariamente degli Emirati Arabi, del Bahrain e del Kuwait nella scorsa metà di marzo. È stato fatto ciò senza minimamente fornire dettagli e notizie al Parlamento, e questo non è mai accaduto nel dopoguerra. Cioè, noi abbiamo mandato aerei da caccia, un aereo radar, una batteria missilistica, una batteria di cannoni antiaerei, diversi radar, degli aerei da trasporto e più di 700 militari tra Arabia Saudita, Kuwait, Bahrain e Emirati sotto gli attacchi iraniani, mentre c'erano in corso gli attacchi iraniani, senza dirlo esplicitamente al Parlamento. Sono state fatte le modifiche a due decreti, è stata fatta una comunicazione criptica nelle commissioni difesa, ma non c'è mai stata, come dovrebbe accadere in una democrazia, una comunicazione chiara e netta di cosa andavano a fare i nostri militari. Questo non è chiaro perché sia avvenuto, cioè è avvenuto perché c'era il timore che potessimo essere investiti da ritorsioni iraniane? Boh, perché io credo che se il governo si fosse assunto la responsabilità politica e si fosse presentato in Parlamento dicendo noi vogliamo mandare questi soldati perché da quei paesi arriva il nostro petrolio e gli attacchi iraniani minacciano le forniture di petrolio e fanno andare la benzina alle stelle, credo che in Italia pochi avrebbero sollevato forme di contestazione. In ogni caso è stato fatto ciò. Da metà marzo ci sono 700 militari, 4 caccia, un aereo radar, batterie di missili e cannoni che sono impegnate nel conflitto iraniano.
0: Allora, quello che fanno le navi della Marina Militare, oggi poi Crosetto ha chiesto che si mandi un'altra fregata, ma ha chiesto a Kaya Kallas che paghi l'Europa, sostanzialmente, parentesi chiusa. Quello che fanno le navi, insomma, più o meno lo sappiamo, fanno la scorta ai convogli mercantili. Oggi è stata molto pubblicizzata, ad esempio, l'azione della nave Bergamini, si chiama, no? Che sta scortando,
1: sì, è iniziato a scortare. È una fregata ferma.
0: Un convoglio. Quello che fanno i militari, io lo so meno. Cosa stanno facendo lì?
1: Allora, da ciò che è stato comunicato, perché di questa operazione che è iniziata intorno al 15 marzo fino alla fine di luglio non se ne è saputo nulla, adesso ci sono due comunicati sul sito del Ministero della Difesa che spiega che questi nostri militari contribuiscono alle attività di difesa aerea dell'Arabia Saudita e degli altri paesi in cui si trovano, quindi quando ci sono le incursioni di missili di droni iraniane si alzano in volo con il radar del sistema CAV, che è un CAEW, che è un aereo Gulfstream con un radar, un sistema di intelligenza artificiale italiano che costa più di mezzo miliardo di euro, il più sofisticato che c'è nella NATO, quello controlla 500 chilometri, vede tutto, trasmette le informazioni ai caccia sauditi, i caccia di altri paesi che difendono l'Arabia Saudita, perché ci sono anche dei francesi e credo pure degli inglesi, e quindi permette di abbattere le minacce. Non è mai stato comunicato un intervento armato, sono tutti sistemi difensivi che servono a proteggere i cieli, ma non c'è mai stata comunicazione di un intervento armato dei nostri caccia o delle nostre batterie contraeree. Il problema è che il grosso di questo contingente si trova appunto a Taif, che sarebbe a 80 km da Mecca, in una base che si chiama King Fahd, che è la più grossa base della versione saudita. E da settembre gli Houthi, che fino a settembre erano tranquilli, sono rientrati nel conflitto, hanno rotto la tregua siglata nel 2022 con l'Arabia Saudita e hanno iniziato una serie di offensive militari contro le forze governative yemenite sostenute dall'Arabia Saudita. I sauditi intervengono con dei bombardamenti che partono dalla stessa base dove ci sono gli iraniani e quindi da una settimana gli Houthi cercano di colpire questa base. E io ho scritto su Repubblica 6 giorni fa, è uscito in prima pagina un articolo dicendo che la nostra base, i nostri militari erano entrati in prima linea e purtroppo così è stato.
0: Così è stato. È stato colpito un jet, però, insomma, hanno rischiato anche i militari oppure erano in una situazione, insomma,
1: no,
0: di
1: sicurezza? No, i militari credo che fossero in una situazione di sicurezza in un rifugio. Non ci sono rifugi bunker sufficienti per il numero di aerei che si trovano lì, quindi come è già accaduto in Kuwait all'inizio della guerra, noi eravamo in Kuwait per altri motivi, in Kuwait c'era la nostra base per la missione contro l'ISIS e quando gli iraniani hanno attaccato gli aerei non avevano rifugi protetti e quindi all'epoca furono danneggiati 2 Eurofighter, uno gravemente, e venne distrutto un drone Reaper. Per dare un'idea agli ascoltatori, il drone Reaper distrutto in Kuwait veniva una 30 milioni di euro, il caccia Eurofighter distrutto adesso in Arabia Saudita ne viene circa 100, ecco.
0: Beh, al di là del danno economico naturalmente c'è l'aspetto politico da cui siamo partiti, possiamo dire che i nostri militari sono in un'area di guerra, anche se ci partecipano, certo, in quella maniera che tu hai descritto.
1: Sì, poi questa situazione di tutto quello che sta accadendo nel Golfo è paradossale, perché nessuno ha mai dichiarato una guerra, no? Adesso ai feriti e ai soldati americani feriti e a quelli delle famiglie di quelli morti non vengono riconosciuti i trattamenti economici per i feriti caduti in guerra, perché per gli Stati Uniti quella non è una guerra. Quella è un'operazione militare speciale, vedrai che alla fine la Casa Bianca la chiamerà come il Cremlino, non lo so. Non c'è mai stata una dichiarazione di guerra contro l'Iran, c'è un conflitto che si è acceso, comunque i nostri soldati sono intervenuti lì per difendere dei paesi che erano sotto attacco, quindi sono andati in una zona di guerra. Era giusto farlo, era sbagliato farlo, è tutelare l'interesse nazionale, visto che il nostro greggio, il greggio che fa andare avanti il nostro paese viene da lì, credo che dovesse decidere il Parlamento, come accade in tutte le democrazie.
0: Grazie Gianluca. Gianluca De Feo, vice direttore di Repubblica. Buona serata, buon lavoro. E tra poco lo chiediamo ai politici.

0: Chiediamo ai politici, lo chiediamo a Enrico Borghi, senatore di Italia Viva, che sta in Commissione Difesa. Buonasera, senatore.
1: Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Con Gianluca Di Feo si faceva quella fotografia della situazione e ci spiegava Gianluca come, insomma, i nostri militari sono in zona di guerra, si sono alzati in volo e caccia più volte, la base dentro cui sono ospitati è stata colpita, è stato colpito un jet italiano e poi c'è la missione Aspides con il ministro della difesa Crosetto che dice non dobbiamo aspettare che sia la missione a decidere se le navi possono passare o meno, quindi insomma la nostra marina deve agire in autonomia, poi una parziale marcia indietro. Resta il fatto che in tutto questo il Parlamento non esiste, ma almeno voi in commissione ne avete discusso?
1: Guardi, io sono stato l'unico a sollevare il tema in commissione nei giorni scorsi, perché era intuitivo che il doppio effetto dello strozzamento di Bab el-Mandeb attraverso l'espansione della presenza degli Houthi. Ricordiamoci che dall'altra parte di Bab el-Mandeb c'è Djibouti, dove sono presenti una serie cospicua di basi militari di numerosi paesi, tra cui Cina, Stati Uniti e anche Italia. E il bombardamento dell'oleodotto che taglia in due la penisola dell'Arabia per consentire di portare dal Golfo al Mar Rosso, tagliando fuori Hormuz, il greggio, queste due circostanze si traducevano in una tenaglia per la nostra economia, per il nostro approvvigionamento energetico, per il nostro naviglio logistico. E quindi io, a nome di Italia Viva Casa Riformista, ho chiesto al governo di intervenire in commissione. Poi naturalmente le notizie di queste ore del bombardamento dei due Eurofighter in Arabia aumenta ulteriormente il quadro della preoccupazione e anche il quadro dell'esigenza di un confronto, perché si tratta di capire a questo punto se il mandato che il Parlamento ha dato diversi mesi fa nell'ambito della cosiddetta missione Aspides è il perimetro giusto e corretto all'interno del quale immaginare quello che il governo ha annunciato. Peraltro io mi attenderei, così come clausola di stile, che il governo, anziché comunicare via Twitter e farci sapere via agenzia che cosa vuol fare, venisse in Parlamento e ne discutessimo.
0: Anche
1: lì,
0: perché non si è capito che cosa voglia fare, se si riferisce alle parole di Crosetto di ieri, perché prima ha pronunciato quelle parole che io ho letto, ossia non dobbiamo aspettare Aspides, i vertici di Aspides per agire, noi vogliamo agire in autonomia, lo ha detto insieme al capo di Stato Maggiore, poi ha frenato, evidentemente sono partite delle telefonate dalla sua maggioranza, magari pure dal governo.
1: Ma guardi, agire da soli non è mai in generale una buona iniziativa, tenuto conto del fatto che in quel teatro ci sono diversi interessi in campo e che noi dovremmo innanzitutto muoverci come Europa. L'Europa è lenta ma è più forte dei singoli stati e questa tentazione di un ritorno alla presenza nazionalistica in materia militare, a mio giudizio, è una suggestione illusoria e quindi avremmo bisogno di recuperare il senso delle alleanze e la volontà di costruire insieme con altri paesi che hanno gli stessi nostri interessi una azione che sia un'azione convergente. E dopodiché, per i motivi che credo voi abbiate ricordato, quello è un teatro delicatissimo e quindi dobbiamo ben capire quali sono le regole d'ingaggio con le quali noi entriamo in quel teatro.
0: Borghi, le faccio una domanda politica, ma d'altronde lei è un senatore, quindi anche questo insomma fa parte. La preoccupazione di Meloni, a suo parere, qual è nel non portare il dibattito in Parlamento? Insomma, sappiamo che le opposizioni sono agguerrite naturalmente, ma la sua maggioranza la dovrebbe pur sostenere. Non è che ha paura in realtà di prendere una posizione nei confronti degli Stati Uniti, che sarebbe più problematica?
1: Ma non c'è dubbio che in questo momento gli Stati Uniti su quella vicenda stanno tenendo un atteggiamento quantomeno attendista. Se lei si ricorda lo scandalo di un anno, poco più di un anno fa, quando venne bucato il sistema di messaggistica Signal fra il segretario alla difesa, che lui si autodefinisce segretario alla guerra Hexet, e il vice ministro e il vice presidente J.D. Vance, proprio attorno all'esigenza che gli Stati Uniti intervenissero contro gli UTI, e ci fu una serie di contumelie durissime dei due ministri nei confronti degli europei, perché dicevano ancora una volta noi dobbiamo andare a togliere le castagne dal fuoco agli europei. Ecco, lei capisce che una operazione di questo genere, in questo momento, quando Trump si sta ponendo come uno degli obiettivi, quello della disgregazione dell'Europa, significa che noi ci troviamo ad essere soli in un teatro di quella natura, e a maggior ragione tutto questo rimanda al tema europeo, e questo a mio giudizio è il tema della difficoltà di Giorgia Meloni.
0: Ecco, ma
1: Giorgia Meloni sì, ha tenuto con l'Europa atteggiamenti ambigui.
0: Sì, ambigui, anche ostili in qualche circostanza. Oggi però Crosetto si è appellato a Callas perché finanzi la presenza di una seconda nave militare italiana, Bab el-Mandeb.
1: Sì, anche qui mettiamoci d'accordo, perché quando c'è qualcosa che non funziona la colpa dell'Europa, e quando c'è qualcosa che funziona ci sono gli stati nazione che si mettono il pennacchio. Io eviterei di fare sempre queste fughe in avanti nel dover dare o la responsabilità a qualcuno o la colpa di ciò che non funziona a qualcun altro. E dobbiamo assolutamente costruire una coalizione europea con tutti i paesi che hanno interessi convergenti con noi a mantenere aperto e in sicurezza il Mar Rosso, Bab el-Mandeb e la rotta logistica che va dall'est e quindi dalla Cina nei confronti del Mediterraneo. Non siamo gli unici ad avere questo tipo di esigenze, e quindi bisogna essere presenti in Europa in maniera coerente. Per fare questo però bisogna che noi non andiamo in Europa ad intermittenza.
0: Però Borghi, questa cosa significherebbe anche trovarsi nella condizione ipotetica, ma mica tanto, di fare la guerra.
1: No, la guerra è esclusa dal nostro articolo 11 della Costituzione, e quindi noi non possiamo e non dobbiamo ovviamente entrare in guerra nei confronti di nessun paese. Qui stiamo parlando di un movimento terroristico, gli UTI, che sono peraltro finanziati, sostenuti, alimentati dall'Iran con evidenti interessi, e nel momento in cui noi mettiamo in campo una azione a tutela del nostro naviglio, difendiamo gli interessi della sicurezza nazionale, esattamente come i vigili urbani e la polizia e i carabinieri difendono le persone.
0: Beh, però mi perdoni Borghi, fare la guerra contro uno Stato o contro un'associazione, la chiami come vuole, come gli UTI, un gruppo come... sempre combattimenti sono, insomma, sempre sparare, morire, uccidere.
1: Però attenzione, stiamo parlando di azione di tutela e di difesa, che è una cosa diversa rispetto alla offesa e all'apertura di una ostilità.
0: Senta, secondo lei c'è margine per recuperare un dibattito in Parlamento?
1: Io penso proprio di sì, noi chiaramente lo stiamo chiedendo, e credo che sarebbe nell'interesse stesso del governo un atto di resipiscenza e la consapevolezza che un dibattito parlamentare sia la sede naturale, peraltro nella quale, appunto, come dicevo in precedenza, verificare se il mandato che è stato fornito in quel caso a larghissima, con larghissima convergenza di maggioranza, anche alle presenze, alle esigenze di oggi.
0: Senatore Enrico Borghi, grazie per essere stato con noi questa sera, buona serata.
1: Grazie a voi.

0: È con noi Laura Silvia Battaglia. Ciao Laura. Un
1: Luigi, buonasera, buonasera alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori.
0: po' di ripasso di geopolitica della zona con te questa sera, che conosci molto bene. Innanzitutto, questa base, proprio ti faccio una domanda di geografia. Questa base militare saudita di Taif, che è stata colpita, nella quale ci sono i militari italiani, quanto dista dalle zone che adesso sono controllate dagli Houthi, che si sono espansi, insomma, nell'area?
1: Non è lontanissima, nel senso che non è nel nord dell'Arabia Saudita, è in una posizione, diciamo, lontana da Riyadh, rispetto a Riyadh, e comunque si trova in un raggio di azione che gli Houthi naturalmente possono raggiungere con i droni o con i missili. Quindi diciamo che comunque potremmo dire che è vicina nella misura in cui gli Houthi possono essere in grado di attaccarla, come hanno dimostrato.
0: Ecco, questa loro offensiva nuova, forse per qualcuno era inaspettata. Adesso come cambia il quadro lì nell'area del Golfo? Sappiamo che Bab el Mandeb è cruciale nel momento in cui l'altro stretto a ridosso dell'Iran è nelle condizioni in cui sta.
1: Diciamo che Bab el Mandeb è cruciale per i sauditi, fondamentalmente, ed è cruciale per tutti coloro che fanno parte della coalizione, che era la vecchia coalizione a guida statunitense, da cui gli Stati Uniti sono sfilati con il cessate il fuoco che hanno siglato con gli Houthi nel febbraio del 2025. E a questo punto direi anche per l'Italia, perché se l'Italia ovviamente interviene in questa operazione, come del resto ha sempre avuto questa finalità, insomma, anche quest'obbligo, se vogliamo, di patrolling delle vie del Corno d'Africa, naturalmente se si pone in questa posizione chiaramente diventa automaticamente oppositrice nemica degli Houthi. Detto questo, sembrerebbe che gli animi si potrebbero smorzare se gli Houthi accettassero la proposta dei sauditi, che i sauditi hanno lanciato tramite gli omaniti. Potrebbe essere qualcosa che gli Houthi decidono di raccogliere, è una cosa che può convenire loro per motivi interni, possono decidere invece di non accoglierla e quindi di operare diciamo un tutto per tutto e decidere di continuare a mandare avanti la battaglia e provare a prendersi tutto lo Yemen. Del resto, riguardo alle coste, ormai tutta la costa occidentale è loro, tranne l'ultima parte, l'ultimo pezzettino che va da Dabab fino ad Aden.
0: Senti, in concreto i militari italiani che cosa rischiano lì?
1: Io credo che uno dei rischi maggiori in questa operazione di appunto controllo delle coste potrebbe essere nell'attività di patrolling, uno degli aspetti più
0: Il
1: temuti
0: patrolling sarebbe
1: della
0: il
1: dotazione
0: pattugliamento,
1: degli
0: Laura
1: Houthi.
0: Silvia, non tutti sanno
1: Sì,
0: l'inglese, spieghiamoglielo. Okay.
1: esatto, il pattugliamento, che è un'operazione di antipattugliamento, oppure di affiancamento naturalmente delle navi che passano da lì, per cui faremmo delle
0: La
1: scorte, che non è
0: scorta.
1: una cosa molto diversa da quelle che abbiamo fatto in passato, che abbiamo fatto rispetto alle navi quando passavano gli Shabab somali e quindi i pirati del Corno d'Africa. Quindi, insomma, su questo siamo bravi, lo sappiamo fare di fatto. Però gli Houthi, a parte i droni e i missili che non esistevano 10 anni fa, 15 anni fa, e che comunque gli Shabab non hanno mai avuto, e invece i droni ce li hanno, e c'è questa dotazione che ha destato particolare preoccupazione nell'ultimo anno e mezzo, che sono i barchini kamikaze teleguidati. Sono sostanzialmente dei droni, però a forma di barche, sono le barche droni, che vengono lanciate contro le navi. La questione è che spesso questi barchini hanno anche sopra dei manichini che sembrano dunque a distanza dei potenziali pescatori, no? E quindi non sempre le navi, soprattutto le navi grandi, le petroliere, insomma i mercantili, riescono a capire qual è la differenza tra diciamo, un barchino vero e invece un barchino teleguidato. E diciamo questi barchini hanno creato parecchi, ma parecchi problemi, e hanno causato anche appunto degli attacchi molto pesanti a diverse navi e diverse petroliere.
0: Senti, la missione Aspides in questo momento, abbiamo raccontato che cosa ha detto Crosetto questa sera, insomma, si muove, no? Ancora in una ambiguità per queste pulsioni nazionaliste, anche le nostre, ma verrà potenziata e in che modo dall'Unione Europea?
1: Dunque, sembrerebbe che venga potenziata sulla base delle informazioni che io ho, e ovviamente non sono complete, nel senso che questa è una questione ancora in discussione. Sicuramente, ne sanno di più coloro che sono vicini al ministro, che discuto con il ministro nell'ambito ovviamente della Marina Militare, del comando della Marina Militare. Sembrerebbe siano 6 navi. Naturalmente non dobbiamo immaginarcele potere, perché non si combattono gli Houthi con le portaerei, sono delle navi da guerra, diciamo così, più veloci, più agili. Sappiamo costruirle, insomma, la cantieristica italiana è eccellente. Le aziende italiane, tra l'altro, lo ricordo, avevano dotato le corvette miratine anni fa di GPS, che sono in grado, diciamo, di intercettare eventuali minacce, quindi sicuramente saranno dotate di tutti gli elementi necessari per fare la guerra. Ovviamente, diciamo, si dice che noi siamo in una posizione difensiva, quindi attacchiamo solo se veniamo attaccati, e questo sarebbe il quadro. C'è un quadro relativo alla spesa, perché i paesi europei dovrebbero partecipare poi in realtà a questa spesa, e quindi non dovrebbe essere una spesa solo italiana. Questo mi sembra che sia ancora in discussione, e dunque su questo avremo, si spera, appunto, chiarezza nelle prossime ore, nei prossimi giorni.
0: Grazie, Laura Silvia Battaglia, buona serata.
1: Grazie Luigi, grazie, buona serata a voi.
0: Sono le 20:29, è tutto per noi. Oggi è venerdì, quindi l'appuntamento con l'Orizzonte al pomeriggio alle 18 e poi con l'Orizzonte delle 20 alla sera, poco dopo le 8 di sera, è per lunedì prossimo. Intanto io che sono Luigi Ambrosio vi saluto, l'appuntamento appunto con noi è lunedì, però naturalmente rimanete con i programmi di Radio Popolare, la Rai Network.

0: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
1: Heba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
2: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
3: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
4: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
5: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolari Network.
6: Sommario della puntata: cessate il fuoco, il grande inganno. 5.000 malati di tumore bloccati nella striscia di Gaza senza via d'uscita. La denuncia dell'Associazione Italiana degli Oncologi Medici. Grazie, Macklemore. Gaza torna al centro del dibattito americano, dall'editoriale di US Today. Germania, domenica due nuovi test elettorali, focus sulla regione di Mecklenburg-Pomerania, contesa dalla AfD. L'ex DDR è l'estrema destra, quando l'economia soffocò la politica ai tempi della riunificazione. L'intervista di Esteri. Serbia, nuovo attacco alla libertà di stampa, espulso il corrispondente dell'Osservatorio Balcani-Caucaso, che ha documentato la regressione democratica nel paese. Intelligenza artificiale tra scenari apocalittici e profitti, la vera strategia degli oligarchi della Silicon Valley. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
5: E partiamo dalla striscia di Gaza, dall'entrata in vigore del cessate il fuoco. Più di 1.000 palestinesi sono stati uccisi dall'esercito israeliano. La situazione economica, sociale, umanitaria e sanitaria è catastrofica, come stiamo raccontando da parecchie settimane. Secondo i medici di Gaza, le persone malate, ad esempio di tumore, nella striscia stanno morendo a un ritmo di da 2 a 3 volte superiore rispetto a prima dell'inizio della guerra. Si stima che siano 5.000 i pazienti oncologici in attesa di ricevere l'autorizzazione a partire per l'Egitto. L'allarme è stato lanciato dall'Associazione Italiana di Oncologia Medica in occasione delle giornate dell'etica organizzata a Erice a Trapani. Ma c'è anche un'altra emergenza, denunciano gli oncologi. La guerra a Gaza ha generato 61 milioni di tonnellate di detriti. Si stima che il 15% di queste rovine sia contaminato da amianto. Sentiamo il presidente dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica, Massimo Di Maio.
7: Le conseguenze sono drammatiche, perché c'è stata una enorme compromissione di molte strutture sanitarie che sono diventate anche bersaglio, e quindi molti pazienti oncologici non riescono neanche ad arrivare alla diagnosi, e anche avendo la diagnosi non riescono ad avere cure che meriterebbero. Quindi purtroppo stanno morendo tante persone per la impossibilità di curare adeguatamente il loro tumore. Abbiamo dedicato una parte dei lavori del convegno proprio al tema delle conseguenze anche ambientali. Basti pensare anche all'amianto, per esempio, che molto banalmente viene rilasciato nell'aria dalla distruzione delle bombe, no? Sui palazzi. È stata un'esposizione enorme che può portare praticamente conseguenze anche a distanza dei prossimi decenni. Perché, come sappiamo, le conseguenze negative dell'amianto sulla salute di chi lo respira non sono immediate, ma si manifestano con tumori anche molti decenni dopo.
8: Quante sono le persone che avrebbero bisogno di cure oncologiche?
7: Si stima che siano molte migliaia, perché purtroppo i tumori in quella regione, come anche in altre parti del mondo, sono caratterizzati da un'incidenza non piccola, quindi ogni giorno, ogni mese molte persone si ammalano, avrebbero bisogno di una diagnosi tempestiva che è stata fortemente compromessa per molti aspetti, per mancanza di diagnostica insomma strumentale, per mancanza di diagnostica di laboratorio, e poi mancano anche le terapie, perché mancano anche le strutture. Se non migliora da questo punto di vista, molte persone moriranno senza aver ricevuto cure adeguate rispetto alla malattia che hanno.
8: Ci sono ancora delle strutture in grado di operare e offrire assistenza ai malati oncologici?
7: Poche e con pochissimi mezzi, quindi purtroppo il problema è che molte persone sono in qualche modo bloccate nell'attesa di potersi spostare verso strutture che possano curarle meglio. In oncologia purtroppo il fattore tempo è decisivo, quindi giorni, settimane e mesi che il singolo paziente aspetta per ricevere delle cure purtroppo potrebbero essere decisamente negativi per la sua prognosi e per la chance di beneficio che può avere dalle cure.
5: L'intervista di Eleonora Sartirana. Abbiamo parlato di cessate il fuoco e il grande inganno, sono accorti anche negli Stati Uniti grazie a un rapper, Michael Moore. Sentiamo un pezzo dell'editoriale di US Today.
9: Vedo un gran numero di persone parlare del conflitto nella striscia di Gaza per la prima volta da quando è stato annunciato il cessate il fuoco quasi un anno fa. E sorprendentemente tutto questo grazie a Macklemore. Mentre i politici al potere danno per scontato che tutti si siano dimenticati del conflitto a Gaza, la vicenda del tour di Ed Sheeran dimostra che le persone si preoccupano ancora di ciò che è accaduto e continua ad accadere ai palestinesi. I commenti delle celebrità non cambiano i cuori di chi ha il potere, né qui né in Medio Oriente, ma stanno portando a un cambiamento graduale nell'opinione pubblica. E non si tratta di una posizione impopolare. Quest'anno Gallup ha rilevato per la prima volta più simpatia degli americani verso i palestinesi che verso gli israeliani, mentre secondo la PNORC il 30% ritiene che Israele abbia commesso un genocidio a Gaza. I politici, soprattutto democratici, non possono più ignorare la questione. A luglio più della metà dei democratici alla Camera ha votato contro gli aiuti a Israele, e Gaza è uno dei motivi per cui i candidati socialisti del Partito Democratico hanno ottenuto buoni risultati nelle primarie del 2026. In vista delle elezioni presidenziali del 2028 e certamente in vista delle elezioni di medio termine di novembre, è chiaro che i liberali devono continuare a rivalutare la propria posizione sui palestinesi alla luce del dibattito pubblico e adeguare di conseguenza la propria politica.
10: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19:30.

0: Germania domenica si vota a Berlino, nella regione di Pomerania Anteriore. Il risultato dell'AfD è la vera cifra di questi due test elettorali. Stando ai sondaggi, Berlino non rischia di cadere nelle mani dell'estrema destra, quindi facciamo oggi un focus sulla regione della Pomerania con Tommaso Minotti.
1: Roccaforte dell'SPD dal 1998, il Mecklenburgo-Pomerania è il land dove l'ex cancelliera Angela Merkel iniziò la sua carriera politica a livello nazionale. È anche una delle cinque regioni che componevano la Germania Est e che, negli ultimi anni, hanno subito turbulenze economiche e politiche. Come tutta l'ex DDR, anche il Mecklenburgo-Pomerania, una piccola regione a nord-est della Germania, ha subito più che beneficiato della riunificazione. Oggi il tasso di povertà è al 19,4%, il terzo più alto di tutto il paese, e la disoccupazione sfiora l'8%. Proprio a Rostock, inoltre, ci furono, nel 1992, le violenze contro immigrati e richiedenti asilo. AfD è, dunque, riuscita a mettere radici in un terreno fertile. La coalizione rossa-rossa di governo, composta da SPD e Die Linke, si prepara ad affrontare le elezioni di domenica e l'ascesa di AfD, dato al 37% dagli ultimi sondaggi, con l'SPD dietro di 2 punti percentuali. Per il governo regionale potrebbe essere decisivo il risultato dei Verdi, in bilico attorno al 5%, la soglia minima richiesta per entrare nel Parlamento regionale.
0: A Rostock abbiamo sentito Christoph Berner, uno dei vicepresidenti della Jusos, la giovanile dell'SPD. Sentiamolo.
2: I think it had an impact. But I don't know which impact it has. So there, I think,
3: Penso che la vittoria di AfD in Sassonia abbia certamente avuto un impatto su entrambi gli schieramenti politici. Le persone che votano AfD hanno più fiducia adesso, ma chi non vuole che questo partito di estrema destra vinca, adesso è più attivo. Dopo quelle elezioni abbiamo avuto molte manifestazioni contro l'AfD in tutto il Mecklenburgo-Pomerania. AfD riesce a raggiungere le persone giovani, specialmente nelle campagne, un po' meno nelle città. La gioventù è abbastanza polarizzata, schierata o con l'estrema destra o con l'estrema sinistra, e i giovani sono politicamente attivi. Io arrivo da una piccola città di 60.000 abitanti con una università e ci sono molti ragazzi e ragazze che sono impegnati nei partiti e in altre attività, ad esempio nelle associazioni per la tutela dei diritti umani. La spaccatura tra Germania Est e Germania Ovest è un tema, soprattutto per coloro che sono nati nella parte orientale. Siamo meno ricchi dei tedeschi occidentali, lo si può vedere in diversi aspetti. Il muro non è più in piedi, ma ci sono ancora differenze materiali con un impatto nei risultati delle elezioni. Noi dobbiamo dare risposte e, in alcuni casi, risposte migliori. Crescendo io ho visto che le differenze erano ancora lì. Parlavo con i miei genitori e mi hanno raccontato degli errori commessi durante la riunificazione. Anche le persone più giovani lo stanno capendo. I temi principali della nostra campagna elettorale per noi giovani sono la questione abitativa. Vogliamo rendere più economico l'affitto per coloro che devono uscire di casa per studiare e la mobilità. Noi non siamo a Berlino, dove c'è un perfetto sistema di metropolitane, ma puntiamo a rendere gli spostamenti accessibili a tutti. Questi sono i due principali temi dal punto di vista giovanile, ma non solo. È stata una campagna elettorale dura, ovviamente, ma è importante non permettere che accada in Mecklenburg o Pomerania ciò che è successo altrove. Io penso che sarà una grande vittoria se li superiamo in termini di voti. Dopo il voto in Sassonia-Anhalt sarebbe una cosa particolarmente buona, non solo per il Mecklenburgo-Pomerania, ma per tutta la Germania. Si dimostrerebbe che la loro vittoria non è una cosa normale.
0: L'ex DDR e l'estrema destra, quando l'economia soffocò la politica ai tempi della riunificazione, questo è il tema dell'intervista al filosofo saggista Vladimiro Jacquet, autore di Anschluss, l'annessione, l'unificazione della Germania e il futuro dell'Europa.
4: L'ex DDR e l'unificazione è un po' il convitato di pietra di queste elezioni. Mi spiego. Chi avesse letto i giornali tedeschi nel mese di agosto, cioè quando ci si approssimava, diciamo, questo primo pezzo di tornata elettorale nei Länder dell'Est, si è accorto di una cosa abbastanza sorprendente. Ci sono stati tutta una serie di articoli, intesi proprio, ne cito soltanto uno, quello di Ottmar Issing del 21 agosto, era già nel titolo questo, la fatale nostalgia della DDR, che è una cosa che non ha nessun senso. Issing non è un personaggio banale, Issing è stato nel board della Bundesbank, poi è stato nel board della BCE, è uno dei padri dell'euro. Insomma, perché trova la necessità di fare un articolo contro la nostalgia della DDR in cui ripropone tutta una serie di cliché e di dati, per la verità, smentiti dalla stessa Bundesbank molti anni fa? Perché evidentemente questa è un po' una ferita aperta, nel senso che per fare un'unione politica più rapidamente si decise di fare prima un'unione monetaria tra le due Germanie. Un'unione monetaria che non aveva alcun senso. Ci sono dei documenti di un ministero tedesco appena precedente il famoso intervento di Kohl, no, del febbraio 90, in cui disse che appunto c'era questa intenzione, in cui si metteva in guardia, perché noi avevamo da un lato la moneta più forte del mondo in quel momento e dall'altro una moneta che non era neanche convertibile. Decidi di fare l'unione monetaria, lo fai a un cambio 1-1, quando il cambio informale tra le due monete era 1-4,44. Piccolo problema, tutte le imprese dell'est vedono un aumento dei prezzi, una rivalutazione dei prezzi in un giorno del 350%. Vanno completamente fuori mercato. Secondo atto, vengono privatizzate a passo di carica. Le privatizzazioni si concludono dopo 3 anni. Privatizzazione totale. Era un'economia che aveva, era pubblica, no? Ovviamente nella quasi totalità. E qui c'è il secondo atto, cioè queste imprese vengono disperse, siccome erano sull'orlo del fallimento a causa dell'unione monetaria, vengono vendute per un marco, a volte a costo zero, magari a imprenditori o faccendieri dell'Ovest che non vedevano l'ora di mettere le mani sui terreni su cui insistevano queste imprese, eccetera, eccetera. Il risultato è stato catastrofico per quanto riguarda l'Est, e l'errore di concezione, di più che altro di esecuzione dell'unione tra le due Germanie ha comportato dei cambiamenti radicali non positivi per l'Est. Penso ai milioni di emigrati verso l'Ovest che hanno continuato a emigrare dopo l'unificazione, penso ai milioni di disoccupati, un tasso di natalità che l'ultima volta che si era verificato così era nel 1915, quando tutti gli uomini della Germania erano al fronte. Allora, quello che noi vediamo è in realtà in parte un risultato di tutto questo, nel senso che questo ha creato insoddisfazione all'est, mentre da parte dell'ovest ha creato un risentimento. Se siete così messi male è perché avete avuto il comunismo prima e poi perché non siete capaci di lavorare. Queste cose sono state dette in questi termini dall'establishment dell'ovest negli anni 90. Purtroppo i problemi economici legati arretratezza prima della Germania Est, ma soprattutto alle modalità con cui è stata condotta l'unificazione, hanno portato uno squilibrio che poi si riflette anche nel voto a partiti che esprimono protesta. Per molti anni questo partito è stato, in particolare la Linke. Quando la Linke ha cominciato a essere un po' vista come una sorta di come dire, di appendice della SPD, o comunque qualcuno che aveva come scopo principale quello di fare prima o poi nella vita un governo con la SPD, la protesta si è spostata verso l'AfD. Ovviamente gli elementi sono anche altri, c'è l'ondata migratoria dal 2015, no? È stato sicuramente un elemento fondamentale, però sicuramente dietro a questo c'è ancora questa ferita che non è chiusa.
5: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: La mobilitazione paga. Le autorità serbe sono intervenute poco fa, hanno rilasciato Massimo Moratti, il corrispondente da Belgrado dell'Osservatorio dei Balcani Caucaso, un'estensione di 15 giorni in attesa di una decisione sul ricorso presentato alle autorità nei giorni scorsi. Di questa espulsione abbiamo parlato nel giornale radio delle 12:30. Massimo Moratti aveva ricevuto un provvedimento di espulsione dal paese per la motivazione inaccettabili rischi alla sicurezza del paese. L'estensione oggi concessa gli permette quindi di restare in Serbia in attesa dell'esito del ricorso. Massimo Moratti, anche ai microfoni di Radio Popolare, Popolare Network, ha raccontato le proteste degli studenti contro il regime e documentato la regressione della democrazia e colpi inferti alla libertà di stampa, come ci racconta Dimitri Bettoni dell'Osservatorio Balcani e Caucaso.
1: Osservatorio come parte del consorzio Media Freedom Rapid Response, che include altri cinque partner europei, si è occupato lungamente della Serbia, soprattutto negli ultimi anni, in concomitanza con l'esplosione delle proteste di piazza contro il governo Vucic. Quest'anno il consorzio ha condotto specificamente una missione sul campo in primavera, prendendo contatto con diverse realtà giornalistiche indipendenti, con sindacati, associazioni del giornalismo e dell'attivismo in Serbia e naturalmente contatti anche con le istituzioni, quindi ministeri, ufficio della presidenza, come di prassi per le missioni che il consorzio svolge in ogni paese. A questo è seguita la pubblicazione di un report